0: americane per prepararsi alla guerra, e naturalmente bilanci per gli stipendi al palo da 20 anni, okay? Pensioni al palo, aumento del costo della vita, energetico, alimentare e tutto il resto, sanità ridotta al lumicino, e avanti di questo passo. E allora adesso le prossime elezioni, aspetta che te faccio vedere, Adriano, voti tu la Schlein le prossime elezioni? Chi voti tu, Adriano, le prossime elezioni? Vieni a separare la terra con altri che ti conviene, ma te lo dico in amicizia, fai qualcosa di concreto, non andare a votare. Per ricordare le pere del Doge, a costo zero per noi, mica per voi, le Olimpiadi, sì, sì, questo mi ha mangiato Stefano. Sì, vabbè. Ciao Paolo, ti ho inviato sul tuo Telegram l'articolo di oggi in risposta a quella del Mari. Ciao Fabrizio. Sì, sì, grazie Fabrizio, ce l'ho, lo leggerò adesso, non ho voglia. Buongiorno Paolo, in senso buono, hai espresso molte volte tutta la situazione internazionale italiana e chi sono i veri padroni del mondo. Ora, secondo me, si dovrebbe iniziare a trovare soluzioni. Tutte le persone che hanno idee sociali, economiche e politiche con partenza, l'uomo inteso come essere spirituale, dovrebbero convogliare gli strumenti come la radio e dare idee per un nuovo mondo, per un inizio di un modo nuovo di vivere. PS, dal mio punto di vista questa frase, i nostri fratelli marocchini, i nostri fratelli arabi, i nostri fratelli musulmani, è una falsità. La cultura del Medio Oriente non ha nulla a che fare con la cultura dei nostri nonni. Saluti Alex. Totalmente d'accordo con te, totalmente d'accordo con te, ma non perché io non voglio che ci siano fratelli marocchini o arabi, io non ho niente contro nessuno. Io, se trovo un arabo o chiunque altro che abbia una capacità, un pensiero abbastanza evoluto da poter avere dei punti comuni con me, è mio fratello. Ma uno che ma è anche qui, vedete, l'antroposofia è utilissima, è questione di livelli evolutivi, sono anime che hanno bisogno di fare altri tipi di percorsi, farle venire qua in quantità stratosferica in pochissimi anni, in milioni di persone, significa solo creare disastri dal punto di vista dal punto di vista ovviamente sociale, che è esattamente quello che gli angloamericani vogliono, perché è la guerra dei poveri, capite? Questo sono d'accordo. Sulle soluzioni, io le ho già dette, te lo dico Alex in maniera molto chiara, le soluzioni che noi abbiamo davanti non sono quelle, sono quelle che Radio Gamma 5 in fondo ha da 50 anni propone: mettersi insieme, fare rete, rete tra di noi, associazioni, reti di mutuo soccorso. Questo dobbiamo fare, e cominciare a coltivare il terreno, orti in modo biologico, biodinamico, condivisione dei prodotti, condivisione di strutture che riguardano la salute, alimentazione naturale, farmaci e terapie possibilmente naturali e convenzionali, per carità, nessuno le mette in guardia, gente che possa collaborare, medici, contadini, infermieri, artigiani. Tutto questo da far confluire. Il modesto tentativo che io ho fatto in tutti questi anni è stata quella dell'associazione Semi di Girasole, ma anche tutto il lavoro speso qui dentro in 30 anni di attività, insieme a Luca, insieme a tutti gli altri. Questa con accentuazioni e caratteri diversi, naturalmente, ma con lo stesso scopo, che è uno scopo di condivisione. Poi i tempi urgono, sono d'accordo con te, i tempi urgono, ma l'unica cosa che possiamo fare è questa, non certo la cazzata che ho fatto io, che ho giustamente pagato di andare a concorrere nelle elezioni politiche, a parte la mia soddisfazione personale, me l'hanno fatta pagare ovviamente, perché era sbagliata la strada. Impari, certo, ci ho messo 60 anni a capirlo, nessun problema, prima o dopo lo si impara. Quindi ho capito che io, se resto qui, amici, se resto in questi microfoni, certo non è per la passione del Bocaroio, come diceva una volta Franco, no? Che lo chiamava il Bocaroio o il Supiaroio, no? È semplicemente perché credo profondamente nel fatto che il potervi parlare liberamente, perché ancora per questo margine è ancora possibile, non si sa per quanto, ma è ancora possibile, sempre meno, ma è ancora possibile, serve per stimolare in ciascuno di voi riflessioni ed elementi che possono poi aiutare a creare questa rete, che è una rete di solidarietà che incomincia all'interno di queste associazioni a far decadere quei principi ipocriti e falsi di Woodrow Wilson, che nel 17 insieme agli inglesi stava incominciando a intortare le popolazioni europee prendendole per il culo. E cioè ritornare ai valori dei nostri nonni, del nostro mondo agropastorale, che sapeva che non non era influenzato da queste merde anglo-americane sioniste, e che riprende le caratteristiche fondamentali di una riacquisizione del territorio, di una ripresa di un controllo sia pure parziale di una minima sovranità alimentare, orti, pollaio, uova, eccetera eccetera. Questo è quello che io invito a fare, perché c'è urgenza di farlo. Se non l'avete, ma voi vi rendete conto oggi? Guardatevi un attimo attorno. Ci sono milioni di persone, di italiani, che normalmente vanno dentro e fuori ormai dai centri commerciali o dai grandi supermercati a fare ovviamente la spesa quotidiana, no? E ogni 5 minuti ha anche il piacere di andarci, ah cazzo mi sono dimenticato la puttanatina, e poi si comprano altre 4-5 cose finché sarà possibile, sempre meno, ma insomma, ok. Ragazzi, se arriverà quello che è possibile arrivi, perché qui non è che ci vuole non occorre essere di veggenti, ma basta solo ragionare, se ci sarà una situazione di emergenza, di guerra, la prima notizia del TG1 o di qualunque TG di merda, in 2 giorni i supermercati saranno vuoti, perché la gente nella follia si andrà a comprare camion di, non so, di qualunque roba, no, per portarlo a casa e mucciarlo in garage, no? E in 2 giorni i supermercati saranno vuoti. Dopodiché cosa si fa? Ritornare finché sia in tempo a riacquisire, certo richiede tempo, non mi sto facendo illusioni, ma perlomeno cominciamo a metterci in quella direzione, in quella ottica, ricominciare a, e a terra se bassa, io so, ma pensare a reimparare cosa significa coltivare un orto, cosa significa produrre in maniera biologica o biodinamica, cioè nel senso sana, porca puttana, senza la chimica, senza tutto quello che distrugge e desertifica il terreno, perché ne distrugge le forze vitali di riproduzione. Questo è possibile, ma se continuiamo a dormire rincoglioniti da cellulari, televisione e quant'altro, va bene, cazzo, continuate a dormire, cioè cosa volete che vi possa dire? Con questo ho io la verità in tasca, ma non ce l'ho assolutamente, ma lungi da me averla, ci mancherebbe. Però è così. Allora, vi leggo qualche messaggio, diceva... E già, il serpente antico e i suoi scherani degli ultimi anni si è mostrato pubblicamente senza pudore né paura, non opera più nel nascondimento come ha fatto per millenni, si sente invincibile e, gettata la maschera, sta procedendo spedito all'attacco finale, già pregustando pregustando quel che crede sarà il suo trionfo. Contro di lui solo una sparuta parte di umanità, di onesti e servitori della verità, con il supporto di forze spirituali celesti. Quel che a breve vedremo e dovremo affrontare sarà una cruenta ed epocale lotta tra il bene e il male, dove da un lato c'è in gioco il futuro dell'umanità con un salto quantico evolutivo in avanti, oppure dall'altro una caduta nella barbarie demoniaca. Grazie Super Paolo, ti abbraccio, Davide da Vicenza. Grazie Davide per questo messaggio, molto bello, perché hai sintetizzato ancora meglio di me esattamente questo abbiamo davanti. Questo che hai detto è una lotta, quello che sta avvenendo, ma lo vedete ragazzi, non è che devo dirvelo io, la situazione, scusatemi, degli ultimi, guarda, solo 5 anni, va bene? 5 anni, siamo nel 26, dal 21 al 26, guardate gli ultimi 5 anni, come cazzo è andata? Ve la ricordate questa situazione? È stato un disastro degenerativo, sociale, di distruzione dei basilari rapporti sociali, mai avvenuta. La Pasqua del 2020, ve la ricordate, porca troia? Tutti a casa, in silenzio, chiusi nelle case, nessuno si muoveva, coi camioncini che girava a vedere se sei col cante superavi 200 metri, con Callò Amaro che da Venezia ti diceva cazzo però dai insomma i 200 metri, cioè, con paternalismo ridicolo, falso, ipocrita, ha chiuso il Veneto in una fascia rossa su un caso di Covid che non era Covid, perché è morto di tumore terminale al polmone il signor Trevisan, e nessuno dice niente. Si violentano e uccidono intere generazioni di ragazzine per decenni, le ammazzano addirittura e se le mangiano, ok, anche, e non succede nulla. Questo ci stanno dicendo, quello che stai dicendo tu è esattamente quel che a breve vedremo e dovremo affrontare, sarà una cruenta ed epocale lotta tra il bene e il male, dove Da un lato c'è in gioco il futuro dell'umanità con un salto quantico evolutivo, e dall'altro c'è la tenebra, quella delle eclissi, se non l'avete ancora capito. E giustamente l'eclissi, dice Mattia, che era sci chimica per tutto, neanche se vedeva, ma siamo ridotti così, ragazzi. Allora 30 10 gradi 15 gradi in più di quello che era con Guglielmo Putei. È perché la CO2 è prodotta dall'uomo. Se te compri a Tesla non c'è più che il problema lì, ho capito che e passano dalla mattina alla sera con gli aerei ogni giorno a irrorare e a far mantenere a bassa quota quantitativi enormi di metalli pesanti che durante il periodo estivo il sole scalda la terra, poi ovviamente il calore dovrebbe espandersi verso il cosmo e non può andarci perché che se una nuvola di roba che gas cosa che fa riflettere il calore sulla terra non può essere aumentata in 2 anni, in 3 anni, in 5 anni di 10 gradi a temperatura media estiva, porca puttana. È tecnologia, è manipolazione climatica di tipo militare. Lo che mi capisco, bisogna dirlo. Cazzo, ma dai. Sì, in corso 100.000 licenziamenti, sono in corso 100.000 licenziamenti alla Volkswagen, 8.000 licenziamenti alla Porsche, e i tedeschi stanno andando in massa verso la Polonia cercando lavoro. Un disastro, prepariamoci un disastro imminente in tutta Europa, Adamo. La situazione sta peggiorando, ragazzi. Ma è ora te si pessimista. Ma tu si guarda che fora. Vuoi andare feve il ponte de Ferragosto se si buoni farve o tranquilli. Dopodiché penseghe, perché è inevitabile quello che sta succedendo. Non è io quello che sto. Io farò sempre il grillo parlante, perché questo me so buon fare. Non riesco a essere felice di cosa, cazzo. Ma se negli ultimi 25 anni, dagli anni 2000 in poi, ditemi se voi la situazione è andata migliore o meglio o peggio, se quella merda mummificata di Prodi ci ha fatto entrare nell'euro, che è stata l'ultimo passaggio, perché poi non è che fosse solo colpa sua, ci mancherebbe, ma è stato l'ultimo passaggio della definitiva schiavitù di questo paese e impoverimento dello stesso. Negli ultimi 25 anni la situazione economica di ogni famiglia italiana è migliorata o è peggiorata? Quindi cosa possiamo prevedere nei prossimi 5? Nei prossimi 5, non nei prossimi 50. Sveglia! Spero che anche grande madre Russia possa nuovamente sottomettere l'Ucraina, la Slovacchia, l'Estonia, l'Ungheria, Romania e soprattutto la puttana europea, ovvero la Polonia. Poi saranno tutti cazzi amari per tutti noi. Viva Putin, hasta la vittoria sempre, Adriano 68. Adriano, io non spero, la Russia non ha nessuna voglia di sottomettere nessuno. La Russia purtroppo si dovrà difendere tra non molto, e finché c'è Putin può essere pensabile che questo venga fatto ancora con livelli minimi di umanità. Poi penso che però quando inizia la guerra, ragazzi, quando ci si inizia a menare, non c'è più limite, non si sa come vada a finire. Ciao, pensare che fino agli anni 80 ci insegnavano che la CO2 è l'alimento per il mondo vegetale che a sua volta ci dà ossigeno e cibo. Ma sì, dai, ma ascolta, ci sono i dati ufficiali. La CO2 prodotta dallo sviluppo industriale e economico è dell'umanità e da tutto lo sviluppo industriale rappresenta il 5% in più di quello che produce la terra a prescindere, con l'evaporazione e con la CO2 prodotta dall'enorme massa oceanica e da quella delle piante, eccetera eccetera. Non può essere questo 5% che giustifica un aumento di 10 15 gradi di media in più in pianura padana, Tosi. Ma dai, cazzo, ma lo capiamo o no? Allora c'è dell'altro. E cos'è questo altro? Intanto il disboscamento totale delle campagne in pianura padana. Il totale disboscamento che è stato iniziato nei primi anni 70, ha proseguito adesso che sei intere distese chilometriche di monocultura modello americano. Ok? Questa è stata la prima causa. La devastazione e la desertificazione chimica di tutte le campagne. L'aumento enormemente ovviamente della cementificazione, aree industriali e di ogni tipo, e son temo che dal 2004-2003, quando che abbiamo denunciato altri alla sala del comune dell'Imina, che dopo non è agapidà naturalmente, e scie chimiche, cazzo, la sperimentazione di manipolazione climatica che lo stesso Giulietto Chiesa diceva che gli americani l'avrebbero avuto in mano nel 25. Mi pare che si è dovuto parlare alla grande, no? La paura degli angloamericani già dalla fine del 1800 era che la Russia e la Germania si mettessero insieme dopo la prima guerra mondiale, ed è stato permesso alla Germania di riarmarsi nonostante il trattato di Versailles per scagliare i nazisti contro la Russia e poi spartirsela tra i vincitori. Sì, sì, certo, Leonzio, è stata pianificata in questo modo. Diciamo che l'obiettivo della seconda guerra mondiale in realtà era proprio la totale distruzione per la seconda volta della Germania, cosa che hanno fatto senza pietà, senza quello che hanno fatto al popolo tedesco è stato terribile. A noi però ce la presentano come la cattiveria del popolo tedesco, noi fin da bambini, no? Chi è i più cattivi al mondo? Chi eri? I tedeschi, che portavano i campi di concentramento gli ebrei, cattivi, cattivi, l'olocausto e avanti di sto passo qua. Ci hanno raccontato una storia che è stata vergognosamente devastata in assenza di qualunque risposta culturale europea, perché ci avevano già devastato con la prima guerra mondiale e ci hanno devastato con la seconda. Ok, buongiorno Paolo, al 68 che ha dichiarato di lavorare per il settore paramilitare, se non ho capito male. Dai, no ragazzi, non, Giancarlo da Marostica, non assa stare, dai, non si fermo gli attacchi personali, perché non ha proprio senso in questo momento qua. Cerchiamo di capire se gaffiamo, e se no va ben stesso. Carissimo Paolo, il fatto è che questi non ci faranno neanche coltivare l'orto. In questi giorni gli orti stanno bruciando tutto quasi. Che Dio ce la mandi buona. Buon pomeriggio da Rosa. Ma Rosa, dipende da come che ti coltivi. Se ti offendi dal punto di vista biodinamico, gli orti non vengono seccati. Bisogna saperlo fare e bisogna sapere conoscere la biodinamica. Rosa, non sia un caso che mi sia quasi 30 anni che sono dentro l'antroposofia e non la mollerò mai per tutta la vita, perché è l'unica speranza che mi mantiene vivo in questa terra. Ma non è speranza, è una realtà concreta, che è una medicina antroposofica, che è una biodinamica, che è tutto un modo di vedere e di intendere la vita. Se tu coltivi un orto in modo biodinamico, domande che i tosi che qua viene, che ha la trasmissione dei semi di girasole, no, no. Certo che soffre le piante ovviamente con 40 gradi, ma te salvi. Se ti non te fai un cazzo e te coltivi in modo tradizionale, ora è vero quello che ti dici. Ciao Paolo, ma se non stai bene con la democrazia di stampo angloamericano, perché non provi a fondare una radio come 5 russi in Cina e in Corea? Luca da Padova, ma Luca, perché? Perché Luca ti sei così, così limitato? Perché amore? Vin' avanti. Cerca di venire avanti. Questa non è un'osservazione di persona intelligente, è una persona di parte, sei un tifoso. È tutto qua.
1: La morte nera e secca. La morte innaturale. La morte prematura, la morte industriale, per mano poliziotta, di pazzo G.

0: Non male, Libera Nos Domine. Adesso vi voglio far sentire una, poi vi farò sentire un'altra da, presa da quel bellissimo album che è stato Ritratti, sempre di Guccini, Odysseus, che vi volevo far sentire i testi perché meritano. Poi, poi anche lui, ecco, in Libera Nossa Nossa, Libera Nossa, il Libera Nos Domine, lui dice di fatto quello che voi avete, che un ascoltatore prima ha contestato, no? Che diceva sì, però peccato che si sia fatto, abbia dovuto alzare la manina circa il siero magico, no? E adeguarsi, diceva sì, quando con violenza ti fanno questo tipo di ricatto, no? Liberaci da questa roba. Lui non è riuscito a essere liberato completamente, questo è chiarissimo. Volevo riprendervi alcuni punti nella nota esplicativa, sempre del primo memorandum del 17, in piena guerra, quando ancora nella prima guerra mondiale la Mitteleuropa, quindi l'impero prussiano, la Germania insomma, e l'Austro-Ungheria erano ancora in forze, no? E diceva qui addirittura: il punto di partenza del programma wilsoniano, quello che avevo letto all'inizio, consiste nel rendere impossibile in tutto il mondo, quanto per gli stati mitteleuropei, e nello stesso tempo legittima missione e condizioni di vita, cioè rendere impossibile il programma, che sarebbe poi la triarticolazione sociale che lui voleva che la Mitteleuropa portasse avanti dopo la guerra, se avessero vinto. A questo programma si deve contrapporre l'evento che si verificherà nella Mitteleuropa se non verrà impedito dalla violenta, arbitraria distruzione della vita mitteleuropea. E a fronte di un simile progetto si deve esibire quanto la Mitteleuropa soltanto, per come storicamente si è formata, sarà in grado di compiere se non scenderà a compromessi con un'intesa che non ha alcun interesse a condurla verso la sua naturale evoluzione. Dice: se la Mitteleuropa riuscirà, quindi non perderà la guerra logicamente, riuscirà a bloccare questa cosa, non deve scendere a patti con i programmi dell'intesa, perché non ha nessuna intenzione di vuole a tutti i costi bloccare l'evoluzione del popolo tedesco. Allo stato attuale delle cose, la Germania e l'Austria possono scegliere solo fra tre strade. Uno, attendere in ogni caso la vittoria delle proprie armi, sperando così di poter realizzare il compito mitteleuropeo. 2. Concludere la pace con l'intesa sulla base del suo attuale programma e andare quindi incontro a sicura rovina. Quindi arrivare a un armistizio col programma però di autodeterminazione dei popoli e creazione dell'ONU, Società delle Nazioni, quello che voleva Wilson, e si va incontro comunque a sicura rovina, perché si rinuncia al progetto culturale e morale mitteleuropeo. 3. Mettere in chiaro quello che secondo la situazione reale si attendono come risultato della pace, e porre in tal modo il mondo di fronte alla possibilità che ai popoli sia consentito di scegliere tra un programma realistico che dia una reale libertà agli uomini e per naturale conseguenza alle nazioni europee, e i programmi illusori e fittizi dell'Occidente e dell'America che parlano di libertà ma rendono impossibile la vita all'Europa intera. Ragazzi, 1917 sta roba, l'aveva vista giusta, eh? Poi vi leggo un altro pezzo perché merita. Sulla base che oggi l'intesa si presenta e che Wilson fa propria, la pace è impossibile. Se non verrà proposto uno diverso, solo con la violenza si potrà costringere il popolo tedesco ad accettare questo programma, cosa che puntualmente è avvenuta. E il corso ulteriore della storia europea proverà l'esattezza di quanto abbiamo detto, poiché con l'attuazione dei propositi wilsoniani i popoli europei andranno in rovina. Ok? Con l'attuazione dei programmi wilsoniani, quello che poi è stato fatto con la Società delle Nazioni, l'ONU e tutto il resto, i popoli europei andranno in rovina. Senza illusioni, nella Mitteleuropa si deve prendere coscienza di quanto da molti anni è un articolo di fede per talune personalità. Queste, dal loro punto di vista, ritengono che una legge dell'evoluzione mondiale abbia affidato alla stirpe anglo-americana il futuro del mondo, insieme all'eredità della stirpe latino-romanica e alla missione di educare lo spirito russo, per accreditare queste formule di politica mondiale tramite alcuni inglesi o americani che si reputano iniziati, si fa notare ogni volta che l'elemento tedesco non deve partecipare all'ordinamento del mondo a causa del suo scarso rilievo negli affari politici internazionali, che l'elemento latino inoltre non va tenuto in considerazione perché comunque è in decadenza, e che si impadronisce dell'elemento russo chi diviene il suo storico educatore. Se una simile professione di fede vivesse nella mente di alcuni uomini accessibili a utopie o fantasie politiche, si potrebbe anche ignorarla. Ma la politica inglese utilizza innumerevoli strade al fine di mettere in pratica questo progetto come contenuto della sua concreta politica. Ok? Queste cose qui, scritte appunto nei memorandum del 17, parlano già chiaro quando doveva ancora succedere tutto, quando nel 17 c'era ancora un anno e mezzo di tempo perché qualcuno prendesse, perché i dirigenti mitteleuropei, quindi prussiani e anglo austro-ungarici, avrebbero potuto trovare una via d'uscita. Poi la guerra li ha distrutti militarmente, e quindi tutto è avvenuto come gli anglo-americani volevano: la distruzione dei popoli europei, la distruzione dell'Europa, cosa che puntualmente è, la stiamo vivendo 100 anni abbondanti dopo, la stiamo vivendo, e ci stanno preparando a un terzo conflitto mondiale. Se non abbiamo capito questo, se non abbiamo capito che siamo stati allevati con il lavaggio del cervello su l'impostazione di libertà e democrazia, siamo stati ingannati fin da bambini. Perché la libertà e democrazia, l'autodeterminazione di popoli, tutto questo sarebbe stato garantito fin da bambini. Abbiamo imparato che solo gli americani e gli inglesi garantivano questo. Tutti noi dovevamo andare a imparare dai sistemi educativi inglesi, no? Perché loro sono democratici, loro sono un popolo evoluto e sviluppato che sa cosa si deve fare, mentre noi siamo solo degli imbecilli che devono seguire perché loro sanno. Questa situazione, questo atteggiamento mentale di fondo che abbiamo passivamente assunto senza neanche rendersene conto, è stata la chiave che spiega la distruzione e la miseria in cui siamo caduti. Ma miseria, prima di tutto, più che economico-materiale, che arriverà, ma sarà soprattutto una miseria già di tipo morale e spirituale, perché si è sradicato completamente ogni caratteristica originaria, completamente rasa al suolo, e in cambio è stata sostituita dal nulla del materialismo americano. Questa è la tragedia. Sì, che poi è tutto da verificare se davvero se l'è fatto il siero magico il Guccio. Vabbè, certo, è tutto da verificare, ma comunque, se non altro, si è piegato a farlo comunque, questo mi dispiace che si sia reso, come si dice, abbia dato il mezzo, va bene, dai, insomma. Buongiorno dottor Girotto, seguo sempre la sua trasmissione da tempo, così qualche incontro che tiene di antroposofia. Grazie per le sue informazioni e per la sua tenacia, continui, la prego, mi incoraggia molto, mi dà forza e speranza per continuare questo percorso terreno ultimamente così inumano e spaventoso. Sì, Anna, questo vale per tutti comunque, non solo per te. Cioè, il percorso che abbiamo davanti è un percorso duro. Quando uno, ti ripeto, uno dice vita sebea, ma dico a cagare, ma cioè, non è, la vita è tutto fuorché bella. È un elemento molto impegnativo che può dare dei momenti ovviamente di pausa, di gioia, di felicità, ma momenti. Poi la vita ti richiede senza sconti il saldo, e deve essere così, non mi lamento di questo, ma non vederlo e continuare a farsi delle illusioni è ridicolo. Visto che c'è del tempo, sì, ve lo leggo adesso perché tanto la De Mari, giornalista, aveva mandato un articolo che attaccava pesantemente l'antroposofia, no? E aveva scritto: c'è l'occulto dietro le scuole steineriane. Pensati, così che ha scoperto l'occulto dietro le scuole steineriane. Un attacco abbastanza misero, tutto sommato, e non è neanche come si può dire significativo dovervelo leggere per forza. Però la risposta che è stata fatta da Fabio Brescaccin oggi sulla Verità, in giornale è sempre La Verità, è stato abbastanza buono, direi. Dice: c'è l'occulto dietro le scuole steineriane. L'autore austriaco che ispira istituti educativi alla moda e ospedali non era un filosofo un po' eccentrico, ma un massone che asseriva di vedere i morti uscire dalla stufa. Eppure questa società che irride le credenze cattoliche ne resta sedotta. Già dal sottotitolo, insomma, non è risponde oggi sull'approfondimento, sempre sulla Verità, Brescaccin, che dice: l'antroposofia è cristiana oppure non è nulla. Ed è molto bello. Il sottotitolo è: Silvana De Mari ha messo in guardia dalle radici massoniche e occultistiche del pensiero di Rudolf Steiner. Giova però ricordare che l'austriaco poneva Cristo al centro e che le sue intuizioni in campo agricolo e medico hanno anticipato le battaglie per il mangiare sano. Silvana De Mari sulla Verità di ieri ha firmato un'entusiastica recensione al saggio di Francesco Avanzini contro Rudolf Steiner, il pensatore austriaco fondatore dell'antroposofia, ispiratore di scuole, ospedali e pratiche agricole. Da quell'articolo è nato un dibattito con le risposte che vedete in questa pagina. Fabio Brescaccin, presidente di Natura Sì, cita il Vangelo così. Va bene, vi leggo anche l'altro articolo, dai, che se no non capite. Allora, l'articolo di ieri della De Mari è questo: il libro di Francesco Avanzini, Rudolf Steiner, Fatti e misfatti dell'antroposofia, è imperdibile. Chesterton lo aveva detto una volta per sempre: quando la gente smette di credere in Dio, non è che non crede più a niente, è che crede a tutto, qualsiasi cosa. Un carrista buddista, una moneta d'oro sepolta sotto un albero, la reincarnazione del vicino di casa, il karma della zucchina biodinamica. Il libro di Francesco Avanzini è la più bella conferma sperimentale che quella frase potesse ricevere in 150 anni, perché l'Occidente che ha cacciato Cristo dalla porta si è ritrovato in salotto Rudolf Steiner. 87° grado dal rito di Memphis Mizraim, chiaro veggente domestico che a 7 anni vedeva le zie morte uscire dalla stufa e a 35 parlava regolarmente con i servitori del demonio persiano Arimane. Chi chiude la porta al Vangelo apre la porta alla stufa, che ci mette dentro anche i figli. Alla scuola Waldorf, dove non si danno voti e si insegna che l'anima si prepara alla prossima incarnazione danzando a piedi nudi in tunica viola. Vedete, è vergognoso come tipo di attacco questo, perché ovviamente sono puttanate quelle che sta dicendo, però sono cariche di grande rabbia e di grande forza polemica. Il saggio di Avanzini, medico ospedaliero in pensione, cattolico, di quelli che non si vergognano a dirlo, già autore di un libro decisivo sull'omeopatia e di uno ancora più fondamentale sulla trappola mortale del politicamente corretto, è uno di quei libri brevi, taglienti, documentatissimi, che una volta sarebbero usciti sotto una finestra di gesuiti, appunto, nel 600, e oggi escono meritatamente dalla Fede e Cultura. Ecco, appunto, una volta sarebbero usciti dal libro di gesuiti, che non è proprio un complimento. Vabbè. Dire la verità: il libro si legge in 3 sere, la prima sera si ride, la seconda ci si spaventa e la terza ci si arrabbia. Salto un po', dice: con noi stessi, allora, attraverso il pediatra biodinamico, dunque, con noi stessi ci arrabbiamo per aver lasciato entrare in casa nostra, attraverso il pediatra biodinamico, il condominio antroposofico, il vino della Demetra, la maestra Waldorf, un intero sistema occultistico di cui non sapevamo nemmeno l'esistenza. Perché questo è il punto centrale del libro ed è quello che andrebbe stampato su una fascetta di 10 cm attraverso la copertina. L'antroposofia non è una filosofia, è una setta massonica esoterica con una faccia sanitaria, agricola e pedagogica. Steiner non era un pensatore che con ogni tanto filtrava con l'occulto, era gran maestro del rito egiziano massonico Memphis Misraim, iniziato da Theodore Reus, lo stesso circolo che detiene ancora oggi i diritti d'autore di Aleister Crowley, fondatore a Berlino della loggia mistica Eterna, direttore della rivista Lucifer, autore di Un Padre Nostro riscritto in cui il tentatore è degradato a illusione e inganno e nel quale sono parole sue Lucifero è la controparte gemellare del Cristo destinata alla redenzione, insomma il tutto scolpito nel legno del Gheteanuma di Dorna, che è il tempio in cemento armato dove ancora oggi si celebra il Fausto di Goethe come si celebrerebbe la messa. Avanzini ricostruisce documento su documento la genealogia esatta di questa controchiesa, dalla russa Blavatsky che vantava di aver combattuto con Garibaldi e riceveva istruzioni telepatiche da Shiva, Buddha eccetera, all'anglicana Nibesan che voleva imporre il Krishnamurti 14enne come Cristo reincarnato, dal referendum pedofilo Leadbeater al gesuita Teilhard de Chardin, altro inquietante personaggio che tentò di corrompere il cristianesimo con le sue assurde teorie, dice Avanzini, con una fase che vale 1000 congressi di teologia dogmatica. E arriviamo al capitolo più prezioso, quello della medicina antroposofica, perché qui non stiamo parlando di quisquiglie salottiere, stiamo parlando di ospedali pubblici europei convenzionati, di reparti di oncologia pediatrica che prescrivono estratto di vischio sottocutaneo secondo i protocolli dettati da Steiner in trans nel 1900, assolutamente mai in trans, ma veramente è un attacco vergognoso che non mi aspettavo della De Mari, perché sta proprio sostenendo una rabbia incredibile. Ma d'altra parte le verità vengono fuori, l'antroposofia chiarisce molto da che parte si sta. Insieme alla dottoressa Iga ed Ita Wegman, rimedi diluiti con potenze omeopatiche che si significa fino a non contenere più una singola molecola di principio attivo, quindi è contro l'omeopatia sta poveretta, quindi è contro si è schierata contro i vaccini. Però vabbè, un attimo solo che adesso ho perso che l'addio te brusa, un attimo solo, vediamo se ci riesco di nuovo, eccolo qua. Di rimedi a potenze aromatiche omeopatiche che significa fino a non contenere più una singola molecola di principio attivo eccetera eccetera. La biodinamica in agricoltura è dello stesso stampo, il letame va sepolto in un corno di vacca durante la luna calante, è riesumato in primavera, poi si diluisce in acqua dinamizzata, cioè agitata, e si spruzza sui vigneti, ne escono vigni di Franciacorta a 70 euro la bottiglia, cioè ecco, tutto questo sta sputtanando in maniera veramente vergognosa il tutto, ecco, questa era l'impostazione che dava. Grazie a Francesco Avanzini per aver scritto questo libro, eccetera eccetera, diceva, quindi descrive l'omeopatia come fatta da viviamo nell'etola, ecco, nell'età più credulona della storia occidentale, il cattolico che crede alla transustanziazione è un fanatico medievale, il manager di Segrate che paga 500 euro a seduta per farsi aprire i chakra da una signora vestita di lino e cru è un sofisticato ricercatore spirituale, la donna che al rosario chiede l'intercessione della Madonna è un'illusa, la ragazza che consulta le carte di tarocchi via Instagram è un'anima libera, cioè capite, fa tutta una confusione unica, mette tutto in mezzo in una mischiata unica. Avete voluto la ragione senza la fede? Vi siete presi Steiner e dietro Steiner Reus, Crowley, addirittura Alex Crowley è paragonato a Steiner e tutto il resto. Avanzini ha scritto un bellissimo libro eccetera eccetera. Ecco, quello che gli risponde oggi sempre sulla verità è Fabio Brescacin, evita la polemica diretta perché sinceramente è inutile, perché non si può rispondere a bassezze vergognose come questa che volutamente fraintendono tutto. E siccome lei diceva che dicevano in un passo che basta tutto sommato leggere i quattro Vangeli in poco tempo e si sa già tutto del cristianesimo, non c'è bisogno di altro, allora giustamente Brescacin inizia con frase dei Vangeli: così ogni albero buono inizia così, così dal Vangelo, così ogni albero buono fa frutti buoni, ma l'albero cattivo fa frutti cattivi. Un albero buono non può fare frutti cattivi, né un albero cattivo fare frutti buoni. Ogni albero che non fa buon frutto è tagliato e gettato nel fuoco. Li riconoscerete dunque dai loro frutti. Non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Matteo 7, 17, 21. E qui parte con l'articolo. Mi permetto di iniziare queste brevi considerazioni con un passo evangelico, senza la presunzione che sarebbe blasfemia di considerarsi un albero buono, ma al mio amico Maurizio Belpietro, che stimo per il suo lavoro, e alla signora De Mari, che non conosco personalmente ma che ho apprezzato molto per il suo coraggio sul tema vaccinale e la sua intelligenza emersa in molti articoli che ho letto sulla Verità, vorrei non replicare ma portare alcune considerazioni che fossero completate da un amico pedagogo Steiner Waldorf ed un amico medico antroposofico. La prima cosa che mi sento di sottolineare è che la centralità dell'essere del Cristo è la veridicità assoluta e perenne del messaggio evangelico. Sono un punto centrale e fondamentale del messaggio di Rudolf Steiner e di quanto si anela a coltivare nel mondo antroposofico. Quindi, se l'antroposofia non è cristianesimo, non è nulla. Molte persone, tra cui il sottoscritto, sono arrivate a comprendere e abbracciare il cristianesimo attraverso il lavoro di Rudolf Steiner e anche ad apprezzare e comprendere tutto ciò che viene coltivato, non solo in ambito cattolico, ma come anelito emergente in ogni anima umana, ognuna con le sue qualità e con le sue esperienze, con la sua cultura e con la sua tradizione etnica e religiosa. L'essere del Cristo da 2000 anni pulsa in ogni anima umana e nel mondo della natura, e noi siamo chiamati a riconoscerlo nell'universalmente umano vivo e presente in ogni individuo. Oggi più che mai, in tempi ove dobbiamo creare alleanza e comprensione, rispetto reciproco e cura della dignità e della libertà al servizio di questa umanità e in aiuto delle difficili prove che sta attraversando e che dovrà attraversare in futuro, per quanto riguarda i frutti voglio affrontare in breve quello che più mi compete. Siamo in piena crisi ambientale, i campi sono arsi dalla siccità, la chimica in agricoltura ha reso sempre più sterili i suoli, riempiti di elementi tossici per la vita. Il cibo che ne risulta è sempre più povero di capacità nutritive. Nel 24 Steiner, nei giorni di Pentecoste, su richiesta di alcuni agricoltori preoccupati per la qualità del cibo e per la perdita di vitalità delle sementi e quindi per il futuro dell'agricoltura basata sulla monocultura e l'uso della chimica, tiene il corso di agricoltura biodinamica in cui dà un'immagine e delle indicazioni preziosissime per una sana agricoltura. Dopo questo corso nasce poi tutto il movimento per l'agricoltura biologica, di cui la biodinamica è sempre stata un'anticipatrice. Oggi, con estrema difficoltà, senza la presunzione di essere arrivati, le aziende biodinamiche cercano di prendersi cura della vita e della fertilità del suolo e di coltivare piante sane, di trattare gli animali nel rispetto della loro natura, di curare il paesaggio e di ridare dignità al lavoro agricolo. Questo ha come conseguenza un cibo sano per rispettare la massima ippocratica: fa che il cibo sia la tua medicina. Per ogni essere umano che lo cerchi e che ne riconosca il bisogno, cerchiamo di farlo attraverso una prassi economica basata su principi di fratellanza e non di un'economia alimentata da competizione, potere ed egoismo. Consci delle nostre imperfezioni, non possiamo che essere grati a Rudolf Steiner delle sue indicazioni premonitrici e della possibilità, attraverso un lavoro interiore e sociale allo stesso tempo, di connettersi e di essere al servizio di quell'essere che ha segnato la svolta dei tempi per ogni uomo e per la terra stessa ed ogni essere che la abita. Lascio a dei prossimi articoli che mi auguro la Verità potrà ospitare approfondimenti su temi delicati e fondamentali quali la libera scuola Waldorf Steiner, la medicina antroposofica e la connessione di una sana agricoltura con la cura del clima. Ma invito tutti coloro che hanno delle domande a visitare una delle nostre scuole e delle nostre aziende agricole per giudicare dai frutti. Direi che è stato molto equilibrato e non ci sarei riuscito, ovviamente sarei facilmente caduto nella polemica, e peccato perché veramente ha fatto una caduta verticale. Non capisco perché questo odio nei confronti dell'antroposofia. Posso capire partendo da posizioni cattoliche, conservatrici e poco aperte, ma non si va da nessuna parte, perché così non si sta incarnando per nulla quello che è il messaggio cristiano, ma comunque ad ognuno il suo. Blondet, in un articolo di un paio di mesi fa circa, spiegava come gli americani, con l'uso di armi geoclimatiche HAARP dislocate in due basi in Sicilia, il MUOS a Niscemi e l'altra non ricordo, praticamente bombardano la ionosfera sopra l'Italia, deformandola e creando una bolla che una bolla che permette l'incunearsi dell'anticiclone. Aspetta che prendiamo questa telefonata un secondo. Sì, pronto?
1: A gara visto, ciao Paolo. A gara visto anche Ea e Anime che viene fuori dalla scuola.
0: Sì, può darsi, può darsi. Sì, però pensa alla tristezza di dire, di andare a dirgli a uno e Anime che viene fuori dalla scuola.
1: Ma c'è bisogno che se deve cascare così in basso.
0: Qui come domanda è se...
1: Mi dico frequentare i monasteri buddisti, ma io non ho mai sentito un monaco, un maestro buddista che parla mai,
0: bravo,
1: ma neanche del cristianesimo,
0: bravo,
1: capito?
0: Bravo, bravo. Proprio...
1: Ma nessuno si azzarda a fare una critica così feroce. Ma che cazzo te ne frega, Tina Steiner?
0: Sì,
1: segui la tua via, no?
0: Esattamente, però Gebrusa perché ovviamente in un crollo totale della Chiesa Cattolica, perché ormai in Cesa non va più nessuno, si sta diffondendo invece l'antroposofia. E' qui che sta sui coglioni, perché parla del Cristo, ma dice, ma come? Se è solo il cattolicesimo che cade a parlare del Cristo.
1: Esatto. Se vede chi evangelici, cioè,
0: sì. Comunque,
1: ciao Paolo, continua.
0: Ciao. Dunque leggevo che è carino questo articolo. Allora diceva il MUOS a Niscemi, cioè, allora lo rileggo, che così Blondet, in un articolo di un paio di mesi fa circa, spiegava come gli americani, con l'uso di armi geoclimatiche come l'ARP dislocate in Sicilia, quindi il MUOS a Niscemi e l'altra non ricordo, praticamente bombardano la ionosfera sopra l'Italia deformandola e creando una bolla che permette l'incunearsi dell'anticiclone africano che dal deserto del Sahara si espande e staziona a lungo anche in buona parte dell'Europa, rendendo torride e invivibili le estati e danneggiando le economie non solo agricole europee. I nostri salvatori anglosionisti americani, scritto cani in grande naturalmente, grazie Davide da Vicenza, grazie Davide, molto interessante questo, non l'avevo letto questo articolo di Blondet, ma Blondet è molto ben informato di solito, quindi grazie per questo chiarimento. Che ci siano le cause di questo assoluta folle aumento delle temperature è chiaramente artificiale, e quindi in Italia fanno quello che vogliono, perché possono fare quello che vogliono, non c'è più un governo, qualunque sia il governo, qualunque sia il Presidente del Consiglio, si deve dire sì, se no si viene eliminati fisicamente, e a parte che non si entra neanche nell'anticamera delle stanze del potere, come è successo a me, cioè vuol dire, ragazzi, prima ancora che ci sia qualche rischio hanno agito manipolando i voti che ho ricevuto per non farmi entrare come consigliere di minoranza al Comune di Padova, quindi figurate. Ciao Paolo, la De Mari ha sporcato questa volta fuori dal boccale. Una povera anziana invasata.

0: di avere un linguaggio giusto, perché ovviamente ogni parola che esce dalla nostra bocca è pericolosa, no? Può essere pericolosa molto più di quello che riceviamo e quello che emaniamo, no? Quindi rispondere polemicamente a quello che ha scritto De Mari è assolutamente inutile, non ha nessun significato. Era giusto invece sottolineare quelle che sono le funzioni principali dell'antroposofia, e quello che è il mezzo, aspetta, che è il magnabrocca ed RDM. Ciao RDM,
1: Ciao Girotto,
0: dimmi.
1: allora purtroppo devo portarti in rio delle 2 ore più o meno, un'ora e mezza,
0: No
1: quando
0: massa
1: bisogna
0: però, eh.
1: parlare della guerra e via dicendo. Allora ti do l'ultima notizia, la Lincoln, la portaerei, una delle più grandi portaerei americane, attualmente è senza carburante, l'energia elettrica a bordo è centellinata ed è alla deriva.
0: Perché cosa hai? Non gli
1: Vicino
0: pagai bollette? Cosa hai fatto?
1: a Hormuz. Sappiamo che gli arsenali americani sono praticamente vuoti, i gaffini scappano a fare guerre. Ecco che si spiega perché, se te ricordi bene, all'inizio della guerra in Iran, Trump gabbestemmia i santi per far entrare l'Europa in questa guerra, perché sapeva che non poteva sostenerla. Quindi, dove vogliamo arrivare adesso? Poi un altro punto, ti faccio una domanda. Come si fa a costringere un popolo, prendi gli italiani, gli italioti, a imbracciare armi per andare al fronte a combattere una guerra, quando il popolo stesso ti dice vaffanculo, fate a te la guerra, giusto? Come sai che ti fa? Molto semplice, ti porti a fame. Dopodiché ti presenti una massetta da scherzo sotto il naso e ti dirà: questi sei tu, se ti va in trincea a farti sparare, se ti vieni in casa vivo, i scherzi sei tu. E questo se deve succedere, se deve metterne a fame in previsione della guerra che sarà entro il 2030, Girotto, non tanto in là, l'agenda 2030, Girotto, che ti penso che sia rabbietta. Chissà cosa che è scritto, vero?
0: Ah sì, dai,
1: In
0: Magnabrocca, ho
1: Europa
0: detto 50
1: serve una
0: volte,
1: guerra.
0: ho detto 50 volte,
1: In
0: dai, tu sì.
1: Europa serve una guerra.
0: Sì.
1: E deve esserci contro la
0: Certo,
1: Russia,
0: gli
1: naturalmente.
0: affà tranquillamente,
1: Gli affa.
0: la faranno sicuramente.
1: Da
0: Va
1: oggi che
0: bene.
1: siamo a metà del 2026 al 2030, quanti anni manca?
0: Sì, dai.
1: Ti saluto, Girotto,
0: Ciao Beo, stanno bene. Coraggio,
1: e ti
0: vale che
1: rinnovo
0: saremo, sta tranquillo che
1: l'appuntamento.
0: siamo in trincea insieme, sta tranquillo. Ciao.
1: Girotto, ti rinnovo l'appuntamento
0: Sì, va bene. Alla prossima. No,
1: per il primo giovedì dopo il prossimo 27, meglio trovarti.
0: no, adesso te me chiami, che così ti dico come che sono
1: Diciamo
0: messo.
1: prima
0: Boh, te me
1: comunque
0: che da
1: facciamo
0: chiamare
1: una cosa.
0: prima. Allora, chiamarmi prima, se no, ok. Boh,
1: Tranquillo, tranquillo. Ciao Girotto.
0: ciao. Allora, c'era un messaggio qui che era fatto bene. Allora, diceva, la vera Europa è la Russia, valori dal punto di vista artistico sono la vecchia Europa e solo in Russia si trova. Vabbè, questo Giacometti. Poi dice, forse l'Anticristo si annida nella Chiesa, non se forse, no. Angelo, non se forse. È stato un bel tocco che l'Anticristo si annida sulla Chiesa, ma ancora ne aveva parlato Paolo VI. Prima dell'elezione di quel povero disgraziato di Giovanni Paolo I, che poi è stato ovviamente massacrato, come l'Anticristo è già da un pezzo che è dentro, ancora dall'omicidio della ragazzina e da tutto il giro della pedofilia che c'era. Buongiorno, dottor Girotto, seguo sempre la sua trasmissione da tempo, così qualche incontro che tiene in antroposofia. Mi incoraggia molto, mi dà forza. No, ok, questo l'avevo già letto, scusate. Mariano dice, Paolo, come fanno le persone a non capire che chi fa spettacolo diventa corruttibile, lo Stato con le sue tasse elevate ti mette in condizioni di dover nascondere o imboscare parte dei soldi guadagnati anche all'estero e quindi diventi evasore fiscale o paghi un sacco di tasse e rimani povero o fai l'evasore perché anche se cantante sei ugualmente imprenditore e ne ha parecchi di collaboratori da pagare, dove sta il trucco mafio parlamentare, istigare le persone alla disonestà per poi usarli a proprio scopo quando ne hanno bisogno? Esempio, se qualcuno si ribella o non vuole fare campagna vaccinale, questi del governo ti distruggono e ti mettono in carità perché lo so per certo, o se conosci un finanziere ti dirà che sanno tutto di tutti i movimenti del denaro, ma lasciano fare apposta per poi prenderti per la gola quando ne hanno bisogno. Non hanno nessun interesse di creare un governo onesto, Mariano. Sì, Mariano, sono d'accordo con te, non c'è dubbio che è così. A un certo punto c'è tanta gente, io posso capire che non abbia

nessuna voglia di farsi, di sacrificarsi a chissà cosa. Allora, vi sempre per rimanere in tema, vi voglio fare ascoltare adesso Odysseus nell'album Ritratti di Francesco Guccini. Sentite il testo, dopo ditemi cosa ne pensate.

0: Eccoci qua. Allora, adesso volevo dire, aspetta che c'era un messaggio qui di Stefano. Diceva: anche se fosse vero che è colpa nostra se c'è il riscaldamento globale, l'anticiclone viene dall'Africa, dovrebbero comprare loro le auto elettriche e non imporle a noi. No Stefano, ma te si so che ticket che iscai, che ti ho capito, te si ticket che iscai, non te puoi andare a dire, non sei l'africano che poi torce, o il marocchino che poi torce la Tesla, che ti ho capito, te si ticket che comprare la Tesla. Dunque, amico mio carissimo, non è mai conveniente andare in lite con un somaro, perché lui ragliando più forte ti costringerà a scendere sul livello e poi ti batterà sul suo stesso campo. A chi assisterà alla disputa non riuscirà a distinguere quale somaro ha ragione. Aspetta un attimo, quale somaro ha ragione? E ride Davide da Vicenza. Sì, ma nella polemica che è stata fatta, veramente non si poteva rispondere per punto alla De Mari, perché stava mettendo dentro una serie di cagate mostruose. Tra l'altro, massone, bene, lui era, allora, Reus, che è comunque stato quello che ha invitato Rudolf Steiner, era molto semplice, era un massone di alto livello, chiese a Steiner se poteva, dall'alto della sua conoscenza e veggenza, se poteva dare delle spiegazioni chiare dei riti, antichi riti egizi che faceva la massoneria, se poteva darne una spiegazione, se poteva rilanciarle e riorganizzare la base esoterica occulta della massoneria. E lui, dietro questa richiesta, l'ha fatto. Naturalmente l'hanno portato, per il livello di iniziazione che lui aveva, già al massimo grado, ma che questo c'entrasse con Crowley e tutto il resto è una troiata immonda, che è proprio di una bassezza incredibile. Lui ha dato un programma di rinnovamento alla massoneria su richiesta espressa, come ha dato una risposta a tutte le persone che gli hanno fatto una domanda specifica. Quando gli agricoltori della Slesia gli fecero la domanda: siamo preoccupati per i nostri prodotti agricoli, per la vitalità del prodotto eccetera, ci può dare una mano? Nonostante lui fosse già gravemente malato, perché muore a marzo del 25, a giugno-luglio del 24 si fa tutto il programma di agricoltura biodinamica, spiegando dall'A alla Z come ridare vitalità ai terreni. Chi gli fa la domanda sulla salute, un gruppo di medici fanno la domanda, lui tiene i corsi di medicina antroposofica. Quando lei banalizza col discorso del vischio, è ridicola, è una persona che meriterebbe uno sputacchio su un occhio, ma non glielo fai, perché io, che ci sono in mezzo e che l'ho usato tantissime volte il vischio sugli animali, ho visto i risultati, su amici che hanno deciso di farlo ci sono risultati. Non c'è una strada unica per il cancro, come notoriamente si sa, e quindi andare a sputtanare o dire che è una cazzata, prendendo per il culo la medicina omeopatica, è veramente da persone di una chiusura mentale incredibile. Ma va bene, cosa volete fare? Perdere tempo su questo, effettivamente hai perfettamente ragione tu. Mancano pochi minuti, qui ho il demente di Gino che vuole parlare. Vai Gino.
1: Buongiorno pandemenza, siamo nella pandeminchia minchiata.
0: Su questo allora, non c'è dubbio.
1: Allora caro, dal pandemente qui ti dice: scossa sui costi energetici, aumenti del 50% elettricità e gas. A questo punto cosa faccio io? Mando la pagina del Mantino
0: ad AF Francesco.
1: Esatto,
0: Petroli,
1: che sta su, non so se mi ha detto che stava oggi su un aereo, perché ho detto vieni a parlarne, ma non sapevo che
0: non poteva.
1: Mi ha scritto. Mi ha risposto.
0: L'aumento del 50% su quello.
1: Non gli ho detto cazzo tutto l'articolo.
0: Intanto che ho scritto il Mattino di Padova, non ti mettere mica in dubbio.
1: No, aspetta, ma il bello
0: veterinario shock zio Can.
1: Senti cosa che scrive Federico Costini e mi dice: no, sono dei psicologi terroristi ignoranti, perché il Mattino è un giornale. E gli ha detto tutto e mi ha scritto: allora carta da culo, ma lo leggono. Carta da culo, ma lo leggono. Cazzo dobbiamo fare?
0: Non ho detto dire niente, non ti puoi dire.
1: Gli ho detto il 27 comunque che venga in trasmissione giovedì fra 15 giorni a spiegare assolutamente il senso di questo articolo, che aumenteranno del 23%. Vedo già la gente che si butta dai balconi. Se sono al piano terra, poco male, ma se sono al quinto piano, addio.
0: E se fa mai.
1: E quindi che togliamo il terrorismo. Sai che sono riuscito a 15 giorni fa a sventare sta truffa a casa mia, erano venuti a casa mia, sì, come la
0: FNGA,
1: porca puttana, e allora ho detto chiamo l'avvocato, io l'avvocato, lo presento come me fradeo, e il tosato può avere detto bene, do contratti, cazzo, datemi le bollette, no, ma tu sei di AF Energia che domanda, e lui ma sei dipendente di AF Energia, dopo alla fine tira fuori il bigliettino, sono l'avvocato di AF Energia, questo qua, datemi un bicchiere di acqua, per favore, ma mi manda i putei, i tosetti, a casa mia, capitate, quello
0: non
1: è bello.
0: A caso, se capite,
1: no,
0: capite.
1: A me mi hanno chiamato, hanno detto che dovevo farmi un contratto nuovo perché ero in scadenza.
0: Sempre le sta sfigando, vabbè, dai. Ascolta, grazie di sta roba che ti hai detto, ma adesso te vai avanti col tuo discorso. Vi saluto tutti e vi metto una vecchia canzone, ovviamente, di Guccini, tanto per cambiare, La tua libertà. Ve la lascio qui, 4, e vi saluto. Naturalmente, ci diamo appuntamento forse a giovedì prossimo. Ginio, o te me parli di robe serie o te stronco Ghetto RDM.
1: Più di robe serie di così, Ghetto il gas, galo la luce.
0: Pare che RDM sta diventando un pericolo, sta attenti. Sta diventando un pericolo RDM.
1: Lo so che è pericoloso.
0: Pericolosissimo.
1: Pericolosissimo.
0: Ciao a tutti, se sentimo. Ciao.

0: filantropo che dice di volerci bene e poi mette soldi solo dove gli conviene.
1: Sì, e ora vi dirà che l'uomo non è mai stato sulla luna.
2: Sei un terapeutista.
3: Mi serve un terapista.
4: Io sono un complottista.

nell'anno 99 di nostra vita. Io, Francesco Guccini, eterno studente. Perché la materia di studio sarebbe infinita. E soprattutto perché so di non sapere niente. Io, chierico vagante, bandito di strada. Io non artista, solo piccolo baccelliere. Perché per colpa d'altri, vada come vada, a volte mi vergogno di fare il mio mestiere. Io dico addio a tutte le vostre cazzate infinite, a riflettori e paillette delle televisioni,

casalinga di un'impiegata, cresciuto fra i saggi ignoranti di montagna, che sapevano Dante a memoria, improvvisavano di poesia. Io ho tirato sua castagna d'erba spagna. Io sempre un momento fa campagnolo inurbato, due soldi d'elementari ed uno d'università, ma sempre il pensiero a quel paese mai scordato, dove ritrovo anche oggi quattro soldi di civiltà. Io dico addio a chi si nasconde con protervie dietro un dito, a chi non sceglie, non prende parte, non si sbilancia, o sceglie a caso per i tiramenti del momento.

l'anno 99 di nostra vita. Io giullare da niente, ma indignato. Anch'io qui canto con parola sfinita, con un ruggito che diventa belato. Ma a te dedico queste parole da poco, che sottendono solo un vizio antico, sperando però che tu non le prenda come un gioco. Tu, ipocrita uditore,

Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi

Buongiorno a tutti amici, avevo voluto iniziare Paolo che vi parla dai microfoni di Radio Gamma 5 in questo agosto, in questo ferragosto, diciamo, dai, intanto ormai siamo prossimi, siamo al 13 e siamo sopravvissuti alla follia, no, anche alla sfiga di questa eclisse, no? Che tutti guardano come come un evento astronomico, ci mettiamo gli occhialini, facciamo le foto, tutti fuori a guardare come dei coglioni, senza percepire minimamente il significato che va oltre l'aspetto ovviamente astronomico e materiale, ma è un qualcosa che di estremamente inquietante. Nel passato, quando l'umanità aveva ancora una capacità di visione spirituale delle cose, percepiva, era una sfiga. L'eclissi solare era ritenuta come un cattivo presagio. E non solo abbiamo l'eclissi solare, l'abbiamo avuta ieri, che io mi sono ben guardato dal guardare, ma avremo quella di Luna prossimamente, adesso non mi ricordo quando, non ne frega un cazzo, ma il punto qual è? Il punto è che se riusciamo a, ovviamente basta rifarsi al grande maestro Rudolf Steiner per capire queste cose, l'eclissi solare è un fenomeno che accompagna il blocco della luce solare e quindi del cono, il cono d'ombra che si riflette nell'area che resta sotto il cono d'ombra, implica un incredibile elemento positivo, e cioè questo, che tutte le componenti di pensieri, sentimenti, passioni egoistiche, brame, depravazioni, insomma il male che nelle masse, nelle grandi, nelle popolazioni si sviluppa inevitabilmente ogni giorno, viene svuotato verso il cosmo, sostanzialmente viene scaricato verso il cosmo. Il cosmo assorbe una parte del male prodotto dall'umanità, no? Viceversa, e questo è quindi un elemento da un certo punto di vista positivo, ecco, comunque sarebbe opportuno andare un attimino a capire bene cosa succede quando c'è l'eclissi, almeno saperlo, e non stare lì come dei coglioni a far foto e tutto il resto, come fosse oh che bello, un fenomeno, sono stato fortunato, ho visto l'eclissi, bravo Mone. L'altro aspetto è invece nell'eclissi di Luna il problema è esattamente opposto: il cono d'ombra che si crea favorisce la proiezione nell'area d'ombra che si crea sulla Terra di forze arimaniche o forze di assoluta tenebra, nel senso di negative, di forze del male che aumentano e incrementano pensieri, sentimenti e poi evidentemente azioni nell'umanità, che è ovviamente a livello evolutivo tale da poter subire questo tipo di impulso. Quindi non va vissuta così da coglioni l'eclissi, va vissuta con un po' di conoscenza. Chiaro che se ti te passi il tempo davanti al divano, telecomando, televisione, cellulare e centro commerciale, va bene, che caso, perdo solo tempo a parlarne logicamente, ma se sei in grado di capire che la tua vita, come che diceva Guccini nella sua bellissima canzone, no? Non me ne frega niente di quello che pensate voi che materialisti, che guardate sempre per terra, tenetevi le ghiande e lasciatemi le ali, no? Cioè, non si può avere solo un pensiero materialista, lo capiva perfino Guccini, cazzo, che aveva quell'impostazione, diciamo, progressista, materialista, ma era una persona di grande sensibilità e di grande cultura. Non a caso dice tenetevi le ghiande e datemi le ali. Porca troia, perché la spiegazione della realtà non può essere solo materiale, razza di imbecilli, ma è evidente che è così. Come fate a credere che noi, con i nostri pensieri, i nostri sentimenti e tutto, no? Moriamo e andiamo nel nulla, come diceva il povero Piero Angela, povero, veramente povero Piero Angela, no? Quindi noi nasciamo per caso, facciamo incontri casuali, poi moriamo e andiamo nel nulla. Ma scusate, qual è il senso? Facciamo un'unica guerra mondiale atomica, che tanto fra poco ci sarà, e risolviamo il problema, no? Cosa stiamo qua a perdere tempo? La vita è un'altra cosa, ragazzi, la vita è un'altra cosa, la vita è certamente e assolutamente fisico-materiale,
e deve essere così, ma è sostenuta esclusivamente da forze non fisiche. I nostri pensieri e i nostri sentimenti sono tutto fuorché fisicità. Sono elemento spirituale, porca puttana. Ho capito che si viene fuori, adesso, le ultime generazioni non so neanche a che livello siano, non oso neanche parlarne. All'epoca mia avevi ancora l'impostazione cattolica, no? Che stava già morendo, perché ovviamente un pensiero che poteva andare bene 2000 anni fa non ovviamente è stato ampiamente superato. Ma tutto il nostro elemento fondamentale di esistenza, di spinta, è un elemento che inevitabilmente è spirituale, perché non è materiale, proprio per questo. E se non è materiale, è spirituale. Allora noi siamo l'unione di elementi spirituali e di un corpo fisico materiale che ci consente, ci dovrebbe consentire, no, ci consente infatti, di trasformare in azioni concrete, quindi in karma, perché il karma o il destino, chiamatelo come volete, è la conseguenza di azioni, non solo, ma soprattutto di azioni ben precise nel campo fisico. E allora io ho pensieri, ho sentimenti che trasformo in azioni, ok? E lo posso fare solo sul piano fisico. Ecco il senso della vita, per esempio. Qual è il senso della vita? Uno dice: la vita è bella. Sei un coglione. La vita non è bella, è un grandissimo, enorme prova, e dovresti prenderla esattamente come un test di esame, in cui hai momenti, se vuoi, di pausa o più leggeri, e momenti estremamente duri e impegnativi. E non c'è da scherzare. Perché? Perché alla fine della prova puoi essere promosso o essere bocciato. E la volta successiva, siccome si torna, e questo è il problema, ed è il concetto di karma, legge del karma e di reincarnazione, che se ognuno di noi l'avesse chiaro nella propria testa, cambierebbe radicalmente il proprio modo di ragionare. Completamente. Quindi in questo senso Guccini io l'ho profondamente amato, perché lui ha fatto tanti errori, ovviamente, come tutti noi ne ha fatti tantissimi, e ha dovuto trovare compromessi, perché naturalmente nel momento in cui sei un personaggio del genere, insomma, ragazzi, abbiamo capito bene, no? Bisogna piegarsi a determinati compromessi, e quando sei diventato famoso ti chiedono l'appello per questo o per quello, e chi più che meno lo fai, quindi ha fatto anche lui le sue cazzate, come un po' tutti naturalmente, ma i testi delle sue canzoni, le sue canzoni in generale, sono state quelle ovviamente più belle e quelle meno belle, ma sono diventate famose Eskimo e Locomotiva, che sono sicuramente molto belle, ma ce ne sono di molto più belle, come quelle che ho cercato di farvi ascoltare, e Addio per esempio è stupenda, no? Adesso vi voglio far ascoltare anche Stagioni, che era un tributo a Ernesto Che Guevara. Lui aveva quella relazione, ma vedete, anche questa, la relazione verso la vicinanza a una visione del mondo che è una visione di ribellione rispetto all'andazzo generale di una società, che è di un materialismo triste, egoistico, senza speranza. Ti illudi che la lotta armata, no, in quegli anni ci si illudeva che la lotta armata potesse essere una soluzione e che portasse miracolosamente a un paradiso terrestre. Ovviamente era l'ennesima tremenda e tragica illusione, logicamente, come poi è stato ampiamente dimostrato, e chi fa antroposofia non può non saperlo. La vera rivoluzione la puoi fare solo dentro di te, attraverso uno sforzo quotidiano e continuo e pacifico, una trasformazione interiore profonda che va verso la posizione di profondo e vero altruismo. Questo puoi fare, questo puoi chiedere a te stesso e a nessun altro. Puoi parlare e agire solo per te, ed è già tanto, credimi, è già tanto. Se riesci a farlo in maniera libera e autonoma, senza condizionamenti, sei già uno che ha raggiunto un buon livello di consapevolezza. Ma questo è quello che ti si chiede. Non prendere le armi e dire tutti insieme contro chi? Contro chi? Altri esseri umani che sbagliano quanto te? Che paradiso puoi creare dalle canne di fucili? No? Questa è l'umanità più evoluta l'ha capita, ora,
In quegli anni no. E quindi essere vicini a un Che Guevara che in quel momento lottava contro l'imperialismo, che è poi sempre lo stesso, amici. Qual è l'imperialismo contro cui lottava il Che? Era l'imperialismo anglo-americano sionista, cioè quello che da 250 anni domina il mondo in maniera totale e che sta dimostrando, ha gettato oggi la sua maschera perché è convinto, sente di avere la forza ormai di poter imporre in maniera evidente la sua forza a tutta l'umanità. E quindi Gaza, e quindi il genocidio di un popolo innocente, lo sterminio di bambini uccisi nelle forme più brutali e più sadiche, la violenza corporea e la distruzione e la tortura come mezzo di pratica usuale, e quello che fa l'esercito, quella banda di assassini del governo Netanyahu, ok? E tutto alla luce del sole e nel silenzio e nell'indifferenza ufficiale totale. Perché? Perché hanno il coltello dalla parte del manico, hanno cioè l'80-90% della ricchezza mondiale e possono fare di te quello che vogliono. E quindi tutti i nostri governanti, chi sono i nostri governanti? Ma non a livello italiano, a livello europeo, salvo rare eccezioni, sono dei camerieri, dei pietosi servi senza dignità che eseguono ordini. In cambio di questo hanno un piccolo margine di potere personale, una notevole ricchezza rispetto ovviamente al punto di partenza, e sono tutti scelti, se l'avete notato ultimamente, tra le popolazioni, tra gli strati sociali più bassi e più disperati. Non so, Gigino Di Maio per esempio, che da fare il bibitaro è passato a ministro degli esteri dando dell'animale a Putin, scusate, e adesso responsabile della politica estera europea in Medio Oriente. Ma porca puttana, vi rendete conto? Oppure la Meloni, la ragazzina della Garbatella, figlia di chi? Di una signora, certamente, e di un uomo che credo che si sia vista a fatica una foto, uomo che non si capisce che tipo di lavoro faccia e dove sia andato a finire, e che dal nulla improvvisamente gli viene data un seggio di elezione in Parlamento da Berlusconi. Ci sarà stato un motivo, qualcuno l'avrà, no? E via così. E adesso, da Presidente del Consiglio, cosa fa? Ha agito, vi ricordo le ultime azioni concrete che ha fatto Berlusconi, dove ha firmato la sua condanna a morte dal mio punto di vista, quando ha fatto vedere il suo disagio e la sua opposizione alle posizioni che aveva già allora la Meloni nel 22, che si stava schierando con i neofascisti ucraini del colpo di Stato, neonazisti, scusate, non neofascisti, ucraini di Zelensky, e lui scriveva, no, sui fogli, facendolo leggere i giornalisti, arrogante, limitata, eccetera, eccetera, all'indirizzo della Meloni. Se Berlusconi restava vivo, la Forza Italia non avrebbe mai accettato di andare contro Putin nella maniera in cui l'Italia poi ha fatto. E Berlusconi incredibilmente è morto, succede che ci sono quelle morti miracolose, no? E l'Italia si è appiattita totalmente sulle posizioni più anti-italiane e più contro gli interessi del popolo italiano che si sia mai vista. Cioè abbiamo rotto ogni tipo di rapporto con la Russia e che avevamo coltivato negli ultimi 70 anni, quindi un disastro dal punto di vista commerciale dello scambio, ok? E soprattutto dal punto di vista energetico. Adesso si parla delle bollette che aumenteranno del 50% a settembre, ma per forza. La nostra energia è stata data in mano al mercato speculativo di Amsterdam, che è gestito da chi? Dai sionisti. Come sempre, naturalmente, no? E i prezzi dell'elettricità, del gas, del gasolio a cifre spaventose. Ecco come depauperano definitivamente i quattro risparmi che le famiglie italiane negli ultimi 50 anni erano riuscite a mettere via, e andremo a impoverirci nel giro di pochissimi anni. E poi l'attacco alla casa, quello che dice ovviamente il nostro Alfredo Belluco da una vita, l'attacco alla casa durissimo. Perché? Perché ovviamente facendo passare, che adesso per il momento questo provvedimento non passerà, ma questione di 4-5 anni passerà, cioè ci sarà la possibilità di togliere la casa ai vecchiotti che ce l'hanno ancora in mano con una cazzata, basta che tu non paghi una bolletta, è fatta,
è fatta. E quindi anche la proprietà della casa, dell'abitazione che gli italiani avevano all'80% salterà. È un processo organico, preparato, organizzato, che dal 92 sta impoverendo e riducendo all'osso quelle che erano le riserve economiche di un paese ricchissimo, che era la quarta potenza mondiale in quel momento, era la Cina dell'Europa, l'Italia. E quindi aveva provato ad alzare la testa, e in questo caso con il politico Bettino Craxi, e sappiamo come è andata a finire. Aveva provato anche con una magistratura, e ricordo sempre Falcone e Borsellino. Non a caso sono venuti in quell'anno tutte le morti eccellenti che dovevano venire, e un po' prima Moro, altro personaggio che stava dimenticando che i padroni assoluti, cioè gli inglesi e gli americani, i padroni assoluti di questo paese, insieme ai sionisti che si sono aggiunti in seconda battuta, adesso chi? Guardate, a livello di informazione sono tutti ebrei, cazzo. I principali giornalisti che abbiamo, che come valore lasciamo perdere, sono tutti di quel tipo là. Volete che facciamo i nomi? No, ma non serve. Guardatevi, siate svegli, siate desti, porca puttana. E così si fa. In questo modo, pian pianino, questo paese viene spolpato. Intanto l'importante è che la domenica vai al centro commerciale, povero coglione, a comprarti cosine sempre più misere, ti hanno aumentato in maniera spaventosa i costi dell'alimentazione, eccetera eccetera. Ma scusate, un paese che accetta di tagliare i ponti con la Russia, su cui si era creato rapporti commerciali di benessere economico incredibili, distruggendo l'economia del nord-est in modo particolare, lo dico a quel poveretto di Zaia, ma lasciamo perdere, non so neanche perdere a far commenti a un PR di ultimo livello, che naturalmente grazie alle sue amicizie e conoscenze è diventato quello che è diventato. Ma diciamo, crollo economico da questo punto di vista. Dopodiché cosa fanno? 2020, governo ennesimo e ultimo governo tecnico che distrugge questo paese con le normative Covid, che conosciamo bene, le più allucinanti che tutto il mondo abbia mai avuto, e l'Italia è usata come, e la popolazione italiana usata come esperimento sociale per un'arma biologica di tipo militare, e il popolo italiano corre a vaccinarsi nell'80% e ferocemente contro i Novax, che erano il pericolo di questo paese, non la risorsa, ma il pericolo. Si attaccano alla malattia, voglio vivere, voglio continuare a vivere in questo posto di merda. Dio, cantante ladro, ma dai cazzo, ma volete, cosa volete dire? Cosa volete dire? Allora adesso cosa si fa? Ceuta è l'ultima prova, se c'è bisogno lampante, di che servi abbiamo. Cioè l'Italia, che è uno dei paesi assaltati da una corrente migratoria illegale continua dalla Libia, arrivano a decine di migliaia ogni anno, ok? E ora qua stiamo dicendo ce ne sono meno dell'anno scorso, di quell'altro anno, 4 anni che c'è il governo, e adesso questo sarebbe forse il primo anno in cui sono solo 16.000 anziché 35-40.000, ok? Solo quelli che arrivano con i barconi, figurarsi quelli che arrivano in altra maniera. Quindi siamo già a 5, 6, 7 milioni di immigrati non regolari. Noi andiamo a sospendere gli accordi di Schengen con la Spagna, perché viene organizzata e pianificata un'invasione di un territorio europeo. Ceuta è comunque un'enclave europea in territorio africano, ok? E noi cosa facciamo? Anziché dire, scusa Sanchez, hai bisogno di una mano, ti mandiamo delle cacciatorpediniere, che cazzo ne so, ti diamo una mano. No, noi cosa facciamo? Chiudiamo Schengen, sospendiamo Schengen verso la Spagna. E giustamente la Spagna risponde nello stesso identico modo, lo sospendiamo, tanto è a carne da canon, paga sempre, siamo altri che paghiamo, no, non certo i romani. Perché fa questo la Melona? Ma per il semplice motivo che Sanchez, e io non sono con Sanchez, non me ne frega un cazzo, ma Sanchez è stato l'unico leader europeo a sganciarsi dalla dittatura anglo-americana. Ha detto: col cazzo che io spenderò 5% in più in armi, tra l'altro tutte armi americane, col cazzo decido io cosa fare, al massimo il 2%, e comunque le basi americane che sono in Spagna decido io se voi potete passare con gli aerei per poi andare a bombardare Gaza e distruggere il popolo palestinese. E quest'uomo che ha avuto la forza, adesso cosa sta succedendo in Spagna? Ma semplice, la stessa cosa che è successa con Bettino Craxi. Stanno incredibili
indagini stanno mettendo a nudo la corruzione per il momento del braccio destro di Sanchez, di quest'altro ministro, di che altro. Su Sanchez non è ancora fatta, ma insomma cercheranno di sminuirlo. Poi incendi devastanti, varie a Valencia, quella famosa devastante uragano, no, che anche lì vogliamo parlare della condizione del clima gestito direttamente come arma militare. Il grande Giulietto Chiesa, che ho avuto la fortuna di poter conoscere e passarci un'intera giornata insieme facendoli da cicerone per la città di Padova, lo diceva: entro il 2025 gli americani avranno in mano l'arma di controllo meteorologico, ed è un'arma. Ora, come facciamo a credere che le improvvise situazioni tremende di scatenamento di forze meteorologiche devastanti in determinati punti siano casuali, siano dovute a cosa? All'aumento della CO2 dell'uomo? Ma siamo coglioni? Ma ci crediamo veramente? Questo calore aumentato in pianura padana in questo modo è solo ed esclusivamente cosa? L'aumento della CO2 che fa l'uomo? Allora, se ci compriamo la Tesla abbiamo risolto il problema, ma siamo deficienti? Adesso mi diceva un esperto che le ultime case, appartamenti di lusso, naturalmente non stiamo parlando di cose per gli operai che non se ne fanno più, ma appartamenti insomma costosi, non si allacciano più al gas, si scaldano solo con l'elettricità, pompe di calore. Bello, bellissimo. E quando per qualche motivo salta l'elettricità, cosa si fa? Te stai al freddo o te stai al caldo? Non c'è problema. L'elettricità. E l'elettricità come va? A combustibile fossile? A carbone? E allora c'è giustamente il nostro grandissimo Salvini che ci dice che è ora delle centrali nucleari. Già, il popolo italiano ha già espresso ripetutamente il rifiuto della centrale nucleare. E cosa si fa adesso? Sì, dobbiamo andare sul nucleare, è l'unico modo per avere più energia. L'unico. Capite come ci prendono per il culo? Ricordiamo Hiroshima e Nagasaki? Il 6 agosto, no? E poi il 9. Bene, il governo giapponese è talmente stato distrutto, peggio di quello italiano naturalmente, che la premier e i principali responsabili del governo giapponese, nel ricordo della strage più devastante nucleare che c'è stata nella storia del mondo, non ha nominato gli autori di questa strage, cioè gli Stati Uniti d'America, cioè il potere anglo-americano. Non l'hanno neanche nominato, capite? Neanche nominato, mai più, ma non nominiamo chi l'ha fatto. Pensate il livello di controllo che hanno. La terza guerra mondiale, beh, è già cominciata con quello che sta facendo quello stato demoniaco, come dicono gli stessi ortodossi ebrei, che dicono che lo stato israeliano è uno stato satanico, perché non è stato ricostituito senza nessun segno divino, con solo una volontà di potere economico e politico che serve solo per il dominio del Medio Oriente, e cioè delle fonti energetiche principali. È stato scatenato da loro, con l'appoggio ovviamente anglo-americano, attacco all'Iran, guarda caso Ucraina, quindi si impegna la Russia in una guerra logorante, e poi nel frattempo l'Europa, che si era disarmata in questi 70 anni, gli si impone un aumento di spesa del 5% militare, comprando la maggior parte di tutte le armi dagli Stati Uniti, ok? E il gas loro 4 volte il costo rispetto a quello russo, quindi si rompe tutti i rapporti con la Russia. E secondo te perché compriamo armi e spendiamo il 5% del PIL sulle armi? Per usarle, evidentemente. E quando? Appena saremo pronti. Preparatevi, perché occhio uccello del malaugurio. Semplicemente basta leggere i fatti. Non si vanno a spendere quantità di denaro immense se non per preparare l'Europa alla guerra. La guerra contro la Russia, perché la Russia va spezzettata in 9-12 staterelle, uno più corrotto dell'altro, per poter prelevarne tutte le ricchezze a gratis, esattamente come hanno fatto in Congo, come hanno fatto in Libia e come faranno in altri paesi. Il giochetto è facile da leggere, amici. Il problema è che siamo imbottiti di propaganda disinformatrice, e quindi non l'abbiamo neanche presente sta cosa, ma è quello che sta avvenendo. Vi dedico questa canzone di Francesco Guccini, di Stagioni. Sentite un po', tributo a Ernesto Che Guevara.

Va bene, va bene, va bene. Dai, dopo la riprenderemo perché sennò mi esalto troppo oggi. Bisogna che. Allora, vediamo un po' di vostri messaggi prima della pausa. Dunque, dice qua: belle canzoni, bei testi. Peccato il voltafaccia durante il Covid, Alessandro. Certo, Alessandro, come quasi tutti coloro che erano in prima fila e che chiaramente erano stati tirati per la giacchetta. In buona misura, io credo che lui ci abbia creduto veramente perché, essendo un emiliano romagnolo, purtroppo l'imprinting che gli danno.

impedisce di avere quella minima libertà di pensiero, fanno molta più fatica rispetto per esempio a un Veneto che è molto più coglione su tante altre cose, ma ha uno spunto in più su queste. Non so perché, ma è così. Buongiorno signor presentatore, volevo dirle che ho avuto direttamente da Putin la licenza di vendere aria fredda della Siberia in lattina da 33 cc al prezzo di 35 euro. Un vero affare, se interessate fatevi vivi. Adamo venditore, grande Adamo. L'uomo discende dalla simmia Mario Bassano e ti da una cavara, Mario, sicuramente da una cavara, sicuro. Amici e fratelli arabi, in questo caso marocchini, trattati come oggetti. 120 giovani speranzosi in cerca di vita migliore, morti e annegati a Ceuta, ex enclave portoghese del 1400. E cosa fa il nostro governo? Rompe assieme alla Danimarca il trattato Schengen con l'amica Spagna invece di aiutare il governo iberico come ha fatto il Portogallo, l'Irlanda e il Lussemburgo. Bastardi, a parte sta roba qua, Vito. Si vede che come sempre tu non ti firmi e sei schierato, quindi tu fai lo stesso errore che fa il governo italiano dal lato opposto. Quindi amici e fratelli arabi, in questo caso marocchini, vabbè, tutta questa fratellanza che te bene, sono contento per te, peccato che tu la usi soltanto a senso unico e non generalizzata, quindi uniamoci contro tutti di quei. Ma a parte questo, la questione fondamentale qual è? Sono d'accordo con te che il governo italiano avrebbe dovuto aiutare e non, ecco, giovani speranzosi in cerca di vita migliore, non è vero un cazzo, sono stati costretti, organizzati da un governo ferocemente dittatoriale come quello marocchino, legato strettamente da legami di alleanza stretta a Israele di Netanyahu, hanno mandato una marea di poveri disgraziati in cerca di speranza futura, li hanno caricati e stipati come sardine su dei camion e gli hanno detto di andare di là. Questo non è giovani speranzosi in cerca di vita migliore, questi sono poveri cani disgraziati spinti da criminali e da governo criminale marocchino, ok, aiutato da cosa, che li ha mandati a morte sicura. E qua non c'entra niente l'Italia o la Spagna, Dio, la situazione va compresa e bisogna liberarsi dalle proprie bandierine nella testa, perché se te hai bandierine nella testa non riesci mai a fare un'analisi corretta della situazione. Buongiorno Paolo, adesso gli odiatori cadono con cancri fulminanti, pazienza, noi abbiamo pagato e abbiamo provato ad aiutarli. Erano troppo creduloni, impauriti, sostenuti tra l'altro dai sindacalisti di merda. Buona trasmissione Giancarlo. Sì, certo, mi dispiace. Te sento tranquillo un co' e ride Beppi, te sei un cancaro. Ma è questo il futuro che la Meloni sta preparando per sua figlia? Ma se era spaventatissima solo per un innocuo vaccino e disse durante il Covid mia figlia non la vaccino. Bene, grande. Grande, questa è una delle cose giuste che ha fatto EA. Forse una prossima guerra con la Russia le fa meno paura, a meno che non sappia già come proteggerla anche stavolta. Tanto basta che ci sia sempre abbondanza carne da cannone. Beh, Sofia non verrà mai toccata da questa cosa, ragazzi. Se cosa mi devo parlare? Grazie per l'ino russo. Viva il se sentimo dopo. Va bene, dunque. Sono Adriano 68, ecco qua che te hai messo. Adriano, ecco, da te mi aspettavo ovviamente un'impostazione di questo tipo. Dove certo, io sono d'accordo in quello che tu dici, questo governo doveva fare ben altro che sospendere Schengen. Non sono affatto d'accordo che amici, fratelli arabi, in questo caso marocchini, trattati come oggetti, 120 giovani speranzosi in cerca di vita migliore. Non è vero un cazzo. Erano poveri disgraziati costretti a montare sui camion, tanto disperati sono, che montavano su un camion che ha detto di andare da, e li hanno mandati al massacro. Chi? Il governo dittatoriale marocchino. Se tu mai stai in Marocco, mica so sta. E ho fatto addirittura a cagata ancora 25 anni fa di fare no al Pitur, non so se è presente, no al Pitur. Bene, mica tocca con mano con schese che è la società. È una società da incubo, ok? È una società da incubo quella marocchina, quindi non ce l'ho contro i marocchini, che mancaria, so solo di dirti che è questa, quindi che siano giovani speranzosi di una vita migliore, no, era solo disperati che gli aveva ordinato di andare a morire, questa è la verità. Dai Adriano, Dio, Madonna del Signore, vieni avanti. Ciao Paolo, hai letto l'articolo di Silvana De Mari sulla verità ieri con Rudolf Steiner? Sì, è un argomento che tratto subito dopo la pubblicità, tranquilla.
Vera Europa è la Russia, i valori dal punto di vista artistico sono la vecchia Europa e solo in Russia si trova. Va bene. Mi affido ai maestri orientali, per me Osho, siamo fatti di due entità, spirituale e materiale, nei momenti del distacco la materia torna alla terra, lo spirito prosegue il viaggio. Per coloro che hanno durante la vita improntata verso l'aspetto spirituale, credo che avrà uno stadio evolutivo molto sviluppato, l'illuminazione. Sì, ciao, credo sia così, va bene, diciamo che è molto più complessa di quello che dice Osho la questione, comunque nell'essenza sono d'accordo. Redenzione, puttanella, redenzione, si contenga sul porca puttana presidente, se no se ne trova una raccambolesca schiera. Io infatti apprezzo di una certa ideologia il Che Guevara, perché lui ci credeva anche se senza se, senza ma e sotterfugi, cosa che non si può dire di chi ha introdotto i vari comunismi ben intriso di poteri al di sopra, nazisti arroganti della peggio specie con il mix di sionisti al di sopra, follia del secolo XXII. Io non riesco a capire la batosta che non gli serviva proprio di vaccinarsi a questi italiani minacciati che sono anche miei familiari, e la Melona strategicamente reintegrava chi non si era piegato. Meditiamo. Come non avevamo diversi punti da un pezzo, ma vedo, guarda Paolo, io guardavo le torri gemelle in diretta e già vedevo che c'era qualcosa, ma queste sono state detonate a mio zio cosa, ma cosa stai dicendo? Quindi purtroppo ci vediamo più intelligenti, no? Che io voglio, che hai fatto un casino della Madonna. Vabbè. Sì, infatti, perché non è che tutti gli ebrei sono uguali, anzi, guarda che tante verità sono state sviscerate proprio da ebrei, capito?

E così, Soviet March, andatevela a vedere su YouTube che è particolarmente entusiasmante. Allora, mi dice il nostro amico Filippo che i politici, prende un post del Robin Williams che dice: i politici dovrebbero indossare giacche con i loghi degli sponsor, come i piloti automobilistici, così sapremo chi li possiede. È molto più pesante in realtà, Filippo, secondo me. Qui siamo ancora in un pilota che si fa pagare e si mette il logo. Qui siamo a un livello ben diverso. Il pilota non viene minacciato di morte necessariamente se non accetta un logo, non so se mi spiego. Il politico assolutamente nelle loro mani, perché prima l'hanno fatto passare per un po' di casini, da un po' di troie, poi magari da bambine che vengono violentate, poi magari hanno fatto anche di peggio, li hanno anche uccise e hanno i filmati, capisci? Ed è quello che è successo negli Epstein file, e li hanno per i coglioni del poco. Quindi siamo a un livello molto, ancora molto peggio. Mattia mi dice una cosa ancora più bellina, che è giusto: imbambolati dall'eclissi non hanno neanche visto che era tutto pieno di scie il cielo. Esatto, verissimo, bravo, me l'hanno detto infatti. Forza Putin, forza Russia, sempre Robby da Padova. Va bene, dai, speriamo bene che tutto dica. Allora, eppure, diceva Patrizia da Treviso, eppure guarda un po' che Che Guevara nasce il 14 giugno del 1928, 12 anni dopo, nel 40, lo stesso giorno nasce Guccini. Da chi ti paralizza dicendo che è per amore? Parole ovviamente tra virgolette, ma purtroppo Guccini si è dimenticato di quella coscienza che ha così ben sintetizzata nella canzone Libera nos Domine, e si è lasciato inoculare il siero, invitando gli italiani, il siero malefico, invitando gli italiani a fare lo stesso. Certo, questo è stato uno dei suoi errori importanti, e che probabilmente ha anche pagato il prezzo, e lo pagherà sicuramente. In effetti, sulla canzone Libera nos Domine, te la farò ascoltare, perché sicuramente merita, senza ombra di dubbio. Allora, dunque, stavo dicendo, da non dimenticare la gelida accoglienza che la Cina ha riservato al suo arrivo in aeroporto a Pedro Trampone, ma da nessuno commentata. Ciao, complimenti Gianni da Asolo. Beh, te credo. Già la domanda a Gianni che gli era da farsi è: come mai l'hanno accolto? Perché vuol dire che, al di là delle battute o altro, le motivazioni economiche che stanno sotto sono colossali, perché comunque si tenga aperto un dialogo, e questo sia io che te non le conosciamo fino in fondo, le possiamo solo vagamente sospettare. Bene, non cambio argomento, ma restando nell'argomento che vi ho già sostenuto, c'era ne parlerò eventualmente del discorso, dell'articolo che mi facevi tu cenno, è comparso sulla Verità un attacco che Giuliana De Mari fa all'antroposofia in quanto tale, da una posizione di cattolica che ormai solo a una dell'età sua può effettivamente essere ancora così convinta, no? E un attacco abbastanza molto aggressivo e polemico. La risposta è stata data proprio oggi, sempre sulla Verità, da Fabio Brescacin di Natura Sì, che ha, evitando ogni polemica, ha solo riaffermato che l'antroposofia ha al centro della propria esistenza e della sua stessa essenza il Cristo, ma il Cristo non predicato secondo la dottrina cattolica, ma da un punto di vista di profonda conoscenza esoterica, senza la quale l'umanità non è in grado di fare un passo in avanti. Questo è la risposta che ha dato, difendendo poi la biodinamica che era stata sputtanata dalla De Mari. La De Mari è una persona ovviamente emotivamente squilibrata, e questo mi dispiace per lei. Ecco, avevo condiviso vari articoli che lei aveva fatto in difesa della posizione ovviamente di obiezione alla vaccinazione e a tutto il Covid, che ho sottoscritto. Mi dispiace per come è avvenuto, ma ne parleremo con maggior calma.
se riuscite a trovare, ci sono i memorandum del 1917 scritti da Rudolf Steiner. Vi ricordo, 1917. Rudolf Steiner, in questo cosa li aveva fatti? Li aveva scritti per stimolare nella gerarchia prussiana e austro-ungarica una consapevolezza sul fatto che quello che si stava delineando già nella prima guerra mondiale, il progetto cioè di distruzione della Mitteleuropa, di sconfitta militare e quindi poi economica della Mitteleuropa, che voleva dire Prussia e Austro-Ungheria, naturalmente, gestita, organizzata e pianificata dagli inglesi in questo, con l'aiuto poi americano. Quello che lui in questo memorandum scrive e sottolinea, ma lo fa ben prima del crollo, quando forse sarebbe stato ancora possibile, da parte dei dirigenti tedeschi che si preparavano alle ultime controffensive potenti, vi ricordo quella dell'estate del 18 sul Monte Grappa per esempio, cioè l'esercito austro-ungarico e quello prussiano erano ancora lungi dall'essere crollata la situazione, era pesante ma non ancora crollata. In quel momento un cambio radicale di posizione e una presa di consapevolezza decisamente forte e di coscienza forte avrebbe forse potuto far rendere conto, diceva Steiner, che la posizione anglo-americana era quella, in cui si delineava chiaramente, che il nemico barbaro, delinquente, colpevole era il popolo tedesco, e con accuse assolutamente ridicole, quando coloro che avevano innescato tutto ovviamente erano gli anglosassoni, gli angloamericani. E diceva, se cadrà militarmente gli imperi centrali, e lui parlava di Mitteleuropa, se la Mitteleuropa verrà sconfitta militarmente, il passo successivo sarà la conquista totale, la schiavitù economica e poi quella della coscienza morale immediatamente come conseguenza logica. Ed è quello che è avvenuto. Pensate, è che noi siamo talmente stati allevati ormai dal pensiero, dalla non cultura anglo-americana, dal materialismo anglo-americano, per cui adesso te vedi che il massimo della figheria è andare via con la Harley Davidson a gambe aperte e brassi in alto, no? Che è esattamente il simbolo della volgarità e della grezzezza arrogante americana, rispetto a una moto italiana, giapponese o tedesca, tanto per dirne una, insomma. Ma era solo una battuta per dirvi che dal punto di vista culturale noi siamo stati distrutti, abbiamo dimenticato le nostre radici culturali totalmente, la nostra identità, e siamo stati appiattiti su una posizione di cittadino consumatore che ha senso, per cui la propria vita ha senso solo, provi moderate gioie solo nel momento in cui possiedi denaro da spendere in oggetti materiali e in accumulo di materia. Allora ti senti felice nel momento, e per fare questo qualunque mezzo è lecito, non c'è più nessun tipo di moralità che ti dica che non ne vale la pena, perché per te l'acquisizione del denaro, del bene materiale e quindi di quel piccolo fetta di potere, no, che questo ti dà, vale più di qualunque altra cosa, più di qualunque affetto importante nella tua vita, più di qualunque atteggiamento di onestà e di coerenza morale. Va benissimo tutto, quindi prostituzione a livelli enormi, ci vendiamo anche il tutto, va bene, perché così possiamo arrivare a quell'obiettivo, e l'obiettivo è un effimero momento di notorietà radio-televisiva che ti fa portare a casa un po' di soldini. È la ruota della fortuna di Jerry, l'amico Jerry, che ha qualche decina di milioni di euro sul proprio conto e che continua a prendere per il culo gli italiani, ovviamente, ma come d'altronde tutta la televisione, non è solo la Fininvest, i telegiornali oggi sono a livelli vomitivi. I telegiornali sono una roba che tu non ci puoi credere. Si parla di le notizie che contano, che sono quelle della prossima guerra mondiale con la Russia, con l'Ucraina, con l'Iran, sono ridotti a essere portavoci dell'unica voce
che domina, che è quella anglo-americana naturalmente, senza nessun altro accenno di altro tipo. Dopodiché cronaca nera a manetta, incidenti sul lavoro a Canicati, ok? E tutto questo serve per bloccare, per fermare, tra le altre cose, la macchina economica, artigianale, industriale italiana, perché con le normative con la scusa della sicurezza sul lavoro, esattamente come con la sicurezza sulla strada, un altro po' ti impediscono di uscire di casa e di restare dentro una campana di vetro sotto vuoto spinto perché c'è pericolo per la tua vita. Siamo alla follia generalizzata di una società che ha, in cui le nuove generazioni sono state allevate nella assoluta necessità di seguire le regole, obbedire agli ordini, senza nessun sviluppo di un pensiero autonomo e di un pensiero libero. Questo è il risultato del dominio anglo-americano. Lui inizia il memorandum, sono due i memorandum di Steiner, inizia il primo citando Wilson, il presidente degli Stati Uniti, no? In cui dice, sentite cosa diceva, no? E non si può essere contrari a quello che diceva, no? Parlava dell'autodeterminazione dei popoli. Capite quando mi viene da morire da ridere, perché quando unisci i punti è una roba che ti fa venire freddo. Quando quell'ebete De Bossi parlava dell'autodeterminazione del popolo veneto o del nord, non so neanche cazzo che dicesse, era legato a questo principio che nel 17 venne formulato per la prima volta da sto paraculo di Wilson, Woodrow Wilson, presidente degli Stati Uniti, no? Apparentemente sono assolutamente principi assolutamente condivisibili. Peccato che siano profondamente e nella propria essenza falsi e ipocriti, perché totalmente privi di senso. Ve lo leggo. Nessun popolo, dice Woodrow Wilson, può essere costretto a vivere sotto un altrui dominio cui esso si opponga. Un mutamento di possesso o il ripristino di una sovranità un tempo valida si possono consentire solo nei paesi in cui il popolo stesso li richieda per proteggere la sua libertà, il suo benessere e le sue future fortune. I popoli liberati di tutta la terra, con sincero sentimento di comunità, si devono unire in una salda società, tra parentesi società delle nazioni, l'ONU, che sia in grado di salvaguardare la pace e la giustizia nelle relazioni tra i popoli, con l'unanime contributo delle forze di tutti. La fraternità non può restare ancora a lungo una vuota parola, ma deve diventare un'idea riconosciuta da tutti, che poggi sulla solida roccia della realtà. Questo è fino a qua Woodrow Wilson. In questi termini, dice Steiner, il signor Woodrow Wilson traduce quanto può diventare un fatto reale in seguito all'intervento anglo-americano americano nell'attuale conflitto. Sono parole seducenti e si può dire che ogni uomo ragionevole di sano sentire le dovrebbe far proprie. Certo, se un letterato filantropo le scrivesse a edificazione della cerchia dei suoi lettori, ci si potrebbe limitare a riconoscerne la ovvietà e si potrebbe anche affermare, assumendo una posa da moralista, che nessun amico del progresso e della libertà può avere obiezioni al riguardo, alla frase appena letta, naturalmente. Persino oggi si possono già udire voci che mettono in evidenza come questa guerra abbia certamente insegnato che una politica ad alto livello, adatta ai tempi, può essere praticata solo da chi professa questo ideale o un ideale analogo e vi si adegua anche nel suo agire. Il discorrere sulle varie concezioni e sul fatto che quando si crede all'una o all'altra la si debba sostenere non può mai fornire una base per la vita pratica. A tal fine bisogna guardare lucidamente in faccia la realtà, come dice Woodrow Wilson. Per chi appartiene a uno degli stati mitteleuropei, ogni discussione, quindi per chi appartiene alla Prussia, alla Germania, all'Austro-Ungheria, ogni discussione, attenzione, sulla legittimazione universalmente umana, e qui prende le parole di Woodrow Wilson, delle finalità dell'intesa, l'intesa era l'alleanza anglo-americana, francese, italiana, eccetera, intesa, no? È per così dire sulla loro bellezza, è priva di valore.
e conta solo la nozione del loro reale rapporto di forza nella vita dei popoli. Perciò, in queste pagine si guarderà il vero aspetto degli obiettivi che l'intesa persegue verso l'Europa, senza preoccuparsi troppo se per i suoi capi quanto verrà detto non potrà avere un gradevole suono. Salto e poi dice: solo l'esame di ciò che l'intesa vuole può costituire la base per trovare le linee direttive per la Mitteleuropa. Farsi accecare da quanto essa dice porta alle più nefaste deviazioni. Tuttavia, quanto segue dovrà partire da un chiaro principio. Salto ancora. Non solo i cittadini dell'Europa centrale e orientale, attenzione, non solo i cittadini dell'Europa centrale e orientale cadrebbero in un peccato di logica se accettassero la volontà wilsoniana, ma durante e dopo questa guerra ogni singolo atto o provvedimento dovrà essere tanto sano e fecondo da infrangere la volontà di Wilson e dell'intesa. Lui diceva: bisogna sviluppare un pensiero e un atteggiamento di pensiero e morale che vada a sradicare alle basi l'ipocrisia di quanto afferma Wilson, anche se anche la guerra fosse vinta dagli imperi centrali, cosa che invece poi non avvenne. Gli obiettivi bellici, prosegue, dell'intesa, che tendono a velare il loro autentico aspetto, si celano in modo equivoco nelle forme in cui il signor Wilson esprime la sua volontà. Quando ci si imbatte in queste forme, si ha a che fare nello stesso tempo con quegli obiettivi. Non è il momento di procedere a una confutazione, per quanto chiara e razionale, del programma wilsoniano. Ma bisogna andare oltre, dice. Le parole di Wilson non vengono pronunciate da un letterato filantropo. Esse sono il vessillo delle azioni che da 3 anni l'intesa compie contro la Mitteleuropa e per le quali gli americani si vanno armando. Lo stato dei fatti porta la Mitteleuropa a combattere contro le forze che sotto questa bandiera affermano di essere scesi in campo per la salvezza dell'umanità e per la liberazione dei popoli. L'intesa e Wilson proclamano il fine per cui fingono di combattere. Le loro parole sono propagandisticamente molto efficaci e questa efficacia diviene sempre più preoccupante. Vi sono uomini nella Mitteleuropa i quali non vorrebbero mai ammettere che stanno ripetendo quanto Wilson dice. Cioè, queste idee ipocrite venivano assorbite anche dalla dirigenza Mitteleuropea, diceva: non possiamo fare così. E dice perché. Chi conosce in senso più profondo l'origine di questa guerra non può fare a meno di insistere sulla necessità che la Mitteleuropa rifiuti risolutamente il programma dell'intesa Wilson, perché questo programma, dietro la sua maschera moralistica, tende in realtà a servirsi degli istinti dei popoli dell'Europa centrale e orientale per attaccarli a tradimento sul piano politico-morale e condurli per questo mezzo sotto la dipendenza economica anglo-americana. Attenzione, la dipendenza spirituale sarebbe poi solo la reale necessaria conseguenza. Ve la rileggo, perché guardate, nel 17, in piena prima guerra mondiale, prima quindi che si decidesse ancora la sconfitta tragica della prima guerra mondiale degli imperi centrali, prima ancora che si creasse la devastazione della seconda guerra mondiale nello stesso modo creata per dare il colpo definitivo alla Germania e all'Austria, non esisteva già più, alla Germania la seconda, e prima di essere alla vigilia della terza guerra mondiale, in cui ancora una volta la Germania verrà rasa al suolo se la guerra, come io sto immaginando, avverrà fra qualche anno contro la Russia, perché il teatro di scontro sarà la Polonia, la Germania, l'Ungheria, eccetera eccetera. Quindi vi rileggo questa frase: poiché questo programma, dietro la sua maschera moralistica, tende in realtà a servirsi degli istinti dei popoli dell'Europa centrale e orientale per attaccarli a tradimento sul piano politico e morale e condurli per questo mezzo sotto la dipendenza economica anglo-americana.
La dipendenza spirituale sarebbe poi solo la reale e necessaria conseguenza. Ed è esattamente quello che è avvenuto. La dipendenza economica ha ridotto la Germania ad essere un paese privo di guida politica autonoma e indipendente come l'Italia, d'altronde, e che da quel momento qualunque attività economica l'ha sviluppata, dando un po' di benessere, soprattutto nel secondo dopoguerra, alla Germania come l'Italia, poi giunti a un certo punto vengono deviati nella direzione che l'impero, l'intesa, cioè gli angloamericani, decidono. Quindi la ricchezza di quel paese viene sacrificata per l'armamento e per andare a farsi massacrare contro il nemico anglo-americano, che è la Russia in questo momento. Quindi i popoli mitteleuropei e orientali dovevano sviluppare nel 17 un pensiero autonomo che andasse contro questa ipocrisia assoluta della libertà ed eccetera eccetera, di queste cagate che dicevano loro, no? Vi leggo l'ultimo punto. È importante far rilevare nel modo più semplice che lo scopo dei capi dell'intesa è l'annientamento della Mitteleuropa, perché solo l'evidenza di questo fine può costituire una risposta agli efficaci messaggi dell'intesa. È l'annientamento della Mitteleuropa, ma una risposta in certo modo negativa, perché volta a confutare quel che si dice da parte dell'intesa, non ha alcun valore. E quindi la risposta che segue deve essere positiva, deve richiamare cioè l'attenzione sui fatti concreti che la Mitteleuropa contrappone all'intesa. Solo la consapevolezza che le cose stanno così può dare alla Mitteleuropa gli impulsi capaci di guidarla fuori dal caos del presente. Ripeto, la guerra era in pieno corso e in quel momento non sembrava che dovesse per forza perdere la Mitteleuropa. I cannoni tuonavano, i morti a migliaia ogni giorno, ma gli eserciti tedeschi e anglo e austro-ungarici erano ancora molto forti, no? Le formazioni statali mitteleuropee possono muovere da un solo punto di vista, quello di rendere inefficace il programma dell'intesa mediante i loro autonomi provvedimenti. Quel programma si regge in modo più o meno manifesto su tre presupposti. Il programma dell'intesa, al di là delle parole di Woodrow Wilson, è fatto di queste cose. Primo, sentite bene, che le formazioni statali mitteleuropee, quali sono sorte storicamente, non hanno il diritto di essere riconosciute, dal punto di vista dell'intesa, come i soggetti a cui compete la soluzione dei problemi nazionali europei. Quindi i governi legittimi, prussiano e austro-ungarico, dovevano essere eliminati e la soluzione dei problemi li doveva prendere gli anglo-americani. Due, queste formazioni statali mitteleuropee devono stare in un rapporto economico non di concorrenza, ma di dipendenza dal mondo anglo-americano. Tre, che le relazioni culturali e quindi spirituali dell'Europa centrale e orientale vanno regolate secondo le intenzioni dell'egoismo nazionale anglo-americano. Solo chi è in grado di riconoscere che il messaggio del presidente americano ai russi è la traduzione di questi tre punti nel linguaggio dell'intesa Wilson può intuire di che cosa si tratti. Ragazzi, questo lo scriveva, è molto più lungo, e poi c'è un altro memorandum che è una versione leggermente modificata del primo, memorandum A e memorandum B. Questo lo scriveva nel 1917 Rudolf Steiner, quando cercava che si diffondesse tra la dirigenza politica prussiana e austro-ungarica, per far comprendere ai loro dirigenti che non ci si poteva accodare a un messaggio falso e ipocrita come quello di Wilson, perché dietro a quelle parole seducenti e così simpatiche c'era un obiettivo preciso, era la distruzione totale del potere politico della Mitteleuropa, il loro totale asservimento e riduzione in schiavitù economica di tutta la Mitteleuropa e quindi poi anche culturale e spirituale di conseguenza. Noi siamo stati allevati, amici, era quello che vi volevo far notare, era il senso poi di questo mio excursus sul memorandum di Rudolf Steiner, era di farvi capire già la nostra generazione che è nata dopo la seconda guerra mondiale, siamo stati allevati nel mito americano. Io ricordo ancora le infinite discussioni che facevamo sulla grande, la luce della libertà e della democrazia che il popolo anglo-americano ha portato
fatto nel mondo, per fortuna che c'erano loro, e nessuno vedeva cosa, che la bomba atomica sganciata su civili innocenti è stata fatta dagli americani, che la 2/3 del pianeta, delle terre emerse, erano rimaste per oltre 100 anni sotto il diretto colonialismo britannico, che aveva depauperato, cioè totalmente deprivato di ricchezza economica queste popolazioni, che l'India, un intero subcontinente che era sotto il controllo inglese per ovviamente un centinaio d'anni circa, più di 100 anni, rappresentava all'inizio dell'invasione inglese, rappresentava, sono analisi economiche che hanno fatto, circa il 28% della ricchezza mondiale, quello che veniva prodotto in un subcontinente. All'uscita degli inglesi nel 1948 rappresentava il 7%. Questi sono i dati. È la totale schiavitù economica. La cosa che è successa e che sta succedendo all'Italia, che sta succedendo a tutta l'Europa. L'Inghilterra è fuori dall'Europa, amici. L'ha creata, l'ha formata, l'ha puttanata europea, l'Unione Europea, la cagata pazzesca di questa carrozzone incredibile, serve solo a annientare economicamente e culturalmente i popoli europei, e l'hanno saputo fare perfettamente, e ci sono riusciti ben più in profondità di quello che è avvenuto dopo la prima guerra mondiale. Dopo la prima guerra mondiale c'è stata una seconda guerra mondiale che ha raso al suolo in maniera più totale la Germania, cosa che non era stata fatta nella prima, e che poi è stata divisa addirittura in due, distruggendo il nucleo e l'essenza stessa del popolo mitteleuropeo, distruggendola economicamente e poi naturalmente soprattutto moralmente ed economicamente e spiritualmente, ok? Ed è quello che lo vedete, guardate adesso cosa sta facendo la Germania e cosa sta facendo l'Italietta di merda. Sta avendo, guarda caso, i governi che immediatamente, come un sol uomo, hanno rotto i rapporti immediatamente con la Russia, ok? La Russia che aveva addirittura, la Germania aveva il North Stream, cioè il gasdotto più enorme, più grande, che portava direttamente il gas a basso costo in Germania, è stato fatto saltare in aria dai neonazisti ucraini guidati dagli americani e dagli inglesi. Naturalmente nessuno ha parlato, il governo tedesco si è guardato bene da dire una sola parola, anzi l'aveva detta inizialmente dicendo che erano stati i russi, come dire che uno si dà le smartellate sui coglioni, no? È una roba. Questo dà la misura di qual è il livello oggi del governo tedesco, totalmente incapace di prendere qualunque decisione fuori dal controllo degli imperatori anglo-americani, ok? E cosa fa? Si autocastra, si mette a produrre armi con un bel 5% del prodotto, sta crollando l'economia tedesca, perché sta crollando a tutti i livelli, con licenziamenti di massa nelle grandi industrie automobilistiche e tutto il resto, ci si sta piegando alla diktat che bisogna eliminare il diesel a favore dell'elettrico, è un disastro colossale, che è una faccia modificata della dittatura economica anglo-americana. E l'Italia cosa fa? Stessa cosa. L'ultimo che ha resistito a questo è stato il vecchio Berlusconi, che è stato fatto fuori naturalmente, perché non avrebbe mai accettato che l'Italia tagliasse tutti i ponti di collaborazione economica estremamente favorevole all'Italia con la Russia. La Russia aveva fatto il Nord Stream e si stava preparando il South Stream, cioè il gasdotto che passava attraverso l'Ucraina, poi passava sulla Bulgaria, credo, la Grecia, insomma, veniva fuori a Brindisi, e da lì avrebbe consentito all'Italia di passare il gas a tutti gli altri paesi europei, e Putin, grazie all'amicizia che aveva con Berlusconi, avrebbe anche consentito all'Italia di avere un ricarico per ogni metro cubo venduto che restava in Italia, che quindi praticamente consentiva all'Italia di avere il gas russo quasi a costo zero, non so se vi rendete conto. E la nostra Meloncina, la sovranista nazionalista che difende le radici culturali italiane, immediatamente ha eseguito gli ordini, ha rotto ogni relazione con la Russia, che adesso è nemica numero uno, fornito le armi a dei neonazisti golpisti ucraini che stanno facendo la guerra al posto dell'Inghilterra e dell'America, e stanno preparando la terza guerra mondiale, ok?
Questo ha naturalmente spese militari aumentate al 5%, che significa comprare con i soldi nostri le armi americane per prepararsi alla guerra, e naturalmente bilanci per gli stipendi al palo da 20 anni, okay? Pensioni al palo, aumento del costo della vita, energetico, alimentare e tutto il resto, sanità ridotta al lumicino, e avanti di questo passo. E allora adesso le prossime elezioni, aspetta che te faccio vedere, Adriano, voti tu la Schlein le prossime elezioni? Chi voti tu, Adriano, le prossime elezioni? Vieni a separare la terra con altri che te conviene, ma te lo dico in amicizia. Fai qualcosa di concreto, non andare a votare. Per ricordare le pere del Doge, a costo zero per noi, mica per voi. Le Olimpiadi, sì, sì, questo mi ha mangiato Stefano. Sì, vabbè. Ciao Paolo, ti ho inviato sul tuo Telegram l'articolo di oggi in risposta a quella del Mari. Ciao Fabrizio. Sì, sì, grazie Fabrizio, ce l'ho, lo leggerò adesso, non ho voglia. Buongiorno Paolo, in senso buono, hai espresso molte volte tutta la situazione internazionale italiana e chi sono i veri padroni del mondo. Ora, secondo me, si dovrebbe iniziare a trovare soluzioni. Tutte le persone che hanno idee sociali, economiche e politiche con partenza, l'uomo inteso come essere spirituale, dovrebbero convogliare gli strumenti come la radio e dare idee per un nuovo mondo, per un inizio di un modo nuovo di vivere. PS, dal mio punto di vista questa frase, i nostri fratelli marocchini, i nostri fratelli arabi, i nostri fratelli musulmani, è una falsità. La cultura del Medio Oriente non ha nulla a che fare con la cultura dei nostri nonni. Saluti Alex. Totalmente d'accordo con te, totalmente d'accordo con te, ma non perché io non voglio che ci siano fratelli marocchini o arabi, io non ho niente contro nessuno. Io, se trovo un arabo o chiunque altro che abbia una capacità, un pensiero abbastanza evoluto da poter avere dei punti comuni con me, è mio fratello. Ma uno che ma è anche qui, vedete, l'antroposofia è utilissima, è questione di livelli evolutivi. Sono anime che hanno bisogno di fare altri tipi di percorsi. Farle venire qua in quantità stratosferica, in pochissimi anni, in milioni di persone, significa solo creare disastri dal punto di vista dal punto di vista ovviamente sociale, che è esattamente quello che gli angloamericani vogliono, perché è la guerra dei poveri, capite? Questo sono d'accordo. Sulle soluzioni, io le ho già dette, te lo dico Alex, in maniera molto chiara. Le soluzioni che noi abbiamo davanti non sono quelle, sono quelle che Radio Gamma 5 in fondo ha da 50 anni propone: mettersi insieme, fare rete, rete tra di noi, associazioni, reti di mutuo soccorso. Questo dobbiamo fare, e cominciare a coltivare il terreno, orti in modo biologico, biodinamico, condivisione dei prodotti, condivisione di strutture che riguardano la salute, alimentazione naturale, farmaci e terapie possibilmente naturali e convenzionali, per carità, nessuno le mette in guardia. Gente che possa collaborare, medici, contadini, infermieri, artigiani. Tutto questo da far confluire. Il modesto tentativo che io ho fatto in tutti questi anni è stata quella dell'associazione Semi di Girasole, ma anche tutto il lavoro speso qui dentro in 30 anni di attività, insieme a Luca, insieme a tutti gli altri. Questa con accentuazioni e caratteri diversi, naturalmente, ma con lo stesso scopo, che è uno scopo di condivisione. Poi i tempi urgono, sono d'accordo con te, i tempi urgono, ma l'unica cosa che possiamo fare è questa, non certo la cazzata che ho fatto io, che ho giustamente pagato di andare a concorrere nelle elezioni politiche, a parte la mia soddisfazione personale, me l'hanno fatta pagare ovviamente, perché era sbagliata la strada. Impari, certo, ci ho messo 60 anni a capirlo, nessun problema, prima o dopo si impara. Quindi ho capito che io, se resto qui, amici, se resto in questi microfoni, certo non è per la passione del bocaroio, come diceva una volta Franco, no? Che io chiamava il bocaroio o il supiaroio, no? È semplicemente perché credo profondamente nel fatto che il potervi parlare liberamente, perché ancora per questo margine è ancora possibile, non si sa per quanto, ma è ancora possibile, sempre meno, ma è ancora possibile, serve per stimolare in ciascuno di voi riflessioni ed elementi che possono poi aiutare a creare questa rete, che è una rete di solidarietà che incomincia all'interno di queste associazioni a far decadere quei principi ipocriti e falsi di Woodrow Wilson, che nel 17 insieme agli inglesi stava incominciando a intortare le popolazioni europee prendendole per il culo.
E cioè ritornare ai valori dei nostri nonni, del nostro mondo agropastorale, che sapeva che non era influenzato da queste merde angloamericane, sioniste, e che riprende le caratteristiche fondamentali di una riacquisizione del territorio, di una ripresa di un controllo, sia pure parziale, di una minima sovranità alimentare, orti, pollaio, uova, eccetera, eccetera. Questo è quello che io invito a fare, perché c'è urgenza di farlo. Se non l'avete, ma voi vi rendete conto oggi? Guardatevi un attimo attorno. Ci sono milioni di persone, di italiani, che normalmente vanno dentro e fuori ormai dai centri commerciali o dai grandi supermercati a fare ovviamente la spesa quotidiana, no? E ogni 5 minuti ha anche il piacere di andarci, ah cazzo mi sono dimenticato la puttanatina, e poi si comprano altre 4-5 cose finché sarà possibile, sempre meno, ma insomma, ok. Ragazzi, se arriverà quello che è possibile arrivi, perché qui non è che ci vuole non occorre essere di veggenti, ma basta solo ragionare, se ci sarà una situazione di emergenza, di guerra, la prima notizia del TG1 o di qualunque TG di merda, in 2 giorni i supermercati saranno vuoti, perché la gente nella follia si andrà a comprare camion di, non so, di qualunque roba, no, per portarlo a casa e mucciarlo in garage, no? E in 2 giorni i supermercati saranno vuoti. Dopodiché cosa si fa? Ritornare finché sia in tempo a riacquisire, certo richiede tempo, non mi sto facendo illusioni, ma perlomeno cominciamo a metterci in quella direzione, in quella ottica, ricominciare a terra se bassa, io so, ma pensare a reimparare cosa significa coltivare un orto, cosa significa produrre in maniera biologica o biodinamica, cioè nel senso sana, porca puttana, senza la chimica, senza tutto quello che distrugge e desertifica il terreno, perché ne distrugge le forze vitali di riproduzione. Questo è possibile, ma se continuiamo a dormire rincoglioniti da cellulari, televisione e quant'altro, va bene, cazzo, continuate a dormire, cioè cosa volete che vi possa dire? Con questo ho io la verità in tasca, ma non ce l'ho assolutamente, ma lungi da me averla, ci mancherebbe. Però è così. Allora, vi leggo qualche messaggio, diceva... E già, il serpente antico e i suoi scherani degli ultimi anni si è mostrato pubblicamente senza pudore né paura, non opera più nel nascondimento come ha fatto per millenni, si sente invincibile e, gettata la maschera, sta procedendo spedito all'attacco finale, già pregustando pregustando quel che crede sarà il suo trionfo. Contro di lui solo una sparuta parte di umanità, di onesti e servitori della verità, con il supporto di forze spirituali celesti. Quel che a breve vedremo e dovremo affrontare sarà una cruenta ed epocale lotta tra il bene e il male, dove da un lato c'è in gioco il futuro dell'umanità con un salto quantico evolutivo in avanti, oppure dall'altro una caduta nella barbarie demoniaca. Grazie Super Paolo, ti abbraccio, Davide da Vicenza. Grazie Davide per questo messaggio, molto bello, perché hai sintetizzato ancora meglio di me esattamente questo abbiamo davanti, questo che hai detto. È una lotta, quello che sta avvenendo, ma lo vedete ragazzi, non è che devo dirvelo io. La situazione, scusatemi, degli ultimi... Guarda, solo 5 anni, va bene? 5 anni, siamo nel 26, dal 21 al 26, guardate gli ultimi 5 anni, come cazzo è andata? Ve la ricordate questa situazione? È stato un disastro degenerativo, sociale, di distruzione dei basilari rapporti sociali, mai avvenuta. La Pasqua del 2020, ve la ricordate, porca troia? Tutti a casa, in silenzio, chiusi nelle case, nessuno si muoveva, coi camioncini che girava a vedere se sei col cante superavi 200 metri, con Callò Amaro che da Venezia ti diceva cazzo però dai insomma i 200 metri, cioè, con paternalismo ridicolo, falso, ipocrita, ha chiuso il Veneto in una fascia rossa su un caso di Covid che non era Covid, perché è morto di tumore terminale al polmone il signor Trevisan, e nessuno dice niente. Si violentano e uccidono intere generazioni di ragazzine per decenni, le ammazzano addirittura e se le mangiano, ok, anche, e non succede nulla.
Questo ci stanno dicendo, quello che stai dicendo tu è esattamente quel che a breve vedremo e dovremo affrontare, sarà una cruenta ed epocale lotta tra il bene e il male, dove da un lato c'è in gioco il futuro dell'umanità con un salto quantico evolutivo e dall'altro c'è la tenebra. Quella delle eclissi, se non l'avete ancora capito, e giustamente l'eclissi, dice Mattia, e che ieri sì, chimica per tutto, neanche se vedeva, ma siamo ridotti così, ragazzi. Allora 30, 10 gradi, 15 gradi in più di quello che ieri era Guglielmo Putei. È perché la CO2 è prodotta dall'uomo? Se te compri a Tesla, non c'è più che il problema lì. Ho capito che e passano dalla mattina alla sera con gli aerei ogni giorno a irrorare e a far mantenere a bassa quota quantitativi enormi di metalli pesanti che durante il periodo estivo il sole scalda la terra, poi ovviamente il calore dovrebbe espandersi verso il cosmo e non può andarci perché che se una nuvola di roba che gas cose che fa riflettere il calore sulla terra non può essere aumentata in 2 anni, in 3 anni, in 5 anni di 10 gradi a temperatura media estiva, porca puttana. È tecnologia, è manipolazione climatica di tipo militare. Lo che mi capisco, bisogna dirlo. Cazzo, ma dai. Sì, in corso 100.000 licenziamenti. Sono in corso 100.000 licenziamenti alla Volkswagen, 8.000 licenziamenti alla Porsche. E i tedeschi stanno andando in massa verso la Polonia cercando lavoro. Un disastro. Prepariamoci un disastro imminente in tutta Europa. Adamo. La situazione sta peggiorando, ragazzi. Sono mai ora te si pessimista. Ma tu si guarda che fora. Vuoi andare feve il ponte de Ferragosto se si buoni farveo, tranquilli. Dopodiché pensai perché è inevitabile quello che sta succedendo. Non è io quello che sto. Io farò sempre il grillo parlante perché questo me so buon fare. Non riesco a essere felice di cosa, cazzo. Ma se negli ultimi 25 anni, dagli anni 2000 in poi, ditemi se voi la situazione è andata migliore o meglio o peggio, se quella merda mummificata di Prodi ci ha fatto entrare nell'euro, che è stata l'ultimo passaggio, perché poi non è che fosse solo colpa sua, ci mancherebbe, ma è stato l'ultimo passaggio della definitiva schiavitù di questo paese e impoverimento dello stesso. Negli ultimi 25 anni la situazione economica di ogni famiglia italiana è migliorata o è peggiorata? Quindi cosa possiamo prevedere nei prossimi 5? Nei prossimi 5, non nei prossimi 50. Sveglia! Spero che anche grande madre Russia possa nuovamente sottomettere l'Ucraina, la Slovacchia, l'Estonia, l'Ungheria, Romania e soprattutto la puttana europea, ovvero la Polonia. Poi saranno tutti cazzi amari per tutti noi. Viva Putin, hasta la vittoria sempre, Adriano 68. Adriano, io non spero, la Russia non ha nessuna voglia di sottomettere nessuno. La Russia purtroppo si dovrà difendere tra non molto e finché c'è Putin può essere pensabile che questo venga fatto ancora con livelli minimi di umanità. Poi penso che però quando inizia la guerra, ragazzi, quando ci si inizia a menare, non c'è più limite, non si sa come vada a finire. Ciao, pensare che fino agli anni 80 ci insegnavano che la CO2 è l'alimento per il mondo vegetale che a sua volta ci dà ossigeno e cibo. Ma sì, dai, ma ascolta, ci sono i dati ufficiali, la CO2 prodotta dallo sviluppo industriale economico è dell'umanità e da tutto lo sviluppo industriale rappresenta il 5% in più di quello che produce la terra a prescindere con l'evaporazione e con la CO2 prodotta dall'enorme massa oceanica e da quella delle piante eccetera eccetera. Non può essere questo 5% che giustifica un aumento di 10 15 gradi di media in più in pianura padana, Tosi. Ma dai cazzo, ma lo capimo o no? Allora c'è dell'altro. Cos'è questo altro? Intanto il disboscamento totale delle campagne in pianura padana. Il totale disboscamento che è stato iniziato nei primi anni 70, ha proseguito adesso che sei intere distese chilometriche di monocultura modello americano. Ok? Questa è stata la prima causa. La devastazione e la desertificazione chimica di tutte le campagne. L'aumento enormemente ovviamente della cementificazione, aree industriali e di ogni tipo, e sono temo che dal 2004-2003 quando che ho denunciato altri alla sala del comune dell'Imina, che dopo non è agapidà naturalmente, e scie chimiche, cazzo, la sperimentazione di manipolazione climatica che lo stesso Giulietto Chiesa diceva che gli americani l'avrebbero avuto in mano nel 25. Mi pare che si è dovuto parlare alla grande, no?
La paura degli angloamericani già dalla fine del 1800 era che la Russia e la Germania si mettessero insieme dopo la prima guerra mondiale, ed è stato permesso alla Germania di riarmarsi nonostante il trattato di Versailles per scagliare i nazisti contro la Russia e poi spartircela tra i vincitori. Sì, sì, certo, Leonzio, è stata pianificata in questo modo. Diciamo che l'obiettivo della seconda guerra mondiale in realtà era proprio la totale distruzione per la seconda volta della Germania, cosa che hanno fatto senza pietà. Senza quello che hanno fatto al popolo tedesco è stato terribile. Noi però ce la presentano come la cattiveria del popolo tedesco. Noi fin da bambini, no? Chi è i più cattivi al mondo? Chi eri? I tedeschi, che portavano i campi di concentramento gli ebrei, cattivi, cattivi, l'olocausto e avanti di sto passo qua. Ci hanno raccontato una storia che è stata vergognosamente devastata in assenza di qualunque risposta culturale europea, perché ci avevano già devastato con la prima guerra mondiale e ci hanno devastato con la seconda. Ok, buongiorno Paolo, al 68 che ha dichiarato di lavorare per il settore paramilitare, se non ho capito male. Dai, no ragazzi, non, Giancarlo da Marostica, non assastare, dai, non si fermo gli attacchi personali, perché non ha proprio senso in questo momento qua. Cerchiamo di capire se gaffiamo, e se no va ben stesso. Carissimo Paolo, il fatto è che questi non ci faranno neanche coltivare l'orto. In questi giorni gli orti stanno bruciando tutto quasi. Che Dio ce lo mandi buono. Buon pomeriggio da Rosa. Ma Rosa, dipende da come che ti coltivi. Se te lo fai dal punto di vista biodinamico, gli orti non vengono seccati. Bisogna saperlo fare e bisogna sapere come.

0: CCT. Ciao Paolo, ma se non stai bene con la democrazia di stampo anglo-americano, perché non provi a fondare una radio come 5 russi in Cina e in Corea? Luca da Padova, ma Luca, perché? Perché Luca ti sei così, così limitato? Perché amore? Vin' avanti. Cerca di venire avanti. Questa non è un'osservazione di persona intelligente, è una persona di parte, sei un tifoso. È tutto qua.
1: La morte nera e secca. La morte innaturale. La morte prematura, la morte industriale, per mano poliziotta di pazzi.

Non male, libera nos domine. Adesso vi voglio far sentire poi vi farò sentire un'altra presa da quel bellissimo album che è stato Ritratti, sempre di Guccini, Odysseus, che vi

0: volevo far sentire i testi perché meritano. Poi anche lui, ecco, in Liberas Nos Domine, lui dice di fatto quello che voi avete, che un ascoltatore prima ha contestato, no? Che diceva sì, però peccato che si sia fatto, abbia dovuto alzare la manina circa il siero magico, no? E adeguarsi. Diceva sì, quando con violenza ti fanno questo tipo di ricatto, no? Liberaci da questa roba. Lui non è riuscito a essere liberato completamente, questo è chiarissimo. Volevo riprendervi alcuni punti nella nota esplicativa, sempre del primo memorandum del 17, in piena guerra, quando ancora nella prima guerra mondiale la Mitteleuropa, quindi l'impero prussiano, la Germania insomma, e l'Austro-Ungheria erano ancora in forze, no? E diceva qui addirittura: il punto di partenza del programma wilsoniano, quello che avevo letto all'inizio, consiste nel rendere impossibile in tutto il mondo, quanto per gli stati mitteleuropei e nello stesso tempo legittima missione e condizioni di vita, cioè rendere impossibile il programma che sarebbe poi la triarticolazione sociale che lui voleva che la Mitteleuropa portasse avanti dopo la guerra, se avessero vinto. A questo programma si deve contrapporre l'evento che si verificherà nella Mitteleuropa se non verrà impedito dalla violenta, arbitraria distruzione della vita mitteleuropea. E a fronte di un simile progetto si deve esibire quanto la Mitteleuropa soltanto, per come storicamente si è formata, sarà in grado di compiere se non scenderà a compromessi con un'intesa che non ha alcun interesse a condurla verso la sua naturale evoluzione. Dice: se la Mitteleuropa riuscirà, quindi non perderà la guerra logicamente, riuscirà a bloccare questa cosa, non deve scendere a patti con i programmi dell'intesa, perché non ha nessuna intenzione di, vuole a tutti i costi bloccare l'evoluzione del popolo tedesco. Allo stato attuale delle cose, la Germania e l'Austria possono scegliere solo fra tre strade. Uno, attendere in ogni caso la vittoria delle proprie armi, sperando così di poter realizzare il compito mitteleuropeo. 2. Concludere la pace con l'intesa sulla base del suo attuale programma e andare quindi incontro a sicura rovina. Quindi arrivare a un armistizio col programma però di autodeterminazione dei popoli e creazione dell'ONU, Società delle Nazioni, quello che voleva Wilson, e si va incontro comunque a sicura rovina perché si rinuncia al progetto culturale e morale mitteleuropeo. Terzo, mettere in chiaro quello che secondo la situazione reale si attendono come risultato della pace e porre in tal modo il mondo di fronte alla possibilità che ai popoli sia consentito di scegliere tra un programma realistico che dia una reale libertà agli uomini e per naturale conseguenza alle nazioni europee e i programmi illusori e fittizi dell'Occidente e dell'America che parlano di libertà ma rendono impossibile la vita all'Europa intera. Ragazzi, 1917 sta roba. L'aveva vista giusta, eh? Poi vi leggo un altro pezzo perché merita. Sulla base che oggi l'intesa si presenta e che Wilson fa propria, la pace è impossibile. Se non verrà proposto uno diverso, solo con la violenza si potrà costringere il popolo tedesco ad accettare questo programma, cosa che puntualmente è avvenuta. E il corso ulteriore della storia europea proverà l'esattezza di quanto abbiamo detto, poiché con l'attuazione dei propositi wilsoniani i popoli europei andranno in rovina. Ok? Con l'attuazione dei programmi wilsoniani, quello che poi è stato fatto con la Società delle Nazioni, l'ONU e tutto il resto, i popoli europei andranno in rovina. Senza illusioni, nella Mitteleuropa si deve prendere coscienza di quanto da molti anni è un articolo di fede per talune personalità. Queste, dal loro punto di vista, ritengono che una legge dell'evoluzione mondiale abbia affidato alla stirpe anglo-americana il futuro del mondo, insieme all'eredità della stirpe latino-romanica e alla missione di educare lo spirito russo, per accreditare queste formule di politica mondiale tramite alcuni inglesi o americani che si reputano iniziati, si fa notare ogni volta che l'elemento tedesco non deve partecipare all'ordinamento del mondo a causa del suo scarso rilievo negli affari politici internazionali, che l'elemento latino inoltre non va tenuto in considerazione perché comunque è in decadenza, e che si impadronisce dell'elemento russo chi diviene il suo storico educatore. Se una simile professione di fede vivesse nella mente di alcuni uomini accessibili a utopie o fantasie politiche, si potrebbe anche ignorarla. Ma la politica inglese utilizza innumerevoli strade al fine di mettere in pratica questo progetto come contenuto della sua concreta politica. Ok? Queste cose qui, scritte appunto nei memorandum del 17, parlano già chiaro quando doveva ancora succedere tutto, quando nel 17 c'era ancora un anno e mezzo di tempo perché qualcuno prendesse, perché i dirigenti mitteleuropei, quindi prussiani e anglo austro-ungarici, avrebbero potuto trovare una via d'uscita. Poi la guerra li ha distrutti militarmente, e quindi tutto è avvenuto come gli anglo-americani volevano: la distruzione dei popoli europei, la distruzione dell'Europa, cosa che puntualmente è, la stiamo vivendo 100 anni abbondanti dopo, la stiamo vivendo, e ci stanno preparando a un terzo conflitto mondiale. Se non abbiamo capito questo, se non abbiamo capito che siamo stati allevati con il lavaggio del cervello su l'impostazione di libertà e democrazia, siamo stati ingannati fin da bambini. Perché la libertà e democrazia, l'autodeterminazione di popoli, tutto questo sarebbe stato garantito fin da bambini. Abbiamo imparato che solo gli americani e gli inglesi garantivano questo. Tutti noi dovevamo andare a imparare dai sistemi educativi inglesi, no? Perché loro sono democratici, loro sono un popolo evoluto e sviluppato che sa cosa si deve fare, mentre noi siamo solo degli imbecilli che devono seguire perché loro sanno. Questa situazione, questo atteggiamento mentale di fondo che abbiamo passivamente assunto senza neanche rendercene conto, è stata la chiave che spiega la distruzione e la miseria in cui siamo caduti. Ma miseria, prima di tutto, più che economico-materiale, che arriverà, ma sarà soprattutto una miseria già di tipo morale e spirituale, perché si è sradicato completamente ogni caratteristica originaria, completamente rasa al suolo, e in cambio è stata sostituita dal nulla del materialismo americano. Questa è la tragedia. Sì, che poi è tutto da verificare se davvero se l'è fatto il siero magico il guccio. Vabbè, certo, è tutto da verificare, ma comunque, se non altro, si è piegato a farlo comunque, mi dispiace che si sia reso abbia dato il mezzo, va bene, dai, insomma. Buongiorno a Togirotto, seguo sempre la sua trasmissione da tempo, così qualche incontro che tiene di antroposofia. Grazie per le sue informazioni e per la sua tenacia. Continui, la prego. Mi incoraggia molto, mi dà forza e speranza per continuare questo percorso terreno ultimamente così inumano e spaventoso. Sì, Anna, questo vale per tutti comunque, non solo per te. Cioè, il percorso che abbiamo davanti è un percorso duro. Quando uno, ti ripeto, uno dice vita sebea, ma dico a cagare, ma cioè, non è, la vita è tutto fuorché bella. È un elemento molto impegnativo, che può dare dei momenti ovviamente di pausa, di gioia, di felicità, ma momenti. Poi la vita ti richiede senza sconti il saldo, e deve essere così, non mi lamento di questo, ma non vederlo e continuare a farsi delle illusioni è ridicolo. Visto che c'è del tempo, sì, ve lo leggo adesso perché tanto De Mari, giornalista, aveva mandato un articolo che attaccava pesantemente l'antroposofia, no? E aveva scritto: c'è l'occulto dietro le scuole steineriane. Pensati cosa che ha scoperto: l'occulto dietro le scuole steineriane. Un attacco abbastanza misero, tutto sommato, e non è neanche significativo dovervelo leggere per forza. Però la risposta che è stata fatta che è stata data da Fabio Breschezin oggi su, sempre sulla Verità, in giornale è sempre La Verità, è stato abbastanza buono, direi. Dice c'è l'occulto dietro le scuole steineriane. L'autore austriaco che ispira istituti educativi alla moda e ospedali non era un filosofo un po' eccentrico, ma un massone che asseriva di vedere i morti uscire dalla stufa. Eppure questa società che irride le credenze cattoliche se ne resta sedotta. Già dal sottotitolo, insomma, non è. Risponde oggi sull'approfondimento, sempre sulla Verità, Breschezin, che dice: l'antroposofia è cristiana oppure non è nulla. Ed è molto bello. Il sottotitolo è: Silvana De Mari ha messo in guardia dalle radici massoniche e occultistiche del pensiero di Rudolf Steiner. Giova però ricordare che l'austriaco poneva Cristo al centro e che le sue intuizioni in campo agricolo e medico hanno anticipato le battaglie per il mangiare sano. Silvana De Mari sulla Verità di ieri ha firmato un'entusiastica recensione al saggio di Francesco Avanzini contro Rudolf Steiner, il pensatore austriaco fondatore dell'antroposofia, ispiratore di scuole, ospedali e pratiche agricole. Da quell'articolo è nato un dibattito con le risposte che vedete in questa pagina. Fabio Breschezin, presidente di Natura Sì, cita il Vangelo così. Vabbè, vi leggo anche l'altro articolo, dai, che se no non capite. Allora, l'articolo di ieri della De Mari è questo: il libro di Francesco Avanzini, Rudolf Steiner, Fatti e misfatti dell'antroposofia, è imperdibile. Chesterton lo aveva detto una volta per sempre: quando la gente smette di credere in Dio, non è che non crede più a niente, è che crede a tutto, qualsiasi cosa. Un carrista buddista, una moneta d'oro sepolta sotto un albero, la reincarnazione del vicino di casa, il karma della zucchina biodinamica. Il libro di Francesco Avanzini è la più bella conferma sperimentale che quella frase potesse ricevere in 150 anni, perché l'Occidente che ha cacciato Cristo dalla porta si è ritrovato in salotto Rudolf Steiner. 87° grado del rito di Memphis Mizraim, chiaro veggente domestico che a 7 anni vedeva le zie morte uscire dalla stufa e a 35 parlava regolarmente con i servitori del demonio persiano Arimane. Chi chiude la porta al Vangelo apre la porta alla stufa, che ci mette dentro anche i figli. Alla scuola Waldorf, dove non si danno voti e si insegna che l'anima si prepara alla prossima incarnazione danzando a piedi nudi in tunica viola. È vergognoso come tipo di attacco questo, perché ovviamente sono puttanate quelle che sta dicendo, però sono cariche di grande rabbia e di grande forza polemica. Il saggio di Avanzini, medico ospedaliero in pensione, cattolico, di quelli che non si vergognano a dirlo, già autore di un libro decisivo sull'omeopatia e di uno ancora più fondamentale sulla trappola mortale del politicamente corretto, è uno di quei libri brevi, taglienti, documentatissimi, che una volta sarebbero usciti sotto una finestra di gesuiti, appunto, nel 600, e oggi escono meritatamente dalla Fede e Cultura. Ecco, appunto, una volta sarebbero usciti dal libro di gesuiti, che non è proprio un complimento, vabbè. Dire la verità: il libro si legge in 3 sere, la prima sera si ride, la seconda ci si spaventa e la terza ci si arrabbia. Salto un po', dice, con noi stessi, allora, attraverso il pediatra biodinamico, dunque, con noi stessi ci arrabbiamo per aver lasciato entrare in casa nostra, attraverso il pediatra biodinamico, il condominio antroposofico, il vino della Demetra, la maestra Waldorf, un intero sistema occultistico di cui non sapevamo nemmeno l'esistenza. Perché questo è il punto centrale del libro ed è quello che andrebbe stampato su una fascetta di 10 cm attraverso la copertina. L'antroposofia non è una filosofia, è una setta massonica esoterica con una faccia sanitaria, agricola e pedagogica. Steiner non era un pensatore che con ogni tanto filtrava con l'occulto, era gran maestro del rito egiziano massonico Memphis Misraim, iniziato da Theodore Reus, lo stesso circolo che detiene ancora oggi i diritti d'autore di Aleister Crowley, fondatore a Berlino della loggia mistica Eterna, direttore della rivista Lucifer, autore di Un Padre Nostro riscritto in cui il tentatore è degradato a illusione e inganno e nel quale sono parole sue: Lucifero è la controparte gemellare del Cristo destinata alla redenzione, insomma il tutto scolpito nel legno del Gethanuma di Dorna, che è il tempio in cemento armato dove ancora oggi si celebra il Fausto di Goethe come si celebrerebbe la messa. Avanzini ricostruisce documento su documento la genealogia esatta di questa controchiesa, dalla russa Blavatsky che vantava d'aver combattuto con Garibaldi e riceveva istruzioni telepatiche da Shiva, Buddha eccetera, all'anglicana Nibesan che voleva imporre il Krishnamurti 14enne come Cristo reincarnato, dal referendum pedofilo Leadbeater al gesuita Teilhard de Chardin, altro inquietante personaggio che tentò di corrompere il cristianesimo con le sue assurde teorie, dice Avanzini, con una fase che vale 1000 congressi di teologia dogmatica. E arriviamo al capitolo più prezioso, quello della medicina antroposofica, perché qui non stiamo parlando di quisquigli e salottiere, stiamo parlando di ospedali pubblici europei convenzionati, di reparti di oncologia pediatrica che prescrivono estratto di vischio sottocutaneo secondo i protocolli dettati da Steiner in trance nel 1900, assolutamente mai in trance, ma veramente è un attacco vergognoso che non mi aspettavo della De Mari, perché sta proprio sostenendo una rabbia incredibile. Ma d'altra parte le verità vengono fuori, l'antroposofia chiarisce molto da che parte si sta. Insieme alla dottoressa ed Ita Wegman, rimedi diluiti con potenze omeopatiche che si significa fino a non contenere più una singola molecola di principio attivo, quindi è contro l'omeopatia sta poveretta, quindi è contro si è schierata contro i vaccini. Però vabbè, un attimo solo che adesso ho perso che l'addio te brusa, un attimo solo, vediamo se ci riesco di nuovo, eccolo qua. Di rimedi potenze aromatiche omeopatiche che significa fino a non contenere più una singola molecola di principio attivo eccetera eccetera. La biodinamica in agricoltura è dello stesso stampo: il letame va sepolto in un corno di vacca durante la luna calante, riesumato in primavera, poi si diluisce in acqua dinamizzata, cioè agitata, e si spruzza sui vigneti. Ne escono vigni di Franciacorta a 70 euro la bottiglia. Cioè, ecco, tutto questo sta sputtanando in maniera veramente vergognosa il tutto. Questa era l'impostazione che dava. Grazie a Francesco Avanzini per aver scritto questo libro, eccetera eccetera. Diceva quindi, descrive l'omeopatia come fatta da viviamo nell'età più credulona della storia occidentale: il cattolico che crede alla transustanziazione è un fanatico medievale, il manager di Segrate che paga 500 euro a seduta per farsi aprire i chakra da una signora vestita di lino e cru è un sofisticato ricercatore spirituale, la donna che al rosario chiede l'intercessione della Madonna è un'illusa, la ragazza che consulta le carte di tarocchi via Instagram è un'anima libera. Cioè, capite, fa tutta una confusione unica, mette tutto in mezzo in una mischiata unica. Avete voluto la ragione senza la fede? Vi siete presi Steiner e dietro Steiner Reus, Crowley, addirittura Alex Crowley è paragonato a Steiner e tutto il resto. Avanzini ha scritto un bellissimo libro, eccetera eccetera. Ecco, quello che gli risponde oggi sempre sulla verità è Fabio Brescacin. Evita la polemica diretta perché sinceramente è inutile, perché non si può rispondere a bassezze vergognose come questa che volutamente fraintendono tutto. E siccome lei diceva che dicevano in un passo che basta tutto sommato leggere i quattro Vangeli in poco tempo e si sa già tutto del cristianesimo, non c'è bisogno di altro, allora giustamente Brescacin inizia con frase dei Vangeli: così ogni albero buono inizia così, così dal Vangelo, così ogni albero buono fa frutti buoni, ma l'albero cattivo fa frutti cattivi. Un albero buono non può fare frutti cattivi, né un albero cattivo fare frutti buoni. Ogni albero che non fa buon frutto è tagliato e gettato nel fuoco. Li riconoscerete dunque dai loro frutti. Non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Matteo 7, 17, 21. E qui parte con l'articolo. Mi permetto di iniziare queste brevi considerazioni con un passo evangelico, senza la presunzione che sarebbe blasfemia di considerarsi un albero buono, ma al mio amico Maurizio Belpietro, che stimo per il suo lavoro, e alla signora De Mari, che non conosco personalmente ma che ho apprezzato molto per il suo coraggio sul tema vaccinale e la sua intelligenza emersa in molti articoli che ho letto sulla Verità, vorrei non replicare ma portare alcune considerazioni che fossero completate da un amico pedagogo Steiner Waldorf ed un amico medico antroposofico. La prima cosa che mi sento di sottolineare è che la centralità dell'essere del Cristo è la veridicità assoluta e perenne del messaggio evangelico. Sono un punto centrale e fondamentale del messaggio di Rudolf Steiner e di quanto si anela a coltivare nel mondo antroposofico. Quindi, se l'antroposofia non è cristianesimo, non è nulla. Molte persone, tra cui il sottoscritto, sono arrivate a comprendere e abbracciare il cristianesimo attraverso il lavoro di Rudolf Steiner e anche ad apprezzare e comprendere tutto ciò che viene coltivato, non solo in ambito cattolico, ma come anelito emergente in ogni anima umana, ognuna con le sue qualità e con le sue esperienze, con la sua cultura e con la sua tradizione etnica e religiosa. L'essere del Cristo da 2000 anni pulsa in ogni anima umana e nel mondo della natura, e noi siamo chiamati a riconoscerlo, nell'universalmente umano, vivo e presente in ogni individuo. Oggi più che mai, in tempi ove dobbiamo creare alleanza e comprensione, rispetto reciproco e cura della dignità e della libertà al servizio di questa umanità e in aiuto delle difficili prove che sta attraversando e che dovrà attraversare in futuro. Per quanto riguarda i frutti, voglio affrontare in breve quello che più mi compete. Siamo in piena crisi ambientale, i campi sono arsi dalla siccità, la chimica in agricoltura ha reso sempre più sterili i suoli, riempiti di elementi tossici per la vita. Il cibo che ne risulta è sempre più povero di capacità nutritive. Nel 24 Steiner, nei giorni di Pentecoste, su richiesta di alcuni agricoltori preoccupati per la qualità del cibo e per la perdita di vitalità delle sementi e quindi per il futuro dell'agricoltura basata sulla monocultura e l'uso della chimica, tiene il corso di agricoltura biodinamica in cui dà un'immagine e delle indicazioni preziosissime per una sana agricoltura. Dopo questo corso nasce poi tutto il movimento per l'agricoltura biologica, di cui la biodinamica è sempre stata un'anticipatrice. Oggi, con estrema difficoltà, senza la presunzione di essere arrivati, le aziende biodinamiche cercano di prendersi cura della vita e della fertilità del suolo e di coltivare piante sane, di trattare gli animali nel rispetto della loro natura, di curare il paesaggio e di ridare dignità al lavoro agricolo. Questo ha come conseguenza un cibo sano per rispettare la massima ippocratica, fa che il cibo sia la tua medicina. Per ogni essere umano che lo cerchi e che ne riconosca il bisogno, cerchiamo di farlo attraverso una prassi economica basata su principi di fratellanza e non di un'economia alimentata da competizione, potere ed egoismo. Consci delle nostre imperfezioni, non possiamo che essere grati a Rudolf Steiner delle sue indicazioni premonitrici e della possibilità, attraverso un lavoro interiore e sociale allo stesso tempo, di connettersi e di essere al servizio di quell'essere che ha segnato la svolta dei tempi per ogni uomo e per la terra stessa ed ogni essere che la abita. Lascio a dei prossimi articoli che mi auguro la Verità potrà ospitare approfondimenti su temi delicati e fondamentali quali la libera scuola Waldorf Steiner, la medicina antroposofica e la connessione di una sana agricoltura con la cura del clima. Ma invito tutti coloro che hanno delle domande a visitare una delle nostre scuole e delle nostre aziende agricole per giudicare dai frutti. Direi che è stato molto equilibrato e non ci sarei riuscito, ovviamente sarei facilmente caduto nella polemica, e peccato perché veramente ha fatto una caduta verticale. Non capisco perché questo odio nei confronti dell'antroposofia. Posso capire partendo da posizioni cattoliche, conservatrici e poco aperte, ma non si va da nessuna parte, perché così non si sta incarnando per nulla quello che è il messaggio cristiano, ma comunque ad ognuno il suo. Blondet, in un articolo di un paio di mesi fa circa, spiegava come gli americani, con l'uso di armi geoclimatiche HAARP dislocate in due basi in Sicilia, il MUOS a Niscemi e l'altra non ricordo, praticamente bombardano la ionosfera sopra l'Italia, deformandola e creando una bolla che una bolla che permette l'incunearsi dell'anticiclone. Aspetta che prendiamo questa telefonata un secondo. Sì, pronto?
1: A gara visto, ciao Paolo, a gara visto anche a anime che viene fuori dalla scuola.
0: Sì, può darsi, può darsi. Sì, però pensa alla tristezza di dire, di andare a dirgli a uno e anime che viene fuori dalla
1: scuola. Ma c'è bisogno che sei di cascare così in basso?
0: Qui come sì, domanda,
1: Dico, frequentare i monasteri buddisti, ma io non ho mai sentito un monaco, un maestro buddista che parla mai,
0: bravo,
1: ma neanche del cristianesimo.
0: Bravo,
1: capito?
0: Bravo, bravo. Proprio...
1: Ma nessuno si azzarda a fare una critica così feroce. Ma che cazzo te ne frega, Tina Steiner?
0: Sì,
1: segui
0: sì.
1: La tua via, no? Porca miseria.
0: Esattamente, però è Gebrusa perché ovviamente in un crollo totale della Chiesa Cattolica, perché ormai in Chiesa non va più nessuno, si sta diffondendo invece l'antroposofia. E qui che sta sui coglioni, perché parla del Cristo, ma dice: ma come? Se solo il cattolicesimo che ha da parlare del Cristo.
1: Esatto, esatto. Si vede chi evangelici, cioè
0: sì. Comunque sotto,
1: ciao Paolo, continua.
0: Ciao, bene, ciao. Dunque leggevo che è carino questo articolo. Allora, diceva il MUOS Niscemi, cioè, allora lo rileggo, che così Blondet, in un articolo di un paio di mesi fa circa, spiegava come gli americani, con l'uso di armi geoclimatiche come l'ARP dislocate in Sicilia, quindi il MUOS a Niscemi e l'altra non ricordo, praticamente bombardano la ionosfera sopra l'Italia, deformandola e creando una bolla che permette l'incunearsi dell'anticiclone africano, che dal deserto del Sahara si espande e staziona a lungo anche in buona parte dell'Europa, rendendo torride e invivibili le estati e danneggiando le economie non solo agricole europee. I nostri salvatori anglosionisti americani, scritto cani in grande naturalmente, grazie Davide da Vicenza, grazie Davide, molto interessante questo, non l'avevo letto questo articolo di Blondet, ma Blondet è molto ben informato di solito, quindi grazie per questo chiarimento. Che ci siano le cause di questo assoluta folle aumento delle temperature è chiaramente artificiale, e quindi in Italia fanno quello che vogliono, perché possono fare quello che vogliono, non c'è più un governo, qualunque sia il governo, qualunque sia il Presidente del Consiglio, si deve dire sì, se no si viene eliminati fisicamente, e a parte che non si entra neanche nell'anticamera delle stanze del potere, come è successo a me, cioè vuol dire, ragazzi, prima ancora che ci sia qualche rischio hanno agito manipolando i voti che ho ricevuto per non farmi entrare come consigliere di minoranza al Comune di Padova, quindi figurate. Ciao Paolo, la De Mari ha sporcato questa volta fuori dal boccale, una povera anziana invasata, e penso che con la sua ignoranza spirituale si è palesata per quello che è, invasata, ignorante e rabbiosa. Siamo presi molto molto male, le auguro di stare sempre in salute fisica e mentale. Magistrale risposta di Brescacini alla De Mari. Sì, è stata una giusta risposta. Non puoi scendere sul piano polemico, è ridicolo. Cioè, è come quando uno mi risponde prima, ho fatto la battuta, ma sbaglio, perché poi io non sono abbastanza evoluto da avere sempre quella pazienza che bisognerebbe avere, no? E quell'equilibrio anche nel parlare. Anche le parolacce non si dovrebbero dire, ma non perché è un peccato, ma perché dovresti avere un buon equilibrio emotivo che ti consente di avere un linguaggio giusto, perché ovviamente ogni parola che esce dalla nostra bocca è pericolosa, no? Può essere pericolosa molto più di quello che riceviamo e quello che emaniamo, no? Quindi rispondere polemicamente a quello che ha scritto la De Mari è assolutamente inutile, non ha nessun significato. Era giusto invece sottolineare quelle che sono le funzioni principali dell'antroposofia, e quello che è il mezzo, aspetta che se è il Magna Brock ed è RDM. Ciao RDM.
2: Ciao Girotto.
0: Dimmi.
2: Allora, purtroppo devo portarti in giro de due ore più o meno, un'ora e mezza.
0: No, massa però.
2: De la guerra e via dicendo. Allora, ti do l'ultima notizia. La Lincoln, la portaerei, una delle più grandi portaerei americane, attualmente è senza carburante, l'energia elettrica a bordo è centellinata ed è alla deriva.
0: Perché cosa hai? Non gli apagai boete? Cosa hai fatto?
2: Vicino a Hormuz. Sappiamo che gli arsenali americani sono praticamente vuoti. I gaffinieri scappano a fare guerre. Ecco che si spiega perché, se te ricordi bene, all'inizio della guerra in Iran Trump gabbesse mai i santi per far entrare l'Europa in questa guerra.
0: Perché sapeva
2: che non poteva sostenerla. Quindi dove vogliamo arrivare adesso? Poi un altro punto, ti faccio una domanda. Come si fa a costringere un popolo, prendi gli italiani, gli italioti, a imbracciare armi per andare al fronte a combattere una guerra, quando il popolo stesso ti dice vaffanculo, fate a te la guerra, giusto? Come sai che ti fa? Molto semplice, ti porti a fame, dopodiché ti presenti una massetta del scherzo sotto il naso, ti dice questi sei tu, se ti va in trincea a farti sparare, se ti vieni in casa vivo i scherzi sei tu. E questo se deve succedere, se deve metterne a fame in previsione della guerra che sarà entro il 2030, Girotto, non tanto in là, l'agenda 2030, Girotto, che ti penso che sia rabbietta. Chissà cosa che è scritto, vero?
0: Ah sì, dai, Magna Broca, ho voluto 50 volte.
2: In Europa serve una guerra.
0: Sì.
2: E deve esserci contro,
0: certo,
2: la Russia,
0: naturalmente. Tranquillamente. La faranno sicuramente.
2: Da oggi, va bene, che siamo a metà del 2026 al 2030, quanti anni manca?
0: Sì, dai.
2: Te saluto, Girotto.
0: Ciao, Beo, stai bene. Coraggio, vale che saremo. Sta tranquillo che siamo in trincea insieme, sta tranquillo. Ciao.
2: Girotto, ti rinnovo l'appuntamento.
0: Sì, va bene. Alla prossima.
2: Per il primo giovedì dopo il prossimo 27, meglio trovarti.
0: No, adesso te mi chiami, che così te dico come che sono.
2: Siamo prima.
0: Buon, te mi chiedi a chiamare prima. Allora, chiamarmi prima, se no, ok.
2: Tranquillo.
0: Ciao.
2: Tranquillo.
0: Ciao.
2: Ciao, Girotto.
0: Ciao. Allora, c'era un messaggio qui che era fatto bene. Allora, diceva, la vera Europa è la Russia, valori dal punto di vista artistico sono la vecchia Europa e solo in Russia si trova. Vabbè, questo Giacometti. Poi dice, forse l'anticristo si annida nella Chiesa, non se forse, no. Angelo, non se forse. È stato un bel tocco che l'anticristo si annida sulla Chiesa, ma ancora ne aveva parlato Paolo VI prima dell'elezione di quel povero disgraziato di Giovanni Paolo I, che poi è stato ovviamente massacrato, come l'anticristo è già da un pezzo che è dentro, ancora dall'omicidio della ragazzina ed è tutto il giro della pedofilia che c'era. Buongiorno dottor Girotto, seguo sempre la sua trasmissione da tempo, così qualche incontro che tiene in antroposofia mi incoraggia molto, mi dà forza. No, ok, questo l'avevo già letto, scusate. Mariano dice, Paolo, come fanno le persone a non capire che chi fa spettacolo diventa corruttibile? Lo Stato con le sue tasse elevate ti mette in condizioni di dover nascondere o imboscare parte dei soldi guadagnati anche all'estero e quindi diventi evasore fiscale o paghi un sacco di tasse e rimani povero o fai l'evasore, perché anche se cantante sei ugualmente imprenditore e ne ha parecchi di collaboratori da pagare. Dove sta il trucco mafio parlamentare, istigare le persone alla disonestà per poi usarli a proprio scopo quando ne hanno bisogno? Esempio, se qualcuno si ribella o non vuole fare campagna vaccinale, questi del governo ti distruggono e ti mettono in carità, perché lo so per certo, o se conosci un finanziere ti dirà che sanno tutto di tutti i movimenti del denaro, ma lasciano fare apposta per poi prenderti per la gola quando ne hanno bisogno, non hanno nessun interesse di creare un governo onesto. Mariano, sì Mariano, sono d'accordo con te, non c'è dubbio che è così. A un certo punto c'è tanta gente, io posso capire che non abbia nessuna voglia di sacrificarsi a chissà cosa. Allora, vi sempre per rimanere in tema, vi voglio fare ascoltare adesso Odysseus nell'album Ritratti di Francesco Guccini. Sentite il testo, dopo ditemi cosa ne pensate.

0: Eccoci qua. Allora, adesso volevo dire, aspetta che c'era un messaggio qui di Stefano, diceva: anche se fosse vero che è colpa nostra se c'è il riscaldamento globale, l'anticiclone viene dall'Africa, dovrebbero comprare loro le auto elettriche e non imporle a noi. No Stefano, ma te si so che tiche te che ischei, che ti ho capito, te si tiche te che ischei, non te puoi andare a dire, non sei l'africano che poi torce, o il marocchino che poi torce la Tesla, che ti ho capito, te si tiche te che comprare la Tesla. Dunque, amico mio carissimo, non è mai conveniente andare in lite con un somaro, perché lui ragliando più forte ti costringerà a scendere sul livello e poi ti batterà sul suo stesso campo. A chi assisterà alla disputa non riuscirà a distinguere quale somaro ha ragione. Aspetta un attimo, quale somaro ha ragione. E ride Davide da Vicenza. Sì, ma nella polemica che è stata fatta, veramente non si poteva rispondere per punto alla De Mari, perché stava mettendo dentro una serie di cagate mostro. Tra l'altro, massone, bene, lui era, allora, Reus, che è comunque stato quello che ha invitato Rudolf Steiner, era molto semplice, era un massone di alto livello, chiese a Steiner se poteva, dall'alto della sua conoscenza e veggenza, se poteva dare delle spiegazioni chiare dei riti, antichi riti egizi che faceva la massoneria, se poteva darne una spiegazione, se poteva rilanciarle e riorganizzare la base esoterica occulta della massoneria. E lui, dietro questa richiesta, l'ha fatto. Naturalmente l'hanno portato, per il livello di iniziazione che lui aveva, già al massimo grado. Ma che questo c'entrasse con Crowley e tutto il resto è una troiata immonda, che è proprio di una bassezza incredibile. Lui ha dato un programma di rinnovamento alla massoneria su richiesta espressa, come ha dato una risposta a tutte le persone che gli hanno fatto una domanda specifica. Quando gli agricoltori della Slesia gli fecero la domanda: siamo preoccupati per i nostri prodotti agricoli, per la vitalità del prodotto eccetera, ci può dare una mano? Nonostante lui fosse già gravemente malato, perché muore a marzo del 25, a giugno-luglio del 24 si fa tutto il programma di agricoltura biodinamica, spiegando dall'A alla Z come ridare vitalità ai terreni. Chi gli fa la domanda sulla salute, un gruppo di medici fanno la domanda, lui tiene i corsi di medicina antroposofica. Quando lei banalizza col discorso del vischio, è ridicola, è una persona che meriterebbe uno sputacchio su un occhio, ma non glielo fai, perché io che ci sono in mezzo e che l'ho usato tantissime volte il vischio sugli animali, ho visto i risultati, su amici che hanno deciso di farlo ci sono risultati. Non c'è una strada unica per il cancro, come notoriamente si sa, e quindi andare a sputtanare o dire che è una cazzata, prendendo per il culo la medicina omeopatica, è veramente da persone di una chiusura mentale incredibile. Ma va bene, cosa volete fare? Perdere tempo su questo, effettivamente hai perfettamente ragione tu. Mancano pochi minuti, qui ho il demente di Gino che vuole parlare. Vai Gino.
1: La buongiorno pandemenza, siamo nella pandeminchia minchiata.
0: Su questo allora, non c'è dubbio.
1: Allora caro, dal pandemente qui ti dice: scossa sui costi energetici, aumenti del 50% elettricità e gas. A questo punto cosa faccio io? Mando la pagina del Mantino
0: ad AF Francesco.
1: Esatto,
0: AF Federico Petroli,
1: che sta sul, non so se mi ha detto che stava oggi su un aereo, perché ho detto vieni a parlarne, ma non sapevo che
0: non poteva.
1: No, ma mi ha scritto.
0: Ti ha scritto?
1: Mi ha risposto.
0: L'aumento del 50% su quello.
1: Ho detto cazzo tutto l'articolo.
0: Intanto che ho scritto il Mattino di Padova, non te mettere mica in dubbio.
1: No, aspetta, ma il beo,
0: veterinario shock zio Can.
1: Senti cosa che scrive Federico Agostini e mi dice: no, sono dei psicologi terroristi ignoranti, perché il Mattino è un giornale. Hai capito tutto? E mi ho scritto: allora, carta da culo, ma lo leggono. Carta da culo, ma lo leggono. Che cazzo dobbiamo fare?
0: Non ho detto dire niente, non puoi dire.
1: Ho detto il 27 comunque che venga in trasmissione giovedì fra 15 giorni a spiegare assolutamente il senso di questo articolo, che aumenteranno del 23%. Vedo già la gente che si butta dai balconi. Se sono al piano terra, poco male, ma se sono al quinto piano,
0: sì,
1: addio.
0: E se fa mai?
1: E se fa mai? E quindi che togliamo il terrorismo. Sai che sono riuscito a 15 giorni fa a sventare sta truffa a casa mia, erano venuti a casa mia, sì, come la
2: FNG.
1: Porca puttana, eh. Allora ho detto, chiamo l'avvocato, io l'avvocato, vai, lo presento come me fradeo, e il tosato può aver detto, bene, do contratti, cazzo, datemi le bollette. No, ma su, tu sei di AF Energia che domanda. E lui, ma sei dipendente di AF Energia? Sì, dopo alla fine tira fuori il bigliettino, sono l'avvocato di AF Energia. Questo qua, datemi un bicchiere di acqua, per favore. Ma mi manda i putei, i tosetti, a casa mia, capitate, quello
2: non
1: bello.
2: A caso, se capite,
1: no,
2: capite.
1: A me mi hanno chiamato, hanno detto che dovevo farmi un contratto nuovo perché ero in scadenza.
2: Ascolta, grazie di questa roba che ti hai detto, ma adesso te vai avanti con il tuo discorso. Saluto tutti e vi metto una vecchia canzone, ovviamente, di Guccini, tanto per cambiare, La tua libertà. Ve la lascio qui, e vi saluto. Naturalmente ci diamo appuntamento forse a giovedì prossimo. Ginio, o te me parli di robe serie o te stronco Gaito RDM.
1: Più di robe serie di così, Gaito il gas, Gaito la luce.
2: Pare che RDM sta diventando un pericolo, sta attenti. Sta diventando un pericolo RDM.
1: Lo so che è pericoloso.
2: Pericolosissimo.
1: Pericolosissimo.
2: Stare attenti. Ciao a tutti, ci sentiamo. Ciao.

0: filantropo che dice di volerci bene e poi mette soldi solo dove gli conviene.
1: Sì, e ora vi dirà che l'uomo non è mai stato sulla luna.
2: Sei un terapeutista.
3: Mi serve un terapista.
4: Io sono un complottista.

l'anno 99 di nostra vita. Io, Francesco Guccini, eterno studente. Perché la materia di studio sarebbe infinita. E soprattutto perché so di non sapere niente. Io, chierico vagante, bandito di strada. Io non artista, solo piccolo macelliere. Perché per colpa d'altri, vada come vada, a volte mi vergogno di fare il mio mestiere. Io dico addio a tutte le vostre cazzate infinite, a riflettori e paillettes delle televisioni, alle urla scomposte di politicanti e professionisti.

una casalinga e di un impiegato, cresciuto fra i saggi ignoranti di montagna, che sapevano Dante a memoria, improvvisavano di poesia. Io ho tirato su a castagna ed erba spagna. Io sempre un momento fa campagnolo inurbato, due soldi d'elementari ed uno d'università, ma sempre il pensiero a quel paese mai scordato, dove ritrovo anche oggi quattro soldi di civiltà. Io dico addio a chi si nasconde con protervia dietro un dito, a chi non sceglie, non prende parte, non si sbilancia, o sceglie a caso per i crementi del momento.

l'anno 99 di nostra vita. Io giullare da niente, ma indignato. Anch'io qui canto con parola sfinita, con un ruggito che diventa belato. Ma a te dedico queste parole da poco, che sottendono solo un vizio antico, sperando però che tu non le prenda come un gioco. Tu, ipocrita uditore,

Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada

Buongiorno a tutti amici, avevo voluto iniziare Paolo che vi parla dai microfoni di Radio Gamma 5 in questo agosto, in questo ferragosto, diciamo, dai, intanto ormai siamo prossimi, siamo al 13 e siamo sopravvissuti alla follia

anche alla sfiga di questa eclisse, no? Che tutti guardano come come un evento astronomico, ci mettiamo gli occhialini, facciamo le foto, tutti fuori a guardare come dei coglioni, senza percepire minimamente il significato che va oltre l'aspetto ovviamente astronomico e materiale, ma è un qualcosa che di estremamente inquietante. Nel passato, quando l'umanità aveva ancora una capacità di visione spirituale delle cose, percepiva, era una sfiga. L'eclissi solare era ritenuta come un cattivo presagio. E non solo abbiamo l'eclissi solare, l'abbiamo avuta ieri, che io mi sono ben guardato da guardare, ma avremo quella di luna prossimamente, adesso non mi ricordo quando, non ne frega un cazzo, ma il punto qual è? Il punto è che se riusciamo a, ovviamente basta rifarsi al grande maestro Rudolf Steiner per capire queste cose, l'eclissi solare è un fenomeno che accompagna il blocco della luce solare e quindi il cono d'ombra che si riflette nell'area che resta sotto il cono d'ombra, implica un incredibile elemento positivo, e cioè questo, che tutte le componenti di pensieri, sentimenti, passioni egoistiche, brame, depravazioni, insomma il male che nelle popolazioni si sviluppa inevitabilmente ogni giorno, viene svuotato verso il cosmo, sostanzialmente viene scaricato verso il cosmo. Il cosmo assorbe una parte del male prodotto dall'umanità, no? Viceversa, e questo è quindi un elemento da un certo punto di vista positivo, ecco, comunque sarebbe opportuno andare un attimino a capire bene cosa succede quando c'è l'eclissi, almeno saperlo, e non stare lì come dei coglioni a far foto e tutto il resto, come fosse oh che bello, un fenomeno, sono stato fortunato, ho visto l'eclissi, bravo Mone. L'altro aspetto è invece nell'eclissi di luna il problema è esattamente opposto: il cono d'ombra che si crea favorisce la proiezione nell'area d'ombra che si crea sulla Terra di forze arimaniche o forze di assoluta tenebra, nel senso di negative, di forze del male, che aumentano e incrementano pensieri, sentimenti e poi evidentemente azioni nell'umanità, che è ovviamente a livello evolutivo tale da poter subire questo tipo di impulso. Quindi non va vissuta così da coglioni l'eclissi, va vissuta con un po' di conoscenza. Chiaro che se ti passi il tempo davanti al divano, telecomando, televisione, cellulare e centro commerciale, va bene, che caso, perdo solo tempo a parlarne logicamente, ma se sei in grado di capire che la tua vita, come che diceva Guccini nella sua bellissima canzone, no? Non me ne frega niente di quello che pensate voi che materialisti, che guardate sempre per terra, tenetevi le ghiande e lasciatemi le ali, no? Cioè, non si può avere solo un pensiero materialista, lo capiva perfino Guccini, cazzo, che aveva quell'impostazione, diciamo, progressista, materialista, ma era una persona di grande sensibilità e di grande cultura. Non a caso dice tenetevi le ghiande e datemi le ali. Porca troia, perché la spiegazione della realtà non può essere solo materiale, razza di imbecilli, ma è evidente che è così. Come fate a credere che noi, con i nostri pensieri, i nostri sentimenti e tutto, no? Moriamo e andiamo nel nulla, come diceva il povero Piero Angela, povero, veramente povero Piero Angela, no? Quindi noi nasciamo per caso, facciamo incontri casuali, poi moriamo e andiamo nel nulla. Ma scusate, qual è il senso? Facciamo un'unica guerra mondiale atomica, che tanto fra poco ci sarà, e risolviamo il problema, no? Cosa stiamo qua a perdere tempo? La vita è un'altra cosa, ragazzi, la vita è un'altra cosa, la vita è certamente e assolutamente fisico-materiale, e deve essere così, ma è sostenuta esclusivamente da forze non fisiche. I nostri pensieri, i nostri sentimenti sono tutto fuorché fisicità.
sono elemento spirituale, porca puttana. Ho capito che si viene fuori, adesso, le ultime generazioni non so neanche a che livello siano, non oso neanche parlarne. All'epoca mia avevi ancora l'impostazione cattolica, no? Che stava già morendo, perché ovviamente un pensiero che poteva andare bene 2000 anni fa non ovviamente è stato ampiamente superato. Ma tutto il nostro elemento fondamentale di esistenza, di spinta, è un elemento che inevitabilmente è spirituale, perché non è materiale, proprio per questo. E se non è materiale, è spirituale. Allora noi siamo l'unione di elementi spirituali e di un corpo fisico materiale che ci consente, ci dovrebbe consentire, no, ci consente infatti, di trasformare in azioni concrete, quindi in karma, perché il karma o il destino, chiamatelo come volete, è la conseguenza di azioni, non solo, ma soprattutto di azioni ben precise nel campo fisico. E allora io ho pensieri, ho sentimenti che trasformo in azioni, ok? E lo posso fare solo sul piano fisico. Ecco il senso della vita, per esempio. Qual è il senso della vita? Uno dice: la vita è bella. Sei un coglione. La vita non è bella, è un grandissimo, enorme prova, e dovresti prenderla esattamente come un test di esame, in cui hai momenti, se vuoi, di pausa o più leggeri, e momenti estremamente duri e impegnativi. E non c'è da scherzare. Perché? Perché alla fine della prova puoi essere promosso o essere bocciato. E la volta successiva, siccome si torna, e questo è il problema, ed è il concetto di karma, legge del karma e di reincarnazione, che se ognuno di noi l'avesse chiaro nella propria testa, cambierebbe radicalmente il proprio modo di ragionare. Completamente. Quindi e in questo senso Guccini io l'ho profondamente amato, perché lui ha fatto tanti errori, ovviamente, come tutti noi ne ha fatti tantissimi, e ha dovuto trovare compromessi, perché naturalmente nel momento in cui sei un personaggio del genere, insomma, ragazzi, abbiamo capito bene, no? Bisogna piegarsi a determinati compromessi, e quando sei diventato famoso ti chiedono l'appello per questo o per quello, e chi più che meno lo fai. Quindi ha fatto anche lui le sue cazzate, come un po' tutti naturalmente, ma i testi delle sue canzoni, le sue canzoni in generale, sono state quelle ovviamente più belle e quelle meno belle, ma sono diventate famose Eskimo e Locomotiva, che sono sicuramente molto belle, ma ce ne sono di molto più belle, come quelle che ho cercato di farvi ascoltare, e Addio per esempio è stupenda, no? Adesso vi voglio far ascoltare anche Stagioni, che era un tributo a Ernesto Che Guevara. Lui aveva quella relazione, ma vedete, anche questa, la relazione verso la vicinanza a una visione del mondo che è una visione di ribellione rispetto all'andazzo generale di una società, che è di un materialismo triste, egoistico, senza speranza. Ti illudi che la lotta armata, no, in quegli anni ci si illudeva che la lotta armata potesse essere una soluzione e che portasse miracolosamente a un paradiso terrestre. Ovviamente era l'ennesima tremenda e tragica illusione, logicamente, come poi è stato ampiamente dimostrato, e chi fa antroposofia non può non saperlo. La vera rivoluzione la puoi fare solo dentro di te, attraverso uno sforzo quotidiano e continuo e pacifico, una trasformazione interiore profonda che va verso la posizione di profondo e vero altruismo. Questo puoi fare, questo puoi chiedere a te stesso e a nessun altro. Puoi parlare e agire solo per te, ed è già tanto, credimi, è già tanto. Se riesci a farlo in maniera libera e autonoma, senza condizionamenti, sei già uno che ha raggiunto un buon livello di consapevolezza. Ma questo è quello che ti si chiede. Non prendere le armi e dire tutti insieme contro chi? Contro chi? Altri esseri umani che sbagliano quanto te? Che paradiso puoi creare dalle canne dei fucili? No? Questa l'umanità, l'umanità più evoluta l'ha capita ora, in quegli anni no. E quindi essere vicini a un Che Guevara che in quel momento lottava contro l'imperialismo
che è poi sempre lo stesso. Amici, qual è l'imperialismo contro cui lottava il CE? Era l'imperialismo anglo-americano sionista, cioè quello che da 250 anni domina il mondo in maniera totale e che sta dimostrando, ha gettato oggi la sua maschera perché è convinto, sente di avere la forza ormai di poter imporre in maniera evidente la sua forza a tutta l'umanità. E quindi Gaza, e quindi il genocidio di un popolo innocente, lo sterminio di bambini uccisi nelle forme più brutali e più sadiche, la violenza corporea e la distruzione e la tortura come mezzo di pratica usuale, e quello che fa l'esercito, quella banda di assassini del governo Netanyahu, ok? E tutto alla luce del sole e nel silenzio e nell'indifferenza ufficiale totale. Perché? Perché hanno il coltello dalla parte del manico, hanno cioè l'80-90% della ricchezza mondiale e possono fare di te quello che vogliono. E quindi tutti i nostri governanti chi sono i nostri governanti, ma non a livello italiano, a livello europeo, salvo rare eccezioni, sono dei camerieri, dei pietosi servi senza dignità che eseguono ordini. In cambio di questo hanno un piccolo margine di potere personale, una notevole ricchezza rispetto ovviamente al punto di partenza, e sono tutti scelti, se l'avete notato ultimamente, tra le popolazioni, tra gli strati sociali più bassi e più disperati. Non so, Gigino Di Maio per esempio, che da fare il bibitaro è passato a ministro degli esteri dando dell'animale a Putin, scusate, e adesso responsabile della politica estera europea in Medio Oriente. Ma porca puttana, vi rendete conto? Oppure la Meloni, la ragazzina della Garbatella, figlia di chi? Di una signora, certamente, e di un uomo che credo si sia vista a fatica una foto, uomo che non si capisce dove, che tipo di lavoro faccia e dove sia andato a finire, e che dal nulla improvvisamente gli viene data un seggio di elezione in Parlamento da Berlusconi. Ci sarà stato un motivo, qualcuno l'avrà, no? E via così. E adesso, da Presidente del Consiglio, cosa fa? Ha agito, vi ricordo le ultime azioni concrete che ha fatto Berlusconi, dove ha firmato la sua condanna a morte dal mio punto di vista, quando ha fatto vedere il suo disagio e la sua opposizione alle posizioni che aveva già allora la Meloni nel 22, che si stava schierando con i neofascisti ucraini del colpo di Stato, neonazisti, scusate, non neofascisti, ucraini di Zelensky, e lui scriveva, no, sui fogli, facendolo leggere i giornalisti, arrogante, limitata, eccetera, eccetera, all'indirizzo della Meloni. Se Berlusconi restava vivo, la Forza Italia non avrebbe mai accettato di andare contro Putin nella maniera in cui l'Italia poi ha fatto. E Berlusconi incredibilmente è morto, succede che ci sono quelle morti miracolose, no? E l'Italia si è appiattita totalmente sulle posizioni più anti-italiane e più contro gli interessi del popolo italiano che si sia mai vista. Cioè abbiamo rotto ogni tipo di rapporto con la Russia e che avevamo coltivato negli ultimi 70 anni, quindi un disastro dal punto di vista commerciale dello scambio, ok? E soprattutto dal punto di vista energetico. Adesso si parla delle bollette che aumenteranno del 50% a settembre, ma per forza. La nostra energia è stata data in mano al mercato speculativo di Amsterdam, che è gestito da chi? Dai sionisti. Come sempre, naturalmente, no? E i prezzi dell'elettricità, del gas, del gasolio, a cifre spaventose. Ecco come depauperano definitivamente i quattro risparmi che le famiglie italiane negli ultimi 50 anni erano riuscite a mettere via, e andremo a impoverirci nel giro di pochissimi anni. E poi l'attacco alla casa, quello che dice ovviamente il nostro Alfredo Bellucco da una vita, l'attacco alla casa durissimo. Perché? Perché ovviamente facendo passare, che adesso per il momento questo provvedimento non passerà, ma questione di 4-5 anni passerà, cioè ci sarà la possibilità di togliere la casa ai vecchiotti che ce l'hanno ancora in mano con una cazzata, basta che tu non paghi una bolletta, è fatta,
è fatta, e quindi anche la proprietà della casa, dell'abitazione che gli italiani avevano all'80% salterà. È un processo organico, preparato, organizzato, che dal 92 sta impoverendo e riducendo all'osso quelle che erano le riserve economiche di un paese ricchissimo che era la quarta potenza mondiale in quel momento, era la Cina dell'Europa l'Italia. E quindi aveva provato ad alzare la testa, e in questo caso con il politico Bettino Craxi, e sappiamo come è andata a finire. Aveva provato anche con una magistratura, e ricordo sempre Falcone e Borsellino, non a caso sono venuti in quell'anno tutte le morti eccellenti che dovevano venire, e un po' prima Moro, altro personaggio che stava dimenticando che i padroni assoluti, cioè gli inglesi e gli americani, i padroni assoluti di questo paese, insieme ai sionisti che si sono aggiunti in seconda battuta. Adesso chi? Guardate, a livello di informazione, sono tutti ebrei, cazzo. I principali giornalisti che abbiamo, che come valore lasciamo perdere, sono tutti di quel tipo là. Volete che facciamo i nomi? No, ma non serve. Guardatevi, siate svegli, siate desti, porca puttana. E così si fa. In questo modo, pian pianino, questo paese viene spolpato. Intanto l'importante è che la domenica vai al centro commerciale, povero coglione, a comprarti cosine sempre più misere, ti hanno aumentato in maniera spaventosa i costi dell'alimentazione, eccetera, eccetera. Ma scusate, un paese che accetta di tagliare i ponti con la Russia, su cui si era creato rapporti commerciali e di benessere economico incredibili, distruggendo l'economia del nord-est in modo particolare, lo dico a quel poveretto di Zaia, ma lasciamo perdere, non so neanche perdere a far commenti a un PR di ultimo livello, che naturalmente grazie alle sue amicizie e conoscenze è diventato quello che è diventato. Ma diciamo, il crollo economico da questo punto di vista. Dopodiché cosa fanno? 2020, governo, ennesimo e ultimo governo tecnico, che distrugge questo paese con le normative Covid, che conosciamo bene, le più allucinanti che tutto il mondo abbia mai avuto, e l'Italia è usata come, e la popolazione italiana usata come esperimento sociale per un'arma biologica di tipo militare, e il popolo italiano corre a vaccinarsi nell'80% e ferocemente contro i Novax, che erano il pericolo di questo paese, non la risorsa, ma il pericolo. Si attaccano alla malattia, voglio vivere, voglio continuare a vivere in questo posto di merda. Dio, cantante ladro, ma dai cazzo, come volete, cosa volete dire? Allora adesso cosa si fa? Ceuta è l'ultima prova, se c'è bisogno lampante, di che servi abbiamo. Cioè l'Italia, che è uno dei paesi assaltati da una corrente migratoria illegale continua dalla Libia, arrivano a decine di migliaia ogni anno, ok? E ora qua stiamo dicendo ce ne sono meno dell'anno scorso, di quell'altro anno, 4 anni che c'è il governo, e adesso questo sarebbe forse il primo anno in cui sono solo 16.000 anziché 35-40.000, ok? Solo quelli che arrivano con i barconi, figurarsi quelli che arrivano in altra maniera. Quindi siamo già a 5, 6, 7 milioni di immigrati non regolari. Noi andiamo a sospendere gli accordi di Schengen con la Spagna, perché viene organizzata e pianificata un'invasione di un territorio europeo. Ceuta è comunque un'enclave europea in territorio africano, ok? E noi cosa facciamo? Anziché dire, scusa Sanchez, hai bisogno di una mano, ti mandiamo delle cacciatorpediniere, che cazzo ne so, ti diamo una mano. No, noi cosa facciamo? Chiudiamo Schengen, sospendiamo Schengen verso la Spagna. E giustamente la Spagna risponde nello stesso identico modo, lo sospendiamo, tanto è a carne da canon, paga sempre, siamo noi altri che paghiamo, no, non certo i romani. Perché fa questo la Melona? Ma per il semplice motivo che Sanchez, e io non sono con Sanchez, non me ne frega un cazzo, ma Sanchez è stato l'unico leader europeo a sganciarsi dalla dittatura angloamericana. Ha detto: col cazzo che io spenderò 5% in più in armi, tra l'altro tutte armi americane, col cazzo decido io cosa fare, al massimo il 2%, e comunque le basi americane che sono in Spagna decido io se voi potete passare con gli aerei per poi andare a bombardare Gaza e distruggere il popolo palestinese. E quest'uomo che ha avuto la forza, adesso cosa sta succedendo in Spagna? Ma semplice, la stessa cosa che è successa con Bettino Craxi. Stanno incredibili
indagini stanno mettendo a nudo la corruzione per il momento del braccio destro di Sanchez, di quest'altro ministro, di che altro. Su Sanchez non è ancora fatta, ma insomma cercheranno di sminuirlo. Poi incendi devastanti, varie a Valencia, quella famosa devastante uragano, no, che anche lì vogliamo parlare della condizione del clima gestito direttamente come arma militare. Il grande Giulietto Chiesa, che ho avuto la fortuna di poter conoscere e passarci un'intera giornata insieme facendogli da cicerone per la città di Padova, lo diceva: entro il 2025 gli americani avranno in mano l'arma di controllo meteorologico, ed è un'arma. Ora, come facciamo a credere che le improvvise situazioni tremende di scatenamento di forze meteorologiche devastanti in determinati punti siano casuali, siano dovute a cosa? All'aumento della CO2 dell'uomo? Ma siamo coglioni? Ma ci crediamo veramente? Questo calore aumentato in pianura padana in questo modo è solo ed esclusivamente cosa? L'aumento della CO2 che fa l'uomo? Allora, se ci compriamo la Tesla abbiamo risolto il problema, ma siamo deficienti? Adesso mi diceva un esperto che le ultime case, appartamenti di lusso, naturalmente non stiamo parlando di cose per gli operai che non se ne fanno più, ma appartamenti insomma costosi, non si allacciano più al gas, si scaldano solo con l'elettricità, pompe di calore. Bello, bellissimo. E quando per qualche motivo salta l'elettricità, cosa si fa? Te stai al freddo o te stai al caldo? Non, che c'è problema? L'elettricità. E l'elettricità come va? A combustibile fossile? A carbone? E allora c'è giustamente il nostro grandissimo Salvini che ci dice che è ora delle centrali nucleari. Già, il popolo italiano ha già espresso ripetutamente il rifiuto della centrale nucleare. E cosa si fa adesso? Ci dobbiamo andare sul nucleare, è l'unico modo per avere più energia. L'unico. Capite come ci prendono per il culo? Ricordiamo Hiroshima e Nagasaki? Il 6 agosto, no? E poi il 9. Bene, il governo giapponese è talmente stato distrutto, peggio di quello italiano naturalmente, che la premier e i principali responsabili del governo giapponese, nel ricordo della strage più devastante nucleare che c'è stata nella storia del mondo, non ha nominato gli autori di questa strage, cioè gli Stati Uniti d'America, cioè il potere anglo-americano. Non l'hanno neanche nominato, capite? Neanche nominato, mai più, ma non nominiamo chi l'ha fatto. Pensate il livello di controllo che hanno. La terza guerra mondiale, beh, è già cominciata con quello che sta facendo quello stato demoniaco, come dicono gli stessi ortodossi ebrei, che dicono che lo stato israeliano è uno stato satanico, perché non è stato ricostituito senza nessun segno divino, con solo una volontà di potere economico e politico che serve solo per il dominio del Medio Oriente, e cioè delle fonti energetiche principali. È stato scatenato da loro, con l'appoggio ovviamente anglo-americano, attacco all'Iran, guarda caso Ucraina, quindi si impegna la Russia in una guerra logorante, e poi nel frattempo l'Europa, che si era disarmata in questi 70 anni, gli si impone un aumento di spesa del 5% militare, comprando la maggior parte di tutte le armi dagli Stati Uniti, ok? E il gas loro, 4 volte il costo rispetto a quello russo, quindi si rompe tutti i rapporti con la Russia. E secondo te perché compriamo armi e spendiamo il 5% del PIL sulle armi? Per usarle, evidentemente. E quando? Appena saremo pronti. Preparatevi, perché occhio uccello del malaugurio. Semplicemente basta leggere i fatti. Non si vanno a spendere quantità di denaro immense se non per preparare l'Europa alla guerra. La guerra contro la Russia, perché la Russia va spezzettata in 9-12 staterelle, uno più corrotto dell'altro, per poter prelevarne tutte le ricchezze a gratis, esattamente come hanno fatto in Congo, come hanno fatto in Libia e come faranno in altri paesi. Il giochetto è facile da leggere, amici. Il problema è che siamo imbottiti di propaganda disinformatrice, e quindi non l'abbiamo neanche presente sta cosa, ma è quello che sta avvenendo. Vi dedico questa canzone di Francesco Guccini, di Stagioni. Sentite un po', tributo a Ernesto Che Guevara.

Sentite adesso la marcia sovietica durante il 9 maggio. Sentite. Sempre durante 9 maggio con la sfilata.

Va bene, dai, dopo la riprenderemo, perché sennò mi esalto troppo oggi, bisogna che... Allora, vediamo un po' di vostri messaggi prima della pausa. Dunque, dice qua, belle canzoni, bei testi, peccato il voltafaccia durante il Covid, Alessandro. Certo, Alessandro, come quasi tutti coloro che erano in prima fila e che chiaramente erano stati tirati per la giacchetta. In buona misura io credo che lui ci abbia creduto veramente, perché essendo un emiliano romagnolo, purtroppo l'imprinting che gli danno impedisce di avere quella minima libertà di pensiero, fanno molta più fatica rispetto per esempio a un Veneto che è molto più coglione su tante altre cose, ma ha uno spunto in più su queste, non so perché, ma è così. Buongiorno signor presentatore, volevo dirle che ho avuto direttamente da Putin la licenza di vendere aria fredda della Siberia in lattina da 33 cc al prezzo di 35 euro, un vero affare, se interessate fatevi vivi. Adamo venditore, grande Adamo. L'uomo discende dalla simmia Mario Bassano e ti da una cavara, Mario, sicuramente da una cavara, sicuro. Amici e fratelli arabi, in questo caso marocchini, trattati come oggetti. 120 giovani speranzosi in cerca di vita migliore, morti e annegati a Ceuta, ex enclave portoghese del 1400. E cosa fa il nostro governo? Rompe assieme alla Danimarca il trattato Schengen con l'amica Spagna invece di aiutare il governo iberico come ha fatto il Portogallo, l'Irlanda e il Lussemburgo. Bastardi, a parte sta roba qua, Vito. Allora, si vede che come sempre tu non ti firmi e sei schierato, quindi tu fai lo stesso errore che fa il governo italiano dal lato opposto. Quindi amici e fratelli arabi, in questo caso marocchini, vabbè, tutta questa fratellanza che te bene, sono contento per te, peccato che tu la usi soltanto a senso unico e non generalizzata, quindi uniamoci contro tutti di quei. Ma a parte questo, la questione fondamentale qual è? Sono d'accordo con te che il governo italiano avrebbe dovuto aiutare e non, ecco, giovani speranzosi in cerca di vita migliore, non è vero un cazzo, sono stati costretti, organizzati da un governo ferocemente dittatoriale come quello marocchino, legato strettamente da legami di alleanza stretta a Israele di Netanyahu, hanno mandato una marea di poveri disgraziati in cerca di speranza futura, li hanno caricati e stipati come sardine su dei camion e gli hanno detto di andare di là. Questo non è giovani speranzosi in cerca di vita migliore, questi sono poveri cani disgraziati spinti da criminali e da governo criminale marocchino, ok, aiutato da cosa, che li ha mandati a morte sicura. E qua non c'entra niente l'Italia o la Spagna, Dio, la situazione va compresa e bisogna liberarsi dalle proprie bandierine nella testa, perché se te che hai bandierine nella testa non riesci mai a fare un'analisi corretta della situazione. Buongiorno Paolo, adesso gli odiatori cadono con cancri fulminanti, pazienza, noi abbiamo pagato e abbiamo provato ad aiutarli. Erano troppo creduloni, impauriti, sostenuti tra l'altro dai sindacalisti di merda. Buona trasmissione Giancarlo. Sì, certo, mi dispiace. Te sento tranquillo un co' e ride Beppi, te sei un cancaro. Ma è questo il futuro che la Meloni sta preparando per sua figlia? Ma se era spaventatissima solo per un innocuo vaccino e disse durante il Covid mia figlia non la vaccino. Bene, grande. Grande, questa è una delle cose giuste che ha fatto EA. Forse una prossima guerra con la Russia le fa meno paura, a meno che non sappia già come proteggerla anche stavolta. Tanto basta che ci sia sempre abbondanza carne da cannone. Beh, Sofia non verrà mai toccata da questa cosa, ragazzi. Cosa mi devo parlare? Grazie per l'ino russo. Viva il se sentimo dopo. Va bene, dunque. Sono Adriano 68, ecco qua che te hai messo. Adriano, ecco, da te mi aspettavo ovviamente un'impostazione di questo tipo. Dove certo, io sono d'accordo in quello che tu dici, questo governo doveva fare ben altro che sospendere Schengen. Non sono affatto d'accordo che amici, fratelli arabi, in questo caso marocchini, trattati come oggetti, 120 giovani speranzosi in cerca di vita migliore. Non è vero un cazzo. Erano poveri disgraziati costretti a montare sui camion, tanto disperati sono, che montavano su un camion che ha detto di andare da
e li hanno mandati al massacro. Chi? Il governo dittatoriale marocchino. Sito mai sta in Marocco, mica so sta. E ho fatto addirittura a cagata, ancora 20 anni, 25 anni fa, di fare no al Pitur, non so se è presente, no al Pitur. Bene, mica tocca con mano con schese che è la società. È una società da incubo, ok? È una società da incubo, quella marocchina. Quindi no, non ce l'ho contro i marocchini, che mancaria, so solo di dirti che è questa. Quindi che siano giovani speranzosi di una vita migliore, no, era solo disperati che gli aveva ordinato di andare a morire. Questa è la verità. Dai Adriano, Dio, Madonna del Signore, vieni avanti. Ciao Paolo, hai letto l'articolo di Silvana De Mari sulla verità ieri con Rudolf Stein? Sì, è un argomento che tratto subito dopo la pubblicità, tranquilla. Vera Europa è la Russia, i valori dal punto di vista artistico sono la vecchia Europa e solo in Russia si trova. Va bene, mi affido ai maestri orientali, per me Osho, siamo fatti di due entità, spirituale e materiale. Nei momenti del distacco la materia torna alla terra, lo spirito prosegue il viaggio. Per coloro che hanno durante la vita improntata verso l'aspetto spirituale, credo che avrà uno stadio evolutivo molto sviluppato, l'illuminazione. Sì, ciao, credo sia così. Va bene, diciamo che è molto più complessa di quello che dice Osho e la questione, comunque nell'essenza sono d'accordo. Redenzione, puttanella, redenzione, si contenga sul porca puttana presidente, se no se ne trova una raccambolesca schiera. Io infatti apprezzo di una certa ideologia il Che Guevara, perché lui ci credeva anche se senza se, senza ma e sotterfugi, cosa che non si può dire di chi ha introdotto i vari comunismi ben intriso di poteri al di sopra. Nazisti arroganti della peggio specie con il mix di sionisti al di sopra, follia del secolo XXII. Io non riesco a capire la batosta che non gli serviva proprio di vaccinarsi a questi italiani minacciati che sono anche miei familiari, e la Melona strategicamente reintegrava chi non si era piegato. Meditiamo. Come non avevamo diversi punti da un pezzo, ma vedo, guarda Paolo, io guardavo le torri gemelle in diretta e già vedevo che c'era qualcosa, ma queste sono state detonate a mio zio cosa, ma cosa stai dicendo? Quindi purtroppo ci vediamo più intelligenti, no? Che io voglio, che hai fatto un casino della Madonna. Vabbè. Sì, infatti, perché non è che tutti gli ebrei sono uguali, anzi, guarda che tante verità sono state sviscerate proprio da ebrei, capito?

E così, Soviet March, andatevela a vedere su YouTube che è particolarmente entusiasmante. Allora, mi dice il nostro amico Filippo che i politici, prende un post del Robin Williams che dice: i politici dovrebbero indossare giacche con i loghi degli sponsor, come i piloti automobilistici, così sapremo chi li possiede. È molto più pesante in realtà, Filippo, secondo me. Qui siamo ancora in un pilota che si fa pagare e si mette il logo. Qui siamo a un livello ben diverso. Il pilota non viene minacciato di morte necessariamente se non accetta un logo, non so se mi spiego. Il politico assolutamente nelle loro mani, perché prima l'hanno fatto passare per un po' di casini, da un po' di troie, poi magari da bambine che vengono violentate, poi magari hanno fatto anche di peggio, li hanno anche uccise e hanno i filmati, capisci? Ed è quello che è successo negli Epstein File, e li hanno per i coglioni del poco. Quindi siamo a un livello molto, ancora molto peggio. Mattia mi dice una cosa ancora più bellina, che è giusto: imbambolati dall'eclissi non hanno neanche visto che era tutto pieno di scie il cielo. Esatto, verissimo, bravo, me l'hanno detto infatti. Forza Putin, forza Russia, sempre Robby da Padova. Va bene, dai, speriamo bene che tutto dica. Allora, eppure, diceva Patrizia da Treviso, eppure guarda un po' che Che Guevara nasce il 14 giugno del 1928, 12 anni dopo, nel 40, lo stesso giorno nasce Guccini. Da chi ti paralizza dicendo che è per amore? Parole ovviamente tra virgolette, ma purtroppo Guccini si è dimenticato di quella coscienza che ha così ben sintetizzata nella canzone Libera nos Domine, e si è lasciato inoculare il siero, invitando gli italiani, il siero malefico, invitando gli italiani a fare lo stesso. Certo, questo è stato uno dei suoi errori importanti, e che probabilmente ha anche pagato il prezzo, e lo pagherà sicuramente. In effetti, sulla canzone Libera nos Domine, te la farò ascoltare, perché sicuramente merita, senza ombra di dubbio. Allora, dunque, stavo dicendo, da non dimenticare la gelida accoglienza che la Cina ha riservato al suo arrivo in aeroporto a Pedro Trampone, ma da nessuno commentata. Ciao, complimenti Gianni da Asolo. Beh, te credo. Già la domanda a Gianni che gli era da farsi è: come mai l'hanno accolto? Perché vuol dire che, al di là delle battute o altro, le motivazioni economiche che stanno sotto sono colossali, perché comunque si tenga aperto un dialogo, e questo sia io che te non le conosciamo fino in fondo, le possiamo solo vagamente sospettare. Bene, non cambio argomento, ma restando nell'argomento che vi ho già sostenuto, c'era ne parlerò eventualmente del discorso dell'articolo che mi facevi tu cenno, è comparso sulla Verità un attacco che Giuliana De Mari fa all'antroposofia in quanto tale, da una posizione di cattolica che ormai solo a una dell'età sua può effettivamente essere ancora così convinta, no? E un attacco abbastanza molto aggressivo e polemico. La risposta è stata data proprio oggi, sempre sulla Verità, da Fabio Brescacin di Natura Sì, che ha, evitando ogni polemica, ha solo riaffermato che l'antroposofia ha al centro della propria esistenza e della sua stessa essenza il Cristo, ma il Cristo non predicato secondo la dottrina cattolica, ma da un punto di vista di profonda conoscenza esoterica, senza la quale l'umanità non è in grado di fare un passo in avanti. Questo è la risposta che ha dato, difendendo poi la biodinamica che era stata sputtanata dalla De Mari. La De Mari è una persona ovviamente emotivamente squilibrata, e questo mi dispiace per lei. Ecco, avevo condiviso vari articoli che lei aveva fatto in difesa della posizione ovviamente di obiezione alla vaccinazione e a tutto il Covid, che ho sottoscritto. Mi dispiace per come è avvenuto, ma ne parleremo con maggior calma.
se riuscite a trovare, ci sono i memorandum del 1917 scritti da Rudolf Steiner. Vi ricordo, 1917. Rudolf Steiner, in questo cosa li aveva fatti? Li aveva scritti per stimolare nella gerarchia prussiana e austro-ungarica una consapevolezza sul fatto che quello che si stava delineando già nella prima guerra mondiale, il progetto cioè di distruzione della Mitteleuropa, di sconfitta militare e quindi poi economica della Mitteleuropa, che voleva dire Prussia e Austro-Ungheria, naturalmente, gestita, organizzata e pianificata dagli inglesi con l'aiuto poi americano. Quello che lui in questo memorandum scrive e sottolinea, ma lo fa ben prima del crollo, quando forse sarebbe stato ancora possibile, da parte dei dirigenti tedeschi che si preparavano alle ultime controffensive potenti, vi ricordo quella dell'estate del 18 sul Monte Grappa per esempio, cioè l'esercito austro-ungarico e quello prussiano erano ancora lungi dall'essere crollata la situazione, era pesante ma non ancora crollata. In quel momento un cambio radicale di posizione e una presa di consapevolezza decisamente forte e di coscienza forte avrebbe forse potuto far rendere conto, diceva Steiner, che la posizione anglo-americana era quella, si delineava chiaramente, che il nemico barbaro, delinquente, colpevole era il popolo tedesco, e con accuse assolutamente ridicole, quando coloro che avevano innescato tutto ovviamente erano gli anglosassoni, gli angloamericani. E diceva, se cadrà militarmente gli imperi centrali, e lui parlava di Mitteleuropa, se la Mitteleuropa verrà sconfitta militarmente, il passo successivo sarà la conquista totale, la schiavitù economica e poi quella della coscienza morale immediatamente come conseguenza logica. Ed è quello che è avvenuto. Pensate, è che noi siamo talmente stati allevati ormai dal pensiero, dalla non cultura anglo-americana, dal materialismo anglo-americano, per cui adesso te vedi che il massimo della figheria è andare via con la Harley Davidson a gambe aperte e brassi in alto, no? Che è esattamente il simbolo della volgarità e della grezzezza arrogante americana, rispetto a una moto italiana, giapponese o tedesca, tanto per dirne una, insomma. Ma era solo una battuta per dirvi che dal punto di vista culturale noi siamo stati distrutti, abbiamo dimenticato le nostre radici culturali totalmente, la nostra identità, e siamo stati appiattiti su una posizione di cittadino consumatore che ha senso, per cui la propria vita ha senso solo, provi moderate gioie solo nel momento in cui possiedi denaro da spendere in oggetti materiali e in accumulo di materia. Allora ti senti felice nel momento, e per fare questo qualunque mezzo è lecito, non c'è più nessun tipo di moralità che ti dica che non ne vale la pena, perché per te l'acquisizione del denaro, del bene materiale e quindi del quel piccolo fetta di potere, no, che questo ti dà, vale più di qualunque altra cosa, più di qualunque affetto importante nella tua vita, più di qualunque atteggiamento di onestà e di coerenza morale. Va benissimo tutto, quindi prostituzione a livelli enormi, ci vendiamo anche il tutto, va bene, perché così possiamo arrivare a quell'obiettivo, e l'obiettivo è un effimero momento di notorietà radio-televisiva che ti fa portare a casa un po' di soldini. È la ruota della fortuna di Jerry, l'amico Jerry, che ha qualche decina di milioni di euro sul proprio conto e che continua a prendere per il culo gli italiani, ovviamente, ma come d'altronde tutta la televisione, non è solo la Fininvest, i telegiornali oggi sono a livelli vomitivi. I telegiornali sono una roba che tu non ci puoi credere. Si parla di le notizie che contano, che sono quelle della prossima guerra mondiale con la Russia, con l'Ucraina, con l'Iran, sono ridotti a essere portavoci dell'unica voce
che domina, che è quella anglo-americana naturalmente, senza nessun altro accenno di altro tipo. Dopodiché cronaca nera a manetta, incidenti sul lavoro a Canicattì, ok? E tutto questo serve per bloccare, per fermare, tra le altre cose, la macchina economica, artigianale, industriale italiana, perché con le normative con la scusa della sicurezza sul lavoro, esattamente come con la sicurezza sulla strada, un altro po' ti impediscono di uscire di casa e di restare dentro una campana di vetro sotto vuoto spinto perché c'è pericolo per la tua vita. Siamo alla follia generalizzata di una società che ha, in cui le nuove generazioni sono state allevate nella assoluta necessità di seguire le regole, obbedire agli ordini, senza nessun sviluppo di un pensiero autonomo e di un pensiero libero. Questo è il risultato del dominio anglo-americano. Lui inizia il memorandum, sono due i memorandum di Steiner, inizia il primo citando Wilson, il presidente degli Stati Uniti, no? In cui dice, sentite cosa diceva, no? E non si può essere contrari a quello che diceva, no? Parlava dell'autodeterminazione dei popoli. Capite quando mi viene da morire da ridere, perché quando unisci i punti è una roba che ti fa venire freddo. Quando quell'ebete De Bossi parlava dell'autodeterminazione del popolo veneto o del nord, non so neanche cazzo che dicesse, era legato a questo principio che nel 17 venne formulato per la prima volta da sto paraculo di Wilson, Woodrow Wilson, presidente degli Stati Uniti, no? Apparentemente sono assolutamente principi assolutamente condivisibili. Peccato che siano profondamente e nella propria essenza falsi e ipocriti, perché totalmente privi di senso. Ve lo leggo. Nessun popolo, dice Woodrow Wilson, può essere costretto a vivere sotto un altrui dominio cui esso si opponga. Un mutamento di possesso o il ripristino di una sovranità un tempo valida si possono consentire solo nei paesi in cui il popolo stesso li richieda per proteggere la sua libertà, il suo benessere e le sue future fortune. I popoli liberati di tutta la terra, con sincero sentimento di comunità, si devono unire in una salda società, tra parentesi società delle nazioni, l'ONU, che sia in grado di salvaguardare la pace e la giustizia nelle relazioni tra i

le dovrebbe far proprie, certo. Se un letterato filantropo le scrivesse a edificazione della cerchia dei suoi lettori, ci si potrebbe limitare a riconoscerne la ovvietà. E si potrebbe anche affermare, assumendo una posizione, una posa da moralista, che nessun amico del progresso e della libertà può avere obiezioni al riguardo, alla frase appena letta, naturalmente. Persino oggi si possono già udire voci che mettono in evidenza come questa guerra abbia certamente insegnato che una politica ad alto livello, adatta ai tempi, può essere praticata solo da chi professa questo ideale o un ideale analogo e vi si adegua anche nel suo agire. Il discorrere sulle varie concezioni e sul fatto che quando si crede all'una o all'altra la si debba sostenere non può mai fornire una base per la vita pratica. A tal fine bisogna guardare lucidamente in faccia la realtà, come dice Woodrow Wilson. Per chi appartiene a uno degli stati mitteleuropei, ogni discussione, quindi per chi appartiene alla Prussia, alla Germania, all'Austro-Ungheria, ogni discussione, attenzione, sulla legittimazione universalmente umana, e qui prende le parole di Woodrow Wilson, delle finalità dell'intesa, l'intesa era l'alleanza anglo-americana, francese, italiana, eccetera, intesa, no? È per così dire sulla loro bellezza, è priva di valore e conta solo la nozione del loro reale rapporto di forza nella vita dei popoli. Perciò in queste pagine si guarderà il vero aspetto degli obiettivi che l'intesa persegue verso l'Europa, senza preoccuparsi troppo se per i suoi capi quanto verrà detto non potrà avere un gradevole suono. Salto e poi dice: solo l'esame di ciò che l'intesa vuole può costituire la base per trovare le linee direttive per la Mitteleuropa. Farsi accecare da quanto essa dice porta alle più nefaste deviazioni. Tuttavia, quanto segue dovrà partire da un chiaro principio. Salto ancora. Non solo i cittadini dell'Europa centrale e orientale, attenzione, non solo i cittadini dell'Europa centrale e orientale cadrebbero in un peccato di logica se accettassero la volontà wilsoniana, ma durante e dopo questa guerra ogni singolo atto o provvedimento dovrà essere tanto sano e fecondo da infrangere la volontà di Wilson e dell'intesa. Lui diceva: bisogna sviluppare un pensiero e un atteggiamento di pensiero e morale che vada a sradicare alle basi l'ipocrisia di quanto afferma Wilson, anche se anche la guerra fosse vinta dagli imperi centrali, cosa che invece poi non avvenne. Gli obiettivi bellici, prosegue, dell'intesa, che tendono a velare il loro autentico aspetto, si celano in modo equivoco nelle forme in cui il signor Wilson esprime la sua volontà. Quando ci si imbatte in queste forme, si ha a che fare nello stesso tempo con quegli obiettivi. Non è il momento di procedere a una confutazione, per quanto chiara e razionale, del programma wilsoniano. Ma bisogna andare oltre, dice. Le parole di Wilson non vengono pronunciate da un letterato filantropo. Esse sono il vessillo delle azioni che da 3 anni l'intesa compie contro la Mitteleuropa e per le quali gli americani si vanno armando. Lo stato dei fatti porta la Mitteleuropa a combattere contro le forze che sotto questa bandiera affermano di essere scesi in campo per la salvezza dell'umanità e per la liberazione dei popoli. L'intesa e Wilson proclamano il fine per cui fingono di combattere. Le loro parole sono propagandisticamente molto efficaci e questa efficacia diviene sempre più preoccupante. Vi sono uomini nella Mitteleuropa i quali non vorrebbero mai ammettere che stanno ripetendo quanto Wilson dice, cioè queste idee ipocrite venivano assorbite anche dalla dirigenza Mitteleuropea, diceva non possiamo fare così, e dice perché. Chi conosce in senso più profondo l'origine di questa guerra non può fare a meno di insistere sulla necessità che la Mitteleuropa rifiuti risolutamente il programma dell'intesa Wilson, perché questo programma, dietro la sua maschera moralistica, tende in realtà a servirsi degli

0: distinti dei popoli dell'Europa centrale e orientale per attaccarli a tradimento sul piano politico-morale e condurli per questo mezzo sotto la dipendenza economica anglo-americana. Attenzione, la dipendenza spirituale sarebbe poi solo la reale necessaria conseguenza. Ve la rileggo, perché guardate, nel 17, in piena prima guerra mondiale, prima quindi che si decidesse ancora la sconfitta tragica della prima guerra mondiale degli imperi centrali, prima ancora che si creasse la devastazione della seconda guerra mondiale nello stesso modo creata per dare il colpo definitivo alla Germania e all'Austria, non esisteva più alla Germania la seconda, e prima di essere alla vigilia della terza guerra mondiale, in cui una volta, ancora una volta, la Germania verrà rasa al suolo se la guerra, come io sto immaginando, avverrà fra qualche anno contro la Russia, perché il teatro di scontro sarà la Polonia, la Germania, l'Ungheria, eccetera eccetera. Quindi vi rileggo questa frase: poiché questo programma, dietro la sua maschera moralistica, tende in realtà a servirsi degli istinti dei popoli dell'Europa centrale e orientale per attaccarli a tradimento sul piano politico e morale e condurli per questo mezzo sotto la dipendenza economica anglo-americana. La dipendenza spirituale sarebbe poi solo la reale e necessaria conseguenza. Ed è esattamente quello che è avvenuto. La dipendenza economica ha ridotto la Germania ad essere un paese privo di guida politica autonoma e indipendente, come l'Italia d'altronde, e che da quel momento qualunque attività economica l'ha sviluppata, dando un po' di benessere, soprattutto nel secondo dopoguerra, alla Germania come l'Italia. Poi, giunti a un certo punto, vengono deviati nella direzione che l'impero, l'intesa, cioè gli angloamericani, decidono. Quindi la ricchezza di quel paese viene sacrificata per l'armamento e per andare a farsi massacrare contro il nemico anglo-americano, che è la Russia in questo momento. Quindi i popoli mitteleuropei e orientali dovevano sviluppare nel 17 un pensiero autonomo che andasse contro questa ipocrisia assoluta della libertà ed eccetera eccetera, di ste cagate che dicevano loro, no? Vi leggo l'ultimo punto. È importante far rilevare nel modo più semplice che lo scopo dei capi dell'intesa è l'annientamento della Mitteleuropa, perché solo l'evidenza di questo fine può costituire una risposta agli efficaci messaggi dell'intesa. È l'annientamento della Mitteleuropa, ma una risposta in certo modo negativa, perché volta a confutare quel che si dice da parte dell'intesa, non ha alcun valore. E quindi la risposta che segue deve essere positiva, deve richiamare cioè l'attenzione sui fatti concreti che la Mitteleuropa contrappone all'intesa. Solo la consapevolezza che le cose stanno così può dare alla Mitteleuropa gli impulsi capaci di guidarla fuori dal caos del presente. Ripeto, la guerra era in pieno corso e in quel momento non sembrava che dovesse per forza perdere la Mitteleuropa. I cannoni tuonavano, i morti a migliaia ogni giorno, ma gli eserciti tedeschi e anglo e austro-ungarici erano ancora molto forti, no? Le formazioni statali mitteleuropee possono muovere da un solo punto di vista, quello di rendere inefficace il programma dell'intesa mediante i loro autonomi provvedimenti. Quel programma si regge in modo più o meno manifesto su tre presupposti. Il programma dell'intesa, al di là delle parole di Woodrow Wilson, è fatto di queste cose. Primo, sentite bene, che le formazioni statali mitteleuropee, quali sono sorte storicamente, non hanno il diritto di essere riconosciute, dal punto di vista dell'intesa, come i soggetti a cui compete la soluzione dei problemi nazionali europei. Quindi i governi legittimi, prussiano e austro-ungarico, dovevano essere eliminati e la soluzione dei problemi li doveva prendere gli anglo-americani. Due, queste formazioni statali mitteleuropee devono stare in un rapporto economico non di concorrenza, ma di dipendenza dal mondo anglo-americano. 3. Che le relazioni culturali e quindi spirituali dell'Europa centrale e orientale vanno regolate secondo le intenzioni dell'egoismo nazionale anglo-americano. Solo chi è in grado di riconoscere che il messaggio del presidente americano ai russi è la traduzione di questi tre punti nel linguaggio dell'intesa Wilson, può intuire di che cosa si tratti. Ragazzi, questo lo scriveva, è molto più lungo, e poi c'è un altro memorandum che è una versione leggermente modificata del primo, memorandum A e memorandum B. Questo lo scriveva nel 1917 Rudolf Steiner, quando cercava che si diffondesse tra la dirigenza politica prussiana e austro-ungarica, per far comprendere ai loro dirigenti che non ci si poteva accodare a un messaggio falso e ipocrita come quello di Wilson, perché dietro a quella, a quelle parole seducenti e così simpatiche c'era un obiettivo preciso, era la distruzione totale del potere politico dell'ambiente dell'Europa, il loro totale asservimento e riduzione in schiavitù economica di tutta la Mitteleuropa e quindi poi anche culturale e spirituale di conseguenza. Noi siamo stati allevati, amici, era quello che vi volevo far notare, era il senso poi di questo mio excursus sul memorandum di Rudolf Steiner, era di farvi capire già la nostra generazione che è nata dopo la Seconda Guerra Mondiale, siamo stati allevati nel mito americano. Io ricordo ancora le infinite discussioni che facevamo sulla grande, la luce della libertà e della democrazia che il popolo anglo-americano ha portato nel mondo, per fortuna che c'erano loro, e nessuno vedeva cosa, che la bomba atomica sganciata su civili innocenti è stata fatta dagli americani, che la 2/3 del pianeta, delle terre emerse, erano rimaste per oltre 100 anni sotto il diretto colonialismo britannico, che aveva depauperato, cioè totalmente deprivato di ricchezza economica queste popolazioni, che l'India, un intero subcontinente che era sotto il controllo inglese per ovviamente un centinaio d'anni circa, più di 100 anni, rappresentava all'inizio dell'invasione inglese, rappresentava, sono analisi economiche che hanno fatto, circa il 28% della ricchezza mondiale, quello che veniva prodotto in un subcontinente. All'uscita degli inglesi nel 1948 rappresentava il 7%. Questi sono i dati. È la totale schiavitù economica. La cosa che è successa e che sta succedendo all'Italia, che sta succedendo a tutta l'Europa. L'Inghilterra è fuori dall'Europa, amici. L'ha creata, l'ha formata, l'ha puttanata europea, l'Unione Europea, la cagata pazzesca di questa carrozzone incredibile, serve solo a annientare economicamente e culturalmente i popoli europei, e l'hanno saputo fare perfettamente, e ci sono riusciti ben più in profondità di quello che che è avvenuto dopo la prima guerra mondiale. Dopo la prima guerra mondiale c'è stata una seconda guerra mondiale che ha raso al suolo in maniera più totale la Germania, cosa che non era stata fatta nella prima, e che poi è stata divisa addirittura in due, distruggendo il nucleo e l'essenza stessa del popolo mitteleuropeo, distruggendola economicamente e poi naturalmente soprattutto moralmente ed economicamente e spiritualmente, ok? Ed è quello che lo vedete, guardate adesso cosa sta facendo la Germania e cosa sta facendo l'Italietta di merda. Sta avendo, guarda caso, i governi che immediatamente, come un sol uomo, hanno rotto i rapporti immediatamente con la Russia, ok? La Russia che aveva addirittura, la Germania aveva il North Stream, cioè il gasdotto più enorme, più grande, che portava direttamente il gas a basso costo in Germania, è stato fatto saltare in aria dai neonazisti ucraini guidati dagli americani e dagli inglesi. Naturalmente nessuno ha parlato, il governo tedesco si è guardato bene da dire una sola parola, anzi l'aveva detta inizialmente dicendo che erano stati i russi, come dire che uno si dà le smartellate sui coglioni, no? È una roba. Questo dà la misura di qual è il livello oggi del governo tedesco, totalmente incapace di prendere qualunque decisione fuori dal controllo degli imperatori anglo-americani, ok? E cosa fa? Si autocastra, si mette a produrre armi con un bel 5% del prodotto, sta crollando l'economia tedesca, perché sta crollando a tutti i livelli, con licenziamenti di massa nelle grandi industrie automobilistiche e tutto il resto. Ci si sta piegando alla diktat che bisogna eliminare il diesel e a favore dell'elettrico. È un disastro colossale, che è una faccia modificata della dittatura economica anglo-americana. E l'Italia cosa fa? Stessa cosa. L'ultimo che ha resistito a questo è stato il vecchio Berlusconi, che è stato fatto fuori naturalmente, perché non avrebbe mai accettato che l'Italia tagliasse tutti i ponti di collaborazione economica estremamente favorevole all'Italia con la Russia. La Russia aveva fatto il Nord Stream e si stava preparando il South Stream, cioè il gasdotto che passava attraverso l'Ucraina, poi passava sulla la Bulgaria, credo, la Grecia, insomma, veniva fuori a Brindisi, e da lì avrebbe consentito all'Italia di passare il gas a tutti gli altri paesi europei, e Putin, grazie all'amicizia che aveva con Berlusconi, avrebbe anche consentito all'Italia di avere un ricarico per ogni metro cubo venduto che restava in Italia, che quindi praticamente consentiva all'Italia di avere il gas russo quasi a costo zero. Non so se vi rendete conto. E la nostra Meloncina, la sovranista nazionalista che difende le radici culturali italiane, immediatamente ha eseguito gli ordini, ha rotto ogni relazione con la Russia, che adesso è nemica numero uno, fornito le armi a dei neonazisti golpisti ucraini, che stanno facendo la guerra al posto dell'Inghilterra e dell'America, e stanno preparando la terza guerra mondiale, ok? Questo ha naturalmente spese militari aumentate al 5%, che significa comprare con i soldi nostri le armi americane per prepararsi alla guerra, e naturalmente bilanci per gli stipendi al palo da 20 anni, ok, pensioni al palo, aumento del costo della vita, energetico, alimentare e tutto il resto, sanità ridotta al lumicino, e avanti di questo passo. E allora adesso le prossime elezioni, aspetta che ti faccio vedere, Adriano, voti tu la Schlein le prossime elezioni? Chi voti tu, Adriano, le prossime elezioni? Vieni a separare la terra con altri che ti conviene, ma te lo dico in amicizia. Fai qualcosa di concreto, non andare a votare. Per ricordare le pelle del Doge, a costo zero per noi, mica per voi. Le Olimpiadi, sì, questo mi ha mangiato Stefano. Sì, vabbè. Ciao Paolo, ti ho inviato sul tuo Telegram l'articolo di oggi in risposta a quella di domani. Ciao Fabrizio. Sì, grazie Fabrizio, ce l'ho, lo leggerò adesso, non ho voglia. Buongiorno Paolo, in senso buono, hai espresso molte volte tutta la situazione internazionale italiana e chi sono i veri padroni del mondo. Ora, secondo me, si dovrebbe iniziare a trovare soluzioni. Tutte le persone che hanno idee sociali, economiche, politiche con partenza, l'uomo inteso come essere spirituale, dovrebbero convogliare gli strumenti come la radio e dare idee per un nuovo mondo, per un inizio di un modo nuovo di vivere. PS, dal mio punto di vista questa frase, i nostri fratelli marocchini, i nostri fratelli arabi, i nostri fratelli musulmani, è una falsità. La cultura del Medio Oriente non ha nulla a che fare con la cultura dei nostri nonni. Saluti Alex. Totalmente d'accordo con te, ma non perché io non voglio che ci siano fratelli marocchini o arabi. Io non ho niente contro nessuno. Io, se trovo un arabo o chiunque altro che abbia una capacità, un pensiero abbastanza evoluto da poter avere dei punti comuni con me, è mio fratello. Ma uno che ma è anche qui, vedete, l'antroposofia è utilissima, è questione di livelli evolutivi. Sono anime che hanno bisogno di fare altri tipi di percorsi. Farle venire qua in quantità stratosferica, in pochissimi anni, in milioni di persone, significa solo creare disastri dal punto di vista ovviamente sociale, che è esattamente quello che gli anglo-americani vogliono, perché è la guerra dei poveri, capite? Questo sono d'accordo. Sulle soluzioni, io le ho già dette, te lo dico Alex, in maniera molto chiara. Le soluzioni che noi abbiamo davanti non sono quelle, sono quelle che Radio Gamma 5 in fondo ha da 50 anni propone: mettersi insieme, fare rete, rete tra di noi, associazioni, reti di mutuo soccorso. Questo dobbiamo fare, e cominciare a coltivare il terreno, orti in modo biologico biodinamico, condivisione dei prodotti, condivisione di strutture che riguardano la salute, alimentazione naturale, farmaci e terapie possibilmente naturali e convenzionali, per carità, nessuno le mette in guardia, gente che possa collaborare, medici, contadini, infermieri, artigiani. Tutto questo da far confluire. Il modesto tentativo che io ho fatto in tutti questi anni è stata quella dell'associazione Semi di Girasole, ma anche tutto il lavoro speso qui dentro in 30 anni di attività, insieme a Luca e insieme a tutti gli altri. Questa con accentuazioni e caratteri diversi, naturalmente, ma con lo stesso scopo, che è uno scopo di condivisione. Poi i tempi urgono, sono d'accordo con te, i tempi urgono, ma l'unica cosa che possiamo fare è questa, non certo la che ho fatto io, che ho giustamente pagato di andare a concorrere nelle elezioni politiche, a parte la mia soddisfazione personale, me l'hanno fatta pagare ovviamente, perché era sbagliata la strada. Impari, certo, ci ho messo 60 anni a capirlo, nessun problema, prima o dopo si impara. Quindi ho capito che io, se resto qui, amici, se resto in questi microfoni, certo non è per la passione del Bocaroio, come diceva una volta Franco, no? Che io chiamava il Bocaroio o il Supiaroio, no? È semplicemente perché credo profondamente nel fatto che il potervi parlare liberamente, perché ancora per questo margine è ancora possibile, non si sa per quanto, ma è ancora possibile, sempre meno, ma è ancora possibile, serve per stimolare in ciascuno di voi riflessioni ed elementi che possono poi aiutare a creare questa rete, che è una rete di solidarietà che incomincia all'interno di queste associazioni a far decadere quei principi ipocriti e falsi di Woodrow Wilson, che nel 17 insieme agli inglesi stava incominciando a intortare le popolazioni europee prendendole per il culo. E cioè ritornare ai valori dei nostri nonni, del nostro mondo agropastorale, che sapeva che non era influenzato da queste merde angloamericane sioniste, e che riprende le caratteristiche fondamentali di una riacquisizione del territorio, di una ripresa di un controllo sia pure parziale di una minima sovranità alimentare, orti, pollaio, uova, eccetera eccetera. Questo è quello che io invito a fare, perché c'è urgenza di farlo. Se non l'avete, ma voi vi rendete conto oggi? Guardatevi un attimo attorno, ci sono milioni di persone, di italiani, che normalmente vanno dentro e fuori ormai dai centri commerciali o dai grandi supermercati a fare ovviamente la spesa quotidiana, no? E ogni 5 minuti ha anche il piacere di andarci, ah cazzo mi sono dimenticato la puttanatina, e poi si comprano altre 4 o 5 cose finché sarà possibile, sempre meno, ma insomma, ok ragazzi. Se arriverà quello che è possibile arrivi, perché qui non è che ci vuole non ancora essere di veggenti, ma basta solo ragionare, se ci sarà una situazione di emergenza, di guerra, la prima notizia del TG1 o di qualunque TG di merda, in 2 giorni i supermercati saranno vuoti, perché la gente nella follia si andrà a comprare camion di, non so, di qualunque roba, no, per portarlo a casa e mucciarlo in garage, no? E in 2 giorni i supermercati saranno vuoti. Dopodiché cosa si fa? Ritornare finché sia in tempo a riacquisire, certo richiede tempo, non mi sto facendo illusioni, ma perlomeno cominciamo a metterci in quella direzione, in quell'ottica, ricominciare a terra se bassa, lo so, ma pensare a reimparare cosa significa coltivare un orto, cosa significa produrre in maniera biologica o biodinamica, cioè nel senso sana, porca puttana, senza la chimica, senza tutto quello che distrugge e desertifica il terreno, perché ne distrugge le forze vitali di riproduzione. Questo è possibile, ma se continuiamo a dormire rincoglioniti da cellulari, televisione e quant'altro, va bene, cazzo, continuate a dormire, cioè cosa volete che vi possa dire? Con questo ho io la verità in tasca, ma non ce l'ho assolutamente, ma lungi da me averla, ci mancherebbe. Però è così. Allora, vi leggo qualche messaggio, diceva... E già, il serpente antico ed i suoi scherani degli ultimi anni si è mostrato pubblicamente senza pudore né paura, non opera più nel nascondimento come ha fatto per millenni, si sente invincibile e, gettata la maschera, sta procedendo spedito all'attacco finale, già pregustando Aspetta un attimino. Già, aspetta. Pregustando quel che crede sarà il suo trionfo. Contro di lui solo una sparuta parte di umanità, di onesti e servitori della verità, con il supporto di forze spirituali celesti. Quel che a breve vedremo e dovremo affrontare sarà una cruenta ed epocale lotta tra il bene e il male, dove da un lato c'è in gioco il futuro dell'umanità con un salto quantico evolutivo in avanti, oppure dall'altro una caduta nella barbarie demoniaca. Grazie Super Paolo, ti abbraccio, Davide da Vicenza. Grazie Davide per questo messaggio, molto bello, perché hai sintetizzato ancora meglio di me esattamente questo abbiamo davanti. Questo che hai detto è una lotta, quello che sta avvenendo, ma lo vedete ragazzi, non è che devo dirvelo io. La situazione, scusatemi, degli ultimi, guarda, solo 5 anni, va bene? 5 anni, siamo nel 26, dal 21 al 26, guardate gli ultimi 5 anni, come cazzo è andata? Ve la ricordate questa situazione? È stato un disastro degenerativo, sociale, di distruzione dei basilari rapporti sociali, mai avvenuta. La Pasqua del 2020, ve la ricordate, porca troia? Tutti a casa, in silenzio, chiusi nelle case, nessuno si muoveva, coi camioncini che girava a vedere se sei col cante superavi i 200 metri, con Callò Amaro che da Venezia ti diceva cazzo però dai insomma i 200 metri, cioè, con paternalismo ridicolo, falso, ipocrita, ha chiuso il Veneto in una fascia rossa su un caso di Covid che non era Covid perché è morto di tumore terminale al polmone il signor Trevisan, e nessuno dice niente. Si violentano e uccidono intere generazioni di ragazzine per decenni, le ammazzano addirittura e se le mangiano, ok anche, e non succede nulla. Questo ci stanno dicendo, quello che stai dicendo tu è esattamente quel che a breve vedremo e dovremo affrontare, sarà una cruenta ed epocale lotta tra il bene e il male, dove da un lato c'è in gioco il futuro dell'umanità con un salto quantico evolutivo e dall'altro c'è la tenebra. Quella delle eclissi, se non l'avete ancora capito. E giustamente l'eclissi, dice Mattia, che ieri sì, chimica per tutto, neanche se vedeva. Ma siamo ridotti così, ragazzi. Allora, 30, 10 gradi, 15 gradi in più di quello che ieri era con Guglielmo Putei. E perché la CO2 è prodotta dall'uomo? Se te compri a Tesla non c'è più che il problema lì. Ho capito che e passano dalla mattina alla sera con gli aerei ogni giorno a irrorare e a far mantenere a bassa quota quantitativi enormi di metalli pesanti che durante il periodo estivo il sole scalda la terra, poi ovviamente il calore dovrebbe espandersi verso il cosmo e non può andarci perché c'è una nuvola di roba che gas cose che fa riflettere il calore sulla terra, non può essere aumentata in 2 anni, in 3 anni, in 5 anni di 10 gradi a temperatura media estiva, porca puttana. È tecnologia, è manipolazione climatica di tipo militare. Lo che mi capisco, bisogna dirlo. Cazzo, ma dai. Sì, in corso 100.000 licenziamenti. Sono in corso 100.000 licenziamenti alla Volkswagen, 8.000 licenziamenti alla Porsche. E i tedeschi stanno andando in massa verso la Polonia cercando lavoro. Un disastro. Prepariamoci a un disastro imminente in tutta Europa. Adamo. La situazione sta peggiorando, ragazzi. Ma ora te sei pessimista. Ma tu si guardate che fora. Vuoi andare feve il ponte de Ferragosto? Se si buoni farve, tranquilli. Dopodiché, pensai, perché è inevitabile quello che sta succedendo. Non è io farò sempre il grillo parlante perché questo me so buon fare. Non riesco a essere felice di cosa, cazzo. Ma se negli ultimi 25 anni, dagli anni 2000 in poi, ditemi se voi la situazione è andata migliore o meglio o peggio, se quella merda mummificata di Prodi ci ha fatto entrare nell'euro, che è stata l'ultimo passaggio, perché poi non è che fosse solo colpa sua, ci mancherebbe, ma è stato l'ultimo passaggio della definitiva schiavitù di questo paese e impoverimento dello stesso. Negli ultimi 25 anni la situazione economica di ogni famiglia italiana è migliorata o è peggiorata? Quindi cosa possiamo prevedere nei prossimi 5? Nei prossimi 5, non nei prossimi 50. Sveglia! Spero che anche grande madre Russia possa nuovamente sottomettere l'Ucraina, la Slovacchia, l'Estonia, l'Ungheria, Romania e soprattutto la puttana europea, ovvero la Polonia. Poi saranno tutti cazzi amari per tutti noi. Viva Putin, hasta la vittoria sempre, Adriano 68. Adriano, io non aspetto, spero, la Russia non ha nessuna voglia di sottomettere nessuno. La Russia purtroppo si dovrà difendere tra non molto e finché c'è Putin può essere pensabile che questo venga fatto ancora con livelli minimi di umanità. Poi penso che però quando inizia la guerra, ragazzi, quando ci si inizia a menare, non c'è più limite, non si sa come vada a finire. Ciao, pensare che fino agli anni 80 ci insegnavano che la CO2 è l'alimento per il mondo vegetale che a sua volta ci dà ossigeno e cibo. Ma sì, dai, ma ascolta, ci sono i dati ufficiali, la CO2 prodotta dallo sviluppo industriale economico è dell'umanità e da tutto lo sviluppo industriale rappresenta il 5% in più di quello che produce la terra, a prescindere con l'evaporazione e con la CO2 prodotta dall'enorme massa oceanica e da quella delle piante, eccetera eccetera. Non può essere questo 5% che giustifica un aumento di 10 e 15 gradi di media in più in pianura padana, Tosi. Ma dai, cazzo, ma lo capimo o no? Allora c'è dell'altro. E cos'è questo altro? Intanto il disboscamento totale delle campagne in pianura padana, il totale disboscamento che è stato iniziato nei primi anni 70, ha proseguito adesso che sei intere distese chilometriche di monocultura modello americano, ok? Questa è stata la prima causa, la devastazione e la desertificazione chimica di tutte le campagne, l'aumento enormemente ovviamente della cementificazione, aree industriali e di ogni tipo. E sono temo che dal 2004-2003, quando che ho denunciato altri alla sala del comune di Limina, che dopo non è agapidà naturalmente, e scie chimiche, cazzo, la sperimentazione di manipolazione climatica che lo stesso Giulietto Chiesa diceva che gli americani l'avrebbero avuto in mano nel 25. Mi pare che si sia dovuto parlare alla grande, no? La paura degli angloamericani già dalla fine del 1800 era che la Russia e la Germania si mettessero insieme dopo la prima guerra mondiale, ed è stato permesso alla Germania di riarmarsi nonostante il trattato di Versailles per scagliare i nazisti contro la Russia e poi spartirsela tra i vincitori. Sì, sì, certo, Leonzio, è stata pianificata in questo modo. Diciamo che l'obiettivo della seconda guerra mondiale in realtà era proprio la totale distruzione per la seconda volta della Germania, cosa che hanno fatto senza pietà. Senza quello che hanno fatto al popolo tedesco è stato terribile. A noi però ce la presentano come la cattiveria del popolo tedesco. Noi fin da bambini, no? Chi è i più cattivi al mondo? Chi eri? I tedeschi, che apportavano i campi di concentramento gli ebrei, cattivi, cattivi, l'olocausto e avanti di sto passo qua. Ci hanno raccontato una storia che è stata vergognosamente devastata in assenza di qualunque risposta culturale europea, perché ci avevano già devastato con la prima guerra mondiale e ci hanno devastato con la seconda, ok? Buongiorno Paolo, al 68 che ha dichiarato di lavorare per il settore paramilitare, se non ho capito male, dai, no ragazzi, non, Giancarlo da Marostica, non assastare, dai, non si fermo gli attacchi personali, perché non ha proprio senso in questo momento qua. Cerchiamo di capire se si fermo, e se no va ben stesso. Carissimo Paolo, il fatto è che questi non ci faranno neanche coltivare l'orto. In questi giorni gli orti stanno bruciando tutto quasi. Che Dio ce la mandi buona. Buon pomeriggio da Rosa. Ma Rosa, dipende da come che ti coltivi. Se te lo fai dal punto di vista biodinamico, gli orti non vengono seccati. Bisogna saperlo fare e bisogna sapere conoscere la biodinamica. Rosa, non sei un caso che mi sia quasi 30 anni che sono dentro l'antroposofia e non la mollerò mai per tutta la vita, perché è l'unica speranza che mi mantiene vivo in questa terra. Ma non sei speranza, è una realtà concreta, che sei una medicina antroposofica, che sei una biodinamica, che sei tutto un modo di vedere e di intendere la vita. Se tu coltivi un orto in modo biodinamico, domande che i tosi che qua viene, che ha la trasmissione dei semi girasole. Certo che soffre le piante, ovviamente, con 40 gradi, ma te salvi. Se ti non te fai un cazzo e te coltivi in modo tradizionale, ora è vero quello che te dici ti. Ciao Paolo, ma se non stai bene con la democrazia di stampo anglo-americano, perché non provi a fondare una radio come 5 russi in Cina e in Corea? Luca da Padova, ma Luca, perché? Perché Luca ti sei così limitato? Perché amore? Vin' avanti. Cerca di venire avanti. Questa non è un'osservazione di persona intelligente, è una persona di parte, sei un tifoso. È tutto qua.
1: La morte nera e secca. La morte innaturale. La morte prematura, la morte industriale, per mano poliziotta, di pazzo

te, dalle tue immagini e dalla tua paura, dai preti d'ogni credo.

Non male, libera nos domine. Adesso vi voglio far sentire poi vi farò sentire un'altra presa da quel bellissimo album che è stato Ritratti, sempre di Guccini, Odysseus, che vi volevo far sentire i testi perché meritano. Poi anche lui, ecco, in Libera nos domine, lui dice di fatto quello che voi avete, che un ascoltatore prima ha contestato, no? Che diceva sì, però peccato che si sia fatto, abbia dovuto alzare la manina circa il siero magico, no? E adeguarsi. Diceva sì, quando con violenza ti fanno questo tipo di ricatto, no? Liberaci da questa roba. Lui non è riuscito a essere liberato completamente, questo è chiarissimo. Volevo riprendervi alcuni punti nella nota esplicativa, sempre del primo memorandum del 17, in piena guerra, quando ancora nella prima guerra mondiale la Mitteleuropa, quindi l'impero prussiano, la Germania insomma, e l'Austro-Ungheria erano ancora in forze, no? E diceva qui addirittura: il punto di partenza del programma wilsoniano, quello che avevo letto all'inizio, consiste nel rendere impossibile in tutto il mondo, quanto per gli stati mitteleuropei e nello stesso tempo legittima missione e condizioni di vita, cioè rendere impossibile il programma, che sarebbe poi la triarticolazione sociale che lui voleva che la Mitteleuropa portasse avanti dopo la guerra, se avessero vinto. A questo programma si deve contrapporre l'evento che si verificherà nella Mitteleuropa se non verrà impedito dalla violenta, arbitraria distruzione della vita mitteleuropea. E a fronte di un simile progetto si deve esibire quanto la Mitteleuropa soltanto, per come storicamente si è formata, sarà in grado di compiere se non scenderà a compromessi con un'intesa che non ha alcun interesse a condurla verso la sua naturale evoluzione. Dice: se la Mitteleuropa riuscirà, quindi non perderà la guerra logicamente, riuscirà a bloccare questa cosa, non deve scendere a patti con i programmi dell'intesa, perché non ha nessuna intenzione di, vuole a tutti i costi bloccare l'evoluzione del popolo tedesco. Allo stato attuale delle cose, la Germania e l'Austria possono scegliere solo fra tre strade. Uno, attendere in ogni caso la vittoria delle proprie armi, sperando così di poter realizzare il compito mitteleuropeo. 2. Concludere la pace con l'intesa sulla base del suo attuale programma e andare quindi incontro a sicura rovina. Quindi arrivare a un armistizio col programma però di autodeterminazione dei popoli e creazione dell'ONU, Società delle Nazioni, quello che voleva Wilson, e si va incontro comunque a sicura rovina perché si rinuncia al progetto culturale e morale mitteleuropeo. Terzo, mettere in chiaro quello che secondo la situazione reale si attendono come risultato della pace e porre in tal modo il mondo di fronte alla possibilità che ai popoli sia consentito di scegliere tra un programma realistico che dia una reale libertà agli uomini e per naturale conseguenza alle nazioni europee, e i programmi illusori e fittizi dell'Occidente e dell'America che parlano di libertà ma rendono impossibile la vita all'Europa intera. Ragazzi, 1917 sta roba, l'aveva vista giusta, eh? Poi vi leggo un altro pezzo perché merita. Sulla base che oggi l'intesa si presenta e che Wilson fa propria, la pace è impossibile. Se non verrà proposto uno diverso, solo con la violenza si potrà costringere il popolo tedesco ad accettare questo programma, cosa che puntualmente è avvenuta. E il corso ulteriore della storia europea proverà l'esattezza di quanto abbiamo detto, poiché con l'attuazione dei propositi wilsoniani i popoli europei andranno in rovina. Ok? Con l'attuazione dei programmi wilsoniani, quello che poi è stato fatto con la Società delle Nazioni, l'ONU e tutto il resto, i popoli europei andranno in rovina. Senza illusioni, nella Mitteleuropa si deve prendere coscienza di quanto da molti anni è un articolo di fede per talune personalità. Queste, dal loro punto di vista, ritengono che una legge dell'evoluzione mondiale abbia affidato alla stirpe anglo-americana il futuro del mondo, insieme all'eredità della stirpe latino-romanica e alla missione di educare lo spirito russo. Per accreditare queste formule di politica mondiale,
tramite alcuni inglesi o americani che si reputano iniziati, si fa notare ogni volta che l'elemento tedesco non deve partecipare all'ordinamento del mondo a causa del suo scarso rilievo negli affari politici internazionali, che l'elemento latino inoltre non va tenuto in considerazione perché comunque è in decadenza, e che si impadronisce dell'elemento russo chi diviene il suo storico educatore. Se una simile professione di fede vivesse nella mente di alcuni uomini accessibili a utopie o fantasie politiche, si potrebbe anche ignorarla, ma la politica inglese utilizza innumerevoli strade al fine di mettere in pratica questo progetto come contenuto della sua concreta politica. Ok? Queste cose qui, scritte appunto nei memorandum del 17, parlano già chiaro quando doveva ancora succedere tutto, quando nel 17 c'era ancora un anno e mezzo di tempo perché qualcuno prendesse, perché i dirigenti mitteleuropei, quindi prussiani e austro-ungarici, avrebbero potuto trovare una via d'uscita. Poi la guerra li ha distrutti militarmente, e quindi tutto è avvenuto come gli anglo-americani volevano: la distruzione dei popoli europei, la distruzione dell'Europa, cosa che puntualmente la stiamo vivendo 100 anni abbondanti dopo, la stiamo vivendo, e ci stanno preparando a un terzo conflitto mondiale. Se non abbiamo capito questo, se non abbiamo capito che siamo stati allevati con il lavaggio del cervello su l'impostazione di libertà e democrazia, siamo stati ingannati fin da bambini, perché la libertà e democrazia, l'autodeterminazione di popoli, tutto questo sarebbe stato garantito fin da bambini. Abbiamo imparato che solo gli americani e gli inglesi garantivano questo. Tutti noi dovevamo andare a imparare dai sistemi educativi inglesi, no? Perché loro sono democratici, loro sono un popolo evoluto e sviluppato che sa cosa si deve fare, mentre noi siamo solo degli imbecilli che devono seguire perché loro sanno. Questa situazione, questo atteggiamento mentale di fondo che abbiamo passivamente assunto senza neanche rendercene conto, è stata la chiave che spiega la distruzione e la miseria in cui siamo caduti. Ma miseria prima di tutto, più che economico-materiale, che arriverà, ma sarà soprattutto una miseria già di tipo morale e spirituale, perché si è sradicato completamente ogni caratteristica originaria, completamente rasa al suolo, e in cambio è stata sostituita dal nulla del materialismo americano. Questa è la tragedia. Sì, che poi è tutto da verificare se davvero se l'è fatto il siero magico il Guccio. Vabbè, certo, è tutto da verificare, ma comunque, se non altro, si è piegato a farlo comunque, questo mi dispiace, mi dispiace che si sia reso, abbia dato il mezzo, va bene, dai, insomma. Buongiorno dottor Girotto, seguo sempre la sua trasmissione da tempo, così qualche incontro che tiene di antroposofia. Grazie per le sue informazioni e per la sua tenacia. Continui, la prego, mi incoraggia molto, mi dà forza e speranza per continuare questo percorso terreno ultimamente così inumano e spaventoso. Sì, Anna, questo vale per tutti comunque, non solo per te. Cioè, il percorso che abbiamo davanti è un percorso duro. Quando uno, ti ripeto, uno dice vita sebea, ma dico a cagare, ma cioè, non, la vita è tutto fuorché bella. È un elemento impegnativo, è un elemento molto impegnativo che può dare dei momenti ovviamente di pausa, di gioia, di felicità, ma momenti. Poi la vita ti richiede senza sconti il saldo, e deve essere così, non mi lamento di questo, ma non vederlo e continuare a farsi delle illusioni è ridicolo. Visto che c'è del tempo, sì, ve lo leggo adesso perché tanto De Mari, giornalista, aveva mandato un articolo che attaccava pesantemente l'antroposofia, no? E
aveva scritto: c'è l'occulto dietro le scuole steineriane. Pensate cosa ha scoperto: l'occulto dietro le scuole steineriane. Un attacco abbastanza misero, tutto sommato, e non è neanche come si può dire significativo dovervelo leggere per forza. Però la risposta che è stata fatta data da Fabio Brescaccin oggi sempre sulla Verità, il giornale è sempre La Verità, è stato abbastanza buono, direi. Dice: c'è l'occulto dietro le scuole steineriane. L'autore austriaco che ispira istituti educativi alla moda e ospedali non era un filosofo un po' eccentrico, ma un massone che asseriva di vedere i morti uscire dalla stufa. Eppure questa società che irride le credenze cattoliche ne resta sedotta. Già dal sottotitolo, insomma, non è. Risponde oggi sull'approfondimento, sempre sulla Verità, Brescaccin, che dice: l'antroposofia è cristiana oppure non è nulla. Ed è molto bello. Il sottotitolo è: Silvana De Mari ha messo in guardia dalle radici massoniche e occultistiche del pensiero di Rudolf Steiner. Giova però ricordare che l'austriaco poneva Cristo al centro e che le sue intuizioni in campo agricolo e medico hanno anticipato le battaglie per il mangiare sano. Silvana De Mari, sulla Verità di ieri, ha firmato un'entusiastica recensione al saggio di Francesco Avanzini contro Rudolf Steiner, il pensatore austriaco fondatore dell'antroposofia, ispiratore di scuole, ospedali e pratiche agricole. Da quell'articolo è nato un dibattito con le risposte che vedete in questa pagina. Fabio Brescaccin, presidente di Natura Sì, cita il Vangelo così. Vabbè, vi leggo anche l'altro articolo, dai, che se no non capite. Allora, l'articolo di ieri della De Mari è questo: il libro di Francesco Avanzini, Rudolf Steiner, Fatti e misfatti dell'antroposofia, è imperdibile. Chesterton lo aveva detto una volta per sempre: quando la gente smette di credere in Dio, non è che non crede più a niente, è che crede a tutto, qualsiasi cosa. Un carrista buddista, una moneta d'oro sepolta sotto un albero, la reincarnazione del vicino di casa, il karma della zucchina biodinamica. Il libro di Francesco Avanzini è la più bella conferma sperimentale che quella frase potesse ricevere in 150 anni, perché l'Occidente, che ha cacciato Cristo dalla porta, si è ritrovato in salotto Rudolf Steiner. 87° grado del rito di Memphis Misraim, chiaro veggente domestico che a 7 anni vedeva le zie morte uscire dalla stufa e a 35 parlava regolarmente con i servitori del demonio persiano Arimane. Chi chiude la porta al Vangelo apre la porta alla stufa, che ci mette dentro anche i figli. Alla scuola Waldorf, dove non si danno voti e si insegna che l'anima si prepara alla prossima incarnazione danzando a piedi nudi in tuniche viola. Vedete, è vergognoso come tipo di attacco questo, perché ovviamente sono puttanate quelle che sta dicendo, però sono cariche di grande rabbia e di grande forza polemica. Il saggio di Avanzini, medico ospedaliero in pensione, cattolico, di quelli che non si vergognano a dirlo, già autore di un libro decisivo sull'omeopatia e di uno ancora più fondamentale sulla trappola mortale del politicamente corretto, è uno di quei libri brevi, taglienti, documentatissimi, che una volta sarebbero usciti sotto una finestra di gesuiti, appunto, nel 600, e oggi escono meritatamente dalla Fede e Cultura. Ecco, appunto, una volta sarebbero usciti dal libro di gesuiti, che non è proprio un complimento, vabbè. Dire la verità: il libro si legge in tre sere, la prima sera si ride, la seconda ci si spaventa e la terza ci si arrabbia. Salto un po', dice: con noi stessi, allora, attraverso il pediatra biodinamico, dunque, con noi stessi ci arrabbiamo per aver lasciato entrare in casa nostra, attraverso il pediatra biodinamico, il condominio antroposofico, il vino della Demetra, la maestra Waldorf, un intero sistema occultistico di cui non sapevamo nemmeno l'esistenza. Perché questo è il punto centrale del libro ed è quello che andrebbe stampato su una fascetta di 10 cm attraverso la copertina. L'antroposofia non è una filosofia, è una setta massonica esoterica con una faccia sanitaria, agricola
e pedagogica. Steiner non era un pensatore che con ogni tanto filtrava con l'occulto, era gran maestro del rito egiziano massonico Memphis Misraim, iniziato da Theodore Reus, lo stesso circolo che detiene ancora oggi i diritti d'autore di Aleister Crowley, fondatore a Berlino della loggia mistica Eterna, direttore della rivista Lucifer, autore di Un Padre Nostro riscritto in cui il tentatore è degradato a illusione e inganno e nel quale sono parole sue Lucifero è la controparte gemellare del Cristo destinata alla redenzione, insomma il tutto scolpito nel legno del Gheteanuma di Dorna, che è il tempio in cemento armato dove ancora oggi si celebra il Fausto di Goethe come si celebrerebbe la messa. Avanzini ricostruisce documento su documento la genealogia esatta di questa controchiesa, dalla russa Blavatsky che vantava di aver combattuto con Garibaldi e riceveva istruzioni telepatiche da Shiva, Buddha eccetera, all'anglicana Nibesan che voleva imporre il Krishnamurti 14enne come Cristo reincarnato, dal referendum pedofilo Leadbeater al gesuita Teilhard de Chardin, altro inquietante personaggio che tentò di corrompere il cristianesimo con le sue assurde teorie, dice Avanzini, con una fase che vale 1000 congressi di teologia dogmatica. E arriviamo al capitolo più prezioso, quello della medicina antroposofica, perché qui non stiamo parlando di quisquiglie salottiere, stiamo parlando di ospedali pubblici europei convenzionati, di reparti di oncologia pediatrica che prescrivono estratto di vischio sottocutaneo secondo i protocolli dettati da Steiner in trance nel 1900, assolutamente mai in trance, ma veramente è un attacco vergognoso che non mi aspettavo della De Mari, perché sta proprio sostenendo con una rabbia incredibile. Ma d'altra parte le verità vengono fuori, l'antroposofia chiarisce molto da che parte si sta. Insieme alla dottoressa Igave ed Ita Wegman, rimedi diluiti con potenze omeopatiche che si significa fino a non contenere più una singola molecola di principio attivo, quindi è contro l'omeopatia sta poveretta, quindi si è schierata contro i vaccini. Però vabbè, un attimo solo che adesso ho perso, che l'addio te brusa un attimo solo, vediamo se ci riesco di nuovo, eccolo qua. Di rimedi e potenze aromatiche omeopatiche che significa fino a non contenere più una singola molecola di principio attivo eccetera eccetera. La biodinamica in agricoltura è dello stesso stampo, il letame va sepolto in un corno di vacca durante la luna calante, riesumato in primavera, poi si diluisce in acqua dinamizzata, cioè agitata, e si spruzza sui vigneti, ne escono vigni di Franciacorta a 70 euro la bottiglia. Cioè, ecco, tutto questo sta sputtanando in maniera veramente vergognosa il tutto. Questa era l'impostazione che dava. Grazie a Francesco Avanzini per aver scritto questo libro, eccetera eccetera. Diceva quindi, descrive l'omeopatia come fatta da viviamo nell'età più credulona della storia occidentale, il cattolico che crede alla transustanziazione è un fanatico medievale, il manager di Segrate che paga 500 euro a seduta per farsi aprire i chakra da una signora vestita di lino e cru è un sofisticato ricercatore spirituale, la donna che al rosario chiede l'intercessione della Madonna è un'illusa, la ragazza che consulta le carte di tarocchi via Instagram è un'anima libera. Cioè, capite, fa tutta una confusione unica, mette tutto in mezzo in una mischiata unica. Avete voluto la ragione senza la fede? Vi siete presi Steiner e dietro Steiner Reus, Crowley, addirittura Alex Crowley è paragonato a Steiner e tutto il resto. Avanzini ha scritto un bellissimo libro eccetera eccetera. Ecco, quello che gli risponde oggi sempre sulla verità è Fabio Brescacin, evita la polemica diretta perché sinceramente è inutile, perché non si può rispondere a bassezze vergognose come questa che volutamente fraintendono tutto. E siccome lei diceva che dicevano in un passo che basta tutto sommato leggere i quattro Vangeli in poco tempo e si sa già tutto del cristianesimo, non c'è bisogno di altro, allora giustamente Brescacin inizia con frase dei Vangeli: così ogni albero buono inizia così,
così dal Vangelo. Così ogni albero buono fa frutti buoni, ma l'albero cattivo fa frutti cattivi. Un albero buono non può fare frutti cattivi, né un albero cattivo fare frutti buoni. Ogni albero che non fa buon frutto è tagliato e gettato nel fuoco. Li riconoscerete dunque dai loro frutti. Non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Matteo 7:17-21. E qui parte con l'articolo. Mi permetto di iniziare queste brevi considerazioni con un passo evangelico, senza la presunzione che sarebbe blasfemia di considerarsi un albero buono, ma al mio amico Maurizio Belpietro, che stimo per il suo lavoro, e alla signora De Mari, che non conosco personalmente ma che ho apprezzato molto per il suo coraggio sul tema vaccinale e la sua intelligenza emersa in molti articoli che ho letto sulla Verità, vorrei non replicare ma portare alcune considerazioni che fossero completate da un amico pedagogo, Steiner Waldorf, ed un amico medico antroposofico. La prima cosa che mi sento di sottolineare è che la centralità dell'essere del Cristo è la veridicità assoluta e perenne del messaggio evangelico. Sono un punto centrale e fondamentale del messaggio di Rudolf Steiner e di quanto si anela a coltivare nel mondo antroposofico. Quindi, se l'antroposofia non è cristianesimo, non è nulla. Molte persone, tra cui il sottoscritto, sono arrivate a comprendere e abbracciare il cristianesimo attraverso il lavoro di Rudolf Steiner e anche ad apprezzare e comprendere tutto ciò che viene coltivato non solo in ambito cattolico ma come anelito emergente in ogni anima umana, ognuna con le sue qualità e con le sue esperienze, con la sua cultura e con la sua tradizione etnica e religiosa.

0: tossici per la vita. Il cibo che ne risulta è sempre più povero di capacità nutritive. Nel 24 Steiner, nei giorni di Pentecoste, su richiesta di alcuni agricoltori preoccupati per la qualità del cibo e per la perdita di vitalità delle sementi e quindi per il futuro dell'agricoltura basata sulla monocultura e l'uso della chimica, tiene il corso di agricoltura biodinamica in cui dà un'immagine e delle indicazioni preziosissime per una sana agricoltura. Dopo questo corso nasce poi tutto il movimento per l'agricoltura biologica, di cui la biodinamica è sempre stata un'anticipatrice. Oggi, con estrema difficoltà, senza la presunzione di essere arrivati, le aziende biodinamiche cercano di prendersi cura della vita e della fertilità del suolo e di coltivare piante sane, di trattare gli animali nel rispetto della loro natura, di curare il paesaggio e di ridare dignità al lavoro agricolo. Questo ha come conseguenza un cibo sano per rispettare la massima ippocratica: fa che il cibo sia la tua medicina. Per ogni essere umano che lo cerchi e che ne riconosca il bisogno. Cerchiamo di farlo attraverso una prassi economica basata su principi di fratellanza e non di un'economia alimentata da competizione, potere ed egoismo. Consci delle nostre imperfezioni, non possiamo che essere grati a Rudolf Steiner, delle sue indicazioni premonitrici e della possibilità, attraverso un lavoro interiore e sociale allo stesso tempo, di connettersi e di essere al servizio di quell'essere che ha segnato la svolta dei tempi per ogni uomo e per la terra stessa ed ogni essere che la abita. Lascio a dei prossimi articoli, che mi auguro la verità potrà ospitare, approfondimenti su temi delicati e fondamentali quali la libera scuola Waldorf Steiner, la medicina antroposofica e la connessione di una sana agricoltura con la cura del clima. Ma invito tutti coloro che hanno delle domande a visitare una delle nostre scuole e delle nostre aziende agricole per giudicare dai frutti. Direi che è stato molto equilibrato e non ci sarei riuscito, ovviamente sarei facilmente caduto nella polemica, e peccato, perché veramente ha fatto una caduta verticale. Non capisco perché questo odio nei confronti dell'antroposofia. Posso capire, partendo da posizioni cattoliche, conservatrici e poco aperte, ma non si va da nessuna parte, perché così non si sta incarnando per nulla quello che è il messaggio cristiano. Ma comunque, ad ognuno il suo. Blondet, in un articolo di un paio di mesi fa circa, spiegava come gli americani, con l'uso di armi geoclimatiche HAARP dislocate in due basi in Sicilia, il MUOS a Niscemi e l'altra non ricordo, praticamente bombardano la ionosfera sopra l'Italia, deformandola e creando una bolla che una bolla che permette l'incunearsi dell'anticiclone.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Un gruppo di persone è vita, un gruppo di persone è speranza, un gruppo di persone può fare la differenza.
3: L'associazione Il Seme di Girasole continua le sue attività di agricoltura e apicoltura biodinamica, di incontro sociale nella triarticolazione, incontri formativi e corsi a tema antroposofico, sempre in uno sviluppo di un pensiero universale, un sentire individuale e un volere sociale.
4: Grazie alle vostre generose donazioni abbiamo realizzato il nostro sogno di avere un bosco per la nostra associazione. Un sentito grazie.
5: Se vuoi conoscere più da vicino questa realtà e contribuire attivamente al lavoro sociale, puoi chiamare Filippo al numero 334-2563-058. Il nostro intento per creare una società migliore continua, perciò potete sostenerci con il 5 per 1000 al codice fiscale 93039670299. Grazie!
6: Grazie!
7: E ancora grazie!

0: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
1: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
2: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
3: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo. Medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Bellavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.
4: Abbiamo questa telefonata, un secondo. Sì, pronto?
5: Pronto? Agara visto, ciao Paolo. Agara visto anche Ea e Anime che viene fuori dalla scuola.
4: Sì, può darsi, può darsi. Ti, però pensa, pensa alla tristezza di dire, di andare a dirgli a uno e Anime che
5: ma
4: viene fuori dalla scuola.
5: Ma c'è bisogno che se deve cascare così in basso.
4: Qui come domanda è se...
5: Dico frequentare i monasteri buddisti, ma io non ho mai sentito un monaco, un maestro buddista che parla mai,
4: bravo,
5: ma neanche del cristianesimo.
4: Bravo,
5: capito.
4: Bravo, bravo. Proprio...
5: Ma nessuno si azzarda a fare una critica così feroce. Ma che cazzo te ne frega, Tina Steiner?
4: Sì,
5: segui
4: sì.
5: La tua via, no?
4: Esattamente, però Gebrusa perché? Perché ovviamente in un crollo totale della Chiesa Cattolica, perché ormai in Cesare non va più nessuno, si sta diffondendo invece l'antroposofia. E' quella che sta sui coglioni perché parla del Cristo, ma dice, ma come? Se solo il cattolicesimo che cade a parlare del Cristo.
5: Esatto. Se vede chi evangelici, cioè
4: va bene. Sì. Comunque sotto...
5: ciao Paolo, continua.
4: Ciao, bene, ciao, ciao, bello, ciao,
5: ciao, ciao, ciao.
4: Dunque leggevo che è carino questo articolo. Allora diceva il muo sono i scemi, cioè allora lo rileggo che così Blondet, in un articolo di un paio di mesi fa circa, spiegava come gli americani, con l'uso di armi geoclimatiche come l'ARP dislocate in Sicilia, quindi il MUOS a Niscemi e l'altra non ricordo, praticamente bombardano la ionosfera sopra l'Italia deformandola e creando una bolla che permette l'incunearsi dell'anticiclone africano che dal deserto del Sahara si espande e staziona a lungo anche in buona parte dell'Europa, rendendo torride e invivibili le estati e danneggiando le economie non solo agricole europee. I nostri osservatori anglosionisti americani, scritto cani in grande naturalmente, grazie Davide da Vicenza. Grazie Davide, molto interessante questo, non l'avevo letto questo articolo di Blondet, ma Blondet è molto ben informato di solito, quindi grazie per questo chiarimento. Che ci siano le cause di questo assoluta folle aumento delle temperature è chiaramente artificiale. E quindi in Italia fanno quello che vogliono, perché possono fare quello che vogliono, non c'è più un governo, qualunque sia il governo, qualunque sia il Presidente del Consiglio, si deve dire sì, se no si viene eliminati fisicamente, e a parte che non si entra neanche nell'anticamera delle stanze del potere, come è successo a me, cioè vuol dire, ragazzi, prima ancora che ci sia qualche rischio hanno agito manipolando i voti che ho ricevuto per non farmi entrare come consigliere di minoranza al Comune di Padova, quindi figurate. Ciao Paolo, la De Mari ha sporcato questa volta fuori dal boccale, una povera anziana invasata, e penso che con la sua ignoranza spirituale si è palesata per quello che è, invasata, ignorante e rabbiosa. Siamo presi molto molto male, le auguro di stare sempre in salute fisica e mentale. Magistrale risposta di Brescacini alla De Mari. Sì, è stata una giusta risposta. Non puoi scendere sul piano polemico, è ridicolo. Cioè, è come quando uno mi risponde prima, ho fatto la battuta, ma sbaglio, perché poi io non sono abbastanza evoluto ad avere sempre quella pazienza che bisognerebbe avere, no? E quell'equilibrio anche nel parlare. Anche le parolacce non si dovrebbero dire, ma non perché è un peccato, ma perché dovresti avere un buon equilibrio emotivo che ti consente di avere un linguaggio giusto, perché ovviamente ogni parola che esce dalla nostra bocca è pericolosa, no? Può essere pericolosa molto più di quello che riceviamo e quello che emaniamo, no? Quindi rispondere polemicamente a quello che ha scritto la De Mari è assolutamente inutile, non ha nessun significato. Era giusto invece sottolineare quelle che sono le funzioni principali dell'antroposofia. E quello che è il mezzo, aspetta, che è il Magna Brock ed RDM. Ciao RDM.
6: Ciao Girotto.
4: Dimmi.
6: Allora, purtroppo devo portarti in giro de due ore più o meno, un'ora e mezza.
4: No massa però.
6: Della guerra e via dicendo. Allora ti do l'ultima notizia. La Lincoln, la portaerei, una delle più grandi portaerei americane, attualmente è senza carburante, l'energia elettrica a bordo è centellinata ed è alla deriva.
4: Perché cosa hai? Non gli apagai boete? Cosa hai fatto?
6: Vicino a Hormuz. Sappiamo che gli arsenali americani sono praticamente vuoti. I gaffinieri scappano a fare guerre. Ecco che si spiega perché, se te ricordi bene, all'inizio della guerra in Iran Trump gabbesse mai i santi per far entrare l'Europa in questa guerra.
4: Eh beh.
6: Perché sapeva che non poteva sostenerla. Quindi dove vogliamo arrivare adesso? Poi un altro punto, ti faccio una domanda. Come si fa a costringere un popolo, prendi gli italiani, gli italioti, a imbracciare armi per andare al fronte a combattere una guerra, quando il popolo stesso ti dice vaffanculo, fate a te la guerra, giusto? Come sai che ti fa? Molto semplice, ti porti a fame, dopodiché ti presenti una massetta del scherzo sotto il naso, ti dice questi sei tu, se ti va in trincea a farti sparare, se ti vieni in casa vivo, i scherzi sei tu. E questo se deve succedere, se deve metterne a fame in previsione della guerra che sarà entro il 2030, Girotto, non tanto in là, l'agenda 2030, Girotto, che ti penso che sia rabbietta, ti sa cosa che hai scritto, vero?
4: Ah sì, dai, Magna Brock, ho voluto 50 volte,
6: dai, in Europa serve una guerra,
4: sì, sì.
6: E deve esserci contro,
4: certo,
6: la Russia, naturalmente.
4: Gli affa, tranquillamente, la faranno sicuramente.
6: Da oggi, che siamo a metà del 2026, al 2030, quanti anni manca?
4: Sì, sì, dai.
6: E saluto Girotto.
4: Ciao, Beo, stanno bene. Nuovo, coraggio, vale che saremo. Sta tranquillo che siamo in tricea insieme, sta tranquillo. Ciao.
6: Girotto, ti rinnovo l'appuntamento.
4: Sì, va bene. Alla prossima.
6: Per il primo giovedì dopo il prossimo 27, meglio trovarti.
4: No, no, adesso te mi chiami, che così te dico come che sono.
6: Ci siamo prima.
4: Buon, te mi chiedi a chiamare prima. Allora, chiamarmi prima, se no, ok.
6: Tranquillo.
4: Ciao.
6: Ciao. Ciao, Girotto.
4: Ciao. Allora, c'era un messaggio qui che era fatto bene. Allora, diceva, la vera Europa è la Russia, valori dal punto di vista artistico sono la vecchia Europa e solo in Russia si trova. Vabbè, questo Giacometti. Poi dice, forse l'anticristo si annida nella Chiesa, non se forse, no. Angelo, non se forse. È stato un bel tocco che l'anticristo si annida sulla Chiesa, ma ancora ne aveva parlato Paolo VI prima dell'elezione di quel povero disgraziato di Giovanni Paolo I, che poi è stato ovviamente massacrato, come l'anticristo è già da un pezzo che è dentro, ancora dall'omicidio della ragazzina e da tutto il giro della pedofilia che c'era. Buongiorno dottor Girotto, seguo sempre la sua trasmissione da tempo, così qualche incontro che tiene in antroposofia mi incoraggia molto, mi dà forza. No, ok, questo l'avevo già letto, scusate. Mariano dice, Paolo, come fanno le persone a non capire che chi fa spettacolo diventa corruttibile? Lo Stato con le sue tasse elevate ti mette in condizioni di dover nascondere o imboscare parte dei soldi guadagnati anche all'estero e quindi diventi evasore fiscale o paghi un sacco di tasse e rimani povero o fai l'evasore, perché anche se cantante sei ugualmente imprenditore e ne ha parecchi di collaboratori da pagare. Dove sta il trucco mafio parlamentare, istigare le persone alla disonestà per poi usarli a proprio scopo quando ne hanno bisogno? Esempio, se qualcuno si ribella o non vuole fare campagna vaccinale, questi del governo ti distruggono e ti mettono in carità perché lo so per certo, o se conosci un finanziere ti dirà che sanno tutto di tutti i movimenti del denaro, ma lasciano fare apposta per poi prenderti per la gola quando ne hanno bisogno. Non hanno nessun interesse di creare un governo onesto. Mariano, sì Mariano, sono d'accordo con te, non c'è dubbio che è così. A un certo punto c'è tanta gente, io posso capire che non abbia nessuna voglia di sacrificarsi a chissà cosa. Allora, vi sempre per rimanere in tema, vi voglio fare ascoltare adesso Odysseus nell'album Ritratti di Francesco Guccini. Sentite il testo, dopo ditemi cosa ne pensate.

Le senza pescatori, il sudore e la terra erano argento, il vino e l'olio erano i miei ori. Ma se tu guardi un monte che hai di faccia, senti che ti sospinge un altro monte.

0: Eccoci qua. Allora, adesso volevo dire, aspetta che c'era un messaggio qui di Stefano. Diceva: anche se fosse vero che è colpa nostra se c'è il riscaldamento globale, l'anticiclone viene dall'Africa, dovrebbero comprare loro le auto elettriche e non imporle a noi. No, Stefano, ma te si so che tigre te che ischei, che tu capio, te si tigre te che ischei, non te puoi andare a dire, non sei l'africano che poi torce, o il marocchino che poi torce la Tesla, che tu capio, te si tigre te che comprare la Tesla. Dunque, amico mio carissimo, non è mai conveniente andare in lite con un somaro, perché lui, ragliando più forte, ti costringerà a scendere sul livello e poi ti batterà sul suo stesso campo. A chi assisterà alla disputa non riuscirà a distinguere quale somaro ha ragione. Perdonate, quale somaro ha ragione. E ride Davide da Vicenza. Sì, ma nella polemica che è stata fatta, veramente non si poteva rispondere per punto alla De Mari, perché stava mettendo dentro una serie di cagate mostruose. Tra l'altro, massone, bene, lui era, allora, Reus, che è comunque stato quello che ha invitato Rudolf Steiner, era molto semplice, era un massone di alto livello. Chiese a Steiner se poteva, dall'alto della sua conoscenza e veggenza, se poteva dare delle spiegazioni chiare dei riti, antichi riti egizi che faceva la massoneria, se poteva darne una spiegazione, se poteva rilanciarle e riorganizzare la base esoterica occulta della massoneria. E lui, dietro questa richiesta, l'ha fatto. Naturalmente l'hanno portato, per il livello di iniziazione che lui aveva, già al massimo grado, ma che questo c'entrasse con Crowley e tutto il resto è una troiata immonda, che è proprio di una bassezza incredibile. Lui ha dato un programma di rinnovamento alla massoneria su richiesta espressa, come ha dato una risposta a tutte le persone che gli hanno fatto una domanda specifica. Quando gli agricoltori della Slesia gli fecero la domanda: siamo preoccupati per i nostri prodotti agricoli, per la vitalità del prodotto eccetera, ci può dare una mano? Nonostante lui fosse già gravemente malato, perché muore a marzo del 25, a giugno-luglio del 24 si fa tutto il programma di agricoltura biodinamica, spiegando dall'A alla Z come ridare vitalità ai terreni. Chi gli fa la domanda sulla salute, un gruppo di medici fanno la domanda, lui tiene i corsi di medicina antroposofica. Quando lei banalizza col discorso del vischio, è ridicola, è una persona che meriterebbe uno sputacchio su un occhio, ma non glielo fai, perché io, che ci sono in mezzo e che l'ho usato tantissime volte il vischio sugli animali, ho visto i risultati, su amici che hanno deciso di farlo ci sono risultati. Non c'è una strada unica per il cancro, come notoriamente si sa, e quindi andare a sputtanare o dire che è una cazzata prendendo per il culo la medicina omeopatica è veramente da persone di una chiusura mentale incredibile. Ma va bene, cosa volete fare? Perdere tempo su questo, effettivamente hai perfettamente ragione tu. Mancano pochi minuti, qui ho il demente di Gino che vuole parlare. Vai Gino.
1: Buongiorno pandemenza, siamo nella pandeminchia minchiata.
0: Su questo allora, non c'è dubbio.
1: Allora, caro, dal pandemente qui ti dice: scossa sui costi energetici, aumenti del 50% elettricità e gas. A questo punto cosa faccio io? Mando la pagina del Mantino
0: AF Franceschini.
1: Esatto,
0: Federico,
1: che sta sul, non so se mi ha detto che stava oggi su un aereo, perché ho detto vieni a parlarne, ma non sapevo che
0: non poteva.
1: Mi ha scritto. Mi ha risposto.
0: L'aumento del 50% su quello.
1: Ma gli ho detto cazzo tutto l'articolo.
0: Intanto che ho scritto il Mattino di Padova, non ti mettere mica in dubbio.
1: Aspetta,
0: veterinario shock, zio Can.
1: Senti cosa che scrive Federico Agostini e mi dice: no, sono dei psicologi terroristi ignoranti, perché il Mattino è un giornale. Hai capito tutto? E mi ho scritto: allora, carta da culo, ma lo leggono. Carta da culo, ma lo leggono. Vabbè. Che cazzo dobbiamo fare?
0: Non dire, niente non ti puoi dire.
1: Ho detto il 27 comunque, che venga in trasmissione giovedì fra 15 giorni a spiegare assolutamente il senso di questo articolo, che aumenteranno del 23%. Vedo già la gente che si butta dai balconi. Se sono al piano terra, poco male, ma se sono al quinto piano, addio.
0: E se fa male.
1: E quindi che togliamo il terrorismo. Sai che sono riuscito a 15 giorni fa a sventare sta truffa a casa mia, erano venuti a casa mia, sì, come la F Energia. Porca puttana, eh. Allora ho detto, chiamo l'avvocato, io l'avvocato, vai. Lo presento come me fradeo, e il tosato può aver detto, bene, do contratti, cazzo, datemi le bollette, no, ma su, tu sei di AF Energia che domanda, e lui, sì, ma sei dipendente di AF Energia, sì, dopo alla fine tira fuori il bigliettino, sono l'avvocato di AF Energia, questo qua, datemi un bicchiere di acqua, per favore, ma mi manda i putei, i tosetti, a casa mia, capitate, quello è
0: non
1: bello.
0: A caso, che
1: no, a me mi hanno chiamato, hanno detto che dovevo farmi un contratto nuovo perché ero in scadenza.
0: Beh, sempre le sta sfigando, hai sbagliato. Ascolta, grazie di questa roba che ti hai detto, ma adesso te vai avanti con il tuo discorso. Vi saluto tutti e vi metto una vecchia canzone, ovviamente, di Guccini, tanto per cambiare, La tua libertà. Ve la lascio qui, 4, e vi saluto. Naturalmente ci diamo appuntamento, forse a giovedì prossimo. Ginio, o te me parli di robe serie o te stronco Gaito RDM.
1: Più di robe serie di così, Gaito il gas, Gaito la luce.
0: Pare che RDM sta diventando un pericolo, sta attenti. Sta diventando un pericolo RDM.
1: Lo so che è pericoloso.
0: Pericolosissimo.
1: Pericolosissimo.
0: Ciao a tutti, se sentimo. Ciao.

0: filantropo che dice di volerci bene e poi mette soldi solo dove gli conviene.
1: Sì, e ora vi dirà che l'uomo non è mai stato sulla luna.
2: Sei un terapeutista.
3: Mi serve un terapista.
4: Io sono un complottista.

l'anno 99 di nostra vita. Io, Francesco Guccini, eterno studente. Perché la materia di studio sarebbe infinita. E soprattutto perché so di non sapere niente. Io, chierico vagante, bandito di strada. Io non artista, solo piccolo baccelliere. Perché per colpa d'altri, vada come vada, a volte mi vergogno di fare il mio mestiere. Io dico addio a tutte le vostre cazzate infinite, a riflettori e paillettes delle televisioni, alle urla scomposte di politicanti e professionisti.

casalinga di un impiegato, cresciuto fra i saggi ignoranti di montagna, che sapevano Dante a memoria, improvvisavano di poesia. Io ho tirato sua castagna d'erba spagna. Io sempre un momento fa campagnolo inurbato, due soldi d'elementari ed uno d'università, ma sempre il pensiero a quel paese mai scordato, dove ritrovo anche oggi quattro soldi di civiltà. Io dico addio a chi si nasconde con protervie dietro un dito, a chi non sceglie, non prende parte, non si sbilancia, o sceglie a caso per i tiramenti del momento.

l'anno 99 di nostra vita. Io giullare da niente, ma indignato. Anch'io qui canto con parola sfinita, con un ruggito che diventa belato. Ma a te dedico queste parole da poco, che sottendono solo un vizio antico, sperando però che tu non le prenda come un gioco.

Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada

Buongiorno a tutti amici, avevo voluto iniziare Paolo che vi parla dai microfoni di Radio Gamma 5 in questo agosto, in questo ferragosto, diciamo, dai, intanto ormai siamo prossimi, siamo al 13 e siamo sopravvissuti alla follia, no, anche alla sfiga di questa eclisse, no? Che tutti guardano come come un evento astronomico, ci mettiamo gli occhialini, facciamo le foto, tutti fuori a guardare come dei coglioni, senza percepire minimamente il significato che va oltre l'aspetto ovviamente astronomico e materiale, ma è un qualcosa che di estremamente inquietante. Nel passato, quando l'umanità aveva ancora una capacità di visione spirituale delle cose, percepiva, era una sfiga. L'eclissi solare era ritenuta come un cattivo presagio. E non solo abbiamo l'eclissi solare, l'abbiamo avuta ieri, che io mi sono ben guardato da guardare, ma avremo quella di luna prossimamente, adesso non mi ricordo quando, non ne frega un cazzo, ma il punto qual è? Il punto è che se riusciamo a, ovviamente basta rifarsi al grande maestro Rudolf Steiner per capire queste cose. L'eclissi solare è un fenomeno che accompagna il blocco della luce solare e quindi il cono d'ombra che si riflette nell'area che resta sotto il cono d'ombra implica un incredibile elemento positivo, e cioè questo: che tutte le componenti di pensieri, sentimenti, passioni egoistiche, brame, depravazioni, insomma il male che nelle popolazioni si sviluppa inevitabilmente ogni giorno, viene svuotato verso il cosmo, sostanzialmente viene scaricato verso il cosmo. Il cosmo assorbe una parte del male prodotto dall'umanità, no? Viceversa, e questo è quindi un elemento da un certo punto di vista positivo, ecco, comunque sarebbe opportuno andare un attimino a capire bene cosa succede quando c'è l'eclissi, almeno saperlo, e non stare lì come dei coglioni a far foto e tutto il resto, come fosse oh che bello, un fenomeno, sono stato fortunato, ho visto l'eclissi, bravo Momone. L'altro aspetto è invece nell'eclissi di luna il problema è esattamente opposto: il cono d'ombra che si crea favorisce la proiezione nell'area d'ombra che si crea sulla Terra di forze arimaniche o forze di assoluta tenebra, nel senso di negative, di forze del male, che aumentano e incrementano pensieri, sentimenti e poi evidentemente azioni nell'umanità, che è ovviamente a livello evolutivo tale da poter subire questo tipo di impulso. Quindi non va vissuta così da coglioni l'eclissi, va vissuta con un po' di conoscenza. Chiaro che se ti passi il tempo davanti al divano, telecomando, televisione, cellulare e centro commerciale, va bene, che caso, perdo solo tempo a parlarne logicamente, ma se sei in grado di capire che la tua vita, come che diceva Guccini nella sua bellissima canzone, no? Non me ne frega niente di quello che pensate voi che materialisti, che guardate sempre per terra, tenetevi le ghiande e lasciatemi le ali, no? Cioè, non si può avere solo un pensiero materialista, lo capiva perfino Guccini, cazzo, che aveva quell'impostazione, diciamo, progressista, materialista, ma era una persona di grande sensibilità e di grande cultura. Non a caso dice tenetevi le ghiande e datemi le ali. Porca troia, perché la spiegazione della realtà non può essere solo materiale, razza di imbecilli, ma è evidente che è così. Come fate a credere che noi, con i nostri pensieri, i nostri sentimenti e tutto, no? Moriamo e andiamo nel nulla, come diceva il povero Piero Angela, povero, veramente povero Piero Angela, no? Quindi noi nasciamo per caso, facciamo incontri casuali, poi moriamo e andiamo nel nulla. Ma scusate, qual è il senso? Facciamo un'unica guerra mondiale atomica, che tanto fra poco ci sarà, e risolviamo il problema, no? Cosa stiamo qua a perdere tempo? La vita è un'altra cosa, ragazzi, la vita è un'altra cosa, la vita è certamente e assolutamente fisico-materiale.
e deve essere così, ma è sostenuta esclusivamente da forze non fisiche. I nostri pensieri, i nostri sentimenti sono tutto fuorché fisicità. Sono elemento spirituale, porca puttana. Ho capito che si viene fuori, adesso, le ultime generazioni non so neanche a che livello siano, non oso neanche parlarne. All'epoca mia avevi ancora l'impostazione cattolica, no? Che stava già morendo, perché ovviamente un pensiero che poteva andare bene 2000 anni fa non ovviamente è stato ampiamente superato. Ma tutto il nostro elemento fondamentale di esistenza, di spinta, è un elemento che inevitabilmente è spirituale, perché non è materiale, proprio per questo. E se non è materiale, è spirituale. Allora noi siamo l'unione di elementi spirituali e di un corpo fisico materiale che ci consente, ci dovrebbe consentire, no, ci consente infatti, di trasformare in azioni concrete, quindi in karma, perché il karma o il destino, chiamatelo come volete, è la conseguenza di azioni, non solo, ma soprattutto di azioni ben precise nel campo fisico. E allora io ho pensieri, ho sentimenti che trasformo in azioni, ok? E lo posso fare solo sul piano fisico. Ecco il senso della vita, per esempio. Qual è il senso della vita? Uno dice: la vita è bella. Sei un coglione. La vita non è bella, è un grandissimo, enorme prova, e dovresti prenderla esattamente come un test di esame, in cui hai momenti, se vuoi, di pausa o più leggeri, e momenti estremamente duri e impegnativi. E non c'è da scherzare. Perché? Perché alla fine della prova puoi essere promosso o essere bocciato. E la volta successiva, siccome si torna, e questo è il problema, ed è il concetto di karma, legge del karma e di reincarnazione, che se ognuno di noi l'avesse chiaro nella propria testa, cambierebbe radicalmente il proprio modo di ragionare. Completamente. Quindi e in questo senso Guccini io l'ho profondamente amato, perché lui ha fatto tanti errori, ovviamente, come tutti noi ne ha fatti tantissimi, e ha dovuto trovare compromessi, perché naturalmente nel momento in cui sei un personaggio del genere, insomma, ragazzi, abbiamo capito bene, no? Bisogna piegarsi a determinati compromessi, e quando sei diventato famoso ti chiedono l'appello per questo o per quello, e chi più che meno lo fai. Quindi ha fatto anche lui le sue cazzate, come un po' tutti naturalmente, ma i testi delle sue canzoni, le sue canzoni in generale, sono state quelle ovviamente più belle, quelle meno belle, ma sono diventate famose Eskimo e Locomotiva, che sono sicuramente molto belle, ma ce ne sono di molto più belle, come quelle che ho cercato di farvi ascoltare. E Addio, per esempio, è stupenda, no? Adesso vi voglio far ascoltare anche Stagioni, che era un tributo a Ernesto Che Guevara. Lui aveva quella relazione, ma vedete, anche questa, la relazione verso la vicinanza a una visione del mondo che è una visione di ribellione rispetto all'andazzo generale di una società, che è di un materialismo triste, egoistico, senza speranza. Ti illudi che la lotta armata, no, in quegli anni ci si illudeva che la lotta armata potesse essere una soluzione e che portasse miracolosamente a un paradiso terrestre. Ovviamente era l'ennesima tremenda e tragica illusione, logicamente, come poi è stato ampiamente dimostrato, e chi fa antroposofia non può non saperlo. La vera rivoluzione la puoi fare solo dentro di te, attraverso uno sforzo quotidiano e continuo e pacifico, una trasformazione interiore profonda che va verso la posizione di profondo e vero altruismo. Questo puoi fare, questo puoi chiedere a te stesso e a nessun altro. Puoi parlare e agire solo per te, ed è già tanto, credimi, è già tanto. Se riesci a farlo in maniera libera e autonoma, senza condizionamenti, sei già uno che ha raggiunto un buon livello di consapevolezza. Ma questo è quello che ti si chiede. Non prendere le armi e dire tutti insieme contro. Contro chi? Contro chi? Altri esseri umani? Che sbagliano quanto te? Che paradiso puoi creare dalle canne di fucili? No? Questa è l'umanità. L'umanità più evoluta l'ha capita. Ora.
in quegli anni no. E quindi essere vicini a un Che Guevara che in quel momento lottava contro l'imperialismo, che è poi sempre lo stesso, amici. Qual è l'imperialismo contro cui lottava il Che? Era l'imperialismo anglo-americano sionista, cioè quello che da 250 anni domina il mondo in maniera totale e che sta dimostrando, ha gettato oggi la sua maschera perché è convinto, sente di avere la forza ormai di poter imporre in maniera evidente la sua forza a tutta l'umanità. E quindi Gaza, e quindi il genocidio di un popolo innocente, lo sterminio dei bambini uccisi nelle forme più brutali e più sadiche, la violenza corporea e la distruzione e la tortura come mezzo di pratica usuale, e quello che fa l'esercito, quella banda di assassini del governo Netanyahu, ok? E tutto alla luce del sole e nel silenzio e nell'indifferenza ufficiale totale. Perché? Perché hanno il coltello dalla parte del manico, hanno cioè l'80-90% della ricchezza mondiale e possono fare di te quello che vogliono. E quindi tutti i nostri governanti chi sono i nostri governanti, ma non a livello italiano, a livello europeo, salvo rare eccezioni, sono dei camerieri, dei pietosi servi senza dignità che eseguono ordini. In cambio di questo hanno un piccolo margine di potere personale, una notevole ricchezza rispetto ovviamente al punto di partenza, e sono tutti scelti, se l'avete notato ultimamente, tra le popolazioni, tra gli strati sociali più bassi e più disperati. Non so, Gigino Di Maio per esempio, che da fare il bibitaro è passato a ministro degli esteri dando dell'animale a Putin, scusate, e adesso responsabile della politica estera europea in Medio Oriente. Ma porca puttana, vi rendete conto? Oppure la Meloni, la ragazzina della Garbatella, figlia di chi? Di una signora certamente, e di un uomo che credo si sia vista a fatica una foto, uomo che non si capisce che tipo di lavoro faccia e dove sia andato a finire, e che dal nulla improvvisamente gli viene data un seggio di elezione in Parlamento da Berlusconi. Ci sarà stato un motivo, qualcuno l'avrà, no? E via così. E adesso da Presidente del Consiglio cosa fa? Ha agito, vi ricordo le ultime azioni concrete che ha fatto Berlusconi, dove ha firmato la sua condanna a morte dal mio punto di vista, quando ha fatto vedere il suo disagio e la sua opposizione alle posizioni che aveva già allora la Meloni nel 22, che si stava schierando con i neofascisti ucraini del colpo di Stato, neonazisti, scusate, non neofascisti, ucraini di Zelensky, e lui scriveva, no, sui fogli, facendolo leggere i giornalisti, arrogante, limitata, eccetera, eccetera, all'indirizzo della Meloni. Se Berlusconi restava vivo, la Forza Italia non avrebbe mai accettato di andare contro Putin nella maniera in cui l'Italia poi ha fatto. E Berlusconi incredibilmente è morto, succede che ci sono quelle morti miracolose, no? E l'Italia si è appiattita totalmente sulle posizioni più anti-italiane e più contro gli interessi del popolo italiano che si sia mai vista. Cioè abbiamo rotto ogni tipo di rapporto con la Russia e che avevamo coltivato negli ultimi 70 anni, quindi un disastro dal punto di vista commerciale dello scambio, ok? E soprattutto dal punto di vista energetico. Adesso si parla delle bollette che aumenteranno del 50% a settembre, ma per forza. La nostra energia è stata data in mano al mercato speculativo di Amsterdam, che è gestito da chi? Dai sionisti. Come sempre, naturalmente, no? E i prezzi dell'elettricità, del gas, del gasolio a cifre spaventose. Ecco come depauperano definitivamente i quattro risparmi che le famiglie italiane negli ultimi 50 anni erano riuscite a mettere via, e andremo a impoverirci nel giro di pochissimi anni. E poi l'attacco alla casa, quello che dice ovviamente il nostro Alfredo Bellucco da una vita, l'attacco alla casa durissimo. Perché? Perché ovviamente facendo passare, che adesso per il momento questo provvedimento non passerà, ma questione di 4-5 anni passerà, cioè ci sarà la possibilità di togliere la casa ai vecchiotti che ce l'hanno ancora in mano con una cazzata, basta che tu non paghi una bolletta, è fatta.
è fatta, e quindi anche la proprietà della casa, dell'abitazione che gli italiani avevano all'80% salterà. È un processo organico, preparato, organizzato, che dal 92 sta impoverendo e riducendo all'osso quelle che erano le riserve economiche di un paese ricchissimo, che era la quarta potenza mondiale in quel momento, era la Cina dell'Europa l'Italia, e quindi aveva provato ad alzare la testa, e in questo caso con il politico Bettino Craxi, e sappiamo come è andata a finire. Aveva provato anche con una magistratura, e ricordo sempre Falcone e Borsellino. Non a caso sono venuti in quell'anno tutte le morti eccellenti che dovevano venire, e un po' prima Moro, altro personaggio che stava dimenticando che i padroni assoluti, cioè gli inglesi e gli americani, i padroni assoluti di questo paese, insieme ai sionisti che si sono aggiunti in seconda battuta. Adesso chi? Guardate, a livello di informazione, sono tutti ebrei, cazzo. I principali giornalisti che abbiamo, che come valore lasciamo perdere, sono tutti di quel tipo là. Volete che facciamo i nomi? No, ma non serve. Guardatevi, siate svegli, siate desti, porca puttana. E così si fa. In questo modo, pian pianino, questo paese viene spolpato. Intanto l'importante è che la domenica vai al centro commerciale, povero coglione, a comprarti cosine sempre più misere, ti hanno aumentato in maniera spaventosa i costi dell'alimentazione, eccetera eccetera. Ma scusate, un paese che accetta di tagliare i ponti con la Russia, su cui si era creato rapporti commerciali e di benessere economico incredibili, distruggendo l'economia del nord-est in modo particolare, lo dico a quel poveretto di Zaia, ma lasciamo

0: e ferocemente contro i Novax, che erano il pericolo di questo paese, non la risorsa, ma il pericolo. Il pericolo, si attaccano alla malattia, voglio vivere, voglio continuare a vivere in questo posto di merda. Dio, cantante, ladro. Ma dai, cazzo, ma volete, cosa volete dire? Cosa volete dire? Allora adesso cosa si fa? Ceuta. Ceuta è l'ultima prova, se c'è bisogno, lampante, di che servi abbiamo. Cioè, l'Italia, che è uno dei paesi assaltati da una corrente migratoria illegale continua, dalla Libia arrivano a decine di migliaia ogni anno, ok? E ora qua stiamo dicendo ce ne sono meno dell'anno scorso, di quell'altro anno, 4 anni che sei al governo, e adesso questo sarebbe forse il primo anno in cui sono solo 16.000 anziché 35-40.000, ok? Solo quelli che arrivano con i barconi, figurarsi quelli che arrivano in altra maniera. Quindi siamo già a 5, 6, 7 milioni di immigrati non regolari. Noi andiamo a sospendere gli accordi di Schengen con la Spagna perché viene organizzata e pianificata un'invasione di un territorio europeo. Ceuta è comunque un'enclave europea in territorio africano, ok? E noi cosa facciamo? Anziché dire, scusa Sanchez, hai bisogno di una mano, ti mandiamo delle cacciatorpediniere, che cazzo ne so, ti diamo una mano. No, noi cosa facciamo? Chiudiamo Schengen, sospendiamo Schengen verso la Spagna. E giustamente la Spagna risponde nello stesso identico modo, lo sospendiamo, tanto è a carne da canon, paga sempre, siamo altri che paghiamo, no, non certo i romani. Perché fa questo la Melona? Ma per il semplice motivo che Sanchez, e io non sono con Sanchez, non me ne frega un cazzo, ma Sanchez è stato l'unico leader europeo a sganciarsi dalla dittatura angloamericana. Ha detto col cazzo che io spenderò 5% in più in armi, tra l'altro tutte armi americane, col cazzo decido io cosa fare, al massimo il 2%, e comunque le basi americane che sono in Spagna decido io se voi potete passare con gli aerei per poi andare a bombardare Gaza e distruggere il popolo palestinese. E quest'uomo che ha avuto la forza, adesso cosa sta succedendo in Spagna? Ma semplice, la stessa cosa che è successa con Bettino.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Dopo 9 settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costi a sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 90 288.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000!
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
3: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato, è il magico numero.
1: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Cari amici di Radio Gamma 5, siamo pronti per il no governo Banane Day contro il mascherato e antipovero piano casa, ovvero il piano di sfratti e sgomberi del governo Meloni che aumenterà i senza tetto e i disperati in cerca di casa.
1: Contro l'incostituzionale, criminogeno e ignobile disegno di legge 978 della Lega, della senatrice Erika Stefani, del senatore Padovano, Andrea Ostellari, governo banane, pignoramenti in lampo anche della prima casa da parte degli avvocati, senza giudice e con lo scudo penale.
0: Dobbiamo muoverci contro la rapina delle accise sui carburanti e per la tassazione delle banche, e quindi ci troveremo
1: sabato 5 settembre ore 10 Padova, via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti. Mi raccomando, non mancate.
0: Di fronte al caffè Pedrocchi, e per informazioni 346-361-4469. Dobbiamo esserci tutti sabato 5 settembre ore 10 davanti al caffè Pedrocchi. Ciao!
2: Ok 50 anni di gloria, ok che manca l'aria, ma manca una cena per il 50esimo di Radio Gamma 5.
3: Anche a questa bocca, che cibo più non tocca.
4: Ti ho detto che manca una cena per i 50 anni.
5: Ah, volevo dirlo anche a me.
6: E allora pronti, mezza via.
7: Sabato 29 agosto al ristorante Al Casolare a Castelminio di Resana in via Santa Brigida 75.
8: Vi aspettiamo tutti alle ore 20.
9: Finalmente se mettiamo in toa per i nostri storici 50 anni.
4: E il menù, cioè mangiare, prevede questo:
10: antipasto, vassoi di affettati misti, risotto con speck e limone, poi pasta fredda, acqua, vino, caffè, euro 20. Per i vegetariani, antipasto caprese, risotto con verdure e taleggio, pasta fredda con verdure.
3: Gloria, manchi tu nell'aria.
9: Nell'aria o nell'etere, noi non molliamo mai.
11: Radio Gamma 5 c'è e ci sarà, e mai si piegherà.
6: E grazie a tutti voi sempre resisterà.
3: Gloria, gloria, chiesa di campagna, gloria.
4: Sì, mangiamo in campagna di fronte al lago.
5: E dopo la cena si balla, si gira e si salta.
4: Sì, come fare a Malta.
9: Per info e per notazioni, mi stavolta diria di chiamare un indiano.
4: Ettore!
5: E ora chiameme al 348-85-73-609.
7: Sabato 29 agosto alle ore 20, vi aspettiamo.
11: E come sempre...
4: E tanti auguri a te!
11: Se non se avesse capito...
5: E te...

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
1: Stavolta non farlo scappare.
0: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
2: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!

0: Puente Bacaà, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
1: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
2: In località Loppia, con due B, ai 1350 metri.
0: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
3: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
4: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
0: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
2: Con guida!
1: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
2: Fino a sciopare!
1: Boom! Euro 20.
3: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
2: Per info e prenotazioni
5: 3
6: 2 9
5: 0 0
6: 3
5: 8
6: 9
0: 8
7: 8.
0: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
2: Ode.
0: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
2: Se no, capì, a mi piace baccaia e a grigliata.

0: dai preti.
1: Stanno incredibili indagini, stanno mettendo a nudo la corruzione per il momento del braccio destro di Sanchez, di quest'altro ministro, di che altro su Sanchez, un'idea che è ancora fatta, ma insomma cercheranno di sminuirlo. Poi incendi devastanti, varie a Valencia, quella famosa devastante uragano, no, che anche lì vogliamo parlare della condizione del clima gestito direttamente come arma militare. Il grande Giulietto Chiesa, che ho avuto la fortuna di poter conoscere e passarci un'intera giornata insieme facendogli da cicerone per la città di Padova, lo diceva: entro il 2025 gli americani avranno in mano l'arma di controllo meteorologico, ed è un'arma. Ora, come facciamo a credere che le improvvise situazioni tremende di scatenamento di forze meteorologiche devastanti in determinati punti siano casuali, siano dovute a cosa? All'aumento della CO2 dell'uomo? Ma siamo coglioni? Ma ci crediamo veramente? Questo calore aumentato in pianura padana in questo modo è solo ed esclusivamente cosa? L'aumento della CO2 che fa l'uomo? Allora, se ci compriamo la Tesla abbiamo risolto il problema, ma siamo deficienti? Adesso mi diceva un esperto che le ultime case, appartamenti di lusso, naturalmente non stiamo parlando di cose per gli operai che non se ne fanno più, ma appartamenti insomma costosi, non si allacciano più al gas, si scaldano solo con l'elettricità, pompe di calore. Bello, bellissimo. E quando per qualche motivo salta l'elettricità, cosa si fa? Te stai al freddo o te stai al caldo? Non c'è problema. L'elettricità. E l'elettricità come va? A combustibile fossile? A carbone? E allora c'è giustamente il nostro grandissimo Salvini che ci dice che è ora delle centrali nucleari. Già, il popolo italiano ha già espresso ripetutamente il rifiuto della centrale nucleare. E cosa si fa adesso? Sì, dobbiamo andare sul nucleare, è l'unico modo per avere più energia. L'unico. Capite come ci prendono per il culo? Ricordiamo Hiroshima e Nagasaki? Il 6 agosto, no? E poi il 9. Bene, il governo giapponese è talmente stato distrutto, peggio di quello italiano naturalmente, che la premier e i principali responsabili del governo giapponese, nel ricordo della strage più devastante nucleare che c'è stata nella storia del mondo, non ha nominato gli autori di questa strage, cioè gli Stati Uniti d'America, cioè il potere anglo-americano. Non l'hanno neanche nominato, capite? Neanche nominato, mai più, ma non nominiamo chi l'ha fatto. Pensate il livello di controllo che hanno. La terza guerra mondiale, beh, è già cominciata con quello che sta facendo quello stato demoniaco, come dicono gli stessi ortodossi ebrei, che dicono che lo stato israeliano è uno stato satanico, perché non è stato ricostituito senza nessun segno divino, con solo una volontà di potere economico e politico che serve solo per il dominio del Medio Oriente, e cioè delle fonti energetiche principali. È stato scatenato da loro, con l'appoggio ovviamente anglo-americano, attacco all'Iran, guarda caso Ucraina, quindi si impegna la Russia in una guerra logorante, e poi nel frattempo l'Europa, che si era disarmata in questi 70 anni, gli si impone un aumento di spesa del 5% militare, comprando la maggior parte di tutte le armi dagli Stati Uniti, ok? E il gas loro, 4 volte il costo rispetto a quello russo, quindi si rompe tutti i rapporti con la Russia. E secondo te perché compriamo armi e spendiamo il 5% del PIL sulle armi? Per usarle, evidentemente. E quando? Appena saremo pronti. Preparatevi. Perché, occhio uccello del malaugurio, semplicemente basta leggere i fatti. Non si vanno a spendere quantità di denaro immense se non per preparare l'Europa alla guerra. La guerra contro la Russia, perché la Russia va spezzettata in 9-12 staterelle, uno più corrotto dell'altro, per poter prelevarne tutte le ricchezze a gratis, esattamente come hanno fatto in Congo, come hanno fatto in Libia e come faranno in altri paesi. Il giochetto è facile da leggere, amici. Il problema è che siamo imbottiti di propaganda disinformatrice, e quindi non l'abbiamo neanche presente sta cosa, ma è quello che sta avvenendo. Vi dedico questa canzone di Francesco Guccini, di Stagioni. Sentite un po', tributo a Ernesto Che Guevara.

Sentite adesso la marcia sovietica durante il 9 maggio. Sentite. Sentite, questa è la suonano sempre durante.

Va bene, va bene, va bene. Dai, dopo la riprenderemo, perché sennò mi esalto troppo oggi. Bisogna che. Allora, vediamo un po' di vostri messaggi prima della pausa. Dunque, dice qua: belle canzoni, bei testi, peccato il voltafaccia durante il Covid, Alessandro. Certo, Alessandro, come quasi tutti coloro che erano in prima fila e che chiaramente erano stati tirati per la giacchetta. In buona misura io credo che lui ci abbia creduto veramente, perché essendo un emiliano romagnolo, purtroppo l'imprinting che gli danno impedisce di avere quella minima libertà di pensiero, fanno molta più fatica rispetto per esempio a un Veneto che è molto più coglione su tante altre cose, ma ha uno spunto in più su queste, non so perché, ma è così. Buongiorno signor presentatore, volevo dirle che ho avuto direttamente da Putin la licenza di vendere aria fredda della Siberia in lattina da 33 cc al prezzo di 35 euro, un vero affare, se interessate fatevi vivi. Adamo venditore, grande Adamo. L'uomo discende dalla scimmia Mario Bassano, e ti da una cavara, Mario, sicuramente da una cavara, sicuro. Amici e fratelli arabi, in questo caso marocchini, trattati come oggetti. 120 giovani speranzosi in cerca di vita migliore, morti e annegati a Ceuta, ex enclave portoghese del 1400. E cosa fa il nostro governo? Rompe assieme alla Danimarca ha trattato Schengen con l'amica Spagna invece di aiutare il governo iberico come ha fatto il Portogallo, l'Irlanda e il Lussemburgo. Bastardi, a parte sta roba qua, Vito. Allora, si vede che come sempre tu non ti firmi e sei schierato. Quindi tu fai lo stesso errore che fa il governo italiano dal lato opposto. Quindi amici e fratelli arabi, in questo caso marocchini, vabbè, tutta questa fratellanza che te chiedi, bene, sono contento per te, peccato che tu la usi soltanto a senso unico e non generalizzata. Quindi uniamoci contro tutti di quei. Ma a parte questo, la questione fondamentale qual è? Sono d'accordo con te che il governo italiano avrebbe dovuto aiutare e non, ecco, giovani speranzosi in cerca di vita migliore, non è vero un cazzo, sono stati costretti, organizzati da un governo ferocemente dittatoriale come quello marocchino, legato strettamente da legami di alleanza stretta a Israele di Netanyahu, hanno mandato una marea di poveri disgraziati in cerca di speranza futura, li hanno caricati e stipati come sardine su dei camion e gli hanno detto di andare di là. Questo non è giovani speranzosi in cerca di vita migliore, questi sono poveri cani disgraziati spinti da criminali e da governo criminale marocchino, ok, aiutato da cosa, che li ha mandati a morte sicura. E qua non c'entra niente l'Italia o la Spagna, Dio, la situazione va compresa e bisogna liberarsi dalle proprie bandierine nella testa, perché se te hai bandierine nella testa non riesci mai a fare un'analisi corretta della situazione. Buongiorno Paolo, adesso gli odiatori cadono con cancri fulminanti, pazienza, noi abbiamo pagato e abbiamo provato ad aiutarli. Erano troppo creduloni, impauriti, sostenuti tra l'altro dai sindacalisti di merda. Buona trasmissione Giancarlo. Sì, certo, mi dispiace. Te sento tranquillo un co' e ride Beppi, te sei un cancaro. Ma è questo il futuro che la Meloni sta preparando per sua figlia? Ma se era spaventatissima solo per un innocuo vaccino e disse durante il Covid mia figlia non la vaccino. Bene, grande. Grande, questa è una delle cose giuste che ha fatto EA. Forse una prossima guerra con la Russia le fa meno paura, a meno che non sappia già come proteggerla anche stavolta. Tanto basta che ci sia sempre abbondanza carne da canone. Sofia non verrà mai toccata da questa cosa, ragazzi. Non si consumi di parlare. Grazie per l'ino russo, viva il, se sentimo dopo. Va bene. Dunque. Sono Adriano 68, ecco qua che te hai messo. Adriano, ecco, da te mi aspettavo ovviamente un'impostazione di questo tipo. Dove certo, io sono d'accordo in quello che tu dici, questo governo doveva fare ben altro che sospendere Schengen. Non sono affatto d'accordo che amici, fratelli arabi, in questo caso marocchini, trattati come oggetti, 120 giovani speranzosi in cerca di vita migliore. È vero un cazzo. Era vero un cazzo, erano poveri disgraziati costretti a montare sui camion, tanto disperati, e tanto disperati sono, che montavano su un camion e che gridito di andare de a,
e li hanno mandati al massacro. Chi? Il governo dittatoriale marocchino. Sito mai sta in Marocco, mica so sta. E ho fatto addirittura la cagata ancora 25 anni fa di fare no al Pitur, che non so se è presente, no al Pitur. Bene, mica tocca con mano con schese, che è la società, è una società da incubo, ok? È una società da incubo quella marocchina, quindi no, non ce l'ho contro i marocchini, che mancaria, so solo di dirti che è questa, quindi che siano giovani speranzosi di una vita migliore, no, era solo disperati che gli aveva ordinato di andare a morire, questa è la verità. Dai Adriano, Dio, Madonna del Signore, vieni avanti. Ciao Paolo, hai letto l'articolo di Silvana De Mani sulla verità ieri con Rudolf Steiner? Sì, è un argomento che tratto subito dopo la pubblicità, tranquilla. Vera Europa è la Russia, valori dal punto di vista artistico sono la vecchia Europa e solo in Russia si trova, va bene. Mi affido ai maestri orientali, per me Osho, siamo fatti di due entità, spirituale e materiale, nei momenti del distacco la materia torna alla terra, lo spirito prosegue il viaggio, per coloro che hanno durante la vita improntata verso l'aspetto spirituale credo che avrà uno stadio evolutivo molto sviluppato, l'illuminazione, sì, ciao, credo sia così, va bene, diciamo che è molto più complessa di quello che dice Osho la questione, comunque nell'essenza sono d'accordo. Redenzione puttanella, redenzione, si contenga sul porca puttana presidente, se no se ne trova una raccambolesca schiera. Io infatti apprezzo di una certa ideologia il Che Guevara, perché lui ci credeva anche se senza se, senza ma e sotterfugi, cosa che non si può dire di chi ha introdotto i vari comunismi o ben intriso di poteri al di sopra, nazisti arroganti della peggio specie con il mix di sionisti al di sopra, follia del secolo XXII. Io non riesco a capire la batosta che non gli serviva proprio di vaccinarsi a questi italiani minacciati che sono anche miei familiari, e la Melona strategicamente reintegrava chi non si era piegato. Meditiamo, come non avevamo diversi punti da un pezzo, ma vedo, guarda Paolo, io guardavo le torri gemelle in diretta e già vedevo che c'era qualcosa, ma queste sono state detonate a mio zio cosa, ma cosa stai dicendo? Quindi purtroppo ci vediamo più intelligenti, no? Che io voglio, che hai fatto un casino della Madonna. Vabbè. Sì, infatti, perché non è che tutti gli ebrei sono uguali, anzi, guarda che tante verità sono state sviscerate proprio da ebrei, capito?

E così, Soviet March, andatevela a vedere su YouTube che è particolarmente entusiasmante. Allora, mi dice il nostro amico Filippo che i politici, prende un post del Robin Williams che dice: i politici dovrebbero indossare giacche con i loghi degli sponsor, come i piloti automobilistici, così sapremo chi li possiede. È molto più pesante in realtà, Filippo, secondo me. Qui siamo ancora in un pilota che si fa pagare e si mette il logo. Qui siamo a un livello ben diverso. Il pilota non viene minacciato di morte necessariamente se non accetta un logo, non so se mi spiego. Il politico assolutamente nelle loro mani, perché prima l'hanno fatto passare per un po' di casini, da un po' di troie, poi magari da bambine che vengono violentate, poi magari hanno fatto anche di peggio, li hanno anche uccise e hanno i filmati, capisci? Ed è quello che è successo negli Epstein File, e li hanno per i coglioni dir poco. Quindi siamo a un livello molto, ancora molto peggio. Mattia mi dice una cosa ancora più bellina, che è giusto: imbambolati dall'eclissi non hanno neanche visto che era tutto pieno di scie il cielo. Esatto, verissimo, bravo, me l'hanno detto infatti. Forza Putin, forza Russia, sempre Robby da Padova. Va bene, dai, speriamo bene cosa tu ti dica. Allora, eppure, diceva Patrizia da Treviso, eppure guarda un po' che Che Guevara nasce il 14 giugno del 1928, 12 anni dopo, nel 40, lo stesso giorno nasce Guccini. Da chi ti paralizza dicendo che è per amore? Parole ovviamente tra virgolette, ma purtroppo Guccini si è dimenticato di quella coscienza che ha così ben sintetizzata nella canzone Libera nos Domine, e si è lasciato inoculare il siero, invitando gli italiani, il siero malefico, invitando gli italiani a fare lo stesso. Certo, questo è stato uno dei suoi errori importanti, che vabbè, e che probabilmente ha anche pagato il prezzo, e lo pagherà sicuramente. In effetti, sulla canzone Liberas nos Domine, te la farò ascoltare, perché sicuramente merita, senza ombra di dubbio. Allora, dunque, stavo dicendo, da non dimenticare la gelida accoglienza che la Cina ha riservato al suo arrivo in aeroporto a Pedro Trampone, ma da nessuno commentata. Ciao, complimenti Gianni da Asolo. Beh, te credo. Già la domanda a Gianni che gli era da farsi è: come mai l'hanno accolto? Perché vuol dire che, al di là delle battute o altro, le motivazioni economiche che stanno sotto sono colossali, perché comunque si tenga aperto un dialogo, e questo sia io che te non le conosciamo fino in fondo, le possiamo solo vagamente sospettare. Bene, non cambio argomento, ma restando nell'argomento che vi ho già sostenuto, c'era ne parlerò eventualmente del discorso dell'articolo che mi facevi tu cenno, è comparso sulla Verità un attacco che Giuliana De Mari fa all'antroposofia in quanto tale, da una posizione di cattolica che ormai solo a una dell'età sua può effettivamente essere ancora così convinta, no? E un attacco abbastanza molto aggressivo e polemico. La risposta è stata data proprio oggi, sempre sulla Verità, da Fabio Brescacin di Natura Sì, che ha, evitando ogni polemica, ha solo riaffermato che l'antroposofia ha al centro della propria esistenza e della sua stessa essenza il Cristo. Ma il Cristo non predicato secondo la dottrina cattolica, ma da un punto di vista di profonda conoscenza esoterica, senza la quale l'umanità non è in grado di fare un passo in avanti. Questo è la risposta che ha dato, difendendo poi la biodinamica che era stata sputtanata dalla De Mari. La De Mari è una persona ovviamente emotivamente squilibrata, e questo mi dispiace per lei. Ecco, avevo condiviso vari articoli che lei aveva fatto in difesa della posizione ovviamente di obiezione alla vaccinazione e a tutto il Covid, che ho sottoscritto. Mi dispiace per come è avvenuto, ma ne parleremo con maggior calma.
se riuscite a trovare, ci sono i memorandum del 1917 scritti da Rudolf Steiner. Vi ricordo, 1917. Rudolf Steiner, in questo cosa li aveva fatti? Li aveva scritti per stimolare nella gerarchia prussiana e austro-ungarica una consapevolezza sul fatto che quello che si stava delineando già nella prima guerra mondiale, il progetto cioè di distruzione della Mitteleuropa, di sconfitta militare e quindi poi economica della Mitteleuropa, che voleva dire Prussia e Austro-Ungheria, naturalmente, gestita, organizzata e pianificata dagli inglesi in questo, con l'aiuto poi americano, quello che lui in questo memorandum scrive e sottolinea, ma lo fa ben prima del crollo, quando forse sarebbe stato ancora possibile da parte dei dirigenti tedeschi che si preparavano alle ultime controffensive potenti, vi ricordo quella dell'estate del 18 sul Monte Grappa per esempio, cioè l'esercito austro-ungarico e quello prussiano erano ancora lungi dall'essere crollata la situazione, era pesante ma non ancora crollata. In quel momento un cambio radicale di posizione e una presa di consapevolezza decisamente forte e di coscienza forte avrebbe forse potuto far rendere conto, diceva Steiner, che la posizione anglo-americana era quella, in cui si delineava chiaramente, che il nemico barbaro, delinquente, colpevole era il popolo tedesco, e con accuse assolutamente ridicole, quando coloro che avevano innescato tutto ovviamente erano gli anglosassoni, gli angloamericani. E diceva, se cadrà militarmente gli imperi centrali, e lui parlava di Mitteleuropa, se la Mitteleuropa verrà sconfitta militarmente, il passo successivo sarà la conquista totale, la schiavitù economica e poi quella della coscienza morale immediatamente come conseguenza logica. Ed è quello che è avvenuto. Pensate, è che noi siamo talmente stati allevati ormai dal pensiero, dalla non cultura anglo-americana, dal materialismo anglo-americano, per cui adesso te vedi che il massimo della figheria è andare via con la Harley Davidson a gambe aperte e brassi in alto, no? Che è esattamente il simbolo della volgarità e della grezzezza arrogante americana, rispetto a una moto italiana, giapponese o tedesca, tanto per dirne una, insomma. Ma era solo una battuta per dirvi che dal punto di vista culturale noi siamo stati distrutti, abbiamo dimenticato le nostre radici culturali totalmente, la nostra identità, e siamo stati appiattiti su una posizione di cittadino consumatore che ha senso, per cui la propria vita ha senso solo, provi moderate gioie solo nel momento in cui possiedi denaro da spendere in oggetti materiali e in accumulo di materia. Allora ti senti felice nel momento, e per fare questo qualunque mezzo è lecito, non c'è più nessun tipo di moralità che ti dica che non ne vale la pena, perché per te l'acquisizione del denaro, del bene materiale e quindi di quel piccolo fetta di potere, no, che questo ti dà, vale più di qualunque altra cosa, più di qualunque affetto importante nella tua vita, più di qualunque atteggiamento di onestà e di coerenza morale. Va benissimo tutto, quindi prostituzione a livelli enormi, ci vendiamo anche il tutto, va bene, perché così possiamo arrivare a quell'obiettivo. E l'obiettivo è un effimero momento di notorietà radio-televisiva che fa portare a casa un po' di soldini. È la ruota della fortuna di Jerry, l'amico Jerry, che ha qualche decina di milioni di euro sul proprio conto e che continua a prendere per il culo gli italiani, ovviamente, ma come d'altronde tutta la televisione, non è solo la Fininvest. I telegiornali oggi sono a livelli vomitevoli. I telegiornali sono una roba che tu non ci puoi credere. Si parla di le notizie che contano, che sono quelle della prossima guerra mondiale con la Russia e con l'Ucraina, con l'Iran, sono ridotti a essere portavoci dell'unica voce
che domina, che è quella anglo-americana naturalmente, senza nessun altro accenno di altro tipo. Dopodiché cronaca nera a manetta, incidenti sul lavoro a Canicati, ok? E tutto questo serve per bloccare, per fermare, tra le altre cose, la macchina economica, artigianale, industriale italiana, perché con le normative e con la scusa della sicurezza sul lavoro, esattamente come con la sicurezza sulla strada, un altro po' ti impediscono di uscire di casa e di restare dentro una campana di vetro sotto vuoto spinto perché c'è pericolo per la tua vita. Siamo alla follia generalizzata di una società che ha, in cui le nuove generazioni sono state allevate nella assoluta necessità di seguire le regole, obbedire agli ordini, senza nessun sviluppo di un pensiero autonomo e di un pensiero libero. Questo è il risultato del dominio anglo-americano. Lui inizia il memorandum, sono due i memorandum di Steiner, inizia il primo citando Wilson, il presidente degli Stati Uniti, no? In cui dice, sentite cosa diceva, no? E non si può essere contrari a quello che diceva, no? Parlava dell'autodeterminazione dei popoli. Capite quando mi viene da morire da ridere, perché quando unisci i punti è una roba che ti fa venire freddo. Quando quell'ebete De Bossi parlava dell'autodeterminazione del popolo veneto o del nord, non so neanche che cazzo che dicesse, era legato a questo principio che nel 17 venne formulato per la prima volta da sto paraculo di Wilson, Woodrow Wilson, presidente degli Stati Uniti, no? Apparentemente sono assolutamente principi assolutamente condivisibili. Peccato che siano profondamente e nella propria essenza falsi e ipocriti, perché totalmente privi di senso. Ve lo leggo. Nessun popolo, dice Woodrow Wilson, può essere costretto a vivere sotto un altrui dominio cui esso si opponga. Un mutamento di possesso o il ripristino di una sovranità un tempo valida si possono consentire solo nei paesi in cui il popolo stesso li richieda per proteggere la sua libertà, il suo benessere e le sue future fortune. I popoli liberati di tutta la terra, con sincero sentimento di comunità, si devono unire in una salda società, tra parentesi Società delle Nazioni, l'ONU, che sia in grado di salvaguardare la pace e la giustizia nelle relazioni tra i popoli, con l'unanime contributo delle forze di tutti. La fraternità non può restare ancora a lungo una vuota parola, ma deve diventare un'idea riconosciuta da tutti, che poggi sulla solida roccia della realtà. Questo è fino a qua Woodrow Wilson. In questi termini, dice Steiner, il signor Woodrow Wilson traduce quanto può diventare un fatto reale in seguito all'intervento anglo-americano americano nell'attuale conflitto. Sono parole seducenti e si può dire che ogni uomo ragionevole di sano sentire le dovrebbe far proprie, certo. Se un letterato filantropo le scrivesse a edificazione della cerchia dei suoi lettori, ci si potrebbe limitare a riconoscerne la ovvietà. E si potrebbe anche affermare, assumendo una posizione, una posa da moralista, che nessun amico del progresso e della libertà può avere obiezioni al riguardo, alla frase appena letta, naturalmente. Persino oggi si possono già udire voci che mettono in evidenza come questa guerra abbia certamente insegnato che una politica ad alto livello, adatta ai tempi, può essere praticata solo da chi professa questo ideale o un ideale analogo e vi si adegua anche nel suo agire. Il discorrere sulle varie concezioni e sul fatto che quando si crede all'una o all'altra la si debba sostenere, non può mai fornire una base per la vita pratica. A tal fine bisogna guardare lucidamente in faccia la realtà, come dice Woodrow Wilson. Per chi appartiene a uno degli stati mitteleuropei, ogni discussione, quindi per chi appartiene alla Prussia, alla Germania, all'Austro-Ungheria, ogni discussione, attenzione, sulla legittimazione universalmente umana, e qui prende le parole di Woodrow Wilson, delle finalità dell'intesa, l'intesa era l'alleanza anglo-americana, francese, italiana, eccetera, intesa, no? È per così dire sulla loro bellezza, è priva di valore.
e conta solo la nozione del loro reale rapporto di forza nella vita dei popoli. Perciò, in queste pagine si guarderà il vero aspetto degli obiettivi che l'intesa persegue verso l'Europa, senza preoccuparsi troppo se per i suoi capi quanto verrà detto non potrà avere un gradevole suono. E poi dice: solo l'esame di ciò che l'intesa vuole può costituire la base per trovare le linee direttive per la Mitteleuropa. Farsi accecare da quanto essa dice porta alle più nefaste deviazioni. Tuttavia, quanto segue dovrà partire da un chiaro principio. Salto ancora. Non solo i cittadini dell'Europa centrale e orientale, attenzione, non solo i cittadini dell'Europa centrale e orientale cadrebbero in un peccato di logica se accettassero la volontà wilsoniana, ma durante e dopo questa guerra ogni singolo atto o provvedimento dovrà essere tanto sano e fecondo da infrangere la volontà di Wilson e dell'intesa. Lui diceva: bisogna sviluppare un pensiero e un atteggiamento di pensiero e morale che vada a sradicare alle basi l'ipocrisia di quanto afferma Wilson, anche se la guerra fosse vinta dagli imperi centrali, cosa che invece poi non avvenne. Gli obiettivi bellici, prosegue, dell'intesa, che tendono a velare il loro autentico aspetto, si celano in modo equivoco nelle forme in cui il signor Wilson esprime la sua volontà. Quando ci si imbatte in queste forme, si ha a che fare nello stesso tempo con quegli obiettivi. Non è il momento di procedere a una confutazione, per quanto chiara e razionale, del programma wilsoniano. Ma bisogna andare oltre, dice. Le parole di Wilson non vengono pronunciate da un letterato filantropo. Esse sono il vessillo delle azioni che da 3 anni l'intesa compie contro la Mitteleuropa e per le quali gli americani si vanno armando. Lo stato dei fatti porta la Mitteleuropa a combattere contro le forze che sotto questa bandiera affermano di essere scesi in campo per la salvezza dell'umanità e per la liberazione dei popoli. L'intesa e Wilson proclamano il fine per cui fingono di combattere. Le loro parole sono propagandisticamente molto efficaci e questa efficacia diviene sempre più preoccupante.

Davide, stamattina cominciamo col flauto pazzo e le iniziative della radio. Cine Gamma 5 presenta Cancro, le cure proibite. Negli ultimi 100 anni decine di medici, scienziati, ricercatori hanno proposto le soluzioni più diverse e apparentemente efficaci contro il cancro, ma nessuna di queste è stata mai presa in seria considerazione dalla medicina ufficiale. La maggior parte di esse sono state infatti rifiutate a priori, anche se le guarigioni dichiarate erano migliaia e i loro proponenti sono stati spesso etichettati come ciarlatani, ostracizzati dalla comunità medica e infine costretti a lasciare il paese. Allo stesso tempo più di 20.000 persone muoiono di cancro ogni giorno, senza che la medicina ufficiale sia in grado di offrire un vero senso di speranza a chi ne è colpito. Perché? Un documentario di Massimo Mazzucco. Sarà martedì 18 agosto qui in Sede Radio alle 21.30 e sempre per questa serie di cine estate proposti da

e a Ferragosto tutti in malga. Sabato 15 agosto domani ad ispirare un panorama da fiaba alle ore 10:15 al parcheggio in via Casara 8 a Campo Fontana in provincia di Verona. Poi saliamo presso la malga Lobbia. Dalle 11 il via la passeggiata con guida, alle 13 pranzo in malga con menù da 20 euro grigliata con polenta, salsiccia, carne salata, fagioli sotto aceti e con un attimo di pazienza formaggio a volontà fino a sciopar. E poi ci sono anche panini, taglieri oppure portatevi da mangiare al sacco. Per le ultime info chiamate 329 0038 988. E poi sabato 29 la cena del 50° vi aspettiamo alle ore 20 al Casolare in via Santa Brigida 75 a Castelminio di Resana, se magna se baia, di fronte allo specchio d'acqua. Per le prenotazioni chiamate Ettore 348 857 3609. E se volete un menu dettagliato andate sul sito della radio www.radiogamma5.it. Questo è per sabato 29 agosto, cena eccezionale del 50°.

E poi ci sono le Vibrazioni del Sapere, che organizza i viaggi esperienziali dal 22 al 29 agosto, le piramidi bosniache. E poi ci sarà la Sardegna Energetica ed Esoterica dal 5 al 12 settembre. Un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta, condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.levibrazionidelsapere.it, sezione Viaggi e Gite con noi. Per informazioni e prenotazioni chiamate Valentino 349-778-0167. Posti sono limitati, la prenotazione è obbligatoria.

Anche quest'anno il comune di Campodasso aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura. Ogni unico familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni, la prenotazione entro il 30 settembre. Tutte le informazioni e modalità di prenotazione sono disponibili sul sito del comune di Campodarsego. Per info potete chiamare l'ufficio ambiente 049 929 9845. E poi il 5 per 1000, possibile quest'anno versare la parte vostra il 5 per 1000 di Radio Gamma 5, uno strumento totalmente gratuito che non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale. Il vostro contributo è radiofonico amore che ci

Bonifico al BCC Credito Cooperativo di Campodarsico, l'IBAN lo trovate sul nostro sito radiogamma5.it oppure portando il contributo direttamente presso la sede radio agli incaricati membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Grazie.

Ah, saluto anche Marica che è già in ascolto. La famigliola di Treviso ti stava aspettando per un viaggio virtuale fatto di momenti di riflessione o di risate. Saluti a tutti da parte di Marica e la sua famigliola, Anna Maria Corrado, i genitori. E c'è anche la Stefania, vedo già il suo WhatsApp. Buongiorno, buona trasmissione, un saluto a tutti da Stefania in ascolto. Grazie Stefania, a tra poco.

0: fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose.
2: Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
3: Sta arrivando l'inverno e ogni anno è la stessa storia. Bollette di luce e gas che volano alle stelle. Con gli ultimi aumenti scaldarsi sarà costosissimo. Ma quest'anno, con Rasolar Energia, puoi cambiare radicalmente le regole del gioco. Noi ti installiamo gratis una pompa di calore aria-aria, completa di motore esterno e due potenti split. E tu pensi solo all'energia necessaria per il funzionamento, come con un impianto fotovoltaico da 6 kW con accumulo, oppure potenziando il tuo impianto esistente. È il sistema perfetto, riscaldi casa in inverno, la rinfreschi in estate e abbatti le bollette, tagli fino al 75% le spese del gas e fino all'80% quelle della luce e puoi utilizzare l'incentivo del 50% con la detrazione fiscale. Smetti di buttare denaro in bollette, scaldati senza spendere una fortuna, informati subito e senza impegno. Chiama Chiara di Rasolar Energia al 041 42 35 67. Ripeto, chiama 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.

Bentrovati amici e amiche di Radio Gamma 5, buon Ferragosto, ormai ci siamo. Oggi come introduzione torno a pescare negli aforismi di Michel de Montaigne, che conserva sempre una buona dose di saggezza nei suoi scritti.

Ciao Marco, ciao, anche tu sei entrato con noi qua e adesso ti faccio sentire queste belle frasi di Montaigne. La guerra più difficile per l'essere umano è la guerra contro se stesso. La storia è piena di uomini e di donne che hanno sconfitto il mondo, ma che sono crollati di fronte a loro stessi e alle loro debolezze.

La cosa più importante al mondo è saper bastare a se stessi, vale a dire essere autonomi sul piano emotivo, non dipendere dagli altri per essere felici.

Oggi sarebbe anche l'anniversario della morte di Enzo Ferrari, il 14 agosto dell'88, ma gli ho preferito Michel de Montaigne, anche se sono sportivo, ma non cambio Ferrari con Montaigne. Lo voglio comunque ricordare con una frase che mostra la grinta del Drake. Dice: mi ritengo peggiore degli altri, ma non so quanti siano migliori di me.

Rieccoci qua insieme, qua. Ho già letto i vostri SMS e quindi entriamo già nella nostra lettura, la lettura odierna nel viaggio del deserto con Nilo. Siamo arrivati a Tamanrasset con l'incontro straordinario con Henri, un belga che avevo incontrato anche nel primo viaggio, 8 anni prima, su un'altra pista che porta in Mali. Naturalmente la sera abbiamo festeggiato assieme perché un incontro così era una cosa che nessuno mai poteva pensare. Era assieme a due compagni che lo accompagnavano per aiutarlo a guidare altre due auto che in seguito avrebbe rivenduto in Niger, perché lui faceva questi viaggi e si pagava le spese di viaggio vendendo dopo i veicoli in posti dove venivano comprati di seconda mano con molto piacere. In cambio, i due amici si godevano un percorso avventuroso che non avrebbero mai potuto affrontare da soli, un do ut des che faceva comodo a tutti. Il giorno seguente, i due compagni di Henri avevano in programma di visitare l'eremitaggio di Père de Foucault. E dunque partiamo noi in avascoperta. L'asfalto termina a Tamanrasset, perciò quello che abbiamo davanti è il pezzo più impegnativo della traversata. Henri ci ha messo in guardia su alcuni punti insidiosi, poi cammin facendo vedremo come fare.

L'incontro con Henry sembra smentire quanto ho pensato solo pochi giorni fa, al momento dell'addio a Kadur, dove ho affermato con certezza che non ci rivedremo mai più. Non ho idea sulle probabilità statistiche, ma un caso come quello di Henry deve essere l'eccezione che conferma la regola. Milo non si sarà soffermato su questo dettaglio, non l'avrà nemmeno sfiorato l'idea di non rivedere più l'amico, e invece, nonostante l'ancor giovane età, un infarto l'ha stroncato neanche 5 anni dopo questa avventura, senza il tempo di dire addio a chi che sia. La sorpresa è sempre dietro l'angolo, quando meno te l'aspetti. Ecco perché la chiamano sorpresa. Un'evenienza che il tempo di dire addio che andrebbe presa in conto, invece è più forte di noi ignorarla. È la vita stessa che non riesce a concepire la propria fine, non riesce a togliere il domani dal proprio orizzonte, come se l'oggi non bastasse per fornire contesto presente un significato compiuto. Il mattino seguente abbiamo lasciato la pensione molto presto. Gli altri non sono ancora usciti dalle loro stanze. Le 3 auto bianche con targa belga sono parcheggiate nel cortile interno accanto alla nostra, anch'essa bianca, sebbene più modesta. Il programma odierno prevede di salire in cima all'Asse Crème, una montagna di oltre 2000 metri di altezza che porta all'eremitaggio di Père de Foucault. 80 chilometri in tutto, secondo i calcoli di Blaise, buona parte dei quali sono una pista sassosa piuttosto impegnativa. Ci andranno con un'auto sola. Henry dovrà per forza guidarli. Nessuno dei due ha mai affrontato tracciati del genere. Quando ne parlavano ieri sera a cena, lui non appariva così entusiasta, però sapeva di non poter rifiutare questa sortita, unica deviazione concessa loro fino a Niamey. Prima di lasciare il centro cittadino, ci fermiamo in una boulangerie per fare scorta di baguette. Qui le fanno con farina integrale, più corte del solito standard, morbide, così profumate che si lasciano mangiare anche senza farcitura. Tamaraset è l'ultimo centro abitato di un certo rilievo. In Ghezam è ben poca cosa a sentire Henry, poco più che un avamposto militare a 400 chilometri in direzione sud-est, a pochi chilometri dalla frontiera nigerina. Da lì altri 200 chilometri di sabbia per arrivare a Darlit, ma non è il caso di spingere lo sguardo troppo avanti. In un territorio con grandi distanze vuote come questo deserto, i chilometri non hanno lo stesso peso specifico che altrove. Non si misurano allo stesso modo. Dopo cena, Henry ci ha fornito alcune indicazioni sulla pista da seguire dove termina l'asfalto a sud della città. A un certo punto si profilerà di fronte a noi un'alta montagna rocciosa che separa 2 piste principali. Entrambi portano in Niger. Quella sulla sinistra, più breve in termini di distanza, è disseminata di complicati tratti rocciosi che metteranno a dura prova la carrozzeria della modesta Simca, più alla portata di vetture fuoristrada con trazione integrale. Mentre sulla pista di destra non sono segnalati ostacoli maggiori, se non qualche tratto sabbioso piuttosto insidioso. Soprattutto per chi non conosce il percorso, aggiunge il mangiapatate con sorriso malizioso. Io cerco di minimizzare. Non sarà peggio della Makoba? E gli ricordo il tratto sabbioso in territorio maliano tristemente famoso dove si piantarono i 3 ragazzi tedeschi col furgoncino Volkswagen.
e trascorsero un'intera mattinata a spalare di buona lena prima di uscire dal canalone sabbioso dove si erano andati a cacciare. No, non a quel livello, no, certo che no, ma non dimenticare che lì avevi un fuoristrada con trazione integrale e quattro ruote ben più alte di quelle montate sulla piccola Simca. Si impenna ad un tratto, cominciando a sbracciare. C'è una bella differenza di taglia tra le due. Rimaniamo d'accordo che partiremo in avanscoperta scoperta con uno o due giorni di vantaggio, che loro ci seguiranno sullo stesso percorso, così se incontreremo qualche difficoltà potranno darci una mano e tirarci fuori dai guai. Questo a parole, sempre a parole. Al di là di ciò che ci aspetta, è stato comunque un incontro incredibile. Lo osservo un'ultima volta prima di rientrare nelle rispettive stanze. È consolante poter pensare che c'è sempre la possibilità di ritrovare una persona conosciuta tanto tempo fa. In un certo senso alleggerisce il peso dell'addio. Lascia aperta la speranza di poterla rivedere un giorno. In fondo, ogni nuovo momento rappresenta al contempo un addio agli attimi irripetibili che un tempo illusorio scandisce senza posa. Ci si congeda a una forma di noi stessi che incessantemente scompare e si trasforma, una sottile morte inconsapevole che avviene ad ogni respiro. Lasciare andare senza rimpianto è una forma di poter dire addio alla vita, l'accettazione del cambiamento e della morte, senza rabbia, tristezza, malinconia, senza perdersi nell'ancestrale illusione di poter fermare il tempo, di cristallizzare la danza delle forme, di imbalsamare un momento di gioia. All'uscita della città proseguiamo sulla strada asfaltata, più di quanto mi aspettassi, a dire il vero. Per qualche istante mi balena un pensiero grottesco di un ottimismo estremo che nel frattempo possono averne costruito un nuovo tratto di cui Henri è ancora all'oscuro. In fondo, per quanto ci sia passato varie volte, non abita mica qui. Insisto, mettendo in moto un pizzico di fantasticheria di prima mattina, mentre tengo d'occhio i cespugli risecchiti sempre più radi che affiancano la striscia d'asfalto. L'esile speranza svanisce non appena ritroviamo la pista polverosa attraversata da disordinate tracce orientate in diverse direzioni. Un quarto d'ora dopo siamo in vista dei rilievi montuosi di cui ci ha parlato Henri. Mentre un fuoristrada sfreccia largo sulla sinistra a tutta velocità, puntando in tutt'altra direzione. Una mossa a sorpresa che genera un piccolo dubbio. «Sta prendendo la pista di sinistra», commenta Nilo, memore delle spiegazioni di Henri, e segue con curiosità la traiettoria del veicolo finché scompare dietro un agglomerato di rocce da cui ci stiamo allontanando a blanda andatura nell'opposta direzione. «Noi qui dovremmo essere quella di destra, allora», replico cercando con lo sguardo di fronte a me i segni di tracce fresche sulla pista che da qualche minuto si sono fatte meno insistenti e confuse. La lancetta del carburante sul cruscotto segna metà serbatoio. Deciso di fermare per travasare uno dei tre bidoni di scorta. Dentro di me comincia ad albergare una certa inquietudine. Non sono per niente tranquillo di proseguire nel deserto in questo modo senza un riferimento preciso. Meno benzina trasportiamo in cabina e meglio è. Giustifico la mossa con Nilo che mi osserva per un attimo con aria interrogativa. Un filo di nervosismo lo leggo anche sul suo volto. Resiste alla tentazione di accendersi uno dei miei puros baianos, impegnati come siamo nel travaso. Lui sostiene il bidone da 20 litri al di sopra del livello del bocchettone, mentre io mi riempio la bocca col gusto di benzina nell'intento di risucchiarla nel tubo di gomma.
Siamo quasi alla fine dell'operazione quando il rumore di un motore in una nuvola di polvere si fa largo alle nostre spalle. L'auto sembra voler rallentare fino a fermarsi a una decina di metri da noi. L'autista abbassa il finestrino, sporgendo il gomito. «Qualche problema?» ci interroga in inglese un ragazzo biondo a bordo di una berlina Mercedes vecchio modello. Ci squadra meglio entrambi. Si lascia andare a un bonario sorriso. «Nessun problema per il momento», replico rimettendo a posto il bidone vuoto e la gomma sul retro del veicolo. «Solo un rabbocco al serbatoio prima di addentrarci più in profondità verso sud. Tu conosci questa pista?» rilancio subito prima che possa replicare qualcosa o pigiare sull'acceleratore per ripartire. Non sarebbe male poterlo seguire, evitando di preoccuparsi ogni 10 minuti per capire se siamo sulla giusta direzione. «Abbastanza», annuisce con decisione. «L'abbiamo percorsa l'anno scorso con 4 vetture assieme a degli amici tedeschi fino a Gades. Quest'anno mi sono detto che la posso percorrere anche da solo. Ed eccomi qui», conclude su di giri. «Ti dispiace se ti seguiamo? Per noi è la prima volta da queste parti». Ci osserva un attimo in più, poi rompe gli indugi. «Ok, rimettete in moto che si parte», e fa rombare con forza il potente motore, scivolando con prontezza davanti a noi. «Andiamo», esorto il mio compagno, rimasto sorpreso dal repentino cambio di programma aggiustato in 2 battute. «Andiamo allora», mi fa eco lui sbattendo la portiera di schianto, e subito accende il sigarillo, il cui pensiero covava nella sua mente da almeno un buon quarto d'ora. «Ma allora così è facile», aggiunge soffiando con forza una zaffata di fumo che riempie per un istante l'abitacolo, mentre segue con gli occhi la sagoma azzurra che procede zigzagando quanto basta di fronte a noi alla ricerca del percorso migliore. «Oggi facciamo le cose facili, le difficili le teniamo per domani», ne smorzo sul nascere la lieve ironia e accelero l'andatura per non lasciare troppo spazio tra i due veicoli o obbligarlo a rallentare la velocità. Quando qualcuno ti sta facendo un favore, adattarsi ai suoi ritmi è meglio farlo più che puoi.

Da quasi 3 ore ci stiamo cimentando in una specie di gimcana a modesta andatura, accompagnati a est dalle ultime propaggini della catena dell'Hogar. Abbiamo incontrato diversi bivi in direzione sud. La nostra guida sceglie sempre senza esitazione, segno che sono solo piste alternative che portano dalla stessa parte. Sono quasi certo che il giovane tedesco ha rallentato di proposito l'andatura per non forzare oltremodo il nostro veicolo. L'ho ringraziato silenziosamente più di una volta per questa accortezza e considerazione. Il paesaggio è quasi interamente piatto fino a incontrare un gruppo di rocce che offrono un po' di ombra. L'auto azzurra vi trova riparo per prima. Scendiamo a terra, recuperiamo un sacchetto con le provviste per uno spuntino, ci portiamo il più possibile a ridosso del grande sasso fuori portata dai raggi del sole. Seduti sulla sabbia è ora delle presentazioni. Una stretta di mano e via. Si chiama Gunther, non ancora trentenne, abita in un paesino dalle parti di Frankfurt. Per vivere lavora in un garage come carrozziere. È in ferie, tiene a sottolineare. Anche lui ha comprato per $1000 la Mercedes usata di non so quante centinaia di migliaia di chilometri. La venderà da qualche parte in Niger prima di prendere il volo di ritorno a Niamey. La prassi corrente per chi si lancia in questo genere di avventure. Mi chiede come mai porto il berretto di lana fino a coprire l'orecchio sinistro nonostante la temperatura esterna. Gli spiego in due parole la storia della recente operazione, al fatto che dovrei, secondo le raccomandazioni del chirurgo, rimanere al riparo dalla polvere per non rischiare qualche infezione. Ah, perfetto allora, ride con gusto. Hai scelto davvero il posto assettico ideale per la convalescenza. È incuriosito dalla mia esperienza maturata in Africa, quale risultato del precedente viaggio, dall'aver trovato un lavoro interessante sul posto, di aver tuttora una capanna in riva all'oceano in Costa d'Avorio, dove siamo diretti. I primi tempi è stato difficile ambientarti? Mi interroga scartando una confezione di würstel da due. L'infila in mezzo una mezza baguette di pane ancora fresco croccante allungatogli dall'ilo. L'ambientamento è stato graduale. La lingua la parlavo già prima. Le circostanze si sono susseguite una dopo l'altra senza forzature. Diciamo un adattamento progressivo, quasi per inerzia, lo informo con calma, addentando un panino farcito col tonno sott'olio. Dicevi che a un certo punto ti hanno rubato i soldi, si sincera rinviando i lunghi capelli lisci che gli scendono sul viso quando accenna ad abbassare la testa. Bisogna stare con gli occhi aperti da queste parti, non è così? Un po' come dappertutto, solo che qui, quando sei di passaggio senza fissa dimora, non hai un posto sicuro dove mettere le cose di un certo valore. Ecco che diventi una facile preda se qualcuno ti sta puntando. Gunther cambia di colpo argomento. Sono contento di essermi fermato stamattina dove ci siamo incontrati, ammette con espressione compiaciuta. In un primo momento non mi eri sembrato del tutto convinto, suggerisco in tutta franchezza. Mi è parso di cogliere da parte tua appena un attimo di esitazione. È vero, hai ragione, ammette con sincerità. Come ti dicevo, questo viaggio lo volevo fare in solitaria per dimostrare a me stesso che lo potevo fare completamente da solo. È come una piccola sfida personale che mi ero proposto. E siamo venuti noi a scombinare i piani, interviene Nilo, armato di forchetta, raschiando in fondo della scatoletta di sgombro. I guastafest ci sono sempre, anche in luoghi isolati come questi, e si rannicchia nelle spalle con palese ironia. Non fa niente, va bene così, ride ancora di gusto. Nonostante tutto, sembra contento del sodalizio.
beve copiosamente dalla borraccia, poi si appoggia alla roccia adiacente cercando una posizione meno scomoda. Facciamo una siesta, che ne dite? Approvata, ribatte Nilo. Meglio stare tranquilli durante le ore più calde. Se dovessimo piantarci nella sabbia sotto questo sole, sai che goduria mettersi a spalare con queste temperature? Il mio socio non ha tutti i torti a ipotizzare un evento del genere. Infatti, quando torniamo a muoverci nel tardo pomeriggio, rimaniamo insabbiati per 2 volte intorno alla zona che Enrici ha descritto la sera prima. Non incoraggia la vista di carcasse di automobili semisommerse che non ce l'hanno fatta ad arrivare a destinazione. La corda ci è stata utilissima, come previsto. La Mercedes di Gunther ha un motore potente abbinato a grossi pneumatici a bassa pressione per una maggiore aderenza sulla sabbia molle. Riesce sempre a ripartire senza sprofondare nella sabbia. 2 soste forzate che ci hanno procurato qualche disagio, niente di veramente serio.

Ciò che poteva trasformarsi in qualcosa di molto spiacevole accadde il mattino seguente, non più lontanissimi da Ingezam, quando ormai stavamo assaporando l'emozione di completare la prima parte impegnativa dell'intero viaggio in lento ma inesorabile avvicinamento con la frontiera col Niger. Seguiamo sempre la scia polverosa che Gunther solleva a una certa distanza di fronte a noi, mentre il fondo della pista diventa sempre più consistente, fino ad attraversare degli ampi tratti dove si formano delle minuscole onde rigide trasversali che i locali chiamano tolondule per la somiglianza con le lamiere che coprono i tetti delle abitazioni. L'impatto è prolungato e assordante. Da diversi chilometri il veicolo sussulta dolorosamente quando siamo costretti a passarci sopra. Rallentare, peggio che peggio. La robusta Mercedes sembra non soffrire più di tanto ai sobbalzi. Gunther procede deciso in linea retta. Gli ammortizzatori sono in grado di assorbire le fastidiose vibrazioni senza problemi. Mentre noi siamo entrambi impegnati a scrutare gli spazi aperti di fronte per cercare un passaggio il meno accidentato possibile. Dovuto al frastuono prolungato che le forti scosse hanno provocato, l'apertura di una anta posteriore della Simca rimasta spalancata da chissà quanto. Quando Nilo lancia l'allarme non possiamo che scendere e constatare che le gomme di scorta sono sparite. Per un attimo mi si è gelato il sangue temendo il peggio, che si è scivolata fuori anche la valigetta 24 ore dove sono custoditi soldi e documenti. Invece fa bella mostra di sé incastrata tra due cartoni di viveri. Ci guardiamo per un istante con un sorriso di sollievo. Troppo complicato rifare il percorso a ritroso. Oltre che penoso per il veicolo, c'è il rischio di girare a vuoto in una ricerca inconcludente per le molte tracce presenti sull'ampia pista. E poi c'è Gunther. La sorte vuole che buchiamo una gomma. Mai successo prima. Sembra proprio uno scherzo del destino. Ecco un problema di non immediata soluzione. Delle sei gomme seminuove affidateci con assoluta precisione dall'ingegner Tagliaferro, ci ritroviamo improvvisamente con tre. Gunther stavolta fa inversione di rotta, capisce che deve essere successo qualcosa. In pochi minuti si riporta su di noi senza spegnere il motore. Insieme tracciamo un rapido piano per trovare una via di uscita. Ingezam è a un'ora di pista, forse anche meno. Solo là potrò far riparare il pneumatico bucato. Non è prudente lasciare l'auto incustodita senza nessuno nei paraggi, così Nilo aspetterà il mio ritorno mentre io salgo in macchina con Gunther alla volta della frontiera. È la cosa più sensata da fare. Appena ripartiti mi rendo conto subito anch'io che i singhiozzi al carburatore si fanno sempre più frequenti, finché proprio vicino a una tabella che segna 10 km dal centro abitato il motore del Mercedes si spegne. Gunther non nasconde il suo disappunto. Dopo aver più volte cercato di riavviarlo, è chiaro che non ripartirà senza l'intervento di un meccanico che sa il fatto suo. Lui un po' ci sa fare per le piccole cose, ma non fino al punto di smontare un carburatore, tanto più che non dispone di pezzi di ricambio. Scende dal veicolo guardandosi intorno. Comincia a far caldo sotto il sole. Nessun riparo nei pressi se non l'ombra dell'auto. Da diversi chilometri la pista è andata allargandosi fino ad avere un fronte di avanzamento molto ampio, contenuta su entrambi i lati da rocce sparse. Serve un nuovo piano strategico. Per prudenza anche lui rimarrà accanto al veicolo. Ora tutto dipende da me.
sarò io a raggiungere per primo la frontiera con la gomma bucata, sempre a condizione di trovare un passaggio. Infatti, da ieri non abbiamo incrociato nessun veicolo, ad eccezione di alcuni fari in lontananza durante la notte mentre riposavamo. Concordiamo entrambi che qualcuno prima o poi passerà di qua. Siamo sulla pista principale, anche l'eventuale traffico locale, per quanto sporadico e occasionale, transita di qua. L'unica incognita rimasta aperta è quando. Grosso modo, il piano generale consiste nel riparare il pneumatico bucato, prendere contatti con un meccanico disposto a spostarsi, oppure trovare un veicolo in grado di trainarla in paese, poi tornare in qualche modo a rimontare la ruota sulla sinca rimasta a una trentina di chilometri sulla pista, con Nilo solo soletto improbabile in paziente attesa. Potrebbe anche essere nell'ordine inverso, è tutto da vedere, impossibile stabilirlo fin da ora. Gunther mi assicura che a Ingezam, pur essendo un villaggio sperduto, un meccanico si trova di sicuro. Per maggior sicurezza mi sono anche impresso nella mente un punto preciso di riferimento dove la sinca è rimasta sulla pista. Una grande roccia a qualche centinaio di metri dove Nilo si è fatto una camminata per fare i suoi bisogni mentre io smontavo la gomma. Un altro po' e spariva dall'orizzonte. È chiaro che il bisogno non era poi così urgente. Da queste parti i paesaggi si assomigliano molto, è facile confondersi e perdere l'orientamento. Accucciato all'ombra dell'auto rimango impaziente e attesa. La pazienza è una qualità che non ho mai sviluppato abbastanza. Cerco sempre di approfittare di questi momenti buchi per praticarla. Però rispetto al malcelato nervosismo di Gunther faccio ancora un figurone. Rimaniamo in silenzio per un tempo che non passa mai, forse una buona mezz'ora. Ci sgranocchiamo qualche biscotto farcito con una cremina biancastra per ingannare l'attesa, un sorso di acqua ancora fresca dalla notte. Ogni tanto accenna un sorriso di pacata rassegnazione. Lo sa anche lui che non c'è altro da fare che aspettare.

Scusate, mi è partito un pezzo qua. Mi è saltato via il volume. C'è anche un WhatsApp di Rosangela, però non c'è nessun testo. Allora comunque ti saluto lo stesso, Rosangela. E c'è anche il Koala che è in ascolto già dall'inizio. E adesso siamo quasi arrivati alla pubblicità, quindi tra poco.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono solamente qua, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Cari amici di Radio Gamma 5, siamo pronti per il no governo Banane Day contro il mascherato e antipovero piano casa, ovvero il piano di sfratti e sgomberi del governo Meloni che aumenterà i senza tetto e i disperati in cerca di casa.
1: Contro l'incostituzionale, criminogeno e ignobile disegno di legge 978 della Lega, della senatrice Erika Stefani, del senatore Padovano, Andrea Ostellari, governo banane, pignoramenti in lampo anche della prima casa da parte degli avvocati, senza giudice e con lo scudo penale.
0: Dobbiamo muoverci contro la rapina delle accise sui carburanti e per la tassazione delle banche, e quindi ci troveremo
1: sabato 5 settembre ore 10 Padova, via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti. Mi raccomando, non mancate.
0: Di fronte al caffè Pedrocchi, e per informazioni 346-361-4469. Dobbiamo esserci tutti sabato 5 settembre ore 10 davanti al caffè Pedrocchi. Ciao!
2: Ok, 50 anni di gloria, ok che manca l'aria, ma manca una cena per il 50° di Radio Gamma 5. Manca...

0: 50 anni.
1: Volevo dirlo anche a me.
2: E allora pronti, mezza via.
3: Sabato 29 agosto al ristorante Al Casolare a Castelminio di Resana in via Santa Brigida 75.
4: Vi aspettiamo tutti alle ore 20.
5: Finalmente se mettiamo in toa per i nostri storici 50 anni.
0: E il menù, cioè mangiare, prevede questo:
6: antipasto, vassoi di affettati misti, risotto con speck e limone, poi pasta fredda, acqua, vino, caffè, euro 20. Per i vegetariani, antipasto caprese, risotto con verdure e taleggio, pasta fredda con verdure.
7: Gloria, ma anche tu nell'aria.
5: Nell'aria o nell'etere, noi non molliamo mai.
8: Radio Gamma 5 c'è e ci sarà e mai si piegherà.
2: E grazie a tutti voi sempre resisterà.
0: Mangiamo in campagna di fronte al lago.
1: E dopo la cena si balla, si gira e si salta.
0: Sì, come fare a Malta.
5: Per info e prenotazioni, mi stavolta aderia di chiamare un indiano.
0: Ettore!
1: E ora chiamame al 348 85 73 609.
3: Sabato 29 agosto alle ore 20 vi aspettiamo.
8: E come sempre,
0: e tanti auguri a te.
8: Se non se avesse capito,
1: e te.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cinegamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!

0: Ti
1: Puente Bacaea, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
2: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
3: In località Loppia, con 2B, ai 1350 metri.
1: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
4: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
5: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
1: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
3: Con guida!
2: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
3: Fino a sciopare!
2: Boom! Euro 20.
4: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
3: Per info e prenotazioni
6: 3
5: 2
7: 9
6: 0 0
5: 3
6: 8
5: 9
1: 8
8: 8.
1: PS: per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di euro 20 all'organizzazione.
3: Ode.
1: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
3: Se no, capì, a mi piace bacca e a grigliata.

0: completi.
1: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a 1/3 del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
2: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

Ben trovati per la seconda parte fino a mezzogiorno insieme. E nel commento di Osho della storiella Zen del Buddha dal naso nero, quello che abbiamo completato la volta scorsa, abbiamo avuto una chiara spiegazione della differenza sostanziale tra amore e attaccamento o possessività. Quella di oggi si intitola Chi dona dovrebbe essere grato. E già dal titolo sembra capovolgere la logica comune, perché di solito chi è grato è colui che riceve. Ma le storielle Zen sono così, non seguono i parametri ordinari, e l'amore è sempre tenuto al centro dell'attenzione di Osho. Vediamo cos'altro lo ostacola e lo confonde. E il testo radice dice così: il maestro Sei Tzu necessitava di un edificio più grande, poiché la casa in cui insegnava era sempre molto affollata. Umezu, un mercante della città, decise di far dono di 500 pezzi d'oro per la costruzione del nuovo edificio. Umezu portò il denaro al maestro, che gli disse semplicemente: va bene, lo prenderò. Umezu diede il sacco d'oro a Sei Tzu, ma era molto scontento per l'indifferenza del maestro, poiché la somma donata era davvero grande. Uno avrebbe potuto vivere un anno intero con 3 pezzi d'oro, ma il maestro non l'aveva nemmeno ringraziato. In questo sacco vi sono 500 pezzi d'oro, alluse Umezu. Me l'hai già detto prima, rispose Sei Tzu. Anche se sono un ricco mercante, 500 pezzi d'oro sono un bel mucchio di soldi, ribatté Umezu. Cosa vorresti? Che ti ringraziassi? Disse il maestro. Dovresti almeno, replicò Umezu. E perché dovrei? Chiede Sei Tzu. È colui che dona che dovrebbe essere grato. Questa è la storiella. E adesso sentiamo il commento di Osho. Ci sono solo due modi di vedere la vita, di vivere la vita. Due soli modi di essere. Uno è il modo giusto, l'altro è quello sbagliato. Il modo giusto consiste nel dare, nel dividere quello che si ha, nell'amare. Il modo sbagliato è quello di prendere, di sfruttare, di accumulare. L'amore e il denaro rappresentano i simboli di queste due vie. L'amore è la strada giusta e il denaro quella sbagliata, e tutti vivono nella maniera sbagliata. Perché succede questo? Qual è l'origine di questo fenomeno? Perché tutti scelgono la via sbagliata? Quali sono le dinamiche di questo comportamento? Dobbiamo prima cercare di capire profondamente questo fenomeno, e solo allora sarete in grado di capire questa bellissima storia. E se non riuscite a capire questa storia, non potrete mai comprendere Buddha, Gesù, Mahavir. No, vi sarà impossibile, perché costoro si muovevano sul sentiero dell'amore e voi tutti vi muovete sul sentiero del denaro, e queste due strade non si incontreranno mai, non possono incontrarsi. Anche se talvolta cerchi di comprendere Mahavir, Buddha o Gesù, perfino allora cercherai di capirli secondo la tua logica, la logica del denaro. I jainisti, per esempio, continuano a parlare delle ricchezze ai quali Mahavir avrebbe rinunciato. Il punto è la qualità. Se Mahavir fosse stato figlio di un mendicante, nessun jainista si sarebbe mai sognato di adorarlo. Era figlio di un re.
aveva un immenso reame, immense fortune, oro, diamanti, e a tutto questo ha rinunciato. Ecco che improvvisamente per voi diventa molto importante l'importanza nel denaro a cui ha rinunciato, non in lui. Perfino se ti avvicini a Mahavir, il tuo centro di interesse rimane il denaro. E naturalmente i jainisti continuano a enfatizzare questo fatto, esagerandolo. In realtà il suo regno non era poi così grande, era appena un piccolo principato, perché a quei tempi in India vi erano ben 2000 reali, per cui non poteva essere più grande di una provincia. E il padre di Mahavir non era poi così ricco, ma il primo interesse dei jainisti è quanto denaro ha rinunciato, a quanto denaro ha rinunciato. Ora fantasticano che abbia rinunciato a milioni di diamanti, a un reame immenso, a fortune incalcolabili. Tutto quello che dicono di Mahavir è semplicemente assurdo. Ma è così che Mahavir è diventato importante, per il denaro a cui ha rinunciato. Ma cos'è veramente importante ai vostri occhi? Com'è successo che nessun profeta venisse da una famiglia normale? Com'è che tutti e 24 Tirthankar, quindi questi profeti, erano figli di re? Com'è andata che nemmeno un povero, uno solo, sia potuto diventare un avatar nella religione induista? Perché solo Ram, Krishna, tutti re? Com'è possibile che nessun povero sia mai diventato un Buddha? Solo Gautama Siddhartha, il principe. Com'è successo? Tutte e tre queste religioni sono nate in India e sono le più grandi. Non è che da una famiglia povera non sia mai nato un Tirthankar, ma se è accaduto voi non ve ne siete nemmeno accorti. Non è che non si sia mai successo che un Buddha sia nato in una capanna di mendicanti. Ma quando è accaduto voi non l'avete voluto riconoscere. Il vostro riconoscimento avviene solo attraverso il denaro a cui egli rinuncia. Buddha non conta niente per voi. Quello che conta è la ricchezza alla quale ha rinunciato. Questa è la cosa fondamentale. È solo questo che desta il vostro interesse. Un uomo che rincorre il denaro non è in grado di comprendere un uomo che percorre il sentiero dell'amore. È impossibile. Non si incontreranno mai. Tu puoi anche adorare un Buddha, ma lo adorerai per i motivi sbagliati, perché in fondo non puoi capire. La tua adorazione sarà sempre fondata su qualcosa di diverso, di sbagliato. Qual è questo meccanismo? Prima di tutto cerca di capire perché l'amore è diventato un fenomeno così impossibile. E il fatto fondamentale è questo, che tu non sei in grado di amare. Se tu sapessi amare, allora il denaro non sarebbe più un attaccamento. Perché mai dovrebbe esserlo? E qual è il motivo per cui non riesci a amare? Fin dal primo momento di vita qualcosa è andato storto nella mente del bambino e ora egli non riesce più ad amare. Innanzitutto l'amore è un fenomeno spontaneo, tu non puoi manipolarlo. Se cominci a manipolarlo lo perderai. Questo è il problema con le cose spontanee. Le cose spontanee sono meravigliose, le più belle, ma tu non puoi manipolarle, perché se lo fai diventano artificiali, artefatte, qualcosa si rovina immediatamente.

E saluto anche Gabri che sicuramente stamattina è in giro in bici, quindi Gabri da Romano, ciao, grazie, grazie, grazie. E poi abbiamo ancora la Stefania, dice non riuscirò ad ascoltare fino alla fine, un caro saluto e prossima, grazie. Grazie Stefania, sai che domani se, sul nostro podcast, se vai sul mio nome Paolo L'Africano, trovi la registrazione, quindi se hai perso qualcosa che ti interessa, perché quello che viene è abbastanza interessante. Comunque, un saluto a te e buona giornata. Riprendiamo dunque. Quando nasce un bambino, voi cominciate a manipolare il suo amore. Gli dite: io sono tuo padre, è me che devi amare. Come se l'amore fosse un sillogismo logico. Io sono tuo padre, prima di tutto ama me. Io sono tua madre, prima di tutto ama me. Lui è tuo fratello, devi vedergli più bene che agli altri. E l'amore non conosce né prima né di più, poiché non è un sillogismo. Noi non aspettiamo mai che al bambino l'amore semplicemente accada. Cominciamo a manipolarlo, a controllarlo, come se avessimo paura che, abbandonato alla sua stessa spontaneità, magari finirebbe per non amare sua madre. Di fatto non è che sia assolutamente necessario, non è certo. Oppure che finirebbe per non amare il padre. Certo, non è una cosa inevitabile, scontata. Non puoi farci affidamento. Forse successe, forse no. Così, prima che il bambino cominci a esprimere quello che realmente prova, noi cominciamo a forzarlo. E lui deve cedere perché è totalmente indifeso. Comincia a vendere il suo amore al miglior offerente. È nata così la prima forma di politica. È già diventato un politicante. Sorride anche se nel suo profondo è arrabbiato. Esprime amore e in profondità non c'è nessun amore. In realtà odia suo padre. Ogni bambino odia il padre. Ecco perché tutte le società impongono al bambino di rispettare e amare il padre. Ogni cultura è consapevole che il figlio finirà per odiare il padre, perciò obblighiamolo ad amarci prima che sia troppo tardi e l'odio esploda. E ogni figlia, ogni bambina odia sua madre e dunque ama tua madre, lei è tua madre, sai, portale rispetto. Abbiamo tanta di quella paura che ci affrettiamo a creare un antidoto come forma di protezione. Perché un figlio odia il padre? Non è che debba odiarlo per forza, ma è come un circolo vizioso. Prima di tutto il conflitto è necessario, è parte naturale della crescita. Un bambino deve combattere i suoi genitori, altrimenti non crescerà mai. E la lotta comincia fin dal primo momento di vita, anzi, comincia quasi prima della nascita. Il bambino vuole nascere e la madre vuole trattenerlo nel suo grembo. Ecco perché c'è tanto dolore nel parto. Ora i medici dicono che il dolore proviene proprio da questo conflitto. Il bambino vuole uscire dal grembo materno e la madre lo vorrebbe trattenere in lei. Questo crea il conflitto. Guarda gli animali, dove non ci sono tutte queste sofferenze e nelle società primitive i dolori del parto non sanno nemmeno cosa siano. Come succede che più è civilizzata la società a cui appartiene, più la donna soffre durante il parto? Perché più sei civilizzato, più forte è l'ego. La madre vuole trattenere il figlio dentro di lei. Un'inconscia paura che il figlio abbandoni, l'abbandoni. E questa paura la seguirà per il resto della sua vita. E il bambino deve lasciare la madre, altrimenti morirà nel suo grembo. Deve lasciarsi il grembo alle spalle. Andarsene da quel ventre materno, questo è perfettamente naturale. E una volta che la madre l'ha capito, non c'è più nessun dolore nel parto. Allora lei stessa aiuterà il bambino ad uscire.
ad andarsene e a iniziare il suo cammino. E se aiuti il bambino ad iniziare il suo cammino, non ti odierà mai. Il problema è questo. Se non gli permetti di andarsene, se cominci a creargli degli ostacoli, ti odierà proprio per queste barbarie, per queste barriere, queste difficoltà che gli hai messo davanti. Tu hai paura dell'odio e tenti di creare artificiosamente il suo opposto e costringi il bambino ad amarti e lui è così indifeso ed è costretto a cedere proprio perché è inerme, volenti o nolenti, deve cedere. In profondità l'odio rimane e questo amore non è altro che una maschera, una facciata. Dopo che è nato il bambino si allontanerà ogni giorno di più dalla madre. Deve farlo, altrimenti non diventerà mai indipendente, non sarà mai se stesso. Non devi oltrepassare questi limiti. Non uscire di casa. Non andare in strada. Non giocare con quei ragazzacci. Sta fermo. La madre non fa altro che porgli dei limiti. E poi limiti, più limiti gli crei, più uccidi la sua libertà e più il bambino soffre ed è nato l'odio. Ora che fare con questo odio? La madre comincia subito a creare artificialmente il suo contrario, ma ogni volta che fai una cosa del genere hai preso la strada sbagliata. L'odio deve essere compreso, accettato. Non si deve subito intervenire creando il suo opposto. Deve riconoscere che anche questo fa parte della crescita del bambino. Deve andarsene da te e tu devi permettergli una libertà sempre maggiore. Certo, devi stare molto attento perché il bambino può anche farsi male. La libertà non deve diventare un caos. Ma se gli togli tutta la libertà con la scusa che potrebbe farsi male, allora non fai altro che creare in lui una mente piena di odio. E se un bambino comincia a odiare sua madre, non sarai mai capace di amare nessun'altra donna, perché associerà ogni donna alla sua prima donna, la madre, e non potrà fare altro che odiarle. Ecco perché tu odi tua moglie, perché hai odiato tua madre. Ora non ti senti più a tuo agio con una donna. Ogni donna ti creerà sempre un po' di inquietudine e di disagio. Ti attrarrà e al tempo stesso ti ripugnerà. Diventerà l'oggetto del tuo amore, ma sarà un amore superficiale. Perché se non sei riuscito ad amare tua madre profondamente, come puoi amare un'altra donna? È impossibile. Dietro ogni tuo amore scorrerà sempre una corrente d'odio. L'amore diventa diviso perché è sempre accompagnato dall'odio e così ogni cosa finisce per l'avvelenarsi. Il bambino si allontanerà sempre di più e un giorno si innamorerà di un'altra donna. Questa sarà la rottura definitiva, ma in realtà il bambino nasce solo quel giorno. Il cordone ombelicale si rompe definitivamente solo per quel giorno. Era sopravvissuto per 20-25 anni, creando dolore e conflitti, ma il salto finale avviene quando si innamora di un'altra donna. Questo è il vero punto di rottura. Solo ora ha abbandonato la madre del tutto. Ora un'altra donna è entrata nella sua vita. Ecco perché le madri non riescono a sopportare le nuore. È impossibile. E questo è anche il motivo per cui sono nate tutte queste storie contro le suocere, che sono tutte insopportabili. Il fatto è che l'altra donna è il nemico. È lei che le ha portato via il suo bambino per sempre.

Un paio di messaggi da parte vostra e abbiamo Antonella che dice: grazie mille della trasmissione, interessantissima riflessione che il sistema evita naturalmente di dare. Grazie Antonella. E poi abbiamo Fabione, dice Fabione, ciao, mi ricordo, sì, lo so, non ci sentiamo spesso, ma mi ricordo di te Fabione. Complimenti sempre per il tempo che metti a nostra disposizione, ciao bello. Grazie Fabione, il tempo che tu stai all'ascolto, ecco, sono due tempi che hanno ugualmente un certo valore, come minimo. E poi prosegue dicendo Osho. C'è una frase di Gesù, una delle più misteriose, assolutamente inconciliabile con la personalità di Gesù, le cui parole sono molto pericolose se non le capisci nel verso giusto. Gesù dice ai suoi discepoli: finché non odierai tuo padre e tua madre, non potrai venire via con me. Un uomo come Gesù, che dice sempre che l'unica strada è l'amore, che ha innalzato l'amore alle più alte vette possibili, tanto da paragonarlo alla meditazione che dice: finché non rifiuti tuo padre e tua madre, non potrai venire via con me. Gesù ha ragione, perché fino a quando non sarà lui tuo padre e tua madre, finché non diventerà tutto il tuo passato, le tue relazioni, tutta la tua vita interamente, come puoi andare da Gesù? Come puoi recarti da un maestro? Se sei ancora coinvolto con il passato, il tuo presente ne sarà appesantito, il tuo futuro sarà buio. Devi liberarti del tuo passato, rompere con i tuoi ricordi, staccartene completamente. Solo allora il tuo presente sarà leggero e il tuo futuro non sarà più una conseguenza meccanica del passato. Gesù ha ragione. Finché non abbandoni tuo padre e tua madre, non potrai andare da un maestro. Ecco perché ogni volta che vai da un maestro, tuo padre e tua madre cominciano ad agitarsi, per forza. Non si sono mai preoccupati tanto. Puoi andare con le prostitute? Puoi diventare un alcolizzato? Questo lo possono anche accettare. Ma se vai da un Buddha, da un Gesù, da un maestro, cominciano ad agitarsi in una maniera incredibile. Qualcosa nel loro inconscio grida: questa è la rottura definitiva. Ora, se nostro figlio va da un maestro, noi poveri genitori saremo dimenticati, finiti per sempre. Una paura incredibile. Anche se il figlio si sposa e se ne va con un'altra donna, la madre potrà sempre avere qualche relazione con la nuora in un modo o nell'altro, ma se il figlio se ne va dietro a un Gesù, allora ogni relazione è finita. Allora non c'è più nessuna possibilità, perché Gesù ti chiede un surrender, una rinuncia totale. Nessuna moglie, nessun marito te lo chiederanno mai. Solo un maestro può chiederti l'abbandono totale, senza esitazioni e senza possibilità di ritorno. Per crescere, il bambino deve andarsene via da casa. E quando un figlio diventa illuminato, allora sì che ha rotto completamente con tutto il passato, con la madre, col padre, con tutto. C'è un altro detto, pure questo assai misterioso e che sembra molto duro da parte di Gesù. Un giorno stava parlando a una folla e qualcuno disse: Gesù, tua madre è lì fuori che ti aspetta, ma la folla è talmente grande che non riesce ad entrare e vorrebbe proprio vederti. E Gesù rispose: nessuna donna è mia madre. Va da quella donna e dille che io non ho madre. Sembra davvero duro, pesante, ma Gesù non può essere duro e non può essere pesante. È la verità che talvolta è dura, è la verità che può essere rude. E
E Gesù non può mentire, ha ragione quando dice: nessuna donna è mia madre. Una volta, quando Gesù era ancora bambino, suo padre e sua madre dovettero recarsi al grande tempio dei giudei per la festività annuale. Gesù si perse da qualche parte tra la folla, così essi cominciarono a cercarlo e a cercarlo, e solo verso sera, quando ormai erano preoccupatissimi e molto arrabbiati, non riuscirono a trovarlo. Se ne stava seduto in mezzo a un gruppo di studiosi. Era appena un bambino, eppure stava lì a discutere con loro sui misteri del divino e dello sconosciuto. Così suo padre gli disse: Gesù, che stai facendo qua? Siamo stati in pensiero tutto il giorno per causa tua. Disse lui: non preoccupatevi per me, stavo parlando degli affari di mio padre. Il padre disse allora: io sono tuo padre, di che tipo di affari stai parlando? Io sono solo un falegname. E Gesù rispose: il padre mio è lassù in cielo, tu non sei mio padre. Così come un bambino deve lasciare il corpo della madre, altrimenti morirà nel suo grembo, allo stesso modo poi dovrà tagliare il cordone ombelicale anche in senso psicologico. E non solo fisicamente e mentalmente, ma anche spiritualmente. E quando un bambino ha la sua nascita spirituale, vuol dire che è completamente uscito fuori dal passato, ha rotto completamente con questo passato, e solo allora, per la prima volta, egli diventa un sé, una realtà indipendente, un individuo che sta in piedi da solo. Egli è. Prima d'ora era soltanto un appendice della madre, del padre o della famiglia, ma non è mai stato se stesso. Fin dall'inizio dei suoi giorni il padre e la madre cercano di non dare libertà al bambino, e l'amore nasce solo nella libertà, perché è un fenomeno spontaneo. Non puoi farci assolutamente niente, e se cerchi di far qualcosa distruggerai la tua intera possibilità di crescita. Ci provano continuamente. Deve amarci. E il bambino è costretto a scendere a patti. Scendere a patti vuol dire questo: quando un bambino dice sì mamma, ti voglio proprio tanto bene, voglio bene solo a te, oppure si rivolge al padre: ti voglio bene papà, tu sei il papà più buono del mondo, sei unico, sei il più grande, il migliore papà che sia mai esistito. Quando fa questi discorsi, il bambino sta semplicemente negoziando qualcosa. Sta facendo dei compromessi con la società. Sta facendo della politica. È entrato a far parte del gioco degli inganni. Ma da questo momento la sorgente è avvelenata. Fin dall'inizio gli hanno distrutto la possibilità di scoprire che l'amore è un fenomeno spontaneo. Devi essere libero in un'attesa piena di preghiera perché possa accadere. Tu non puoi farci niente affinché avvenga, è un fenomeno spontaneo. Ora, questo avvenimento, questo miracolo, non gli accadrà più per il resto della sua vita. D'ora in poi cercherà di manipolarlo, cercherà di controllarlo, col risultato di essere sempre artificiale. Hai mai fatto caso che quando ti innamori diventi due persone? Una che manipola. E in fondo hai sempre saputo che stai manipolando, che l'uomo cerca di sfruttare la donna e la donna cerca di sfruttare l'uomo. E una volta che sono sposati, ecco fatto. Una volta che il loro amore è diventato vincolo, tutta la loro falsità a poco scompare. E allora la vera personalità, quella più autentica, si rivela, provocando un conflitto, uno scontro tremendo. Allora tutto l'amore scompare, perché quell'amore in realtà non è mai esistito. Altrimenti com'è possibile che l'amore sparisca? L'amore è la cosa più eterna che ci sia al mondo. La terra può anche scomparire. Le stelle possono scomparire, il mondo intero può scomparire, ma non l'amore.
L'amore è il fenomeno più eterno che esista, il più divino. Come fa a dissolversi così in fretta? Non è ancora finita la luna di miele e già l'amore se n'è andato. In verità non è mai esistito fin dall'inizio. Stavi soltanto cercando di far fesso l'altro e l'altro stava cercando di far fesso te. Ma per quanto tempo puoi fingere? Se vai avanti a fingere per troppo tempo, poi diventa una tale schiavitù, una tale fatica, che la vita si fa insopportabile. Non puoi recitare per 24 ore al giorno. Per alcuni minuti va anche bene. Quando sei sulla spiaggia o in montagna, non c'è niente di male, puoi anche essere romantico, artificiale. Se è solo per alcuni minuti va bene, è come un gioco, ma per 24 ore? Se sei costretto a essere artificiale, falso, 24 ore su 24, questa situazione sfocerà in uno stato di tensione mentale e creerà ansietà, perché ti sentirai sempre costretto, imprigionato o imprigionata. E quando ti senti limitato, imprigionato, finisci sempre col dare la colpa all'altro. Così cominci a reagire, a vendicarti. Così tua moglie non può aprire bocca che ti arrabbi, finché, arrivato al punto di non parlarvi nemmeno più, ma questo succede perché fin dall'inizio non c'è stato un vero amore tra voi.

C'è qualche vostro WhatsApp, SMS che sta arrivando. Allora c'è il clandestino che dice: allora mi so diverso degli altri, mi amo ancora a me compagna da 22 anni come il primo dì, e go a suocera che me vuoi ben. Auguri, complimenti clandestini, complimenti. Poi ci abbiamo il Simone da Vicenza, dice: ciao Paolo, oggi ti mando i miei saluti dopo una camminata in spiaggia di 2 ore e ora sono sotto l'ombrellone. Bravissimo Simone, con la moglie le tue pillole assumono un gusto più ampio e un plus valore. Grazie del tempo che ci dedichi, buon Ferragosto a te e a tutti gli ascoltatori. Grazie Simone da Vicenza, e goditi la spiaggia e goditi la compagnia di tua moglie, benissimo. E abbiamo ancora un altro WhatsApp di Antonella che dice: concetti difficilissimi da metabolizzare con l'educazione che ci hanno dato fin dalla nascita. Grazie veramente Paolo, da parte di Antonella. Esatto, benissimo, mi piacciono i vostri SMS.

E sono arrivato ai sgoccioli ormai della trasmissione di oggi. L'appuntamento è tra 2 settimane, il 28 agosto, sempre in questo orario mattutino dalle 10 alle 12, dove Osho insiste a togliere le maschere con cui di solito copriamo l'amore. E io ci sarò anche il 23 agosto, domenica, dalle alle 18:21, dunque orario serale domenicale, dove Minjun Rinpoche completerà la seconda parte dedicata al karma. Adesso stiamo trattando di questo argomento e lo completeremo questo 23 agosto prossimo, domenica. Ecco, non mi resta che ringraziarvi del vostro ascolto, nonostante che siete in ferie o non siete in ferie, avete comunque mantenuto diciamo così una certa fedeltà e vi ho trovato freschi nonostante la temperatura esterna. E vi ringrazio tanto e vi abbraccio, e gli appuntamenti sono quelli che vi ho detto adesso. A presto!

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Dopo 9 settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
10: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
11: Sta arrivando l'inverno e ogni anno è la stessa storia. Bollette di luce e gas che volano alle stelle. Con gli ultimi aumenti scaldarsi sarà costosissimo. Ma quest'anno, con Rasolar Energia, puoi cambiare radicalmente le regole del gioco. Noi ti installiamo gratis una pompa di calore aria-aria, completa di motore esterno e due potenti split. E tu pensi solo all'energia necessaria per il funzionamento, come con un impianto fotovoltaico da 6 kW con accumulo, oppure potenziando il tuo impianto esistente. È il sistema perfetto, riscaldi casa in inverno, la rinfreschi in estate e abbatti le bollette, tagli fino al 75% le spese del gas e fino all'80% quelle della luce e puoi utilizzare l'incentivo del 50% con la detrazione fiscale. Smetti di buttare denaro in bollette, scaldati senza spendere una fortuna, informati subito e senza impegno. Chiama Chiara di Rasolar Energia al 041 42 35 67. Ripeto, chiama 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.

0: Bene, ciao a tutti quanti, gente, buona giornata con Beppe, siamo qua, vai.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Bene, allora, gente, intanto vi faccio ascoltare finché parliamo la musica di Lincoln, senti che nome gli ha dato qua, ma Lincoln Veronese, che è quel ragazzo che suona assieme a Goran e che ha fatto questa compilation. Loro sono amanti assoluti dei Jethro Tull, ogni volta lo ricordano, il grande, come si chiama?
1: Ian Anderson,
0: lo ricorda sempre con queste musiche, bravissimi. Bene, oggi è mercoledì, e al mercoledì qui andiamo in cerca di parlare di qualcosa di diverso dal solito. Vorrei, prima di cominciare, a proposito, questa è la pietra, questa pietra discount, me la portano so chi, questa idea meravigliosa, questa è una confezione di una pietra che sarebbe una scaglia, questa pietra miracolosa discount, 12.800.000, questa costa un quarto milione e manco quest'altra, per cui Don Luigino se vieni qua vede, anzi la metto via che non mi acciava, e qua c'è buoni anche ciavate le pietre dopo somino, e basta, adesso partiamo con le nostre robe. E mi vorrei buttare solo una roba semplice, perché sono convinto che Beppe oggi ha qualcosa da dire del più importante, perché ho visto che lei arriva con un libro che mi conosco abbastanza bene, che è pieno è piccolo ma è tanto pieno di tanta roba che il libretto, e vorrei buttarla là fra i vari argomenti che dopo verranno, e visto che in ascolto ci sarà anche un amico che mi sono incontrato ieri, che pur essendo un amante della logica ha qualche difficoltà nel doverla affrontare in questo periodo, ma poi lui sa benissimo che quella è l'unica strada che possiamo fare nei nostri rapporti con gli altri, e quando ci rapportiamo con gli altri ovviamente la dobbiamo usare, cioè sto benedetto pensiero, sta benedetta ragione dobbiamo tirarla fuori, non c'è un granché da dire. Allora, io vorrei buttarla lì un attimo, che l'altra volta l'ho messa, dopo se si sviluppa bene, se no non è importante, certamente, la differenza tra consolazione, che è la cosa che tutti noi cerchiamo, abbiamo grande bisogno di consolazione, il bambino che fa un malanno deve essere consolato, il bambino che va a letto a dormire deve essere consolato, e la persona che ha un, non so, un incidente, ha un furto, ha una disgrazia, deve essere consolata. La consolazione è parte integrante dei nostri rapporti umani, e se il merlo adesso è ancora dentro le vara è venuto dentro un merlo, c'è la porta aperta e c'è un merlo che è venuto dentro, probabilmente è venuto a vedere se c'era qualcosa da mangiare, è andato lì in giro, adesso è uscito, va bene, bellissima anche sta roba qua, molto bella veramente. Allora, detto questo, poi sulla consolazione presentiamo anche il contrario della consolazione. Il contrario della consolazione quale potrebbe essere? Io metto la parola liberazione. Ecco perché? Ma pensateci un po', vedete un po' voi come possiamo legare la parola consolazione con la parola liberazione. Pensateci un attimo, se dopo in mezzo alle cose vi viene fuori a dire qualcosa, benissimo, tutto fa parte e tutto contribuisce a dare questo grande spazio con dove c'è il nostro pensiero, le nostre idee, la nostra possibilità di intervenire, di dire delle cose che possono farci crescere e farci sentire almeno un pochino più intelligenti, perché sicuramente lo siamo. Ma mi pare che perdiamo poco tempo a tirare fuori la nostra intelligenza. Questa è stata registrata invece qui in diretta con Goran e Giacomo, quindi chitarra e flauto, e l'abbiamo fatta qui così al volo, molto semplicemente, senza tante cose, così è venuta fuori così, eh? Secondo me è bellissima, perché Goran è un chitarrista straordinario e poi Giacomo invece è un flautista di quelli da conservatorio, di quelli veramente bravi. Studio di registrazione, qua sentite le sue carriere qua avanti, chitarra da Vallari in prestito e flauto in prestito, e dopo questa cosa studio di registrazione qua, no. Vai Beppe, ora mi butta solo alcuni elementi, non ho fatto polemica, ho fatto niente perché se ora di finire con la polemica, se ora di fare altre robe, penso che te abbia tirato fuori qualcosa de tuo.
1: Sì, salire la montagna, però.
0: Mamma mia, sena, ovviamente.
1: Mi sta bene affrontare questo termine che ti che hai messo so, ma che tutto sommato racchiude una serie di significati, o meglio, racchiude per ognuno degli altri un significato che riguarda la nostra esperienza. Di solito la consolazione o se fatta o se subita oppure subita, nel senso che attendiamo consolazione dagli altri, quindi consolazione se nel momento in cui andiamo incontro a qualcuno.
0: Ricordiamo che siamo nel mese di maggio, che è il più bel mese dell'anno per me.
1: Mi ricordavo il fioretto, mia madre.
0: Mi interessa che sia. Poi sì, basta solo andare via in giro, se si macchina verso i finestrini, in moto basta tirare il naso, in bicicletta meglio ancora, a piedi non che se paragoni, basta tirare il naso. Fine del mio argomento, vai bene.
1: Sì, come dicevo, consolazione. Si consola o si è consolati. Differenze. Ho l'impressione che non vi sia nessuna differenza. Si consola quando vediamo il dolore delle persone e consolemo e siamo vicini a cavarsi un peso agli altri stessi. Tanto perché il dolore delle altre persone non riusciamo nemmeno a intuirlo. Il dolore o comunque le miserie e le richieste di aiuto non potevano neanche minimamente avvicinarsi. E quindi quando consolemo, e questa... purtroppo capita e robe e fa mai con te da dirle perché te capita, e quindi non esiste niente che te possa permettere di consolare. Quindi compatire sì, la compassione è una roba, quindi cercare di avvicinarsi il più possibile, non avvicinarsi per proprio, come si può dire, per propria sollevazione, ma l'atteggiamento consolatorio, l'atteggiamento di chi dice chissà quanto che sta mai, beh, dobbiamo dargli un aiuto, speriamo che mai mi vede. Consolazione prevede sempre che tite sia il primatore, no? E il consolato, colui che effettivamente se passa meno ben di te, sei quello che a fine passa in secondo ordine, perché è più importante il fatto che ti abbia fatto questa azione, che è un'azione di solito che passa per gratuita, passa per un concetto che si chiama solidarietà, ma che fin fine ho l'impressione, parlo esclusivamente per esperienza personale, serve solamente a te stesso, serve solamente per metterti il cuore in pace, per in un certo senso gratificare te stesso e non giungere al cuore del problema. Esiste anche l'altra parte, cioè quando si è consolati. E quando si è consolati forse c'è l'altra faccia della stessa medaglia, come dicevano. Perché molte volte o quante volte abbiamo preteso di essere consolati solamente per il gusto di esserlo. O meglio, quante volte le esperienze che ne capita addosso, come dei macigni, gli altri siamo bravissimi a prenderle e a escluderle, o meglio, a far finta che non capiti agli altri, a far finta che non capi niente da dirne agli altri. Ma in un certo senso serve perché questo funge da calamita nei confronti delle persone che abbiamo vicino, i nostri amici, i nostri familiari, i nostri genitori, i nostri mariti, le nostre mogli. E questo ti permette di porre quello che in maniera molto sottile definisco un ricatto affettivo, un famoso ricatto affettivo che avviene fra le persone. Perché chiedere consolazione, per quanto la disperazione possa cogliere le persone in un gesto di questo tipo, anzi non si chiede consolazione, ma la consolazione è dovuta, quindi riteniamo che tutto questo sia dovuto. riteniamo che questo sia dovuto, perché se avessimo forza di chiedere quando chiediamo mai, molto probabilmente sarissimo coscienti di quello che avevamo. Quando invece non chiediamo niente e pretendiamo che altri capisca la nostra sofferenza, il nostro dolore, la nostra confusione, la nostra mancanza, giusto? Ecco, questo secondo me è consolazione, e qua si innesca tutta una serie di ricatti, ricatti veri e propri, nei quali ovviamente il protagonista te si sempre è solo che ti non sei più l'esperienza che ti si deve vivere, te si sempre è solo che ti, perché qualsiasi tipo di esperienza passa in secondo ordine, quello che ti interessa è misurare la bontà degli altri. Allora, quando Franco parlava del contrario di consolazione, parlava di liberazione, sicuramente arrivava alla conclusione di quello che sarà probabilmente la giornata di oggi. Ma ora, secondo me, arriviamo un passetto alla volta. E, ho cercato di dare come primo scalino un contrario, giustamente, no? Se esiste la consolazione, esiste anche l'inconsolabilità. E cosa è l'inconsolabilità? Se non è la totale assenza. Cioè, non pensando a chi può essere inconsolabile, o pensando a me vicenda, o a vicenda a vicende di altre persone che incontro nella mia vita, trovo che il fatto di essere inconsolabili sia terribile, perché l'inconsolabilità ha una funzione straordinaria, quella di costruire una serie di maniglie infinite, che maniglie dorate
2: molto
1: e massicce e resistenti, a quali siamo totalmente attaccati. E guarda caso, per questo parlavo di inconsolabilità come totale assenza de vincoli, di stabilità, dei punti fermi, ecco, dei paletti, dei punti fermi, no? Ma punti fermi ai quali non bisogna attaccarsi, ecco, l'inconsolabilità è proprio questo, una serie di maniglie ai quali si attacchiamo e ogni giorno viene totalmente smentite, spaccate, distrutte da quello che è effettivamente la nostra esperienza. Forse il contrario della consolazione, oppure la realizzazione della consolazione o dell'inconsolabilità è proprio la nostra vita, cioè è proprio la nostra vita, il leggere quello che ne succede. E la peggior sorte è quella di non avere occhi per poter leggere la nostra esperienza. La peggior sorte. Credo, Poi, ripeto, questi esattamente pensieri in successione provocati da quello che diceva Franco. Ma di questo pian piano sono convinto. Pian piano sono convinto, anche se, ripeto, che non c'è niente di più dolce che l'essere consolato, niente di più dolce che sentirsi vittima di qualcosa, niente di più dolce che annegare nei propri sfortune, nei propri vicende, nelle proprie, come si può dire, nella propria vita. Era Leopardi, mi sembra, sì, che dice che il naufragargli è dolce in questo mare, sì, è proprio questo. Questa dolcezza, no, questo naufragio totale in quello che sei, la consolazione, quindi l'abbandono totale di quello che sei, tua responsabilità, di quello che sei effettivamente, non tanto i tuoi diritti, ma i tuoi doveri, in ultima analisi. Nel confronto quotidiano che te con che altri, che sei fatto solamente di richieste e mai di presenza. Questa è la riflessione che mi coglieva Franco, non so se sono riuscito a centrare quello che...
2: No, il problema che è che questo è un argomento...
1: Sono lì per parlare di liberazione e aspettaria mezz'ora, insomma, non vorrei farlo...
2: Questo è un argomento che può sembrare abbastanza facile, semplice. Mi credo che questo argomento abbia tantissime chiavi di accesso. Mi credo che dopo ne presento una. E credo che come al solito, quando vai a toccare certi argomenti, abbiamo sempre due possibilità davanti. Ci sono le persone che tendono ad ascoltare, a prendere e a ragionarci sopra. Ci saranno quelli che, come ti metti in moto certi meccanismi, c'è scatola di rifiuto, eccetera. Come stare a Montelampano.
1: Certo.
2: Cioè, se tutto si sconta e sta nell'ambito dello scontato, fa parte della consolazione.
1: Sì, sì. No, no, difatti io...
2: Quando attacchi muore certe robe, chiaro, da un'altra angolazione, cioè da un altro punto di vista, questo è un meccanismo di difesa. Che cos'è? E vedete se mi chiaro sono mica fa. Bisogna presentarlo da parte del che punto di vista che dice senti che ebete che ragionamenti che fa.
1: Benissimo.
2: Puoi presentarlo dall'altra parte. Quindi credo che da dire questa roba che sia un bel argomento, per quello che tira fuori.
1: Certo.
2: Non a caso, consolazione e liberazione. Perché lì dopo come che liga sta roba.
1: Sì, sì, voglio solamente aggiungere un'altra piccola cosetta. Consolazione, se c'è un proverbio che dice mal comune mezzo gaudio, no? Consolazione è anche questa, no? Quella di ritenersi totalmente uguali. E quindi siamo uguali agli altri quando è comodo, e quindi avere stessi sentimenti, stesse passioni.
2: Non fa comodo, vabbè.
1: E questo però, caspita, torna al discorso che ti dicevi prima, no? Senza di responsabilità. Nel momento in cui ti, esclusivamente te, ad avere in quel momento la responsabilità di capire cosa che se Dio succedere. E questo fa parte ovviamente di una delle tante vaniglie, quello di sentirsi uguali nel momento in cui l'uguaglianza ne serve, di sentirsi diversi quando ne serve invece la consolazione della
2: vita. Ok?
1: No, no, chiaro. Ecco, questo volevo aggiungere solamente...
2: Seccato, un mestiere, un parchetto posso attaccare.
1: No, non è questo.
2: Qua gli inciava sempre.
1: Lo stesso.
2: No, ma era qua. Attaccare la
1: figlia. Io solamente particolari tecnici che adesso risolvevo subito. Vai, vai, tranquillo.
2: No, sei piccolo.
1: Portami.
2: Cocodroni, ciao. Allora, ecco qua.
1: Perfetto.
2: Facciamo questo. Bene, allora abbiamo fatto questa roba. Adesso dimmi un po' voi se avete qualcosa da aggiungere, se volete aggiungere delle chiavi diverse per prendere su questa ipotesi. Pronto? Pronto? Eccolo qua.
3: La consolazione toglie, libera dai mali?
2: No.
3: Allora sorge spontaneo un pensierino logico della sera. Io non riesco a liberarmi dalla corruzione dei partiti. E mi consolo, mi consolo non andando a votare.
2: Bellissima, giorno 13, Winston.
3: Ciao.
2: Ascolta,
3: sì.
2: È giorno 13, dovere civico per tutti i cittadini che ha 30 centimetri di cervello.
3: No, di varsuro di profondità.
2: De varsuro, beh sì, beh ora basta diese.
3: Ma io ho qualcosa da dire, la dirò in altro modo. Va bene, ho capito.
2: Allora, è dovere civico non fare un giro in moto.
3: Ciao. Sono
2: 13, ciao.
3: Ciao.
2: È un dovere civico, chi ha la moto messo in macchina, ma sul grafo, non sa dai i nostri morti. Chi se ha che... Io sembra di aspettarmi, quindi non si gran fatica a fare sta roba. Sentiamo se chiamo, sto telefono, non andava mai bene. In notte. Questi qua... Questi qua io non c'è mai, scusami se è l'838, ma non telefonate perché io non c'è mai spiegando le domande a sé, le robe non funzionano. Bene, allora abbiamo avuto la prima telefonata di Wiz che mette a usare un bel elemento e chiede, mi consolandomi sono liberato, capito? Già non possiamo vedere un'altra chiave ancora che pronto porta ancora più avanti.
4: Nessuna telefonata del servizio.
1: Buongiorno.
4: Buongiorno.
2: Ci ha dato
4: cosa? Guarda che devi fare mai dal tuo microfono.
2: Sì.
4: Sì. Pare che ti parli col
2: tuo. Ecco qua, hai capito tutto,
4: Ecco.
2: Perfetto.
4: Beh, avanti, a te di Skyin.
2: Ascolta.
4: Ehi.
2: Ma che ti devo tenere?
4: Sì.
2: Cosa pare?
4: Sai, mi sento sbagliare tutto come al solito. Non capì un cazzo, vai avanti così. Ciao.
2: Ciao Giuliano. Dunque ripeto, non stai chiamando l'838 perché da qualche problema. Allora, cominciamo a innescare subito qualcosa, dai. Perché vedo se. Quando che fa sta roba qua adesso ho capito che vi metti là a attendere cosa che mi fuori. E il resto vi sorprendo tutti.
0: 40 anni fa, 45 anni fa, la nostra cultura gli era che era fame del dopoguerra. Era cultura di cosa mangiamo in cui, cosa mangiamo stasera. Domani mattina, guarda, da mangiare mi fioi. Come si che possiamo scaldarsi? Tasi che in te che zone che hai detto che sei un po' di legne o tome così possiamo scaldarsi meglio. E questo era il pensiero generale. La cultura viaggiava attorno al suo pensiero. Parliamo della cultura musicale, che era Nilla Pizzi, Gino Latilla, Natalino Otto, il duo Fasano, non vi cito altri nomi che, vuol dire, roba del liscio di oggi a quel confronto i capolavori. Ma quella era la nostra cultura, il nostro modo di pensare. Bon, se provi a tirare una linea, proviamo a tirare una linea. Sta linea te tiri, non so, da un punto che altro te metti là davanti a te. Non può essere altro che a 10 centimetri da terra. De colpo, in mezzo a una linea del genere, che siamo noi altri, me pare, me famiglia, me zio, me nonni, a tua famiglia, che altro contadini, e la nostra vita era questa, in mezzo a sta roba, arriva qualche matto. Uno di sti matti, uno di questi che era matti, faceva delle robe tipo queste. Direi, ma così ti devo dire, aspetta, senti cosa che faceva. Tirai una linea, in mezzo a questa linea tirai sto punto qua.

0: In mezzo alla staticità più totale, riva de robe che ve muove anche i pei là. Se passa 45 anni. Era questo, Jerry Lee Lewis, Elvis Presley, eccetera, non siamo qua, perché non c'è questo il problema. Arriva queste persone che poi sono anche strambe, matte, però questi vi importare un urlo, un qualcosa che rompe la staticità. Inizialmente c'è poca gente che va arriva sta roba, ma diventa come un'onda d'urto che butta su tutto, non resta niente. Si è rotto un muro vecchio, un muro che però era importante perché era quello che sosteneva il nostro vivere quotidiano, perché mi dovevo pensare dove andare a trovare legna per mangiare, che altro dovevo andare a pensare, come che a fare, per ciappare da mangiare, per mangiare domani o stasera. Questa era la linea. Quindi non era solo un problema economico, era un problema proprio di cultura, di pensiero. Ecco, possiamo dire che nell'ultimo secolo uno dei strumenti, lo strumento uno dei più importanti per rompere quella staticità della cultura è la musica. Però non c'è il problema della musica che voglio parlare. Mi voglio parlare di questo muro che si è da rompere. Questo mi interessa. Usa lo strumento della musica ma per arrivare al muro. Cos'è sto muro, sta linea drittata a 10 cm? Perché adesso la linea non si è più a 10 cm, adesso sei a 20. Ma adesso si vedrà rompersi che il muro là. Anche se nessuno che crede, anche se le nostre piazze, le nostre strade, se piene di fotografie del regioni che voi, che gli altri andiamo a votarli, perché io che andate a Paris Key e altri lo savi tutti, tutti lo savi sta roba qua. Però si accetta passivamente. E il muro se l'ha 20 cm, non si più a 10, è 20. Adesso, questo periodo, questa epoca, se l'epoca che dobbiamo portarlo a 30. Quasi il muro che dobbiamo da rompere. Se i regioni che vado a votare? Se qui che mi c'avevi schei? Sono le organizzazioni politiche? Le organizzazioni sindacali? Sono le organizzazioni religiose? O se ho qualcosa altro? Chiaro come presentazione? Adesso faccio un salto, perché ha solo sta presentazione. Faccio un salto da un'altra parte. Torno alla trasmissione di oggi. Scusami, quando parliamo, dopo che faccio questa roba, dimmi matto, ma non ha nessuna importanza. Quando parliamo di consolazione e di liberazione, mi per esempio con Amorosa, e Memorosa me camo è, mi stago mai perché Memorosa me camo è, arriva Beppe, mi da Beppe mi aspetto di sentirmi dire: ah, tu Amorosa mi dispiace, vara, però tutto sommato ho sempre detto che era un poco del buon, che era una bueo, magari non mi piaceva, era antipatica, aveva anche l'atteggiamento, vara, che tutto sommato atteggiamento consolatorio. No, no, Beppe non mi fa questo. Beppe mi dice: Tomorosa te camo, non avrei mai detto, perché non avrei mai pensato che fosse così intelligente. Come che dico? Come così intelligente? Sì, mi dice Beppe, non avrei mai pensato che Tomorosa fosse così tanto intelligente da muarte. E mi continua a dire: ma come Beppe, così lo dimmi? Molto semplicemente non pensavo, vuol dire che se no tu sei a posto, sei più intelligente di quello che pensavo, perché te camo è. Al che mi, naturalmente, che mi aspettavo la consolazione da parte di Beppe, che dicesse che Amorosa è una troia, è una lua amaro, avevo visto insieme col coso, col falegname, avevo visto insieme con quello in banca, no, mi dice, non pensavo che fosse così intelligente da muerte. Che operazione fa Beppe su di me? Non mi dà la possibilità di essere consolato, mi dà la possibilità di vedere qualcosa che non fa parte delle mie aspettative. Magari Beppe dice demonale, ma comunque Beppe mi costringeria a vedere qualcosa che non fa parte di quello che io mi aspettavo. I soldoni e dopo mi attacco alla musica. I soldoni. Beppe mi dice, sentite che bisogna essere consolati. Quasi a parte di te che deve essere consolata. Che a parte di me deve essere consolata, se si capimo non so, mi, ma se solo ed esclusivamente, quella cosa che viene anche riportata sulla Bibbia, che si chiama ego. Quello deve essere consolato. E solo quello ha bisogno di espandersi e di dominare, e solo quello si sente ferito. Perché me morosa mega moa mi che il mi quello se ferio. E allora se io devo essere aiutato non devo essere consolato per sentirmi gratificato nel mio mi, ma devo essere messo nella condizione di poter capire qualcosa che va oltre quell'ego, oltre quel mi, e la, perché mi sta bingo da liberarmi da quell'ego. Non posso permettermi di stare dentro sta storia per sentirmi consolato, per sentirmi gratificato perché quella non mi meritava. No, bisogna capire come fare i conti con me, conmigo fare i conti. Che se che l'ego che abbiamo di espandersi, di dominare, di essere meglio dest'altri, più bravo dest'altri, che una non può permettersi di muovermi perché mi so il meglio del mondo, che il mi. E una volta ho fatto una riflessione, ho persa che dicevo Dio, mi. E ho fatto che la poesia e uno si agacciava e era per ridere, ma è questa. Quindi, quando parliamo di consolazione, parliamo di gratificare, giusto come hai tu, Wiz, gratificare quella parte che tende ad espandersi che si chiama ego. Quello che invece deve essere liberato, so, mi, oltre il mi. Quindi oltre al mio ego, vado a rompere questo ego, e quello non può essere gratificato, quello bisogna romperlo e fa fatica, e fa male. Allora può darsi che faccia molto meglio sentirsi dire, pensavo che tua morosa fosse pievete, ma visto che attacchiamo, penso che sia proprio una cosa intelligente. Una grande mortificazione per il mio ego, ma un grande aiuto per rompere quella cristallizzazione che è dentro di me, e quella mortificazione che mi crea l'ego. Perché la vita deve essere liberazione, non consolazione. Ecco perché sono partito dalla musica come fatto liberatorio. Questo mi libera. Questo sarà superare i 20 centimetri che c'è in questa epoca. Per arrivare a capire che non se certo le organizzazioni sociali, sindacali, politiche, religiose, economiche, eccetera, che puoi liberarmi, ma so solo che mi, che posso liberarmi da mi. E non attraverso il conforto, ma attraverso la liberazione. Questa è la differenza tra liberazione e consolazione. E adesso non so se mi so spiegare, che ho buttato tutta questa popola roba. Garrie preferivo farla più tardi, ma ho capito che ho messo massa roba, per cui era ora che facesse. Adesso Beppe ti dica cosa.
1: No, prendiamo pure il telefonato.
0: Jerry Lee Lewis, un monumento, pronti?
2: Yeah.
0: Ciao bella.
2: Ciao, ti saluto.
0: Ciao.
2: Senti una cosa.
0: Sì.
2: Intanto, a parole consolazione è fatta dei mille riui, no?
0: Mm-hmm.
2: Ecco, cioè, faccio delle domande così. Consolar, potrebbe essere convincere anche una persona?
0: No. La consolazione è una gratificazione proprio dall'ego. Mm. Cioè, darti, invece di dirti e robe che penso, magari dico delle robe che so che ti fa piacere.
2: No, ma dico, siccome che avevi detto consolar o è starse consolar, tutte e due robe.
0: Sì. Ma se due aspetti.
2: Qui sei i due aspetti. Quindi secondo me, sa, dopo ti sarebbe tutto anche difficile da ragionare, potrebbe essere che tanti si asa anche convinta da una consolazione.
0: Cioè, si asa consolare, sì, sì. Ah, chiaro. E se l'ego, no? Se l'ego che si riempie di questo nulla.
2: E a consolazione, tutto sommato, no, e a rialza, diremo che
0: niente.
2: Tono più che se perdente.
0: Niente, gratifica l'ego e basta,
2: ecco,
0: basta.
2: Non
0: è liberatoria.
2: Praticamente lo butta secondo me ancora più so.
0: Sì, va a gratificare l'ego, certo.
2: Però quando che prima diceva il proverbio mal comune mezzo gaudio, no? E dica a parlare che ho che era e a vita di una volta, no?
0: Sì.
2: Mico sempre dormivo poco, non so per cosa.
0: Agami, siamo pari.
2: E mi ascoltavo quando ero piccola, a mia mamma e mio papà che parlava. E parlava di robe concrete perché erano diversi in famiglia.
0: Su quello si può parlare,
2: Sì,
0: non aveva tempo per parlare di altro.
2: Era proprio materialità.
0: Era.
2: E gli diceva, ma domani cosa faremo da mangiare, cosa metto su da mangiare. Ecco, che qualche anno dopo io trovava una soluzione.
0: Sì.
2: E mi ascoltavo sta roba qua. Però pare ori, cosa c'era? C'era qualcosa come si può dire, di psicologico che aiutava.
0: Sì,
2: tutto
0: sì.
2: Somma, probabilmente il giorno dopo io avrà messo su parte di patate o parte di bisi, perché insomma c'era quello che si mangiava, no? Però c'era anche una forma psicologica di autoalimentarsi di qualcosa che però per me che ascoltavo sta roba dopo mi sono andata oltre, no? E dicevo, ma perché ho rigato a fare? Dopo magari se cambiai gli anni, cambiava le robe, ma perché a fare questi discorsi qua? E ora, quando che nella storia dopo ti vuoi liberarti anche da ste forme mai comune mezzo gaudio che posi un proverbio che va sempre per i poveretti mai per i signori, cosa sei che viene fuori? Viene fuori che ti vai in cerca di una forma di liberazione, se mai né totale, se parziale, se tutto quello che ti vuole, no? Ma che non ti vuole essere più gregario, non ti vuole più essere un portatore d'acqua. Perché capisci tu? Io che vuol che c'è che porta l'acqua, cada a imparare a torsi all'acqua. Quindi ti diventi protagonista e probabilmente in questa forma di liberazione ti scominci a vincere intanto e a tua piccola battaglia. Ecco, cioè mi faccio sempre di associazione con quello che ho visto, che ho sentito, che ho guardato, perché ti ha capito, può essere che mi ricorda mi in cerca del corso della consolazione, mi pare di no, potrei anche non ricordarmi proprio nei termini, però ho bisogno di tenerezza, sì, me lo sentio, ma che è tutta un'altra roba.
0: Sì.
2: Ecco, che ho bisogno di tenerezza, di rannicchiarsi o sul affare di un amico o su del tuo compagno o di un fratello, ecco, ma che ho bisogno di tenerezza che te dà, quindi una dolcezza, ma che però non ti te senti perdente come in quel momento che ti vai in cerca del lato consolatorio. Ecco.
0: Sì, là andiamo però a sconfinare su un'altra roba completamente diversa. Cioè il bisogno di sentirsi che non ti sei da solo, che una persona vicina che ti capisce, che ti aiuta, certo, questa è un'altra roba ancora.
2: Certo.
0: E sì. Che se vicina a consolazione, ma è un'altra roba, ecco, certo.
2: Però voglio dirti, ti
0: fa conforto.
2: Le tante sfaccettature di questo atto, diciamo che consolazione, sì, casa mia, aveva consolazione che metteva su da mangiare,
0: ma
2: al limite cambiava poco o cambiava niente.
0: Però attenta, qui era il suo problema, certo, e il tuo sei cambiato, ma qui era il suo giustamente.
2: Certo.
0: Perché l'uomo, tutto insomma, parte dei presupposti fortemente materiali, e passa inevitabilmente a presupposti che non sono più materiali.
2: Ora te parche di volta in volta e ora è a storia, seguendo dai nonni, dai genitori e dai fiori che dopo è a strada se viene gabbia fatta, al manco se non altro a capire che ti vuol venire fuori da quello che era e robe precedenti, se non altro con quello che ti può fare, col pensiero, con l'atteggiamento e non con questa forma che tutto sommato era qui anche culturale dell'epoca, anche se le persone già erano fortissime, molto più forti di quello che posso essere mia adesso anche a livello fisico,
0: chiaro.
2: Ma probabilmente va bene, ti saluto.
0: Buon dai, ciao Maria, grazie, ciao. Una roba importante, Beppe, mi si mette questo momento qua, la parola che spesso sentiamo usare, gli altri parliamo solo di robe materiali eccetera, no? Gli altri veniamo fuori dal suo aspetto di guardare le sue robe da un punto di vista materiale, proprio con la dittatura del Mussolini e tutto quello che sta in Italia, perché là abbiamo capito che non esiste solo robe materiali, niente materiali nel senso fisico, continuiamo a dire ma bisogna parlare di roba materiale, perché? Il pensiero non è materiale, non è un fatto materiale, un sentimento non è un fatto materiale, un sentimento è una roba finta, non so, e sentirsi prigionieri, e sentirsi senza libertà, è un fatto materiale, con te che mai hai bevuto, che problemi hai avuto ad avere di più? Tuo marito che sai fare di più, che ti porta l'acqua con i ricci, e ti porta a casa di skate, ti porta quello, ti porta quello, ma ti come persona non ti esisti, è un fatto materiale, no? No, è un'altra roba. Come si chiamo dire che bisogna parlare solo di roba materiale? Qual è il tipo di materia? Qui è emozionale, quello è il pensiero. O solo sui skate, guardiamo sui skate.
1: Mm? Sì, sono d'accordo.
0: Attraverso la dittatura siamo venuti fuori a stare, vedete, vedete?
1: Sì, secondo me... vabbè. Gade, sì, ti te parli della dittatura del fascista. Può anche essere vero, non ho mai analizzato sta roba, però
0: no, se, adesso,
1: secondo me tutto succede nel momento in cui crolla fortunatamente le ideologie. Crolla fortunatamente le ideologie, perché se le ideologie era comunque una grandissima maniglia dorata e qua tutti quanti siamo attaccati, tutti. Chi era verde, chi era giallo, ok?
0: O la Lega, questa roba.
1: Vabbè.
0: Idiota, ma comunque questa è un'ideologia.
1: Adesso che sei l'ideologia delle cose concrete. Cioè, tutti quanti dice oh, dobbiamo fare cose concrete, mancheria altro che non facessimo
0: mi
1: le
0: voglio
1: cose.
0: In mescale dentro a casa a morto.
1: Perfetto.
0: È voglio concreto,
1: io voglio le cose concrete, queste le cose concrete, no? È altrettanto vero che per le cose concrete, proprio perché riteniamo che sia tangibile, siamo disposti a qualsiasi tipo di malefatta, o siamo disposti a giustificare qualsiasi tipo di sopruso per le cose concrete. Non faccio esempi perché ognuno degli altri sa che tipo di esempi. Perché tutto è giustificabile, e questo lo conosciamo molto bene, perché qua posso far passare un'autostrada sulla Cadone, che senza nessun problema, è giustifico che fare un'autostrada sulla Cadone, perché è la cosa migliore in assoluto.
0: La guerra che fa di okay? Guerra.
1: Un'autostrada, una guerra, una.
0: Per il bene, per la pace.
1: Come si può dire? Una battaglia sulla scuola, una legge ingiusta, una legge lobbistica, una legge che favorisce qualcun altro. Tutto è giustificabile. L'importante è che se parniati, comunque siamo di Uber, se sia delle cose concrete. La nostra consolazione, beh, al manco io ho fatto qualcosa. Parliamo di consolazione, no? Se quello che la consolazione non è altro che la giustificazione di quello che gli altri dovremmo ammettere. È la strada più facile per non guardarsi a specie.
0: Ti ricordo Montanelli anni fa, se durava il naso votava la Democrazia Cristiana. Adesso mi sento tanta gente che dice votiamo a sinistra perché che altri c'è peso, cioè è la consolazione di dire questi ancora una volta si manifestiamo perché gli manco peso è stato.
1: Sì, una roba, sì, una aberrazione, perché domani mattina che sarà uno peggiore di questi contendenti, ti sceglierei ancora una volta il meno peggio, ma il meno peggio del peggio, non so se sia meglio, ecco, scusate sto bisticcio, però... questo non fa nient'altro che togliere a ogni coscienza, guarda che c'è proprio un problema di coscienza secondo me, a ogni coscienza toglie il diritto di comprendere, toglie alla coscienza il diritto di comprendere, la consolazione è questo, perché ogni coscienza ha nei suo potenzialità la comprensione, sta agli altri esercitare.
0: Aspetta, dica Giuliano, no, questa roba che ti hai detto, poi non si mia come ti siamo fuori, perché è molto bella sta roba che ti hai detto, ripeti, che Giuliano devi sentire.
1: Che ogni coscienza ha il diritto di comprendere.
0: E dopo? E che la consolazione?
1: E che la consolazione non è altro che...
0: Toglie, no, ti hai detto bene, e te hai persa.
1: Caspita,
0: la consolazione toglie, la consolazione toglie il diritto di comprendere.
1: Il diritto di comprendere, cioè, noi abbiamo un diritto. Nella nostra struttura, quello è comprendere.
0: La consolazione te toglie questo diritto.
1: Diritto, possibilità.
0: Guarda che sei qui, dittatista qua.
1: Sì, sì, diritto, possibilità, opzione, non so, che è una possibilità di farlo. Stanno gli altri farlo o meno. La nostra coscienza rimane, cioè perché non è che cambia coscienza, coscienza se qui è. La coscienza che va in un certo tipo di strada. Dipende da di quanta strada fare che fare. Per andare mia, si può andare direttamente con l'autostrada oppure passare a Palermo. Giusto? Tanto mi arriviamo.
0: Quanti modi che tu vuoi?
1: Ecco, secondo me è proprio questo. E possiamo applicarlo in ogni situazione della nostra vita. E questo è pericoloso. Cioè,
0: la situazione toglie il diritto di comprendere. Pronto, bello.
3: Sono Carlo.
0: Ciao Carlo.
3: Un paio di concetti. Allora, quello del meno peggio. Il meno peggio mi sembra però che sia la vita medesima, perché... quando uno per esempio non so, è ammalato oppure in qualche maniera non gli va bene qualcosa, la sua ricerca è sempre quella del meno peggio. Cioè, non è che uno perché ha mal di cuore non si fa un bypass perché non ha la vita eterna e aspetta la vita eterna per fare qualsiasi intervento, perché quell'intervento è sempre il meno peggio. Anche se arriva un attimo da esilarare l'ultimo respiro, cerca magari con un farmaco, con un intervento, con qualcosa, il meno peggio, cioè l'allungamento della vita. E questo se si fa nel corpo fisico lo si può fare anche nel corpo sociale, perché non è che siamo alla ricerca del paradiso terrestre e non facciamo niente in attesa, perché sennò il peggio del peggio arriva senz'altro, ma lo fanno gli altri sulla nostra pelle. Due, il discorso dell'ideologia, perché qua mi pare che ci continui a girare intorno sul fatto delle cose concrete da una parte e l'ideologia dall'altra. Allora io vorrei capire, perché proprio non lo capisco, cos'è ideologia e cos'è cosa concreta. Cioè, volere giustizia sociale è ideologia o è cosa concreta? Dire che un pezzo di pane devono averlo tutti per diritto è ideologia o è una cosa concreta? Cioè, vorrei capire queste cose, perché non vorrei che la caduta delle ideologie fosse solo la vittoria di quelli che dice ognuno per sé e Dio per tutti. Ognuno se fa i casi sui e siamo a posto così, e così sono morte le ideologie, no? Per capire, se ideologia è farsi carico anche degli altri, mi sono profondamente ideologico. Vi saluto e vi ringrazio.
0: Bene, grazie, ciao. Sono qua, come al solito, se vuoi proporre logicamente la moltiplicazione dei sarese per i persichi. Quando si parla di un ammalato che in quella situazione di persona che sta per morire si fa la morfina, chiaro che la morfina non fa bene, però in quel caso la morfina ti toglie un po' di dolore, quindi il meno peggio ti fai la morfina. Noi non ragioniamo in quella situazione lì, la situazione che noi stiamo ragionando è completamente diversa. Le cose di questo mondo o sono uno scherzo, e allora se è uno scherzo va bene, allora non è un problema, ma se sono una cosa seria, la vita stessa ha un significato, il vivere è significativo per tutti quanti, ed è nella ideologia, in tutte le ideologie, creare giustizia sociale. Anche l'ideologia fascista, l'ideologia nazista parla di stare meglio socialmente, tutte le ideologie dicono le stesse cose. Quindi c'è un errore di fondo in queste cose qui, c'è qualcosa che non quadra, no? C'è qualcosa che non funziona. Allora, se parliamo di questo, è sicuramente consolazione. La liberazione è un'altra cosa. Se parliamo di liberazione, non è affidare la nostra vita a quello che ha le bandierine rosse o che ha le bandierine nere. È che la nostra vita non può essere affidata a nessuno. Questa è la liberazione. E se qualcuno ti viene vicino, io sono il responsabile di tutto quello che succede a me e che succede intorno a me e vicino a me. E se io parto da questa responsabilità, nessuno può tirarmene fuori. Per me non cambia niente, ma niente assolutamente, se quelli che governano questo paese lo governano da sinistra o da destra, non ha nessuna importanza. Posso solo però dire che se vedo fare determinate cose posso crederci, ma se non le vedo fare da nessuno, come faccio a credere solo perché ideologicamente questi dicono A e quelli dicono B? Tutto lì, voglio dire, siamo molto attenti, perché sfido chiunque a darmi la risposta del problema: quanto che fa un chio de persichi più un chio de pomi? Qualche furbo dice do chi e mi dico de cosa, e ora il solito furbo dice de frutta. Sì, te l'hai messa tutta insieme? Ma cosa mi fora? Oppure moltiplichiamo, non so, sommiamo una forbice con una bicicletta, insieme, non so. Questa roba qua, e se fate, quando che non si ha nessuna capacità purtroppo di usare la logica se, ripeto, quello strumento straordinario, unico, che neanche che avemo. La logica si fonda su dei postulati. I postulati, io mi in testa, che sono precisi, inutile che fanno finta da non averli, li abbiamo tutti. Allora, si tratta di fare esperienza, sempre più esperienza nella nostra vita, per poter continuare sempre all'infinito, sempre, non quasi all'infinito, a cambiare i nostri postulati, a cambiare il nostro modo di vedere le cose. E allora dopo non moltiplicheremo più le forbici per le biciclette. Se no, per la logica che abbiamo dei presupposti omogenei, conseguenziali, eccetera. Ma se neanche mettiamo insieme delle robe che non c'entra niente per trovare dei risultati che invece vorremmo trovare in altri, allora se vai do anche il comunismo, che mi sento ancora che ideologicamente ideologicamente a livello di idee possa essere d'accordo, ma provo a dire a quegli abitanti, non so, della Kamchatka, per dirti, che si è trovato esperimenti nucleari sopra la sua testa, che ha devastato un paese più grande della California solo perché andavano fatti esperimenti nucleari. E la gente deve morire da ste robe, e mi sarei neanche conto, perché tanto rimane RN e vive così. E certo, in nome del comunismo deve stare bene tutto il mondo, ma nell'idea di far star bene tutto il mondo ne occupare qualche milione di persone, che è logica di questa roba qua? Per il bene dell'umanità sì, mi dio, per il bene dell'umanità no. Un bambino, uno che muore vaccinato, uno solo, perché i disegnori, per ipotesi, in 10 milioni che sta bene, non mi sta bene. Ecco, questa è la differenza da vedere la roba da un punto di vista scientifico, da un punto di vista cosiddetto comunista, o da un punto di vista che se cacava tutte le bandierine per la testa, perché no, no, neanche una. Non credo, e non può esistere che nessuna bandiera possa fare una strada. In questa epoca sarà da fatica, è difficile, lo sappiamo, ma verrà fuori pardea, perché l'unico modo per rompere che i 10 cm da terra da che linea, che abbiamo detto prima, non che ne sia altre, se sta fatto, che a volte sta fatto con la musica, se è rotto una cultura, se si è passata un'altra, e la nuova cultura non può passare da Drio nessuna organizzazione, perché lo scopo vero di ogni organizzazione è l'organizzazione stessa. Nessuna organizzazione al mondo può vantare dei principi sui quali dopo si dedica veramente, perché un'organizzazione prima cosa deve stare in piedi se stessa. Quindi i principi di ogni organizzazione sono fatti per snaturare i loro principi, ma in funzione dell'organizzazione stessa. Tutte le organizzazioni, non che ne una non possa fare questa roba, è solo la più grande dimostrazione di espansione dell'ego, e basta, non c'è altro. Quindi quando parliamo in questi termini, vabbè, non vogliamo vedere, insomma, Carlo, tutto che ti dica, è mi è stato strano, non posso, mi ha fatto niente, ma a livello di confronto, dibattito e dialettica sarò sempre in grado di stroncare tutte queste idee che per me personalmente sono idiozie. Ma siccome ognuno ha il diritto di passare che sora, se è giusto che passi sora, ma che non vengi a dire che domani fermo il comunismo per salvare il mondo copando 30 milioni di persone, perché questa salva l'umanità, perché queste idiozie ne abbiamo già viste che basta. Cosa dite, Beppe?
1: La riflessione che fa Carlo, probabilmente un par di anni fa, magari ha sottoscritto anche a me. Una cosa so di pensare in questi giorni, Carlo, è proprio questa. Sono solo attorno in giro mio nel momento in cui ho la presunzione di dire che mi combatto per liberare la povertà nel mondo, che combatto contro la fame nel mondo, eccetera, se mi non so di fare assolutamente niente. Parlo per me, parlo esclusivamente per me. Se questo mi serve esclusivamente per darmi un tono, per avere una ragione, cioè trovare significato, immagine, significato nella mia vita, perché come noi altri cerchiamo ogni giorno, cioè quello di avere un senso nella nostra vita, il senso lo troviamo dentro ogni altro, oppure lo troviamo il più delle volte rispecchiandosi negli altri, nel giudizio degli altri. E quanto più il giudizio degli altri è favorevole, è chiaro che tanto più saremo gratificati. Questa è la consolazione, questa è la vera e propria consolazione nei due versi, il fatto che mi cerco negli altri, anzi ho il diritto di ricevere dagli altri solamente consolazione, e consolo nella misura in cui voglio essere riconosciuto dagli altri, che era praticamente l'assunto iniziale con cui siamo partiti. È anche vero però che c'è un'altra questione, secondo me, quando parliamo di consolazione, che la consolazione presuppone sempre da parte nostra un giudizio, cioè il fatto che noi altri sappiamo distinguere bene ciò che è bene o ciò che è male, quindi consolemo solamente chi che noi altri riteniamo sia nel giusto, nel bene, nel nostro stesso indirizzo, nel nostro modo di vedere le robe. Se consolazione fosse tale, cioè

0: 5 per 1000!
1: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
2: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
4: Ripeti?
3: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
5: Ma quanto mi costa sta radio?
6: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
2: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
6: 01 59 80 90 2 88.
3: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
0: 5 per 1000!
3: A Ioanni, in matematica, come andavito?
4: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Ok, 50 anni di gloria. Ok, che manca l'aria. Ma manca una cena per il 50esimo di Radio Gamma 5.
1: Anche a questa bocca.
2: Ho udito che manca una cena per i 50 anni.
3: Ah, volevo dirlo anche a me.
4: E allora pronti, mezza via.
5: Sabato 29 agosto al ristorante Al Casolare a Castelminio di Resana in via Santa Brigida 75.
6: Vi aspettiamo tutti alle ore 20.
0: Finalmente se mettiamo in toa per i nostri storici 50 anni.
2: E il menù, cioè mangiare, prevede questo:
7: antipasto, vassoi di affettati misti, risotto con speck e limone, poi pasta fredda, acqua, vino, caffè, euro 20. Per i vegetariani, antipasto caprese, risotto con verdure e taleggio, pasta fredda con verdure.
1: Gloria, manchi tu nell'aria.
0: Nell'aria o nell'etere, noi non molliamo mai.
8: Radio Gamma 5 c'è e ci sarà e mai si piegherà.
4: E grazie a tutti voi sempre resisterà.
1: Gloria, gloria, chiesa di campagna, gloria.
2: Sì, mangiamo in campagna di fronte al lago.
0: E dopo la cena si balla, si gira e si salta.
2: Sì, come fare a Malta.
0: Per info e prenotazioni, mi stavolta diria di chiamare un indiano.
2: Ettore!
0: E ora chiamame al 348-85-73-609.
5: Sabato 29 agosto alle ore 20, vi aspettiamo.
8: E come sempre...
2: E tanti auguri a te!
8: Se non se avesse capito...
0: E te!

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
1: Stavolta non farlo scappare.
0: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
2: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre

Mitiche cuoche, e dalle 21:30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cinegama 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del seme di girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!

0: preti.
1: Puente Bacaà, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
2: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
3: In località Loppia, con 2B, ai 1350 metri.
1: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
4: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
5: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
1: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
3: Con guida!
2: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
3: Fino a sciopare! Boom!
2: Euro 20.
4: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
3: Per info e prenotazioni
6: 3
7: 2 9
6: 0 0
7: 3
6: 8
2: 9
1: 8
8: 8.
1: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
3: Ode.
1: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
3: Se no capì, a mi piace baccaia e a grigliata.

0: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
1: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
2: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo. Medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Bellavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.
3: De distinzione. Invece, il più delle volte siamo attanagliati proprio dalle nostre categorie di giudizio, dalle nostre, te disegni giustamente, ideologie. Non che non sia giusto essere solidali, non che non sia giusto combattere contro le povertà o che non sia giusto combattere contro le ingiustizie. Tante volte mi consoea a pensare questo. Ecco, questo te lo dico per mia esperienza personale. E tante volte ho ritenuto giusto esclusivamente il mio punto di vista, senza considerare molto probabilmente altro tipo di situazione. Questo, ma non vuole essere una risposta, ognuno ha le proprie esperienze che sono intoccabili. Voglio solamente leggere 2 righe, Franco, proprio su quello che ti andavi dicendo, che ogni tanto salta fuori. È chiaro che ognuno si attende che questo cambiamento avvenga imposto dall'alto, da chi governa, dai pubblici poteri, essendo ognuno convinto di non avere ruolo alcuno nella cosa pubblica. Noi affermiamo che ciascuno ha la sua responsabilità e ognuno contribuisce a creare l'ambiente nel quale vive. Nessuno è responsabile dell'inettitudine nostra. Nessuno è responsabile della nostra inettitudine. Se la società è ingiusta è perché noi non siamo sensibilizzati al problema della giustizia e a nostra volta siamo ingiusti. Quando osserviamo il triste spettacolo della corruzione e del facile arricchimento, noi rimpiangiamo di non essere nel giro, di non avere l'occasione di arricchire facilmente a nostra volta.
4: Direi di gioielli del Vaticano, vero?
3: E così, allo stesso modo, condanniamo il privilegio perché noi non siamo privilegiati. La questione è solamente dei punti di vista. Dei punti di vista. Intanto avevo letto, però percorrerla se...
4: Ma intanto mettiamo davanti che dobbiamo arrivare là, mettiamo là una meta, e ora come siamo entrati, se no dove vedo? Se no continuiamo a pensare che potremmo liberarsi consolandosi da Drio un partito, da Drio certo. Qui di sinistra. o qui di destra, o qui di Bossi, o qui di centro. Continuiamo a trovare. Queste consuole siano qua, non puoi portare da nessuna parte. Vuoi farlo? No, mi vedavo anche la mia delega. Votai anche per me, non mi interessa. Per me è strada, se un'altra, non c'entra niente. Era solo io dire, devo votare, non devo votare, posso farlo per ridere. Fai quello che vuoi sentire nel vostro intimo. Non stai a fare quello che dico mi o quello che faccio mi. Fai quello che vuoi sentire voi altri de fare dentro di voi altri nel vostro intimo. Punto, basta. Cioè, no, non sei che cambia robe se gli altri cambiamo atteggiamento. Attenti, la robe cambia quando che cambiamo gli altri dentro, non che cambiamo atteggiamento esterno. Non serve niente, cioè, è inutile che mi faccia finta di essere buon. Se non so buon mi, non posso fare. Se cambia solo la forma, ma non la sostanza. Quindi, fai quello che vi sentite fare nel vostro intimo. E questa è la roba giusta per voi altri, punto, basta. Non, che non si capisce, al contrario, che mi vedivo fare delle robe. Mi, che giorno ha, darò via in moto, può fare un bel giro con altri, punto, basta. Non, ma non si sbaglia quello che facevo agli altri. Non si sbaglia niente. Se è giusto, quello che ognuno si sente da fare. Fine. Andiamo avanti. Pronti? Eccoli qua.
5: Tutto.
4: Berion.
5: Sì, buongiorno signori.
4: Come si è andato la roba là?
5: Beh, solite persone, avvocato, capelli, ma 13-14 persone. Lì si è sposta i signori, lei si è sposta. Vito, si sta troppo bene qua in Italia, troppo bene.
4: Mi daria una lettura differente, sta attento, eh.
5: Attenzione, ma credito, ma credito, l'importante è che te che dici no, guarda, vien con me che te farò onorevole, vien con me a plebaglia, vien con me che manderemo via i privilegi, vien con me che... No.
4: Però anche una lettura differente, te che può darsi che trovi qualcosa altro.
5: Sì, ma no, provo, so qua.
4: Basta. Mia,
5: guarda che però mi non mi sono mai rosicato, mai montato la testa, ma sì. No, aspettare, rivolgersi a Berion, che Berion che sa aiutare.
4: Mi sentivo che Don Luigino te ha parlato, te ha nominato, che ha detto...
5: A proposito Don Luigino, dire prete falso là, che a me non mi viene a contare che vabbè, sarà stato un marocchino che mi ha venduto a Piera a me e che mi ha fatto tutto quel danno. Però, di a quel prete falso là, che cura il manco, e mi ha detto sinceramente, senti, già mi potevo darti per 1460 franchi, ti avevo dato per 14.600 lire, ma guarda che il prete falso là, si è convinto, pensa perché, invece mi, cosa ha fatto con concorrenza, gli ha detto che ho fatto la barca di skate, io sarei stato ancora morto di fame, gli ha detto, e così, e tiene sempre qui, gli ha detto, e il porfido, gli è sempre da dove, gli ha detto, e tu capito?
4: No, dai, adesso ti risponderà perché non lo so, no, perché no, ti hai fatto un'accusa gravissima, no, quindi,
5: Guarda, se era sincero, mi ha detto, c'era tondo terra, mi ha parlato, sto marocchino ero, dimmi che sei transgenica, dimmi che sei quello che voglio,
4: Ti risponderà perché ti hai fatto un'accusa che sei di una gravità assoluta, quindi...
5: No, questi si è fatto...
4: Vabbè, ma se...
5: Non so quello che dice che fa bene agli altri, do uno per voler ricevere 10 per far vedere che ho usato solidarietà, e tu capio? E fa conto che il prete è uguale, prete falso, basta, non è più sentito, basta.
4: Aspetta.
5: Dunque, ieri morivai, no?
4: Dai.
5: Però guarda che, ma grazie, ti ripeto che mi cerco di cogliere l'essenza di tutti quei che sei pensieri in giro per il mondo. Anche tu, perché altro giorno ti ho sentito che hai detto, libertà, signori, vuol dire responsabilità. E ti hai detto più rambera, roba che mai possa esistere. Responsabilità se libertà. Perché se mi dà le voi altri, oh, amico, se mi dà una cioppa ai patti, questo si può rispondere anche a chi che parla di cioppa ai patti, se mi dà una cioppa ai patti, amico, dite che da lavorare per me, se no guadagnate, nessuno ti cava, guadagnate, procurate, semila, arrangiati, fatela, quella pagnotta, capito? Se tu dai di me a procurare il pane a te, perché proprio per questa la libertà vuol dire responsabilità, capisci il ragionamento? Vabbè, ad ogni modo, guarda che grazie, capito, questo anche, che se per questo che un pochettino ti contraddico, cultura è organizzazione, disciplina del proprio io interiore, presa di possesso della propria personalità e conquista di una coscienza superiore, per la quale l'uomo può riconoscere il proprio ruolo nella storia, le proprie funzioni nella vita, i propri diritti e i propri doveri, che trovo in stretta analogia con quello che può essere la dottrina del fascismo de Mussolini, Se te guardi che...
4: Va bene, ma restiamo sulla roba da un
5: No, devo dire, perché appunto parla anche lui di cultura, anche Mussolini ne ha dottrina, va bene. Ad ogni modo, poi vorrei farti un altro piccolo appunto. Che mi viene semplicemente, perché guarda, te potrei fare anche questo esempio, siamo in un'isola, ovviamente ti ho detto, se abbiamo una pagnotta di pane, so che io ho una pagnotta di pane, so che con quella pagnotta vivo due giorni e sono assieme a te e tu muori quello stesso giorno, però io posso vivere due giorni se me la mangio tutta io, ma dividendola con te possiamo vivere un giorno tutti e due assieme, se meglio dividere in due. Ma come ripeto, una volta che avesse diviso questa pagnotta, tutti dopo potremmo andarsi a fare, a procurarsi la pagnotta, non aspettare che mi te la ti o ti te la dagli a me. Perché mi ricorda anche, oltre a favola, diciamo, che è dei bambini, che la cicala e la formica. Ti ricordi che favola?
4: Sì.
5: Che tanto mi ripeteva la maestra. Guarda, quello forse, guarda, da puteo, qua è maestra, prima elementare, forse all'asilo mi ha detto, non mi ricordo, quella mi è rimasta impressa. La cicala stava a cantare tutta l'estate e la formichina a lavorare, sudare.
4: Il grillo e la formica, sì.
5: No, il grillo.
4: No, no, ma restiamo sui temi di oggi, se no te ne scambi via per tutto.
5: No, questo qua è il discorso.
4: Dimmi.
5: Che si impara appunto a guadagnarsi, perché posso aiutarti una volta, ma dopo, amico, non sono mica qua perché. Sì, cosa mai niente ti o tuo fiori o ti perché ti si può andare a letto o fare tanti fiori con tua moglie, quello è il discorso che ho fatto anche l'altro giorno. Io te ho tuo fiori, ma ti ora ti posso morire di fame, ti posso fare 15 ore al giorno se te che qui a 10 fiori, rendo l'idea, perché mi non vado a essere qua perché vado a pensare a ti che quando limiti magari te mi festi 10 fiori letto con tua moglie, sono anche a me farli, però che vuoi un po' di coscienza, anche responsabilità. Pensare di dargli anche una venire, va bene, cosa ho detto tutto quello che devo dire, se sei stata qua a dilungarne. Ad ogni modo, guarda, che storia è semplicissima, che storia della cosa ti ho detto, della cicala o il grillo, della cicala formica, o grillo parla, grillo che canta appunto se guai la cicala, il grillo, e la formica. E se è una bella parentesi, basta spiegarla. La formichina risparmiava e lavorava per procurarsi il cibo, è suo diritto. E invece il grillo cantava. Se arriva l'inverno, se trova che il grillo si andava a chiedere, dopo che aveva deriso la formichina, ma che ti serve a lavorare tanto? Si andava all'inverno che avevo bisogno. E la formichina gli ha risposto, tu ridevi finché io lavoravo e cantavi, mi dicevi che non serviva, hai visto se serve? Cioè, hai fatto l'esempio, dopo non so se si è andato ad aiutare, se aiuta perché si è ancora là, ma quello è una metafora, diciamo, una parabola, una parabola, insomma, che si può analogare all'essere umano. Basta, non rubo altro spazio.
4: Va bene.
5: In ogni caso, dica per piacere che Luisino che sta attento,
4: Ma te carassi Dio, sì, adesso
5: vedo. Non me ne conta, perché sai che sono abituato a analizzare dettagliatamente. Intanto mi 14 milioni non mi fregavo comunque, perché piuttosto stavo così. Ma da così a peso, i cosi, i genitali ho persi, e a testa mi sono rotta. E l'ho buttato verso l'alto, perché vai in ascensione verso il cielo, sta pietra, mi sono rotto il naso, perché se torna in Rio, ma era proprio indemoniaca piena, tecnica, ma cosa mi pare con la cosa che mi siete ora?
4: No, no, guarda, te risponderai, va bene?
5: Ciao.
4: E là, è una roba che Somi, ora Don Luigino, pronto? Niente, mi dice, ma da sta parte però non funziona, niente, scusami, ma tengo bloccata la linea perché non mi funziona proprio, pronto? Cesarina, ciao.
6: Ciao anche
7: ciao.
6: A Beppe.
7: Ciao.
6: Ascolta, dopo che te fu una berione, mi sento proprio una deficiente nata.
4: E ancora?
6: Ascolta.
4: Ehi.
6: Sta attento. Per esempio, so qui a quando che era nella pisci e che avevamo una radio a pile. Però non che era neanche la corrente dove che abitavo, perché i bombardamenti che aveva buttato a raso tutto. Sta attento, però mi rifiutavo. E ora i primi, adesso te parlo di quando che te rivolti a certe cose. E ora i primi bai che facevimo, i primi primissimi, era il boogie boogie.
4: Ah sì.
6: Amore, te sai, che canzoni, era il boogie boogie.
4: Sì.
6: Figurati te quando che te baiavi il boogie boogie, che te avevi che gonne a campana, se andava un fiasù dal zenocio, apri il cielo.
4: Appunto. Appunto.
6: Ecco. Dopo è ora se veniva rock and roll. E ora certe piruette non te potevi farle perché anche là censure e censurette. Quando Franco che da giovane te rifiuti di basarghe a Neo il Papa. attento, guarda che è una roba grande. Se ti rifiuti di basargli a neo il Papa, se ti rifiuti di ascoltare il prete sul pulpito, se ti rifiuti a tante, a tantissime che non te vuoi, te che sbrighi a tessera al Partito Comunista, te che sbrighi a tessera al CGL, non credo, adesso dico di me, di avere bu bandierette, e ho sempre bu il coraggio de, come si dice, giuteme, de
4: tua azione, de tua azione, dei tuoi pensieri,
6: sì. Ecco, ma ci si sta disastrati, te che ne subio di tutti i stufi, e adesso, e ora mi dico, mi ci parlavi di consolazione,
4: sì.
6: Ma consolazione e sentirti dire non ti sei mai contento, cosa vuol dire?
4: Vuol dire che è una cultura imperante e persone che non sono mai contente e di cercare una cultura diversa da quella esistente. Questo era in realtà.
6: Quante volte che mi ribello quando che telefono e mi dice Mastro Cesarina non sei mai contenta.
4: Perché già fare sui.
6: E ora sei a consolazione, e ora ho da dire solo se perché voglio essere consolata o se perché voglio ribearmi.
4: Ma se sente che hai i casi sui batte e stanno cose che io volevo, beh, non vuol dire niente.
6: Ecco, ma vedito che se, perché ora
4: ma che se tutto l'esistente
6: là tutte te viendrio. Ma se te ribelli e ora ti dice che non ti sei mai contento.
4: Ma che siete tutto Cesarina, cioè non è una roba solo. Che se questo anche quello, che se tutto.
6: Ecco,
4: quindi
6: ma ora te viene più rabbia ancora perché ti dici mamma non sono contenta per me ma anche per altri non sono contenta, non voglio consolazione, poveretta perché così per no è vero, questo voglio dire. E stesso anche delle votazioni, mi mega porta qua, adesso pega tutti i buini, tutti i numeri.
4: Ah, sì.
6: Pensati.
4: Figurati.
6: Quando che te capo coraggio di ribearti a quel tempo, figurati adesso cosa che.
4: Sì, ma se sempre, è vita se così. Se sempre il nuovo contro il vecchio, sempre, soprattutto a livello di cultura.
6: Il nuovo contro il vecchio, sempre. Ma guarda, che è sempre il vecchio
4: contro
6: che si intromette col nuovo.
4: Sì, ma se così. Gli altri. Non siamo buoni a capire che tutta questa roba che vediamo è molto, molto vasta, non è solo uno, che sono milioni, che sono miliardi di persone, e ognuno esprime dei concetti, delle idee, una storia, e la storia di quanti si interseca in mezzo a questo groviglio di idee, di pensieri e di storie, quindi non è semplice, non è facile capire.
6: È difficilissimo,
4: però
6: ma
4: così,
6: sta difficile.
4: Però sei così Cesarina, sei così.
6: Ma allora, sempre sta, perché quando che ti ieri una che si ribellava a certe cose, che te dicevi, quando che sentivo i gorgheggi di Claudio Villa, i gorgheggi di Consolini, mi veniva male, e fino a ieri a me generazione.
4: Mamma mia. Però vedo Cesarina, ora
6: mi piaceva di più le canzoni di Marzabotto o Via Discorrendo, gasto capio.
4: Però vedo che è sempre una battaglia tra ora ancora consolazione e la liberazione. E costa liberarsi.
6: Si accosta. Tega sempre pietre, sempre, è a Piera.
4: È a Piera, vedo.
6: Che era sempre fidente.
4: Vedo che sei la storia d'Italia, sei la storia della Piera.
6: Gasto capio.
4: Sì.
6: Va bene. Vi saluto.
4: Cesarina, stammi tanto bene.
6: Sì, cerco, ma a volte ho qualcosa
4: non importa,
6: dentro
4: non
6: di
4: importa.
6: Me che è più forte.
4: Ma che è femo, sì, dai.
6: Vi saluto.
4: Ciao. La consolazione è gratificazione gratis. Comoda pratica. La liberazione, sai cosa che costa liberarsi tu sì. È a strada nostra se è la consolazione o se è la liberazione? Guarda, ti pensa quanto matto che sei innamorato di una tosetta e quindi sai che ne aveva 29-30, no? O roba del genere. E ormai ha scritto la pinge a putei e tutto, figurati. E a mia posto guarda testa, però cazzo di arrue. Io mi macchinavo quelle idee, pronti? Pronti, pronti.
7: Ciao Franco.
4: Di là, ciao bello.
7: Ciao. Sta dentro? Voglio dire una roba. Dimmi se sbaglio, ma dimmi se sbaglio. Vedi cosa ragionare sola. Guarda che mi sono stufo e senti gente che ripete frasi che legge nei libri di Gandhi, di Stalin, di Lenin.
4: La consolazione.
7: Esatto, allora si mette davanti specchio e comincia a ragionare con la propria testa. Questo riferiva a Berion.
4: Bon.
7: Gandhi ha detto questo. Vabbè, Gandhi non mi interessa un
4: po'. Ma vive questa che bisogno di strada qua, vabbè.
7: Vabbè, boh. Io l'ho deciso, Franco.
4: Mario, ascoltami. Mica era che piacere che tu fossi di ascoltarmi te, ma che fosse anche Berion di ascoltare. Chi ti dice che da Dio questo atteggiamento di Berion non vi sia una profonda solitudine?
7: Benissimo. E difatti voglio dire, voglio arrivare a questo, Franco.
4: Allora, è il mio ruolo qua, Zio. Di colpirlo o di dare una mano a liberarsi o dare una mano a consolarlo ancora di più?
7: Dare una mano a liberarsi.
4: Bene, ora siamo d'accordo. Ho capito cosa vuoi dire.
7: Franco, oh. Scusa, liberazione è la parola esatta. Perché consolazione, già la parola consolazione è sbagliata. Ok? Che fa parte di una cultura che ora è finita. Allora, io.
4: Ah, va bene sta storia, Gigi, va bene, dico, allora, vedo.
7: Franco,
4: se io passare sta idea. Bravo Mario, grazie.
7: Allora io personalmente, te sai come che penso? Mi metto davanti allo specchio e dico, non voglio né essere consolato né consolare, voglio essere solo me stesso. E la pietra famosa di cui ti dici, che costa 14 milioni, eccetera, sono me tutta una pietra. Vedo capito, ragazzi, signori, donne, queste, perché tante volte Franco, questa radio, che è una radio meravigliosa, che però mi diciamo che radio occupata perché è difficilissimo, c'è pari la linea, ti senti che telefono un sacco di gente che sembra che se console, scusa,
4: certo, che se bisogna
7: ascoltare la loro voce per radio.
4: Che se bisogna la consolazione,
7: vedo capito, è ora di finirla, cominciamo a ragionare con la nostra testa, chiaramente facendo anche frutto di determinate cose che leggiamo, ma non parlare per Gandhi o per Lenin o perché Franco ha detto che sei giusto o perché Paolo ha detto che sei sbagliato. Fare tesoro delle loro esperienze, delle loro culture, per ragionare noi altri. Non mi interessa un cazzo della favola, della cicala e della formica, non del grillo, della cicala e della formica. Vabbè, perché mi vivo secondo me stesso, non voglio nessun miaia né una cicala né una formica. Non voglio consolazione e non voglio nemmeno consolare. Se saprò dare qualche parola come adesso la gente, non la darò per consolazione, ma perché viene da me, Mario, dalla pietra che pesa 83 kg. Ciao Franco.
4: Grazie.
7: Ciao.
4: Mi pare che, Sudrio. Con tanta fatica, però, vedo che oggi riusciamo a prendere l'argomento di... Dopo voglio che mi dedichi 3 minuti per ascoltare una cosa. È un grande messaggio di speranza, ma è sintesi di tutta la roba che mi ho detto oggi. E vedo che oggi l'argomento... Ho visto parlare l'altro giusto, Quindi è una porta aperta, neanche non saremmo conto. Non si fatica come chi mi ha detto, come chi mi ha sempre contato. È una porta aperta, se sfonda. Se non dirò farla, se questo che non saremmo conto. Che se sarà ancora qui che va a votare, che crede a questo, che è baruffa perché i poveri, i ricchi, le cose, va bene, ma roba se Dio sfondarsi, perché il problema che va da centrarlo giusto, e quando concentriamo giusto, vara che dopo non sbagliamo più, perché se mi voglio cambiare il mondo, go solo una possibilità, perché mi non posso cambiarti ti, e l'unica possibilità che ho per cambiare il mondo, se de cambiarmi mi, qualsiasi ideologia dice di cambiare sta altri par piacere che amoemo, cominciamo a lavorare veramente e vedrai che ora cambiamo il mondo, ma che parta mi da mi, e il resto non serve niente, se sono palle per andare a dominare sopra gli altri. E ora cominciamo a lavorare, e vedo che ci ha parlato giusto. Grazie popolo, grande popolo di questa radio assoluto, questo è un popolo assoluto, infatti fermo tutti i giorni l'assoluto. Pronto?
8: Sono Mauro.
4: Mauretto?
8: Ciao caro.
4: Cosa dico?
8: Mi dico che domenica sono a fare la staffetta a maratona.
4: Ah, sì, da te?
8: Dei disabili, sì.
4: Come si andrà?
8: Cioè, ti non so se puoi credere, ma a me mi è messo a piangere.
4: Bellissimo.
8: Perché ti dico che è compassione, cioè è a...
4: Sì, sì, è compassione, è una parola seria. Compassione, è una parola seria.
8: Esatto.
4: Se vivere è compassione.
8: Ma non so se ho compatito. Mi so che sono stato arricchio perché ho visto queste persone che mi non ho neanche tomato il giornale a piedi. e te queste persone che fa sti 40 dopo, non è retorica questa cosa di
4: no, te capimo.
8: E mi sono sentito una merda, se stiamo a passi del termine. Mi sono sentito una merda perché ho detto, mi incasso perché uno mi taglia a strada in macchina, queste robe qua, vedo sta gente che probabilmente avrà anche i suoi problemi, che però ha una forza che meno neanche un centesimo che ha queste persone qua. E vedevo sta gente che praticamente passava queste persone che applaudiva, ma mi sono sentito arricchio e allo stesso momento mi sono sentito niente, mi sono sentito. E appunto devo ringraziare chi mi ha permesso di fare una roba del genere.
4: Scusa, ma è andato tutto bene?
8: Tutto bene, molto bene.
4: Ecco, questo è importante.
8: Tutto bene.
4: Comunque sta una roba che ti darà una bella esperienza.
8: Guarda, stupenda, non bella, di più. E dopo te vedi comunque, cioè, con queste robe qua, che sei persone, che dici, ma non vai.
4: Sì, generai, sì, sì. Dai Mauro, va bene. Dai.
8: Generai,
4: partite. Sì, dai.
8: La vita ne sa niente.
4: Sì, no, va bene, va bene. Ma non è un problema suo, non sei, esatto. Non importa. Dai.
8: Ma infatti mi guarda. Anche che vedo qualche politico,
4: sì.
8: Là mi fa compassione, ma nel senso più brutto del termine, che vede proprio la faccia di sfigai, ti vedi che non si buoni gioire di nulla, e riesci a trovare, che mi vedo ancora che il sole è bello, posso andare in moto, dico, guarda che bello, mi sento contento, che la gente non gioisse di niente, perché non ha niente da dare.
4: Ma non c'è un problema, cioè, purtroppo... Se io riga rende secondo, non so.
8: Sì, guarda che mi sto ben così.
4: Allora, è giorno 3 se vinto o non vinto?
8: Chi fa sta su strada?
4: È giorno 3 se vinto?
8: Dove sei?
4: Non fa il giro moto.
8: Ah, fa un giro a Voltiera, anzi che con un euro ad uno quel dia.
4: Ah no, ora va bene, se.
8: Ma mi comunque in moto che ho lo stesso.
4: No, perché se vieni neanche che usare 30-40, sarà sicuri.
8: Ah, sì?
4: E ciò?
8: Un gruppo di lavoro sarebbe.
4: È un gruppo di lavoro, andiamo su grappa, andiamo a catare i nostri morti, andiamo.
8: Ciao Franco!
4: Ora che fra poco fermo un'altra bella roba invece, eh?
8: Che era che idea, Franco?
4: No, con quella da annunciarla, no, del bel moto raduno, dai che famo, sì.
8: Addirittura?
4: Sì, sì.
8: Mi dà una mano?
4: Sì, no, roba, no, se fa un giro niente,
8: roba,
4: niente, se organizziamo, se parte, se fa il giro,
8: esatto.
4: Se porta via me era a sacco, capito, famo mia roba da cane, roba già.
8: L'importante è dei 3M.
4: Sempre.
8: Ciao.
4: Ciao, grazie, ciao Mauro, ciao. E ora, adesso no, fermi tutti adesso. Spose che si in ascolto. Riuscire a percepire come si mette in moto e robe con tutte le difficoltà che abbiamo, con tutte le problematiche che abbiamo, ma sentivo che sentivo che siamo di riuscire a fare un'altra strada, ho sentito questo, ti beppe?
3: Sì, non mi andare avanti.
4: Boh, via lei, giusto, pronti?
9: Primo Franco.
4: Ehi Mario.
9: No, non sono Mario.
4: Ah no, scusa, Alberto, scusa.
9: No, siccome è la seconda volta che Mario attacca.
4: No, ma... non ti attacca.
9: No, ti te ne conosci da 30 anni. Duro da più di 30 anni se te mi conosci. Ti ricordi che ero sempre un solitario in centro?
4: Sì.
9: E mi te ho detto, guarda, purtroppo una volta ho risposto ad una gente, là malgrado solo non mi sentivo solo, e purtroppo in mezzo a migliaia di persone mi sentivo solo. Capito il ragionamento? Ricordati poi che Quasimodo, se ben calcite citazioni, anche lui dice che è un titolato, temo a testa toro e parliamo setari, per fare un passo una casa. E andare a studiare, e gli ha memorizzato quello, e gli ha cercato di coordinare il pensiero peculiarmente, in quel specifico, in quella sua materia o categoria. Bene? A noi altri, se vogliamo parlare di sociologia, filosofia, rapporto anche fra esseri umani, insomma, comunicazione,
4: sì.
9: Che deve avere delle basi di riferimento, perché voi o non so voi, il pensiero, amico, cerca anche di decodificare un pochettino quello che ho detto prima facendo citazioni, ma siamo obiettivi, riconosciamo che anche i meriti a chi ha avuti su altri campi e non solo su quello del cemento. No, sono dato di fatto, se parlate voi, parliamo di economia, perché ha diviso anche questi lati, sociologia, economia, filosofia, teosofia, teologia, io ha diviso questi, che sarà la motivazione, come che sì, medicina, che se laringoiatria, otorino dopo cosa che se odontoiatria, che se fegatologia, che cavolo, rendo l'idea, cioè, scusami se ho detto questo.
4: Il problema è che ti non te puoi vedere fuori, però bisogna te fini che io te dico mi. De vedere che besa che sei, de giornata, de fiori, sì. De campo, de verde, de alberi, de foglie.
9: Credi.
4: E però fidate che io ti dico mi, che fora sei così.
9: ma questo mio atteggiamento di introverso.
4: Basta, muoio.
9: Non te che notà, non te che pensare che forse mi, perché sono sta sempre meravigliato dalla natura. Però se vuoi che ti faccia un'altra citazione a sto punto qua.
4: Ancora.
9: No, te ne faccio un'altra. No, non mi ricordo se era Leopardi o Tomaseo. O natural dice, ma se non te che ti riferimenti anche a base, che te vedi che poi col pensiero, te che sbatti addosso l'assetto. Quei pensieri nostri, se ti riesci a coordinare il pensiero come dice anche Gramsci, se no dove andiamo a sbattere? Stramparatamente così a destra e a sinistra. Guarda, cosa dice? O natura, visto che siamo entrati nel contesto che natura sebea, o natura dice, non mi ricordo se Tomaseo Leopardi, un aneddoto, un piccolo a parte insomma di poesia, o natura, il laudabil maraviglia che par uccider partorisci e nutri.
4: Cioè, ascolta,
9: e mi fa vedere il mondo per
4: sì, compa. Ma bene, ascoltami qua. Ti che te è una certa età ormai, sta dentro. Ti ricordo se la vuoi, senti. Jerry Lee Lewis. Ti ricordi tu? E ora manda a fare in culo Leopardi e tutti
9: esatto. No. Guarda, perché è una roba che mi affascina, come la bella.
4: Senti.
9: È a cultura. Punto e basta. Dopo,
4: Vedo. Dai, dimmi.
9: Te cosa ha detto anche un'altra roba? Tutto ciò che è intelligente è già stato pensato. L'importante è pensarlo ancora. E mi sono sempre stato egoista, da introverso che ero, sempre un solitario, anche molto pensatore. Ma ho visto che purtroppo più là del pensiero di altri, non so riuscire a andare. E altri che pensano molto prima di me, molto più sofisticatamente di me. Non so riuscire a andare neanche a me. Capisci? Scusa lei.
4: Stiamo parlando di consolazione e liberazione, va tranquillo.
9: No,
4: guarda che
9: ma consolazione.
4: Non mai esistito una radio che ha parlato di sta roba qua, non posso giurare.
9: Consolazione, guarda che come che ti dici, non vuol dire che se solo condizionamento e pertanto mi non c'è più una liberazione. Consolazione te ho detto, mi. Sono qua ancora introverso che continuo a rapportarmi il mio perfetto, te l'ho sempre detto, se proprio nel riconoscere che sono in una continua ricerca che è perfettibile e che la mia ogni potenza, te l'ho sempre detto, sta nel riconoscere la nullità che sono e che più conosco, più so di non sapere come ha detto Socrate. Ho reso l'idea.
4: Sì.
9: Non stiamo a fraintendere, te ho detto anche in diretta che siamo quattro ossi smaltati di massa e atina. Detto capito? E questo ti avevo visto, se tu mi conosci la vita, dal centro che ti metti se vedevimo, che adesso ho fatto un leggero memorizzare qualcosa, ma non proprio, ma te ricordi che ne conoscevo da gente, una marea che ne conoscevo, però mi stavo sempre per i fatti miei, perché ero tipo fatto così, perché vivevo e lasciavo vivere. Però guai, io so vivi, ero scandalisi anche a me, si mi attraversava la strada però, o si mi offendeva, se no mi stavo...
4: Beh, è stato buono adesso, 2 minuti, avuto un
9: maio, scusami, dai. No, solito io la seconda volta, perché Mario, sei la seconda volta che me... Signor Mario...
4: No, non ho detto è questo che mi vuoi fare capire, non ho detto con intenzione di colpire.
9: No!
4: Ho detto con intenzione di... è questo che ti non te capire, perché ti si succo... Allora...
9: Va bene.
4: Ciao.
9: Vabbè, basta che ti ripeto ora, ricordati, basta che ti ripeto. Quasimodo. Bene, ognuno è solo nel cuor della terra, trafitto da un raggio di sole ed è subito sera. Di che decodifichi. Ciao, grazie.
4: Jerry Lee Lewis.
9: Grazie, ciao.
4: Senti questo, ti pensa? Ti sta fase quanto manca completamente, no? Perché è il livello di Araqueo. E arriva questi dentro, cosa pensi? E la gente che dice che Claudio Villa era un bravo cantante. Sì. Ma no, l'unica emozione che mi dà sera era questo, guarda, radio, capito? L'unica emozione che mi dà a me. Ti penso, andiamo avanti stasera qua, senti. Al di là di tutto, senti le cose che... Perché poi anche non piace la musica, ma uno riesce a sentire cose che questi gli mette dentro. Capito, capito? Senti. Non piace, capito? Ma ti sento cose che questi gli mette dentro, basta, no? E dai, vola, colomba, vola, cazzo vedo! Mamma. Pronti? Ecco
10: ciao.
4: Qua. Berto, ciao.
10: Sta attento. Se ti devo dire 3 mesi fa, te mi sparagnavi tanta rottura dei coglioni per me. Capito o no? Ma forse 3 mesi fa non gli era pronto neanche ancora.
4: Ma vedo che forse oggi dobbiamo passare per strade, passare quanto lunghe, larghe e strette.
10: Scusate, è questo qua che ti dico. Che mi credevo. Ma qua è compassione, ma no che sei a compassione con lei. Già liberarsi. Devo buttare via i caeni. Devo buttare via il mio orgoglio prima. Orgoglio. Sono tanto orgoglioso. Gli ero indispettito di tante robe. Che voleva bene a tante robe, amavo tante robe, sì. Come che potrei amarle ancora? Ma forse in una maniera diversa. Mm-hmm. Non so se me lo spiega. Vorrei che nascesse lì da nuovo.
11: Mi capita, sì. Anche... Non ti preoccupare, capita. Sicuro che ti capita, sì.
10: Ma che caena che ha, sì. È una caena.
11: Ma ti garantisco che a fine con te avardi ti dici, ma sei anche una bella caena.
10: Sì. E ora, niente, ti dico ancora, ti potevi averla fatta 3 mesi fa, ma mi forse non era ancora pronto. E grazie.
11: Buon dai. Berto, stava bene?
10: Ciao.
11: Cosa dire? Dai che corremo di rischi, dai. Cosa sei che se portiamo di Rio? Se portiamo di rischi? O se portiamo di Rio quello che abbiamo acquisito dentro? Intimamente. C'è una telefonata, dopo blocco, fa sentire una roba che ragioniamo insieme. Pronti? Yeah. Era!
12: Sì, dai che faimo!
11: Il vise, dai, grande!
12: Caro, questa qua si deve stare.
11: Ah, te conosci questa qua?
12: Sì, la conosco, mamma mia, è la paio anche.
11: Mattino, te che mi è sto disco qua?
12: Beh, adesso non so.
11: Jerry Lewis, te ho presto mi?
12: Vabbè, comunque.
11: Te ho presto mi, il vise ti fa il terrore, te fa.
12: Ho una cassetta, ma comunque sono spettacoli tutti rock.
11: E ciò, rock e blues qualcuno, ma
12: anche blues, anche.
11: Te ha dato a ti, te fa d'armate.
12: Io che non siamo capito.
11: Te fa diventare matte e spose. Te fa diventare matte sto giro.
12: Sì, perché che piace.
11: Aspetta, al vise, aspetta.
12: Quarantenne.
11: Aspetta, che ti te sei, te tiro fuori una roba. Che non so mica se ti te agabbi fuori da qualche parte, ma sei sicuro che ti te piace, aspetta che vediamo se ti sei preparato, ti nota, te si facevi festine, no?
12: In musica, sì.
11: E festine, facito sì o no?
12: Facevo sì.
11: Allora, ti dimmi, perché se ti sei catato fuori, io trovo che essere cavo, se te ricordi questa, Luisa, sta attento, aspetta che ti ha catato fuori, e te dimmi ti se te ricordi, senti. Oh!
12: Va bene, ma...
11: Aspetta, no, non sono sì, sì, ora, Tasi. Ti dico se te ricordi questa qua.
12: Vabbè.
11: Aspetta. È da parte. Ho capito, se è il disco che non va su quel cambio coso. Erco cane. Cosa aveva fatto da là? È una parte sul CD2, non so perché. Dice che cosa che non quadra. Aspetta che cambio.
12: Dai che non me ne
11: sapeva. Qua forse voglia una smarteata. Forse voglia...
12: Vado
11: da
12: svetta, qualche
11: pupetina. Oh, sai che lugar, non so buon capire. E ora cambio, sono tutto attento. Ti dimmi se ricordi, questa è che mi hai fatto i festini con questa roba qua.
12: Ricordo meno.
11: Guarda, aspetta un attimo, guarda qua.

0: vaccinato?
1: Vaccinato
2: preso? No, no, no.
1: Ale, apri.
2: Questa l'ha fatto sempre questa, poi è sparito. Quante festine io con questa.
1: Su,
2: questa che ho fatto la cosa.
1: Ma poi avete cantato diversi, però
2: no, no, no, questo so che ha cantato.
1: Sì, ma dopo avrei
2: stato. Ma non so se ha cantato altri, non lo so. Questo è l'originale. Quello è da festine, sfuma
1: roba
2: e paste.
1: Notte,
2: con la luce tua, sì, sì, sì. Ti ricordi il tuo avviso?
1: Vabbè, ma te sei un tempo fa appunto per dire così.
2: Vediamo se qualcuno si ricorda. Ciao Luise!
1: Ciao,
2: ciao! Ciao! Cosa dire, Beppe?
3: Un problema al tipo.
2: No, sì. Aspetta. Tronders Jacobsen di Andersen. Ma sei roba.
3: Un lentone. Urlo.
2: Un lentasso, una roba atomica. Ma mi resti qualche sposa se che abbia sta roba qua. Pronti? Pronto? Niente, non mi risponde, ciao.

0: Siri qua.
1: Ciao Franco.
0: Ciao.
1: Vale a 6 anni che cerco sto Sandro qua da Cadone.
0: Ciao Sandro.
1: Ciao, è il compagno di Havana.
0: Sì, tengo capito.
1: 6 anni che cerco sta canzone, te dico Michi che è dell'autore.
0: Dici, dici.
1: The Air Grant.
0: Bravo. Sì, una roba genere.
1: Anni che cerco sto.
0: Quante festine che ho fatto questa roba?
1: Che ne ho fatte a migliaia. E anche se tappava questa grande. Cosa?
0: Ehi.
1: Se vengo a me aiuto che me lo registra.
0: Che presto il disco non c'è problemi.
1: Guarda mi fra un'oretta vengo a.
0: Sì, mi e tre bisogna che scampa via. Però vien prima che le che ne gatta, niente tante.
1: Ma ascolta.
0: Ehi.
1: Mise anni che cerco sta qua.
0: Sì, sì, ma che ne cade altre.
1: Non sta buon trovarla. Mm. Ma adesso ti sei fatto veramente un miracolo.
0: Ma sta a posto, mi sembra comunque fare il miracolo, ecco. Sai?
1: Boom.
0: Va tranquillo Sandro.
1: Ciao tesoro.
0: Ciao, ciao, ciao. Senti, senti questa.
2: To live in man.
0: Tutta roba là. Da sobi diciamo niente, no? Ma t'attendo che ne sei qualcuno che non sei conosciuta tanto e che invece è dei capolavori della musica dell'epoca, perché magari mi ha sbagliato. Senti questa. Questa qua è fatta Peppino di Capri nel 64, 65, 63. E questo è l'originale. E non sei come il suo. Senti che roba che ha.
2: It brings back memories of days that I once knew.
0: Se sei Gigi Sax in ascolto, senti qua. Questa roba che ha 40 anni ragazzi, eh? Gino Lattilla, Dina Pisi del peso. Pronti? Enrico Amario, cosa dite?
3: Buongiorno.
0: Ha conosciuto?
2: You know what you love.
0: Eh?
3: Non è il mio così, il mio passato.
0: Eh no, perché te è disanimato, via. Comunque te stivo che musica da sgobi. Boh.
3: Ma tanto epidei comunque va bene.
0: No, partite epidei perché ti non tevi su stavo con sé tutti i giorni, no? Eh?
3: No, fa tanto epidei, dai.
0: Sì, ancora.
3: Bene, dai.
0: E qui, sta attendo questa, che è sempre sullo stesso disco. Questa sta un classico. Senti qua questa, lo sentiamo. Questa è sacramento, Team Euro qua.
3: Dopo hai fatto Fausto Leali.
0: Sì, dopo sì. Ma Fausto Leali ha fatto una carriera questa canzone qua.
3: Ah beh, ancora adesso io tiro fuori la canzone.
0: Allora, però l'originale gli era questa. E comunque il capolavoro che se Sandro in ascolto dell'epoca dei capolavori, che sono un disco che mi non so come gli si riuscì a farlo, gli era questo che secondo me andrei a presentare meglio perché è una roba che sta stricca, è questa.
2: Laura and Tommy were lovers.
3: Sì, anche questo,
0: e questa qua che ha fatto anche Michele dopo in italiano.
3: Che l'amo.
0: Esatto, però la storia originale è un'altra. Se uno che si è occupato con di macchina,
3: ah.
0: È una roba meravigliosa. Perché lui si è trio morire,
3: sì, sì.
0: Capito? E avevo un incendio in macchina, andava a fare una corsa. E la roba che dice al fine prima di morire, se dite a Laura che l'amo. Questa era la storia vera, è questa, eh?
3: Sì, diremo so che a chi tempi ha quando che ti tenevi il fascino di queste canzoni americane o inglesi, a seconda come che era caso, che era i, diremo così, qui che c'era a, gli faceva nient'altro che l'interpretazione in italiano e basta.
0: Sì,
3: sì.
0: Che
3: metteva,
0: si mandava a cambiare completamente il senso.
3: Né una virgola e né un punto in più o in manco, a seconda c'è cioè, bastato solo scimmiottare il
0: sì,
3: canonico,
0: sì.
3: Armonico, diciamo così, di quello che cantava e io faceva nella lingua, diciamo così, quella italiana, guarda, di Capri, se mi dico che ha fatto il scherzo che a volta dopo la sua rendita.
0: Ma che ti va, beh, roba, no?
3: Sì, vabbè, insomma, comunque. Ecco, date atte vedi che una volta come che c'era e notizie, come che veniva da e no?
0: Sì.
3: Perché? Perché? Perché in Italia invece ti dicevi che c'era un po' la colomba bianca che ha di
0: attività. Sì, sì, che anche del peso comunque.
3: Perfetto. E ora, che c'era di gente invece che aveva voglia invece di andare fuori da qui che c'era Kit Kemi,
0: sì, sì,
3: no?
0: Sì, sì.
3: Cioè, si che anche rotti i coglioni perché tra Claudio Villa e Pissi e che altra, insomma, c'era sempre quella minestra, non sai che cambiasse tanta, sì o no?
0: Sì.
3: E ora, a sto punto, succedeva che queste lacche, chiamiamole così, fatte da, in origine dai cantanti inglesi, gli era spacciata come una specie di roba da carbonari, no? Cioè, ecco qua di voi usciamo, diciamo, canora o altre robe varie, cioè, robe che non si... Difatti, come ti sei messo prima, qui va il pianista, quello che piace...
0: Jerry Lee Lewis. Jerry Lee Lewis. Jerry Lee Lewis.
3: Sì, Jerry Lewis, sì. Sì, vabbè, dai, comunque...
4: No, ti credo che non lo conosci neanche se Jerry.
3: No, l'ho visto su come se.
4: E ha fatto un film su
3: Deu. Sì, su un film.
4: Sì.
0: Vabbè.
3: Cosa parlavi tu un po' oltre di questo?
0: Consolazione, liberazione.
3: Ah, che c'è tanto da consolarsi ora. Saluto la tua ora, chiamiamola così, più libera di questa radio, tra parentesi, libera. Ciao, te saluto.
0: Ciao, Seminio. Allora. E dopo chiudo questa leggerissima piccolissima passarella con altro questo rumore, il telefono è impazzito, con altro capolavoro dell'epoca che qualcuno si ricorderà e che adesso fa ancora pressa poco così e dopo basta, eh?

0: certo questa.
1: Mi ricordo perché io
2: in italiano era se devo vivere per amarti così. In italiano.
1: Era qualcuno che mi ha fatto una testa così con questa musica.
2: Qualcuno.
1: Qualcuno che il primo disco che si è fatto regare è stato un disco di Little Richard.
2: Al cazzo.
1: Che si chiamava Lucille.
2: Lucille. Allora l'anno, aspetta che penso un attimo. 60 o 61, non vorrei sbagliare, 60.
1: Il papà di sto signore, uno che si andava in bicicletta a Scala del Mia, è rimasto inorridito.
2: Ciao, ma figurate.
1: Ciao, un signore del 1887 che ascolta Lucille, te capirai. Mia.
2: In casa Antonello. Pronti? Pronto?
3: A Vicenza!
2: Ugo!
3: Sì!
2: Uno che mangia gatti?
3: Eccolo, pronto!
2: Sapevomi, dai!
3: Ciao!
2: Dimmi, dimmi!
3: Questa qua dice c'è musica da roccolo!
2: Musica da?
3: Roccolo!
2: Da roccolo?
3: Sì, il più miracolare che ti fa lì, che ti fa lì, che ti fa lì, che ti fa lì, che ti fa lì, che ti fa lì, che ti fa lì, che ti fa lì, che ti fa lì, che ti fa lì, che ti fa lì, che ti fa lì, che ti fa lì, che ti fa lì, che ti fa lì, che ti fa lì, che ti fa lì, che ti fa lì, che ti fa lì, che ti fa lì, che ti fa lì, che ti fa lì, che ti fa lì, che ti fa lì, che ti fa lì, che ti fa lì, che ti fa lì, che ti fa lì, che ti fa lì, che ti fa lì, che ti fa lì, che ti fa lì, che ti fa lì, che ti fa lì, che ti fa lì, che ti fa lì, che ti fa lì, che ti fa lì, che ti fa lì, che ti fa lì, che ti fa lì, che ti fa lì,

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio

0: sta radio.
1: Ma quanto mi costi a sta radio?
2: La sequenza magica è la seguente.
3: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
1: 01 59 80 90 288.
4: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
5: 5 per 1000.
4: A Ioanni, in matematica, come andavito?
6: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
7: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
4: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Cari amici di Radio Gamma 5, siamo pronti per il no governo Banane Day contro il mascherato e antipovero piano casa, ovvero un piano di sfratti e sgomberi del governo Meloni che aumenterà i senza tetto e i disperati in cerca di casa.
1: Contro l'incostituzionale, criminogeno e ignobile disegno di legge 978 della Lega, della senatrice Erika Stefani, del senatore Padovano, Andrea Ostellari, governo banane, pignoramenti in lampo anche della prima casa da parte degli avvocati, senza giudice e con lo scudo penale.
0: Dobbiamo muoverci contro la rapina delle accise sui carburanti e per la tassazione delle banche, e quindi ci troveremo
1: sabato 5 settembre ore 10 Padova, via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti. Mi raccomando, non mancate.
0: Di fronte al caffè Pedrocchi, e per informazioni 346 361 4469. Dobbiamo esserci tutti sabato 5 settembre ore 10 davanti al caffè Pedrocchi. Ciao.
2: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
3: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. Tre giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo. Medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19 e 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.

il più grande di tutti. E non è Pierangelo Bertoli. Stanno fa 60 anni. Eh sì. Un modo di dire ti amo completamente nuovo, diverso, moderno, veloce, dritto. E basta.

0: Ciao a tutti quanti, gente, ciao, buona giornata. Subito un saluto a Giustinella che mi ha appena telefonato per farmi gli auguri di Pasqua, un abbraccio forte, forte, forte, forte. E penso che dopo dedicheremo un po' del nostro spazio a fare un po' di auguri, di saluti, di cose simpatiche, semplici, di quelle lì ancora che sono così, sono legate alla nostra terra, alle nostre abitudini, alla nostra cultura. Non c'entra niente con la politica. Smettetela di litigare per la politica. Quando è che verrà il giorno? Quando è che verrà il giorno che la smetterete di pensare che esista un mondo di destra, un mondo di sinistra? Le seghe sono seghe, non sono di sinistra o di destra. Ma chi si fa le seghe crede di essere di sinistra o di destra? Mamma mia! Il sindacato, l'articolo 18, il padronato, mamma mia, mamma mia. Non si riesce più a usare la nostra, la propria, la mia testa. Dobbiamo usare la testa della televisione, di quei quattro cornuti che vi vengono a parlare in casa vostra, che si prendono miliardi, miliardi per queste cose qui. Ah, mi hanno parlato, vi ricordate, a tempo fa, di un certo Jack Folla. Ho trovato un articolo su questo Jack Folla di Rai 2. Sarà anche bravo, non lo so, io non ho idea perché quest'ora sono qui. Però questo bambinello di Dio si porta a casa mezzo miliardo l'anno facendo un'oretta di trasmissione al giorno. Dico, io che faccio di media 3 ore al giorno da 26 anni, quanti soldi devo portarmi a casa? Avanzo 13 miliardi, come minimo. Mamma mia, gente. Mezzo miliardo l'anno perché fa 3 stupidaggini per radio, complimenti. Perché oggi dico queste cose qui? Perché vorrei tanto, da un punto di vista dei numeri, vorrei tanto, non telefonate grazie, vorrei tanto parlare di economia. L'economia non è quella cosa che riguarda i ricchi o che riguarda i poveri. L'economia è economia. Tanto entra e tanto esce. C'è Carlo Di che come economia pensa che un esubero di 9 milioni di persone, cioè 5 milioni di handicappati che non esistono e 4 milioni di statali che non servono a niente, che fanno 9 milioni, debbano essere mantenuti da tutti gli altri. Per lui è un fatto naturale, non è economico. Può essere naturale per la testa di Carlo, ma nell'economia di qualsiasi persona normale di questo mondo non sta in piedi. Un'economia di un paese dove almeno 9 milioni di persone devono essere mantenute dagli altri non sta in piedi economicamente, non esiste. Non si può gestire uno Stato da un punto di vista che sono quelli che lavorano, che devono mantenere tutti gli altri. Se è uno Stato deve avere certe caratteristiche, certe peculiarità, ma dobbiamo averle tutti. Ci sarà chi non può farlo perché ha dei problemi fisici, perché ha dei problemi mentali, ci sarà chi è troppo anziano, ci sarà chi non è capace a fare questo o fare quello, ma voglio dire, nel concetto di Stato dovremmo starci tutti. E uno Stato, scusatemi, che continua a stare in piedi con 9 milioni di persone che non servono a niente, credo che questo Stato dovrà inevitabilmente fare dei conti con i propri numeri. Allora, questo Carogne Medise, padano rinnegato, capito, sapevi? No, stai attenti, abbiamo fatto falsa la pubblicità di nuovo anche oggi in modo che qualcuno poi gli telefoni per cortesia. La pasticceria 300 di Treviso, dove che lavora dentro un famigerato individuo di nome Beppi, va e vende paste marse. Non steve fidare. Quando che ne la disigio, se è vero che dite che è paste marse, prendo un mandare, prova a controllare e vedari. Lui è uno che fa paste marse. No, tanto perché se continua a stare roba, mi ha detto ieri, ma no. Pasticceria da Beppi, a pasticceria 300 a Treviso, in via non mi ricordo più, a dei trevisani, ho conosciuto tutti quanti, e penso che sapevi benissimo chi che sei. perché tanti dice che questa è una delle meglio pasticcerie dove chi fa pasta ancora buone, invece non sente vero se pasta è Mars, stai attenti. Allora Gigi ieri sera siamo trovati con tutti quanti, che ha detto dall'incontro di ieri sera a Grande Albert ho attinto le nozioni che mi mancavano dentro, ma che cercavo da sempre. Franco, grazie di... mi pare minimo che... non so, qualche mezzo miliardino, non so, non so neanche mai. Ciao Gigi. Poi veniamo all'economia, oggi parliamo serie di economia. Dunque, questo dice, adoro gli... cosa è lo scritto? Gli... mamma mia... dei messaggi che arriva che non si capisce proprio niente. Ad esempio, adoro gli uomini romantici. La salvezza dell'uomo dovrà passare anche attraverso il recupero di questi semplici sentimenti. Ciao. Sì, semplicità, romanticismo, sentimenti. Non c'entra Berlusconi, non c'entra Bossi, non c'entra D'Alema, non c'entra Fini, Rutini, non c'entra niente, neanche uno. E qua me ne sei arrivato un fottio perché io sono appena partito, figuremo se. Allora, parlando un attimo, Seboni, un attimo che quei messaggini fermo dopo. Dunque, quando si parla di economia, quando si intende economia, io credo che non abbiamo mica tanto le idee chiare. Abbiamo delle idee che poi tutto sommato sono, idee di parte, idee di me, di lui, così, ma quando si parla di economia bisogna guardare le cose in generale. Ciao Franco, mia nonna diceva che un tempo i preti dicevano per scherzo, ma forse... per esorcizzare se stessi. Fate quello che dico, ma non fate quello che faccio. Ciao Claudio. Allora, quando si parla di economia, secondo me, continuo a leggere un po' i messaggi perché sono tanti dopo, Allora, quando si parla di economia bisogna avere una visione generale delle cose, bisogna vedere le cose un attimo un pochino più vaste. Ma se tutto ha una logica, perché io non ho nessuna possibilità di scelta? Non capisco. Un cazzo. Ciao Gianluca, grande. Gianluca, questa la metto da parte perché qua bisogna assolutamente dare una risposta particolare a questo tipo di messaggio. Allora, 11.32 questi qua. Ciao Frank, so Sandro che ne dici di farci ascoltare qualche canzone degli Squallor che da tanto non le metti, grazie. Oggi ti giuro, le ho cercate apposta perché mi ha mandato questo messaggio, ma non le ho trovate. Non so dove ci siano stati i miei dischi e niente, se no te li mettevo su veramente. Dunque, adesso non arrivo anche così, niente, devo lasciare stare, non prendo più messaggi, no perché non riesco ad andare avanti. Allora, quando si parla di economia, dobbiamo vedere le cose in termini globali, in termini generali. Non si può vedere l'economia solo da un punto di vista, cioè se io prendo un pensionato, gli diamo, come era stato detto oggi, 3 milioni al mese o 600 mila lire al mese, se noi vediamo il sistema pensionistico da quel punto di vista non ne capiamo assolutamente niente. Intanto bisognerebbe rifare tutta la storia dell'economia, però non è il caso. A me piace molto, so che piacerebbe anche a voi, però oggi non vorrei farla. Diciamo che l'economia, dico, qualsiasi tipo di economia, ha due precisi punti importantissimi. Ha delle entrate e delle uscite. Questa è la base economica che conosce qualsiasi persona al mondo, in particolar modo le donne, che da sempre devono gestire questo tipo di economia. Entra tanto, esce tanto, punto, basta, fine, no? Se cavi che tegna. La cosa più assurda e incredibile è che noi, carne da cano, dobbiamo a che fare con uno Stato e con delle persone che noi deleghiamo per questo Stato per far funzionare le cose. Come possono far funzionare le cose? Come uno Stato può farle funzionare? Deve avere un tot di entrate e un tot di uscite. Non ci sono cavoli che tengano. Qualcuno si è inventato la teoria del plusvalore della proprietà privata e dei bagoli che sono stati inventati con la storia del socialismo, del comunismo, eccetera, cose che io stesso ci ho sempre creduto fin sopra la testa, che la storia ha dimostrato sono assurdi, assurdità, sono cose che non stanno in piedi. Perché? Perché qualsiasi persona alla quale tu garantisci un premio, uno stipendio, una qualsiasi cosa, inevitabilmente metterà in atto quei meccanismi semplici, logici, facili, che si riassumono in un qualcosa di elementare. Due punti: chi me lo fa fare? Hanno inventato anche lo staccanovismo, hanno inventato di tutto, ma alla fine, dopo un po' di tempo, uno dice: ma chi me lo fa fare? Che io lavoro tanto, che io lavoro poco, che non lavoro niente, prendo sempre un milione. E allora perché devo danarmi l'anima per portare a casa un milione o non danarmi l'anima per portare a casa un milione? Lo faccio per un periodo, ci metto tutto quanto dentro, le leggi del comunismo, del vogliamoci bene, del siamo tutti fratelli, eccetera, giustissime, bellissime, sacrosante, ma quella mancanza di stimolo porta alla rovina un paese intero. Vedi i paesi dell'est, che qualcuno non vuole che io dia, ma se non facciamo dei riferimenti ci parliamo facendo delle belle pippe. Non solo, creando una casta inamovibile, una casta violenta, una casta di cialtroni, ladri, che si assume il potere di tutto. L'altra parte, l'antagonismo di quest'altra parte, la controparte, che poi se volete è la stessa cosa, è la cosiddetta economia privata, che mette in moto tutta una serie di immondezzai. Non so, un esempio: i cittadini italiani pagano un tot ogni mese per avere il telefono, per avere degli impianti telefonici all'avanguardia, per avere un sistema telefonico perfetto che funziona, eccetera. A un certo punto interviene un partito di sinistra con altri soci, con altri compari, che è più bello, e mette in vendita il sistema privato, pubblico dei telefoni. La gente magari adesso sta lì a perdere tempo sull'articolo 18, ma scusatemi, tutti gli impianti telefonici esistenti sono gratis per la Telecom, che ha comprato tutta questa roba qua. E li abbiamo pagati noi. E nessuno ci ha detto: questi sono i vostri soldini. No, no, no. Noi abbiamo pagato per tanti anni delle imprese con dei capitali straordinari, tipo la Telecom, e questi capitali sono diventati privati di qualcuno che è più furbo degli altri. Voglio dire, i grandi discorsi sulla teoria del socialismo, del comunismo e della proprietà collettiva le ha demolite un luridume di partito che una volta si chiamava PC e che adesso si chiama non mi ricordo più. Mettetela come volete, state lì a discutere dell'articolo 18, però i nostri beni sono stati massacrati da partiti tra virgolette di sinistra, per fare cosa? Quell'economia di sempre, che è quella di Berlusconi, eccetera eccetera eccetera. Quindi possiamo raccontarci quante favole vogliamo, se c'è un po' di lungimiranza, se c'è un po' di occhio per vedere le cose, per ascoltarle, non dire che stiamo qui a raccontarci balle di destra e di sinistra. L'economia è quella, funziona così, punto. Allora, per far funzionare questa economia bisogna fare degli investimenti, si acquistano delle materie, delle sostanze con delle forme, le si elabora, le si dà un aspetto, una funzionalità, una commercialità. Quegli oggetti, quelle forme, quelle cose andranno vendute ed acquistate da chi? Sempre da qui, sempre dal popolo, sempre da carne a canone. E possono essere i settori più vari, dalle forme alimentari, a quelle degli elettrodomestici, a quella dei vestiti, a quella di quello che vuoi mettere, perché intanto ne abbiamo per tutti, no? Ecco, quel tipo di situazione, cioè acquisto di materie prime, elaborazione delle materie prime, costruzione di questi oggetti o alimenti o quello che volete, vendita di questo, porta l'economia. E ognuno spende i suoi soldi e ognuno fa funzionare questo meccanismo. Ma il sistema è quello di prendere delle cose, lavorarle e venderle, sempre portando dentro un guadagno. Quel guadagno, dice la teoria del socialismo, deve essere ripartito allo stesso modo per tutti quanti i contribuenti a quel tipo di lavoro. L'economia capitalistica dice no, io faccio un contratto con i lavoratori, ti do lavoro, tu in cambio mi dai delle prestazioni che sono concordate secondo contratto. Questa è un po' l'economia. Di destra, di sinistra, quello che volete, ognuno ha i suoi difetti, ognuno ha i suoi pregi. Ma non diciamo che esiste l'economia buona e l'economia cattiva, è questione di idee e ognuno ci mette le sue. Ma gli uomini restano quello che sono. Gli uomini, le persone, i lavoratori, gli operai, gli artigiani, i commercianti, eccetera, eccetera, eccetera, sono persone con tutti i loro difetti e con tutti i loro pregi. E noi continuiamo a portare avanti un concetto cattolico, becero cattolico, del bene e del male, per cui a seconda del tipo di visione che ognuno ha della società, interpreta con termini di bene o di male le cose che si hanno avanti. Allora gli operai diranno che Berlusconi è un criminale, che questo, che quello. I vari berlusconiani diranno che gli operai non vogliono fare niente, eccetera, eccetera, eccetera. È sempre quella che si viene attorno. Voglio dire, non è difficile creare una situazione di stallo dove ognuno prende la sua opinione, qui si va in piazza, che altri non ne frega niente, eccetera, ma intanto i furbi e magna. La CGIL spende 40 miliardi, se non ho capito male, correggetemi, per fare una manifestazione per far ridere il mondo. Però è una manifestazione di forza, è una manifestazione per potenziare soprattutto una persona, tipo il signor, non mi ricordo più come si chiama, segretario della CGIL, che va a diventare deputato dentro sempre un partito, tra virgolette, di militanza di sinistra, tra virgolette sinistra, e che non ha nessun tipo di carattere operativo, concreto, pratico, nella pratica quotidiana di tutti i giorni. Non serve a niente. Spendevano 40 miliardi per tenere le persone seduti davanti a casa su una sedia, sarebbe stato molto più utile, ma non per l'articolo 18, ma per aumentare gli stipendi degli operai, che sono roba da ridere. Per aumentare però i soldi degli operai bisognerebbe togliere i soldi da qualche altra parte. Perché, ripeto, il concetto resta di acquisire materie prime, elaborarle e venderle. I soldi sono quelli. Dentro questa operazione bisogna mantenere, questa operazione di comprare materie prime, elaborarle e venderle, un costo, che è il costo degli operai. Come minimo, se lavorano, devono avere i loro soldi. Ma oltre al costo degli operai, da un po' di anni si è inserito il costo dello Stato, che aumenta sempre di più. Per cui un'azienda, qualsiasi tipo di azienda, deve fare i conti con i costi della propria produzione, che le faccia con i robot come la Fiat o che le faccia con gli operai come qualsiasi artigiano, deve fare i conti con queste cose qua. I costi sono quelli che fanno aumentare i prezzi finali della merce. La merce trova da essere venduta tanto quanto è comprabile, cioè costa poco, ha dei costi, più costa meno la vai a comprare, meno costa più è appetibile. I costi sono dovuti dalle buone operazioni commerciali che fanno le varie aziende, dall'inventiva, dalla capacità di costruire, di fare, di mettere, di brigare, disegnare, eccetera, ma soprattutto sempre dalla capacità di stringere i costi. Uno Stato che ha 16 milioni di pensionati, che ha 4 milioni e mezzo di statali, che fa 20 e mezzo, e che ha 7 milioni di invalidi, cioè 16 e 4, 20 e mezzo, e 7, 27 milioni e mezzo di persone. Uno Stato con 27 milioni e mezzo di persone, attenzione, compresi i pensionati, perché con le leggi che abbiamo avuto fino ad oggi sulle pensioni, con quelle leggi i soldi delle pensioni non ci sono, sono stati mangiati, quindi devono venire fuori giustamente sti soldi per pagare pensioni alle persone, a quelli che stanno lavorando. Quelli che stanno lavorando, voi sentite dei dati che sono terribili, sono terrificanti, si mettono insieme statali e non statali, gli statali non versano contributi. Chi versa i contributi? Quelli che lavora, e quelli che lavora 6 milioni e mezzo di persone che produce, lavora, producono, e gli artigiani, che adesso non mi ricordo esattamente quanti chi sia, comunque tirando le somme credo che seriamente siano meno di 10 milioni di persone. Non ho però i dati esatti, non li ho davanti, casomai mi correggete. Questa produzione di denaro e di economia per tutti quanti deve venire fuori per mantenere 26 milioni di persone, tra virgolette, non accendo minimamente a deputati, senatori, privilegiati vari, manager, deputati regionali e tutte ste balle che hanno dei costi che fanno spavento, perché quello che ci interessa sono i costi dello Stato, cioè è gente che ha da essere pagata, più o meno, dopo ognuno sa benissimo com'è la storia. Quindi in economia, cioè facendo due conti semplici, non c'è nessuna soluzione democratica, non c'è nessuna soluzione in termini di partito, non c'è nessun partito in grado di affrontare il problema. Come si fa? Devono essere eliminate 5 milioni di persone, tra virgolette, invalidi, e non lo sono. Dobbiamo perdere 4 milioni di statali che non servono a niente. Con mezzo milione di persone lo Stato andrebbe benissimo, costerebbe molto meno e le cose funzionerebbero molto meglio. Mi diceva appunto l'altro giorno Carlo che non si possono fare queste cose qui, perché dove vanno questi qua? Bene, allora non c'è nessuna soluzione per salvare questo Stato, questo stato di cose, questa economia, questo modo di gestire il bene pubblico va a scatafascio, va tutto quanto a cartoni animati, non esiste. Non esiste la benché minima possibilità di salvaguardare questo tipo di economia. Non esiste in nessun modo. Punto. E allora come si può fare? Cosa ci andiamo a raccontare, palle? Ci scanniamo tra di noi perché io sono leghista, tu sei di destra, quello è di sinistra, quell'altro è di non mi ricordo più, margheritiani, eccetera, eccetera, eccetera. Ci schieriamo per questo, per andare dietro a una banda di ladri, perché fossero incapaci un conto, ma qui l'unica cosa che sanno fare bene è di aumentarsi gli stipendi, di destra, di sinistra, di Bertinotti, di Bossi, di credo che a voi, tutti si aumentano gli stipendi, all'unanimità, da furbetti, e abbiamo fame di discorsi agli altri. Allora, l'economia ha un certo tipo di necessità, deve muoversi con delle regole precise, i conti, i numeri sono quelli, e neanche siamo qua ancora a menare attorno con l'articolo 18 e tutte ste palle. Scusatemi, un padrone, se vuole licenziare un operaio, lo licenzia come quando vuole. La barzelletta dell'articolo 18 è un modo per prenderci in giro, vuol dire perdere tempo per la campagna elettorale della CGIL, ma alla fine tu dici cosa abbiamo fatto, cioè che senso ha sta roba qua? Capisco andare a fare uno sciopero generale, un qualcosa di serio, perché vengano aumentati gli stipendi, perché non vengano chiusi gli ospedali, perché le pensioni siano più alte, questo è che deve fare l'operaio, ma battersi per l'articolo 18 con la pretesa di salvaguardare i posti di lavoro, vi state raccontando tante palle, ma tante palle, nella continua separazione tra destra e sinistra e destra, nella continua separazione di tutti quanti noi, perché così i furbetti continuerà a mangiare, bevere e casameo te che è il posto. L'economia si potrebbe inventare che potrebbe essere diversa. Allora, chi è tra virgolette di sinistra, comunista, che mi fa tanto ridere, proprio voto all'Olivo, voglio dire, non so cos'ha l'Olivo di sinistra, ma siamo a perdere, fa un finta di niente, tra virgolette quella di sinistra dice che siccome tutto è insieme, tutto è collettivo, tutto deve essere suddiviso in parti uguali tra le persone. Certo, il solito problema sono i controllori, questi diventano, non la mafia, peggio della mafia. I capi, i padroni, i gerarchi di partito diventano i nuovi padroni del sistema. E invece nel sistema capitalistico chi riesce a fare i soldi se parò, che altri guarda. Abbastanza semplice. Non è possibile passare sempre attraverso questa cosa qua. Come può essere fatta allora l'economia? Oh, questo diventerebbe un bel discorso, un bel progetto fatto insieme per cominciare a pensare ad una economia naturale, diversa da questa, che non può essere quella dipendente da qualcuno che dietro un computer stabilisce qual è il paese che mangerà quest'anno, il paese che non mangerà. Quelle persone che decidono che l'Argentina andrà in fallimento totale e che altri paesi mangeranno, un'economia molto più semplice, molto più facile. E qui sarebbe tutto da discutere, ma non può essere un'economia di sinistra, di destra, di tutte queste cagate che ogni giorno sono costretto ad ascoltare, che sono le vostre pipe che ogni mattina vi attaccate perché ti tenghe ditto e perché mi go ditto e perché io ga ditto e che altro ga ditto. Lo Stato siamo noi. I signori che si sono impadroniti dello Stato sono degli appropriatori del bene altrui. Siccome non c'è nessuna possibilità al mondo di cacciarli via, non ce n'è neanche una, neanche con una rivoluzione, perché anche se fai una rivoluzione domani mattina arriva i nuovi paroni, i nuovi ladri, allora tanto vale mettersi nella condizione di cambiare qualcosa in questa realtà generale, di cambiare noi stessi e non ve ne altre. E adesso sono pippe di quelli che hanno bisogno delle ideologie per mantenersi all'interno di certi tram, per non guardarsi dentro, per raccontarsi delle balle, per raccontarle agli altri, perché vogliono cambiare gli altri, non vogliono cambiare se stessi. Questo lo dico proprio perché lo conosco bene e perché per una vita ho creduto queste cretinate. Mi auguro di aver detto qualcosa, di cominciare a ragionare con voi. Così. Questa musica è di sinistra? O è di destra? In realtà può piacere o non piacere. Certo che non è liscio. Basta, tacchiamo, gente? Noi non siamo buoni a parlare di sta roba più seria. Pronti?
1: Ciao, signor Franco, sono Stefano da Mestre.
0: Stefano, ciao, ciao.
1: Saluto tutti gli ascoltatori.
0: Grazie.
1: E condivido quasi pienamente tutto quello che ti ha detto, perché mi ho provato, cioè ho provato, sono io a provare nella mia pelle come tantissime altre persone che lavora sotto gli artigiani. Sto discorso qua ho cosa fatto e calza pennello con quello che ti ha detto. Non è che parlo di aria fritta, parlo di realtà di tutti i giorni. Il discorso dell'articolo 18, secondo me, e sono d'accordo con te, e se fumo negli occhi, nel senso che la realtà economica di fatti dinanzi agli occhi, ma soprattutto per il discorso dei sindacati, mi ripeto, mi parlo della mia realtà, un'azienda piccolissima con due dipendenti, con mio collega col datore di lavoro, piccola impresa artigiana. O il mio collega, se domani il mio datore di lavoro decide di mandarmi via perché non vede più lavoro, perché un tot di motivi, mi domani sono a terra. Mi, come tantissime altre persone che lavorano su aziende così piccole, quindi quando i sindacati, ripeto, mi nego su quei sindacati, mi dico che i sindacati devono esistere, ma manca neanche altro che non esiste, però il nostro tipo di sindacato qua, dovrebbe, secondo me, portare di fronte all'opinione pubblica della realtà che esiste, perché nel nord-est gran parte sono gli artigiani, piccole aziende che mandano avanti il tram, secondo me. Quindi dovrebbe difendere, portare di fronte all'opinione pubblica questi problemi qua, nel senso articolo 18, sì, ma sì, per grandi aziende però è qua, ma non per i piccole. Ripeto, mi come tantissime altre persone, domani si sera, mi so cadono con casa integrazione, non con nessuno, mi so a terra con tutto, mi spero che vada sempre così, insomma. Quindi dopo per il discorso accenna un attimo delle spese dello Stato, mi ho una mia idea per quanto riguarda le pensioni, faccio un esempio. Secondo me, dopo sbaglierò per carità, ma mi penso così, la pensione dovrebbe essere uguale per tutti quanti, cioè voglio dire, partendo dall'origine, una persona che prende, non so, 1 milione al mese perché fa un lavoro che se conta già così, o un, non so, faccio un esempio stupido, o un medico che opera che ha 10 milioni al mese, giustamente ho creato che ha più responsabilità, dovrà tappare di più, però ai fini pensionistici ognuno deve versare gli stessi soldi, perché mi, quando che avrò 65 anni o 70 anni, darò a comprare il pan come quello che tappa 10 milioni al mese.
0: Sono assolutamente d'accordo con te.
1: Voglio dire, i problemi di quello che tappa, si sento a carta da mia, mi insegna come che fa a vivere, insomma.
0: Sì, vive.
1: Ma è una roba assurda sta qua. E persone che tappano su 10, 15 milioni al mese, oddio, voglio dire, che tenga qui che tappa 4-5 milioni, che sono mi dovrei anche abbastare, forse, insomma. Quindi è vero socialismo, se vuol dire, secondo me, socialismo, cioè vuol essere ben, voglio dire. Dai, che una man anche a altri, insomma. Non vedo perché uno deve avere un po' di pensione e l'altro deve morire di fame, insomma, forse aiutare dai fiori, sì. Ecco, qui voglio dire, lavorare sì, perché ognuno deve trovare le sue responsabilità e sicuramente uno ha delle responsabilità maggiori. Faccio l'esempio, non so, del Minogo Su qui Murei, perché mi garia tanto da imparare da ori, ma faccio l'esempio stupido, insomma. Al medico sicuramente opera, non so, sull'essere umano, quindi responsabilità maggiori. E lo varrà forse avere, dicomi, forse un stipendio maggiore, però i fini pensionisti, quando trovi in pensione, deve avere la pensione uguale agli altri, dignitosa per vivere. Fare una vita normale, insomma, senza strassi, insomma, ecco. Tutto qua, saluto a tutti, buongiorno.
0: Grazie, ciao. Questo è simpatico di Franco, non sei mai arrabbiato che quando la gente non ti viene drio. No, non sono mai arrabbiato quando la gente non mi viene drio, no. Non ho quel problema là. Perché mi ho sicuramente un certo tipo di carattere, non sono certo un buono. Ero qua, Beppi, ero qua, cosa dire? Sostà a pasticceria 300, che se na figona da drio al banco e le paste sono fresche e ti si recion. Ecco, sapevo mica, mia forrea ormai. Allora, un altro importante, un leghista anonimo come al solito restè e continuò a incrementare l'elenco immenso dei bestiame di questo paese, continuò a pensare di farla franca perché vi scondete da dire l'anonimato. Siete solo un numero in mezzo al bestiame. E nel momento in cui mi ve lo dico, e ho capito benissimo, ma non ho nessuna capacità di venire fuori, quindi può di insultarmi da sconosciuti come quanto che voi. Puoi fare quello che voi. Restate bestiame all'interno di un piccolo voto e un credo alla Padania che vi sognate voi altri nella vostra testa da mentecati. Punto. Non mi so arrabbiare, sono molto serio. Da Gigi, moglie a Cobeppi che fa paste stupende, ma un fiatin strambe, ecco, capito Beppi? Pronto?
2: Ciao Franco, Vilma.
0: Vilma!
2: Come sei là?
0: Ti cara da Dio!
2: E io volevo portare a me esperienza, intanto saluto tutti, da un punto di vista del lavoro protetto sia a tempo lungo e a tempo breve. Mi lavoravo su una ditta da 10 anni, sono in ferie una settimana, torno a casa che trova la raccomandata che dovevo andare a ritirare il giorno dopo, con scritto licenziata in tronco, senza l'obbligo di dare preavviso, mi viene già il tramoro adesso. E ora, mi ragazza a casa del tronco, 10 anni che lavoravo su questa ditta, riduzione personale, io ero l'unica persona in ufficio. Sì, ridi.
0: Ma non era l'articolo 19 che...
2: Questa, aspetta, dopo sono stata anche fortunata, ho trovato lavoro da un'altra parte. Zero, essendo sta licenziata in tronco, con possibilità di mobilità, cioè ditta che mi assumeva dopo, che aveva opportunità di essere beneficiaria, insomma, di riduzione dei contributi. Ho trovato lavoro a tempo determinato, 1 anno. Chiude periodo di ferie, vado in ferie, mi scade l'anno, e il giorno prima mi dice, guardi, abbiamo valutato che potremmo anche fare senso di te, giorno prima. E io ho chiesto, ma come non mi ho capito prima di andare in ferie, insomma, potevo avere un mese in più per organizzarmi. E questa, sta signora, fra l'altro, in suo caso, a differenza dell'altro caso che c'era tutto il maschile, che non vuol dire niente, dunque, maschile o femminile, cos'è questione del lavoro, finché te che fa comodo, va bene dopo, no?
0: Sì.
2: E questa mi ha detto, guarda, e la consulente mi ha detto che potevi godere anche all'ultimo minuto, io ho ringraziato. E questo sì, prima di questa famosa battaglia che deve venire fuori adesso dell'articolo 18, che non si è neanche tanto tempo fa, insomma, comunque, che non cambia né prima né adesso. Qui voi assate casa e te assa casa.
0: Appunto.
2: Questa è la mia esperienza. Dunque, che sia il maschile, che sia il femminile, secondo me, e secondo me per noi altre donne è sempre più quasi difficoltoso. Sia con te che a 20 anni, perché a 20 anni perché potresti sposare e avere fiori. A 40, come nel caso mio, perché ti si quasi fura dal mercato. Perché mi sono ritrovata che avevo 40 anni e ti dice ciao per sta casa. Cosa detto fare? Cosa ha detto? E ti si massa vece per un certo tipo di discorso e non prende bene un po' altro. E questa è la realtà quotidiana. La persona che la voglia di lavorare tutto sommato. O no?
0: Sì, vuol dire fa quello che vuoi.
2: Sì.
0: Cioè, ma non c'è nessun problema.
2: Sì. Esatto.
0: E dimostrazioni oceaniche serve solo a fare spettacolo. Basta.
2: Infatti, ma il quello che è assurdo è che c'è un sacco di gente che le piace andare in processione. Sì, chi va e ascolta. Se le piace andare in processione, voi voglio solo dire questo. Ma buono.
0: Come sei tu, Vilma?
2: Beh, ti ascolto sempre volentieri.
0: Si è sistemato tutto, no?
2: Sistemato tutto. Se vuoi molestare nel tema del lavoro, mi scade fra pochi giorni l'altro anno non dico niente. Sarà quel che sarà. Fra pochi giorni veramente mi scade l'altro contratto che ho a tempo determinato.
0: Sì, perché questo è il problema, no? A fine, sì, contratti a tempo determinato. E questo è l'articolo 18.
2: Esatto. Esatto. E adesso qua manca pochissimi giorni. Cosa faccio? Le chiedo al mio titolare cosa avete intenzione di fare? Dimmi cosa che te viene da fare. Io aspetto vedere cosa che succede. E dopo in caso comincerò da nuovo. Questa è la realtà. Perché anche non posso permettermi di stare a casa. Ma anche non voglio stare a casa, insomma. Cioè lavoro come che mi diceva qualche persona che lo conosciamo, fa parte della nostra vita o no?
0: Cioè, è partita.
2: Anzi, l'ho sempre da ringraziarti.
0: Ah, ecco.
2: Ecco, no, ma no, era in più questo. Era in più.
0: Dai, va bene.
2: Va bene. Ciao, brutto.
0: Ciao, bello.
2: Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao. Allora, un attimo che passa quest'altra. Enzo dice: perché l'economia si applica solo a chi ha meno? No, l'economia si applica al prodotto, però chi che ha manco è più facile batterlo. Ed è questa la differenza. Allora, aspetta che bisogna che torna su. Dice qua Casarini, bloccato dalla polizia israeliana. Dunque finalmente finché i gatti hai i capelli. Questo è un altro professionista della politica, naturalmente sa io fare questo è i ossi che chiamano a ciucciarsi, eh? Allora, ma si potrebbe togliere prima il concordato con Vaticano e tutti quanti, che altra roba ci costa una finanziaria all'anno. Angelo, se è vero, vuol dire non penso che sarebbe questo gran problema di e basta a questi, però sai che il potere oggi si basa tutto su accordi. E qua chi si che caccoraio, scusami, di tagliare i ponti col Vaticano, ma vi ricordate cosa che diceva Bossi sul Vaticano, sui preti? E adesso chi è il primo rappresentante in Italia di sti qua? Ciao Franco, auguri di Pasqua a te e a tutti quanti. Pippo, finalmente te lo senti ancora, ciao Pippo. Grande Pippo, che neanche c'è un maniero, ma non sei maniero, ma comunque è lo stesso nome. E questo dice, per risolvere tutti quanti i problemi del nostro paese sarebbe un'unica soluzione semplicissima, è dare 3 milioni al mese a tutti quanti gli operai. La società cambierebbe tutta. E se questo è il punto, gente, se cava via i schei ai statai, se cava via i schei ai parassiti, e se dà 3 milioni ai cosi, agli operai, e se che dà al manco un milione do ai pensionati, minimo per qui che sei da soli, e robe cambierebbe tutte, girerebbe più schei, sarebbe facile, ma non si può dare gli schei dentro le casse dello Stato, perché qui se brusa i non va da nessuna parte. Questo è un principio semplice, non voglio colpire i statali, per carità, che bisogna che se capimo, però se capisce che sti costi, se costi che vieni cavai dalle buste paga di operai, e andare in piazza per l'articolo 18 vuol dire torre per culo. Se è vero che Beppi che è una gnocca de barista, mi conosco, sono Luca de Treviso. Arco cani, si è messo d'accordo. Si è messo d'accordo questi corno, ma io capivo, mi dai. Pronto?
3: Pronto, Carlo da Venezia.
0: Ciao. Oh, Maria Vergine, è il prete numero uno. Ciao, ciao Carlo.
3: Oh, lei proprio partecipando alla manifestazione di Roma.
0: Sì,
3: veneti,
0: sì.
3: Così. Ma gli dice, ostia, ti Carlo. Ma gli dice, perché non ti sentiamo più con Franco? Va fora che è interessante di confrontarsi anche duramente,
0: certo.
3: senza reticenze, senza paure, perché qua è situazione complessiva che ha bisogno di sentir più voci e più così da più voci nasce dei pareri e nasce delle scelte. Cosa sei che oggi si impaglio, perché c'è questa partecipazione che si vede? Un fatto sei che determina questo, che ormai si prova la storia, che se passasse, che viene intaccato, che viene ridotti i diritti sul posto di lavoro, diciamo, successivamente viene ridotti i diritti nella società, diciamo, e nello Stato, perché esse tre robe che cammina assieme, se diciamo una volta fabbrica, società e Stato. Ecco, questo sì, perché è lotte di lavoratori per migliorare la propria condizione nei posti di lavoro, migliora la società, rende più democratica la società, più libera la società e più democratico lo Stato. Questo sì che si impaglio oggi fortemente, se iniziasse a passare questo modello, questa dove chi più forti vuole rinforzarsi, vuol decidere, vuol contare, vuol dire quello che decide ora bisogna che sia, no, comando e obbedienza, diciamo, no, gerarchia, comando e obbedienza, questo qua, diciamo, ecco perché che questo sentire, è la storia che insegna queste cose, come che se appunto che se si rinforza i diritti sui posti di lavoro, sulla fabbrica, si diceva proprio espressamente, che se più libertà nella società e lo Stato se più democratico, e lo Stato se appunto dove che si tolgono le decisioni generali, dove che si fa quello che dopo tutti deve osservare, che viene fatto osservare per dire, ecco perché che se, non è così che si chiede, si cerca di far partecipare, far capire, perché se è aperto ormai nel nostro paese un confronto.
0: No, Carlo, quanto è cagato, è deciso dire.
3: Vinto e forte, lo da fuoco e galito, noi veniamo da storia della solidarietà. Ma questo si scontra oggi stiamo, o prevale un modello che privilegia l'individuale, dove appunto, come dire, se, ecco, l'individuo come concezione liberale, che è il primato dell'individuo, dove ognuno in base alle proprie capacità avrà anche possibilità, e con questo modello si scontra da sempre nella società moderna con altra concezione, è di fuori che si chiama socialista, comunista, tutto che vogliamo chiamarla, ma si scontra appunto che è una solidarietà dove si pone al centro i diritti del cittadino. Ecco, il cittadino nella società moderna, ognuno degli altri ha dei diritti che deve essere esercitati e godui, diciamo, attraverso così e leggi che lo Stato deve elaborare complessivamente. E con questa cosa, se si incontra anche con il concetto del cristianesimo che pone e accentra l'Italia persona, ecco perché diciamo, un cristiano non può vedere nessuna differenza né nella razza, né nella lingua, né nel colore della gente, che se accentra l'Italia persona e accentra l'Italia persona i diritti del cittadino, può trovare un'unione per far prevalere, dice, il modello solidale contro il modello individuale. Questo sì che, ecco perché non è che se si muova così perché che se cose da poco da niente, che se i principi che si in campo e se talmente delle cose così che ormai se provai che tutti cerca che se diciamo spinte per far prevalere un modello o altro, ecco questo se qui semplicemente diciamo se passa che vinta ca i diritti sul posto di lavoro che nega un regresso i diritti civili della società e diciamo il funzionamento democratico dello Stato, ecco questo. E tu mi hai detto, Sico Franco, abbiamo piacere, scontrite, battaglia, fai cose, assaga e diga, ma però serve, diciamo, serve sentir così le proposte, i concetti, perché diciamo in palio non è così solo direzione politica del paese, è qualcosa di più grande, anche perché quello che sta succedendo, che se, ecco, che se una rivoluzione, la più grande rivoluzione che la storia ha mai fatto, se quella che oggi sta facendo è natura, l'aumento continuo di anni di vita, che sia cosa, è rivoluzione più entusiasmante, più grande, più eclatante, più forte, è il meglio che la storia ha prodotto, questo si sa l'effetto di tutta una serie di cose perché si vive meglio, ma questo sposterà come che si organizzerà i prossimi anni tutti i paesi, tenendo conto che è una società che invecchia, diciamo invecchia ma bene, e bisognerà trovare risorse che serve, basta avere appunto il problema delle pensioni, un conto c'era pagare una media di 15 anni, un conto se pagare una media di 25, se squilibria tutto quello che funzionava così, e queste sono le due ricette in campo, e concludo che se quella del modello individuale dove se taglia e garanzie non sociali e dice ognuno va nel mercato, ognuno è un individuo che va nel che vive nel privato e si realizza nel mercato, cioè in base se ti ga da spendere ti trovi da acquistare tutto quello che ti serve, e altro modello se qui invece che dice bisogna che se deve riuscire a mantenere tutele e garanzie sociali per tutti, perché sappiamo che c'è tanti che non che fa da soli, è il più alto e nel miglior modo possibile, ma che sia una rivoluzione, e rivoluzioni, questa rivoluzione non si assente, non si avvede, ma sta producendo delle cose che sarà, ecco perché mi ho fiducia nella sinistra, e sinistra può farsi carico dei problemi che l'invecchiamento pone, diciamo, perché bisogna sostenere il modello solidale e non quello individuale. Comunque Franco, se sentiremo, sento perché ho visto che
0: Carlo ti sei una brava persona, ma guarda che desideri andare via con la testa proprio, bisogna che te dai una regola.
3: No,
0: Carlo ti sei una brava persona.
3: Siamo qui che ga seguito di vedi.
0: Sei il seguito che abbiamo
3: questo. Siamo qui che ga seguito,
0: dai che drio con i ladri, dai che fermo qualcosa in questo paese.
3: Esse frasi generiche tue, che e frasi effetto.
0: Ascoltami, dimmi cosa che vuol dire andare drio e scontro se tra l'uomo e gli interessi. Dime se un carogna come D'Alema gli interessa un millimetro quadrato dell'esistenza umana d'estate. Ma dove sei che te ragioni? Un rotto in culo come Bertinotti che c'ha 840 milioni l'anno che fa interessi della classe operaia. Ma dove hai detto fuori a questa strada, Carlo?
3: La vita privata di ognuno.
0: Ma non sai parlare della vita privata, stiamo parlando dei capi tui che dirige la lotta della classe operaia in Italia. Regioni e regioni, Carlo. E altri si che ne drio, come chi leghisti che va a Bossi, fate che vi. Che vi santini
3: no,
0: idea?
3: Ah, no, di, ma no, no, noi abbiamo responsabilità di
0: te che
3: più deboli del paese.
0: Dite che noi altri, dite Simona Fede.
3: Ognuno porta, diciamo, nell'armadio e a quantità di pan che dopo è a polesse distribuire, ma bisogna che in armadio che sia tanto pan.
0: Sì.
3: Questo sì. Guarda no, che da
0: 9 milioni di parassiti dai, sì.
3: Guarda che da Ema, se sta quello che ga porta il centro-sinistra a governare il paese, perché ga elabora la strategia di alleanze, di accordi e di intese.
0: Ah sì, col Vaticano, verissimo. Ma è vero, quattro ore sono, sì.
3: Tutti diciamo qui che serve, allora, perché se non si elabora e alleanze e accordi e strategie, e se resta protestatari de piccoli gruppi o individuali o in minoranza, e gli altri, diciamo, gli altri applica tutte le leggi che i fortifica, che i rende più forti e cerca di rinforzare il modello individuale di società, come dicevo prima, perché questo zio scontro e oriosa ben, e se ogni diciamo così carenza che c'è da parte nostra e va a rinforzare la sua posizione, i suoi interessi, ecco, e il suo modello che gli vuoi portare avanti.
4: Mamma mia, quante sei calma.
3: No, Franco,
4: mamma mia calma, ma dove metto fuori queste robe? Ma dove metto fuori? Guardi, sì, nel mio capisco,
3: siamo l'ABC, siamo l'ABC della politica.
4: Guardi, sì, la DC, no, ABC, DC. Altri, altri, sì, la DC, capito che non esiste più. Sì, voi altri.
3: Direzione sicura.
4: Sì, direzione cristiana si va.
3: Direzione sicura DS, senti che bello, DS, democratici di sinistra.
4: Dai, che schegli anche, sì, sì, anche così. Va bene.
3: Ciò abbiamo pagato in tessere, bisogna pagare le
4: pagine. 40 miliardi di poricani nel piano.
3: Ciao, ciao.
4: Ciao, Carlo. Mi te sento Carlo in buona fede, te sento che io ti sei una brava persona, sì, lampante che ti sei una brava persona, ma sacramento smonta da chi? Io mi ha mandato due sms finita a parlare di te che non ti leso, che non è giusto, e comunque Carlo, ma una secca tiveria, è il mondo non si è fatto solo di imbecilli, o dei leghisti o dei picciotti, si è fatto anche delle persone, capito? Difatti, c'è un leghista che dice: mi sembra impossibile che gli sms siano anonimi, forse la tua schiera di rimbambiti, che si vogliate ascoltare, è facile far credere che il leghista sia un vigliacco, ma tutti i nodi vengono al pettine, firmato che mette anche il numero di telefono. Dunque, caro leghista che ha su quei rimbambiti che ascolta sta radio, può darsi che te abbia anche ragione. Può darsi che mica abbia delle maschere, può darsi tutto quello che te vuoi. Allora, te davo la possibilità di capire quanto ebete e recion che te sia. Sta attento. Te che sta possibilità qua, te ha dato, veramente. Niente, io ma radio qua in via Bezzoni numero 9, Cadona e Padova. Mi sono in trasmissione tutti i giorni, da mezzogiorno fino alle 3. Basta che te vengi ti, non che altri, non stiamo a mandare altri.
5: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
6: Nove settimane e mezzo.
7: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
6: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi,
7: finalmente festosi. E dopo tante camomille,
6: Radio Gamma
8: 5 per 1000.
9: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
10: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
6: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
7: Ripeti?
6: Ripetitore, e il mistero dei jack per le cuffie.
11: Ma quanto mi costa sta radio?

0: 0288. E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
1: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Ok, 50 anni di gloria. Ok, che manca l'aria. Ma manca una cena per il 50esimo di Radio Gamma 5.
1: Anche a questa bocca, che cibo più non tocca.
2: Ti ho udito che manca una cena per i 50 anni.
3: Ah, volevo dirlo anche a me.
4: E allora pronti, mezza via.
5: Sabato 29 agosto al ristorante Al Casolare a Castelminio di Resana in via Santa Brigida 75.
6: Vi aspettiamo tutti alle ore 20.
0: Finalmente se mettiamo in toa per i nostri storici 50 anni.
2: E il menù, cioè mangiare, prevede questo:
7: antipasto, vassoi e affettati misti, risotto con speck e limone, poi pasta fredda, acqua, vino, caffè. Euro 20 per i vegetariani, antipasto caprese, risotto con verdure e taleggio, pasta fredda con verdure.
1: Gloria, manchi tu nell'aria.
0: Nell'aria o nell'etere noi non molliamo mai.
8: Radio Gamma 5 c'è e ci sarà e mai si piegherà.
4: E grazie a tutti voi sempre resisterà.
2: Mangiamo in campagna di fronte al lago.
3: E dopo la cena si balla, si gira e si salta.
2: Sì, come fare a Malta.
0: Per info e per notazioni, mi stavolta diria di chiamare un indiano.
2: Ettore!
3: E ora chiamame al 348-85-73-609.
5: Sabato 29 agosto alle ore 20 vi aspettiamo.
8: E come sempre,
2: e tanti auguri a te.
8: Se non se avesse capito,
2: e te.

0: Sta arrivando l'inverno e ogni anno è la stessa storia. Bollette di luce e gas che volano alle stelle. Con gli ultimi aumenti scaldarsi sarà costosissimo. Ma quest'anno, con Rasolar Energia, puoi cambiare radicalmente le regole del gioco. Noi ti installiamo gratis una pompa di calore aria-aria, completa di motore esterno e due potenti split. E tu pensi solo all'energia necessaria per il funzionamento, come con un impianto fotovoltaico da 6 kW con accumulo, oppure potenziando il tuo impianto esistente. È il sistema perfetto, riscaldi casa in inverno, la rinfreschi in estate e abbatti le bollette, tagli fino al 75% le spese del gas e fino all'80% quelle della luce e puoi utilizzare l'incentivo del 50% con la detrazione fiscale. Smetti di buttare denaro in bollette, scaldati senza spendere una fortuna, informati subito e senza impegno. Chiama Chiara di Rasolar Energia al 041 42 35 67. Ripeto, chiama 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.
1: Qua comi un giorno, come, quando, che te vuoi. E il mio numero telefonico è

0: Eccoci qua, allora siamo in diretta questo 14 agosto e questa volta sono in compagnia di Giulia, che è la sua prima puntata dall'anno scorso, che viene ai microfoni di Radio Gamma 5.
1: Buongiorno a tutti.
0: Ecco, quindi sarete anche in compagnia sua, soprattutto l'ultima ora, che vi farà uno speciale su un gruppo rock degli anni 80. E invece adesso, siccome appunto, come sapete, sono qui in sostituzione della Daniela, che è in ferie, quindi ci sono io, ogni tanto c'è anche Ettore, mi è venuto in mente di fare una bella cosa. Io una volta l'anno ho organizzato questi eventi in Val di Faont da Marco Scapin, anche se quest'anno, diciamo, avete già fatto l'evento con Luca. Volevo riproporvi quello fatto da me, e sarà precisamente il 6 di settembre. Come al solito, il ritrovo sarà a Pedavena, nel grande parcheggio, e poi tutti quanti su in auto fino in valle. Comunque dopo diremo qualcosa di più preciso, anche perché vi chiamerò Marco, che quindi anche qui manca ai microfoni di Radio Gamma, esattamente, sì, da circa un anno, da quando non l'ho intervistato io tempo addietro, e soprattutto perché nelle precedenti puntate, anche insieme a Matteo, mi sono rivolto un po' alla parte del mistero, ecco, e mistero per esempio di Atlantide, del Triangolo delle Bermuda, ho portato un po' di bibliografia. Adesso qua con me ho portato degli altri libri ancora, ne ho trovato uno di Richard Ellis, che un po' racchiude anche le cose già dette da Charles Berlitz nel suo libro, appunto, Il Triangolo Maledetto, che fu praticamente un best seller nel 76, e anche Il Mistero dell'Atlantide, che ha scritto nel 77. E questo qua invece è scritto nel 99 ed è un bel mattone che ho trovato in biblioteca, interessante. E invece un altro libro che invece secondo me è fatto veramente bene, perché porta in campo geologi, scienziati, medici, insomma porta un sacco di persone che come nell'ambito, diciamo, proprio studiati, ecco, e per riuscire a risolvere questo mistero, appunto andando a fare proprio delle ispezioni nei fondali. Quindi prima raccolgono le testimonianze delle persone, di alcuni superstiti, di quello che si dice nelle isole, e poi vanno a fare proprio sul luogo appunto anche delle immersioni. E tra l'altro ci sono anche delle testimonianze di Uri Geller, che io non mi ho approfondito, ho cercato questo illusionista, però in verità, insomma, sembrerebbe che qualcosa di concreto lo facesse veramente, capace di dei poteri soprannaturali, ma dopo approfondiamo anche questo, vi leggo qualcosa. Intanto mettiamo il gruppo dei The Cars, perché Giulia vedo che sta qua pronta con il mouse, e vi ascoltate questa, che tra l'altro ha imparato anche a suonarla con la chitarra elettrica, quindi
1: imparato a suonare è una parola un po' grossa, comunque
0: dai, metti. Però, su, va
1: bene, dai, facciamo sentire i veri professionisti.

siccome non riesco a mettermi in contatto col Corriere Bartolini, ci ha lasciato un pacchettino davanti alla porta sotto la telecamera. Grazie, buona giornata, ci scrive. E niente, grazie a te, insomma, io non riesco a risponderti col telefono qui, però se sei in ascolto, grazie, l'ho portato dentro.

0: ecco qua. Allora, spero che vi sia piaciuta, che poi questa i The Cars scoperti anche questi nel famoso Live Aid che ci siamo cuccati. Quante ore erano, Giulia? Una roba tipo
1: 6 ore, forse, sai, se non di più, non lo so. Beh, comunque questa è stata una bella scoperta, nel senso, noi non li conoscevamo, quindi è stato bello scoprire anche delle band che non fossero sempre i soliti Queen, U2.
0: Vero, sì, dopo è stato, cioè, c'è stata quella parte un po' meno bella di quella diretta del Giappone. O
1: sì, no, cioè, no, non lo so, io il rock giapponese non lo capisco.
0: Era pop, era una scoppiazzata.
1: Sì.
0: Vabbè, comunque, succedono cose sul monitor. Adamo ci scrive, ma perché tu sei un bevilacqua, guarda che bevere il vino oppure una gazzosa è meglio e più gustosa. Fa anche, la
1: anche l'acqua brillante è buona.
0: Sì, c'è la Giulia che sta cercando l'acqua Recoaro, quella lì brillante. Sì, le bottigliette in vetro c'erano proprio le...
1: Sì.
0: Una volta, adesso non so se ci siano ancora, però ecco, le stiamo cercando. E ecco, se volete portarle da condividere appunto il 6 settembre va benissimo. Allora, prima di chiamare Marco, perché mi è venuto in mente, ma noi abbiamo iniziato la prima puntata... qui a cos'è? Ho iniziato a giugno? O a giugno o a luglio? A giugno forse?
1: A giugno.
0: E, no, non abbiamo detto, io ho iniziato a fare questa cosa di Atlantide e insomma mi è presa la curiosità per questo tema, ma perché insomma andare a ricercare qualcosa che la maggior parte poi delle persone dice no, vabbè, ma sono tutte cavolate, non esiste niente di tutto ciò, che poi va dalle piramidi. Ecco, ci sono delle cose che la scienza non riesce a spiegare concretamente, queste cose come sono avvenute non riesce a replicarle nemmeno, però d'altra parte c'è una sorta di paraocchi nei confronti di quelle che sono altre teorie. Adesso se uno inizia ad agire in questa maniera qua, però non dà spazio neanche ad un'apertura che ti permette poi di risolverlo questo mistero. Quindi un po', ecco, questo è stato il mio approccio e anche la volontà di cercare su questi libri la verità, che poi la verità vera non l'avremo mai con certezza, ecco. Però secondo me è giusto, visto che nel normale non si riesce a dare una spiegazione, andare a cercare nel paranormale. E adesso, aspetta, è arrivato un altro messaggio da questa parte. Grande Paolo, anche il Venere te che sì. Eh no, ma solo il Venere. Cioè, aspetta un attimo, che non riesco neanche ad aprirlo tutto. Solo il Venere, perché faccio un venerdì sì, un venerdì no, quindi il prossimo venerdì, aspetta, mi ero segnato, sarà il 28 di agosto, perché in mezzo c'è un venerdì che sostituisce la Daniela e Ettore, e poi finisco con l'11 settembre. Quindi
1: la data nefasta, sì, esatto, proprio
0: mi fanno un attentato e quindi capitolerò così, ecco. Però nel mezzo, il 6 di settembre, facciamo questa cosa, ecco. E, allora, dai, a quest'ora non ti avevo mai sentito. No, perché infatti una volta facevo la domenica dalle 18 alle 21, una domenica sì, una domenica no. Poi ho interrotto, causa anche, insomma, divorzio matrimoniale.
1: Dai, dopo sembra che sia colpa mia, guarda che, no. Che falsità. Cioè,
0: no, perché...
1: Adesso divorzieremo perché io studio violino almeno 2 ore al giorno.
0: No,
1: quindi...
0: perché non è solo il violino, c'è anche la chitarra elettrica perché e anche la chitarra classica.
1: Vabbè, che non
0: però
1: senti
0: quelli
1: mai.
0: Sono quelli meno... Opprimenti. No, perché
1: dovrei lasciarti solo per questo commento.
0: Il violino opprimenti. Lei lo suona bene, però radio, se si esercita bene.
1: Radio ascoltatori, adesso facciamo, non so, un sondaggio. Dovrei lasciarlo per aver definito la mia musica opprimente?
0: No,
1: votate, fateci sapere sì o no.
0: Vabbè, ok, rimarrò scapolo, ma si vede che è il karma. No, ma non è che suona male, suona bene lei, solo che se dopo non mi viene il 6 a fare l'evento e non mi viene a suonare il violino perché si imbarazza, dopo dico, ma caspita, ma questi 10 anni di violino, falli sentire al mondo.
1: Perché io sono una persona modesta, morigerata e anche un po' pavida, dunque...
0: Allora, se volete sentire la Giulia suonare il violino... domani.
1: Beh, dopo che l'hai pubblicizzato così, adesso non so quanti vogliono sentirlo praticamente.
0: No, domani nella chiesa di Roncaiette, ore 11
1: e 15.
0: 11 e 15. Potete venire anche alle 11 per gli autografi.
1: Giusto. Ecco. Per sentire anche le prove.
0: Esatto. Sì, sì, esatto, esatto.
1: Esatto.
0: Ecco, allora suonerà alla messa delle 11 e un quarto.
1: Che sarà un momento di gloria, perché non so neanche che canti ci sono, quindi sarà molto improvvisato.
0: Dai. No, lei mette veramente le mani avanti. Il fatto è che adesso col suo maestro sta facendo un allenamento, sì, insomma, veramente intenso con gli studi là
1: di Kreutzer.
0: E quindi, insomma, un conto è una sonata, una ballata, una sinfonia, ecco, sonate dall'inizio alla fine. Un conto è giocare sempre su quelle due, tre note, una volta, due volte, tre volte, 10, 20 volte. Quello è. Però, allora, Giulia, dici che i guadagni non vanno bene? No, va bene, mi sentono, mi sentite? Sì che mi sentite. Allora, se paga per entrare...
1: Tutto gratis. Tutto gratis. Si sta al caldo.
0: Si sta al caldo. Porca miseria. Cioè, sì, praticamente... Allora, voi vedrete che ci saranno più persone sopra... No, cioè,
1: no, non siamo più sopra l'altare, se no si sviene, esatto.
0: Mamma mia, bastano quei tre gradini. È come se siete mai andati in una sauna, no?
1: Esatto, sì.
0: C'è il gradino, no? Quello alto. Se tu vai sopra, più in alto vai...
1: È solo per gli eroi, esatto. Sì, quello è solo per gli eroi.
0: Quindi praticamente vi suonano in braccio sugli
1: spalti. Diciamo che ogni volta speriamo che ci siano almeno due, non so, astanti nel pubblico che possano fare la comunione, perché se no non suoniamo neanche la comunione praticamente.
0: No, però è una cosa carina. Io allora ho partecipato durante il presepe.
1: Sì, perché ecco, la chiesa di Roncaiette
0: si fa questo presepe.
1: Fa il presepe
0: così.
1: Vivente, esatto.
0: Sì, giusto, ecco. Sì,
1: e lì è molto bello, perché allora sì, siamo tutti musicisti, è un coro che è ben nutrito. E là è interessante partecipare.
0: Ecco, quello magari sarebbe da dire, però in verità io appunto l'11 settembre mi fanno l'attentato.
1: Quindi no, basta, niente, io non vengo in radio l'11.
0: No, infatti, okay. Vedi, e quindi in ogni caso rimarrà... Cioè,
1: in ogni caso...
0: Rimarrai solo.
1: Esatto, suonerò un sacco però.
0: Vabbè. Allora, cosa ho detto? No, niente, dobbiamo chiamare Marco, aspetta, via. Musica.

0: Eccoci qua, tornati in diretta. Dall'altra parte dovrebbe esserci Marco. Marco, mi senti?
1: Sì, ciao Paolo.
0: Ciao, ciao a te. Ascolta, sistema un attimo i volumi e siamo pronti. Allora, bentornato ai microfoni di Radio Gamma 5 dopo tanto tempo.
1: Grazie a te, un saluto a tutti gli amici della radio.
0: E allora, ci puoi fare un aggiornamento intanto di come va la vita lì nella Valle di Font, insomma, di cosa ti stai occupando in questo momento? E anche del tuo recente incidente, insomma, ecco, se vuoi raccontare questa cosa.
1: Sì, l'estate è stata tranquilla, salvo appunto del mese di luglio, purtroppo essendomi rotto malauguratamente, insomma, una costola con frattura esposta, ho dovuto stare tranquillo e insomma fare lavori più leggeri aspettando un po' di sistemarmi. Per il resto, in questa calda estate, i lavori sono stati più o meno i soliti, di gestione dell'erba, degli animali che ormai sono decimati, perché ormai mi resta, a parte la colonia felina, solamente una capretta e la fedele cane Yuma, e per il resto ho meno impegni. Naturalmente l'impegno giunto è quello di fornirmi di acqua, perché sono 4 mesi che le sorgenti sono allo stremo, insomma.
0: Mi ricordo l'immagine di 2 anni fa, quando abbiamo fatto il Ferragosto da te. Siamo ben lungi da quella cosa lì, insomma, dove abbiamo fatto addirittura il bagno e ci immergiavamo nell'acqua, ti ricordi?
1: Esatto, infatti il torrente fino ad aprile cantava così, era bello, spumeggiante. Poi diciamo che maggio non è stato il solito maggio piovoso, mentre stiamo raccogliendo il negativo di una dozzina di anni di fila di scarse nevicate in montagna, quindi con una siccità di primavera estate di questo tipo, ovviamente mi aspettavo in me di vedere quello che è un record in negativo anche di fornitura di acqua in tutta la provincia, perché cominciano a essere tutti in difficoltà.
0: Ma c'è ancora la captazione là della centrale, comunque, no? Dove c'è la...
1: Il problema è anche quello, chiaramente. La centrale porta dentro in questa tratta, almeno per un bel tratto appunto della Valle di Font, gran parte dell'acqua, la maggioranza, per cui se noi fermassimo la captazione della centrale, chiaramente cambierebbe di molto, il torrente canterebbe ancora, sarebbe bello alto e anche la temperatura scenderebbe, insomma.
0: Sì, è vero, perché dopo mi ricordo, cioè quando ti avvicini al torrente c'è come un effetto di cella frigo, senti proprio, perché l'acqua scende a, cosa saranno, 13-14 gradi, quindi l'aria attorno si rinfresca, tutto l'ambiente, sì.
1: Infatti non si parla mai di questo effetto, che intubare ovviamente le acque vuol dire togliere l'affrescamento naturale e quindi si innalzano le temperature, no? Quindi tutte le centrali eccetera eccetera, sottraendo acqua all'esterno e intubandola, chiaramente la temperatura si innalza. Qui da noi è chiaramente evidente, resta comunque una temperatura ben diversa da qui ad appena fuori dalla valle, insomma, perché comunque ci sono un bel po' di gradi in meno lo stesso, per fortuna.
0: Sì, ma guarda, anch'io sia con Giulia sia con mia figlia sono andato a fare dei giretti fuori porta, neanche, cioè uscendo tipo verso Piovene Rocchette, andando verso Asiago, già salendo al costo e così, quando sei sui 1000 metri, cioè là c'erano già addirittura della temperatura cambiava di 10 gradi, ma al di là di quello è proprio, anche se sei più basso come da te, quando sei in mezzo al bosco cambia di molto la situazione. Per quello mi incavolo un sacco quando qui a Padova hanno praticamente disboscato quel poco di verde che c'era, perché e hanno anche messo dei punti dove proprio hanno messo del catrame, del cemento, sai, di quello proprio nero, quello che manco sulle autostrade vedi così nero, e quello ti ributta fuori già quando esci alle 7, 7 e mezza di sera, è quasi peggio di uscire in pieno sole, perché ti butta su una caloria incredibile e niente, insomma, la città è questa.
1: Sì, sì, nel momento in cui qua la temperatura cala vistosamente, perché dalle 5 di sera in valle senti già, poi c'è tutta la ventilazione delle piante, c'è lo scambio di aria che comincia a scendere invece che salire, giù nel momento in cui dovrebbe anche cominciare a scendere invece c'è il rilascio dell'asfalto, del cemento, dell'asfalto in particolare, che si comporta come dei termosifoni in
0: ghisa, esattamente,
1: rilasciano il calore accumulato nella giornata.
0: Esatto, e non è una bella cosa. Io volevo intanto dire, perché ho buttato giù una bozza e anche mia figlia mi ha dato una mano, ha fatto anche una locandina che ha disegnato gli alberi, il torrente, no, è molto carina, la lascerò qua in radio, e praticamente su quello che sarà un po' il programma di quella giornata. Dopo ho sentito anche delle altre persone che mi hanno detto sì, forse vengo, forse non vengo, quindi per ora non menzionerò, menzionerò solo chi c'è, le cose che si faranno di sicuro. Allora, il ritrovo sarà alle ore 9.30 lì al parcheggio della birreria Pedavena. Cerchiamo di partire per le 9.45 da lì con le macchine e arrivare su, appunto, dove nella valle da te, e poi facciamo la passeggiata nel bosco lungo il torrente, facciamo una sosta, ho sentito anche Alberto, e quindi andiamo, facciamo il giro appunto verso la casera. Poi tornando pranziamo a Sacco, e nel pomeriggio c'è un mio amico, un mio ex allievo dell'autoscuola, che è violinista e farà un saggio musicale, si chiama Francesco Turato, e poi parleremo, faremo qualche conferenza e poi ovviamente tutto quello che potete fare tu e anche Monia. Mi dice appunto che sono rimasti pochi libri, però magari ci sarà da parlare anche magari dei temi che ti ho accennato l'altra volta per telefono, e appunto un po' è appunto il lavoro che stavo facendo oggi. Mi dispiace perché Matteo per un imprevisto non è potuto venire, perché lui veramente sugli argomenti cioè, è un grande ricercatore, veniva qua con le pile di libri, però cioè, sicuramente in tutte queste teorie tra appunto cioè, ci sono delle cose che non tornano, qualcosa che stavo dicendo appunto prima, la scienza non riesce a spiegare, quindi ci affacciamo nel mondo del paranormale. È risaputo, almeno comunque da una parte di persone, che ci sono comunque la possibilità di avere delle canalizzazioni e delle conoscenze che vanno al di là di quello che magari è lo scibile umano, e che appunto anche tu, avendo comunque fatto un vissuto, diciamo, quasi in stato di eremita, no? Lì dal 2000 che sei nella valle, e quindi questo ti ha permesso di avere dei contatti, no? Hai raccontato, avere uno stile di vita diverso, più a contatto con la natura, ti ha dato la possibilità comunque di avere una sensibilità maggiore, ecco. E io volevo capire, al di là di questo, quale magari quello che puoi dire, quali sono alcune di queste verità, se puoi dirle, che ti sono venute alla luce, che sono venute a conoscenza.
1: Quelle iniziali, di cui quando ero qui solitario eccetera eccetera, sono proprio molto legate all'aspetto naturale, quindi quelli che vengono chiamati spesso spiriti elementali, qualcuno li chiama elementari, ma insomma sono legati alla natura, il piccolo popolo cosiddetto, e tutte queste presenze che ci sono, ovviamente ho avuto modo di vederle, averne degli scambi e constatare l'esistenza, anche perché comprovata proprio dal fatto di essere in una vita solitaria e di avere invece dei fenomeni, accadere dei fenomeni che ovviamente si spiegavano solamente con la presenza. Dopodiché chiaramente con l'avvento qui di Monia, che è appunto un canale potente eccetera, tutto questo e tanto altro è arrivato in contatto anche proprio diretto con me. Io ricordo sempre che non parlo di cose che ho letto su libri, non faccio, benché ascolto tutto, ma non faccio parola come se fossero pareri miei di cose che non ho testato direttamente di persona e quindi portati da altri o scritti su testi eccetera. Ma sia che andiamo nel mondo dell'appunto naturale, paranormale, diciamo, di quelle che sono le anime passate oltre il velo, oppure dei fratelli cosmici, come possiamo definire così con questo termine, quella è una, per me è una costante, una diretta. Posso dire che quest'estate ho parlato più con fratelli cosmici che non con persone di questo mondo, giusto per dare un'idea, insomma. Però chiaramente non di questi anni faccio fatica a parlarne con chi che sia, perché c'è un'energia molto negativa, soprattutto dall'epoca Covid, che rende difficile a loro tutto quello che è il passaggio di qua a comunicare da questa parte. Quindi sono delle cose che vanno un po' condivise proprio col contagocce in qualche modo, insomma, ecco,
0: chiaro,
1: molta cura. Ecco, ed è questo un pochino, anche se io sono sempre stato distinto un divulgatore, anche come insegnante, cioè mi piace spiegare, dire, però mi frenano molto, mi ammoniscono su questo aspetto qua, insomma.
0: Vabbè, vediamo se magari il 6 di settembre riusciamo a conoscere qualcosa di più, però devo dire che dagli anni 60, sì, dopo anche 70 eccetera, anni 80, c'è stato questo movimento del New Age. Mi sono un attimo informato, ho letto un libricino, e pareva proprio che è come se in quel momento lì fossero scoppiate tutte queste cose qui, anche facendo magari uso di sostanze allucinogeni, droghe per aiutare, ma quasi fatto proprio a livello di studio, cioè molte persone anche dell'università si sono messi lì a tavolino a dire no, ma adesso questa cosa qui dobbiamo spiegarla, anche appunto come anche lo stesso Jung, voglio dire, fa parte di questa cosa qua, ma ci sono stati moltissime persone, insomma, che si sono messe in contatto con delle entità, ci sono stati questa cosa dei transfer, ma è stato anche tutto annotato minuziosamente, ho letto che c'è molto, veramente molto materiale in quegli anni lì, insomma. E niente, solo che sembra, quando leggo questi libri che appunto sono stati pubblicati in quegli anni lì, che sia un mondo molto, ma molto molto lontano rispetto a quello che viviamo adesso, ecco. Quindi cioè, come se fosse stato messo come una cappa sopra tutto quello che è venuto fuori in quegli anni lì, perché veramente se raccogliamo insieme tutte quelle testimonianze, a meno che non ci sia un'allucinazione di gruppo in praticamente quasi tutte le parti del mondo, cioè è veramente notevole, insomma, quello che si è riscontrato di inspiegabile, ma anche proprio con materiale comunque ripreso, fotografato, comunque oltre le testimonianze, cioè, quindi voglio sapere ma cosa ne pensi, ecco, perché adesso invece non queste cose non prendono più piede come una volta, cioè, ecco.
1: Ma allora il discorso è un po' questo. Allora, chi detiene il potere queste cose le conosce benissimo, e ne è in contatto, parliamo soprattutto per quel che riguarda i fratelli cosmici, è in contatto da tempo. Naturalmente quali sono le gli atteggiamenti di solito di chi sa ma non vuole divulgare. Inizialmente è quello di negare, poi è quello di denigrare, prendere in giro le certe cose, poi di confondere cercando di far apparire delle cose che possano poi essere confuse con queste. Naturalmente adesso stanno però desecretando, derubricando determinate cose, ammettendo tra virgolette quegli accadimenti magari degli anni 50 ancora o così, e 60, per quello che riguarda questo aspetto qua. Ma nel frattempo continuano ad andare avanti. La tecnologia di cui noi ci stiamo servendo oggi, per quanto non così tanto avanzata, però ha fatto un salto in avanti, un balzo molto veloce, ma perché non è particolarmente frutto dell'Homo sapiens tra virgolette, ma appunto di conoscenze telepaticamente passate o comunque arrivate da chi già le utilizzava. Nonostante questo siamo comunque molto indietro. La scienza laddove sa tace ovviamente e non ammette in altri campi, metti magari quello relativo agli elementali, queste cose qua, probabilmente è molto ignorante, fa fatica ad ammettere ciò che come sempre non riesce a ripetere sistematicamente. Ma ovviamente noi per esempio Monia come ricercatrice di attraverso la metavisione o la metafonia eccetera abbiamo ancora mostrato qua in eventi risultati che, e anche sulle riviste specializzate, dei risultati incredibili e quindi veramente certi, indiscutibili dell'esistenza, anche perché alla fine l'interrogativo chi siamo, da dove veniamo, queste cose continuiamo a farcelo. Allora potremmo anche dire una conclusione, dire che come può essere una cosa così metafisica, un'illusione, quella lo siamo anche noi alla stessa maniera. Quindi io dico che la parte sommersa dell'iceberg è quella più interessante ed esiste, noi vediamo quella emersa, ma se hai modo di contattare e di conoscere quella emersa sai benissimo che è quella più corposa, più ricca ed è quella che conosci meno. Quindi per me è molto stimolante entrare nel contatto e conoscere questa parte che di solito non conosciamo.
0: Ma questa parte è riservata a un gruppo di persone prescelte oppure potrebbe essere alla portata di tutti? Questo volevo chiederti.
1: C'è un'evoluzione. Allora, noi è anche una questione evolutiva. L'evoluzione delle varie specie, diciamo così, perché no, le specie esistono anche se la scienza, per evitare specismo e razzismo, le nega, poi di fatto lo applica tutti i giorni, no? Facendo specismo con gli animali, cibando se ne o quant'altro, ma poi in realtà noi, cioè gli umani, diciamo così, no? Sono al terzo livello quando i fratelli cornici viaggiano a quinto, sesto livello. Ora, dare delle informazioni a chi è a questo basso livello è pericoloso, come quando noi effettivamente stiamo dando in mano tecnologie, vuoi anche un banale smartphone, oppure pensa solo ai social o altre cose, all'intelligenza artificiale e così via, a chi non è arrivato a un punto evolutivo. Allora, chi non è evoluto chiaramente lo utilizza come lo utilizzano gli altri, ma a che scopo? A uno scopo negativo, a uno scopo di danno, a uno scopo deleterio. Oppure uno scopo che non dà più valore alle cose vere. Immagina, io da musicista posso dire quanto difficile è oggi essere, tu hai studiato composizione, hai fatto tutti questi studi, fai questo, fai quello, poi con l'intelligenza artificiale anche uno che non sa due note, non sa niente, metti lì chiedere delle cose, dopo tu non sai più la paternità né l'origine né il genio di chi ha fatto cosa. Quindi è chiaro che persone etiche fanno un percorso, ognuno di noi può migliorare questo percorso in maniera etica, cioè togliendo l'ottusità, cioè la voglia di non conoscere, però dobbiamo avere un animo di questo tipo, perché altrimenti sta qui il pericolo, anche da parte di chi come me magari vorrebbe divulgare, però certe conoscenze fa conto, pensa alla magia bianca, pensa allo sciamanesimo, ma pensa anche che altrettanto esiste la magia nera. Ed è un'altra cosa che io non conoscevo, ma che invece, ahimè, ho sperimentato, ne ho avuto a che fare, ho dovuto imparare a conoscerla, a difendermi e a capire che pratiche, eccetera, perché esiste, di fatto esiste. Il fatto di non averne fatto conoscenza prima non vuol dire che non esistesse, infatti ho dovuto accettare vedendo le prove e anche dovermi difendere, quindi certe cose vanno gestite possibilmente da chi è su un cammino etico.
0: Ecco, no, quindi praticamente diciamo, guarda, secondo me poi per quanto riguarda il discorso di essere pronti o non pronti a determinate tecnologie e anche determinate consapevolezze, secondo me quello che ci sta portando appunto l'avanzamento anche scientifico è nel verso di essere sempre meno pronti per quanto mi riguarda, perché cioè, si è creato come anche una sorta di materialismo proprio sfrenato, perché alla fine c'è solo l'interesse di stare bene noi stessi e sempre ad avere praticamente sotto mano tutte le cose che ci fanno stare bene, almeno nei nostri sensi, ecco, quelli proprio legati più alla terra, ma non vedo proprio un'elevazione spirituale, nel senso di dire, cioè anche per esempio una rincorsa che vedo un sacco adesso, cioè quello per esempio per essere belli, per arrivare al... Perché Giulia mi stai guardando? Ecco, no, perché non bisogna arrivare con le rughe, o comunque bisogna vivere fino a 150 anni. Dico, ragazzi, cioè la vita che ci viene data, quello è, cerchiamo di usarla bene, ma non, cioè secondo me stiamo puntando il timone dalla parte sbagliata, cioè io vedo veramente, cioè anche se apri internet e ti vengono gli annunci di pubblicitari eccetera, sono tutti rivolti a trovato la cosa per non invecchiare, ma ragazzi, cioè fa parte della vita anche quello, cerchiamo di elevarci in qualcosa di più, dico io, e quindi questo mi fa capire forse che è la stessa cosa, cioè quello che dici tu, che non siamo pronti per quello che deve arrivare.
1: Certamente, se tu vivi, tu sai, hai un'idea ovviamente di questi decenni, cosa io ho. Io lo chiamo investimento, in realtà è sempre stato un dare, no? Sempre stato un dare, magari a quelle creature che magari non tutti pensano, invece anzi ne abusano, ma la mia ricchezza, il mio guadagno, la mia ricchezza che nessuno mi può portare via, è stata proprio questa parte qui. Ciò non vuol dire che io non ho necessità di venire in questo mondo di avere di che di mangiare, questo eccetera, però io avrei se tutti cercano le comodità, ma la comodità non è un benessere, neanche la comodità totale, perché se tu non hai una soddisfazione come persona, se non sei contento anche di aver fatto una fatica un giorno, quella fatica che dici guarda, ho fatto questo lavoro, sono contento, sono soddisfatto che l'ho fatto, tu ti sei arricchito quel giorno lì e sei veramente, stai meglio. Se fossi la comodità, allora potrei dire mi butto su un divano e sto là tutto il giorno. Guarda, paradossalmente io quest'anno ho passato il mese di luglio dicendo quotidianamente cavolo, questa frattura mi ha condannato alla tipica vacanza che fanno tutti d'estate, star fermo come in riva al mare, non sono andato a fare niente. In realtà, vista le necessità che ho qua, niente proprio, non l'ho fatto, anzi ho rischiato grosso, insomma, però perché ho fatto qualcosa, ma già aver limitato questo a fare quel 20% al posto del 100%, io mi sono sentito condannato a una vacanza, cioè a una comodità, a un agio che non mi dava niente, nonostante fossi qua, mi mancava tutta quella parte che da decenni mi dà quella ricchezza interiore nel fare, no? Nell'esserci. E quindi effettivamente cos'è che stiamo inseguendo? Cioè denaro, agio, senza, perdendo magari i sogni, perché se hai tutto questo magari non hai neanche più lo spazio per avere un sogno, un desiderio. È un po' quello che si fa con i bambini, no? Cioè con i bambini oggi, ogni giorno gli arriva l'ovetto Kinder, non si aspetta il giorno di Pasqua per avere l'uovo, non si aspetta il Natale per avere il regalo, ma abbiamo portato via il desiderio, l'attesa, la crescita, la sorpresa a questi che saranno gli adulti di domani, anzi lo sono già oggi, io purtroppo nella scuola lo vedo già, i genitori di oggi sono quelli cresciuti già, lo vedo Kinder tutti i giorni.
0: Sì, sì, è già la mia generazione, quella che insomma ha trovato la pappa pronta, sì, sì, è vero, è vero.
1: Hai capito? Per cui sì. se il singolo individuo non si smarca un po', non ragiona, non si guarda intorno, fa alcune riflessioni, segue l'onda così, segue l'onda che è quella, e questo è lo stampo che danno a questo mondo. E poi vediamo le conseguenze di tutto questo, che sono anche conseguenze personali, ripeto, per essere contenti bisogna aver fatto qualcosa nella vita, e non è certo la ruga che mi porta via la soddisfazione, anzi la cicatrice che mi ricorda quella cosa che ho fatto.
0: Caspita, no, è vero, hai detto bene, anche perché con quello che, vabbè, ho passato anch'io, ecco, questo modo di vedere le cose cambia veramente tutto. Sì, dicevo appunto col trauma che ho avuto anche alla caviglia.
1: È come
0: un insegnamento che ti porti dietro per tutta la vita, ecco, anche sotto un certo punto di vista.
1: Il grave sarebbe incappare in un, chiamiamolo, incidente, e non imparare nulla.
0: Ecco. Sì,
1: se da quello impari qualcosa, ti è stata data un'opportunità.
0: Ascolta, Marco, ti volevo fare un'ultima domanda, dopo andiamo in pausa pubblicitaria, comunque ci possiamo anche risentire tra 2 settimane, sempre per promuovere l'evento, e dopo anche continuare questa chiacchierata anche col mio amico. E, ecco, riguarda il discorso del contattismo, e ce ne sarebbe da dire tantissimo, perché riguarda gli avvistamenti degli oggetti volanti, che siano extraterrestri, UFO, qualsiasi cosa, ecco, se ne ci potevi dire qualcosa. Poi dico l'esperienza mia, che mi è capitato una volta nella vita solo, e tanto che stavo lavorando e non mi sono potuto soffermare tanto, però l'ho comunicato anche al mio allievo, che anche lui vedeva quello che vedevo io, e siamo rimasti lì a guardare questi 2 oggetti di sferici nel cielo, e non so se è successo 4-5 anni fa, era probabilmente quel momento che... forse non era così tanto tempo fa, era concomitante anche a quel casino che stavano facendo, abbattendo gli alberi per il tram in via Vicenza, perché li ho visti proprio lì, e niente, c'erano questi 2 oggetti, sì, ben distinti dalle sagome, però dici, caspita, due oggetti sferici, capito, nel cielo, sospesi in aria, e allora ho detto, non riuscivo bene a percepire la distanza quanto fossero, però è una cosa che, sì, ripensandoci mi ha lasciato un attimo perplesso, cioè, sai, da non riuscire a dare una spiegazione, e in 2 non riuscivamo a dare una spiegazione, però dopo, insomma, ho dovuto continuare a fare il resto delle faccende, ecco. Però se guardiamo, appunto, c'è molto e molto di più di quello che ho visto io, e dico, tante persone che si sbagliano, sembra veramente un po' troppo, ecco, non so cosa sai dirmi.
1: Ma guarda, io so che di recente si stanno manifestando volontariamente, si stanno facendo vedere in diverse zone del mondo, piano piano, proprio per abituare alla loro presenza, alla conoscenza, eccetera. Sono già qui da tantissimo tempo e naturalmente anche tra di loro non stiamo parlando di una, appunto, di una specie solo, eccetera, per cui c'è una buona parte evoluta, magari tecnicamente anche sotto altri livelli spirituali, ma non magari eticamente del tutto positiva. E ci sono i fratelli, possiamo veramente chiamare fraterni, fratelli, perché hanno un'evoluzione etica notevole oltre che tecnologica. E poi ci sono quelli che detengono e stanno legati ai posti di potere già sulla terra già da molto tempo, e quindi anche sotto, affiancando o sotto mentite spoglie, quindi c'è tanto.
0: No, mi piace Marco, perché tu hai sempre una spiegazione pulita, razionale, come se parlassi di cose del quotidiano, che per te appunto lo sono, però per me e la maggior parte degli ascoltatori no. Per quello appunto sarà bello anche secondo me avere un confronto su questi temi proprio di persona quando verremo lì domenica 6 settembre, che allora, ripeto, ci troviamo alle ore 9:30 nel parcheggio della birreria Pedavena, e appunto dopo saliremo fin da te con le macchine, dopo vabbè c'è un pezzettino a piedi da fare e poi si parte con la passeggiata. Per informazione chiamate pure me 340 48 44 351, 340 48 44 351, ma dopo ripeto il numero dopo. Allora adesso andiamo in pubblicità fra poco, Marco, quindi io ti saluto e ti ridò appuntamento tra 2 settimane e facciamo un'altra chiacchierata, ok?
1: Benissimo, allora saluto te, Giulia, e tutti gli ascoltatori, grazie.
0: Grazie a te, ciao. Ciao.
1: Ciao.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
2: Stavolta non farlo scappare.
1: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
3: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cinegamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!
4: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone.

0: ecco, le ultime parole di Giulia. Un capolavoro rovinato.
1: Sì, non
0: i Monti
1: so.
0: Di Mola di Fabrizio De André. Si vede che è tornata Giulia.
1: Ci vuole ogni tanto un po' di buona musica.
0: Però ricordo la prima puntata che sono venuto qua, ho messo Cristiano De André, perché
1: io non lo so, io lavoravo.
0: Però ci sono i testimoni.
1: Io allora, fare la schiava.
0: Vabbè, a parte Luigi che ha chiamato prima perché probabilmente voleva darci una, da quello che ho capito, una testimonianza di qualcosa, forse di oggetti volanti, qualcosa del genere. Insomma, sì, se qualcuno vuole anche c'è gli SMS 334 710 2672. Non so leggere i numeri, allora 33 47 10 26
1: no, va bene.
0: 72
1: 33 47 non si può sentire, guarda che c'è una chiamata.
0: 34 71 0 26 72. Aspetta, vedete che c'è RDM. Adesso lo tiro su e dopo leggo il messaggio di Marco. E via. Aspetta.

0: Dov'è? Eccolo qua. Pronto?
1: Ciao cari.
0: Oh, vedi, ma questo è il tuo tema. Pronti qua, vai.
1: Allora, adesso vi metto con le spalle al muro.
0: Mamma mia. Ma intanto sto con le spalle sulla caregami.
1: Allora, prova a seguirmi, ti ruberò 3-4 minuti, forse 5. Ma è una cosa molto importante. La vita si crea da un seme, giusto? Sul nostro pianeta, miliardi di anni fa, non c'era niente. Non c'era vegetazione, non c'era niente, per come si è creato il pianeta un po' alla volta, in miliardi e miliardi di anni. Poi a un certo punto abbiamo avuto la vegetazione e dopo la vegetazione le specie animali di cui noi facciamo parte, siamo una delle tante specie. La domanda è, ma chi ha portato i primi semi su questo pianeta?
0: Ma allora, secondo me il discorso è questo, ma se facciamo a malapena fatica a capire cosa è successo 10.000-12.000 anni fa, aspetta che è entrata una zanzara, cioè figurati a quel tempo che dici tu, cioè insomma è difficile dare una spiegazione concreta. Certo, c'è chi ha una visione più spirituale, una visione più spirituale della cosa, e allora potremmo dire che un'entità superiore ha portato la vita su questo pianeta.
1: Bene, io su questa entità superiore ho creato una teoria.
0: Vai.
1: Il nostro pianeta fa parte di un sistema solare, giusto?
0: Mm-hmm.
1: Con tanti pianeti, però nel nostro sistema solare il nostro pianeta qua è l'unico con esseri viventi, vegetali e animali. Ma il nostro sistema solare fa parte di una galassia che contiene qualche centinaio di altri sistemi solari, distanti chilometri di anni luce dal nostro sistema solare. Vero?
0: Sì, ok, dai, ti seguo, vai.
1: E allora, se già qua, su questo nostro pianeta, abbiamo delle grosse differenze tra noi stessi, per esempio, noi qua, prendiamo l'Occidente, l'Europa, l'America, bene, noi abbiamo il computer, abbiamo adesso gli aerei radiocomandati, computerizzati, di tutto, ma in qualche parte della Terra, del pianeta, c'è ancora chi non sa, non conosce nemmeno l'esistenza del fiammifero per accendere il fuoco. E allora io mi domando, negli altri sistemi solari all'interno della nostra galassia, in ogni sistema solare ci sarà un pianeta con esseri viventi?
0: No, ma io sono d'accordo con te, perché cioè credo anch'io
1: chi può dirti che non ci sia una specie talmente evoluta già da miliardi di anni che è riuscita a realizzare la velocità di piega? Sai cos'è?
0: Oh mamma mia, ma cos'è? Su Star Trek c'era sta cosa qui? No, non so.
1: Sì, noi abbiamo visto ste robe nella fantascienza, nei film di fantascienza. Ma quei film di fantascienza come hanno fatto a inventare queste robe? E allora io vorrei capire un attimo, non sarà, visto che alcuni studiosi, i cosiddetti tombaroli, hanno aperto tombe di roba di 1000-2000 anni fa, dove hanno trovato dei pendagli a forma di missile di astronave. Un miliardo di anni fa, qua su questo pianeta, conoscevamo la missilistica?
0: No, ma secondo ho capito te. Dove vuoi arrivare. Vabbè, a parte la datazione, che vabbè, sarebbe da rivedere, ma...
1: E qua arrivo alla conclusione. Se noi qua su questo pianeta siamo arrivati al punto di fare esperimenti sugli esseri umani, quindi su noi stessi, esperimenti chimici, batteriologici, chi ti può garantire che noi stessi su questo pianeta non siamo stati impiantati qua, ovvero sono stati impiantati i semi per poi arrivare a quello che siamo, come una forma di esperimento? E che noi praticamente siamo un grande esperimento per qualcuno che vive su un altro pianeta di un altro sistema solare? è che questi sono qua, hanno messo qua dei cosiddetti, chiamiamoli guardiani, per controllare il tutto?
0: Guarda, lasciamo gli ascoltatori con questa domanda provocatoria, è un pensiero, un ragionamento che hai fatto, va bene, grazie.
1: Altrimenti, mi devi spiegare, e torniamo alla domanda iniziale, chi e da dove arrivano soprattutto i primi semi della vita che sono stati piantati su questo pianeta. Qualcuno me lo deve spiegare.
0: Sì, ho capito. Va bene. Ok.
1: Va bene, ti saluto.
0: Grazie dell'intervento, grazie RDM. Vediamo questo, se mi risponde. Ecco qua, pronto?
2: Pronto, buongiorno signori. Ma tu però trasmettevi domenica pomeriggio,
0: ti ricordi bene, caro mio. Sì, ti ricordi giusto, esatto. No, ma guarda che sarà un annetto che non faccio più
2: sì,
0: trasmissione qui sulla radio.
2: Cosa? Quello che mi è capitato a me, penso, che ho visto un paio di volte questi campi energetici, statici, no? Dove che questa luce intensa, ti ho detto che magari resta la ferma, oppure dopo un attimo non te la vedi più, te la vedi solo come la meteorite che sparisce, che ti capisco?
0: Sì.
2: Ecco, mi è capitato per una volta di vedere sempre questo campo energetico statico, che sarebbe un campo di energia praticamente, no? Che crea questa luce intensa, elettricità, è un campo statico, che ti ho capito.
0: Ma come una luce nel cielo, un punto luminoso nel cielo, non ho capito.
2: È questo punto luminoso nel cielo che se fortemente, anche da giorno tu puoi vederlo, che se forse lucente come il sole. E mi è capitato anche questo fatto qua, ti ho detto che se sei da notte comunque tu vedi guarda che il sole da che altre parti, quando ti vedi la luna che si illumina praticamente, può essere anche questo. Che appunto mi è capitato un'altra volta che ho visto sta luce intensa proprio sferica, no? Ma però dopo ho visto che stava fermo e che aveva come si accarse, no? E mi fa tagliare, oddio, corre in macchina, no? Ecco, guarda, dove che si andava a posarsi, che man mano che si calava, vedevo che forma che aveva. Che aveva questa forma a sigaro, fatto a sigaro praticamente.
0: Okay.
2: Sono andato attorno proprio, che quasi che avevo paura perché era cascata in un terreno teorico di altra gente, e era praticamente un pallone di quei statici che spedisce su, che ne so, argentato, che aveva sta luce intensa che te vedevi su in alto, no? Ma anche cadevo, te vedi che prendeva forma e cadeva anche sto, quando che ho, non so per caso ero sotto di qua.
0: Quindi era un pallone aerostatico, tipo una sonda meteorologica, qualcosa del genere?
2: Sì, argentato, ma di uno splendore che ancora, cioè era molto riflettente, che lo capivo.
0: Sì.
2: Ma prescindendo da questo, guarda che ti volevo dire anche che noi si presume che se ascolta il Padre Eterno non ha bisogno di creare altri esseri, che far dire che siamo, veniamo creati da altri esseri. Come mi risulta la Terra, il Sole come il Sole, ha 5 miliardi di anni e la nostra galassia intanto ha 100.000 anni a luce praticamente, e se una delle più piccole praticamente sarebbe Via Lattea, da quello che mi risulta, no? E ha 100.000 anni a luce, ma che ha miliardi di anni a luce di galassie. Comunque, cosa ti volevo dire, che adesso mi è sfuggito anche al pensiero, che va bene, posso mi ricordo il tuo dio.
0: Vabbè, no, dai, insomma, che avevi dato una spiegazione, diciamo, razionale a qualcosa che magari all'inizio poteva sembrare, capito, qualcosa di straordinario, che c'era una spiegazione logica, questo volevi dire, insomma.
2: Sì, che il Sole da 5 miliardi di anni e anche a Terra. E se tu guardi che sai che ogni tanto, che sai che va a 7-8 milioni di altezza, no? Che esplosione che avviene nel Sole. Là sono convinto che il Sole che gira attorno a se stesso, che mi ho detto 50 anni fa quando ho cominciato a studiare i pianeti, che cosa dice che il Sole non può girare attorno a se stesso? Ma ho detto, secondo me sì, come aveva fatto buttare fuori 9 pianeti che ho pensato che gira attorno a lui, ho detto, no? Che ho pensato entro me. E in effetti dopo che ho scoperto, anche dopo nel 60, ho sentito, al 60, nell'80, 60, stagio, vabbè, io ho scoperto che il sole girava attorno a se stesso per le macchie scure che trovavano.
0: Sì, che giravano anche quelle.
2: Appunto, no, andiamo lì a 5 miliardi di anni, come a Terra, che se vengono fuori, che altri pianeti che se vengono fuori da queste esplosioni, no, che ogni tanto il sole ha, a Terra che a 5 miliardi di anni, si parla che da 4 miliardi di anni e mezzo la Terra abbia cominciato a raffreddarsi, pian piano gli ha buttato fuori, se li ha creati, girando anche qui a fare con lo scoppio, con slancio, girando attorno a se stessa, e ha cominciato a creare, te vuoi, dalle molecole a cellula, cellule procariote, eucariote, avanti, e dopo finché lo sanato anche struttura umana, no? Tanto per l'arte, ecco dove c'è il problema. Che comunque ti voglio dire anche un'altra cosa. Vito, se ti guardi a terra, a circa, fa conto al massimo che sia, presumo, sarà 20 km di profondità, ma che se che magari sarà 2-3 km, come l'Etna se guardi al Vesuvio, ma non si sa, ma qui sarà neanche a 5-10 km di profondità. Ma, il fuoco, praticamente. Che abbiamo sto strato di placche tettoniche, diciamo, no? Che a terra si raffredda, ma sotto che non so tutta la reazione nucleare ancora di idrogeno e elio che c'è nel sole, capisco, tanto per darti un'idea. E ovviamente che se qui è che crea anche queste placche tettoniche, che crea anche questi terremoti, ma anche
0: sì,
2: se consuma,
0: sì, si studiano a scuola questo... quelle, sì. Sì, sì,
2: come?
0: No, si studiano anche a scuola, dico, quelle lì, sì.
2: Ecco, è che ti ho detto, ma mai che sto massa di idrogeno si consuma pian piano, sono dei spazi vuoti, ed è ovvio che succede i terremoti. E non che mi venga a dire che si è inventato, può darsi qua nell'acqua, in superficie qualcosa, ma che sia un'energia che va, che sia più forte di questa qua, che crea questo vuoto di questa massa di idrogeno, ma anche se brucia, che ti capisco, che abbiamo qua. E a 3.300 km praticamente di diametro, abbiamo tutto fuoco, e per 20-30 km abbiamo questa crosta terrestre praticamente, capisci? Per cui non si può dire puttanate che chi ha inventato queste cose, energie come razzi e quello che dice, insomma, che fa creare i terremoti. Plastica, ho detto, te riesci a creare un locale, una locale maremoto, non so, ma poca cosa. Pensa che l'energia che può essere dentro il pianeta della Terra.
0: Sì,
2: un'altra
0: sì,
2: cosa volevo dirti.
0: Guarda, che allora, diamo lo spazio anche viene. Agli altri, ok?
2: Come?
0: Diamo lo spazio anche agli altri che
2: sì,
0: mi sono
2: no,
0: arrivati altri messaggi.
2: Un'altra cosa volevo dirti, guarda che quando parla dell'articolo 51 là, no, sì, qualcosa, numero 51 nel New Mexico, e chi dice
0: l'area 51
2: che controlla che là in effetti che è stabile dove chi fa gli esperimenti esegue sì all'articolo 51, non c'è tanto lontano nella zona 51, insomma, nordicolo, zona 51 di Carai Mercari, là se dove chi faceva tutti gli esperimenti nucleari che ha fatto negli anni 60 gli americani. E guarda che no, se una basetta, se per quello che cambia ogni due ore cambiano gli scienziati di quello stabile che è vicino a questa zona 51. Pertanto cerchiamo di essere raga.
0: Sì, sì, ma infatti può essere
2: tutto,
0: che appunto hanno visto, magari molte persone hanno visto quello che stavano combinando lì, capito? Tra i dispositivi militari ed altro. Cioè può essere anche quello,
2: Sì, no, ma. Ascolta, Zenco, ti dia però che tu mi devi dire che arrivi in marziale, sono fatica. Ma ricacca qua anche, che per andare qua su Andromeda. Ricacca qua, che potrei arrivare con un raggio laser che spedisse praticamente fatta mezza sfera, fa conto, vuota ovviamente, che potrei spedire su Andromeda, su stelle più vicine, se non mi ricordo, insomma, che sia 4 anni luce. A 60.000 km al secondo invece che a 300.000 km al secondo con questo raggio laser, questa specie di vela che arriverebbe in 20 anni invece che 4 anni, a 60.000 km all'ora ci metterebbe 20 anni, ma però dopo non creiamo se cose che sia i marziani qua che viene.
0: Ma sì, ma allora adesso questa qua è una tua opinione, cioè probabilmente noi siamo veramente a un livello infimo anche per capire queste cose, ok? E nel senso si fa un ragionamento, ok? Non critico nessuno,
2: sì.
0: Anche il tuo pensiero lo rispetto, si fa un ragionamento,
2: ma,
0: però.
2: Ma prova a fare un calcolo logico anche a te.
0: Va bene, ok, guarda che devo dare lo spazio agli altri.
2: Che sei più forte di quella che abbiamo qua a 20-30 km di profondità.
0: Guarda che mi tocca mettere giù, dai, saluto. Dai, ciao, in gamba, auguri. Allora, bene, andiamo avanti. Marco da Marghera ci scrive: ciao cari Paolo e Giulia, bentornati a trasmettere a Radio Gamma 5, anche se i fatti fatti, anche se fatti tappabuchi in sostituzione della Daniela, al venerdì siete sempre graditi, ci mancavate proprio voi, era ora finalmente. Marco da Marghera, grazie
3: che carino,
0: veramente sì, mi ricordo Marco. Allora vediamo un po' RDM, questo è per RDM, ma se non siamo capaci nemmeno di risolvere i più elementari dei nostri problemi di sta nostra terra, ma vuoi che siamo capaci di sapere cosa avviene a miliardi di anni luce lontano da noi? Uffa, sti ufo. Mi dopo tre ombre de vino e tre gaspette de quea fatta in casa, se voli mi ve risponda a tutte domande che me fa sui extraterrestri.
3: Se voli.
0: Se?
3: Voli, se vuoi.
0: Ah, ok. Ok, c'è una L di troppo. Allora,
3: se
0: però
3: voli.
0: Beh, però, caspita, con le tre graspette, caspita, voli veramente, secondo me, vai su Urania. Cioè. Ok, allora, c'è dall'altra parte, aspetta, qua su WhatsApp. Antonio da Como ci scrive: mi piace molto la vostra radio perché date spazio a ogni idea di espressione.
3: E esatto. Si è visto.
0: Sì, è vero. No, perché poi la Giulia qua vicino è fetente, perché quando...
3: Stai zitto, che no, intanto queste sono calunnie e falsità e c'è chi può testimoniare contro di te in modo rapido.
0: Allora, praticamente io quando faccio le interviste, no? Lei dopo si alza, capito? Dopo va verso la porta, dopo fa il gioco del mimo, cerca in tutti i modi di mandare a ramengo tutta la mia trasmissione. Giulia, hai preparato un'altra canzone che dopo andiamo...
3: Madonna, qua pronta?
0: Avanti e dopo dai, magari leggo qualcosa.
3: Via.

0: Allora, eccoci qua, tornati in diretta. E allora ci stiamo occupando ancora fino alle 17, perché poi lascerò campo libero a Giulia, che vi farà la storia di...
1: Perché sennò non ascoltano, quindi alle 5 devono stare qua fino alle 5 almeno.
0: No, fino alle 6.
1: Sì, però se dopo fa schifo quello che faccio, spengono anche la radio.
0: Esatto, tornate alle 6 quando c'è Valentino.
1: Esatto.
0: Allora,
1: no, dai, ascoltatemi per favore, mi sono impegnata.
0: Aspetta, attenzione. Attenzione, aspetta. È Marco da Cittadella questo. Ecco, questa tua collega che sta trasmettendo ha una bellissima voce sexy.
1: Madonna, sei geloso. Vorresti avere una voce sexy anche tu?
0: Ti hanno fatto un bel complimento.
1: Grazie.
0: Quindi sono così orgoglioso che Giulia è la mia ragazza. Vabbè. Allora, torniamo. Ecco, c'è questo libricino qua, L'ultima leggenda, di Ambrogio Fogar. E racconta di questa spedizione che è stata fatta subito dopo che è uscito quel libro, appunto, che è stato un best seller, Il Triangolo Maledetto, del 76. E praticamente va a sviscerare, insomma, con una serie di studiosi, quello che è il mistero del muro di Bimini.
1: Aspetta, devi assolutamente leggere quel messaggio, perché c'è uno storico qui.
0: Aspetta.
1: De André l'aveva fatto bene. C'è qualcuno che ha ascoltato la mia trasmissione su De André, sull'album in genere. Grazie, tanto amore per questo messaggio. Grazie mille. Scusa Paolo, adesso puoi tornare al tuo complottismo, vai.
0: Grazie. Cioè, grazie anche della credibilità che dai.
1: No, io da brava studiosa di antichità ci credo. Ho studiato lettere classiche, ho studiato Platone, ho letto il Critz e il Timeo, quindi...
0: Parla verso il microfono.
1: Scusatemi, non mi ricordo più bene come si fa regia. No, dicevo che avendo studiato antichità classiche, comunque io questi argomenti sono parecchio suscettibile, mi piacciono molto, anche perché avendo letto il Critz e il Timeo di Platone, sono cose che ritornano.
0: Sì, ma racconta anche cosa stai leggendo adesso di Schliemann.
1: Sì, allora io adesso sto leggendo un libro di Schliemann, di Heinrich Schliemann, che è stato un archeologo degli anni 60 dell'Ottocento, che ha scavato per la prima volta nella città di Troia. E io consiglio a tutti questo libro, si chiama proprio La scoperta di Troia, l'autore è Schliemann stesso e lo racconta di questa scoperta in modo molto romanzato, peraltro bellissimo, perché quando, diciamo, fai il liceo classico e poi lettere classiche all'università, ti si presenta la figura di Schliemann come l'archeologo, quindi pensi chissà, magari una famiglia facoltosa, ha potuto studiare, viaggiare, insomma un po' quello che era il curriculum di tutti gli studiosi del tempo, imparare le lingue. Invece lui era una persona poverissima che ha fatto disparati lavori, prima lavorava all'interno di una bottega di spezie, poi ha fatto il mozzo su una nave, ha fatto un naufragio, ha iniziato a mercanteggiare, insomma si è costruito la fortuna da sé, e questa fortuna se l'è voluta costruire non tanto per un attaccamento al denaro quanto per potersi permettere di studiare. E aveva un modo incredibile di studiare, perché lui ha imparato tantissime lingue, tra il francese, il greco moderno, il greco antico, ha studiato il latino, il russo, il polacco, e quindi era veramente un uomo molto colto, e lo faceva di notte leggendo libri, quindi mai andando a studiare la grammatica né sul vocabolario, ma continuamente magari riproponendo la stessa lettura che lui conosceva nella sua lingua originale in altre lingue che lui andava per l'appunto a studiare. Ed è bello perché un po' l'archeologia di adesso ha perso la meraviglia. Quello che a me piace molto di Schliemann è questa meraviglia che lui ha nella volontà proprio di ripercorrere quanto è stato scritto nell'Iliade, quanto è stato scritto nell'Odissea, di questa commozione che ha, per esempio, quando arriva a Itaca e ritrova a suo dire quella che è la reggia di Odisseo, e dopo aver scavato con 52 gradi sotto il sole, che è una cosa incredibile leggere per l'appunto che c'erano 52 gradi, comunque dopo aver per l'appunto scavato fino dalle 5 del mattino fino a mezzogiorno, lui si siede a consumare il suo pasto e proprio prova questa emozione nel ripensare a quello che era scritto nell'Odissea, nel pensare per l'appunto che su quell'altura aveva camminato Odisseo, quindi è molto bello, dato che siamo anche in tema, già che sì. Nolan ha proposto una sua visione dell'Odissea cinematografica.
0: Andatevelo a vedere.
1: Ecco, quindi adesso non mi ricordo perché siamo arrivati a parlare di Schliemann, però...
0: Allora, io il collegamento che volevo fare è che questo praticamente è partito da dei racconti omerici che parevano fantasia,
1: sì.
0: E lui ha detto no, ma ci deve essere veramente... esistito qualcosa, c'è qualcosa di vero, no?
1: Sai, un'altra cosa
0: e
1: bellissima,
0: ha trovato quello che doveva trovare
1: alla fine, appunto, ha trovato. C'erano tantissime coincidenze, ma la cosa più bella che racconta è anche quando lui entra in contatto con la gente del posto e tutti gli sciamano attorno proprio chiedendogli di leggere in lingua e poi tradurre nel loro dialetto l'Odissea, cioè la gente di Itaca, ma poi questo succede anche altrove, ma soprattutto ad Itaca ci sono queste persone che sono avide di questa storia, di questo racconto, e addirittura c'era un vecchio pastore che dopo aver ascoltato per alcuni versi dell'Odissea l'ha seguito durante tutto il suo cammino, chiedendogli se poteva dirgli insomma il contenuto dei 24 libri dell'Iliade, ed è bellissimo secondo me, perché lui si sdebitava, cioè lui provava anche a dargli dei soldi, ma questi non volevano soldi, perché comunque l'ospitalità era sacra. Quindi anche qui è bellissimo pensare come emerga per l'appunto dai racconti epici questa caratteristica che poi lui ha potuto in qualche modo toccare con mano già nel 1860, e lui per sdebitarsi cosa faceva? Leggeva l'Odissea, leggeva l'Iliade, soprattutto l'Odissea, ovviamente essendo ad Itaca.
0: Ecco, no, mi era venuto proprio sotto mano un collegamento con Edgar Chase, adesso spero di averlo letto bene, che tra 1877 e 1945 è morto, è considerato uno dei medium più abile del XX secolo, e questo qua ha fatto una predizione incredibile che riguarda la scoperta di Atlantide. Lui praticamente aveva pronosticato che una parte di Atlantide sarebbe riemersa nel 1968-69 nella regione di Bimini, vicino alle Bahamas. Ed effettivamente in quegli anni vennero scoperte strutture sottomarine misteriose proprio nella zona da lui indicata, e quindi insomma questo un po' per dire, ma veramente anche quando Platone e quando Omero scrivevano determinate cose, tramandavano determinati
1: racconti, perché Omero per l'appunto sappiamo che non scrisse l'Iliade e l'Odissea, vengono messe per iscritto da Pisistrato secoli dopo, però si sono mantenute oralmente, che anche questa è una cosa fantastica secondo me. Scusami, ti ho interrotto.
0: No, ma cioè, era giusto l'inciso che hai fatto. Però, ecco, questo per dire, insomma, c'è qualcosa che non possono essere tutte coincidenze. Adesso, banalmente, abbiamo detto che in quello punto di terra, che è praticamente del triangolo delle Bermuda, se mettiamo conto tutto quello che è sparito lì da metà 1800 fino ai giorni nostri, che adesso, per carità, facciamo fino al 1980, fino agli anni 70, ecco, cioè, veramente è incredibile, insomma, che dove sia sparita tutta sta roba, perché il fondale effettivamente non è così profondo. Ci sono, è vero, delle gallerie, ci sono queste grotte azzurre, vengono chiamate, ecco, che non si è capito neanche queste se sono state grotte di origini naturali o comunque o artificiali. Quello che è sicuro è che queste grotte una volta erano grotte che erano all'asciutto, dato che vi è la presenza di stalattiti, stalagmiti, ecco, quindi sono state esplorate da qualche sommozzatore, ed è anche abbastanza pericoloso, visto che si formano come dei vortici all'interno, delle correnti prendono parecchia velocità, e comunque sono grotte che da esplorare tutto scritto tutte quante, c'è da perdersi perché arrivano fino, cioè insomma vanno, si prolungano per chilometri, ecco, quindi anche lì, cioè, secondo me ci sono delle cose veramente ancora da scoprire. Però appunto io adesso che ho sotto mano questo libricino, e allora mi è piaciuto perché insomma alla fine nella spedizione è uno di quelli che ha praticamente iniziato insomma a organizzarla, è venuto a conoscenza da un giornalista che ha scritto di un certo Uri Geller. Io non sapevo di questo fenomeno scoppiato negli anni 70, di questo illusionista, viene chiamato così perché insomma c'è una parte insomma che lo chiama illusionista e c'è un'altra parte invece che dice che tuttavia molti sono certi che per esempio quando piegava il ferro fosse tutto reale, e anche tutte le cose di telepatia, ecco, no? Gli esperimenti di telepatia. Il fatto è che, porca miseria, lui si è fatto studiare, allora qui le cose cambiano secondo me. E allora volevo leggervi questo articolo. Allora dice così: era 11 giugno 1975, ci troviamo in una sala di riunioni dell'Hotel Garden a Bologna, sono presenti quattro fisici, il professor Roberto Fieschi, titolare della cattedra dell'Università di Parma, il professor Ferdinando Bersani, incaricato dell'Università di Bologna, i dottori Roberto Rosa e Carlo Vignali, li assistono il biologo Bruno Severi e il medico legale Gabriele Baldi, l'oculista Alfonso Monfardini, i medici Massimo Inardi, Piero Cassoli, Marcella, adesso io non ve la faccio lunga, però insomma c'è un bel gruppo di medici, professori eccetera. E l'articolo continuava descrivendo Uri Geller e gli esperimenti che su di lui venivano fatti a Stanford University. Fin qui si trattava di esperimenti telepatici che per me non potevano avere molto interesse, mi colpiva però il fatto che fossero compiuti con estrema attenzione e precauzioni. Andatevi a vedere su YouTube, ho trovato questi esperimenti qua degli anni 70, giusto così se siete curiosi. E mettevano Geller in camere speciali blindati di strati di acciaio, piombo, rame, acqua, cemento di volta in volta, sempre con la speranza di poter identificare le misteriose onde su cui partivano ed arrivavano i messaggi telepatici. Eppure regolarmente le onde passavano sempre. Uri Geller, diceva l'articolo, non sa il perché, per quanto lo riguarda, afferma di non ricevere mai un messaggio formato da parole, ma solo immagini, eventualmente immagini di lettere, che appaiono nella sua mente come sullo schermo di un televisore. Lo prova con facilità, invitando qualcuno dei presenti a tracciare un disegno su un foglio mentre lui si apparta voltando le spalle. Quando il disegno è stato fatto e nascosto, Uri Geller ritorna al tavolo, fissa intensamente negli occhi l'autore e a sua volta traccia l'immagine di quanto ha visto mentalmente. Il risultato è puntuale e impressionante. E qua Giulia sta ridendo perché porca miseria, ci siamo messi a provare a farlo anche io e lei. Mamma mia.
1: Cioè, io sono stata costretta perché...
0: Vabbè, a parte che eri mezzo sbarellata perché non avevi dormito.
1: Vabbè. Mamma mia, sì.
0: Sì, è stato uno sforzo intenso. Vabbè, però non è finita qua gli esperimenti a caso. I disegni coincidono...
1: Salvatemi, fate una colletta.
0: Però qualcosa, secondo me...
1: Madonna, sì, con molta fantasia.
0: Beh, insomma, tu hai disegnato l'albero, io ho disegnato il cerchio con la croce su, cioè insomma magari
1: sì, no, è vero, quello era interessante,
0: qualcosa
1: però
0: magari era arrivato. Vabbè, ci dovremmo esercitare. I disegni coincidono talvolta così perfettamente che se si sovrappongono i due fogli, li si guarda in controluce e si vedono le linee combaciare. Ma nell'istituto Stanford si fa di più, si introduce per esempio un vocabolario in un computer programmando la scelta della parola, non la parola stessa. Neppure gli operatori dunque possono sapere di che parola si tratta, e l'ipotesi di un furto telepatico è così del tutto esclusa. Il computer, accendendo una spia luminosa, avverte soltanto di aver fatto la sua scelta. Successivamente gli operatori domandano al computer se è in grado di rappresentare la parola con un disegno, se non può ripetono l'ordine, eccetera eccetera. E Uri Geller, chiuso nella sua camera di isolamento a circa un chilometro di distanza dal calcolatore, dovrebbe saperne ancora meno, no? Degli scienziati. Ecco, vabbè, comunque questo è questo. Dopo va avanti e Ecco, guardi, Uri Geller si concentra su una scatoletta di plastica dove il professor Fieschi ha racchiuso un cristallo di silicio. Il cristallo è stato esaminato in precedenza ai raggi X in modo da accertarne con esattezza la struttura molecolare. Uri Geller fissa la scatoletta e vi impone la mano. Curiosamente lo stesso gesto che i sacerdoti cattolici fanno durante la messa quando il pane e il vino vengono trasformati nel corpo di Cristo. Si sente nel silenzio un piccolo schianto. La scatola è aperta e il cristallo è spaccato in mille pezzi. Poco dopo comincia l'esperimento delle chiavi. Uri Geller le tiene fra le dita con dolcezza senza esercitarne alcuno sforzo. Nel giro di un minuto le chiavi cominciano a piegarsi, come se il metallo si fondesse sotto un raggio invisibile di calore altissimo, ormai duttile come la cera. Osservo che le chiavi si piegano mentre verso l'alto e sempre nello stesso punto, quello dove la dentellatura è più profonda. Il metallo può quindi opporre una minore resistenza. Io stesso presento un cacciavite che tengo nella borsa delle macchine fotografiche, lungo circa 20 cm ed ha lo spessore di un grosso ferro da calzo. Anche il cacciavite si piega in meno di un secondo. In questo caso il cilindro non ha punti di minore resistenza, ma osservo che anche questa volta l'oggetto si piega verso l'alto. L'articolo si chiudeva con i giudizi degli scienziati presenti all'esperimento e dicono: quanto abbiamo visto qui, mi dice il professor Fieschi, non è in alcun modo spiegabile con le leggi fisiche da noi fino a questo momento conosciute. Ho visto, e molto da vicino, delle chiavi piegarsi e un cristallo spaccarsi senza l'applicazione di alcuno sforzo. È assolutamente certo che almeno in questi casi è esclusa qualsiasi possibilità di trucco volontario o involontario. Posso concludere che questi fenomeni devono essere ormai studiati con molta attenzione. Ecco, quindi questo era un breve pezzo che poi è un po', non c'entra con tutto il libro, però viene consegnato questo articolo di giornale nelle mani dello scrittore, poi perché parla in prima persona, perché appunto risulta molto scettico rispetto a quelle che possono essere alcune cause delle le sparizioni, no? Ecco, si cerca sempre di dare un significato scientifico o comunque una visione logica, e andando a escludere per priori determinate cose. Il fatto è che bisogna avere anche un'apertura mentale, perché se no, per conto mio almeno, non riusciremo mai a riuscire a trovare la verità, ecco, di questa cosa qui. Ecco, e niente, insomma, ecco, quindi praticamente dopo faceva un po' un esempio, perché alla fine nei suoi, probabilmente ha fatto anche degli show, ecco, invitava anche le persone a fare queste cose, e alla fine su migliaia e migliaia di persone qualcuno magari riusciva lui stesso a piegare le chiavi, e magari ce n'erano più di qualcuno, e quindi, cioè, per dire che questi poteri non erano solo suoi, che era una persona prescelta, ecco, che e fa un esempio bellissimo, che è quello per esempio del muovere le orecchie, no? Ce n'è sempre uno in una classe magari che riesce a muovere le orecchie, c'è sempre qualcuno, magari noi non ci riusciamo, ma magari qualcuno ci riesce. Ecco, probabilmente una volta, un tempo, tutti riuscivano a muovere le orecchie, ecco, e allora magari una volta, capito, quando ci siamo civilizzati, quando siamo diventati quello che siamo, abbiamo perso forse alcune capacità, ecco, che però sono latenti dentro di noi. Servirebbe la giusta miccia, o il giusto esercizio, o una consapevolezza, o comunque quell'apertura che forse, insomma, ci potrebbe far tornare anche a fare sicuramente delle cose straordinarie. Ecco, questo era questo piccolo inserto. Poi, tra l'altro, Uri Geller, che ha fatto parte della spedizione, io non ho finito di vedere il libro. Ecco, c'è questa cosa che è testimoniata, perché dopo raggiungono effettivamente il muro di Bimini, e Uri Geller si era portato con sé un cucchiaio nella muta, e quindi quando si avvicinò al muro estrasse il cucchiaio subito, senza aspettare magari un minuto canonico, ecco, si era già subito iniziato a piegare, fino addirittura a rompersi, come testimoniare che vicino a quel muro i suoi, come dire, i suoi poteri fossero, i suoi poteri extrasensoriali si sono come espressi in maniera più rapida e intensa del normale. Comunque un bel libricino, io l'ho trovato, cioè sto prendendo effettivamente molto materiale dalla biblioteca, e sì, perché poi magari se c'è qualcosa di valido me lo vado anche a comprare, ma attenzione che non si trova tutto, perché di alcuni libri le edizioni non le hanno più rifatte, quindi andatevele magari a cercare nei negozietti dell'usato oppure in biblioteca o in libreria da qualche parte. Vedete voi. Allora, intanto vi metto una canzone che vado a salutare un caro amico, dopo leggiamo qualche messaggio. Ciao ciao!

0: Eccoci qua, allora, tornati in diretta. E abbiamo salutato anche Alberto, grazie, perché anche lui sarà presente il 6 settembre, allora vi ripeto, e magari andiamo a leggere anche qualche altro annuncio, perché caspiterina, mi pare giusto. Allora,
1: con voce sexy,
2: con voce sensuale, Paolo,
0: no, no, ma guarda che lui vuole la tua voce sensuale. Adesso faccio leggere te così quasi. Dai, allora intanto c'è domani che sicuramente è imperdibile. Vai, leggi questa.
2: Ok, vado. A Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi, in località Lobbia a 1350 metri, sabato 15 agosto tutti in malga, ad ispirare un panorama da fiaba. Ci troviamo alle ore 10:15 al parcheggio in via Casara numero 8, a Campo Fontana, Verona. Poi saliamo presso Malga Lobbia, chiosco Boraccia. Dalle ore 11 circa il via alla passeggiata con guida. Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salata, fagioli e sottacchetti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar. Euro 20. Ci stanno anche panini e taglieri, oppure portatevi da mangiare al sacco. Per info e prenotazioni 329 00 38 988. PS: per chi mangia la grigliata la prenotazione va fatta, vabbè, ormai non la fate più. Ciao Beia, mente vuota, vi aspettiamo in quota.
0: Oh, ah, basta, ok.
2: No,
0: allora,
2: pensavo dovessi leggere un messaggio, scusami.
0: No, va bene, no, ho detto magari ne legge più di uno. Però leggiamo i messaggi. Allora,
2: mi sono concentrata troppo a fare
0: No,
2: questo.
0: Però secondo me, guarda, sicuramente a Marco da Cittadella ha fatto piacere. Allora, c'è Dave che mi aveva scritto privatamente, ma vabbè, glielo leggo lo stesso, perché appunto parla di Santo Stefano, se l'ho più sentito. Il nostro Santo Stefano, sì, l'ho sentito, e no, in effetti è vivo, quindi sta bene. E niente, insomma, ecco, però non sono più andato a trovarlo neanch'io, ma mi devo ripromettere di andare a salutarlo almeno, ecco. E quindi sì, so che anche adesso parla anche ogni tanto per Radio Cooperativa, quindi ecco, ha trovato anche altri amici. Allora, invece c'è Marino che dice: ciao Paolo, bentornato, non ti vedo più ad Altichiero. Io ho conosciuto uno dei pochi che riusciva a piegare l'orecchio. Era fantastico vederlo. Faceva il giornalaio sotto Piazza Capitaniato. Aveva una certa età, mi sa che non c'è più. Saluti e ciao a Spartaco. No, in verità io ti ho visto, ma in bicicletta girare. Ecco, perché se non sbaglio sei andato a fare il rinnovo della patente lì dalla Raffaella, nell'autoscuola dove lavoro, e lì ad Altichiero, anzi a Sacro Cuore, e niente, insomma, ecco, però non riesco a strombazzarti in tempo sempre, quindi o mettere fuori il braccio per fermarti, cioè devo stare attento anche a salvarmi la vita, dipende chi è che ho a fianco quando sto facendo la lezione di guida. Comunque sì, dai, magari mi farebbe piacere vederti. Quando andavamo in piazza insieme ci si vedeva, o quando c'era Moreno in Prato della Valle a fare i sit-in, le manifestazioni. E cosa dovevo fare? Ah sì, allora, leggo l'annuncio mio, dopo però leggiamo anche gli altri. Allora, quindi domenica 6 settembre c'è la giornata nella vallata, vi invito tutti. Allora, ritrovo dalle ore 9:30 con partenza alle 9:45 puntuali. Si parte dal parcheggio della birreria Pedavena in auto, ok? Poi passeggiata nel bosco con Marco Scapin lungo il torrente, sosta alla casera di Alberto e Mara, pranzo a sacco, nel pomeriggio saggio musicale a cura del violinista Francesco Turato, e poi conferenze ancora musica con Marco e Monia. Chi vuole porti qualcosa da condividere, è tutto a offerta libera, insomma, ecco. Quindi dopo quello che viene raccolto viene, come al solito, insomma, un po' Marco, e dopo comunque il resto alla radio. E poi per info, o comunque se volete dirmi se ci siete o non ci siete, cosa gradita, perché almeno so se ho a che fare con 30 persone, 40 persone, 70 persone come a Ferragosto, ecco. E allora 340 48 44 351, ok, 340 48 44 351, per insomma sapere meglio di domenica 6 settembre per l'evento in Val di Font. Poi ci sono allora magari questi qua li leggo dopo. E no, una cosa, un ultimo inciso anche per rispondere a Marino riguardo appunto queste capacità, ecco, adesso in questo caso parliamo di piegare il metallo, ma la cosa che questa cosa mi ha incuriosito anche perché mi ricordo che appunto saranno stati gli anni 70, adesso mia madre quando faceva l'università lei stessa andava la sera in dei gruppi di persone insomma che si mettevano tutti insieme canalizzando le loro energie mentali, non so come neanche io come spiegare, a piegare i cucchiaini. Quindi non sono cose che la scienza non riesce a spiegare, ma sono cose che succedono, ok? Adesso quindi al di là cioè che togliamo questa cosa che sia un'ipnosi collettiva, perché appunto non è capitato solo a un gruppo di individui in un determinato contesto. Capita anche, come vi ho letto prima, è successo anche appunto in presenza di dottori, scienziati, oculisti, eccetera, eccetera. Quindi sono cose che possono capitare, e appunto la testimonianza anche di mia madre, insomma, è ben vivida nella mia mente. Dovrei andarle a richiedere, insomma, la dovrò intervistare anche lei in radio, così magari ci racconta meglio. Vabbè, ascoltate, mancano 20 secondi qua e dopo io lascio il palco a Giulia. No, dai, sono sempre qui ad aiutarla a fare due pacciole. Giulia, cosa dici?
2: Dica. Cosa devo dire? Che mancano 15 secondi.
0: Sei pronta?
2: Sono pronta. Tra poco faremo tanta bella musica, ascolteremo un gruppo bellissimissimo, molto famoso, che tanti conoscono, ma magari non nei suoi esordi.
0: Benissimo, ok, allora a dopo.
3: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
4: Cari amici di Radio Gamma 5, siamo pronti per il no governo Banane Day. Contro il mascherato e antipovero piano casa, ovvero un piano di sfratti e sgomberi del governo Meloni che aumenterà i senza tetto e i disperati in cerca di casa.
5: Contro l'incostituzionale, criminogeno e ignobile disegno di legge 978 della Lega, della senatrice Erika Stefani, del senatore Padovano Andrea Ostellari. Governo banane, pignoramenti in lampo anche della prima casa da parte degli avvocati, senza giudice e con lo scudo penale.
4: Dobbiamo muoverci contro la rapina delle accise sui carburanti e per la tassazione delle banche, e quindi ci troveremo
5: sabato 5 settembre ore 10 Padova, via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti. Mi raccomando, non mancate.
4: Di fronte al caffè Pedrocchi, e per informazioni 346 361 4469. Dobbiamo esserci tutti sabato 5 settembre ore 10 davanti al caffè Pedrocchi. Ciao.
6: Ok, 50 anni di gloria, ok che manca l'aria, ma manca una cena per il 50esimo di Radio Gamma 5.
7: Anche a questa bocca, che cibo più non tocca.
8: Ti ho goduto che manca una cena per i 50 anni.
9: Ah, volevo dirlo anche a me.
10: E allora pronti, mezza via.
11: Sabato 29 agosto al ristorante Al Casolare a Castelminio di Resana in via Santa Brigida 75.
12: Vi aspettiamo tutti alle ore 20.
13: Finalmente se mettiamo in toa per i nostri storici 50 anni.
8: E il menù, cioè mangiare, prevede questo:
14: antipasto, vassoi e affettati misti, risotto con speck e limone. Poi pasta fredda, acqua, vino, caffè, euro 20. Per i vegetariani, antipasto caprese, risotto con verdure e taleggio, pasta fredda con verdure.

0: 800-85-73-609.
1: Sabato 29 agosto alle ore 20, Vespetemo.
2: E come sempre...
3: E tanti auguri a te.
2: Se non se avesse capito...

0: Aspetta,
1: ed eravamo eccoci distratti. Tornati in regia. Sì. Allora, posso iniziare subito?
0: Vai, vai, vai.
1: Allora, parliamo di un gruppo hard rock svedese formatosi nel 1979, anche se la vera fama internazionale viene raggiunta nell'84 con il secondo album. Il primo album si chiama proprio Europe. Quindi stiamo parlando degli
0: Europe.
1: Benissimo. Beh, quindi questo primo, esatto, sì, perché poi ovviamente con il secondo album hanno raggiunto questa grandissima notorietà.
0: Però noi non vi faremo ascoltare solo,
1: no,
0: quello.
1: Esatto, noi partiamo dal primo album, che è proprio uno stile hard heavy rock influenzato anche dai Deep Purple, e partiamo con una canzone molto rappresentativa che si chiama Seven Doors Hotel, che è tra le tracce proprio più heavy metal, con i ritmi più aggressivi e veloci. Bellissimo solo di chitarra, perché è velocissimo e anche di inconsueta lunghezza, quindi ve lo ciucciate tutto. Io parto, sei pronto maestro?
0: Ma prontissimi, però sei preparata? Caspita,
1: vabbè, ho studiato,
0: mamma mia.

0: Eccoci qua.
1: Ragazzi, non so, non c'è niente da dire. Secondo me è stata una cosa incredibile e fantastica.
0: Oggi si è messa, ha detto: aspetta, questa qua la devo assolutamente mettere.
1: Esatto, oggi facciamo cose che conosciamo, ragione, ma che non conosciamo bene.
0: Comunque, intanto ci ha scritto Davide D'Alesiano, che dice: un saluto, ragazzi. Ti ricordi Davide D'Alesiano?
1: Grandissimo Davide.
0: Teneva compagnia un bel po'.
1: Con la pizza della domenica, indimenticabile.
0: E
1: comunque ho fame lo stesso, sto pensando alla
0: mamma
1: pizza.
0: Mamma mia, qualcuno porti da mangiare la Giulia. E da quando arriva? È dalle 15, un po' di famina. Alle 16 è diventata fame, alle 17 praticamente potrebbe mangiarsi il tavolo. Allora, wow, che
1: ci
0: bella.
1: Siamo all'ora delle cazzate. Ok.
0: Aspetta, però questo non so cosa era riferito.
1: Boh, non lo so, stavamo presentando gli Europe.
0: Non si parla durante i brani musicali. È la prima Maria Vergine.
1: Lo so, però io non sono una conduttrice radiofonica e quindi ci parlo perché mi diverto. Quindi ragazzi, adesso io pensavo di mettere dal secondo album Wings of Tomorrow e la canzone Open, la canzone fantastico, la canzone Open Your Heart.
0: Ah,
1: ma
0: bella, sì, sì.
1: La metto perché
0: no, devi metterla.
1: Devo metterla. La Paola ha detto che devo mettere un pochino.
0: Questa, a me piace più di quella di prima, Open Your Heart. No, questa si mette.
1: Va bene, si mette, vado.

0: No, perché quella di prima, in verità, l'hai suonata tu la chitarra lì, giusto? Perché
1: sì, esattamente, sì. Esatto. No, comunque, dai, abbiamo accontentato anche Paolo, che ama molto le ballate, a quanto pare. Questa era una power ballad, quindi...
0: Guarda che Davide dice, grande Giulia,
1: rock and roll!
0: Sì, rock!
1: Ok, adesso invece andiamo con un brano strumentale che si chiama Aphasia, e non ha né voce né parole, ma solo la chitarra, la batteria e le tastiere, che evocano proprio un viaggio emotivo, viene definito. Aphasia, che cos'è? La perdita di linguaggio. E gli Europe scelgono di evocare questa perdita di linguaggio non con la voce, ma con l'assenza della voce stessa. Quindi c'è questa tensione, frustrazione, questa lotta interiore, come ascoltare in qualche modo qualcuno che cerca di esprimersi solo attraverso il suono. E adesso l'ascoltiamo assieme.

0: Eccoci qua, ritornati. Allora, rassicuro Andrea che dice: potreste dare il mio numero a Stefano se mi manda un SMS che lo richiamo, grazie. Guarda, io gliel'ho già mandato, però su Telegram, forse è meglio che... Vabbè, quando lo vedrà, lo vedrà. Però se è una cosa urgente, se no glielo... Cioè, dimmi se è una roba urgente, insomma, se no gli mando un SMS e lo chiamo, Andrea, ok? Dici Stefano Santo, immagino, che parlavamo prima, vero? E allora, invece, pensa te, Beppi 300 ci dice che erano a Roma il mese scorso.
1: Ecco.
0: Ma poi chi è rimasto della band? C'è il cantante sicuro che
1: io
0: è
1: non sono, sì, non sono tanto aggiornata, io però, sono il più recente.
0: Purtroppo, vabbè, purtroppo, come tutti, insomma, i cantanti con quella sonorità, cioè hanno perso tanto, insomma.
1: Ma perché ha dato tutto, cioè, ha dato tutto.
0: Sì, l'ho sentito un live recente, sì, però in verità tipo Mick Jagger tiene botta un sacco, è un altro,
1: sì,
0: anche repertorio.
1: Esatto, sono cose diverse secondo me, sì, è sì, più facile forse preservarsi,
0: sì. Sì, sì,
1: se,
0: le corde vocali.
1: Se canti Rolling Stone, sì, secondo me, insomma,
0: sì, sì, è vero,
1: gli
0: è vero.
1: Europe sono un'altra cosa.
0: Non so che altezza, che estensione vocale bisogna avere, per un uomo è difficile, insomma, tener botta, sì, in quel modo lì. Va bene.
1: Posso proseguire?
0: Vai, vai.
1: Ci spostiamo, andiamo avanti negli anni, al 1986 con The Final Countdown, che
0: allora,
1: all'epoca vendette più di 20 milioni di copie globali e raggiunse il primo posto in classifica in 23 paesi diversi, quindi è d'obbligo ascoltare la canzone che dà il nome all'album.

0: E rieccoci di nuovo qui. Era d'obbligo ascoltare questa canzone perché è per l'appunto famosissima. Io credo che con questa abbiano raggiunto praticamente l'apice, ma peraltro è stato anche l'album più venduto. Ci dicono gli ascoltatori che gli Europe torneranno a Milano. Poi, Paolo, puoi spostare la freccia là perché non vedo niente, è andato via il mio aiuto regia. Il 14 ottobre gli Europe saranno a Milano, quindi per i fan degli Europe sappiate che c'è anche questa data.
1: Oh, ma è il bello che il cursore era su, cioè io non c'ero, ma...
0: Cosa vuol dire che il cursore era su?
1: No, intanto, no, dico intanto tutti di su.
0: Sì, certo, intanto io tiro su tutto, nel senso, nel momento di panico, via.
1: Oh, questa è la canzone preferita di Nika e Cina, Iga Can... No, aspetta, devi leggerlo tu il dialetto.
0: Ce l'hanno anche come sigla del sabato nel loro programma, quindi è la sigla di Nika e Cina, okay, il loro programma del sabato. E beh, ci sta, è una canzone che apre con una bella grinta.
1: No, no, beh, questa sì.
0: Fighissima.
1: Questa andiamo a conquistare... Vai, devo fare qualcosa.
0: Allora, continuiamo con sempre un'altra canzone di quest'album, però rimaniamo su quest'album. La canzone che andremo a mettere è Rock the Night,
1: che
0: a noi
1: bella.
0: Piace un sacco. E Rock the Night è un grido alla libertà perché parla di cambiamenti, parla di fatica, parla di momenti difficili. Infatti il testo della canzone dice I've gone through changes, I've gone through pain, ma anche della forza poi di non crollare. Quindi se avete bisogno di una scarica di adrenalina, questa è la vostra canzone, ve la facciamo sentire.

0: Eccoci qua. Comunque, niente.
1: Comunque, così, eccoci. Mamma mia, praticamente
0: messa di là a farmi, come ha detto,
1: messa una perla, rovinato tutto il momento. Oh, no, comunque, vabbè. Giusto perché prima che tu parta con qualcos'altro, giusto per chiudere, volevo dire che la ratio nella smetti sbuffare, guarda, fai trasmissione da solo, vado via.
0: Me ma hanno detto che hai la voce sexy, la voce
1: sì
0: sexy.
1: Vabbè, ok, non mi staranno neanche più ascoltando grazie al tuo contributo. No, comunque volevo dire che vi sarete accorti che in parte sono canzoni iconiche, in parte sono canzoni che piacciono a me, quelle che vi sto proponendo, e che ho acquistato di recente una chitarra elettrica, una Telecaster usata, per due motivi ho deciso di iniziare a suonare la chitarra elettrica. Uno, perché ho visto il Live Aid; due, perché voglio imparare a fare gli assoli degli Europe;
0: e tre, perché vuole fare la banda.
1: E voglio fare la banda, quindi...
0: Aspetta. L'avevo messa.
1: Vabbè, ormai no, il momento è passato. No, cos'è che vuoi? Comunque adesso vi intratterrà per un pochino Paolo.
0: No, ma che devo solo dire? Ma allora, parte Davide D'Alesiano, che mi ha fatto morire, per fortuna c'erano i microfoni spenti. Il tuo messaggio non lo posso leggere, Davide, però tu mi hai capito. Aspetta che mi sta impucciando qua col mouse.
1: Sì, per forza devo mettere la prossima canzone.
0: Allora, aspetta, prima della prossima canzone, gli annunci, che dopo mi tirano le orecchie che non leggo mai sti annunci. Allora, c'era una volta un lago, un casolare, una radio, una stoica resistenza. Radio Gamma 5 organizza sabato 29 agosto la cena del 50esimo. Vi aspettiamo, non arretrando, alle ore 20 al casolare in via Santa Brigida numero 75, al Castelmigno di Resana, Semagna Sebea, di fronte allo specchio d'acqua. Per le prenotazioni chiamare Ettore 348-857-3609, 348-85-73-69. Era meglio letto come era prima. Il menù andate sul sito della radio. No, c'era una roba che secondo me non leggono in tanti, però insomma è interessante. Perché dopo uno va avanti con le pagine, secondo me le ultime pagine non le legge nessuno. Allora, a parte Franco, che cerca urgentemente casa, anche vecchia, isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a euro 350-400 al mese, per info. Dopo, se qualcuno ce l'ha, glielo ripeto il numero: 334-3201-392. Ok, 334. Beh, leggilo tu, Giulia, perché sei là che stai facendo una preghiera. Leggilo
1: no, ma
0: tu.
1: È perché io sto pensando a quello che devo dire dopo. Quindi
0: più concentrata.
1: 334.
0: Del solito.
1: Silenzio.
0: Quindi.
1: 334 320 1392. Lo ripeto perché hai fatto un casino sotto. 334 320 1392.
0: Allora, questo è Franco che cerca la casa anche senza riscaldamento. Poi c'è Le Vibrazioni del Sapere, organizza i viaggi esperienziali 2026, piramidi bosniache dal 22 al 29 agosto 2026, sardegna energetica ed esoterica dal 5 al 12 settembre 2026.
1: Questo possiamo farlo perché coincide con le nostre ferie, cioè dobbiamo partire dopo perché abbiamo il 6 l'evento, però arriveremo.
0: Un'occasione unica per vivere esperienza di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni disponibili sul sito levibrazionidelsapere.it. Viaggi e gite con noi. Per informazioni e prenotazioni, Valentino. Vai, Giulia, perché guarda, mi sento un peso.
1: No, scusate, io stavo guardando com'era il sito, nel senso stavo cercando di vedere il sito.
0: Valentino,
1: Allora, per informazioni e prenotazioni chiamare Valentino o scrivergli al numero 349-7780-167. Quindi i posti sono limitati, obbligatoria la prenotazione, quindi chi è intenzionato,
0: certo,
1: per favore si faccia
0: sarà,
1: vivo.
0: Ci sarà anche da dare qualcosa, immagino, perché è un viaggio di queste dimensioni. Allora, anche in quest'anno il comune di Campodarsego aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Prenotazioni entro il 30 settembre 2026. Tutte le informazioni e le modalità di prenotazione sono disponibili sul comune di Campodarsego. Comune di Campodarsego. Per informazioni ufficio ambiente 049 92 99 845. Allora, questo è lunghissimo, non andiamo più avanti. No, c'era anche un'altra cosa.
1: Ma che sì, tanto no. Paolo, tranquillo, è solo il momento in cui metto io la musica, non ti preoccupare.
0: No, allora, questa qua, guarda, Cine Gamma 5 presenta. Cancro, le cure proibite. Negli ultimi 100 anni, no, perché è un documentario, devo trovarlo. Negli ultimi 100 anni, decine di medici, scienziati e ricercatori hanno proposto le soluzioni più diverse e apparentemente efficaci contro il cancro, ma nessuna di queste è stata mai presa in seria considerazione dalla medicina ufficiale. La maggior parte di esse sono state infatti rifiutate a priori, anche se le guarigioni dichiarate erano migliaia. I loro proponenti sono stati spesso etichettati come ciarlatani, ostracizzati dalla comunità medica e infine costretti a lasciare il paese. Allo stesso tempo più di 20.000 persone muoiono di cancro ogni giorno senza che la medicina ufficiale sia in grado di offrire un vero senso di speranza a chi ne è colpito. Perché un documentario di Massimo Mazzucco, martedì 18 agosto ore 21:30 in sede radio, poi ovviamente se vai alle 19:30 c'è anche la cena. Ok Giulia, ti lascio.
1: Procedo. Ok, metto l'ultima canzone di quest'album dell'86, che è Time Has Come. Cioè, non è l'ultima della puntata, ma è l'ultima di quest'album. È una canzone sul ritorno a casa, sulla fine di un viaggio difficile, sulla riconnessione con ciò che si era perso.
0: Bella, bella.
1: È una ballata melodica, quindi i riff sono meno aggressivi, ci sono arpeggi e fraseggi più puliti e l'atmosfera risulta per questo motivo più morbida. Buon ascolto.

Bene, eccoci tornati. Passiamo al 1988 con l'album Out of This World. La prossima canzone che andiamo a mettere è Superstitious, spero di averlo detto correttamente, che contiene uno degli assoli di chitarra più celebrati nell'hard rock. Si capisce perché mi piacciono gli Europe, perché hanno un sacco di assoli fighissimi. E è un brano importante perché ha definito proprio il sound degli Europe alla fine degli anni 80. Non vi dico nient'altro, ne riparliamo dopo.

0: ci voleva, però non c'è tutto quanto il pezzetto dopo. Vabbè, è più o meno ogni volta questa cosa mi ricorda te, Giulia.
1: Grazie, madonna, potrei prenderla come una dedica romantica, troppo bello. Ok, comunque, giusto per chiudere Superstitious, perché non ho detto nulla, perché scusate, mi ero distratta a sistemare che Paolo ha lasciato il PC web su tutti i guadagni,
0: sì,
1: di sopra.
0: Una serie di video.
1: Esatto, ma guarda te, se uno deve avere una mano a fare regia
0: dopo.
1: Non
0: si può proprio lavorare così, no?
1: No, basta,
0: intanto,
1: basta.
0: Intanto, secondo me, dovresti trovarti un fonico, capito, che venga qua. Capito?
1: Esatto, no, possibilmente gratuitamente, io direi. Allora, comunque, per chiudere Superstitious, perché ho detto riprendiamo il discorso dopo, perché per l'appunto parte con un coro a cappella che prende subito e poi esplode in una rock pieno di energia, una figata, ragazzi. Ok, passiamo al 91, Paolo, con l'album Prisoner in Paradise, e mettiamo una canzone che si chiama I'll Cry For You, che è una delle interpretazioni più emotive della band di Tempest. Il cantante, ma anche la chitarra, è proprio pulita e melodica. Quindi sei pronto?
0: Mamma mia,
1: perfetto.

0: E rieccoci. Paolo mi faceva notare che questa canzone gli piace particolarmente, no, perché ci sono i coretti.
1: No, però devo dire che rispetto alle canzoni dell'altro album, sì, hanno perso un po'.
0: Secondo me è proprio diverso, nel senso, li sentivi che erano heavy metal, hard rock prima, che c'era proprio questa chitarra super distorta, era tutto molto sporco. Invece negli anni sembra che abbiano acquisito pulizia a questo punto.
1: Però un po' anche andando sul pop, forse pop rock.
0: Ma forse sì, infatti a me piace. Allora, a me personalmente piace di più quando suonavano Rock the Night piuttosto che Superstitious, piuttosto che Time Has Come. Cioè, quelle sono le canzoni che credo che un po' tutti ricordino degli Europe. Non credo che qualcuno ricordi gli Europe per questa canzone qui. Però era giusto, diciamo, secondo me, dovendo fare una panoramica musicale, portare anche qualcosa di più recente. Infatti io chiuderei con il 2004.
1: Però,
0: infatti, c'è stato un silenzio di 13 anni e poi gli Europe sono tornati con il loro sesto album, che è Start From The Dark, e proprio nel 2004, e qui per l'appunto, diciamo, sembra un ritorno all'indietro, perché c'è un riff molto sporco, un suono, i riff sono serrati, il suono è sporco, insomma. E la canzone che avrei scelto è Got To Have Faith,
1: e con questa
0: chiudiamo, ritorniamo nell'era più heavy rock, e poi non so che cosa abbiamo fatto dopo, però insomma intanto ci gustiamo questa
1: e dopo i saluti finali.
0: Esatto.

0: Ecco, e con questo abbiamo chiuso con l'Europe e niente, sì, salutiamo anche Dani che si è perso.
1: Salutiamo Dani, il più grande chitarrista del coro di Roncaiette, del coro del Pettirosso. Ci manchi Dani, adesso non so se ti stia ascoltando o se si stia preparando per la cena, la sagra di
0: Roncaiette. L'ultima canzone gliela metto per lui comunque.
1: Ok, va bene Dani.
0: E poi sì, c'è Matt Rock che mi aveva mandato un messaggio su Instagram e immagino che volesse che... Sì, però chi è che ha Instagram per poter... vabbè, ok, no, se mi mandate i messaggi in privato dopo, appunto, so solo Telegram, quindi è un po' un casino. A proposito, ripeto il mio numero di telefono, 340-4844-351 per info relativamente a domenica 6 settembre, dove ci troviamo nella Val di Faonte. In verità ci troviamo prima alla birreria Pedavena alle 9.30 per poi salire insieme, ma comunque ne parleremo più avanti. Allora, il libro degli annunci l'abbiamo sfogliato, l'abbiamo anche letto, abbiamo fatto il nostro lavoro qui queste tre orette,
1: ci riteniamo soddisfatti,
0: siamo appagati, un po' stanchi,
1: ma noi speriamo
0: un po' affamati,
1: molto affamati. Cioè, ho una voragine, sì. Non un buchetto, no. Ecco, comunque speriamo di avervi intrattenuto, tenuto un po' di compagnia in questo pomeriggio.
0: Esatto, torneremo a parlare sicuramente nella prossima puntata delle cose paranormali.
1: Esatto, perché ragazzi, okay, io sicuramente lavorerò quando Paolo farà la prossima puntata. Esatto. quindi
0: sempre in compagnia con Marco Scapin, vediamo se viene fuori Matteo con la sua,
1: sì, esatto,
0: bibliografia.
1: Parlerete di cose,
0: eccetera,
1: un po' più serie. Io oggi ho deviato un
0: insomma,
1: po',
0: oddio, serie per il resto del mondo assolutamente no.
1: Vabbè,
0: però
1: magari un po' più pregnanti dal punto di vista,
0: però
1: intellettivo.
0: Secondo me, non lo so, ecco, ci sono un sacco di cose, un sacco di misteri, parlarne, non lo so, ecco, mi galvanizza.
1: Sì, esatto, Paolo ormai ha preso questa via.
0: Sì, guarda, sto leggendo tutto lo scibile, cioè mi sono anche andato a vedere cos'è la New Age e tutto quanto, mi sono veramente informato.
1: Dai, mettiamo l'ultima canzone.
0: Va bene.
1: Per Dani.
0: Sì, per Dani, dai, ecco, via, questa la conoscete tutti e eccola qua.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia.

0: Scrivici all'indirizzo mail commerciale@fenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 800 43 99 95.
1: Sta arrivando l'inverno e ogni anno è la stessa storia. Bollette di luce e gas che volano alle stelle. Con gli ultimi aumenti scaldarsi sarà costosissimo. Ma quest'anno, con Rasolar Energia, puoi cambiare radicalmente le regole del gioco. Noi ti installiamo gratis una pompa di calore aria-aria, completa di motore esterno e due potenti split. E tu pensi solo all'energia necessaria per il funzionamento, come con un impianto fotovoltaico da 6 kW con accumulo, oppure potenziando il tuo impianto esistente. È il sistema perfetto, riscaldi casa in inverno, la rinfreschi in estate e abbatti le bollette, tagli fino al 75% le spese del gas e fino all'80% quelle della luce e puoi utilizzare l'incentivo del 50% con la detrazione fiscale. Smetti di buttare denaro in bollette, scaldati senza spendere una fortuna, informati subito e senza impegno. Chiama Chiara di Rasolar Energia al 041 42 35 66. Ripeto, chiama 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.

0: Ciao! E ciao a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Benvenuti.
1: Ciao a tutti.
0: Benvenuti tutti in questa nuova puntata delle Vibrazioni del Sapere. In questo viaggio di ben 4 ore stasera, perché le ragazzole di Area 23 tirano forfè e per cui mi sostituiamo.
1: Ci siamo noi.
0: Per un po', almeno per un po'.
1: Per un po', dai.
0: Allora, oggi di cosa parleremo di bello?
1: Oggi parleremo le pulsazioni della fonte, entrare nel ritmo del cambiamento.
0: E okay, quello era il mio cellulare, volava giù, perfetto.
1: E lo facciamo con due persone, due carissime amiche, due belle anime che da parecchio non c'erano, e Nauria e Ishwa. Poi abbiamo che relazione c'è tra i numeri e la nostra vita, con Pierluigi Albano, molto interessante anche questo. E poi abbiamo le frequenze come strumento di benessere, con Daniele Pedersini, che già avete ascoltato un'altra intervista, e qui darà delle informazioni anche qua molto molto molto molto interessanti.
2: La volta parlava degli antiparassitari.
1: Sì, sì, beh, diciamo lavora sempre sui stessi problemi, ma in maniera diversa da quello che abbiamo capito.
0: Stai sul generico, vedo.
1: Allora. dobbiamo dare, sennò altrimenti la gente si dice già tutto.
0: Senza distruggere nient'altro.
1: E anche le nostre amiche ci diranno delle notizie molto,
0: ma non finisce qua.
1: Molto interessanti.
0: Che c'è? C'è qualcosa di altissimo. Sei tu che sei altissimo.
1: Parlo troppo forte.
0: Ok, no, anch'io sono altissimo. Cioè, di solito mi registro basso, mi riascolto poi.
1: Siamo cresciuti.
0: Allora, che dire? Che ci sarà poi, ultima ma non meno importante, l'intervista del nostro amicozzolo Lui Leo, che ogni tanto passa anche lui da queste parti con la sua visione del mondo, dell'universo e di quello che sta succedendo. Ma a sto punto direi che possiamo cominciare. Vi ricordo che potete partecipare anche voi che ascoltate questa trasmissione in maniera attiva scrivendo WhatsApp o SMS al 334-7102-672. È importante, insomma, questa trasmissione è anche tenuta in vita dalle vostre partecipazioni, oltre che da chi ascolta, ovviamente. Ok, allora, possiamo...
1: Ma anche dai nostri interlocutori, dai nostri relatori, è tenuta in vita un po' da tutti.
0: Ok, perfetto. Stavo sistemando le ultime cose. Va bene, allora possiamo ufficialmente cominciare la nostra prima intervista di quest'oggi. Abbiamo qui con noi Nauria e Ishwa. Buonasera e benvenute.
3: Buonasera.
1: Benvenute.
3: Buonasera anche a chi ci ascolta. Siete amati.
0: Scusate, ripetiamo. Buonasera. Perché non stavo registrando.
3: E anche a chi ci ascolta.
4: Siete amati. Buonasera.
1: Siamo
4: buonasera.
1: Sempre amati.
0: Allora, entrare nel ritmo del cambiamento. Bello, bello questo concetto, il ritmo del cambiamento. La pulsazione della fonte. L'ho detto al contrario, comunque il concetto era quello. Allora, è da un po' di tempo che non ci vediamo, perché siete impegnatissime. Intanto, diteci cosa state facendo in questo periodo, raccontateci un po'.
3: Tantissime cose, su diversi piani.
4: Sì, abbiamo fatto dei viaggi, siamo andate a sentire dei luoghi, lavoriamo con persone che hanno bisogno, teniamo dei corsi, quindi insomma questo agosto che doveva essere vacanziero invece è piuttosto impegnativo. Ecco, quindi insomma c'è un sacco da fare proprio per entrare in questo ritmo del cambiamento.
3: Facciamo anche connessioni e quindi andiamo ai portali.
4: Esatto.
0: Ti vedo bassa.
3: Mi vedi bassa?
0: Parla più forte.
3: Ecco.
0: Ok. Sì, ok. Allora,
3: quindi non riuscivamo fino ad adesso, insomma, fino ad oggi a incastrarci con le date, ma e da qui in poi vedremo. Però oggi siamo qui.
4: Sì, l'estate è per noi il periodo in cui andiamo all'albero con cadenza mensile, dove ci sono le connessioni con Washi, che è di quinta dimensione, e stanno diventando queste connessioni sempre più lunghe. Infatti l'ultima volta eravamo sulle 3 ore, che sono, sono connessioni lunghissime e con dei messaggi, un messaggio veramente anche molto parecchio direttivo, insomma, sul da farsi, su ciò che c'è da fare.
0: Ok, per cui ci sono informazioni nuove su...
3: Sì, diciamo più che si va ad approfondire molto, ecco. Siamo stati guidati fino a qui con dolcezza, perché in questi anni le informazioni sono arrivate in modo graduale, mm-hmm. e per darci probabilmente il tempo per assimilarle e entrare anche nella consapevolezza di ciò che arrivava.
0: Ok.
3: Quindi... quello che, che è arrivato l'ultima volta è stato un messaggio, come diceva bene Nauria, ricco di temi, molto corposi, scendendo anche in particolari più precisi, chiarendo dei vuoti, delle lacune che prima erano rimaste lì un po' in sospeso. E quindi il titolo della trasmissione di oggi è legato al fatto che si è parlato di una pulsazione
5: della madre, wow, e che quindi esprime un ritmo, e il resto del messaggio ci ha mostrato la direzione del cambiamento che stiamo osservando. Dicevamo prima fuori onda che non serve ricevere messaggi dalle dimensioni superiori per renderci conto che tutto sta cambiando molto velocemente. Questi messaggi sono importanti perché ci fanno vedere al di là di ciò che vediamo con gli occhi e dare una chiave di lettura molto più ampia di quello che osserviamo. E per questo sono importanti, anche per capire come muoverci in mezzo a questo caos e soprattutto gestire la paura. Come abbiamo già visto altre volte, è un'emozione che spesso sorge quando si osservano grandi cambiamenti e non si capisce come leggerli. È solo che la paura mette in forte difficoltà e addirittura può far sorgere delle fragilità e delle debolezze che possono essere varchi per insomma delle disarmonie anche importanti. Quindi è un momento complesso. Allo stesso tempo serve mantenere i nervi saldi perché c'è anche da fare. Quindi abbiamo estrapolato da questo lungo messaggio questi temi che, se siete d'accordo, adesso vi elenchiamo e assieme vediamo quali approfondire, se non tutti o in quale ordine.
0: Certo,
1: volentieri,
0: certo.
1: Volentieri.
5: Allora, il primo tema è i corpi. Il secondo è frequenza e qualità. Il terzo è passaggio per i corpi celesti. Mm-hmm. Pulsazione, come c'è anche nel titolo. Fede e ultimo, cosa accade alla madre. Diciamo che non c'è una conseguenzialità, per cui possiamo tranquillamente
4: saltare da
5: sì,
4: un
5: sì, sì. Poi sono collegati ovviamente uno all'altro, ma non siamo vincolati. Quindi per una volta passo io la parola a voi.
1: mi piace la frequenza e qualità.
5: Frequenza e qualità.
1: Cosa? Frequenza, ok. Qualità di cosa?
0: Della frequenza.
5: Esatto. Allora, questo è un punto un po' interessante perché fa riferimento al linguaggio che utilizza questa entità, Washi, per comunicare con noi. Lui parla spesso di quarta frequenza, quarta qualità o quarta dimensione. Sono per lui sinonimi. Allora, la frequenza è appunto la vibrazione che sta alla radice di ciò che poi viene espresso attraverso le qualità, cioè le chiamiamole le abilità che vengono sviluppate, livello di evoluzione che ne consegue, ecco, l'espressione nella, chiamiamola materia, anche se poi tra quarta e quinta dimensione la materia, sì, di materia ne troviamo meno rispetto alla parte più spirituale, però l'espressione di ciò che è la frequenza, ecco, la qualità è questo. Non mi ricordo se ho raccolto anche una parte del messaggio, dei messaggi su questo tema. Forse questo è l'unico tema dove non avevo selezionato una parte del messaggio, perché nel messaggio quello che si nota è che spesso è, per esempio, questo: il sostegno che potete generare può avere un effetto che può fare la differenza. Il cammino verso la quarta frequenza, dimensione, qui le mescola, è un sentiero luminoso, ma non privo di ostacoli. Più si avvicina il punto di cambiamento, più la salita diventa impegnativa. Le esperienze che trovate sul vostro cammino vi impegnano particolarmente, la densità degli accadimenti aumenta. Per cui in alcuni pezzi di comunicazione parla di frequenza e dimensione o qualità, in altri solo di frequenza. Questo è un argomento legato al progredire del genere umano, necessario per attraversare questo famoso cambiamento. Secondo quello che ci è stato trasmesso, è fondamentale prima sviluppare la frequenza di quarta dimensione, che corrisponde ai pensieri, che corrisponde alle attitudini, alle qualità, alla visione, per poi, attraversando il cambiamento, attivare le qualità, che però saranno attivate nel momento in cui ci sarà una corrispondenza tra la frequenza interna dell'individuo e il contesto esterno. Quando questi due elementi si incontrano, si attivano anche le qualità, e allora saranno espresse tutte quelle facoltà considerate adesso come impossibili, ma in quel momento naturali, come respirare, la dislocazione,
1: la telepatia,
5: l'essere in più posti contemporaneamente, gestire il corpo fisico, renderlo più longevo, più sano, sollevarci, levitare, cioè tutte cose che in questo stadio di evoluzione nel quale ci troviamo appaiono come
1: bloccate.
5: In quel momento, avendo prima attivato la frequenza che prepara questo passaggio, nel momento del passaggio si attiveranno. Secondo questo messaggio, mancando l'attivazione della frequenza, ci si ritrova in un ambiente ostile, non adatti, non aderenti, e allora nasceranno dei problemini.
1: Questa evoluzione dipende anche dal grado di consapevolezza che noi abbiamo, no? Che cresciamo.
4: Sì, certo.
1: Perciò più prendiamo consapevolezza di quello che siamo, della nostra evoluzione e di tante altre cose, è più facile il passaggio, giusto? Perché c'è chi dice che è difficile il passaggio, ma alcuni dicono anche facile, se tu hai un grado di consapevolezza, entri in questa energia più alta senza avere grossi traumi. Perciò, come dici te, non bisogna avere paura, anzi bisogna essere contenti, felici, e vedere quello che succede fuori di noi senza paura. Io dico sempre, vederlo come un film, no? Vedi quello che succede fuori, tu lo guardi, vabbè.
4: Diciamo che nel momento in cui recuperi consapevolezza di questo, cioè anche la conoscenza, sapere proprio dell'esistenza di alcune doti che hai, che puoi avere, no? Tipo la dislocazione, non l'intuizione, scusate, parlarsi tra le menti, la telepatia, questo tipo di cose. Solo il fatto di sapere che esistono e avere l'evoluzione sufficiente per dire io lo posso fare è già sei già in quella frequenza lì, ed è questo che ci viene richiesto adesso soprattutto di fare, di ricordare che quella cosa lì noi la sappiamo fare, è come una delle parti che noi abbiamo dentro di noi, ed è solo da ricordare, da mettere in al lavoro, da crederci. Questa è ancora una grossa questione, e in questo senso poi siamo pronti a cominciare a pensare che è possibile, assolutamente possibile, tutto quanto questo.
5: Ecco, la difficoltà in questo è che ci si perde facilmente nella quotidianità. Per cui mentre siamo concentrati, magari vicino a qualcuno che ci parla, ci spiega queste cose, siamo perfettamente allineati. Poi accade qualcosa e subito si separa la nostra consapevolezza. Per cui il passo da fare non è così grande. È grande il passo da fare per mantenere la stabilità in questo e sostenere magari una manifestazione intensa senza farsi trascinare, senza farsi portare via. Per cui tutto questo turbinio di eventi fuori controllo è un po' il nostro ostacolo. È per questo che lui insiste nel dirci: dovete prepararvi. E in realtà più addestrarci, più che prepararci.
4: Un po' palestra, secondo me. Tutto.
5: Sì, sviluppare quel muscolo che ci permette di mantenere stabile questo stato. Certo, vivendo la vita, insomma, non è che si diventa immuni alle cose, però si è molto più in percentuale nella presenza che nel caos. Mi perdo un minuto, due, ma poi ritorno. Questo è, invece no, nella media è esattamente il contrario. Un minuto o due mi centro e poi il resto della mia vita sono fuori centro. Le pratiche che lui ci ha trasmesso per questo primo stadio è proprio per lavorare su questo elemento. Direi in realtà è centrale.
4: Certo. Si tratta anche molto di avere la visione nel nostro quotidiano, cioè come dice Ishawa, abbiamo uno o due minuti di concentrazione e poi come se questa cosa fosse al di fuori di noi, no? Un po' come quando mi metto a meditare, poi esco dalla meditazione e faccio il resto della vita comune. E invece non è questo, cioè io sono, come dire, in una meditazione continua, e questo mi permette di avere uno sguardo sulla mia quotidianità che dà una valutazione completamente diversa della materia e di quello che c'è. Ecco, in questo senso sarebbe una palestra importante, cominciare ad avere quello sguardo lì, vedendo altre cose e mantenendo soprattutto una stabilità e una coerenza con quei due minuti che invece sono speciali. Cominciare a portare quei due minuti nel quotidiano, proprio avendo uno sguardo più ampio su ciò che ci accade.
6: Bisogna metterci tanta volontà anche, perché per rimanere sempre in relazione con questa frequenza non è facile per tutti, ma non perché non riusciamo, perché veniamo, come dici te, distratti da tante situazioni.
5: Sì, ma io ritengo che sia anche uno stato. Una vibrazione che abbiamo dentro. Io immagino che alcune delle persone anche che ci ascoltano avranno fatto delle esperienze di ritiri, di meditazione, di alcuni giorni, e quando viene fatto bene questo tipo di esperienza si torna a casa e per un periodo, nonostante tutto, si rimane in quello stato di grazia.
0: Distaccato dalla realtà.
5: Distaccato, che in realtà è la visione più vera della realtà, perché non è perturbata dalle inquietudini, il Buddha diceva, dalle contaminazioni. No? Le contaminazioni come la parola stessa dice, contaminano la nostra visione della realtà. Quando si esce da queste esperienze si mantiene questa pulizia. E senza impegno, senza un esercizio speciale, si va a fare la spesa col sorriso, si va a camminare per la strada senza pensieri, ma con una strana allegria dentro, una strana gioia dentro. Ecco, è quella cosa lì. Quella cosa lì, oltre ad ottenerla con la consapevolezza, la si ottiene anche con questa costante pulizia. Le due cose assieme, è chiaro che non viene fatta in modo automatico, però non posso stare sempre con la mente concentrata lì. Devo trovare una condizione che sia già di base così, è proprio una vibrazione, proprio una frequenza, a intonarci come il diapason, intonare il diapason interno. Lui è già lì. Poi io vivo le mie emozioni, ma saranno sempre oscillanti con un centro stabile. Quindi vivrò tutte le emozioni, perché è giusto viverle, ma sempre all'interno di un equilibrio che alla sua base ha sempre questa gioia che vibra. Mi arrabbio, ma io sotto sono felice. E quando ho finito di fare quello che devo fare, immediatamente ritorno lì. Questo mi consente, nel momento in cui ho paura perché accade qualcosa davanti ai miei occhi che mi fa paura, avere sotto quella vibrazione lì, e quella vibrazione lì è quella che mi prepara al cambiamento. Quindi quella vibrazione che sta sotto, sorda, mi consente di agganciarmi, nonostante sopra io viva comunque la paura. Quella vibrazione di fondo è il mio atteggiamento basico, profondo. Quello, stiamo parlando di quello lì. Quindi è chiaro che se io ho una routine semplice ma precisa che mi aiuta a mantenere questo diapason intonato, poi faccio la mia vita, faccio le mie cose, sapendo consapevolmente, come dici bene te, Giorgio, che cosa sto osservando, cosa sto provando, e la consapevolezza amplificherà ulteriormente quella vibrazione che costruisco nella mia pratica.
4: Vi leggo: la procedura quindi da seguire richiede un grande impegno nel produrre nel tempo più lungo possibile pensieri di quarta vibrazione. Più a lungo durano i pensieri di quarta vibrazione e più si radicano nel corpo fisico. Ecco che questa è la palestra che dicevamo, proprio per avere tutte queste qualità poi nella materia. Di conseguenza il contesto intorno inizia ad adattarsi nell'incontro con corpi che espandono una nuova informazione. La vera manifestazione potrà poi concretizzarsi quando questa trasformazione interiore incontrerà la definitiva e completa trasformazione della madre. Soltanto a quel punto le manifestazioni potranno realizzarsi, le nuove regole saranno attive. Nelle più remote generazioni, quelle che hanno preceduto la vostra, hanno visto incarnati elevati che hanno portato conoscenze delle dimensioni superiori con lo scopo di addestrare gli uomini, preparare il genere umano e accompagnarlo lungo il tragitto verso l'evoluzione, con tecniche legate a tecnologie profonde. Diciamo che le pratiche sono la tecnologia del futuro, perché questa cosa è importante che sia chiara su cosa si intende per le tecnologie di quarta dimensione. Le stesse conoscenze innescano, se praticate e portate avanti nelle generazioni con la visione corretta, portano un'evoluzione delle stesse. Queste conoscenze non sono morte, si tratta di conoscenze vive che crescono, cambiano, si evolvono seguendo le evoluzioni di chi le pratica. Serve quindi rivedere queste conoscenze considerando la realtà che vivete nel presente. Ricordate che sperimentate il tempo lineare, che nonostante non sia il vero tempo nel contesto dove siete, rimane il tempo. Questo concetto per voi non è facile da accettare. Il tempo non è lineare, è l'unico vero, non lineare, è l'unico vero tempo. Ora sta invadendo lo spazio della terza dimensione. Questo produce alterazioni del tempo. Ecco perché alcune volte ci sembra che il tempo voli e altre che sia fortemente rallentato, cioè proprio sia molto forte questa sensazione. Sul vostro piano iniziate ad osservare anomalie del tempo. tempo. Queste aumenteranno procedendo e come cambia il tempo cambiano tutte le regole che conoscete, per questo è necessario adattare le vostre scelte e le vostre pratiche e noi possiamo aiutarvi.
6: Ma, lì si parla di dei pensieri della quarta dimensione. Quali sono i pensieri della quarta dimensione?
5: Allora, il riferimento è molto semplice. E quando mi muovo nello spazio, pensare che è possibile farlo in un altro modo, che quella penna, anziché andare io verso di lei, le chiedo di venire verso di me, per esempio. E vi confido un mio pensiero istintivo dopo un incontro un po' particolare. E era l'anno scorso, era estate, ero nel terrazzo di casa e appena finita una connessione in attesa ho guardato in strada e vedevo le persone che camminavano e nella mia testa pensavo: perché camminano con le gambe? È stato istintivo. Poi sono immediatamente tornata in me, ho detto: stupida, si fa così qui. Ma in realtà è proprio il concetto di addestrare anche la mente, che nelle piccole cose ciò che sembra impossibile in realtà può essere possibile adesso. Poi la penna non viene e le vado incontro e le dico: vabbè, per oggi vengo io, per adesso vengo io. Però addestrarci a vedere le cose così. Mi chiama un amico in Francia e gli dico: aspetta, adesso arrivo, e vado. Poi non succede con il corpo, però può succedere in un altro modo e può accadere davvero che il mio amico mi dice: sai che ti ho percepita qui, è successo questo. Oppure gli dico: ma guarda che dietro di te c'è, e gli si dice, perché per un attimo si è visto cadere un barattolo dalla mensola. È stato un flash, ma l'ho visto. Ecco che se ogni giorno vivo questi episodi piccoli, minimi, il mio inconscio inizia a convincersi che quella cosa è a portata di mano ed è reale. E tutto inizia a muoversi. Questo intendeva col pensiero.
0: Diciamo, è un percorso per andare a sbloccare quelle capacità che sono addormentate dentro di noi.
5: Sì, proprio così. Certo, non abbiamo una sequenza precisa, esatta, su come si sbloccheranno e in quanto tempo. E qui entriamo in un altro argomento, la fede. Molto importante.
0: Certo.
4: La fede magnificamente così poco allenata, poi, no? Se sì. Non la fede in alcuni dogmi, invece che la fede soprattutto in noi stessi e nelle nostre possibilità. Succede a volte che ci chiediamo come può quella persona realizzare quella cosa. Molto spesso questo è proprio un processo sulla fede e sull'assenza del dubbio, l'assenza del dubbio che toglie forza a questa energia con una direzione molto forte che è quella della fede
0: in se stessi.
4: Sì, beh. Cosa che non ci hanno dato la palestra per questo.
0: No, ma infatti no. Le grandi persone che si realizzano nella vita, che fanno grandi cose, alla fine sono tremendamente sicure di poterlo fare.
4: Sì.
0: E ci arrivano. Se sì. Trovano anche un ostacolo, lo superano perché sanno che possono.
5: Questo è quello che dice in fondamentale, perché la fede serve a tanti aspetti del passaggio, dell'evoluzione. Serve a darci il coraggio. Serve a trascinarci quando non ne abbiamo voglia, serve ad avere un obiettivo, come dici tu, che ci fa anche sopportare la fatica, anche il giudizio degli altri, ma il nostro prima di tutto, degli altri che: ma no, ma cosa stai facendo? Oppure la fede cancella tutto, ci dà un'energia che ci rende capaci di gesti straordinari e ci dà la costanza. l'autonomia, la libertà di pensiero. Perché se io ho fede in quella cosa è perché sono libera di avere quella fede lì. La vera fede non è imposta, è libera. Quindi io sono libera, in quel momento sono libera. È fondamentale e ci aiuta ad avere la costanza nelle pratiche. Come diceva Giorgio prima, è difficile stare lì, ma se io ho fede, perché non dovrei? Se io ho una motivazione forte, se io ho sete, per forza bevo. Se non ho sete, bevo perché mi dicono che devo farlo, però non ho soddisfazione nel farlo. La sete è la fede. Questo è quello che ci chiede.
4: Siate sempre presenti a voi stessi, impegnatevi a vivere nel tempo, spazio dove siete ora, consapevoli di questo. Le mie parole, queste parole, sentitele, ascoltatele, non dimenticatele, rimanete svegli, memorizzatele, rileggetele, riascoltatele e ripetetele. So che il contesto che vi circonda tende a farvi dimenticare, vi porta in un modo di sperimentare la realtà automatico, meccanico, senza una vera presenza. Siate svegli, impegnatevi in questo. Queste parole tutte hanno un peso, dipende da voi. Più volte abbiamo parlato con voi, tutti noi, della Sala della Luce, descrivendovi il passaggio che vi attende. Ormai sapete, ma non sapete davvero. Sul vostro piano avviene un meccanismo che vi impedisce di mantenere la presenza costante. Per questo avete bisogno di una guida costante e di un impegno importante. Sappiamo di questo, ma la vostra scelta è stata chiara, precisa. Significa che avete il potenziale per riuscire nel vostro intento originario. Rimanete uniti tra voi, così potete ricevere le indicazioni e sostenervi l'uno con l'altro. Ripeto ancora, siate presenti a voi stessi. Questo vi aiuterà a percepire la presenza delle vostre famiglie di origine, trovando così quell'energia in più necessaria ad ognuno di voi per raggiungere la frequenza di quarta dimensione lì dove siete adesso. Infatti è quello che ci raccomandano, soprattutto agli esseri incarnati qui che vengono da altre dimensioni, di ricordarci che noi questo passaggio l'abbiamo già fatto per poter aiutare gli altri, e questo passaggio è già stato fatto, quindi dobbiamo solo ricordarci di questo, perché per essere più attivi, più operativi. Si tratta solo di rigenerare la nostra memoria in questo, perché la presenza della quarta dimensione è già accaduto, no? In un tempo che non è lineare,
0: circolare,
4: cambiano molto le cose. Quindi,
0: la nostra percezione è ancora legata a questa dimensione.
4: Sì,
0: per cui...
4: sì.
6: Una domanda, visto che avete anche esperienza. Allora, sicuramente chi non è in questo mondo che stiamo parlando adesso, che non è in questo grado di consapevolezza, quello che stiamo dicendo adesso ci prendono per fuori di testa.
5: Certo.
6: Cosa possiamo dire a queste persone? Nel senso che...
0: Perché fai questa domanda?
6: Così.
0: Ma siete sicuri di essere normali, intendi, per il messaggio
6: sì.
0: che è arrivato?
6: Ah, ok. No, ma anche per rispondere, perché giustamente...
0: Beh, ma noi non siamo
6: uno
0: normali.
6: Uno può avere anche questa... Cioè, certo. Sentendo queste cose, magari non le ha mai sentite. Allora, intanto dico che se ascolta queste cose vuol dire che sta succedendo qualcosa. E già, è una cosa positiva. Poi, non si possono capire tante cose. Perché comunque non possiamo conoscere tutto, a meno che non sei già in questo mondo come voi che siete da tanti anni, noi che siamo da tanti anni, ma per come si può dire, per far credere o non anche credere, capire. Per far capire persone che non conoscono questo mondo, cosa si può fare?
5: Allora, intanto,
6: cosa si può dire?
5: Io sono sicura di non essere normale.
0: No,
5: ne sono proprio certa.
6: Noi sicuramente.
0: Ma cosa significa poi normale?
5: Esatto.
0: Essere come la gente lì fuori? Cioè, mi preoccuperei.
5: Comunque, la questione è che noi siamo anche partite dando per scontato, oggi, dando per scontato che le cose già dette... sono già state sentite,
0: sì.
5: No? Per cui magari qualcuno oggi ci ascolta per la prima volta, quindi è normale che si senta spaesato. Ma io non credo che ci sia un'esigenza, un affannarsi a dover dare per forza delle spiegazioni
0: a chi non...
5: No, io sono convinta che questo tipo di messaggio, intanto questo tipo di messaggio per prima cosa contiene la frequenza dell'amore. Punto. Il messaggio lui arriva nella forma più corretta. Addirittura tante volte mi accorgo che le persone non sentono quello che stiamo dicendo, proprio non lo sentono proprio.
1: Sì, sì, sì.
0: Lo percepiscono.
5: No, le parole passano.
4: Non lo sentono proprio con,
5: non lo
4: neanche
5: sentono
4: con le orecchie.
5: Proprio con le orecchie. No.
0: Ah, dici, quelli non sono...
5: Sì, okay. Ma semplicemente perché è anche giusto così, perché evidentemente in quel momento per questi individui potrebbe essere molto destabilizzante, troppo. Non hanno gli strumenti per gestire questa cosa. Mm. E quindi quello che possiamo fare in genere è l'abbraccio. Noi per prime, io
0: tipo
5: per prima
0: compatimento la... per chi non
5: ma
0: ci
5: no,
0: arriva.
5: No, è comunicarlo in modo diverso.
1: Un gesto di amore, anche,
5: senza parole.
1: Amore.
5: Esatto, è solo la vibrazione, perché quella arriva comunque. È un po' il linguaggio del che usano gli animali, no? Loro non parlano, però quando, guarda caso, quando siamo con loro stiamo meglio. Io sinceramente penso più a quello che devo fare dentro di me in quel momento, più che quello che devo fare fuori, e quindi le parole che devo usare. Mi ascolto, percepisco il mio stato in quel momento. Se sento una disarmonia mia, vado a lavorare quella e lascio che le cose accadano. Poi noi portiamo un messaggio, non siamo qui per convincere, solo per portare un messaggio. Certo, noi che lo portiamo siamo aderenti a quello che stiamo dicendo e ci crediamo fermamente, perché abbiamo vissuto tutta una serie di esperienze dirette molto profonde da qualche anno ormai. Però appunto questo è il nostro storico, e noi stessi abbiamo avuto bisogno di trascorrere degli anni in questo tempo lineare per integrarci a tutto questo. E quindi sì,
4: non si tratta assolutamente di voler convincere. E penso che al di là delle parole, di quello che noi diciamo in queste interviste, bisognerebbe forse non ascoltare tanto le parole o i contenuti, ma quello che sta dietro, cioè ascoltare la vibrazione che arriva, perché non sono nessuno è obbligato ad ascoltare le parole, ma la vibrazione di quello che sente esserci dietro è per me è sempre stata la parte di verità. Allora, adesso vi canto una canzone. Vi canto una canzone per vedere se riesco ad esprimere questo concetto. Intanto è in lingua maori, per cui non sono parole che non si capiscono, no? Quindi prendiamo questa cosa. L'unica cosa che arriva è l'intento che io vorrei trasmettere. Ecco, quella lì è la cosa che ognuno dovrebbe sentire e decidere in base a quella, non tanto sul valore delle parole, che hanno un peso, sono importanti, però è tanto importante ascoltare quello che c'è tra le righe delle parole.

0: Cioè, quello che io penso, quando penso di dire queste parole, non sto pensando tanto al contenuto delle parole, anche perché chiaramente questa è un'altra lingua, una lingua che capiscono solo i Maori. La mia intenzione qui è di aprire il mio cuore e far passare quell'energia dall'altra parte. E questo attraverso i microfoni, attraverso le immagini, attraverso le parole e vedere se questo lo senti arrivare e allora lì puoi avere la fiducia, al di là del fatto se noi siamo normali o no.
1: Stiamo qua, non siamo normali. No, secondo me tante persone sono bloccate da tanti aspetti e non hanno più quella sete di conoscenza e di consapevolezza e perciò sono lì in ogni momento a giudicare, non sia normale e tante altre cose. Perciò piuttosto che giudicare, dare un giudizio su delle cose, ascolta, ascolta e poi alla fine se la cosa l'hai sentita pulita, va bene, se non la senti pulita, arrivederci, cioè non è che siamo qui a imporre nulla, no?
2: No, se ti
1: Stiamo
2: risuona.
1: solo parlando di frequenze di amore, frequenze positive, di quarta, quinta dimensione, di evolvere, di consapevolezza, di fede, cioè non stiamo dicendo cose, ci sono tante altre religioni che lo dicono, ma mi sembra che poi tanti hanno distorto queste cose, mentre qua invece si parla in maniera pulita, non c'è nulla di... Perciò quello che volevo dire... Ognuno può dire quello che vuole, però il giudizio lo deve dare se conosce, se non la conosce le cose, è inutile che dai giudizi.
3: Lo so, è difficile resistere a questa tentazione.
0: Sarebbe
1: Questo è uno di
0: bello.
1: tanti lavori che
3: Sì,
1: dobbiamo
3: eh
1: fare
3: sì.
1: tutti i giorni,
3: Sì,
1: no?
3: sì, sì.
1: Giustamente.
3: Sì, ma non c'è da parte nostra nessuna offesa, nessuna rigidità, ecco.
1: C'è qualcuno che dice appunto che fin dalla prima parola ha percepito qualcosa di positivo, di bello, di sereno. Luisa ce lo dice.
3: Bene, sono contenta,
1: Una
3: Luisa.
1: persona aperta, col cuore aperto.
3: Esatto.
1: E invece torniamo invece al discorso della madre, che hai parlato della madre in questo messaggio, in questo messaggio di 3 ore che vi è arrivato.
3: Sì.
1: Cosa accade alla madre in questo momento?
3: Ecco, questa è una parte molto, diciamo anche difficile da esprimere, perché è complessa e anche perché coinvolge molto a livello emotivo, molto a livello di sensazione. Teniamo presente che la madre, intesa come il pianeta sul quale camminiamo, si comporta come tutti gli altri corpi celesti di terza dimensione. E quindi è importante sapere anche che cosa accade in generale ai corpi celesti in questo passaggio. Poi Nauria magari leggerà vuoi leggerlo adesso? Anzi, cominciamo da lì. Leggiamo il passaggio per rispondere alla tua domanda, dove ci viene detto che cosa accade ai corpi celesti.
0: La madre che vi ospita vive il passaggio assieme a ogni corpo celeste di ogni universo di terza dimensione. Nei corpi celesti che ospitano la presenza del genere umano, sperimentano questo passaggio in simbiosi, intrecciano i loro cuori con il cuore collettivo degli umani, raggiungendo la frequenza di trasformazione. Questo consente il passaggio. La madre che vi ospita ha un corpo così come ognuno di voi, come i vostri corpi sperimentano costante trasformazione, così anche il corpo della madre. Le cellule si rigenerano, una muore, una rinasce in un costante scambio di equilibrio, non è morte, è trasformazione. Avviene allo stesso modo per la madre in un costante ciclo generativo. Un essere lascia spazio a un nuovo essere senza separazione reale.
3: Quindi questo è lo stato naturale di un corpo celeste. E inoltre, il passaggio che sta avvenendo, passa attraverso i corpi, anzi, i cuori dei corpi celesti. Quindi il concetto è, immaginiamo un qualunque pianeta, immaginiamo che sia anche abitato. da esseri umani. La simbiosi che c'è tra i cuori, il cuore della madre e il cuore collettivo del genere umano in armonia, creano questa esplosione di energia che aiuta il pianeta ad evolvere, il pianeta con tutti i suoi figli. Quindi ci deve essere questo legame molto stretto tra il cuore collettivo del genere umano e il cuore della madre. Veniamo alla nostra madre. Beh, non è che il cuore collettivo degli umani in questo momento sia molto collegato al suo cuore. Ecco che la madre vive un passaggio estremamente doloroso, perché la sua energia per gran parte è dirottata nel guarire le proprie ferite e le ferite dei propri figli, quelli che per una parte del genere umano sono considerati meno di oggetti. Quindi parlo di settori della madre, deforestazione, gestione del rapporto con i vegetali, con gli animali, anche con i minerali, questo costante mangiare, senza mai fare uno scambio vero, senza nemmeno pensare di doverlo fare, ma comportandosi come semplici parassiti, che è l'unico obiettivo che hanno, anzi non tanto come parassiti, perché il parassita un po' fa in modo che il proprio ospite sopravviva. Qui addirittura non si prende in considerazione il problema, non c'è nel fare, c'è nelle parole, ma nel fare non c'è davvero l'occuparsi per prima cosa di preservare, ma di usare finché ce n'è. Poi ci penseranno le prossime generazioni. Un po' adesso qualcosina si sta muovendo, però i danni sono stati fatti. Quindi l'energia della madre, che dovrebbe essere impiegata per la propria evoluzione, per una grande parte è dirottata in questo. Quindi lei sta vivendo questo stato. C'è amore, c'è energia, tanta energia, tanto amore per il genere umano, ma c'è anche tanto dolore non voglio dire ostilità, ma delusione.
0: Devo dire che in questo c'è proprio sento la madre veramente molto combattuta, e cioè lei ci ha sempre amato il genere umano come ama la pelle del suo corpo, no? E in questo momento però ha molta difficoltà a continuare ad avere fiducia nel genere umano, perché è come se stesse andando tutto per conto suo, no? Senza ascoltare veramente, senza allinearsi di cuore, no? Con questo. E quindi c'è, è come se volesse tanto, tanto continuare a credere, continuare ad avere fiducia, ma ora è veramente tanto in dubbio. Se è il caso o no, è veramente molto stanca e non sta decisamente bene, sicché un po' le verrebbe voglia di togliersi di dosso questa pelle. Cioè, siamo un po' a questo punto, perché abbiamo superato il limite di tanto.
2: Ok, siamo verso le battute finali, per cui cosa succederà? Si toglierà questa pelle?
0: Probabilmente dei pezzi sì. Cioè, sì, senza voler essere catastrofici, però è anche il tempo di vedere tutto questo veramente come un'evoluzione, trasformazione. Insomma, noi siamo piccoli, siamo quella parte di parassiti che combattiamo sulle piante, cioè, quindi sì, davvero può essere proprio che sia così.
3: Sì, diciamo che le immagini che sono arrivate parlano chiaro, però non credo sia così importante descrivere cosa accadrà, anche perché le linee, le proiezioni per il futuro sono diverse. Il futuro non è scritto nel dettaglio, il futuro è aperto e ogni passaggio decide quale linea prendere. Ce ne sono di più luminose e ce ne sono di estremamente meno luminose, con tutte le varianti intermedie. Certo è che iniziano a diminuire di quantità perché si accumulano le scelte e alla fine rimarrà una linea sola. Quindi vale sempre la pena, al di là del percepire che c'è qualcosa da cambiare, più di qualcosa, rimane sempre fondamentale ricordarsi che possiamo fare la differenza. Ognuno di noi può fare la differenza.
2: Ok, pubblicità e torniamo subito dopo per la conclusione. A tra pochissimo.
4: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
5: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo. Medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.
2: Eccoci tornati in diretta per le battute finali di questa nostra prima intervista con Nauria Ishawa, che si stanno ancora coordinando, sì, per chiudere in bellezza.
3: Perché vogliamo lasciarvi un messaggio, che è l'ultimo dell'ultimo.
0: Ora
3: l'abbiamo preso. Perché
2: sentiamo.
3: Vogliamo anche lasciare uno spunto anche su una pratica.
2: Sì, direi. Okay. Lasciamo qualcosa di concreto che,
0: esatto,
2: ci segue.
0: Che potete fare.
3: Esatto.
1: I consigli del personal trainer.
3: Esatto. Esattamente.
0: Respiro. Ora vi chiedo di inspirare con me e di espirare con me. Inspirate con me, espirate con me. Inspirate con Waira, espirate con Waira. Inspirate amore, espirate amore. Inspirate e commuovetevi. Espirate e commuovetevi. Inspirate, espirate, lasciate scendere le lacrime di commozione come fossero diamanti preziosi. Inspirate gioia, espirate gioia. Portate il mio messaggio, parlate, diffondete amore e gioia, amore e gioia. Ora vi dico, rinforzate il legame tra voi presenti, un legame unico, il legame che unisce chi vive e sperimenta una frequenza unica. Siete amati, figli del cielo. Naturalmente questa era Waira che parlava, è un essere di sesta dimensione.
2: quindi siamo un po' indietro ancora per comprenderla appieno, però
0: si può fare.
1: Siamo indietro, dai, siamo molto avanti. Se ascoltiamo i messaggi della sesta dimensione.

0: una sera.
1: Certo, vediamo. Molto volentieri. Beh. Noi vi ringraziamo sempre per l'ospitalità.
2: Grazie a voi,
1: davvero. Siete amati.
3: Grazie, alla prossima.
0: Grazie. Alla prossima.
3: Ok, allora, finita questa prima intervista, adesso, senza attendere neanche un istante, ci inoltriamo subito sulla seconda e ci colleghiamo con Albano, Pierluigi Albano. Bentornati a tutti in questa nuova intervista delle Vibrazioni del Sapere e nuova intervista, nuovo saluto a Giorgio. Ciao Giorgio.
4: Ciao, ciao Valentino. Anche oggi una interessante intervista con un amico, Pierluigi.
3: Esatto, esatto. Allora,
5: ciao ragazzi, grazie a voi.
3: Ha preso subito parola il nostro Pierluigi Albano, il nostro numerologo di fiducia. Allora, la tematica che abbiamo deciso di dare quest'oggi è: che relazione c'è tra i numeri e la nostra vita? Tematica che va un po' a collegarsi, e ne approfitto appunto per ricordarlo ai nostri radio, video e tutto ascoltatori, agli appuntamenti che farà a Padova sabato 19 settembre, che ricordiamo che Pierluigi Albano viene a fare degli incontri individuali dove aiuta le persone ad esplorare se stesse, a trovare le chiavi di lettura della propria esistenza e in qualche modo andare a sciogliere quei nodi che ci tengono vincolati a certe situazioni della vita. Giusto?
5: Perfetto.
3: Ok, perfetto. Allora, detto questo, allora, numeri, i numeri e la nostra esistenza, che correlazione possono avere?
5: Beh, noi quando nasciamo abbiamo delle influenze, abbiamo già uno schema nel quale noi siamo nati in un tal giorno, quindi giorno, mese ed anno, sono numeri. Ogni numero, ogni parola corrisponde a un numero e ogni numero corrisponde a una parola. Questo porta che anche il nostro nome, che ha un progetto senso dato dai genitori, abbia un valore in questo caso che non possiamo determinare solo nella luce, cioè nel lato bello, ma ha anche un lato ombra, cioè la parte problematica. E quindi ogni numero praticamente ha diverse valenze, che non sono prettamente luce o ombra, ma sono anche dettate anche da altre situazioni che la persona dovrebbe sapere se, diciamo così, riuscisse ad avere un rapporto preferenziale con l'inconscio. Se ad esempio a una persona gli dicessi: qual è il tuo bisogno nel lavoro? E non mi sa rispondere, quindi dice: ma io voglio i soldi, mi serve per andare in ferie, quello che sia. Ma se la base di tutto questo è legata ad esempio alla comunicazione, significa che la persona, per stare bene nel lavoro, ha bisogno di trovare un lavoro che comunica con gli altri, che parla con gli altri. La comunicazione, ad esempio, è azione comune, cioè ti serve per riuscire a ottenere un risultato comune. Valentino, Giorgio hanno anche probabilmente nel lavoro una direttiva, o in certe caratteristiche la direttiva della comunicazione, perché altrimenti una persona che lavora, come dire, in un laboratorio ed è lì a tagliare formaggio o cosa, non credo che abbia una grande comunicazione. Avrà altri talenti da sviluppare e con cui è nato. Ma ci sono lavori indubbiamente che non prevedono, ad esempio in questo caso, la comunicazione. Quindi una volta la numerologia era conosciuta. La scoperta che ho fatto alla Basilica di Pomposa, siamo nel 1200, mi sembra, è interessante. Dopo è sparita. Quindi, diciamo così, il numerologo ha la funzione di tradurre quello che la persona

0: vede, quello che la persona nota, quello che la persona a volte è, come dire, tormentata da determinate sequenze di numeri. Per cui ci sono state persone che sono venute che mi ripetevano: io vedo questi numeri, ho analizzato la cosa, i numeri riguardavano una problematica che quella persona aveva. Gli ho detto all'inizio che quando avrebbe risolto quel problema non avrebbe più visto quei numeri, e dopo qualche volta, di fatto, risolto il problema, i numeri sono cambiati, cioè non vedeva più quelli.
1: Ok, ma tu stai dicendo proprio che i numeri ci parlano, cioè vedeva sempre quei numeri in che senso? Vede le targhe con i numeri, vede
0: Sì,
1: l'orologio e gli fa quei numeri, tipo
0: certo.
1: questi segnali.
0: Sì, certo, assolutamente. Ti casca l'occhio sulla pagina del libro, ti casca l'occhio, poi, come dire, vai al cimitero, vedi la tomba numero, è tutto in relazione a questo. Ora, non è detto che la persona abbia la finezza o la capacità di notarlo, ma se ad esempio, parlando con me o con altre persone, dicono: stai attento a quello che succede, nota quello che è attorno a te. La persona, se si mette un attimo in attenzione, riesce a evidenziare determinate cose. Sono nato quel giorno, mi sono sposato quel giorno, mi sono laureato quel giorno, ha un significato. Poi è da capire, ripeto, se è luce, ombra o tutti e due, perché ad esempio, come ho detto, il nome ha una parte luce e una parte ombra, ma ci sono situazioni in cui sono solo luce.
1: Ok, ci fai un esempio? Cioè, nel senso, tu quando devi incontrare una persona, che numeri gli chiedi, che informazioni gli chiedi per cominciare a farti
0: No.
1: parte della situazione?
0: No, io normalmente non chiedo numeri, cioè a livello di terapia viene chiesto la data di nascita e il nome della persona, di suo padre e di sua madre. Questo serve intanto per aprire un po' la porta del genisogramma, cioè dell'albero genealogico. Facendo lo studio su queste tre persone in questo caso, praticamente vengono diversi diagrammi che poi io confronto, perché il lavoro è sempre quello, fare il fil rouge, cioè unire tutti quanti le situazioni per capire da dove viene e dove va. E questo, però, nel protocollo che io applico, una persona potrebbe dirmi: ma a me non interessa di analizzare il mio albero genealogico, le mie situazioni personali. Io ho un problema di lavoro, ho un problema di d'amore. Allora, analizzando quello, si fanno delle domande alle quali la persona risponde, dando, come dire, in una certa condizione, dando dei numeri, dicendo dei numeri. E perché? Perché l'inconscio sa il significato del numero. Per quello ho detto prima, fondamentalmente, se le persone avessero un ottimo rapporto col proprio inconscio, non servirei io. Ma è come il medico: se le persone volessero star bene e sapessero come stare bene, tra virgolette, potrebbe non servire il medico. E questa è la situazione che si trova. Per
1: Ok.
0: cui, sì.
1: Allora per recepire, per conoscere diciamo, i messaggi che passano attraverso questi numeri, non serve essere un numerologo. Uno riesce avendo un po' di
0: No,
1: sensibilità.
0: non ci può riuscire da solo. È che proprio perché non abbiamo un grande rapporto col nostro inconscio e con il linguaggio che lui applica e porta avanti, che noi non riusciamo a ottenere la conoscenza. Ce la siamo dimenticata, ma basta vedere, come dire, le chiese antiche con la geometria sacra, con tutto quello che riguarda, come dire, Fibonacci o la sezione aurea, eccetera, e le chiese moderne che hanno un'energia completamente diversa, perché questo tipo di conoscenza è stata tolta, come dire. Tanto va bene lo stesso, ma non è vero che va bene lo stesso.
2: Beh, il mondo è fatto di numeri, no? Questo lo dicono
0: Certo.
2: in tanti. Cioè, la nostra vita è fatta di numeri, l'universo sono numeri, tutto è numero. Invece, volevo farti una domanda. Io ho fatto l'esperienza con te. Di un incontro e sono uscite fuori tante cose, tanti aspetti di me molto interessanti e sono riuscito anche a capire vari altri aspetti molto interessanti, però non volevo dire questo. Volevo dire, la domanda che ti volevo fare è: ma tu che sei un farmacista, come c'entra la numerologia? Come sei arrivato alla numerologia?
0: Non
2: Qual è la
0: c'entra
2: tua storia?
0: assolutamente nulla, nel senso che io
2: Immagino.
0: mi sono laureato in farmacia perché c'era la famiglia che spingeva in quella direzione, e però avevo altri interessi, sempre manifestati, sempre portati avanti, e mi sono laureato a Padova. Ho lavorato per un bel po' di anni in farmacia, facendo altre cose però, cioè non ho mai lavorato tutto il giorno per anni o per un anno, e facevo sostituzioni, gestivo farmacie dove il farmacista andava in ferie o cose, però facevo altro, e l'altro mi ha portato a prendere il titolo di counselor, e quindi la tesi è stata counselor e numerologia. E da lì è andato avanti, ma è da sempre che a me interessavano i numeri e che analizzavo, diciamo così, le parole in base ai numeri o a delle cose di quel tipo. Ma la numerologia comunque non c'entra niente con la matematica, nel senso che, cioè, voglio dire, non è che uno fa delle operazioni molto complicate o molto complesse, sono abbastanza banali. La bellezza della numerologia che io applico è che è molto spirituale, libertaria e molto aperta alla... cioè non ha delle regole, per quello dico libertaria, non ha delle regole codificate dove tu entri in uno schema che è una casella nella quale si passa a un'altra casella. È molto free, come dire. E molto esperienziale, questo sì, molto esperienziale, perché man mano che io la applico scopro ancora delle cose nuove, per cui ci sono delle situazioni che mi hanno aiutato a capire meglio quello che è la teoria che diventa pratica. Perché ad esempio, una persona che il conflitto di una persona può essere è la parte più grave che lui ha. Quindi è come dire, se metti il sale sulle ferite, diventi veramente urli e strepiti. Se la persona come conflitto ha paura di perdere il proprio territorio, il proprio valore materiale, allora cosa succede? Succede che diventa ipoteticamente come Paperon dei Paperoni, ammassa oro, ammassa oggetti e non ne vuole perdere nemmeno uno. Però ho conosciuto una persona che mi domandavo come mai interagisse con la vita in questo modo. Lui ha fatto e continuava a fare le camminate Santiago de Compostela, e continuava a dire che bisognava mollare tutto, non avere soldi, i soldi magari sì, in mano, e aveva lasciato andare tante cose, la sua attività, la macchina, la casa, eccetera. Mi è venuto di analizzarlo. E ho scoperto che cosa? Che questa persona era una persona che come conflitto aveva la paura, questo lo dico io, la perdita di territorio. Quindi una persona che ha paura di perdere il proprio territorio, per non averne paura, se ne libera completamente. Non avendo niente, tu praticamente non hai più quella situazione, che non è la soluzione del problema, però lui l'aveva trovata in quella maniera. Ognuno di noi, la soluzione che trova, anche se lo fa star male, anche se è negativa, è la miglior soluzione che ognuno abbia. In realtà, dopo, quando poi tu capisci che c'è da fare un'evoluzione o aprire delle porte, allora fai delle altre scelte. Ed è sempre la stessa cosa che dicevo anche in altre volte, la cosa di scegliere di scegliere. Perché se scegli di scegliere, non fai una singola scelta, scegli la possibilità infinita di scegliere. E questo porta all'amore. E l'amore è egoistico, tra virgolette, perché prima dobbiamo amare noi stessi, per dopo poter amare gli altri.
1: Sì,
0: Non
1: certo.
0: possiamo amare noi stessi se non amiamo gli altri. No, non è vero. È il contrario. Non possiamo noi amare gli altri se non amiamo noi stessi. E là il problema. Prima egoisti, sano e sacro egoismo, dobbiamo amare noi stessi. E dopo possiamo amare gli altri. Altrimenti sono tutte quante situazioni che, come dalla nascita, ci viene dato un nome che corrisponde a un numero, che in questo caso è sia positivo che negativo, e che nel discorso del nome c'è un progetto senso dei genitori. E come facciamo?
1: Ma
0: È là.
1: sì, tu applichi anche dei concetti di, diciamo, di psicologia alla base di queste analisi con le persone, o semplicemente i numeri ti guidano a fare questo?
0: No, no, psicologia non è il mio studio, diciamo così. Però, come dire, essendo molto tecnicamente pratico, uso ad esempio delle cose che possono essere gli archetipi, eccetera, però non vado a vedere a livello teorico dove va a parare, perché si formano, eccetera. Sono molto esperienziale, per quello dico, la mia numerologia ha diversi nomi. Kintsugi è collegato alla resilienza, con il restauro, quello giapponese, con il foglia d'oro. Però è esperienziale.
1: Ok, ma questa è una numerologia che ti sei fatto te unendo varie cose, o è proprio la base 21 che è strutturata così?
0: No, no, allora la base 21 ha una base che è quella, però se io insegno a te la base 21 non arrivi a, come dire, parlare come dico io e come parlo io, o a pensare come parlo io e come penso io. C'è tutto un mondo, perché, cioè, come tu hai detto, tutti quei libri. C'è un mondo in cui, in un periodo della mia vita, mi sono dedicato a studiare, montare insieme varie cose.
1: Ok. Per cui ti porti il bagaglio della tua esperienza.
0: Beh, certo. E poi, soprattutto, parlando di inconscio, ad esempio, ultimamente sto lavorando molto con delle situazioni, ad esempio, una madre e una figlia che hanno, dei segreti. Allora, il segreto della madre è X, il segreto della figlia è Y, però sono della stessa famiglia, quindi vanno a influenzare più persone con le conseguenze di questo. Il segreto ha come segreto un numero che corrisponde anche ad altre cose, e in realtà però ci governa.
1: Ma cos'è il segreto? Cioè, sono delle cose che conosciamo solo noi,
0: No, no, no, non li sa nessuno, è quello il problema. Il
1: Ah,
0: segreto è che nessuno lo
1: segreto
0: sa.
1: generazionale da
0: È
1: nostre.
0: un segreto da altre generazioni, certo. Ma
1: Ok,
0: certo.
1: come si
0: Cose
1: manifesta?
0: non dette, violenze, abusi, sfruttamento, situazioni pregresse dove il nonno era ubriacone e il marito era ubriacone e quindi all'interno del paese c'è una nomea di questo e quindi la persona soffre un isolamento o un maltrattamento psicologico da parte di se stessa e degli altri, dove in quel paese sta male. Allora, banalmente, siccome c'è l'inconscio personale, familiare, collettivo, banalmente, prima cosa volendo da fare, se la situazione è grave, è quella di prendere e spostare la persona in un altro paese. Cioè, c'era una bambina che in montagna stava male proprio per il discorso del nonno ubriacone, eccetera, quindi c'era proprio un isolamento a livello culturale del paese. Quando andava dai nonni al mare stava bene, giocava con gli altri bambini, eccetera. Al suo paese in montagna no, non succedeva. Siccome la bambina stava molto male, il consiglio è stato dato dicendo sposta quella bambina quantomeno, perché per ora, se supponiamo sta talmente male che rischia veramente di andare in malattia, spostala, dopo capiremo come. Perché proprio c'era un cambiamento umorale, un comportamento della bambina e degli altri bambini sulla bambina, perché quelli che non sapevano nulla giocavano, scherzavano con lei, eccetera. Tornava in paese, buff, un muro. Questo è.
1: Ok, ma qu quando acquisisci queste consapevolezze, come ci lavori? Cioè, è possibile scioglierle o ci convivi?
0: Ah no, sciogli tutto, caspita. Io non è stato detto tante volte, ma non mi interessa di dire alla persona tu sei così e rimani così. No, si lavora proprio per mollare tutto questo, è evidente. La grande emozione è, ad esempio, e posso dire proprio emozione, è quando si lavora, ad esempio, madre figlia o madre figlio, non cambia, no? Perché? Perché in quella situazione là vedi tutto l'albero genealogico, vedi le varie situazioni, eccetera, e vai a lavorare per portare luce non solo alla persona, metti il figlio, perché dando luce il figlio porta che tutta la genealogia ha luce. E si libera di determinate cose. E quindi magari anche il nonno, la nonna, il bisnonno e avanti. Ah beh, è emozionante vedere quando ci sono questi sblocchi, perché la persona cammina di per sé stessa, beh, non voglio dire che voli, però insomma, cammina molto bene.
1: Manca. Ma quando tu parli di sblocchi, allora come si raggiungono? Cioè ci sono delle azioni da fare, delle
0: Sì, ci sono
1: consapevolezze?
0: degli esercizi, sì. È indubbio, non può esserci un cambiamento, cioè, o meglio, il cambiamento può avvenire con uno schiocco di dita e fine, per una presa di coscienza, ma a volte noi non abbiamo le fondamenta solide per stare in piedi e quindi abbiamo bisogno di fare degli esercizi e portare avanti un cammino. Il cammino con la numerologia base 21, quello che applico io, è molto veloce, rapido. Cioè non sono né anni né, come dire, 6 mesi, cioè insomma, poi dipende dalla persona, però è molto rapido. E questo cammino però porta anche ad avere da fare degli esercizi. Perché? Perché la persona si deve strutturare per avere delle basi solide, perché altrimenti è come i galli che sono messi sul comignolo, quando il vento gira la persona, sì, sei una banderuola al vento, cioè non hai radicamento. Uno dice, ma io faccio la meditazione del radicamento, ma non è quello il radicamento è che quando noi decidiamo di incarnarci in una famiglia ed è sempre problematica per chi ha i problemi, in realtà cerchiamo di fare un'esperienza. L'input è facciamo un'esperienza, positiva o negativa non lo sappiamo, solo che l'anima non è il corpo, solo che il corpo a un certo punto si può anche lagnare di dire: oh, io ho fatto tutte queste esperienze, ma mi hanno lasciato il segno, e là mi sono fatto male, e là mi hanno bastonato, e là. E allora puoi anche, come dire, contrattare o comunque riuscire ad avere una situazione nella quale le esperienze siano invece positive, che portino luce, che ti facciano star bene, che non è mica che tutte devono essere faticose. E per fare questo è buona cosa fare ad esempio degli esercizi, che possono essere una danza, che può essere un scrivere delle cose, cioè ci sono delle cose che nascono. Gli esercizi che io do fondamentalmente non li do perché Albano Pierluigi li dà, perché i numeri che saltano fuori mi dicono che se per te la soluzione è quella, bisogna fare quello. Allora io ti spiego qual è la tua soluzione, qual è il tuo obiettivo, ti spiego qual è la tua strada, ti spiego qual è da dove origina il problema, e questo risponde a quello che mi avevi chiesto all'inizio della puntata, cioè se uno ha un problema, ecco, si fa il protocollo dove ci sono delle domande che poi io traduco e arrivo a spiegarti. Di solito la persona dice sì, lo sento, ecco, quella è la strada però. Perché quello che la tua pancia o il tuo sentire ti dice non è ancora chiaro, perché altrimenti l'avresti fatto e non avresti il problema perché staresti bene. Quindi un protocollo di quelli che ho inventato, che non c'entra niente con la numerologia 21, ma è basato sulla, cioè dopo come analisi è basato sulla numerologia base 21, in realtà porta proprio a questo, cioè a sapere qual è l'origine del problema, qual è la soluzione, qual è la strada. Quella della persona, perché non siamo tutti uguali, le scarpe sono diverse, quindi ognuno ha la sua soluzione. Per fare questo do degli esercizi, e questi esercizi servono proprio alla persona, ma a volte ci sono delle persone che mi dicono: ah, io non avevo capito che dovevo venire la settimana prossima o che ci dovevamo sentire. All'inizio bisogna fare un lavoro, diciamo così, un po' più serrato, ma non tante volte, però deve essere serrato, perché altrimenti se non avendo la struttura, la persona continua a oscillare, a tornare come prima. E la parte che stava per essere liberata urla, perché normalmente abbiamo dei grossi problemi con il nostro bambino quando eravamo piccoli. Cioè, se il bambino è stato o abbandonato, o comunque ha subito degli abusi, dei problemi, quel bambino sta urlando dentro. Nel momento in cui si inizia il lavoro, è buona cosa andare avanti per portare luce e pace in quella situazione. Perché? Perché se tu aspetti dei mesi dopo, quel bambino comunque adesso ha visto che c'è qualcuno che può aiutarlo, e in teoria e in pratica chi lo può aiutare non sono certo io, ma è la persona stessa. Cioè Pierluigi viene aiutato da Pierluigi, perché io grande posso difendere, proteggere, cosa che non è mai stata fatta, metti Pierluigi piccolo, perché io posso darmi le migliori risposte, le migliori spiegazioni o giustificazioni, che sono le bugie della realtà che ho patito. Ma il problema è che il bambino, quando aveva 6 mesi, 1 anno, 3 anni, quello che ha subito non lo può capire, perché il bambino chiede e i genitori dovrebbero dare, dovrebbero. E se non danno, lui sta male. Quindi gli esercizi vanno fatti, poi logicamente la persona che fa gli esercizi, la cosa che io porto e conduco è quella che non si boicotti. Perché? Perché fondamentalmente le persone a volte potrebbero sbagliare l'esercizio, Ah, ma io avevo capito che, ma sai, ho fatto così perché non ce la facevo più. No, l'esercizio va fatto come va fatto. Ma non perché lo dico io, perché se, ad esempio, il 10 può essere correlato al chiudere un ciclo, ha altre valenze anche, ma al chiudere un ciclo per aprirne un altro. Se io dico, beh, guarda che è meglio che tu, in base al lavoro fatto, non perché io mi spiticchio la testa, e ti dico, guarda che è meglio che tu lo faccia per 10 giorni, oppure ti faccia 10 volte questa cosa, è proprio perché inconsciamente vado a relazionare con il discorso del chiudere un ciclo per aprirne un altro. Allora gli do un input maggiore. Ho caricato con una valenza più importante quello che era il messaggio.
1: Ma quando tu vai ad aiutare la persona a risolvere, a sciogliere questo nodo che si porta dietro, ha bisogno di capire come è nato, cioè è nato da questa situazione col genitore, con quello, o semplicemente lavorando, facendo questo esercizio, anche se non ha capito da dove arriva quel blocco, si scioglie.
0: Allora, una gran parte viene detta, perché se salta fuori, ad esempio, che c'è un problema con la madre, ti dico, guarda che hai un problema questo e questo con tua madre, oppure con tuo padre c'è questo problema, eccetera. Però in realtà ci sono delle cose che possono essere liberate anche senza sapere del tutto da dove vengono. Nel senso, ci sono dei segreti che non vogliono essere tirati fuori. Come fai? Va bene, puoi andare in regressione, vai a prendere, eccetera, ma ci sono delle situazioni che non devono essere scoperte. Tu dirai, sempre? No, ma qualche volta sì. Io per me ho scoperto delle cose della mia vita che non avrei mai immaginato. Mi hanno lasciato senza fiato determinate cose, però sono io che ho cercato, ho portato avanti un certo tipo di lavoro, eccetera, eccetera. Non è detto che tutti vogliano aprire tutte le porte. Tanto è vero che l'altro giorno ho ripreso una cosa, ho guardato il nome delle persone che potrebbero usufruire dei vari servizi, possono essere pazienti, clienti, malati, ma in realtà io quello che vorrei che le persone capissero è che chi fa un percorso di questo tipo, io li ho definiti i virtuosi. Non è la malattia, non è la paziente, non è il cliente, ma sono dei virtuosi, perché andare a aprire delle porte per fare questo lavoro, per dopo stare bene, è una gran cosa. E bisogna avere delle grandi virtù per riuscire a essere strutturati mentalmente, fisicamente, in questo tipo di cambiamento. Perché quello che sta succedendo all'interno di noi da sempre è una lotta tra il bene e il male. Ma quello che sta succedendo ora è ben peggio nel mondo e nelle varie cose. E quindi dici, ma perché? Che me ne frega di lavorare su di me per capire delle cose? Beh, tutto quello che non hai capito in questa vita te lo ripropone in un'altra e quello è il problema grosso. Che se non vai a risolvere determinate cose, come fai a uscirne da certe situazioni?
2: Pierluigi, tu dicevi appunto di amare se stessi. Amare se stessi, hai trovato gente che si ama e gente che non si ama? Sicuramente sì, ma non è difficile una persona che non ama se stessa poi riportarla ad amarsi, cioè riesci con la tua numerologia, con la tua esperienza a cambiare l'atteggiamento di questa persona, perché tante persone stanno male anche proprio perché non si amano, perché non riescono a trovare una strada
0: Certo,
2: giusta.
0: allora non uso in quel caso, non posso dire che uso la numerologia, Non è la numerologia che ti salva se non ti ami. Io però posso farti fare degli esercizi o farti fare delle esperienze, e qui vengono fatti, come dire, degli esercizi a livello di presa di coscienza, e la persona normalmente, come dire, può fare un pianto e si rende conto della situazione. Molte volte la cosa può essere anche correlata al discorso rabbia. Cioè, nel senso che la persona è talmente arrabbiata che in quella situazione non vuole vedere il cambiamento perché quello che domina è la rabbia. E la rabbia normalmente non è una rabbia solo contro gli altri. Mio padre mi ha fatto così, l'amico mi ha fatto così, la moglie ha fatto così. Ma quello che salta fuori di solito quasi immediatamente, poco tempo ma poco, è la rabbia contro se stessi, per aver accettato quello che loro fondamentalmente non volevano. E là è un discorso di manipolazione degli altri sulla persona e di manipolazione, sembra assurdo, ma di se stessi, di noi su noi stessi. Per quello c'è il discorso dell'essere virtuosi. Dobbiamo imparare a essere virtuosi con noi stessi, perché i talenti che noi abbiamo ci portano a ottenere dei risultati, ma se non li vogliamo ottenere, non ha senso. Cioè, stiamo sopravvivendo, ma vivendo male, come dire. E gli
2: Quindi
0: esercizi,
2: essere
0: prego?
2: virtuosi è sottinteso amare se stessi, perché comunque se.
0: Certo, è la base, certo. Ma tante persone sono molto, molto arrabbiate alla base di tutto questo. Perché? Perché, ripeto, avendo accettato determinati schemi. Ma tu puoi essere anche arrabbiato con te stesso solo perché hai deciso di fare un'esperienza, che la tua anima ha deciso di fare quella e tu averla accettata. Io una volta, tanti anni fa, vidi una costellazione familiare nella quale c'era l'entità, come dire, dell'aborto, che era morto, come dire, prima, che era incazzata con la persona che era nata dopo. E la persona nata dopo disse: "Ma io mi sono preso per mano tutti i problemi della famiglia, mentre tu, quando hai visto e hai annusato che problemi c'erano, quali fossero e come erano strutturati, te ne sei andato." E la cosa funziona, perché è anche questa una realtà. La vita è un'esperienza che ognuno fa per ottenere determinati risultati. Normalmente la funzione è che l'anima, come dire, si eleva, che noi come corpo e come spirito ci eleviamo.
1: Certo. Senti un attimo, facendo un passo indietro, volevo capire, ma tu parlavi dei numeri prima, il lato luce e lato ombra.
0: Sì.
1: Il lato ombra è qualcosa che possiamo affrontare e sciogliere o rimane comunque nella nostra vita?
0: No, noi sciogliamo tutto. Cioè, io non farei questo lavoro solo per far vedere qual è il problema e dopo che ti faccio? Ti mando da un altro. No. Il lato ombra, che è il problema, e il conflitto, la situazione negativa che tu hai nella tua vita vengono sbloccate tutte. Qui però entra una cosa, perché ad esempio io posso, come a volte ho parlato a voi, sia a Valentino o Giorgio, o tutti e due insieme, o anche ad altri, io posso spiegare determinate cose ed è emozionante spiegarle e far capire come funziona, ma non è detto che ci sia la soluzione per la persona di cui sto parlando. Perché se la persona di cui sto parlando non vuole e non fa gli esercizi o li sbaglia, lì crolla il palco. cioè che la soluzione ce l'abbia in mano, ce l'ha, ma se lei dice no, non è il momento, adesso io non me la sento, devo fare qualcos'altro. La mia famiglia è la famiglia del Mulino Bianco. Andare a rompere tutto quello che c'è non mi va bene perché perdo troppo e sì, ma guadagno salute, ma preferisco di no. Là è come dire, possiamo scriverci un bel libro come di una certa situazione. Io volevo scrivere un libro, manca un'esperienza eccezionale. Ho lavorato sulla figlia e sulla madre. 40-65 anni circa, ero emozionato perché ho fatto un lavoro che ne parlerò e ne parlo nelle conferenze, però non si è chiuso. Perché? Perché la figlia ha detto io mi fermo e mancava quella parte per avere la chiusura del cerchio, ma non posso farla io. Quindi il libro non lo
1: Niente libro.
0: posso scrivere, però era molto emozionante quel lavoro. Tutto quello che salta fuori, se la persona vuole, viene risolto. Non, tutto.
1: Ma per cui può esserci una persona che sì, vuole mettersi in gioco, ma quando vede alcune cose dice quelle no, per adesso facciamo qualcos'altro.
0: Sì, certo. Perché il problema che salta fuori qual è? Che se tu hai una situazione nella quale devi prendere e cambiare un atteggiamento con tuo padre o con tua madre, e per esempio, e sei molto legato a loro nella luce ma anche nella malattia, come dire, il problema è che tu se non hai voglia di toccare quelle cose, non lo fai. Io mi ricordo tanti anni fa che è venuta una signora, mi disse ho un problema e io le dissi il problema è che hai è causato, diciamo così, dal fatto che tu hai un problema con tuo marito, di contatto con tuo marito. C'era proprio un discorso di contatto, di legame. E lei tirò un pugno sul tavolo e disse una parolaccia, niente di grave, e disse: me l'ha già detto anni fa una terapeuta, un'altra terapeuta. Gli ho detto: ma tu ci hai lavorato? No, e allora là è il problema. Nessuno fa il lavoro per te.
2: A volte può capitare che la persona ha paura del cambiamento, nel senso che ho paura di questo.
0: Allora, la paura del cambiamento c'è, a volte devo rassicurare le persone. Perché? Perché hanno paura del cambiamento, ma il cambiamento non è mai in negativo. Il cambiamento è sempre in luce, in positivo. Quindi, però la realtà della vita reale può cambiare talmente tanto che potrebbe diventare negativo. Cioè, hai una casa con la piscina, il campo da tennis, il marito, tutto è la Ferrari, quello che è, soldi, eccetera, però è una famiglia del Mulino Bianco dove in questa famiglia nessuno ama. Anche l'altro giorno c'è stata una persona. E ci sono situazioni emozionanti anche per me, cioè quando ti rendi conto che in una certa situazione nessuno ama. E quindi cambiare significa perdere tutto, cioè dire ok, mio marito ha i soldi e lascio, e la piscina, e le amiche, perché sono amiche di un certo tipo, tono, elite, cioè ognuno può scegliere. Non, per quello dico e ho riscoperto quella parola, virtuosi. Perché solo il virtuoso ha la capacità di fare questo salto. Certo non ha paura, o non vive nella paura, o non vuole vivere nella paura. Perché se hai paura non esci, rimani là tutta la vita. Però dopo, quando arrivi alla fine, dici: cosa ho fatto? Le mie paure me le sono tenute, custodite, messe nascoste sotto al tappeto, ma ci sono ancora.
1: Certo.
0: E là non
2: vita bisogna avere. In vita bisogna fare di cambiamenti per evolvere. Se rimani sempre nel tuo comfort, non va bene. Cioè,
0: ma sì, hai ragione, Giorgio.
2: Non sei una reggia, sei un re, ma anche lì.
0: Hai ragione, Giorgio, a dire quello che dici, ma in realtà a volte non siamo nemmeno nella nostra zona di comfort. Cioè, voglio dire, ad esempio, una donna che viene picchiata dal marito non è in zona comfort. Però dopo vai a vedere che la stessa situazione l'ha vissuta da bambina col genitore, col padre, delle situazioni con la madre, eccetera. Ma a volte ci sono veramente delle situazioni conclamate dove la zona di comfort, che è sì, va bene, ma in qualche maniera vado avanti, non c'è proprio. Ci sono proprio. Bravo.
2: C'è anche la paura.
0: Certo, ma c'è la paura, ma c'è anche il fatto delle dipendenze, dei legami malati, della manipolazione. Dove io ti posso manipolare, ad esempio, una manipolazione può essere quella collegata al non sapere qual è il tuo valore. Se tu, ad esempio, sei una persona che non sa qual è il suo valore e lo chiedi agli altri, e io fossi bastardo, non ti tratto male. Ma io sto facendo in parte quello che vuoi tu, cioè il fatto che non sai qual è il tuo valore, e in parte quello che serve a me, perché non sapendo qual è il mio valore, nemmeno io, più abbasso te, più divento grande io, più sono bravo io, e cioè diciamo più sono bravo io, meno sei bravo tu, più sono bravo io.
2: Sì.
0: E molte volte funziona così, anche all'interno delle coppie, è tremendo. Rinfacci, situazioni buttate là con violenza psicologica, con violenza verbale, non è tanto la fisica, perché fondamentalmente quando la coppia non funziona diventiamo tutti abbruttiti, diventiamo tutti negativi, ma in realtà la violenza psicologica è più collegata alla parte femminile, quindi se la fa un uomo sta usando la sua parte femminile, ma normalmente ce l'ha la donna, e la violenza invece fisica è più facile per un uomo. Vabbè. La violenza psicologica ha la fortuna di non potersi vedere.
1: Certo.
0: La violenza fisica invece di un pugno o di una sberla la vedi. Vabbè.
1: Ok, va bene. Dai, direi che abbiamo tirato fuori abbastanza dettagli e argomenti.
2: Tante cose.
1: Beh, ricordo nuovamente per chi in qualche modo volesse, fosse interessato, che sabato 19 settembre, appunto, Pierluigi sarà a Padova e farà questi appuntamenti che sono anche abbastanza impegnativi a livello, si parla di un'oretta e mezza, a volte anche di
0: Sì.
1: più, cioè bisogna, tu vai proprio col badile a scavare nelle dinamiche.
0: Allora, è una mia tecnica, non mi va di lasciare la persona a metà o dire va bene, adesso torna a casa e dice ma non ho ancora in mano. Finché non arriva, come dire, l'esercizio principe, perlomeno uno, per andare a corollare il tutto, perché la persona esca contenta di aver affrontato la cosa, ma di avere in mano anche un inizio di cambiamento con un esercizio che la porti a migliorare, per me quello è il mio input. Per
1: Obiettivo.
0: quello dico che è molto potente come terapia e chirurgica, perché vai là, prendi quello, io non prendo tanti argomenti, ne si prende uno e là si va avanti.
1: Certo, d'accordo. Vabbè, esploreremo anche questa cosa.
0: Siamo qua.
1: Esatto. Bene, detto questo, allora, avendo capito un po' come i numeri sono una chiave di lettura della nostra esistenza e possiamo utilizzarli in questo contesto per andare a scardinare alcune dinamiche, Pierluigi, io ti ringrazio di essere stato qui, di aver accettato l'invito e ci vediamo.
0: Grazie a voi, buona giornata, un
2: Grazie.
0: abbraccio.
2: Buona
0: Grazie
2: giornata.
0: per Luigi. Ciao.
1: Ok, allora, eccoci tornati dopo la chiacchierata con Pierluigi Albano. Adesso abbiamo alcuni istanti. Intanto, ovviamente, anche se insomma non è adesso, comunque vi salutiamo in anticipo perché poi per praticamente un mese non ci saremo, dal momento che usciamo in viaggio alle piramidi di Visoko a fine, agosto e i primi di settembre in
2: In
1: Sardegna.
2: Sardegna. Però vi ricordiamo nel frattempo alcune conferenze molto belle e importanti che faremo da settembre in poi.
1: Esatto, intanto quella di apertura, ricordiamo la cannabis, un miracolo della natura, e parliamo di venerdì 18 settembre, per cui là se volete partecipare.
2: E poi abbiamo il giovedì 1 ottobre alle 20:30 e ci sarà una conferenza sul Full RNC 60. Una cosa molto interessante che chi è già venuto ad altre conferenze è rimasto molto colpito.
1: Sì,
2: E vi
1: esatto.
2: consigliamo di partecipare.
1: Insieme alla cannabis, questa è un po' del filone del benessere. Parliamo di strumenti per evitare di andare dal dottore in ospedale, diciamo. Ecco. Poi, che altri belli eventi? Cosa volevi? Cosa volevi?
2: Quella successiva.
1: Beh, allora, intanto ricordiamo ovviamente il primo weekend, oltre alla conferenza sulla
2: Ah,
1: cannabis del
2: sì.
1: 18, abbiamo il giorno successivo, sabato 19 settembre, sempre Ruggero di Pasquale che abbiamo sentito la scorsa trasmissione, e farà le analisi biofrequenziali nel riequilibrio bionaturale del corpo, insomma, analisi per capire un po' il punto della situazione nella quale siamo. Numerologia base 21, ne abbiamo appena parlato con Pierluigi Albano, sabato 19 settembre, e domenica ci saranno gli appuntamenti individuali di allineamento vertebrale con il nostro Manlio Cortina. Sabato 26 settembre, non l'abbiamo ancora pubblicato, ma è addirittura d'arrivo, avremo un appuntamento in presenza con Luisa Fornasiero. A breve lo pubblicheremo.
2: Pubblicheremo. Poi il 27 settembre invece ci sarà, l'abbiamo già fatto l'intervista ultimamente, l'altra lunedì, con ISET, l'Angelo Guardiano, creazione ed attivazione del sigillo. Sarà domenica 27 settembre dalle 10:17, sempre a Padova. Interessante.
1: Molto bello, insomma, un seminario esperienziale
2: Interessante.
1: su appunto sul contatto con l'angelo guardiano, che sarebbe praticamente il nostro angelo custode, detto in maniera un po' terra a terra. Poi, cosa possiamo dire di
2: È
1: interessante?
2: interessante che a me preme molto, diciamo, farlo presente il 9 ottobre.
1: Ah, questo sì,
2: 9
1: volevo metterlo
2: ottobre,
1: alla fine, ma va bene.
2: 9 ottobre ci sarà una conferenza e concerto esperienziale molto interessante. Se provate a sentire anche l'intervista che abbiamo fatto a Tea Crudi, e il titolo sarà Quando l'anima ricorda, dove ci sarà appunto questa conferenza e concerto veramente bella, dove lei presenterà anche un suo libro, Quanto è buio prima dell'alba. Anche questo molto interessante. Seguite l'intervista perché vale la pena. Sarà venerdì 9 ottobre alle 20:30 ad Abano. Vi consiglio di ascoltare l'intervista perché
1: Sì, rende l'idea
2: rende
1: di
2: l'idea,
1: quanto
2: perché
1: profondo è questo tipo
2: detto
1: di
2: così
1: incontro.
2: nel titolo, però sentite l'intervista.
1: E poi abbiamo sabato 10 ottobre, viene a trovarci nuovamente Lamberto Rimondini assieme a Fabio Lo Sciarbo e parleranno di reimmigrazione, quale futuro per l'identità europea, per cui anche qui un'occasione a livello geopolitico per non mancare. Ma il giorno dopo ci sarà un'altra conferenza, domenica 11 ottobre.
2: Frequenze e patologie con Daniele Pedersini, dove appunto parla di queste nuove frontiere del benessere con le frequenze. Molto interessante. Anche qui abbiamo fatto un'intervista, ascoltatela perché anche qui ci sono tante cose nuove, novità.
1: Ne parleremo comunque la prossima ora.
2: E poi questo con lui Leo, ci sarà questa conferenza prima e poi il giorno dopo ci sarà anche sabato e domenica un corso dove si parlerà nella conferenza. Ti piace la condizione in cui sei? Vorresti cambiarla?
3: viene a scoprire come.
4: Sì. Chi ha già sentito parlare di lui là, lui spiega come toglierci quelle dinamiche limitanti che in realtà ci sono state impiantate a suo tempo. Per cui venerdì 2 ottobre la sera ci sarà la conferenza e poi sabato 3 ottobre e domenica 4 ottobre tutta la giornata il seminario Chi e come ci hanno cambiato il DNA?
3: Il mio viaggio spazio-tempo e cosa ho visto.
4: Esatto.
3: Il sottotitolo questo.
4: Va bene, pubblicità e poi partiamo con la terza intervista con Pedersini. A tra poco.
5: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
6: Nove settimane e mezzo.
7: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
6: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
7: Finalmente festosi. E dopo tante camomille.
6: Radio Gamma
8: 5 per 1000.
9: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
10: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
6: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
7: Ripeti?
6: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
11: Ma quanto mi costa sta radio?
7: Ma quanto mi costa sta radio?
12: La sequenza magica è la seguente.
10: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
7: 01 59 80 90 288.
6: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
8: 5 per 1000.
6: A Ioanni, in matematica, come andavito?
7: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
13: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
6: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
14: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
1: Stavolta non farlo scappare.
0: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
2: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
3: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
4: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
5: Venerdì 9 ottobre.

0: sessuale, la zoofilia, la fede imposta dalla religione, la jihad, il burka, l'hijab e sposarsi con bambine. Sono contro l'abuso infantile, l'abuso culturale, la poligamia, il suprematismo del maschio, la misoginia, l'ablazione genitale, la sharia. Sono contro l'uso del terrorismo come strumento politico o l'omofobia. Sono per la libertà di culto, ma sono contro la libertà a senso unico, perché in Europa si costruiscono minareti, mentre in molti paesi islamici anche solo possedere una Bibbia o costruire una chiesa è un reato punibile col carcere. Per il resto non ho nulla contro l'Islam. Perché vale la pena ricordare agli amici buonisti e flottiglianti, accoglioni e accoglienti, che in paesi come Arabia Saudita, Mauritania, Afghanistan, Iran, Emirati Arabi, Qatar, Somalia, Sudan, Uganda e Yemen, l'omosessualità è punita con la pena di morte. E nel resto dei paesi islamici è punita con pene che vanno dai 3 anni fino all'ergastolo. Questo va ricordato alle femministe che tacciono davanti alla polizia morale che picchia le donne perché una ciocca di capelli spunta dal velo. Cosa succede, eh? La vostra solidarietà finisce dove inizia la paura di sembrare politicamente scorrette. Voi siete realmente per la difesa di questi principi e valori? Sapete cosa state facendo coi vostri festini dell'accoglienza con tanto di arcobaleni? La nostra convivenza si basa da sempre sulla separazione tra Stato e Chiesa, un traguardo che ci è costato secoli di lotte. Accettare la sharia, anche solo in piccole deroghe comunitarie, non è inclusione. È un salto all'indietro di 500 anni che svende la nostra libertà in nome di un'integrazione che non esiste e mai esisterà. Smettetela di confondere l'accoglienza con l'arresa culturale. I diritti non sono opinioni negoziabili al mercato del buonismo. Se non siete capaci di difendere i vostri stessi valori, almeno abbiate la decenza di non ostacolare chi lo fa. Sono questi i valori che noi difendiamo. Mentre voi, con il vostro silenzio e la vostra complicità, permettete che si facciano strada culture che sono l'esatto opposto di ciò che dite di voler proteggere. Anche perché state dimenticando che questi principi e valori sono sanciti dalla nostra Costituzione. Sia in Italia che da 80 paesi altrove, cari cervelli rubati alla tabellina del 9.
1: Mitico, mitico Silver, come sempre. Allora, ci siamo ascoltati un pezzettino di Silver Nervuti, che l'abbiamo anche avuto ospite qualche tempo fa, che dà interessanti spunti di riflessione. Dica qualcosa.
2: No, beh, adesso c'è un'altra cosa che mandiamo, che è molto interessante. Io sono architetto, ascoltatelo perché dice tante cose interessanti.
3: La parola è alla difesa.
2: Film, questo qua.
4: Eccellenza, non ho voluto testimoni. La mia sarà testimonianza e difesa.
5: Presti il giuramento.
6: Giuri di dire la verità, tutta la verità e nient'altro che la verità davanti a Dio.
4: Lo giuro. Migliaia d'anni fa un uomo riuscì a scoprire il segreto del fuoco. Forse lo bruciarono con quel legno che gli aveva insegnato ad accendere, ma lasciò all'umanità un dono insperato e con esso liberò dal buio la terra. Durante i secoli altri uomini mossero i primi passi sulle vie nuove animati soltanto dalla loro intuizione. I grandi creatori, i pensatori, gli artisti, gli scienziati, gli inventori rimasero soli contro gli uomini del loro tempo. Ogni nuova idea era ostacolata, ogni invenzione bandita. Ma ciascuno di loro andò avanti, lottò, soffrì e pagò, ma vinse. Non era mosso dal desiderio di piacere alla folla. La folla odiava il dono che le era offerto, ma lui cercava la verità. Suo scopo era solo la sua opera. La sua opera, non chi ne usava. La sua creazione, non i benefici che gli altri ne traevano. La creazione che dava forma alla sua verità. Però la sua verità la metteva sopra e contro tutti gli altri. Andò avanti, sia che gli altri volessero seguirlo o no. Solo con la sua integrità per sola bandiera. Non servì niente e nessuno. Visse solo per sé. E solo vivendo per sé poté realizzare le opere che formano la gloria dell'umanità. È così che è avvenuta ogni conquista. L'uomo è nato inerme, ha un'unica arma, la sua mente. Senza di essa non potrebbe sopravvivere.

0: Ma la mente è un attributo dell'individuo, non c'è e non si può concepire una specie di cervello collettivo. L'uomo che pensa deve pensare e agire da sé. Come può lavorare se è sottoposto a costrizioni di ogni genere? È impossibile subordinarlo a bisogni, opinioni o desideri di altri. Nessuno ha il diritto di sacrificarlo. Chi crea si basa sul proprio giudizio. Il parassita segue l'opinione degli altri. Chi crea pensa, il parassita copia. Chi crea produce, il parassita ruba. Chi crea tende alla conquista della natura, il parassita alla conquista degli uomini. A chi crea va data indipendenza, egli non comanda e non serve nessuno. Fra lui e gli altri c'è un libero scambio, una libera scelta. Il parassita cerca il potere e tenta di livellare gli uomini in un'azione comune, una comune schiavitù. E pretende che l'uomo debba essere uno strumento ad uso degli altri, debba pensare come pensano gli altri, agire come gli altri, che debba annullarsi in una servitù senza gioia. Guardate la storia. Ogni conquista, ogni bene che possediamo deriva dall'opera indipendente di una mente indipendente. Ogni barbarie o decadenza nasce dal tentativo di fare degli uomini automi senza anima, senza cervello, senza diritti personali, volontà, speranza, dignità. È un antico conflitto. Oggi ha un altro nome: individuale contro il collettivo. Il nostro paese, che è fra i più nobili della storia degli uomini, si fondò sul principio dell'individualismo, ossia dei diritti inalienabili dell'uomo. Era un paese dove l'uomo era libero di cercare la sua felicità, di guadagnare e produrre non angustiato dalla rinunzia, di prosperare, non di languire, libero di possedere un bene inestimabile, il senso del suo valore personale e la più alta delle virtù, il suo amor proprio. Questo è ciò che i collettivisti vi chiedono di distruggere, come già altrove è stato distrutto. Io sono architetto. Se fossi scrittore sarebbe più facile comprendere il mio problema e le ragioni della mia protesta. Infatti, chi oserebbe pensare a un editore che deformasse la trama di un romanzo? A un direttore di giornale che si attentasse a modificare l'articolo pensato da uno scrittore? Insomma, un oltraggio alla libertà di stampa e di pensiero. Per la mia opera d'arte, invece, da me fornita senza sollecitazioni e compenso, si è imbastito questo processo, perché io ho voluto distruggere le deformazioni che alla mia opera erano state apportate. Il patto era di riprodurla come l'avevo ideata io. Quello era il patto e mi misi subito al lavoro. Non chiesi un soldo. La mia opera fu deturpata dal capriccio di altri che sfruttarono il mio lavoro senza darmi nulla. Sono venuto a ricordarvi che nessuno ha il diritto di usurpare un solo minuto della vita degli altri, che nessuno ha il diritto di sfruttare le energie degli altri, chiunque esso sia. Questo volevo dire. O il mondo finirà in un'orgia di sopraffazioni. Vi parlo in nome di tutti gli uomini indipendenti che ancora rimangono nel mondo. Al di fuori di questi principi non esiste che la schiavitù del lavoro e la negazione all'uomo del diritto di vivere secondo il proprio genio.
1: Questo è un film di più di 60 anni fa, credo. Se avete ascoltato, vengono dette delle cose che si stanno verificando adesso. E perciò capite che è già tutto un progetto molto antico, quello di creare momenti di sottomissione totale della gente. Perciò se vi capita, riascoltatelo, perché adesso, a prescindere che faceva parte di un film dove lui era un architetto, che gli avevano contestato certe modifiche che lui ha fatto su un suo progetto gratuitamente, figuratevi. Però quello che dice è molto
2: significativo,
1: molto significativo.
2: Fa riflettere. Va bene, allora, finito questo momento riflessivo, andiamo alla nostra intervista con Daniele Pedersini.
1: A voi.
2: Ciao Giorgio.
3: Ciao Valentino.
4: Ciao.
2: Allora, diamo il benvenuto a tutti i nostri video e audio ascoltatori a questa nuova puntata delle Vibrazioni del Sapere, una puntata dove torniamo a parlare di benessere e lo facciamo con Daniele Pedersini. Ciao Daniele.
3: Ciao a tutti, buonasera.
2: Ciao. Buonasera, buonasera a te. Allora, ci dividiamo lo schermo, vediamo in questo nuovo formato, così ci vediamo tutti e tre contemporaneamente. E Daniele Pedersini è già stato ospite alle nostre trasmissioni, lui da un po' di tempo si impegna nel divulgare soluzioni, diciamo pratiche, per migliorare la propria qualità di vita, soprattutto per chi ha certe patologie. E l'altra volta abbiamo parlato appunto degli antiparassitari, che sono uno degli strumenti che utilizzi e hai utilizzato fino adesso. Oggi però, nella puntata di quest'oggi, facciamo un piccolo step in più, facciamo un passaggio, da quello che ho capito. E lo facciamo anche in vista della conferenza che farai a Padova, per cui chiunque stia ascoltando questa intervista troverà il link in descrizione. Comunque, domenica 11 ottobre alle ore 15, a Padova ci sarà la conferenza Frequenze e patologie, le nuove frontiere del benessere. Allora Daniele, passo subito la parola a te. Intanto volevo capire com'è il passaggio da antiparassitari a frequenze, cosa è successo?
3: Tutto è su esperienza dei pazienti, il merito non è mai mio, il merito, chiamarli pazienti poi non è vero, diciamo, di tutte le persone, noi chiamiamo pazienti tutte le persone che sono nel nostro gruppo e si scambiano tra di loro tutto quello che stanno facendo. Poi noi facciamo solo la stupida cosa di prendere tutti i risultati positivi, chiediamo ad ogni singola persona che cosa hanno mangiato, cosa hanno fatto, eccetera eccetera, e poi facciamo una statistica, un denominatore comune di quello che tutte le persone hanno fatto, che coincide stranamente per avere un risultato positivo. E noi ci siamo accorti che chi usava una dieta bassi contenuti di carboidrati e degli antiparassitari, visto la nostra stupida idea, che poi è l'idea del CDC americano, perché il CDC americano ha confermato che il 90% delle malattie degli americani derivano dai parassiti, eppure il cancro, ecco. E poi abbiamo tutta la letteratura scientifica in banca della scienza mondiale, che non stiamo qua a riportare, però noi chiamiamola sempre una stupida idea. E queste persone hanno iniziato a fare una dieta low carb e antiparassitari e hanno avuto degli ottimi risultati, tanti sono andati in remissione completa senza usare anche la chemio, senza usare neanche le cure ospedaliere, senza avere effetti collaterali. Però la maggior parte dei casi, prendendo degli antiparassitari chimici, ecco, questi antiparassitari chimici andavano a rompere le scatole al fegato, cioè andavano a infiammare il fegato, no? È come prendere l'occhi la tachipirina tutti i giorni per 4-5 mesi, prima o poi il fegato ti dice: oh, fermati un attimo. Ecco, la spieghiamo così, molto scientificamente. Stavo dicendo, scherzi a parte. Quindi il problema era il fegato, si era arrivato a usare il glutatione, tanto vero adesso noi vediamo che la gente sta usando altissimi antiparassitari, 3-4 grammi tra fenbendazolo, mebendazolo, 1,5 mg di vermittina per chilo corporeo, queste sono le statistiche, però stanno usando glutatione endovena con vitamina C e hanno dei risultati fantastici, hanno dei glioblastomi stadio 4 fermi o completamente in remissione. Cioè, quindi cose mai esistite. Però c'è sempre il problema sul fegato. Il nostro pensiero era stato: ma se noi dovessimo usare, invece del ponderale, cioè del farmaco, usiamo la frequenza? E quindi ci siamo posti delle domande. Devo ringraziare dei dottori, dei ricercatori importanti, Livio Della Ferrera, la Lucia e molti altri comunque professionisti, medici, ricercatori, e hanno creato un'acqua. Quindi si preleva il campione del DNA della persona, si guarda tramite un macchinario di laboratorio tutto quello che sia nel DNA, tutti i funghi, i batteri, le muffe, il campo elettromagnetico, i metalli pesanti, e si cercano di mettere nell'acqua delle frequenze per distruggerle. E il prodotto di laboratorio dovrebbe essere come un prodotto di acqua in un barattolino di 100 ml che uno si mette la carta stagnola apposta, perché deve essere protetto dalla wifi, deve stare lontano dai cellulari, dai campi elettromagnetici. E le persone cosa fanno? Non fanno nient'altro che sbatterlo, prendono 5 gocce sotto la lingua, così, faccio vedere in diretta, ogni ora, E attenzione, io adesso non vi ho mandato, però avevo anche queste prove e mi sono dimenticato perché poi veniva lunga. Così facendo, attenzione, chiedo scusa alla redazione, abbiamo avuto anche casi non solo di tumori avanzati così in remissione, attenzione, o ricresciuto tessuti o organi. Abbiamo avuto anche la remissione abbastanza importante, non completa, però abbastanza importante, di casi completamente avanzati di SLA. Voi pensate, persone con la SLA da 6 anni, completamente paralizzate, che non parlano, non si muovono minimamente, come delle bambole, hanno iniziato a muovere la testa, a muovere la mano, a muovere il polso, a muovere il braccio, hanno iniziato a muovere leggermente i piedi, hanno iniziato a riparlare, hanno iniziato a addirittura a respirare da soli. E adesso a due persone c'è un combattimento un po' tra i medici, vogliono togliergli addirittura la tracheo perché è illegale togliergli la tracheo, però si sta valutando anche questo, talmente la persona è andata in remissione. Sono i primi casi al mondo. Frequenze.
2: Solo frequenze. Ma allora spiegaci un attimino come sei arrivato a conoscere questi studi, queste persone che portano avanti queste ricerche.
3: Ma io
2: perché sapevano,
3: vedi, io ragazzi non ho mai fatto nulla nella vita. Ho sempre avuto un buon pensiero di voler aiutare la gente e tutto è arrivato. Tutto è arrivato, non ho fatto nulla. Mi hanno contattato loro. E ci siamo uniti, sono andato a vedere perché anch'io ero incredulo. E poi invece abbiamo visto, abbiamo provato e funziona. Il problema è per la casa farmaceutica, per l'Associazione Italiana Medicina, che se si guariscono le persone con l'acqua su malattie che loro non riescono a guarire, è un problema grosso e io vengo denunciato penalmente.
2: Sì, sì. Sì, ma già prima avevi dei problemi, immagino, quando parlavi di antiparassitari.
3: Guarda, qua c'è una legge, a Brescia, no? Che si dice paura e soldi mai avuti.
2: Un modo di sì, sì. Ma insomma, un po' di precauzioni spero che in qualche modo le prendi. Nel senso, tu divulghi anche, come verrai a Padova a fare la conferenza, fai anche altri eventi. Trovi sempre persone aperte, disponibili al dialogo, o a volte anche qualcuno che ti mette qualche bastone tra le ruote?
3: Fino ad ora ho trovato tutta brava gente. Ho trovato tantissimi dottori in prima linea che ogni volta che parlavo avevano il taccuino, li segnavano tutto quello che dicevo per fare i protocolli, perché abbiamo avuto i risultati sulla SLA. Autismo, anche con l'autismo, mi sono dimenticato, autismo, sclerosi multipla e tumori. E io li vedevo subito, poi fanno le domande e gli dico: tu sei un dottore? Mi fa: ma come fai a saperlo? Eri lì che così mentre... Però brava gente, vogliono aiutare, molti di loro vogliono aiutare veramente la gente a guarire. Questo me ne sto rendendo conto.
2: Ma facendo queste cose, hai persone, so che hai il gruppo Telegram, hai persone che ti seguono, che a volte cercano anche aiuto da te, che si appoggiano completamente a te, che può essere ovviamente gli dai una speranza a chi magari non gli viene data altra soluzione. D'altro canto è anche un rischio, perché insomma il 100% penso non esista in nessun caso. Poi ti assumi, cioè, ti prendi la responsabilità di qualcosa di pericoloso.
3: Esatto, guarda, da noi funziona così: arrivano e ci contattano e loro ci chiedono sempre: posso fare la cura ospedaliera insieme alla vostra? Assolutamente sì. Noi abbiamo degli ottimi risultati con chemio, radio e frequenze all'inizio. da che dopo in letteratura scientifica e coi fatti è dimostrato che purtroppo la chimio diventa chimioresistente, lì diventa un po' controproducente. Abbiamo persone che hanno usato comunque, hanno fatto un protocollo misto e scelgono loro, noi non ci possiamo permettere di scegliere per loro. Noi diciamo che il nostro protocollo può essere inserito con quello ospedaliero, quindi non hanno problemi, lo possono fare ibrido, lo possono fare entrambi. Dopo c'è chi ha il coraggio, decide di non fare chemio e ha avuto dei risultati, è completamente guarito. Dopo c'è chi addirittura ha provato la chemio, ma la chemio gli ha creato un infarto e non ha potuto più usarlo e ha avuto i risultati proprio perché era l'unica sua chance, le frequenze, gli antiparassitari. E insomma, ognuno fa quello che vuole di sua spontanea volontà. Noi diciamo anche di avvisare i medici quando loro fanno il nostro protocollo.
2: Sì, il buon dottor Paolo Rossaro, che non so se l'hai conosciuto, l'abbiamo intervistato, lui a una sua conferenza, e penso più di una, lui dice sempre che le persone in quel caso guariscono nonostante la chemio, la sua visione
3: guarda, io Valentino dovevo ancora incontrarmi con questo dottore, devo inginocchiarmi e stringergli la mano, perché i risultati su glioblastoma stadio 4 che dicevamo prima col glutatione è stato merito suo. Una collaborazione, noi la nostra parte e lui la sua, e giustamente lui, per aver avuto questo risultato pazzesco, so che ha avuto problemi dall'ordine dei medici.
2: Sì, decisamente. Ma mi sembra normale, insomma.
3: Sì.
2: Sappiamo come vanno le cose. Cioè, d'altro canto, a volte è meglio non essere medici in certe situazioni, che almeno non hai il problema dell'ordine, hai altri problemi, però almeno quello te lo togli via. Ma allora, da quant'è che sperimenti il discorso delle frequenze? Spiegami.
3: Allora, noi abbiamo conosciuto i tecnici di laboratorio che lo fanno da più di 25 anni, conoscono anche Massimo Cito della Riva, eccetera, eccetera. Loro sono partiti cioè erano dei professori come agronomo, e loro iniziavano a togliere i pesticidi, i diserbanti, e usare l'acqua come pesticidi e diserbanti per non avere inquinanti sui cibi, che sarebbe una cosa ottima.
2: Sì.
3: Ecco, poi da lì si sono evoluti, e io ho portato, diciamo che ho avuto il piccolo merito, ma non è stato merito mio, merito del gruppo, di portare le testimonianze, aver capito più o meno cos'è la causa che causa ogni singola malattia. Per esempio, tumori e sclerosi multipla, parassitosi, SLA e autismo, funghi. E dopo i dottori si possono divertire a distruggerli come vogliono.
2: Ok, tu dai l'input, diciamo, sotto questo punto di vista.
3: Noi riportiamo solo i casi per quello che sono, le testimonianze.
2: Ma questo lavoro sulle frequenze, spiegami un attimo, nel senso, vengono messe le frequenze nell'acqua, cioè mi sa un po' tipo da principio omeopatico in qualche modo.
3: Esatto, esattamente, proprio perché dopo il prodotto si prende proprio come l'omeopatia. Non è importante il dosaggio, ma è importante il più piccolo stimolo ripetuto più volte durante la giornata. È inutile che prendete 100 gocce, dovete prendere 3-4 gocce ripetute ogni mezz'ora, allora fa più effetto. Esatto, è un prodotto omeopatico.
2: Ok, ma allora la creazione di questa acqua, di queste frequenze, come viene fatta? Cioè, da dove estrapolano queste frequenze, come le mettono nell'acqua? Tu hai sedimento? Hai visto il dietro?
3: No? Allora, io sono andato in laboratorio.
2: Sì.
3: La macchinario è il Beacom. Io ho cercato di capire qualcosa, ma per me sembrava stregoneria. dico la verità, perché prendono le frequenze, ci sono dei tecnici di laboratorio che sanno far andare queste macchine. Ecco, io so solo una cosa, so che queste persone col tumore, con la SLA, con l'autismo, con la sclerosi multipla hanno avuto le remissioni prendendo degli antiparassitari, e ho detto si può prendere l'antiparassitario mettendolo nell'acqua per evitare il danno agli organi, al fegato, ai reni, al midollo, e abbiamo provato, la gente ha provato, ha funzionato, sta funzionando da un annetto, sta funzionando, quindi abbiamo ottimi riscontri, dai, dopo magari ne mostriamo uno per esempio, però ne abbiamo di più.
2: No, infatti. E beh, a proposito di riscontri, io ne approfitterei per far vedere una delle immagini che mi hai girato. Partiamo col dito.
3: Sì, quello è stato fatto in un laboratorio italiano.
2: Ok, allora eccolo qua.
3: Questa è una persona,
2: sì?
3: Sì, se posso parlare, che si è mozzato giustamente, come si vede, sì. L'indice destro. Ok, poi vediamo il confronto dell'indice destro con l'indice sinistro, che si stava già un po' recuperando. Vediamo anche quel pezzettino di osso lì che spunta dalla pelle.
2: Sì. Allora, vediamo questo qui. Ok, questo è il confronto tra le due dita?
3: Tra sempre indice destro e indice sinistro. L'indice destro era quello mozzato. Ovviamente so già cosa mi volete chiedere. Come hanno fatto a ricostruire sto maledetta falange? Guardate, letteratura scientifica anche lì era già scritto tutto. Bastava avere la terza elementare e saper leggere, non bastava la laurea e i master. Noi sappiamo che ci sono dei biofotoni, soprattutto nel colore rosso, nell'infrarosso. Noi sappiamo che dagli 850 ai 1200 c'è proprio la rigenerazione della cellule, delle cellule staminali, che sono quelle cellule speciali che vanno a ricreare gli organi. Ok? È molto semplice, questo è letteratura. Poi mi sentite? Perché non vedo che c'è più nessuno.
2: Sì,
3: ecco. Ok, si è usata una frequenza dagli 8 ai 200 Hz, nell'ordine dei microtesla, dai 10 ai 50 microtesla per i tessuti molle. Parliamo di vascolari, eccetera, eccetera, il muscolo. Mentre fino ai 10.000 microtesla per i tessuti duri come le ossa, le unghie, eccetera, eccetera. E noi cosa pensiamo? Pensiamo stupidamente, sempre, che le cellule staminali sono quei mattoni che vanno a riprodurre il corpo umano, qualsiasi organo del corpo umano. E se noi abbiamo delle frequenze a impulso insieme agli infrarossi, però fatto immediatamente dopo il danno, cioè appena dopo tagliato, perché dopo un mese o due che ci si taglia il dito non si ricostruisce più niente. Quindi è come se il corpo abbia una memoria. Non so se avete mai visto quegli esperimenti che fanno vedere l'energia della foglia. Prendono la foglia dalla pianta, la tagliano a metà, e anche se la foglia è tagliata a metà, loro fanno vedere che c'è ancora l'energia della foglia. E anche l'ingegnere Simonton, durante la guerra mondiale, dimostrò con lo strumento di Bovis, l'Armstrong e tutte le vibrazioni del nucleo, dimostrò come se noi prendiamo la verdura caricata dalla luce solare infrarosso, se noi prendiamo la pera, la frutta caricata sempre dalla luce solare, ha una vibrazione altissima sopra gli 8600 Armstrong, e le persone si ammalano quando scendono sotto i 6000. Allora lì capiamo, anche tramite tutti questi studi dell'epoca, che anche la natura funziona un po' come il corpo umano, siamo tutti connessi, siamo tutti la stessa cosa, tutti luce, energia. Quando tu prendi la frutta e la stacchi dall'albero, il primo giorno ha una certa frequenza, il secondo giorno, il terzo giorno, il quarto giorno è un alimento morto. E noi pensiamo la stessa cosa, quando tu ti tagli un dito, ti rompi un nervo, abbiamo anche ricostruito dei nervi, e intervieni immediatamente, quando il tuo corpo c'è ancora la memoria di questo campo elettromagnetico del corpo, con cellule staminali, frequenza infrarossi, per me si può ricostruire magari anche un braccio, magari siamo già in prova, magari qualcuno ci sta già provando, vediamo, però intanto qualche piccolo risultato lo portiamo a casa, lo documentiamo.
2: Certo, certo, assolutamente. Giorgio sta tentando di comunicare, ma non ce la fa.
4: No,
2: no, non ci siamo.
3: Una scoperta sulle cellule staminali.
2: Sì.
3: Le cellule staminali l'abbiamo nel corpo, tante volte i dottori devono prenderle dal midollo, ma sono poche, la maggior parte si possono ricostruire fino a 200.000 cellule staminali. La vostra urina gratuitamente contiene 150 cellule staminali che, lasciandole in una bella bottiglia di vetro e al posto del tappino gli mettiamo un bello Scottex di carta per farla respirare, Wake Forest University in America dice e conferma che le cellule staminali diventano 150 milioni, non 200.000, 150 milioni. Ovviamente io che sono un pazzo l'ho fatto subito, ho la mia urina nell'armadio da più di un mese e l'abbiamo mandata in laboratorio per fargli fare il controllo sia in frequenza, che è già stato fatto, e risuona perfettamente col mio DNA di un'altissima vitalità. Abbiamo fatto, gli ho mandato il campione della mia urina di 3 giorni e della mia urina di 30 giorni, e quella di 30 giorni risulta più potente. In più, siccome noi non ci fidiamo mai di neanche della letteratura scientifica di Wake Forest University, chiedo scusa, e ho mandato anche questi due campioni in laboratorio a un dottore per far fare la centrifuga e per vedere se effettivamente troviamo queste milioni di cellule staminali gratuite, equivalgono a 650.000 euro. La vostra pipì. E in più hanno dentro oltre alle cellule staminali hanno dentro degli anticorpi per le vostre malattie, per esempio in Africa lo scorpione, una tarantola, dei ragni velenosi pungono gli africani, e le tribù d'Africa cosa fanno per guarire che non hanno il veleno? Bevono la pipì.
2: Ok, per cui questo è un altro ramo delle tue sperimentazioni
3: da pazzo.
2: Ok, immagino un ladro se ti entra in casa e trova strano. Vabbè, ma no, invece continuando sul discorso delle frequenze, prima hai parlato di risultati importanti, ci spieghi un attimino, a parte vabbè, la ricrescita del dito, altre patologie che hai seguito da vicino, le tempistiche e i risultati che hai ottenuto?
3: Allora, noi abbiamo un caso di una ragazza che è venuta da noi, vabbè che da noi vengono tutti quelli che le hanno provate tutte e quindi sono alla fine, cioè ecco, dove la maggior parte vengono dicendogli il dottore mi ha detto che dobbiamo attivare la cura palliativa e portare alla morte. E quindi quando ti arrivano le persone un po' così, a tutte le volte le storie sono un po' pesanti. però ci proviamo, se uno vuole ci prova. E abbiamo un caso di questa signora che aveva un tumore al seno inoperabile con sclerosi multipla grave e aveva provato a fare la cura ospedaliera, ma è stata malissima e gli è stata sostituita e ha potuto fare solo esclusivamente l'acqua, chiamiamola acqua sul DNA, acqua frequenziata, chiamatela come volete, ok? E in 6 mesi doveva morire, non c'era più di 6 mesi di possibilità, un po' prima. Sono passati 3 mesi, questa signora ci manda un messaggio con la PET dove il tumore è retrocesso di più della metà, molto contenta, anche la sclerosi multipla ha avuto i miglioramenti usando acqua. Sembra cosa, so che la gente a cui lo racconto non ci crederà, perché anch'io ero così all'inizio.
2: Eh sì, è un po' difficile da immaginare più che... però ci sta, insomma. E, per cui le ricerche stanno andando avanti e vorrei passare a un'immagine che mi hai girato, alcuni altri contenuti. Qui cosa stiamo vedendo?
3: Ah, questo è un tumore abbastanza importante, come si vede. Ecco, sempre un tumore stadio 4, metastasi. E qui abbiamo provato sempre la natura. Abbiamo provato degli antiparassitari prochimici con la protezione del fegato, una dieta low carb. E qui si è inserita la nicotina. Ricordiamoci che gli indiani d'America, quando dovevano guarire da qualcosa, nicotina. Venivano punti e morsi dai serpenti, da animali velenosi, nicotina. Perché per noi, da quel poco che sempre stupidamente io studio e leggo, CDC americano, FDA e tutte le robe, ma soprattutto in Banca della Scienza Mondiale e negli studi accademici di Parigi del 1800-1900, noi troviamo che la nicotina è un super antiparassitario. E noi sappiamo anche che tutti i veleni derivano dai veleni animali. E se guardiamo i veleni animali, quello che dice l'Accademia dell'Ottocento, dicevano che erano tutta la più piccola parte dei parassiti, the small part of parasite, il veleno degli animali. E ritorniamo lì, tumore, malattie, parassiti. Gli indiani d'America già sapevano la nicotina, noi l'abbiamo provata, ha funzionato. Abbiamo anche un caso che però qua adesso non abbiamo le foto, delle forze, non dell'esercito, scusatemi, persone che avevano tumori al linfoma, hanno provato solo esclusivamente la nicotina e l'hanno appoggiata proprio sopra il linfoma. Il tumore entro un mese da diventare grosso e duro è diminuito ed è diventato molle. Guardate, devo ringraziare
2: di cerotti alla nicotina che avevano utilizzato.
3: Sì, però senza metalli pesanti, perché se c'è il metallo pesante poi arrivano parassiti, funghi, batteri e muffe, siamo di nuovo a capo. E devo ringraziare questa persona dell'esercito perché ha avuto proprio, lo possiamo dire, un coraggio, ecco, un coraggio così, diciamo, ecco, perché ha provato ad usare solo la nicotina. Poi ha provato a toglierla e il tumore è ripartito e poi adesso lo sta rimettendo, cioè sta rischiando con la vita sua per dare un valore a noi, cioè chapeau.
2: Certo. Ma allora questo studio, cioè questa ricerca sulla nicotina la porti avanti parallelamente alle altre, anche gli antiparassitari continui a utilizzarli, hai le frequenze, cioè stai accumulando una serie di strumenti.
3: Sì, sì, noi per noi l'importante è che la persona abbia almeno una remissione da un tumore inguaribile, o almeno gli si allunga la vita senza avere il dolore. Poi certo stanno succedendo fortunatamente che tanti vanno in remissione grandissima o una remissione completa, lì c'è il miracolo, vabbè, siamo stati bravi o fortunati, va bene. Però la cosa importante per noi è sempre mettere gli antiparassitari, punto, basta, e la protezione degli organi se usiamo quelli chimici. È semplice, sono due cose, e va in dose dipendenza, tranne che sulla frequenza invece, che va a lavorare sulla sulla finestra di Hadley, che è una finestra della cellula, di cui se al vostro corpo, alla vostra cellula serve la frequenza, la tiene, altrimenti via, e non può essere dannosa. Però siccome il ciclo ci vogliono 26 giorni per far sì che si cambiano tutte le molecole del corpo, è un po' più lento con le frequenze. Col farmaco ad alto dosaggio e il glutatione si arriva prima.
2: Ok, però qua ti risparmi qualsiasi effetto collaterale praticamente.
3: Confermo.
2: Per cui dipende un po' dalle casistiche, nel senso, se hai un caso grave, molto avanzato, forse conviene avere un impatto più importante con dei farmaci, mentre un caso che ancora strada facendo ha il tempo di poter intervenire con le frequenze.
3: Prima cosa, non nuocere. Io non sono medico, ma mi affido ad Ippocrate, come dovrebbero essere tutti gli altri. Se noi sappiamo che uno viene da 20 chemio ed è bruciato dentro, alla gamma 400, al fegato completamente distrutto, non gli possiamo partire a dargli 4 grammi di fenbendazolo, perché semmai noi siamo dei criminali, li stiamo uccidendo noi. Allora gli si dice: prendi l'acqua frequenziata e qualcosa come magari il glutatione, se non è un tumore ormonale, per far sì che la chemio abbia effetto insieme alle frequenze, senza andare a danneggiare ormai l'organo, che tutti gli organi sono già all'estremis della vitalità. Esatto, dipende. La frequenza non fa il danno.
2: Certo, ma che lavorano adesso su questo progetto? Perché tu parli sempre di noi. Chi c'è? C'è un noi che può essere conosciuto?
3: Guarda che mi fanno il TSO dopo, durante il penale, con l'Associazione Italiana Medicina. Ma tu parli di noi, vedi anima, sì. Per me io sono anima, quindi noi, io e il mio corpo. Anima ha scelto il mio corpo.
2: Ah, in quel senso, non che c'è un gruppo di persone che ti supportano?
3: No, c'è anche un gruppo di persone volontari che ci supportano. Abbiamo medici che ci chiedono, collaborano, ogni tanto magari ci sentiamo, vediamo se loro hanno avuto delle statistiche, delle remissioni complete con i protocolli. Tante volte ci chiamano: Daniele, c'ho questo problema, tu cosa faresti? E ho detto: guarda, ti vado a prendere un attimo una statistica, che gliela giro, basta. E comunque i risultati arrivano anche dai medici adesso, eh? Tanti medici stanno avendo il nostro protocollo, dei buoni risultati.
2: E si rischiano di, cioè, medici alternativi abbiamo ovviamente.
3: Il problema è sempre lì, devi decidere una cosa: o vai a rischiare che l'Associazione degli Ordini dei Medici ti denuncia, o sei per te più importante la vita umana. Se per te è più importante la vita umana, come ho fatto io, me ne frego della denuncia, per salvare le vite firmo qua davanti a voi di andare all'ergastolo per riuscire a salvare tutte le persone. Vado in galera ma salvo milioni di persone, faccio la firma subito se dovesse succedere. Questa è una cosa di coscienza.
2: Certo, indubbiamente. Okay, sì, diciamo, abbiamo visto nel periodo Covid che non tutti hanno questa propensione al rischio, mettiamola così. Comunque dai, per cui nella conferenza, giusto per farci capire, dell'11 ottobre, tu cosa farai vedere? Spiegherai un po' le varie casistiche e i risultati che sono stati ottenuti?
3: Sì, dipende, quello che volete voi, io lo faccio. Io penso che quello che voglia vedere, sapere la gente è la testimonianza.
2: Sì.
3: Io magari prenderò la mia macchinina, andrò in giro per l'Italia, andrò a conoscere di persone, le persone con la SLA che hanno avuto questi miracoli, i primi al mondo, e chiederò se mi lasciano fare una testimonianza del prima e del dopo. Ide magari con l'autismo, se ci arriviamo con dei bambini dell'autismo, e magari anche uno sul tumore, proprio quello che ha detto quel professore Paolo Rossaro, che ha contribuito anche lui sul glioblastoma stadio 4. Magari vedo di riuscire a portare anche questo, anche per far vedere che il dottor Paolo Rossaro ha ragione, i risultati li ha avuti,
5: i risultati li ha avuti.
2: Ok, per cui sì, anche questo è importante assolutamente. Per cui,
3: oppure la cartella clinica.
2: Sì, certo. Ascoltami un attimo, invece questo cos'è?
3: Era quello che dicevamo prima, della signora con un tumore al seno inoperabile, meno di 6 mesi di vita, vedete che lo... e con la sclerosi multipla. Ecco, e qui c'è la PET, scusate da qua non vedo bene, però non vedo bene se qual è il prima e il dopo, comunque allora
2: in teoria questo
3: adesso non
2: è il prima.
3: Bisogna vedere la captazione del SUVmax. La captazione del SUVmax è loro ti buttano lo zucchero nel corpo. E se viene captato lo zucchero vuol dire che lì c'è il parassita e o tumore. Ecco, se c'è meno captazione vuol dire che il tumore è regredito, se c'è più captazione, esatto. Se sento male,
2: aspetta che ho visto un attimo.
3: Non riesco a vederla. Comunque l'ha documentato anche la signora nei messaggi prima, che c'è scritto la PET, l'attacco, dopo bisogna vedere esatto. Poi io ricevo talmente tante di queste cose giornaliere che non riesco a stargli un po' dietro, ecco. Che queste cose, ragazzi, attenzione, sono cose impossibili per la medicina attuale, eh? Sono impossibili.
5: Sono impossibili.
3: Tanto vero che i medici quando vedono questi risultati hanno due reazioni. A, sono sbalorditi, vogliono sapere come hanno fatto e gli dicono vai avanti a fare quello che stai facendo. Perché non l'abbiamo mai visto in 30 anni di lavoro, non l'abbiamo mai vista una roba del genere. Altri invece arrabbiati perché non hanno fatto la chemio, perché hanno saltato le cose. E poi posso dire anche una cosa, che tanto la porterò anche in procura, la cosa brutta è che questi ospedali tante volte fanno i ricatti sui malati con i nostri soldi. Ti facciamo l'attack solo esclusivamente se fai le chemio e le radio.
2: Addirittura a questi livelli arrivi.
3: Sì, lo porterò in procura, abbiamo tantissime testimonianze. Ricatti sulla vita delle persone.
2: Sì.
3: Vabbè, vedi il Covid, non è che lo fanno la prima volta. Cioè.
2: Esatto. Sì, però è assurdo proprio quanto il valore della vita dell'essere umano per loro è...
3: Non vale nulla.
2: Nulla rispetto ad altri fattori, fatturato piuttosto che altri. Ok, per cui Daniele, tu stai lavorando allora su queste cose in questo periodo, stai portando, diciamo, facendo emergere risultati importanti con i parassitari, possiamo dire con le frequenze, con la nicotina, insomma tutte soluzioni però naturali, più o meno, insomma.
3: Sì, insomma l'antiparassitario chimico no, però noi l'importante è che funziona. Intanto noi non interessa, noi quando ci dicono Daniele posso sapere se posso togliere la chemio? No, è una tua scelta personale, però noi possiamo riportarti una cosa: c'è tot gente che è guarita senza la chemio e c'è gente che è guarito con la chemio antiparassitari e con la chemio con le frequenze, quindi vedete voi. A noi l'importante è che la persona stia bene, abbia un miglioramento.
2: Certo, assolutamente. E i risultati, insomma, si vedono e sono molteplici da quello che dimostri. Senti un attimo, oggi ho cercato il tuo profilo Facebook e non l'ho più trovato.
3: Questi mi vogliono ingabbiare. Allora, io cerco di stare serio, ma non ci arrivo perché è una barzelletta, no? Associazione Medicina Italiana, che dovrebbe essere quell'associazione che vuole il bene dei malati, mi segnala ogni volta che io posto una PET prima e dopo un TAC, un documento reale ufficiale, loro dell'ospedale per bloccarmi. Quindi io pubblico una cosa, tempo non 24 ore sono segnalato, Associazione Italiana Medicina mi segnala e mi dice che queste cose qua sono illegali perché si stanno dicendo, cioè non si può neanche riportare ciò che la gente ha fatto per avere questi risultati. Io non ho più il dubbio, io sono sicuro che Associazione Italiana Medicina, ok, ecco, abbia proprio l'intenzione di oscurare i risultati e di togliere la possibile cura, perché non è ancora una cura, di guarigione a tutti gli italiani. Ed è una cosa gravissima che in America ha la pena di morte, come alla pena di morte in America, come alto tradimento allo Stato, idem nelle altre nazioni, adesso anche nelle Filippine e in altre nazioni stanno mettendo la pena di morte per tutti questi medici che hanno creato il genocidio e che vietano la cura alle persone che si possono guarire. E io dal mio cuore mi prendo responsabilità, spero che anche in Italia per alto tradimento mettano la pena di morte.
2: Questa la vedo dura. Comunque, sentimi un attimo, andiamo in conclusione, tanto Giorgio ci ha già abbandonati perché non aveva linea. E se qualcuno che magari vede questa intervista o la sente in radio volesse, magari ha una problematica o qualcuno che conosce che ha una problematica di questo tipo e volesse seguire gli strumenti che mette a disposizione, come fa?
3: Guardate, noi lo diciamo, allora noi abbiamo il gruppo Informazioni Scientifiche Daniele Pedersini Telegram, sì, dove le persone, una volta che entrano, che ce ne sono due di gruppi, è quello che c'ha il disegnino con le pastiglie con scritto Ivermectina, sono bianche e sfondo verde,
2: lo mettiamo in descrizione.
3: Ok, quel gruppo lì entrando hanno la chat generale dove possono chiedere aiuto, oppure hanno una sezione B, biblioteca dei video, dove gratuitamente trovano tutto come proseguire, fare le statistiche dalla dieta, la posologia, eccetera eccetera. Altrimenti su WhatsApp al numero 392 462 0120 facciamo una consulenza e li
6: fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: E va bene, è andato, mancava l'ultimo minuto della registrazione che abbiamo fatto con Pedersini. Mi dispiace che l'audio, soprattutto dell'intervistatore, non si sentisse. Sì. Vedo se prima di pubblicarlo su YouTube riesco ad aggiustare un attimino la cosa. Ma ora, veniamo a noi.
1: Veniamo a noi. Allora, un po' di notizie. A Ferragosto, lassù nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi. In località Lobbia, con 2B, a 1350 metri. Sabato 15 agosto, tutti in Malga.
2: Non manca tanto.
1: Ad ispirare un panorama da fiaba. Ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara, numero 8, a Campofontana, Verona. Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia, e dalle ore 11 circa il via alla passeggiata con guida. Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù grigliata con polenta, salsiccia, carne salata, fagioli e sottaceti, e con un attimo di pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar 20 euro. Ci stanno anche i panini e taglieri, oppure portateli a mangiare al sacco. Per info e prenotazioni 329 00 38 988. Postscrittum: per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto. Siamo un po' in ritardo, portando il saldo di euro 20 all'organizzazione. Ciao Bey, a mente vuota, vi aspettiamo in quota. Comunque, magari chiamate a questo numero che vi ho dato, 329 00 38 988, anche se sono passati il 10 agosto, per prenotare. Poi, visto che abbiamo parlato di argomenti interessanti, specialmente adesso con Pedersini, c'è una cosa interessante. Cinegamma 5, dove presenta cancro e le cure proibite. Negli ultimi 100 anni decine di medici, scienziati e ricercatori hanno proposto le soluzioni più diverse e apparentemente efficaci contro il cancro, ma nessuna di queste è stata mai presa in seria considerazione dalla medicina ufficiale. La maggior parte di esse sono state infatti rifiutate a priori, anche se le guarigioni dichiarate erano migliaia, e i loro proponenti sono stati spesso etichettati come ciarlatani, ostracizzati dalla comunità medica e infine costretti a lasciare il paese. Allo stesso tempo, più di 20.000 persone muoiono di cancro ogni giorno, senza che la medicina ufficiale sia in grado di offrire un vero senso di speranza a chi ne ha colpito. Perché? Ci sarà questo documentario di Massimo Mazzucco, martedì 18 agosto alle 21.30 in sede radio. Se volete cenare alle 19.30 potete venire a cena. E questo è molto interessante, perché comunque ne abbiamo parlato anche adesso, ne parliamo anche altre volte quando facciamo delle interviste, dove ci sono tante cure naturali che invece sono state abbandonate, ma cure anche di 100 anni fa. E qui diciamo che Massimo Mazzucco ne ha preso risalto in questo documentario, perciò vi consiglio di vederlo. Altra cosa importante: giovedì 20 agosto ore 9:30, dalle 9 alle 9:30, Alfredo Bellucco sarà ospite di Canale Italia per parlare della grande manifestazione del 5 settembre a Padova, no governo banane d'Aid, e del disegno di legge criminogeno e incostituzionale, per non dire altro, 978/2023, pignoramenti lampo anche della prima casa da parte degli avvocati senza giudice. E appunto il no governo banane day sarà il 5 settembre dalle 10 alle 11 in via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti, dove c'è il caffè Pedrocchi sostanzialmente, contro il mascherato e antipoveri piano casa, ovvero piano sfratti e sgomberi del governo Melone, anzi banane, che aumenterà i senza tetto e disperati in cerca di casa, contro l'incostituzionale, citazione del professor Daniele Trabucco, criminogeno e ignobile, citazione Alfredo Bellucco, disegno di legge 978/2023 della Lega. Salvini premier, senatrice vicentina Erika Stefani, senatore padovano Andrea Ostellari e governo dei banane. Pignoramenti lampo anche della prima casa da parte degli avvocati senza giudice e con lo scudo penale. Relatore in commissione in giustizia composto da 25 senatori, di cui 18 sono avvocati. Senatore avvocato Salvatore Salemmi, detto Salvo, fratelli d'Italia Senato. Contro la rapina delle accise, si parlerà anche questo in questo non governo banane day, contro la rapina delle accise sui carburanti e per la tassazione delle banche osteggiata da Forza Italia. E questo ci sarà come capofila Alfredo Bellucco, presidente veneto e vicepresidente nazionale associazione Sacra Casa Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia. Per informazioni, questo è il numero di telefono: 346 36 14469. Ve lo ripeto: 346 36 14469.
2: Ok.
1: Altra notizia.
2: Allora, prima dell'altra notizia rispondo. Siccome più di qualcuno mi sta chiedendo il canale Telegram di Pedersini, allora adesso basta che andate su Telegram e cercate informazioni scientifiche Daniele Pedersini. C'è il suo gruppo e c'è il suo canale. Comunque sono collegati. Ecco tutto.
1: Allora, l'altra notizia è che sabato 29 agosto

0: trovo alle ore 9.30, con partenza alle 9.45 dal parcheggio della birreria Pedavena a Belluno. Passeggiata nel bosco con Marco Scapin lungo il torrente e sosta alla casera di Alberto e Mara. Pranzo a sacco. Nel pomeriggio saggio musicale a cura del violinista Francesco Turato. E poi conferenze, ancora musica con Marco e Monia. Chi vuole porti qualcosa da condividere. Per informazioni vi do il numero di telefono 340 48 44 351. Ripeto 340 48 44 351.
1: Ok, direi che abbiamo, o hai detto tutto,
0: ho
1: l'essenziale.
0: Ho detto tutto, sì.
1: Sono le 21.07 di venerdì 14 agosto, proprio siamo a ridosso
0: di Ferragosto.
1: Di Ferragosto e noi siamo qui chiusi in questa stanza.
0: No, comunque bene, al fresco. Poi adesso, quando si danno notizie così interessanti,
1: esatto, esatto,
0: siamo contenti.
1: Adesso vi lasciamo al nostro ultimo special guest di quest'oggi, perché l'abbiamo aggiunto alla fine dato che ci hanno detto che avevamo spazio, l'intervista che abbiamo fatto a Lui Leo, molto illuminante su certi aspetti, altri insomma possono essere condivisibili o meno, però è interessante ascoltarla e fare un po' di riflessione al riguardo. Con lui parleremo insomma delle nostre dinamiche limitanti, le vede come una vera e propria scatola che ci blocca, un chip bioneurale che ci impedisce di essere veramente noi stessi.
0: E poi qui c'è anche una chicca iniziale.
1: Che chicca?
0: Di quel video.
1: Ah, quella chicca, ok. Adesso sentirete.
0: Ascoltate
1: tutto
0: fin dall'inizio.
1: Allora, noi ci risentiamo alla fine per gli saluti finali.
0: A dopo.
1: Eccoci qua. Benvenuti a tutti in questa nuova puntata e intervista delle Vibrazioni del Sapere. Un saluto anche a Giorgio.
2: Ciao a tutti, benvenuti.
1: Oggi alla linea stabile.
2: Oggi linea stabile.
1: Esatto. Allora, detto questo, siamo già in collegamento con il nostro ospite di quest'oggi. Oggi faremo, non è un ospite nuovo, è già stato con noi in varie interviste, anche in presenza a Padova, e lo sarà nuovamente, ma tra poco svisceremo tutto. Parliamo di Lui Leo. Buonasera Lui Leo.
3: Buonasera, ciao Giorgio, ciao Valentino.
2: Ciao Lui Leo.
1: Ciao. Allora, prima di fare questa bella puntata interessante e soprattutto intensa, che insomma c'è del materiale da sviscerare, ricordiamo che Lui Leo sarà a Padova in ottobre per una conferenza venerdì 2 ottobre la sera, e poi per il suo bel incontro, un bel seminario di due giorni, sabato 3 e domenica 4 ottobre, tutta la giornata, dove spiegherà un po' le dinamiche della scatola e come possiamo andarci a liberare da questo strumento di prigionia. Detto questo, allora, tutte le informazioni poi le trovate ovviamente sul link in descrizione all'intervista a questo video. Allora, Lui Leo, cosa volevamo fare oggi?
3: Allora, come ho praticamente già spiegato, mandiamo in onda prima dell'intervista e magari anche durante il video, fermarci e come dire, soppesare un po' i dubbi e tutto quello che c'è, insomma, ne esce. Quindi c'è questo video che fa un riassunto dell'incontro di Roswell in una maniera molto molto professionale, e io ci tengo che venga messo in onda durante questa intervista, perché è fatto veramente molto bene.
1: Ok, per cui siamo andati a recuperare il video che ci avevi girato e lo vedremo con i nostri radioascoltatori. Poi in descrizione ovviamente metteremo il video originale, giusto per dare ad ognuno i suoi meriti, che arriva dal canale BlobTube. Va bene, allora cominciamo subito con il video dell'intervista aliena e vediamo un attimino cosa ci dice, cosa ci racconta.
4: Allora, immagina per un momento di svegliarti all'improvviso da un incubo febbrile. Apri gli occhi nel cuore della notte, il respiro è affannoso, il cuore ti batte all'impazzata.
5: Brutta sensazione, senza dubbio.
4: Esatto, bruttissima. Ma nel giro di pochi secondi, mentre la vista si abitua all'oscurità della stanza, realizzi che i mostri che ti inseguivano non erano reali. C'è un sollievo immenso in quel momento, un'ondata di pace indescrivibile, vero?
5: Certo, la fine del panico.
4: Proprio così.

0: La diagnosi stessa dell'illusione diventa la tua immediata liberazione.
1: È un'immagine innegabilmente confortante, ammetto. Ma proviamo a spingere questa metafora un passo oltre. Cosa succede se, aprendo gli occhi e dissipando le nebbie di quell'incubo, ti accorgi di esserti svegliato, sì, ma all'interno di una cella di massima sicurezza?
0: Ah, un bel cambio di prospettiva.
1: Già. I mostri onirici sono spariti, certo, ma le sbarre di ferro che hai davanti sono tangibili, fredde, e la porta è chiusa a doppia mandata dall'esterno. In questo scenario, l'incubo non era un'anomalia psicologica, insomma, era semplicemente un salvaschermo, un programma progettato per distrarti dalla prigione fisica e meccanica in cui sei rinchiuso.
0: Ed è esattamente in questa profonda tensione euristica tra la suprema emancipazione spirituale e il più oscuro, ineluttabile determinismo cosmico che si colloca la nostra indagine di oggi. Il nostro fondamento testuale poggia sui documenti emersi nel 2007, quelli curati da Lawrence R. Spencer.
1: Parliamo del famoso Alien Interview, giusto?
0: Esatto. Presunte note dattiloscritte e trascrizioni ufficiali appartenute a Matilda O'Donnell McElroy, un'infermiera militare. Nel luglio del 1947 a Roswell, Matilda sarebbe stata l'unica persona in grado di comunicare telepaticamente con Eril, un essere extraterrestre sopravvissuto al celebre schianto del disco volante.
1: Un essere che, attraverso le pagine di queste trascrizioni, delinea una cosmogonia che capovolge letteralmente ogni singola assunzione che abbiamo sulla biologia, sulla storia e sulla teologia. Cioè, non stiamo parlando del classico omino verde che viene a chiederci di spegnere le testate nucleari.
0: No, per niente. Stiamo parlando di una rilettura totale dell'esistenza. E il fulcro della nostra discussione oggi è proprio la natura di questa rivelazione. La domanda centrale è: l'universo descritto da Errol rappresenta un'opera di suprema emancipazione che ci restituisce il nostro potere immortale o delinea un quadro di assoluto nichilismo in cui siamo prigionieri impotenti?
1: E le nostre posizioni sono belle e chiare su questo.
0: Lo sono. La mia posizione, da cui parto, è che il concetto di Is-Be, ovvero di essere spirituale immortale, offra una potente via di liberazione dalle illusioni fisiche che ci incatenano. Sono convinta che sia un messaggio di speranza.
2: E io, al contrario, ribatto che la meccanica brutale del cosiddetto pianeta prigione descritta nei testi, unita alla totale apatia burocratica della civiltà aliena a cui Eir appartiene, delinea un universo di puro determinismo. Insomma, è una prigione ad altissima tecnologia senza alcuna reale via di scampo.
0: Allora, partiamo dalle fondamenta, perché chi ci ascolta starà cercando di inquadrare la portata di questa rivelazione. La figura dell'Is-Be è il perno attorno al quale ruota l'intera architettura concettuale.
2: Il concetto chiave dell'intero testo.
0: Esattamente. Earl comunica a Matilda una verità che, se analizzata filosoficamente, è l'apice della speranza. Ci dice che ogni singolo essere umano non è il suo corpo biologico, non sei il tuo cervello, non sei la tua genetica.
2: Sei un'entità eterna.
0: Sì, sei un immortal spiritual being. Un'entità spirituale immortale, immateriale e soprattutto intrinsecamente onnipotente. L'unica vera tragedia in tutto questo, l'unico vero ostacolo, è l'amnesia.
2: Beh, è un'amnesia non da poco, direi. Parliamo di una cancellazione totale dell'identità.
0: Certo, ma guarda come Eril affronta la questione. Nel testo, la prima vera lezione che Eril impartisce a Matilda non è una noiosa teoria cosmologica. È un'esperienza empirica. Le fa vivere un'esperienza extracorporea in tempo reale.
2: Una dimostrazione pratica, insomma.
0: Proprio così. In quell'istante, il corpo fisico viene mostrato alla percezione diretta di Matilda per ciò che è: un semplice veicolo, una costrizione temporanea, quasi un indumento, del tutto superfluo per la coscienza. Questo cambia le carte in tavola.
2: Cambia la percezione di sé, su questo sono d'accordo. Ma
0: comprendere l'esistenza del cosiddetto vecchio impero, la fazione aliena che ci ha intrappolati qui, non è una condanna, è finalmente la diagnosi esatta della nostra condizione. Per millenni abbiamo cercato di curare i sintomi del nostro malessere con la religione o la scienza materialista. Erlol ci fornisce la radiografia del problema. E non si può curare una malattia finché non la sia diagnosticata correttamente.
1: Guarda, vengo a questo punto da una prospettiva molto diversa. Perché tu parli di diagnosi e di sovranità cosmica recuperata, ma io ti invito a guardare le fondamenta meccaniche di questo sistema. Perché la diagnosi che Earl ci consegna è, francamente, terrificante.
0: In che senso, scusa?
3: Nel senso che la Terra, secondo queste trascrizioni, non è un asilo cosmico o una scuola spirituale in cui le anime giovani imparano attraverso l'esperienza, come suggerisce la New Age. È concepita con un'intenzione malevola e ingegneristica, letteralmente come una discarica intergalattica. È il pianeta prigione del vecchio impero.
0: Una prigione per chi esattamente? Nel senso, chi finisce qui?
3: Per gli intoccabili. Chi viene mandato qui? I criminali peggiori dell'universo, certo, i pervertiti, gli psicopatici. Ma attenzione, il vecchio impero ci butta anche gli artisti, i liberi pensatori, i rivoluzionari.
0: Ah, i dissidenti politici praticamente.
3: Esatto, i geni non conformisti di innumerevoli sistemi stellari che rifiutano di piegarsi a una società iper-regolamentata. Ma la rivelazione più profondamente alienante di tutto il libro non è solo il motivo per cui siamo qui, è la totale cancellazione del mondo naturale. Noi guardiamo alla natura e vi troviamo un ciclo vitale poetico, no?
0: Certo, l'ecosistema, la meraviglia della natura.
3: Ecco, Earl ci dice senza mezzi termini che l'evoluzione darwiniana è una menzogna assoluta.
0: Che è un concetto fortissimo da digerire. Cioè, stiamo dicendo che la biologia stessa non è un processo naturale spontaneo.
3: Esattamente. La biologia che abitiamo è un prodotto commerciale. Aziende di ingegneria biologica, Earl nomina specificamente la Arcadia Regeneration Company, hanno letteralmente fabbricato le forme di vita su commissione. Una tigre, una quercia, un essere umano biologico. Tutti i prototipi di laboratorio.
0: Progettati a tavolino.
3: E vogliamo parlare della riproduzione sessuale? O della catena alimentare? Non sono adattamenti evolutivi. Furono inventate e introdotte da un'altra corporazione, la Bugs and Blossoms.
0: Aspetta, quindi stai dicendo che la necessità di mangiare un altro essere vivente per sopravvivere e persino la riproduzione sono state letteralmente brevettate da un'azienda aliena?
3: Esatto, puramente per creare un mercato perpetuo. È obsolescenza programmata applicata ai corpi fisici. Il vecchio impero aveva bisogno che i corpi si riproducessero e morissero continuamente, per mantenere gli S-Bay intrappolati in un ciclo infinito di sopravvivenza disperata.
0: Wow, è uno scenario agghiacciante messo così.
3: Lo è. In questo quadro, l'umanità non è semplicemente in trappola in attesa di ricordarsi chi è, come suggerisci tu. È un sottoprodotto aziendale riciclato all'infinito per mantenere in funzione un ecosistema artificiale e predatorio. Questa non è emancipazione, è l'estremizzazione del capitalismo corporativo applicato all'anima stessa.
0: È un'osservazione affascinante e riconosco quanto suoni distopica, ma è proprio qui che secondo me il materiale offre la sua via di uscita più radicale. Sono sicura di questo. Smascherare la biologia come un costrutto artificiale, persino aziendale, come la Bugs and Blossoms, è in realtà l'atto definitivo di liberazione dal determinismo biologico.
3: Liberazione. Spiegami come fai a liberarti da una cosa del genere.
0: Pensaci bene. Da dove deriva gran parte della sofferenza umana? Dalle nostre paure più ataviche, il terrore della malattia, della morte, la competizione feroce per le risorse, le pulsioni territoriali che crediamo definiscano la nostra essenza.
3: I bisogni primari, sì.
0: Ma quando Earl ci svela che la catena alimentare, il decadimento fisico e persino la libido sono nient'altro che ingegneria esterna, hardware di terze parti per intenderci, ci sta dicendo che nulla di tutto questo ci appartiene davvero.
3: Ma noi lo subiamo quotidianamente. I morsi della fame li senti tu, non la Bugs and Blossoms.
0: Lo subiamo finché crediamo che sia la nostra vera natura. È un'analogia perfetta con il rendersi conto di trovarsi all'interno di una simulazione o di un videogioco. Nel momento in cui comprendi che il codice che genera i nemici e il dolore è artificiale, il terrore profondo generato dalla simulazione svanisce.
3: quindi basta capirlo per non soffrire più.
0: Sì. Se il mio corpo è un prodotto usa e getta progettato da una corporazione galattica, allora io, in quanto ISB, ne sono totalmente indipendente. L'angoscia esistenziale collassa. Riconoscere questa estrema artificialità non sminuisce l'individuo, lo eleva istantaneamente al di sopra del labirinto biologico. Capisci la portata liberatoria di questa consapevolezza?
3: Scusami, ma semplicemente non me la bevo. Capisco l'appeal filosofico di quello che dici, ma lascia che ti spieghi perché questa visione puramente illuminata fallisce disastrosamente di fronte all'infrastruttura di controllo.
0: Prego, sono tutto orecchi.
4: U continui a inquadrare la trappola come se fosse un mero problema di ignoranza psicologica. Come se bastasse capire di essere in una simulazione per avere magicamente le chiavi per uscirne. Ma i testi di Spencer non descrivono un problema di mindset, descrivono una tecnologia coercitiva estremamente fisica e onnipresente.
0: Ti riferisci agli schermi di forza?
4: Mi riferisco alla rete elettromagnetica che circonda letteralmente la Terra e questo settore dello spazio. Gli schermi di forza del vecchio impero non sono concetti filosofici da superare con la meditazione, sono reti elettroniche. Sai come funziona esattamente la trappola? Er lo spiega nel dettaglio.
0: Sì, il momento della morte del corpo biologico.
4: Esatto. Quando il corpo muore, l'energia spirituale dell'ISBE non fluttua pacificamente verso la luce. Viene attivamente intercettata da queste griglie. A quel punto, all'ISBE vengono somministrati shock elettrici di proporzioni cosmici. Parliamo di miliardi di volt progettati per bruciare e cancellare chirurgicamente ogni singola traccia di memoria.
5: Un vero e proprio reset di fabbrica forzato.
4: Un lavaggio del cervello di inaudita violenza tecnologica. E subito dopo lo shock vengono installati comandi ipnotici subdoli che costringono l'entità amnesica a obbedire all'impulso di tornare alla luce o cercare un nuovo corpo biologico per nascondersi, perpetuando il ciclo.
5: Certo, un loop di reincarnazione coatta.
6: La prigione è meccanica, capisci? E le stratificazioni di questo controllo sono insormontabili per un prigioniero a cui è stata cancellata la memoria. Come fai a usare la tua onnipotenza se non ricordi nemmeno di esistere da prima di questa vita?
0: È indubbiamente un sistema sofisticato, lo ammetto, ma...
6: E non è solo una rete nello spazio, si riflette nella nostra storia. Er fa un esempio devastante, ovvero il monoteismo terrestre. Spieda come le nostre religioni siano state manipolate per tenerci sottomessi.
0: Il discorso su Yahweh.
6: Proprio quello. Racconta che l'entità conosciuta come Yahweh, che ha interagito con Mosè, non era il creatore dell'universo. Era semplicemente un operatore del vecchio impero sotto coperta. I 10 comandamenti sono presentati come un set di comandi ipnotici e comportamentali per instillare devozione a un'autorità invisibile e punitiva. E anche i nostri più grandi misteri archeologici. Pensa alle piramidi di Giza.
0: Sì, Earl le smonta completamente, togliendo loro ogni alone mistico.
6: Le liquida come monumenti vuoti. Earl usa l'espressione trappole per turisti cosmiche, costruite appositamente per generare stupore e indirizzare le menti umane verso rituali sull'aldilà che servono solo a incanalarle di nuovo verso gli schermi di forza. In un contesto del genere, l'idea stessa di libero arbitrio diventa quasi una barzelletta.
0: Messa così suona come un vicolo cieco.
6: Lo è. Come può una singola entità, costantemente fritta da elettroshock celesti e bombardata da una biologia e una religione fabbricate in laboratorio, semplicemente pensare di uscirne? La gentilità umana in questo testo è pari a zero.
0: Ma lasciami offrire una prospettiva diversa proprio sulla figura di Earl e sulle sue azioni, perché sono i fatti raccontati nel libro che contraddicono questa supposta assenza di speranza.
7: In che modo, scusa? I fatti mi sembrano piuttosto cupi.
0: Earl appartiene a Il Dominio. È un ufficiale di una forza militare formidabile, in piena espansione, che ha già sconfitto il vecchio impero nel suo nucleo centrale. Eppure, cosa fa quando si trova prigioniera a Roswell, interrogata da militari umani che ai suoi occhi sono praticamente dei cavernicoli? Sceglie di stabilire un contatto.
8: Sì, ma solo con Matilda.
0: Sceglie di istruire Matilda, esatto. In una manciata di giorni di intensa comunicazione telepatica, Earl trasferisce una mole di conoscenza incalcolabile. Le insegna la vera storia galattica, le rivela i meccanismi dell'amnesia, le spiega persino la genesi delle filosofie umane.
8: Ma lo fa quasi per diletto, non per salvarci. È in attesa di essere recuperata.
0: Io non credo sia solo diletto. Earle specifica un dettaglio fondamentale. Dice che alcune antiche tradizioni orientali, come il buddismo primordiale o il taoismo, pur corrotte dal tempo, sono state introdotte sulla Terra proprio da interventi segreti del dominio.
8: Interventi marginali, però.
0: Il loro scopo era fornire strumenti per contrastare l'ipnosi del vecchio impero e insegnare all'individuo a disidentificarsi dalla materia. Se l'umanità fosse semplicemente bestiame irrecuperabile, questo sforzo pedagogico protratto nei millenni non avrebbe alcun senso logico. Lo scambio telepatico con Matilda dimostra che il ponte intellettuale tra l'umano imprigionato e il cosmo libero è possibile. La verità può penetrare gli schermi di forza. Earle agisce come un catalizzatore, quasi un prometeo alieno che porta il fuoco della consapevolezza cosmica. Dimostra che un risveglio individuale è fattibile persino nel cuore del pianeta prigione.
8: È un'argomentazione molto romantica, devo ammetterlo. Dipingere Earle come Prometeo ha il suo fascino, ma francamente questa visione ignora del tutto il macro contesto politico e militare che la stessa Earle descrive con glaciale lucidità. E qui si trova la vera spina nel fianco della tua teoria dell'emancipazione.
0: Quale sarebbe questa spina nel fianco?
8: Che a il dominio di noi non importa assolutamente nulla. Non hanno alcun interesse umanitario a salvare la Terra. Earle è un ufficiale di una forza di espansione che possiede già basi enormi sulla faccia nascosta della Luna e nella fascia degli asteroidi del nostro sistema solare.
0: Vero, sono già insediati qui?
8: Eppure, descrivendo la Terra ai suoi superiori, la definisce testualmente un pianeta di scarso valore strategico. Le parole sono importanti in questo libro. Per il dominio non siamo confratelli spirituali da risvegliare dal torpore. Siamo, nel migliore dei casi, una fauna indigena irrilevante che infesta un pezzo di roccia.
0: Ma hanno mandato personale qui. Pensa al battaglione perso del dominio. 3.000 unità scomparse sulla Terra.
8: Esatto, e sono rimasti intrappolati anche loro nella rete del vecchio impero. Il vero e unico interesse del dominio è la preservazione delle risorse fisiche e ambientali della Terra in vista di una loro futura acquisizione immobiliare. Earle afferma chiaramente che il dominio ha in programma di prendere formalmente il controllo della Terra tra circa 5.000 anni.
0: Tempistiche galattiche, insomma.
8: Nel frattempo cosa fanno? Si nascondono, operano nell'ombra, non si rivelano per paura di finire fritti a loro volta nel meccanismo amnesico che non hanno ancora capito come disattivare completamente in questo quadrante. Il dominio non è una schiera di angeli salvatori inviati da Dio, è semplicemente un impero galattico più giovane, spietatamente efficiente e pesantemente burocratico.
0: E noi saremmo solo in mezzo fuoco incrociato.
9: Esatto, stanno subentrando un impero più vecchio e decadente. E nel mezzo ci siamo noi. Lasciano l'umanità a marcire nella sua ignoranza calcolata perché per loro è più comodo così. La conoscenza che Earle passa a Matilda non è il grande piano di salvataggio per la razza umana.
0: Quindi cos'è per te? Uno sfizio?
9: È, al massimo, la curiosità passeggera di un ufficiale superiore che ha trovato un esemplare locale insolitamente recettivo alla telepatia mentre aspettava che i suoi venissero a prenderla. Non c'è alcun programma di emancipazione.
0: Eppure la traiettoria personale di Matilda suggerisce l'esatto opposto, e te lo dimostro. Per chiudere il cerchio, dobbiamo guardare alla risoluzione reale del testo, a quello che succede decenni dopo. Non fermiamoci alle dichiarazioni di Earle nel 1947. Guardiamo al poscritto che Matilda scrive alla fine della sua vita, da anziana in Irlanda.
9: Il famoso poscritto, sì.
0: In quelle righe finali del libro rivela che non solo il contatto telepatico con Earle è continuato segretamente per 60 anni, ma c'è stato uno sviluppo tecnologico e spirituale cruciale per noi.
9: Ti riferisci alla macchina della memoria?
0: Sì, esattamente. Matilda rivela che un ingegnere del vecchio impero, un Isbi anch'egli imprigionato qui sulla Terra, ma che è riuscito a conservare conoscenze scientifiche attraverso vite successive, ha scoperto un metodo parziale per riabilitare la memoria degli esseri spirituali. Ha trovato il modo di bypassare l'amnesia indotta dagli shock.
9: Un metodo parziale, lo hai detto tu.
0: Ma significa che c'è una via d'uscita tangibile. La trappola ha una falla. E la prova assoluta di questa vittoria è l'esperienza di Matilda stessa. Negli ultimi anni della sua vita riferisce di essere in grado di lasciare consapevolmente il suo corpo fisico di notte, mentre dorme, per andare a svolgere veri e propri incarichi come agente per il dominio, per poi rientrare nel suo involucro biologico al mattino.
10: Una pendolare astrale, in pratica.
0: Ridi, ma questo annulla totalmente l'idea di totale impotenza. Se una semplice infermiera umana degli anni 40, armata solo della giusta conoscenza rivelata da Ergel, riesce a eludere il sistema carcerario, viaggiare come un ISB consapevole e collaborare con civiltà galattiche, allora la natura originaria dell'ISB ha prevalso sulla macchina. Le memorie possono essere recuperate, la prigione può essere evasa.
1: Quella è una lettura, permettimi, tragicamente ottimistica di un evento che in realtà maschera un dislivello di potere letteralmente grottesco tra noi e loro. Tu ti concentri sulle sortite notturne di un'anziana signora in Irlanda, ma io voglio riportarti al climax reale, all'evento che chiude il nucleo narrativo.
0: Ovvero l'interrogatorio.
1: L'interrogatorio all'interno della base militare di Roswell. Analizziamo come avviene la partenza di Earl. Quando i militari e gli agenti dell'intelligence, frustrati dall'intransigenza dell'alieno e spaventati da ciò che non capiscono, decidono di usare la forza. Fanno irruzione nella stanza e sottopongono il corpo fisico di Earl a violentissimi elettroshock.
0: È il loro modo rudimentale di cercare di sottometterla, sì. Un riflesso condizionato umano.
1: E cosa fa questa creatura eccezionale, questo essere illuminato? Abbandona semplicemente il corpo? Lo scarta in una frazione di secondo come se fosse un impermeabile bagnato e torna come ISB puro alla sua base spaziale nella fascia degli asteroidi.
0: E questo dimostra la sua indipendenza dalla biologia.
1: Certo, ma chi lascia indietro in quella stanza? Lascia Matilda, da sola. Una giovane infermiera umana che ora deve affrontare l'intera macchina della repressione governativa terrestre. E infatti, cosa le succede? Matilda viene sottoposta alla macchina della verità. Le iniettano sieri della verità. Subisce le pressioni e le intimidazioni di un apparato militare.
0: Ha pagato un prezzo altissimo per quella conoscenza, è innegabile.
1: Mentre l'ISBE alieno candia un corpo artificiale e asessuato con uno schiocco di dita, l'umano è irrimediabilmente vincolato alla carne. Matilda è esposta alla tortura fisica, costretta alla clandestinità per oltre 60 anni sotto la minaccia di ritorsioni da parte del suo stesso governo.
0: Ha dovuto nascondersi, sì.
1: L'intero libro documenta la crudeltà di questo dislivello. E anche ammesso che Matilda, decenni dopo, riesca a fare qualche viaggetto astrale di notte per lavorare per un altro impero alieno, vogliamo davvero chiamare questa roba liberazione?
0: Beh, è sicuramente un passo avanti rispetto al non sapere affatto di essere in prigione.
1: Ma è passare dall'essere una prigioniera ignara del vecchio impero a diventare letteralmente una lavoratrice a cottimo non pagata per il dominio. Mentre il tuo vero corpo umano invecchia, decade e alla fine muore in Irlanda sottomesso alle stesse leggi biologiche imposte dalla Bugs and Blossoms. Questa non è emancipazione, è solo la consapevolezza crudele di chi ha finalmente compreso gli ingranaggi della macchina che lo sta stritolando.
0: Dobbiamo giungere alle nostre conclusioni. Il tempo a nostra disposizione purtroppo sta finendo. Da parte mia ritengo che il fascino persistente e il vero valore di Alien Interview risiedano proprio nella sua capacità di demolire implacabilmente ogni singola struttura di controllo umano a cui ci aggrappiamo. Che si tratti delle narrazioni religiose consolidate o dei dogmi inattaccabili della biologia materiale, il testo spazza via l'intero palcoscenico terrestre.
1: Lo rade al suolo, senza dubbio.
0: Lo riduce in cenere. E cosa resta una volta rimosse tutte le scenografie illusorie e i corpi aziendali? Resta l'individuo. L'ISBE, una scintilla di onnipotenza cosmica, immortale, senza inizio e senza fine. Credo profondamente che Earl, offrendoci la mappa dettagliata della prigione, non condanni l'umanità. Le restituisce l'unica vera chiave di lettura capace di infrangere l'amnesia. Riconoscere l'artificio è il primo atto indispensabile per trascenderlo, ponendo le basi per un risveglio che dipende interamente dalla nostra ritrovata consapevolezza.
1: Io, in sintesi, vedo in queste trascrizioni l'esatto opposto di un messaggio di speranza. Quello che tu chiami il risveglio, io lo leggo come la più sofisticata, moderna e brutale forma di nichilismo. Le trascrizioni delineano un'esistenza umana letteralmente svuotata di qualsiasi vera agentività o scopo intrinseco.
0: Una visione molto cupa.
3: Siamo descritti in modo spietato come anime intrappolate in un ciclo infinito di elettroshock celesti, inserite a forza in corpi che sono il sottoprodotto di brevetti aziendali alieni. E come se non bastasse, siamo ignorati e considerati insignificanti dalla stessa civiltà imperiale, il Dominio, che avrebbe i mezzi tecnologici per salvarci domani mattina. In questo scenario, la verità donata da Earl offre soltanto la cruda e atroce consapevolezza della nostra impotenza di fronte a forze galattiche di natura puramente predatoria e burocratica.
0: Pur in questa nostra divergenza, che vedo inconciliabile, credo che entrambi possiamo fermarci un secondo e riconoscere la straordinaria genialità concettuale della fonte originaria. Utilizzare un evento pop culturale ormai saturato, come l'incidente di Roswell, non per proporre l'ennesimo mistero tecnologico sui dischi volanti, ma usarlo come perno narrativo per una rilettura esistenziale e teologica così profonda della storia umana, beh, è onestamente notevole.
10: Su questo sono assolutamente d'accordo, guarda, è una lente radicale, aliena nel senso più puro del termine, attraverso cui osservare la condizione in cui ci troviamo. Ha la capacità di spingere fino al limite estremo le nostre insicurezze più profonde sul libero arbitrio, sul senso della vita e sull'autenticità stessa di ciò che diamo per scontato chiamare natura umana. Quando ti tolgono anche l'evoluzione biologica, non ti resta che guardarti allo specchio e chiederti chi sei veramente.
0: Ed è proprio questo il valore di esplorare prospettive così eterodosse, per quanto scomode possano risultare. L'invito che rivolgiamo a chi ci sta ascoltando in questo momento è di non fermarsi alla nostra sintesi, ma di immergersi direttamente in queste trascrizioni. Spetta a voi determinare la risonanza di queste parole.
10: Torno con la mente all'immagine iniziale della nostra discussione, sai? La metafora della cella e dell'incubo. Il punto è capire dove ci troviamo esattamente in questo preciso momento della nostra vita.
0: Precisamente. Quando stasera chiuderete gli occhi per andare a dormire spegnendo la luce, provate a chiedervelo. Siete prigionieri amnesici intrappolati nella cella di una prigione intergalattica in attesa del prossimo reset elettromagnetico? O siete entità immortali che stanno finalmente iniziando a ricordare come aprire quella porta chiusa a chiave? A voi la risposta. Alla prossima discussione.
11: Ok.
12: Molto interessante questa.
11: Molto strong.
12: Questa disamina.
11: Guilao, ci sei? L'abbiamo perso?
13: Certo.
11: Eccoci qua. Allora, molto ben spiegata e va a delineare alcuni dettagli che fino ad ora mi erano un po' sfuggiti, ma va bene così. Io parto dalla fine però, giusto per capire, ma allora ce l'abbiamo la speranza? Perché lì c'era nel dialogo due voci che avevano due visioni diverse fino alla fine. Cioè, ce l'abbiamo una speranza di uscire da questo sistema, da questa prigione intergalattica dove siamo semplicemente un sistema artificiale predatorio o
12: commerciale?
11: Veramente è dura.
12: Commerciale alla fine.
13: No, c'è la via d'uscita. Ovviamente la diatriba che loro hanno, come dire, hanno esercitato è stata veramente uno strategico modo di far vedere le cose. Tutto ruota attorno alla soluzione che è già qui sul pianeta. Ci sono delle anime che stanno già lavorando da diversi centinaia, se non migliaia di anni, perché sono processi lunghi. Sta avvenendo già sul pianeta un cambio di paradigma per quanto riguarda il modo di operare politicamente, e comunque tutta la tecnica per poter cominciare a smontare questa amnesia ce l'abbiamo già qui sul pianeta Terra. Io do questo libro in cui c'è scritto cosa bisogna fare per cancellare questa amnesia, sì. E andare liberi. Quindi dipende da come tu o chi vuole fare. La soluzione c'è. Io poi ovviamente seguirò, come tu sai, a chi vuole, ma è molto difficile, perché quando tu presenti una soluzione, questa roba che è dentro l'amnesia si accende, scoraggia, fa venire idee strane, fa star male una persona che magari vorrebbe anche tentare. Quindi non ascoltate queste voci, perché non sono le vostre voci, perché non vi piacciono e quindi non sono vostre. Venite alla conferenza, cominciate a organizzarvi, datemi una mano, perché io ve la darò più che posso.
11: Sì.
12: Per esempio, una cosa volevo chiederti. Quando uno perché tante persone parlando dicono questa frase: questo mondo non mi appartiene, mi sembra di stare in un qualcosa di forzato, mi sembra di essere in qualcosa che non è mio, perché mi sento come in una prigione, no? Io l'ho detto varie volte, anche tante persone ho sentito che hanno detto. Questo fa parte appunto di capire noi in questo momento dove ci troviamo, cioè capiamo dove ci troviamo, però non sappiamo poi tutto il resto, giusto?
13: Sì, sì, certo, assolutamente. Il fatto già di esternare un pensiero del genere vuol dire che hai già un mezzo piede dentro la via, capisci? Perché non esiste in questo universo un assoluto. Tu puoi creare tutte le trappole che vuoi, ma la via d'uscita è già insita nella trappola che tu fai. Non siamo stupidi quando abbiamo creato questo gioco, no? Abbiamo detto sì, va bene, faremo di tutto e di più, però dobbiamo mettere comunque il tastino che a un certo punto bisogna schiacciare. E questo è il motivo per cui non si possono ottenere gli assoluti in questo universo, perché c'è questa legge che noi avevamo deciso di instaurare prima di giocare all'amnesia, capiti? Che poi le responsabilità sono sempre nostre.
11: Siamo sempre noi responsabili. Ascoltami, ma tanto per capire l'origine di tutto, perché lì parla di addirittura che ci sono delle vere e proprie multinazionali, delle aziende che ci hanno creato i nostri bisogni, hanno creato, si parla ovviamente di questo corpo fisico, hanno creato tutta la dinamica predatoria che c'è in questo pianeta. Per cui infatti molte persone a volte spinte in qualche modo all'amore dicono: ma è normale che ovunque ti giri in natura un animale mangia un altro, c'è sempre quella violenza che viene classificata come normale nella natura, invece normale non è.
13: Assolutamente no, non può essere normale, anche perché se andiamo a vedere un po', mi è fatto venire in mente il paradiso terrestre dove c'era Adamo ed Eva, ma Adamo ed Eva erano semplicemente dei corpi che usavano per sperimentare questa cosa. Adamo ed Eva c'erano già, ma non avevano sesso. Ad un certo punto è stata inserita l'esigenza di far mangiare questi corpi, perché costava dare loro il cibo, fino a quando sono 10, 20, 50 va bene, ma quando incominciavano a diventare tanti dopo aver cambiato la struttura sessuale, hai capito? Quando Eva si copre e dice: caspita, ma cosa mi hanno fatto qua? Hai capito? E la mela sarebbe la compulsione che ha unito i due corpi, perché ce n'era più di una di Eva, c'era Lilith e altre, no? Era un bel casino. E lì è successo qualcosa per cui, dopo che queste compulsioni si sono accese, ovviamente, siccome per loro funzionavano, li hanno buttati fuori dal giardino dell'Eden, perché avrebbero comunque in quel momento mantenuto in vita attraverso la riproduzione sessuale e tutto il resto, la caccia, gli animali, le verdure, perché dentro il paradiso terrestre non si mangiava e non si lavorava, capisci? Perché c'era il sole e le verdure eventualmente che alimentavano queste creature. Però qui c'è da fare tutto un discorso un po' diverso. Il problema è che queste aziende poi hanno accettato per giocare tutte le, come posso dire, i modelli di animali, di piante, di mamma mia, guarda, se tu conti i granelli della sabbia della spiaggia di Rimini, ecco, ogni granello è una vita formata ingegneristicamente. È un'avventura pazzesca, però questo è tutto interessante, ma noi dobbiamo uscire e fare qualcosa per ritornare alla memoria, e qui stiamo veramente lavorando molto duro. Quindi, tra l'altro, in Italia e in America stanno già nascendo determinate anime per cui stanno lavorando molto duramente. Diverse città, adesso io sto parlando dell'Italia, che già a Milano ci sarà un cambiamento, ma anche Bologna, Firenze, Roma, poi andando giù, tutte le città importanti avranno dentro un ISBE del dominio. Anzi, in questo momento in Italia sta succedendo qualcosa di miracoloso attraverso non posso, come dire, comunque c'è un'anima che sta veramente facendo tantissimo. E sai chi è quell'anima lì? caro mio Valentino?
11: No.
13: È la OZE che sta lavorando, caspita, madonna mia.
12: Comunque, da quello che ho capito in quell'intervista, dove sono concordi tutte e due, e dove si, leggendo il libro anche si riesce a capire, è la paura quella che sostiene tutte queste situazioni che ci sono sulla Terra.
13: Certo, la paura è un'emozione creata ad hoc per tenere giù le vibrazioni, perché se questa vibrazione non viene tenuta giù elettronicamente tramite la paura e altre emozioni negative, ovviamente l'anima si evolve e rischia di scoprire, capisci? Allora che cosa hanno fatto? Non diamo molto vita ai corpi con dentro l'anima, perché durante la vita di queste anime in quei corpi, ovviamente fanno esperienza, osservano e hanno delle realizzazioni che sono pericolose. Quindi le stronchiamo prima dei 100 anni, così ritornano qua, pim pom pam e via.
11: Ok, ma allora spiegami un po'. Abbiamo detto la Terra è una discarica intergalattica dove questo impero, il vecchio impero, impero alieno è venuto, ha fatto queste sperimentazioni, in qualche modo ha creato tutte le forme di vita, ha creato tutto l'ecosistema che c'è qui sulla Terra e lo utilizza per cosa? A cosa gli serve questa diciamo riserva, questa prigione?
13: Allora, sono due le risposte. Uno, che è il risultato di quello che noi avevamo, che loro avrebbero dovuto fare a noi. E due, questo giochino dà a loro tutta l'energia per cui, se non ci fossimo, loro dovrebbero fare tutta una serie di cose per cui sarebbe dura.
11: Ok? Okay? Ok, proprio mano d'opera in qualche modo.
12: Ma niente.
13: Un'altra cosa.
11: Sì.
13: Come posso dire, l'interesse del dominio qua, no? Che potrebbe essere anche non altruistico, ma è dovuto a un fatto molto molto molto importante, che le uniche anime capaci di poter tirare via questa cosa, perché dà fastidio anche a loro avere anime in giro che non hanno memoria, perché procurano guai, è che qua ci sono le anime capaci, potenziali anime, anime potenziali capaci di insegnare a questo in questo mondo come togliere la trappola dell'amnesia.
11: Cioè vuol dire che noi abbiamo delle anime qui sul nostro pianeta che sono in grado di fare cose che ancora il dominio non è in grado di fare.
13: Esatto, bravo, perché gli mancano i geni che sono qui... loro poi.
11: Sì, sì, sì. Infatti hai detto che qui, diceva, sono stati mandati sia i criminali da una parte e sia gli artisti, i geni dall'altra, per cui c'è questo mischiotto di anime.
13: Certo, la pesce è specializzato e quelli ciucciano.
11: Sì, sì, sì, sì. Ma a questo punto, spiegami un attimo, ma noi anime, anche se in questo istante non ricordiamo, E diciamo abitiamo questi corpi organici modificati geneticamente, ma da dove arriviamo prima, dove eravamo? Se riacquisissimo la memoria di tutto il nostro pregresso, di cosa ci renderemmo conto?
13: Ah, non serve, basta togliere la scatola che va a toccare i cardini più portanti di questa roba e tutto crolla. Comunque noi veniamo dal gioco primordiale che abbiamo noi deciso di fare e noi abbiamo messo le regole. E ti posso garantire che a livello originale noi eravamo che non si può oggettivare, è troppo. Mi sentite perché siete andati via dal mio schermo?
11: No, ti sentiamo. Ci sentiamo. Okay. Per cui... Qua tu vai un po', come diceva prima anche sul video, a sconvolgere alcune credenze delle persone, per cui tu mi stai dicendo non veniamo qui per evolvere, non è un pianeta di prova per poi passare su altri piani, cioè rimetti un po' tutti quei piedi per terra sotto un certo punto di vista.
13: E dobbiamo fare le cose per quelle che sono, non è che ci stiracchiando l'equazione possiamo dire ma sì, no, le cose stanno in un certo modo. Purtroppo sì, tu hai ragione, bisogna scardinare questa cosa e non è facile, non è assolutamente facile. Anche perché renditi conto che poi stai combattendo attraverso un sacco di via, di strumenti, di situazioni, di pianeti, insomma, mettilo come vuoi, per non riconoscere chi siamo. Tu pensa un po', che follia.
11: Certo.
12: Ma una domanda, allora, tu dici che appunto loro si nutrono di questa energia che noi creiamo. Creiamo come? Con la paura, con le frustrazioni, in tutta questa maniera che loro si alimentano. Però si parlano altri testi antichi che c'era questa civiltà extraterrestre, gli Anunnaki, che appunto non ci sfruttava solo per un'energia eterica, ma ci sfruttava anche per un'energia fisica, per nelle miniere, per costruire e per tirar fuori l'oro e tutte queste cose qua. Perciò non ci sfruttano solo a livello energetico, ma ci sfruttano anche a livello fisico, cioè hanno creato tutti questi blocchi nelle nostre memorie spirituali proprio per sfruttarci a 360 gradi, giusto?
13: Sì, sì, anche a 720.
11: E per quanto riguarda invece il dominio, allora abbiamo capito che non è che sono i buoni, o sono semplicemente un altro impero sorto successivamente al vecchio impero che ormai è praticamente crollato, e che guardano i loro interessi, però diciamo schiavizzarci non è tra i loro interessi, per cui... E sul video diceva che ci sono alcune correnti in qualche modo diciamo spirituali che il dominio ha introdotto sulla terra per aiutare le persone a liberarsi, e parlava di buddismo e taoismo. Mi spieghi un po' meglio sta cosa?
13: Perché giustamente loro hanno osservato che queste due anime che hanno cercato di trovare una soluzione, che vengono comunque dal dominio, Buddha è stato l'unico, infatti lui parla dell'unica chiave, dell'unica via, capisci? Non si può fare diversamente di come lui ha trovato, anche perché l'approccio della ricerca è stato lungo, capillare, ed è stato poi, come posso dire, portato qua sulla terra per collaudarlo, e ha funzionato. Ma il del vecchio impero, che c'è in giro un po' di roba ancora, è ovvio che distorte, depista, fa il diavolo dentro, dice pipì pipì pipì pipì, fai qui, fai lì, fai sì, ma su, fa giù, e dopo sopra, là, di qua, di là. E uno dice la Madonna, capisci? Deve mantenerlo ignorante. Questo è il motivo per cui il buddismo e il taoismo, solo che il taoismo è un servo sistema del buddismo. L'unica via che è riuscita a trovare tecnicamente, perché ha a che fare con la trappola elettronica a base atomica, questo è tutto il problema, capito? La trappola è fatta di atomi e molecole, se riusciamo con il potere che noi abbiamo a scioglierla, e basta, è finita, ma bisogna organizzarci, capisci?
11: Ma tu quando dici di sciogliere questa scatola e tutto è finito, in che senso? Perché continuiamo comunque a essere fisicamente in questa prigione.
13: No, no, assolutamente no, puoi rimanerci, ma cambieremo le regole del gioco, hai capito? O quantomeno toglieremo quei punti di forza che il vecchio impero ha messo qua e là in tutte le strade, per poter poi fare esattamente quello che noi possiamo fare, perché non abbiamo più il confine o la dogana, hai capito?
12: Okay. Mi ricordo il film Essi vivono di Carpenter, dove appunto davano tutti questi segnali in tutte le maniere alla popolazione, con messaggi subliminali, no? E che comunque avviene tuttora, che sono tutti comandi: obbedisci, fai sesso, spendi, mangia, cioè tutti i comandi che, volendo, anche oggi, per esempio, era uscito un marchio che si chiamava Obey, obbedisci, e comunque continuamente tramite televisioni e tutto quanto ti spingono a fare cose che non sono, secondo me, da uno spirito elevato, sono proprio cose per tenerti sempre sotto gioco. Perciò continua, come dici te, tramite questo vecchio impero, vari comandi che ci sono. Un'ultima domanda è quella lì. Tu durante la conferenza, allora, spiegherai appunto a chi verrà come poter togliere questa scatola, giusto?
13: Sì, certo, infatti se noi guardiamo il libro, in cui metà di questo è completamente teso a spiegare l'anatomia di questa bestia, che quando uno ci mette dentro l'attenzione e comincia a capire di che cosa è vittima, già quello alleggerisce la pressione di questa trappola amnesica, che è veramente il frutto di qualcosa di, vabbè, io non so mai come aggettivarla, perché è troppo. Io dico solo che è troppo, anzi per fortuna noi nel gioco avevamo messo che gli assoluti non potevano esistere, e attraverso questa legge era possibile trovare la via.
11: Sentimi, è già più di qualche volta che parli del libro, ne hai parlato anche in altre interviste. Poi mi arrivano delle mail, dei messaggi di persone che mi chiedono: ma qual è questo libro? Possiamo saperlo? Allora, è meglio, siccome tu dici sempre che prima bisogna ben contestualizzare la cosa per prendere in mano quel libro, per non fraintendere alcune cose. Per cui uno prima di avere il libro dovrebbe venire alla conferenza, come deve fare?
13: Bellissima domanda. Allora, quel libro lì, che ovviamente la paternità è di Gautama Siddhartha, è stato scritto nel 1950, ma i rimasugli del vecchio impero, traditori, assassini, delinquenti, puttanieri, insomma tutta la merda più merda che tu puoi immaginare, no? Ci sono organizzati per fermare questa possibilità. E ovviamente questo libro è gestito da un'organizzazione che adesso, attenzione, ora, da qualche anno, è in mano a loro. Quindi, siccome io ho avuto a che fare con questo fenomeno, non posso dire che tipo di libro è, se non in conferenza, perché sarei finito, gli darei un appiglio per farmi fuori, capisci? E io non voglio questo.
11: Ok.
12: Ascolta, mi hai detto di leggere quelle due pagine che...
11: Sì, ci hai dato del materiale da leggere.
12: Vuoi che le leggi?
13: Sì, sì. Sì, leggile. Se le domande sono...
11: Sì, sì, beh, poi andiamo avanti, insomma, esaurimento. Ma ci spiega un attimino cosa sono queste due pagine che ci hai girato? Sempre su Roswell del 47?
13: Sì, sempre su Roswell del 47. Questa è la descrizione di un, come posso dire, di un ricercatore, di un investigatore che ha fatto il quesito. Ha detto: caspita, ma Roswell non è un contatto extraterrestre normale, c'è qualcosa di strano. E ha indagato per 20 anni con testimoni, video, bla bla, e ha trovato, facendo anche delle sue considerazioni, calcolando determinati angoli di impatto, il giorno, il motivo, ha trovato veramente una risposta che è assurda, però è talmente bella che io ho deciso di farvi leggere almeno quel pezzettino lì, perché lì lo cita, dice
12: se vuoi lo leggo tutto, dai.
13: Sì, dice: in altre parole, Roswell non è stato un incidente, e ti dimostro il perché. Dai, leggi.
12: Allora, l'unico luogo sulla Terra. No, questa è la pagina 9.
11: Ah, 9?
12: E quella è la 10.
11: Vai.
12: Sì, l'unico luogo sulla Terra dove. Sì, l'unico luogo sulla Terra dove coesistono 33° grado di latitudine e 104° di longitudine senza trovarsi in un oceano, come accade a sud dell'equatore o sull'altopiano montuoso disabitato, come nell'emisfero orientale, è a pochi chilometri a nord-ovest di Roosevelt, Nuovo Messico, Stati Uniti. Il numero sacro 33 moltiplicato per pi greco, se non sbaglio, guarda caso, sì, produce il luogo in cui un disco volante si schiantò al suolo nel 1947. Poi c'è tutto il disegno. Gli scienziati dei SETI sanno che è un messaggio radio proveniente da una forma di vita intelligente nello spazio, dovrebbe utilizzare costanti matematiche universali ridondanti. Le costanti universali non dipendono dai sistemi di calibrazione, ma dai rapporti. Funziona un qualsiasi sistema di conteggio esistente. Eccolo qua. E qualsiasi segnale proveniente dallo spazio che contenga questi numeri si distingue dalla casualità dal rumore spaziale di fondo. Un segnale del genere si definirebbe intelligente e intenzionale. È il caso della posizione dell'incidente di Roswell. La probabilità che un incidente si verifichi per caso proprio alle coordinate che sono prodotte dal pi greco per 33 sono astronomiche, dell'ordine di milioni a uno. La posizione è stata quindi scelta per trasmettere un messaggio intenzionale e intelligente. In altre parole, l'evento di Roswell non è stato un incidente. Questa è una profonda contraddizione rispetto alla sua apparenza iniziale. Lo schianto e la distruzione del sofisticato veicolo volante con i suoi occupanti, secondo i resoconti, sembravano un disastro non pianificato. È proprio per questa apparenza che i ricercatori hanno ipotizzato che il radar americano utilizzato negli esperimenti di tracciamento missilistico presso il poligono di White Sand, vicino a Roosevelt, abbia in qualche modo causato la caduta del veicolo extraterrestre. Tuttavia, se il messaggio di Roswell è qualcosa di più di una strana coincidenza matematica, ciò suggerirebbe anche che l'incidente sia stato inscenato e che gli occupanti del veicolo siano stati sacrificati. Apparentemente, come un incidente, l'ultima cosa che ci aspetterebbe è un messaggio depositato proprio sul luogo dell'incidente, ma il messaggio va oltre la semplice visualizzazione del pi greco. L'evento di Roosevelt incorpora anche numeri relativi alle dimensioni e all'orientamento della Terra nello spazio. Questi numeri interagiscono tra loro secondo schemi simili a quelli noti nella magia rituale occulta. Sebbene il valore di un numero possa cambiare con la posizione della virgola decimale, forma magica del numero rimane la stessa. Numeri che presentano queste caratteristiche si riscontrano comunemente nella pratica della teurgia o numerologia, cioè particolarmente evidente nel mondo in cui il messaggio visualizza il numero 1947, il 1947 è l'anno in cui si è verificato l'evento di Roosevelt, 1947 o 195, 19 qui sono i gradi, 1947 gradi o 19,5 gradi, è un numero universale che indica l'incontro di un tetraedro con una sfera. 1947 è la latitudine dei tre punti del tetraedro. A quattro lati toccano l'equatore a nord o a sud se il quarto è ancorato al polo o alla sfera rotante. Se il numero 1947 venisse scoperto in un segnale radio extraterrestre, gli scienziati del SETI avrebbero la prova che i trasmettitori comprendevano la geometria platonica avanzata. Il messaggio di Roosevelt collega numerologicamente il 1947 con la data, la latitudine, la longitudine e la distanza dell'equatore dell'evento d'impatto stesso. La circonferenza terrestre è di 21.600 miglia nautiche. Questa misura si basa sul rapporto 360/60 utilizzato per la prima volta dai fenici e tuttora in uso dai moderni navigatori oceanici e aerei. Il numero 6.480 è esattamente un quarto, 25.920 anni totali necessari alla Terra per completare un giro attraverso i segni dello zodiaco. 6.480 anni è un numero unico perché segna la durata tra una serie di cataclismi globali lasciati nella storia geologica della Terra. A Roosevelt, 1947 appare in relazione tra 21.600 e 6.480, 33,33. Quando la circonferenza terrestre di 21.600 viene divisa per 33,33, il numero 6.480 appare in una variante.
11: Ok,
12: non, sembra di aver dato i numeri, ma chi ci sta molto.
11: Qualcosa abbiamo capito.
12: C'è molta logica comunque.
11: Allora spiegami, lui Leo, ma allora non è un incidente? Ci sono certi numeri che coincidono, che sembrano fatti apposta, per cui è stato voluto quell'evento del 47 a Roosevelt?
13: Assolutamente, è stato progettato e portato a termine, anche perché io ho avuto una, come posso dire, una mansione in questa cosa, e quindi so benissimo quello che è successo lì. Lì dice che hanno sacrificato degli extraterrestri. No, non si è fatto male a nessuno. Ovviamente questo lui non lo poteva sapere.
11: Sì, perché nel video dice che da un certo punto di vista. Scusa?
13: No, lì parla del tetraedro, no? Che io parlo molto, molto di questo solido nelle conferenze, che praticamente il tetraedro sarebbe la prima forma che, come posso dire, capace poi di creare la materia. Qui Platone ha fatto un lavoro incredibile, io poi li ho costruiti, li ho innescati tutti quanti questi cinque solidi platonici, e la meraviglia che ne è uscita è incredibile. Mi dispiace che dopo la mia insomma brutta avventura con la casa sia stato distrutto tutto quanto, sia i tetraedri, gli ottaedri, gli icosaedri, il cannone orgonico, il motore magnetico, le celle di Giove, che poi in qualche modo ricostruito. Comunque io ci sono dato dentro duro per poter capire a livello fisico cosa si poteva fare per supportare poi la via di Gautama, perché io sono qua per questo motivo, come sono qui altri in forma anonima, insomma, che comunque in qualche modo si stanno manifestando.
11: Certo, certo. Per cui va bene, abbiamo capito un po' le dinamiche che sono in gioco.

0: portato qui sulla terra.
1: Esattamente, esattamente. Questo è un miracolo, è qualcosa difficile anche da dire, no? Perché una pressione così elevata da ridurci in questo stato può essere sistemata, risolta o maneggiata attraverso le precise tecniche che Gautama ci ha lasciato in eredità e che io ovviamente conosco, e sto facendo di tutto e di più per cercare di seguirvi, di far attecchire questa cosa, perché una volta che attecchisce, come sta già cominciando ad arrivarmi qualche percezione, perché qualcuno ha capito che bisogna fare qualcosa, e questo qualcosa lo possiamo fare solo noi. I governi e tutto il resto lasciamoli perdere, perché sono semplicemente frutto delle pressioni del vecchio impero.
0: Certo. Allora, diciamo, la chiave un po' della situazione io la riassumerei sul fatto che non dobbiamo cambiare il mondo che ci circonda perché è impossibile, non possiamo in qualche modo difenderci dal 5G, difenderci dalle oppressioni, le vaccinazioni, il controllo globale, manifestare in piazza serve a poco. Però dobbiamo, questo ci serve per capire nella realtà nella quale siamo. Ma dobbiamo andare a lavorare dentro di noi a sciogliere quelle dinamiche che poi si riassumono nella scatola che abbiamo. Per cui il lavoro che dobbiamo fare è molto introspettivo sotto quel punto di vista.
1: Certo, anzi è solo introspettivo, è lì che si cambiano le cose, perché è inutile che io voglio cambiare un paese, cosa faccio? Cambio eventualmente la visione che gli abitanti di quel paese hanno di loro stessi e di loro stessi verso gli altri, ma questo non corrisponde mai a quello che è vero, perché c'è la scatola che proietta tutte le situazioni per cui noi dobbiamo farci un bel cicciolo vincendevolmente, e quindi non funziona. Però, se noi prendiamo uno di questi abitanti e poi un altro, automaticamente poi il gruppo cambia, mi capisci?
0: Sì. Per cui
1: Ma
0: il lavoro che dobbiamo. Sì, vai.
1: se tu approcci un gruppo, quello lì, questo qui, quello là, quello lì, quello là, quello là, quello lì, se tu cerchi di fare qualcosa di positivo, come c'è un'anima qua sull'Italia che sta cercando di fare, e ce la farà perché è supportato dal dominio, quindi non può fallire, a meno che uno dice va bene, ci siamo rotto le sfere celesti, ce ne andiamo, ma questo non succederà perché non saremmo arrivati a questo punto, hai capito? Quindi chi è qui ora in questo momento avrà la possibilità di vedere qualcosa di straordinario, perché si ritorna alle origini, ragazzi, si ritorna alle origini, ma ci dovete lavorare. Hai capito? Non è che dovete rinunciare alla vita, dovete rinunciare a una parte della vita per investire questa strada e cercare di cambiare le cose. A meno che uno dice no, io voglio essere prigioniero qui, sto qui, vabbè, quello è un altro discorso. Però da lì a non avere la possibilità, c'è tanta roba, perché la possibilità c'è. Capisci? Io sono un tecnico della mente, non sono un filosofo, non sono un religioso, non sono un predicatore, quello che vuoi. Io sono un tecnico della mente, sono un meccanico. La macchina ha delle disfunzioni, si mettono le mani dove ci sono le disfunzioni, ovviamente se hai le competenze, e la macchina ritorna in auge. Tac! Hai capito? E la mente non fa eccezione.
0: Certo. Sì, è una visione un po' esatta. Sì, ci sta. Per cui spiegaci un attimino, ridelinea un po' questa cosa. Cioè il 2 e il 3 e il 4 ottobre lì che verrai a Padova. Per cui cosa fai? Ci aiuterai a togliere la scatola? Ci spiegherai come si fa? Ci darai gli strumenti? Cioè quanto ci vuole? Ci spieghi nuovamente com'è questo lavoro? E come si
1: Molto
0: fa? Si può fare da
1: semplice.
0: soli? In coppia? Come funziona?
1: Certo, allora la cosa da fare è che ovviamente per togliere la scatola bisogna diventare competenti e quindi bisogna leggere il libro. Nell'incontro io spiegherò l'anatomia della trappola, ok? Poi farò, come posso dire, degli esempi, o andrò dentro proprio micrometricamente dentro questa cosa e la spiegherò, ma bisogna organizzarci leggendo il libro. Dopo aver letto il libro, vi potete mettere in copia e iniziare il lavoro. È inutile cercare di dire sì, ma io lo voglio fare, voglio provare. Se non sai come operare, cosa fai? Hai capito? Tu potresti anche

0: cercare di aggiustare la macchina, la scassi e vabbè. Ma se entri dentro nella mente di una persona e fai pasticci, è poveraccia. Hai capito? Ma se tu entri con l'esatta mappa, e la mente reattiva non ha nessuna speranza, proprio ripeto, le sottolineo, non ha nessuna speranza. E il livello di reazione che la scatola potrebbe fare contro di te mentre tu vai a scioglierla è 0,0.
1: Ok, per cui proprio lo strumento, questo libro di cui parli ha proprio le istruzioni su come andarci a liberare dal punto di vista, come hai detto te, pratico, tecnico.
0: Esatto, poi c'è che ovviamente in questi 50 anni di approccio in questa vita ci sono stati delle osservazioni che io poi vi trasmetterò, anche perché alla fine del libro Gautama lo dice: per l'amor di Dio mettetevi al lavoro e create un ponte migliore. E per ponte migliore intende da questa area turbolenta e pericolosa a un'area completamente comprensibile e armonica, ma tra una e l'altra c'è un burrone profondissimo, quindi bisogna costruire un ponte. Il ponte, per quanto riguarda le religioni, era sotto la direzione del pontefice, facere ponte, ponte facere, no? Che doveva costruire questo ponte, ma più che ponte ha costruito un abisso, ha messo una scala che va, che va giù nell'abisso, non che va dall'altra parte. Hai capito? Vogliono che si vada là.
1: Certo, sì. È stato detto anche prima, le religioni effettivamente sono uno degli strumenti messi per continuare a controllare l'umanità sostanzialmente.
0: Sì, io aggiungerei molto efficaci.
1: Sì, sì. Però, scusami un secondo, anche questa tecnica che ha portato Gautama, da un certo punto di vista, non è finita in mano a un gruppo chiamato religioso o almeno classificato come tale?
0: Sì, è finito in mano invece e l'hanno completamente alterato, ovviamente, come fanno sempre, è ovvio. C'è un'organizzazione che potrebbe fare cose bellissime, no? Che ha già tutta una serie di satelliti sul pianeta già organizzati, è l'organizzazione più potente del pianeta, però i suoi scopi sono stati pervertiti, perché ai vertici ci sono loro, e questa è una tragedia.
1: Certo. E come facciamo a sapere?
0: Sì. Non c'è il vecchio impero, ci sono i rimasugli del vecchio impero, capisci? Sono quelli che volevano fargliela pagare ai dirigenti, ma non erano talmente feroci da poter dire: ok, hai superato quel limite e ti buttiamo sulla terra.
1: Certo. Per cui hanno già perso, però sono ancora in piedi, e parliamo comunque di migliaia di anni. I tempi di cui si parla, insomma, sono un po' proibitivi per la nostra vita fisica qui su questa dimensione.
0: Certo, ma se noi guardiamo il miracolo di Gautama, in questa vita ce la puoi fare tranquillamente, però devi lavorare, eh?
1: Sì, per liberarti dalla scatola, ok. D'accordo, mi sembra che abbiamo delineato un po' le cose, poi abbastanza. Molti dettagli ovviamente come sempre li dai in presenza, perché online ha tutta una serie di limiti che ci tengono un po' bloccati, però insomma credo che abbiamo dato delle informazioni. Poi per chiunque vede questa intervista, voglia avere maggiori informazioni, può scrivere delle domande in descrizione. Ho visto che tu comunque poi bazzichi sotto i video a dare anche delle risposte ulteriori alle buone anime in cammino.
0: Certo, è una grande soddisfazione, perché tu guarda, io conosco tutto questo background pazzesco e non mi preoccupo, io non voglio tenerlo, porca miseria, ve lo voglio dare, voglio vedervi sudare, porca miseria, perché al di là di tutto il lavoro che poi farete su di voi, perché solo voi vi potete tirare fuori dal casino, non c'è nessun Cristo, nessun impianto extraterrestre che viene a liberarvi, perché quelli sono tutte strategia per soggiogarvi e prendervi in giro, per non usare un'altra parola. Comunque, se c'è qualcuno che ha dei quesiti, fai sì che scrivano a te, così tu poi me lo dici che io rispondo in qualche modo, perché non sempre vado a prendere, perché il tempo che ho per fare le mie cose, mamma mia, è sempre poco.
1: Beh, va bene, allora qualcuno può scriverli in descrizione al video come commento, oppure se vuole essere anche più tranquillo può mandarmi una mail a info@vibrazionidelsapere.it, poi io la rigiro a lui Leo che mi dà la risposta corretta.
0: Bene,
2: sono state dette d'accordo, tante cose per riflettere comunque.
1: Sì, questa, sì, sì, sì, molti spunti.
2: Questa dubbia intervista.
1: Esatto. Va bene, allora lui Leo, noi ti aspettiamo ad ottobre, il primo weekend di ottobre a Padova, dove ci conosceremo per chi ancora non ti ha visto di persona, e per chi vorrà venire avrà tutte le informazioni per partire e cominciare questo percorso di liberazione.
2: Ok.
0: Certo, bisogna rendersi consapevoli del motivo per cui noi vogliamo andare liberi e non riusciamo mai a capire come mai siamo qui. Ci sono delle situazioni per cui sono state nascoste, deviate, perché noi siamo una risorsa da paura. Hai capito?
1: Sì, è che ancora non ci rendiamo conto.
0: Esatto, e non dobbiamo per nessun motivo ricordare chi siamo. Perché sennò già lì, madonna mia.
1: D'accordo.
2: Comunque sono tutte le armi per poter uscirne fuori, giusto?
0: Sì, sì, no, ma è quella, diciamo, l'arma, la soluzione, la via c'è, l'ottuplice via di Gautama. Il problema è che ovviamente hanno tentato di fare di tutto e di più per cercare di rendere inefficace, però grazie a chi ha deciso di mantenere la purezza di questa cosa e ci sta anche lavorando sopra, me compreso, si potrà effettivamente fare un viaggio in tutta sicurezza. Ma poi è il premio che noi andremo poi ad arraffare, che è l'immortalità. Ma santo cielo, ma vi rendete conto che cavolo vi sto dicendo?
1: Ma tu quando parli di immortalità intendi come anima, non come corpo fisico che abbiamo adesso?
0: Certo, come anima, certo, il corpo fisico va bene. Possiamo crearne poi di tanto di più belli se uno vuole giocare, capito? Faremo i maschi biondi, belli, alti, con gli occhi azzurri, le femmine con tutte le curve di questo parabolico universo pazzesco e meraviglioso, ma possiamo fare quello che vogliamo.
1: Non ci rendiamo neanche conto della potenza che abbiamo ora che non abbiamo memoria e siamo chiusi in questi involucri.
0: Sì, è impossibile rendersene conto, perché quella potenza che tu dici l'hai usata per togliertela, porca miseria. Mi fa impazzire.
2: Comunque noi siamo già immortali, dobbiamo solo prenderne consapevolezza, perché siamo già immortali.
0: Bravo Giorgio. Ma siamo immortali, e quando tu dici immortali, in sé c'è dentro tutta una eredità che neanche tu immagini. Ma prova a guarda cosa sono stati in grado di fare.
1: Sì.
0: Anche in grado di fare per prenderci per il naso, perché abbiamo creato tutta la storia che non ha senso.
1: Beh, come avevi detto anche altre volte, in realtà tutto questo teatrino l'abbiamo creato perché ci annoiavamo. Eravamo così potenti, oniscienti, che avevamo bisogno di giocare per straviarci un attimo.
0: Sì, prova a immaginare che sei in un castello da solo. Un giorno, due, un anno, dici, ancora impazzisci. Allora fa, mandatemi dentro tutte le puttane, tutto quanto, leoni, carri armati, però datemi qualcosa da fare, per favore.
1: Sì. Il concetto ci sta. Ok, allora, lui Leo, direi che ci siamo.
2: Sì. Sì.
1: Poi magari avremo altre occasioni anche per proseguire l'argomento. Ci sono anche tutte le tue interviste precedenti dove affronti anche varie altre tematiche, dall'esperienza con Leonardo da Vinci a molte altre.
0: E
1: allora ci diamo appuntamento ad ottobre a Padova, e buon lavoro a tutti, insomma.
0: Ok, grazie mille ragazzi. Okay. Grazie
2: a te.
1: Alla prossima.
0: Ciao.
1: Ok, allora, finita l'intervista con lui Leo, siamo alla fine anche della nostra trasmissione oramai, e allora ci ascoltiamo una canzone e poi vi lascio con la registrazione di Gennaro Muscari.

0: Sentite cosa scriveva Rudolf Steiner nel 1910. Ciò che verrà, ciò che anche la prossima ora, il prossimo giorno mi potranno portare incontro, sebbene mi sia del tutto sconosciuto, non lo posso cambiare mediante alcuna paura o timore. Io l'attendo con il più profondo silenzio dell'anima, con la più assoluta calma del mare del sentire. Colui che può andare incontro al futuro con tale calma e tuttavia non lasciar venir meno in alcun modo la sua energia, la sua forza d'azione, in costui le forze dell'anima possono svilupparsi nel modo più intenso e nella forma più libera. È come se davanti all'anima cadessero al contempo impedimenti su impedimenti, quando essa viene compenetrata sempre più da quell'atmosfera di dedizione di fronte agli eventi che fluiscono dal futuro. La nostra evoluzione viene ostacolata dalla paura e dal timore, perché noi, attraverso le onde della paura e del timore, respingiamo quello che il futuro vuole far entrare nella nostra anima. La dedizione a ciò che viene chiamata saggezza divina presente negli eventi, la sicurezza che ciò che verrà deve essere e che in qualche direzione darà frutti fecondi, l'evocazione di tale atmosfera nelle parole, nei sentimenti e nelle idee, questo è lo stato d'animo della preghiera di devozione. Nella nostra epoca è veramente necessario imparare a saper vivere con vera fiducia, senza alcuna preventiva rassicurazione esistenziale, con la fiducia nell'aiuto sempre presente del mondo spirituale. In verità, affinché oggi il coraggio non venga meno, non resta che divenire sovrani nella nostra volontà, con la giusta disciplina, e cercare il risveglio interiore ogni mattina e ogni sera. Preghiera di devozione si chiama questo brano, dalla conferenza L'intima natura della preghiera, Berlino, 17 febbraio 1910.
1: Buona giornata e buon pomeriggio a tutti coloro che sono all'ascolto di Radio Gamma 5. Sono Gennaro e oggi è mercoledì 15 luglio, sono le 12:13 in questo momento e vi terrò compagnia per 3 ore fino alle ore 15. Allora, cominciamo con il ricordare che la radio non ha sponsor, e quindi gli unici veri finanziatori siete voi, cari ascoltatori. E quindi potete contribuire all'esistenza, alla resistenza di questa storica emittente in varie possibilità. Le trovate tutte sul sito radiogamma5.it e da un po' di mesi a questa parte c'è anche la possibilità del 5 per 1000. E basta ricordare, annotarvi il codice fiscale della radio e scriverlo sulla vostra dichiarazione dei redditi o farlo scrivere naturalmente. Quindi il codice fiscale è 0159 8090 288. Bene, teniamoci un po' di musica di sottofondo e qualcosa di classico, quindi come la mia sigla mozartiana, così questa musica che è la K545, chiamata anche sonata facile, del grande compositore, ecco qua.

Ma sapete che non avevo il coraggio quasi di abbassare il volume, di tenerla di sottofondo, perché è troppo bella questa musica, troppo. Vabbè, allora, Cine Gamma 5, sapete, il martedì sera, ogni martedì sera, presenta per questa settimana, che è il prossimo martedì, 21 luglio, il film Un mondo in pericolo, un'indagine straordinaria realizzata con tecnologie innovative sulla fenomenale intelligenza e vita sociale delle api, la cui sopravvivenza è inspiegabilmente a rischio. Quindi martedì prossimo alle ore 21:30, qui in sede radio, naturalmente.

La radio sta cercando volontari per creare un gruppo editoriale di Radio Gamma 5 per poter pubblicare altre opere con il marchio Edizioni Radio Gamma 5. Quindi, oltre al libro dei 50 anni della radio, pubblicare qualcos'altro. Nel dettaglio, ecco, i volontari dovrebbero avere queste competenze, una di queste almeno, o più di una: esperti in grafica, copertina, libro, illustrazioni, editing, cioè correzione e preparazione del testo, impaginazione, creazioni video, gestione di eventi, interviste, presentazioni di opere, supporto vendita opere, comunicati stampa, e oppure infine aiuto logistico e organizzazione amministrativa. Quindi questi volontari verranno selezionati se hanno esperienza e o desiderio di crescere in questo settore, ma soprattutto devono essere persone che abbiano a cuore il bene di Radio Gamma 5. Per proporsi dovete inviare una mail a turinfabio@hotmail.it oppure un messaggio al numero 347 715 97 17. Ecco, è finita questa splendida sinfonia mozartiana. E cosa dite? Rimaniamo su Mozart? Vi va? So che non tutti amano la musica classica, ma insomma, ogni tanto rispolverare un po' questi vecchi brani, togliere un po' di polvere proprio da questi brani antichi e risentirli, anche perché risuonare con queste frequenze fa bene. E la musica di Mozart è la più utilizzata in musicoterapia. E quindi sentiamoci questa, che è un po' una... eccola qua. Allora, il concerto doppio in D minore per due violini. Scusate, questo non è Mozart, è Bach, e lo stesso anche le musiche di Bach sono utilizzate in musicoterapia, non tutte naturalmente, come non tutte quelle di Mozart, ovvio, dipende dalla tonalità, dipende dal tipo di melodia, eccetera eccetera. Beh, qui gli esperti sono Martina e Giordano, naturalmente, che anche loro tra l'altro pubblicano, producono e pubblicano musiche terapeutiche,

Le vibrazioni del sapere organizza viaggi esperienziali 2026 alle piramidi bosniache dal 22 al 29 di agosto, oppure Sardegna energetica ed esoterica dal 5 al 12 settembre. Un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono sul sito levibrazionidelsapere.it nella sezione Viaggi e gite con noi. Comunque, per informazioni e prenotazioni c'è Valentino, che risponde al numero 349 77 80 167. Ripeto, 349 77 80 167. I posti sono limitati e la prenotazione naturalmente è obbligatoria.

C'è una nuova raccolta di firme depositata in Cassazione. Scusate, ho fatto un bisticcio. È stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire un Dipartimento della Difesa Civile non armata e non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace, risoluzione diplomatica. Ecco, per la campagna Un'altra difesa è possibile, servono almeno 50.000 firme per poter portare questo testo di legge all'attenzione del Parlamento entro il 15 settembre di quest'anno. Per firmare anche online, con SPID o carta d'identità elettronica, andate su difesacivilenonviolenta.org. difesacivilenonviolenta.org. Bravi, mi sembra una bella iniziativa. Ok, ecco, allora poi c'è giovedì 16 luglio, quindi domani, dalle ore 9 alle 9:20 del mattino, su Canale Italia, il professor Daniele Trabucco e Alfredo Bellucco, fanno rima, parleranno sul tema disegno di legge 978 del 2023 della Lega, che riguarda pignoramenti lampo da parte di avvocati, addirittura con lo scudo penale e senza giudice, senza la presenza, senza il parere di un giudice. Chi può, guardi appunto domani mattina dalle 9:20, dalle 9 alle 9:20, questi 20 minuti insomma, su Canale Italia. Ecco, eventualmente per informazioni su questo argomento c'è un numero, credo sia di Bellucco, che è il 346 36 14 469. Forse è più facile ricordarlo così: 346 361 44 69, mi sembra. Bene, allora teniamo un'altra musica di sottofondo, per esempio la sparita, ecco, La promessa di Michael Nyman, pianoforte di Michael Nyman.

Allora, l'altro giorno, cioè lunedì 13 verso sera, ho ascoltato qualche pezzo, qualche momento della trasmissione di Elio sull'antroposofia, ed era, c'era come ospite in contatto telefonico un medico antroposofico che ha parlato delle diluizioni omeopatiche e quindi ha descritto le centesimali, le decimali, la farmacopea francese, tedesca, ha spiegato un po' come vengono preparati questi rimedi omeopatici, poi ha parlato delle Korsakoff, ma si è fermato lì, almeno io non ho sentito che abbia parlato delle più importanti diluizioni omeopatiche, cioè le 50 millesimali, che sono le ultime diluizioni progettate, pensate dal padre dell'omeopatia, cioè Samuel Christian Hahnemann, due secoli fa. Cioè nelle sue ultime edizioni dell'organo, l'organo è un po' viene chiamata la Bibbia dell'omeopatia, quindi la metodologia omeopatica è ben descritta in questo libro. Ebbene, Hahnemann ne ha prodotte sei edizioni, pensate un po', per sei volte l'ha perfezionato due secoli fa, che non era certo facile, un'impresa facile. E nell'ultima edizione aveva già circa 80 anni, e poi è morto a 88 anni, nell'ultima edizione ha elaborato queste particolarissime diluizioni, le LM, la sigla è, che vuol dire 50 millesimali. E allora, non vi descrivo il complicatissimo metodo di fabbricazione, o ve l'accenno un attimo, cioè si parte da tre triturazioni di granuli omeopatici, vengono triturati e ogni volta si prende un po' di questa triturazione, la si mette su un altro contenitore, si tritura ulteriormente e poi si mette su un terzo contenitore, si tritura con un pestello come si faceva una volta e poi da lì si parte con le progressive diluizioni e ad ogni passaggio ci sono centinaia e centinaia di dinamizzazioni e sono quasi impossibili da descrivere tutti questi passaggi, infatti costano un po' di più le 50 millesimali perché richiedono un lavoro importante, complesso da parte delle aziende omeopatiche, però insomma non stiamo parlando di grosse cifre, a differenza, che ne so, delle centesimali, delle decimali che costano intorno dai 5 ai 10 euro, qui si va sui 20 euro, ecco, quindi non sono cifre impossibili, poi dipende anche dalla quantità, da quanto voluminoso è il flacone, insomma un flacone da 10 ml costa sui 20 euro, da 20 ml costa qualche euro in più, eccetera. Ma la cosa importante che sottolineava lo stesso Hahnemann è che a differenza delle altre diluizioni le LM non comportano nessun aggravamento, quindi sono molto dolci nella loro azione.
pur avendo un'azione rapida. Non è che per il fatto che siano delicate non siano efficaci, anzi hanno un'azione ancora più rapida delle altre diluizioni. Quindi anche gli effetti terapeutici sono più brevi, insomma, ovvio. E non serve alcun drenaggio, perché alcuni medici, usando soprattutto le CH, le decimali, antepongono alla terapia omeopatica un drenaggio che di solito è con fitoterapici, oppure sì, anche con l'alimentazione, cioè una specie di preparazione alla terapia omeopatica per ridurre appunto gli aggravamenti, tra virgolette, che non sono aggravamenti della malattia, ma sono delle forme di esonerazione, di scarico, spesso, quasi sempre periferiche, naturalmente, perché è chiaro che se uno ha già l'asma non è che un rimedio omeopatico possa aggravare l'asma e rischiare, fargli rischiare il soffocamento, no? Ma se uno ha l'asma e il rimedio è adatto alla sua costituzione omeopatica, quindi insomma, se è il suo rimedio, potrebbe avere un aggravamento cutaneo, quindi superficiale, per cui delle eruzioni cutanee. Ecco, le LM evitano anche questo tipo di aggravamento, o se ci fosse durerebbe poche ore, pochi giorni, insomma qualcosa di molto ridotto e molto sopportabile. Quindi ecco, volevo integrare queste informazioni così a voi, sempre che non avesse parlato anche lui, ma non potevo stare in ascolto, ma mi sembrava, ecco, che avesse omesso queste particolari potenze, vengono chiamate potenze LM, che sono appunto le più importanti in omeopatia. Omeopatia, si parla di omeopatia unicista, naturalmente. Non vengono certo utilizzate dal farmacista, insomma, o dal medico di base che si improvvisa omeopata, perché sono poco conosciute, perché vengono insegnate solamente nelle scuole di omeopatia unicista, insomma. Bene, detto ciò, guardo un po' i messaggi. Beh, per esempio, Adamo mi scrive: salve dottor Gennaro, volevo sapere, io che alla mattina prendo sempre un misurino di ginseng coreano puro al 100%, sono furbo oppure no? Adamo vitaminico aggiunge: ma certo che lo sei, ma certo. E Roby l'Alpin invece ci dedica una bella, bellissima canzone, che è Il Padre Nostro degli Oro, da Sanremo 97, addirittura l'hai pescata, e mi ringrazia, ma ringrazio te per il suggerimento, che accolgo più che volentieri. Quindi sentiamocela. Allora, eccola qua. Spero sia questa.

Bella, bella, grazie Roby. È noto adesso che il compositore è di questa canzone, insomma, Enrico Ruggeri, insieme a un certo Manzani, mentre l'artista principale è Oro. Bene, allora, avendo cominciato a parlare di omeopatia, io continuerei. Ho trovato in queste ultime settimane alcune notizie che riguardano l'attualità dell'omeopatia, o perlomeno leggi recenti che riguardano l'omeopatia. Per esempio, negli Stati Uniti, una quindicina di giorni fa, una ventina di giorni fa, due senatori americani hanno depositato una proposta di legge per costruire un quadro normativo dedicato ai medicinali omeopatici, separato da quello farmaceutico tradizionale. Un segnale politico che vale ben oltre i confini americani. Allora, scendiamo un po' nei dettagli di questo articolo, che traggo da generiamosalute.it. Allora, la Food and Drug Administration americana regolamenta, come si sa, i farmaci con strumenti pensati per la chimica di sintesi, perché i farmaci sono creati in laboratorio secondo la chimica. Sintetica, ecco, nulla di naturale o quasi mai, insomma. Applicare quelle stesse regole e quegli stessi strumenti all'omeopatia, è come misurare il vino con un righello, è come misurare un liquido, appunto, con uno strumento inadeguato. Questo, lo sostengono i promotori di questa nuova proposta di legge. Allora, il risultato è che milioni di persone rischiano di perdere accesso a rimedi che usano da generazioni per un problema che è prima di tutto burocratico. Aggiungo io, che sono un po' più malizioso dell'estensore di questo articolo, non è solo burocratico il problema, ma anche economico, nel senso che sono le lobby farmaceutiche che vogliono mantenere questo potere legislativo. Allora, i senatori repubblicani Tommy Tuberville dell'Alabama e Mike Lee dell'Utah hanno presentato questa proposta di legge, con l'obiettivo, appunto, qua si ripete, di costruire un nuovo quadro normativo. Ecco, sostenendo che questi prodotti omeopatici non si adattano alla stessa cornice legale dei farmaci tradizionali chimici. Ecco, il testo, vabbè, qui salto. Quindi si creerebbe un percorso autonomo per ottenere l'approvazione da parte della FDA, la Food and Drug Administration, senza costringere i prodotti omeopatici a seguire lo stesso processo previsto per i farmaci convenzionali, che tra l'altro è molto costoso. E un conto è un'azienda, una multinazionale farmaceutica che non ha certo problemi economici, un conto è un'azienda omeopatica che, insomma. Ricordo che la più grande azienda omeopatica, che è una piccola multinazionale, che è la Boiron, ha un fatturato che è un millesimo, cioè tre zeri di meno, della più piccola multinazionale farmaceutica. Quindi, cioè, non c'è paragone. Dunque, un punto
Il disegno di legge, anzi, stabilirebbe anche una definizione standard per i prodotti omeopatici e chiarisce che non si tratta di una nuova categoria di farmaci. Questo è un punto solo apparentemente tecnico, ma decisivo. Senza una definizione giuridica chiara, cioè di cosa sia un rimedio omeopatico, qualunque prodotto può essere colpito da provvedimenti restrittivi su basi arbitrarie, cioè si sveglia un giudice o un amministratore e può dire no, qua i rimedi omeopatici non rientrano in questa categoria e appunto restringe la possibilità di essere venduti e distribuiti, eccetera. Ecco, già nel 1938, anno di nascita di mia mamma, che non c'entra niente, ma così, la FDA aveva riconosciuto i medicinali omeopatici per la prima volta, appunto, in quell'anno, e li aveva regolamentati per 80 anni. Nel 2019 ha ritirato

la commercializzazione dei prodotti omeopatici. Quindi sempre le lobby farmaceutiche erano riuscite nel 2022 a limitare il commercio dei rimedi omeopatici. In pratica, nell'arco di pochi anni, la FDA ha smantellato decenni di regolamentazione consolidata dei rimedi omeopatici, lasciando produttori e consumatori in una zona grigia, vaga, molto vaga. La nuova proposta di questi due senatori americani prova a ricostruire quella certezza su basi più solide e più appropriate alla natura specifica del rimedio omeopatico. Ecco, sentiamo cosa dicono questi due senatori. Per esempio, il senatore Lee ha dichiarato: gli americani hanno il diritto di gestire la propria salute e di scegliere le cure più adatte a loro, inclusi i rimedi omeopatici. L'attuale quadro normativo federale è stato costruito intorno ai farmaci tradizionali, chimici, e non è attrezzato per valutare sicurezza ed efficacia dei prodotti omeopatici. Per questo stiamo costruendo un sistema nuovo. E l'altro senatore, Tuberville, ha aggiunto: sono da sempre un sostenitore della medicina omeopatica. La realtà è che troppi americani oggi dipendono dai farmaci, quando invece potrebbero ricorrere ai rimedi omeopatici, spesso molto più economici e capaci di produrre risultati straordinari. La proposta ha raccolto appoggi, endorsement, appoggi da più fronti. Per esempio, Paula Brown, presidente di American for Homeopathy, che rappresenta 120.000 consumatori dell'omeopatia, ha sottolineato come la legge garantirebbe l'accesso all'omeopatia a milioni di americani che la usano per mantenere e ripristinare la propria salute, definendola un'opzione non tossica importante anche per medici, infermieri, dentisti e altri professionisti sanitari. Oppure un altro endorsement di Tony Lyons, presidente di MAHA Action, movimento politico che sostiene l'America, insomma, ha ricordato che l'omeopatia è stata usata da miliardi di persone in tutto il mondo come alternativa non tossica alla grande industria farmaceutica e che per generazioni ha rappresentato una parte importante delle opzioni disponibili per le famiglie americane. Questo numero sembra un po' esagerato, no? È stata usata da miliardi di persone, ma è così, perché si usa in tutti i continenti, un po' meno in Cina, perché in Cina prevale l'agopuntura, ma è da quasi due secoli che viene usata. E quindi ormai si sono raggiunti questi numeri, cioè qualche miliardo di persone che l'ha utilizzata, più ancora della medicina allopatica, che non è così antica, non è da due secoli, ma avrà 60-70 anni, 80 se vogliamo considerare che, ne so, che l'aspirina è uno dei farmaci più vecchi, c'ha un poco più di un secolo, ecco. Allora, perché questa notizia dovrebbe interessarci quando una proposta di legge americana può sembrare lontana, no? da quella italiana, dalla situazione italiana? Eppure quello che accade negli Stati Uniti in materia di regolamentazione sanitaria ha spesso un effetto domino sulle politiche europee e comunque segnala qualcosa di più profondo, cioè il riconoscimento istituzionale che i rimedi omeopatici meritano.

dettano un quadro normativo proprio, costruito sulla loro specificità, e che trattarli come farmaci di serie B, da comprimere in regole nate per tutt'altro, è un errore culturale, prima ancora che legislativo. In Italia comunque il dibattito è ancora aperto. L'omeopatia non è riconosciuta come disciplina sanitaria dal sistema sanitario nazionale, ma solo fiscalmente. Infatti ci si può detrarre i rimedi omeopatici come tanti altri farmaci, ma dal punto di vista scientifico no, anche qui è una contraddizione un po' ipocrita anche. E i tentativi di regolamentazione finora hanno spesso prodotto più confusione che chiarezza. La strada americana, probabilmente anche spianata dal grande ministro della salute Kennedy, quindi la strada americana, se portata a compimento, quindi se questa proposta di legge va a buon fine, potrebbe offrire un modello interessante, che è quello di uno Stato che smette di ignorare o penalizzare una pratica seguita da milioni di cittadini in Italia, e sceglie invece di regolamentarla con strumenti adeguati, tutelando al tempo stesso qualità, trasparenza e libertà di scelta. Bene, mancano 3 minuti alla pubblicità, questa volta la frego e vi faccio sentire un altro brano. Allora, dai, perché non va indietro? Su. Ecco, ci siamo. Per esempio, sentiamoci Adiemus di Carl Jenkins. Potente.

Eccomi, torno in diretta, sempre Gennaro, sempre dai microfoni di Radio Gamma 5. Oggi è mercoledì 15 luglio, proprio siamo a metà di questo mese estivo, piuttosto caldino. Allora, rispondo a Carmen e la risposta è sì. E poi Andrea Sceriffo da Verona che mi dà il buongiorno, buongiorno a te Andrea, poi mi augura buona trasmissione, vi ringrazia, eccetera. E, mi sono iscritto proprio l'altro giorno al convegno, al grande convegno nazionale di ippocrateorg.org. Ricordatevi che se dovete cercare informazioni non basta scrivere ippocrate.org, no, vi manda a tutt'altro sito, dovete scrivere ippocrateorg.org, oppure direttamente mi sembra convegno nazionale, mi sembra che abbiano lo sto cercando in diretta, Ippocrate, dunque sì, esatto, l'hanno chiamata convention, vabbè, conventionippocrate.org. Allora trovate tutte le informazioni per questo importante appuntamento annuale, e i posti sono limitati per un giorno e mezzo di convegno. Il costo è di soli 85 euro, e poi comunque vanno a buon fine, vanno a coprire le spese, vanno a finanziare l'importante organizzazione di Ippocrate.org. Ok, allora torniamo all'omeopatia e torniamo a questo articolo. Allora, ecco qua, già qualche anno fa c'è stata una trasmissione della CNN, cioè l'importante emittente americana, che mostrava in un documentario i benefici dell'omeopatia e della medicina integrativa. In particolare un documentario della CNN Brasil, perché in Brasile l'omeopatia è riconosciuta dallo Stato e per tante malattie è convenzionata con la mutua. Ecco, capita quindi, dice l'articolo che traggo sempre da generiamosalute.it, capita che anche la più istituzionale delle emittenti, quindi una emittente ufficiale come la CNN, dia all'omeopatia ciò che è dell'omeopatia. Certo, è raro, ma ogni tanto succede. È il caso di questo servizio in cui CNN Brasil mostra appunto i benefici di questa terapia. La divisione sudamericana del noto network statunitense ha affrontato l'argomento nel corso di una puntata di CNN Vital Sign. Non solo omeopatia, ma anche addirittura reiki, meditazione, yoga e altre pratiche provenienti dalla medicina tradizionale orientale. Ecco, purtroppo il video non è stato tradotto in italiano, vabbè. E, dunque,
5 spiega questo documentario come la medicina integrativa sia un approccio che si concentra sul partnership, sti inglesismi, collaborazione, chiamiamola molto meglio, tra il professionista della salute e il paziente. Quindi è basata sulle evidenze e fa uso di pratiche integrative come le ben note pratiche che legano mente e corpo, e quindi appunto meditazione, yoga, agopuntura, eccetera. Ecco, già dal 2006 il sistema sanitario del Brasile ha dato riconoscimento ufficiale alle pratiche integrative e complementari, tra cui la principale, la più utilizzata, è proprio l'omeopatia. Dunque, ecco, e solo l'omeopatia e l'agopuntura sono riconosciute come specialità mediche, non le altre pratiche alternative. Ecco. Poi è importante che l'assistenza integrativa sia presente anche all'interno degli ospedali, ma è importante che queste pratiche alternative siano in qualche modo sempre presenti nella vita delle persone. Scrive un certo Plinio Cutait, che è un coordinatore del centro di assistenza integrativa presso l'ospedale Sirio-Libanês a San Paolo do Brasil. Ecco, prendersi cura del sottile, dice questo Plinio Cutait, prendersi cura del mistero, prendersi cura di ciò a cui non siamo abituati. Ecco, queste cure, questo prendersi cura passa attraverso questi temi, ed è qui che entra in gioco anche la spiritualità. E poi c'è uno psichiatra, che è un certo Paulo Blois, uno dei pionieri della mindfulness in Brasile, che mindfulness sarebbe la forma di meditazione, cioè vuol dire concentrarsi su ciò che sta accadendo nel momento presente. Ecco, quindi mente, insomma è intraducibile, mente piena, ma è brutto dire mente piena o pienezza della mente, però ecco, vuol dire presenza, essere presenti, consapevoli nel momento attuale, sia attraverso l'osservazione dei pensieri e delle emozioni, sia attraverso l'osservazione dell'ambiente. Questo un po' è la mindfulness. Chi si occupa di salute si rende conto che l'essere umano è multidimensionale. La parola che usiamo di più in un corso di mindfulness è gentilezza. Si può considerare che chi la pratica sappia cosa sta facendo mentre lo fa. Ecco, e poi c'è anche un cardiologo che però confessa la propria difficoltà nel meditare. Non è facile per tutti, ecco, non tutti sono portati a farlo. Oddio, diciamo che la maggior parte delle persone è in grado di farlo. Forse ci vuole un po' di buona volontà, magari anche le informazioni corrette. E quindi questo cardiologo chiede consigli affinché le persone possano includere questa attività nella loro vita quotidiana. Poi aggiunge: la medicina integrativa non sostituisce la medicina allopatica tradizionale, ma è un ottimo alleato per curare non solo la malattia, ma anche l'individuo. Oggi sappiamo che il trattamento va ben oltre una malattia. Dobbiamo curare l'essere umano.
sia dal punto di vista fisico che mentale, e quindi trattare il corpo e l'anima, dice questo bravo cardiologo. Ecco, quindi sentiamoci un altro brano musicale e ora io passerei a sentire con voi il celeberrimo canone di Pachelbel, suonato, interpretato dal quartetto d'archi Timeless Classic Ensemble.

Eccomi di nuovo con voi e leggo qualche messaggio. Per esempio, Luisa da Treviso mi scrive: buongiorno dottore, sono sempre in ascolto delle sue trasmissioni e la ringrazio per il tempo che ci dedica, ma grazie a voi radioascoltatori dell'ascolto che ci dedicate. Ma detto tra noi, scrive Luisa, le musiche le scelga lei, perché ha buon gusto e orecchio fino. Grazie Luisa. Quindi sta dicendo che insomma, le dediche che mi richiedete non piacciono tanto a Luisa, preferisce le mie musiche. Va bene, ne terrò conto Luisa, cercherò di tenere conto. E poi Adriano 68 scrive, e non mi meraviglia che sia lui a dirlo, speriamo che questo governo di incapaci cada al più presto, per il bene di noi tutti. Buona estate. E poi aggiunge, dai Gennaro, il portoghese scritto si può facilmente tradurre in italiano. Sì, è vero, infatti l'articolo, il titolo dell'articolo, appunto, dell'omeopatia in Brasile era Sinais o Sinais Vitais mostra os beneficios para a saúde de medicina integrativa. No, da medicina integrativa. Sì, è abbastanza intuitivo il significato. E talvolta, mi ricordo tanti anni fa, ero giovane, sono riuscito ad andare in Brasile risparmiando per un bel po' di tempo per il viaggio e in certi momenti, con certe frasi, mi sembrava di sentire una cadenza veneta quasi, o ciosotta, del portoghese. Beh, allora, proseguiamo con l'argomento omeopatia con un'altra buona notizia, che è questa. Nel Canada, nella provincia dell'Alberta, c'è stata un'apertura storica all'omeopatia. Non una legge, però il governo valuta l'inclusione dei trattamenti omeopatici nel sistema sanitario provinciale, almeno di questa provincia del Canada, che è grande comunque, magari è poco abitata, ma è grande. Quindi c'è aria di cambiamento tra gli operatori sanitari in Alberta, la provincia occidentale canadese. Il fermento è dovuto alle recenti dichiarazioni della Premier Danielle Smith, che ha rivelato una inattesa apertura verso l'omeopatia. Durante un forum pubblico, la Smith ha dichiarato il suo entusiasmo per la medicina complementare, rispondendo con un caloroso, due punti, aperte virgolette, amo quello che state dicendo assolutamente, a chi le chiedeva se stesse pensando di integrare l'omeopatia nel sistema sanitario provinciale. E la sua non è stata una semplice apertura formale, ma una vera e propria dichiarazione di intenti, seguita da una visione che potrebbe rivoluzionare l'approccio alla salute nella ricca provincia dell'Alberta. Ecco, e poi il coro di consensi si è arricchito della voce autorevole del ministro della salute canadese, o dell'Alberta, non so, che ha sottolineato con convinzione come numerosi abitanti di quella provincia traggano già benefici significativi dai trattamenti omeopatici.
I servizi forniti dagli omeopati sono preziosi per molti dei nostri cittadini, ha affermato questa ministro della salute canadese, aprendo la strada ad un dibattito costruttivo sull'integrazione di queste terapie nel sistema sanitario pubblico. Ecco, quindi l'omeopatia, grazie a questo nuovo orientamento, potrebbe giocare un ruolo chiave nella prevenzione delle patologie, perché andrebbe usata anche in prevenzione. Quindi un sistema sanitario che intervenga prima che le patologie si aggravino o che compaiano, quindi riducendo la necessità di ricoveri ospedalieri e anche offrendo ai cittadini un approccio più dolce e naturale alla cura. E quindi si può anche risparmiare, oltretutto, che sapete vero quanto costano i ricoveri ospedalieri, le cure ospedaliere. Ecco. Bene. Sentiamoci allora un altro brano musicale, visto che alla Luisa piacciono le mie scelte, e speriamo che piaccia anche la prossima. Vado su qualcosa di più moderno, diciamo, ed è Comptin Donotreauté La Prémédie di Jan Tiersen. Una dei brani della colonna sonora de Il favoloso mondo di Amélie. Ecco che arriva.

Jan Tiersen. Allora, un'altra buona notizia, sempre che riguarda l'omeopatia, oggi vi sto riempendo di notizie su questo argomento. Vi ricordate che in Germania avevano provato qualche tempo fa a togliere l'omeopatia dalla cassa malattie, diciamo dalla mutua statale? Bene, c'è stata una vittoria dopo un lungo tira e molla tra i membri del governo. Alla fine il governo tedesco ha deciso che lo Stato continuerà a coprire le spese per l'omeopatia e così ha respinto i tentativi di eliminare la copertura assicurativa per i rimedi omeopatici, difendendo questa preziosa forma di cura e garantendone l'accessibilità a milioni di cittadini tedeschi. Un passo avanti fondamentale per la salute e il benessere della popolazione. Ecco, nonostante le iniziali pressioni del ministro della salute Karl Lauterbach, che sosteneva l'inefficacia scientifica dei rimedi omeopatici, la bozza di legge è stata modificata per preservare il sostegno a questa branca medica da parte delle casse malattia. Ecco, questa vittoria maturata proprio nel paese d'origine del fondatore stesso dell'omeopatia, Samuel Christian Hahnemann, è stata resa possibile, questa vittoria, grazie alla strenua difesa da parte di convinti sostenitori dell'omeopatia, tra cui il ministro dell'economia, Robert Habeck, e la sua segretaria di Stato, Anja Heiduk, entrambi esponenti dei Verdi e di larghe fasce della popolazione che la utilizzano e la scelgono per curarsi. Ecco, dunque, e si sono rifatti anche ad un sondaggio del 2017 commissionato dalla farmindustria tedesca al Forsa, che è un leader nel settore della ricerca e delle questioni sociologiche in Germania, un sondaggio da cui emerse che circa la metà degli intervistati aveva utilizzato l'omeopatia e tra questi il 70% di questa metà si era detto soddisfatto o molto soddisfatto della sua efficacia e tollerabilità. A seguito dei dati emersi da questo sondaggio, il BPI, cioè la farmindustria tedesca, dichiarava che l'omeopatia è una terapia riconosciuta ed efficace per i pazienti. Ecco, e poi affermazioni approfondite da un altro che sottolineava come molte persone integrino l'omeopatia come un'opzione terapeutica complementare a causa, cioè motivata dall'assenza di effetti collaterali, ovviamente, e ribadiva il concetto che se le indicazioni del medico vengono seguite correttamente dal paziente si possono ottenere degli ottimi risultati. Certo. E, tra l'altro, anche in Italia, aggiungo io, c'è stato un sondaggio simile organizzato da Altro Consumo, che non è certo una rivista alternativa, però questo sondaggio ha dato ragione, diciamo, a noi omeopati, perché si replicavano le stesse percentuali, cioè il 70-75%
degli utilizzatori si avrebbe consigliato la stessa cura omeopatica a amici e familiari. Questa era la domanda. Cioè, dopo aver sperimentato l'omeopatia, vi sentireste di consigliarla? Quindi vuol dire che, insomma, c'era una soddisfazione di fondo. Bene, bene. Allora, sentiamoci un altro brano musicale, oggi che è estate. Metto qualche... vi faccio sentire qualche musica in più, è come se ci fosse una mezza vacanza, insomma, da parte nostra, insomma, da parte dei conduttori, anche perché la temperatura percepita a Campodarsego è di 36 gradi, la temperatura rilevata di 33, però percepita 36. Quindi con sto caldo c'è meno voglia di fare, di lavorare, anche se devo dire qui dentro si sta bene. Io ho messo il deumidificatore invece del condizionatore, cioè è lo stesso apparecchio, però invece che raffreddare l'aria la deumidifica, e questo secondo me è più sano, dà meno fastidio. E ho messo 27 gradi, che mi sembrano più che sufficienti, quindi quasi 10 gradi in meno della percepita esterna. Allora, quindi un altro brano musicale e andiamo su Ennio Morricone, che so che piace quasi a tutti. Ricordo il suo ultimo concerto, uno degli ultimi, insomma, in Piazza San Marco a Venezia. È stato un evento notevole, veramente storico. Gabriel's Oboe, colonna sonora di The Mission.

Bella, bella. Ormai è diventato un classico, direi. Allora, concluderei l'argomento con questo articolo, sempre tratto da generiamosalute.it. Sui costi anche dei trattamenti omeopatici, messi però in connessione e in bilancio con l'efficacia. Allora, questo è un articolo scritto da un collega omeopata e amico, che è Sergio Segantini. Certo, non ci vediamo spesso perché è a Firenze, però ecco, in qualche seminario ci incontriamo ogni tanto. Allora, in diversi paesi di tutto il mondo, vi ricordo che anche in India l'omeopatia è riconosciuta dallo Stato, ci sono università con facoltà di omeopatia ed è praticata da milioni di persone. Pensate che ci sono in India 300.000 medici omeopati, accidenti. E quindi in diversi paesi il consumo, l'uso dei farmaci omeopatici è molto diffuso ed è in aumento. In merito ai costi delle cure omeopatiche, c'è stata una ricerca condotta in Germania già nel 2017 sulle spese mediche, che evidenzia l'assoluta convenienza in termini economici della terapia omeopatica rispetto a quella allopatica. L'ho accennato anche prima, no? Ma c'è stata proprio questa ricerca, quindi non è solo una sensazione che sia più economico. Sì, mi sembra che sia più economico. No, no, è stata proprio una ricerca che ha certificato che c'è un risparmio annuale in Germania di 21 miliardi di euro. Questa è la stima del comparto assicurativo GKV tedesco, quando analizza i costi delle cure apocrife, così come che termine che ha usato Sergio, così come ci sono i Vangeli apocrifi, quindi non ufficiali, esistono anche le cure apocrife non ufficiali. Un ulteriore risparmio di 6 miliardi riguarda il lavoro e le giornate perse per malattia. Quindi arriviamo a 27 miliardi di risparmio annuale. Sì, perché essendo più efficace della medicina ufficiale, c'è un risparmio anche sulle giornate perse per malattia. Un euro speso in automedicazione corrisponde ad un risparmio di 17 euro di spese sanitarie nazionali. Automedicazione appunto con terapie naturali omeopatiche. Sono dati che fanno riflettere, in quanto rispecchiano l'effettiva realtà sociale tedesca, però anche in Italia non siamo molto lontani, eh? Ricevere cure consolidate e adeguate è sempre meno possibile in molti paesi anche del mondo occidentale. Per esempio, negli Stati Uniti non esiste neppure un vero servizio sanitario nazionale, cioè se non hai un'assicurazione, se non ti sei pagata un'assicurazione privata, l'ospedale ti rifiuta, e può farlo. In Italia no, per fortuna. Mentre l'OMS procede decisamente verso la privatizzazione, un po' come negli Stati Uniti. D'altronde, soprattutto in questi ultimi anni, quando
che ormai l'OMS è in mano ai privati e in particolare al perfido Bill Gates e alla sua malefica associazione, fondazione Gavi. Quindi l'OMS procede decisamente verso la privatizzazione, dando così il placet a molti sistemi sanitari in giro per il mondo di operare in questa direzione. Ecco, quindi lo studio comunque sull'efficacia e sui costi della terapia omeopatica è stato pubblicato anche su PubMed di qualche anno fa. Vediamo in che anno esattamente. Dunque, 2024, quindi non molto tempo fa. Lo studio consiste in una revisione sistematica della letteratura omeopatica dal gennaio 2012 a luglio 2022, quindi una decina d'anni. Hanno rivisto tutti gli studi sulla medicina omeopatica, una review, come si dice in inglese, una revisione sistematica. E gli stessi autori, qualche anno prima, nel 2021, avevano prodotto un'altra interessante ricerca che citiamo a titolo informativo sui vantaggi della terapia omeopatica semplicemente sulle tonsilliti recidivanti sottoposte a terapia antibiotica, soprattutto nei bambini. Ci sono spesso queste tonsilliti, questi mal di gola che recidivano, si ripetono in continuazione, alternandosi le varie terapie antibiotiche, no, alternandosi, continuando, cioè c'è la tonsillite presumibilmente batterica, ma non sempre lo è, a volte è virale, e quindi il medico di prassi, soprattutto se c'è dolore, mal di gola e febbre, dà l'antibiotico, anche magari se è di origine virale. E quindi no, non se ne va fuori praticamente, no? Con queste recidive continue. Lo studio, appunto, del 2021 è stato condotto da ogni autore in modo indipendente. I dati sono stati ricavati dopo una revisione sistematica dei database esistenti e selezionati tramite una lista di controllo che utilizzava 19 criteri validati di analisi. Insomma, è uno studio, una ricerca seria e molto scientifica, rigorosa, insomma. Ecco, l'efficacia della terapia omeopatica è stata messa a confronto con altre terapie convenzionali, quindi chimiche ufficiali, è stata messa a confronto anche col placebo e anche con altri interventi medici sostenuti prima o dopo il trattamento omeopatico. Quindi fatta molto bene, insomma, questa ricerca. Dunque qui scende nei dettagli: apparato respiratorio, orecchio, cute, insomma è stato preso in considerazione un po' tutto. Dunque, risultati: sono stati selezionati 408 elementi utili alla ricerca. Il rimedio omeopatico è stato somministrato in varie combinazioni, sia come composto omeopatico che come rimedio unico e in aggiunta a terapie standard esistenti, perché il comitato etico non permette lo studio, cioè questi benedetti comitati etici dicono no, non si può privare lo sperimentatore dell'antibiotico, bisogna usare l'antibiotico e in aggiunta il rimedio omeopatico
che già questo non sarebbe proprio corretto, ma insomma, comunque questa revisione insomma ha portato a dei risultati che sono questi. La terapia omeopatica è efficace e più economica dei gruppi di controllo sottoposti a trattamento convenzionale ufficiale, quindi più efficace e più economica. Qua sono tutte le percentuali, il 52,4% degli studi i costi sono stati inferiori, quindi più di metà insomma, e nel 19% sono uguali e nel 28,6% superiori i costi, perché probabilmente hanno usato dei composti omeopatici che sono sicuramente più costosi di un rimedio unico, perché se ne adoperano tanti, no, di composti omeopatici. Ecco, vabbè, poi conclusioni sono più o meno queste. Bene, 13:54. Vediamo se c'è qualche... Sì, allora, qualche messaggio. Chi è questo? Vediamo se si firma. Federico, che scrive: molti rifiutano per principio di provare l'omeopatia e le medicine naturali. Vero, è vero Federico. Vanno avanti per partito preso praticamente e non si abbassano a provare l'omeopatia. E poi prosegue Federico: credo che ciò avvenga non perché pensino che non funziona, ma perché temono che funzionino le terapie naturali. Non vogliono mettere in discussione abitudini, stili di vita e la malattia stessa con cui si identificano, e si nascondono dietro la frase di comodo, aperte virgolette, non ci credo. Buona trasmissione, grazie Federico, condivido al 100%. Poi, come se fosse una fede, no, non ci credo. Ma scusa, se non l'hai provata, come fai a dire non ci credo? Così, come se fosse appunto una religione. Mamma mia. E poi Ada di Asolo scrive, aspetta che mi sposto: buongiorno dottor Muscari, anche con questo caldo è venuto a tenerci compagnia con la sua interessante trasmissione. Ma sì, guarda, poi io non soffro il caldo, con la mia percentuale di grasso, che pensate un po' è l'8% alla bioimpedenziometria, mi hanno trovato l'8% di grasso, quindi è piuttosto bassa. Sono più sul freddoloso che non sul caloroso, e anche poi tra l'altro non è che il grasso, mi correggo, non è che il grasso apporti caldo, il grasso soprattutto mantiene la temperatura interna in qualche modo, no? È uno strato insomma che mantiene il calore interno. Invece sono più i muscoli che producono calore. Le persone muscolose, quindi allenate, molto allenate, sono più calorose delle persone grasse. Questo così per come informazione, visto che ero sull'argomento, e io avendo un fisico da maratoneta non ho molta muscolatura. Vabbè, chiusa la parentesi personale. Quindi Ada scrive: grazie per esserci nonostante il caldo e a tenerci compagnia con la sua interessante trasmissione. Io con queste temperature non ho mai fatto uso né di condizionatore, perché non
e non abbiamo neanche il ventilatore. Le dico che sabato pomeriggio ho tenuto anche la boue dell'acqua calda per una cervicalgia e mi trovo bene. Buon proseguimento, Ada di Asolo. Caspita, Ada. Ma comunque sì, è giusto, perché spesso le cervicalgie migliorano col caldo, quasi sempre. Il calore riduce le contratture muscolari e il caldo si dice che scioglie il dolore, no? Quindi hai fatto bene. Certo, no, evidentemente anche tu non soffri il caldo. Bene, bene. Aspetta, Andrea, sceriffo da Verona, mi scrive dunque: Doc, per caso è questa la marca del purificatore d'aria che usi in studio? Ne parlammo tempo che fu. No, non è questo,

22 gradi. Sì, è vero, questa notte, che anch'io abito in provincia di Venezia, ho sentito che ha piovuto, la temperatura si è abbassata. Eccomi di nuovo in diretta. Come avete sentito, mi ha fregato un'altra volta. Sì, la pubblicità perfida, ma anche voi siete perfidi che vi divertite a sentirmi decapitato. Il peggiore di tutti è Andrea Sceriffo da Verona. Scrive: e vai, cioè proprio tiene per la pubblicità, invece che tenere per me, tiene per la pubblicità, fa il tifo per la pubblicità. Tremendi, proprio una bastardaggine intrinseca. Vabbè, bando alle ciance. Ada di Asolo scrive ancora sul caldo. Il caldo a me piace, non proprio afoso però. Dico sempre che se facesse caldo 10 mesi all'anno sarei contenta. E è stato il personal trainer in palestra che mi aveva suggerito il caldo per la cervicalgia. Bravo, bene. E poi qui non vedo la firma, che scrive un altro ascoltatore. Caro Gennaro, lì da te dici che ci sono 33 gradi a Campodarsego. Vediamo se si è modificata la temperatura. No, 33 gradi e percepiti 36. Qui, provincia di Venezia, verso est. Sì, la stavo leggendo prima di essere decapitato. Quindi di notte 22 gradi, alle 8 al sole si è arrivati a 56 gradi al sole nel veneziano. Ora alle ore 13 all'ombra degli alberi ci sono 33 gradi, come a Campodarsego, e dato che c'è un leggero velo, la temperatura al sole è scesa a 53 gradi, dai 56 ai 53. Andrea scrive sempre da Verona: penso che Ada sia l'unica donna a cui piace il caldo. no dai, forse tu sei abituato alle donne in menopausa. Anche la mia, ovviamente, avendo una sessantina d'anni, lei e forse Ada di Asolo non lo è ancora, non so che età abbia. Certo che se fosse in menopausa, anche Ada, che di solito le donne in menopausa diventano più calorose, no? Con le vampate. Se fosse in menopausa anche Ada e fosse comunque freddolosa, sarebbe un'eccezione, effettivamente una rarità. Bene, allora sentite questa notizia, molto più recente delle precedenti, è del 2 luglio, quindi pochi giorni fa. Sempre presa da generiamosalute.it, che titola: l'agopuntura non era pseudoscienza dopo tutto. E quindi dall'omeopatia spostiamoci all'agopuntura, così che non si pensi che faccio pubblicità solo all'omeopatia. Mi interessano tutte le terapie naturali, o perlomeno le dimensioni diverse, ecco, di terapia, i parametri diversi, i protocolli, insomma uscendo dai protocolli. Allora, il New York Times ha pubblicato una scoperta che riscrive l'anatomia umana.

addirittura. E apre una domanda che riguarda direttamente anche l'omeopatia. Per decenni la medicina convenzionale ha liquidato l'agopuntura come folklore, come un retaggio culturale privo di fondamento scientifico, al massimo medicina tradizionale cinese, orientale. I meridiani attraverso cui scorrerebbe l'energia vitale, che sarebbe il Qi, si scrive Q-I, sembravano una metafora poetica incompatibile con la biologia che conoscevamo. Poi, l'11 maggio 2026, il New York Times Magazine ha pubblicato un articolo destinato a fare storia, basato su uno studio apparso nel marzo dello stesso anno, di quest'anno, su Proceeding of National Academy of Science, che sarebbe il famoso PNAS. Però anche la deumidificazione dell'aria mi secca un po' la gola. Vabbè, che è una delle riviste scientifiche più autorevoli al mondo, PNAS. Allora, il protagonista della storia si chiama Interstizio, che si tratta di una vasta rete di spazi pieni di liquido, che insomma mi sembrava che una volta si chiamasse la matrice extraconiugale, ma vabbè, insomma, intrecciata nel tessuto connettivo dell'intero organismo, intorno agli organi, sotto la pelle, lungo i vasi sanguigni e i nervi. Ah no, la matrice extracellulare è un po' diversa. Per oltre 400 anni la medicina occidentale ha descritto il corpo umano come un sistema composto da due grandi circuiti di fluidi, quello cardiovascolare e quello linfatico. Più che cardio direi vascolare e linfatico, insomma sangue e linfa, no? Il tessuto connettivo, la cosiddetta fascia, veniva considerato una semplice impalcatura strutturale statica e passiva. Invece i patologi Neil Thijs della New York University e Rebecca Wells dell'Università della Pennsylvania, utilizzando tecniche di imaging su tessuto vivo e non sulle sezioni istologiche tradizionali che collassano questi spazi durante la preparazione, ecco, questa è la grossa differenza, cioè hanno visionato con queste tecniche di imaging il tessuto vivo, non i vetrini istologici che appunto fanno collassare questi spazi durante la preparazione. Quindi questi due patologi hanno dimostrato che quelli che sembravano sacche isolate di liquido sono in realtà un'unica rete continua estesa a tutto il corpo. La patologa Wells, la Rebecca Wells, l'ha definita senza mezzi termini un terzo sistema circolatorio. Quindi oltre a quello sanguigno, linfatico, c'è anche questo, che è appunto all'interno di questo interstizio, nel tessuto connettivo, insomma, dell'organismo. Un sistema che muove fluidi, cellule immunitarie e molecole di segnalazione in tutto l'organismo, prima che questi vengano drenati nel sistema linfatico
o in quello sanguigno. Ecco, tra l'altro aggiungo io che il sistema cannabinoide è in stretta relazione con questi sistemi, col sistema linfatico, sanguigno e connettivo. Quindi molti cannabinoidi sono trasportati anche all'interno del sistema connettivo da questa nuova rete che hanno scoperto. La scoperta iniziale risale al 2018 e nel 2021 uno studio sull'inchiostro dei tatuaggi, ma pensate un po', ha fornito ulteriori prove decisive. Due punti: le particelle di pigmento dei tatuaggi migrano molto più in profondità nel tessuto connettivo di quanto chiunque si aspettasse, rivelando condotti diretti tra gli strati cutanei e i tessuti più profondi che l'anatomia tradizionale non prevedeva. Diversi studi citati nell'articolo di questa rivista scientifica, la PNAS, e ripresi dal Times, dal New York Times, suggeriscono che l'interstizio potrebbe essere la base anatomica dei meridiani della medicina tradizionale cinese, anzi dell'agopuntura, perché la medicina tradizionale cinese riguarda anche la fitoterapia, no? E comprende anche l'agopuntura. Nel 2022 la ricercatrice Helen Langvin aveva già osservato che i punti di agopuntura si concentrano in zone ricche di tessuto connettivo, dove il liquido interstiziale scorre più liberamente, con una sovrapposizione dell'80% tra i punti di agopuntura e i piani del tessuto connettivo mappati su sezioni anatomiche del braccio umano. Ma la prova più sorprendente viene da un esperimento condotto da Andrew Hahn, direttore del Osher Center di Boston. Il suo team ha iniettato un colorante fluorescente, la fluoresceina, nel punto di agopuntura pericardium 6, situato sull'interno dell'avambraccio, e ha osservato il colorante migrare lentamente in profondità nel tessuto attraverso questi spazi interstiziali, fino a riapparire nel punto pericardium 3, sull'interno del gomito. Lo stesso Hahn, questo scienziato, ha dichiarato di essere rimasto sorpreso e stupefatto. Qualunque percorso abbia seguito questo colorante fluorescente corrispondeva strettamente alla rete descritta dai punti e dai meridiani di agopuntura. Quello che rimane ancora da spiegare è cosa abbia spinto il colorante lungo quel percorso preciso. A differenza dei vasi sanguigni, l'interstizio non ha pompe né valvole. Lo scienziato Hahn ipotizza che possa essere in gioco una forza elettrica. La rigida rete fibrosa di collagene nella fascia potrebbe convertire le forze meccaniche, quelle prodotte dall'ago, in segnali elettrici. Un meccanismo ancora da dimostrare compiutamente, ma tutt'altro che fantasioso. Un praticante di medicina tradizionale cinese, apprendendo questi risultati, avrebbe detto allo scienziato: ne parliamo da 4.000 anni. La professoressa di medicina di famiglia Lea Wells ha osservato che intere tradizioni mediche senza microscopi avevano descritto intuitivamente questo sistema di fluidi secoli fa. Correlazione non significa causalità. Sono necessari comunque studi più rigorosi.
ma ciò che non è più corretto è liquidare l'ipotesi come scientificamente irricevibile. L'ipotesi che gli aghi stimolino il flusso di fluidi, la segnalazione immunitaria o la meccanotraduzione attraverso questa rete è oggi scientificamente rispettabile. Io aggiungerei che ci sarebbero altre energie sottili, almeno noi antroposofi siamo convinti che a spingere i vari liquidi, le varie energie, le varie sostanze su e giù per l'organismo, soprattutto dal basso verso l'alto, vincendo la forza di gravità, siano energie eteriche. Ma vabbè, qui si entrerebbe in corpi sottili, in ipotesi che riguardano la medicina antroposofica, naturalmente. Allora, la scoperta dell'interstizio come sistema organizzato ha conseguenze enormi per aree della medicina completamente separate dall'agopuntura. Per esempio, le metastasi tumorali trovano in questi spazi, potrebbero trovare in questi spazi, un canale preferenziale. Le cellule cancerogene degradano il gel di acido ialuronico che riempie la rete e vi si muovono attraverso. L'infiammazione cronica, le malattie autoimmuni, il diabete, ma anche la guarigione delle ferite potrebbero tutti trovare nuove spiegazioni e nuovi bersagli terapeutici in questo sistema che era sempre stato lì, davanti ai nostri occhi, ma che non riuscivamo a vedere. Come scrive l'anatomista Tom Myers, le obiezioni alle idee fasciali o interstiziali sono più spesso un fallimento dell'immaginazione che una mancanza di scienza. Myers paragona questo cambio di paradigma al passaggio della fisica newtoniana a quella einsteiniana, da un pensiero per oggetti separati ad un pensiero per relazioni e sistemi. Io aggiungerei, da una visione riduzionistica meccanica ad una visione più olistica e basata su energie sottili. Per decenni la critica principale alle medicine non convenzionali è stata: non capiamo il meccanismo, quindi non può funzionare. Invece la scoperta dell'interstizio smonta questa logica alla radice. Il meccanismo biologico dell'agopuntura esisteva prima che noi lo scoprissimo. Era reale mentre veniva negato. I pazienti che riferivano benefici dall'agopuntura erano attendibili, mentre invece la scienza ufficiale li sminuiva o anche li derideva. Il problema non era l'inesistenza del meccanismo, era la nostra incapacità temporanea di vederlo con gli strumenti che avevamo. Quindi, proseguendo con la tecnologia e con queste tecniche di imaging, le chiamano, riusciamo a capire meccanismi che prima appunto ci sembravano impossibili. E quindi questa stessa riflessione si può applicare anche all'omeopatia. Le testimonianze dirette dei pazienti sono migliaia, documentate in decenni, se non secoli, di pratica clinica. I medici omeopati osservano quotidianamente
risposte terapeutiche che i modelli biologici attuali non riescono a spiegare in modo soddisfacente. Quindi anche per l'omeopatia non si sa bene come funziona, e quindi viene ignorata, si dice che non funziona o viene appunto derisa. Ecco, questo silenzio della scienza attorno ai meccanismi dell'omeopatia viene spesso presentato come prova della sua inefficacia. Ma la storia dell'interstizio ci ricorda che il silenzio della scienza non è prova di assenza di efficacia. È semmai il segnale che stiamo facendo le domande sbagliate e che i nostri strumenti non sono ancora abbastanza raffinati. A dire il vero, la fisica quantistica e quindi la medicina quantistica sempre più sta dando risposte sul funzionamento dell'omeopatia. Però anche la stessa fisica quantistica fa fatica ad essere accettata dalla medicina ufficiale, anche se Federico Faggin è considerato uno dei più grandi scienziati al mondo. Però prima che la fisica quantistica entri nella medicina di tutti i giorni, nella medicina ufficiale, ancora ce ne vuole. Bene, Katia scrive: buongiorno dottore, anche a me piace il caldo, tanti punti esclamativi, non umido ma asciutto, beh certo, ma da noi purtroppo c'è tanta umidità, io sono in menopausa ma comunque amo il caldo, mi fa stare bene, ho meno dolori, ci si veste con poco, si ha più luce e per il bucato si asciuga tutto in poco tempo. Eh sì, magari c'è anche un po' di vento in terrazza, perfetto. Sì, se fosse 10 mesi all'anno anche a me andrebbe bene. Grazie per le sue trasmissioni, Katia. Quindi come Ada di Asolo. Dunque, no, ho zettata 3 anni, ma il caldo piace anche a me, Resi. Cosa hai scritto, Resi? Ho zettata 3 anni. Sono già in menopausa da 3 anni, forse, vuoi dire. E poi aggiunge Resi: mio marito aveva una Ford Mondeo. Anni fa, con un buon condizionatore, dopo poco dalla partenza, il mio bocchettone d'aria lo chiudevo perché l'aria fredda mi dava fastidio. Saluto tutti gli ascoltatori, Resi. Eh sì, se ti arriva addosso la bocchetta dell'aria in auto con l'aria condizionata sparata, magari non dà fastidio e non fa neanche bene. Magari mettete l'aria condizionata in auto sul parabrezza, che allora si attenua, non vi arriva direttamente. Dunque, e Max 58 invece scrive: ma quanto sono belle le bufere di neve. Quindi è un caloroso evidentemente e sogna le bufere di neve. Bene, sono le 14:29 e direi di ascoltarci un'altra bella musica, almeno a me piace. È il concerto grosso,
for String Orchestra Palladio, l'allegretto, Carl Jenkins Ara Malikian o Malikian Bu. È partito, eh?

Ma direi che potrebbe bastare, no? Scusa, Maria Grazia mi dice brano bellissimo, grazie, ciao, io l'ho interrotto. Allora, perché ci sono vari messaggi, per esempio, buongiorno, a proposito di sperimentazioni sensate, nel campo della medicina le vorrei far sapere anche questa, anche se è di qualche tempo fa. L'ho trovata molto importante. In un ospedale lombardo di Legnano, che Dio li benedica, hanno fatto questa sperimentazione su 51 pazienti con cancro al pancreas, che è uno dei più terribili. In questo modo, due punti. 34 pazienti sono stati trattati con integratori e 17 con placebo. A tutt'oggi non conosco i risultati, ma se qualcuno li avesse, li conoscesse, mi piacerebbe tanto saperli. Gli integratori sono stati somministrati contemporaneamente alla chemio ed erano fatti con proteine. Anche con proteine di pesce ad alto valore biologico. Beh, non credo tutti, ma alcuni probabilmente. E retinolo, vitamina A, piridossina, vitamina B, tiamina, lattoferrina, magnesio pidolato e calcio pidolato. Pensi che anch'io su qualche consiglio sto prendendo alcuni di questi integratori e per ora, a 72 anni e 11 mesi, quindi insomma 73, sto bene. E poi aggiunge: ah, dimenticavo, prendo anche della melatonina sul consiglio del dottor Di Bella e faccio ancora delle ottime dormite, anche se non serve solo a quello, eh no, certo. La melatonina, come dico sempre anche ai miei pazienti, è anche un ottimo antiossidante. E infatti il professor Di Bella l'aveva inserita nel suo metodo anche per questa sua forte azione antiossidante. Quindi non è che regoli solo il ritmo sonno-veglia. Comunque non è un ipno inducente, non è un sonnifero. Può facilitare il sonno. Dipende, alcune persone sono più sensibili, altre meno. Di certo non fa male, insomma, anche a dosi importanti. Ok, allora, cambiamo argomento. Sono le 14:36. Sentiamo cosa dice, cosa riporta, anzi, Paolo Bellavite, sul vaccinismo del ministro della Salute, il pessimo ministro che abbiamo, che è Schillaci. Sentite un po'. Un'assurdità. Bolzano, la città di Bolzano, riceve una brutta pagella, tra virgolette, nella classifica della qualità dei servizi sanitari. È un articolo del Sole 24 Ore. Il motivo di questa brutta pagella, di questi brutti voti, sarebbe che le vaccinazioni sono meno diffuse a Bolzano rispetto al resto del paese. A parte il fatto, scrive il professor Paolo Bellavite, che si potrebbe dubitare che le statistiche del tasso di vaccinazione al sud Italia siano corrette, si può dubitare. Questo tipo di punteggio è veramente assurdo nella sua essenza. La salute si dovrebbe misurare in base ai parametri vitali, alla qualità di vita, alla diminuzione delle malattie, e invece
continua a prevalere la falsa convinzione che il vaccino sia un bene di per sé stesso, dimenticando qualsiasi valutazione del suo impatto reale sulla salute di una popolazione. Questo perdurante vaccinismo ideologico che straccia la scienza in favore di politica e informazioni e informazione finanziata da Big Pharma dimostra che la lezione del Covid-19 a certa gente, come a Schillaci, come a chi ha dato questa pagella, pare che sia il Ministero della Salute, che ancora occupano uffici romani e le redazioni dei giornali, insomma, la lezione del Covid-19 non è servita a nulla. Sapete qual è il titolo sul Sole 24 Ore? Così i Novax fanno crollare Bolzano in basso alla classifica delle cure. Accidenti. Sì, bravo Paolo. Totalmente d'accordo con te. Dunque, Angelo mi scrive: per favore, puoi mettere la canzone Scemo Pagliaccio di Frabolo? Allora, Angelo, ti accontento e cerco subito Scemo Pagliaccio. Eccolo qua, titolo curioso, non l'ho mai sentita e quindi volentieri la sentiamo insieme.

Eccomi di nuovo in diretta, sempre Gennaro. Oggi mercoledì 15 luglio dai microfoni di Radio Gamma 5, sono le 14.44. Dunque, Tiziana, non riesco ad aprire questa pagina Facebook che mi hai inviato. Fai un copia incolla e mettimela su WhatsApp, forse così riesco, se non è un video, perché sennò ovviamente siamo da capo. E, nel frattempo, volevo sempre a proposito di vaccinismo leggervi un bel messaggio, un articolo che ha scritto Alessandra Ghisla. Ve la ricordate? È stata spesso ospite qui ai microfoni di Radio Gamma 5, più spesso telefonicamente, intervistata da Paolo Girotto, mi sembra anche Marcello Pamio e qualche altro. Allora, e lei, pur non essendo un avvocato, ha una cultura legale, diciamo, veramente notevole. Io che, insomma, ho un fratello avvocato, una figlia avvocato, mi rendo conto, insomma, delle competenze, ecco, di questa Alessandra Ghisla, che si definisce consulente con studi di diritti naturali dell'essere umano e tecniche di difesa in autotutela del cittadino italiano. Il suo sito è tuteladirittosoggettivo.it. Allora, sentite un po'. Il vaccinazismo, bello questo termine, vaccinazismo. La scelta di intervenire in modo coatto e organizzato per tutelare la salute pubblica si inseriva in un filone di pensiero nato in Germania, secondo cui lo Stato si deve occupare attivamente di mantenere nelle migliori condizioni di salute possibili i suoi sudditi, per ottenere soldati e contribuenti sani e numerosi. Non a caso parte proprio dal 1939 l'obbligo vaccinale pediatrico contro la difterite. Una unica dose copriva tutto l'arco della vite. Della vita. Con legge 6 giugno 1939, la 891, recante obbligatorietà della vaccinazione antidifterica. Erano, aggiungo io, i tempi dell'eugenetica, no? Si passa poi all'industrializzazione con l'obbligo contro il tetano, con legge del 5 marzo del 63, recante vaccinazione antitetanica obbligatoria sia per i lavoratori, per sportivi, ma anche per i nuovi nati. E poi obbligo del 1963 per lavoratori e sportivi, il vaccino smette di essere solo una misura di sanità pubblica generale e diventa uno strumento di ottimizzazione della forza lavoro. Lo Stato ha bisogno che l'operaio o lavoratore sia in salute e disponibile e privo di rischi che possano interrompere la catena produttiva. Invece i rischi dei vaccini, quelli non vengono considerati. Vabbè. Segue poi l'obbligo contro la poliomielite, con legge 4 febbraio del 66, numero 51, recante obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica e, quasi 30 anni dopo, il discutibile obbligo contro l'epatite B, con legge
27 maggio del 91, recante obbligatorietà della vaccinazione contro l'epatite virale B, che ricordo ai bambini di pochi mesi, vaccinarli contro un virus che si prende soprattutto per trasmissione sessuale è veramente un'assurdità, o per scambio di siringhe. Il quale, quindi, questa legge porta allo scandalo di probabili tangenti a favore delle farmaceutiche. Eh sì, ancora con De Lorenzo, no, è stato condannato. Ancora dopo quasi 30 anni arriva la legge Lorenzin, il decreto legge del 7 giugno 2017, famigerato, numero 73, la quale non solo estende l'obbligo vaccinale dai 4 vaccini preesistenti a 10, ma rafforza la sanzione e l'idea di poter perdere dei diritti inalienabili, come accedere e frequentare nidi e scuole dell'infanzia. Ma perché oggi allora possiamo parlare di vaccinazismo? Perché non solo oggi siamo in una democrazia con un percorso che ha combattuto aspramente il fascismo, il nazismo, ma le leggi che tutelano la salute individuale, anche internazionali, ci sono e sono molto chiare. Invece, quando si analizza la storia del diritto sanitario, si scopre che l'idea del corpo del cittadino come proprietà dello Stato o come ingranaggio della macchina pubblica è esattamente la radice comune che lega l'igiene razziale nazista alle derive tecnocratiche moderne dell'obbligo vaccinale di massa. Nello Stato totalitario e collettivista l'individuo non possiede diritti innati, i famosi diritti naturali di cui lei è un'esperta, lei la Ghisla, ma riceve dallo Stato dei permessi in cambio dei doveri. Il nazismo prima e la tecnocrazia sanitaria oggi compiono lo stesso identico ribaltamento. Due punti. Nella dottrina nazista il medico non cura più Hansel o Gretel, cura il Volk, cioè il popolo inteso come corpo biologico collettivo, quindi la comunità, la società intera. Se per curare il popolo è necessario sacrificare, sterilizzare o usare come cavia il singolo individuo difettoso o non collaborativo, lo si fa in nome della salute pubblica. Nella dottrina dell'obbligo vaccinale seriale, il sistema applica la stessa logica. Non importa se tu, come individuo, hai un profilo anamnestico a rischio o se esprimi dubbi legittimi. Tu per lo Stato sei solo un'unità statistica. Devi sottoporti al trattamento non per un beneficio tuo personale, ma per proteggere il gregge, la collettività. Il tuo corpo viene nazionalizzato per un presunto bene superiore. Se rifiuti il trattamento, per lo Stato non sei un cittadino che esercita un diritto naturale e costituzionalmente protetto, ma sei un disertore, un elemento che sabota la prontezza biologica della nazione, un potenziale untore da isolare ed escludere dal consorzio sociale, un pericolo per te e per gli altri. Puntini, puntini. Brava Alessandra Ghisla. Oh, allora, la Tiziana è riuscita a mandare. Dunque, vediamo un po' se riesco ad ampliarlo. Sì, nuove disposizioni sui decessi. Questa è una circolare urgente, credo del Ministero della Salute,
firmata il dirigente unico Giampaolo Toldo. Si dispone che non è più consentito utilizzare la dicitura morte improvvisa nelle certificazioni di decesso. È necessario evitare in ogni modo di alimentare la percezione di una connessione tra vaccino anti-Covid, miocarditi e infarti. Ah, però, sì, questo è il Ministero della Sanità che scrive questa assurdità. Quindi non si può più utilizzare la dicitura morte improvvisa, ma è importante evitare in ogni modo, sottolinea, di alimentare la percezione di una connessione tra vaccino anti-Covid, miocarditi e infarti. Grazie. Titti o Tiziana, l'ho letto volentieri. E poi Fabio scrive: buongiorno Doc, la cosiddetta medicina ufficiale, ovvero la panacea per tutti i covidioti credenti del gregge, negli anni 60-70 vendeva nicotina. E io ricordo ancora i portaceneri pieni di sigarette del dottore, il mago della scienza. Poi dalla nicotina sono passati agli oppiacei che hanno portato all'obitorio una generazione, la mia. Sì, con l'eroina intendi, no? Ma anche poi con gli oppiacei, con i farmaci oppiacei. No, non sono micidiali come l'eroina, però creano un sacco di danni e vengono somministrati con troppa facilità e potrebbero essere sostituiti spesso dalla cannabis, dai cannabinoidi. E come mai, aggiunge Fabio, non se ne sente più parlare di quei luridi personaggi come la Lorenzin, Speranza, Sborioni e compagnia mafiosa? Ogni tanto si sentono, sì, non sono in televisione in prima serata come prima, però scrivono e lavorano sotto banco. Michela scrive: buongiorno Doc, io ho sentito che è una bufala questa del Ministero della Sanità. Anche a me pare un po' eccessiva. Tiziana, non so da dove l'hai presa, però scrivere così palesemente che bisogna evitare di alimentare la percezione tra vaccino, miocardite e infarti, non credo che, sono d'accordo anch'io che con Michela che potrebbe essere una bufala troppo spavalda, insomma un po' troppo audace, ecco, una circolare così messa in giro, insomma. Bene, mancano meno di 2 minuti e quindi mi accingo a congedarmi da voi e a ringraziarvi per il fedele ascolto che mi avete dedicato anche questa settimana alla mia rassegna stampa, possiamo chiamarla così, no? Il mio programma. E quindi vi do appuntamento alla settimana prossima, che tocca di venerdì dalle 10 alle 12. Bene, allora buon pomeriggio ancora, cercate di proteggervi
dal calore eccessivo, magari un cappellino in testa è utile, soprattutto se come me non avete molti capelli, quella pellicetta in testa che proteggerebbe, che crea quello strato d'aria che protegge dal caldo, ma anche dal freddo. Quindi è utile un cappellino, magari di paglia, ottimo, come si usava una volta. E bevete naturalmente poco e spesso, di seta di più che non grandi bevute. Bene, ciao a tutti.

Sentite cosa scriveva Rudolf Steiner nel 1910. Ciò che verrà, ciò che anche la prossima ora, il prossimo giorno mi potranno portare incontro, sebbene mi sia del tutto sconosciuto, non lo posso cambiare mediante alcuna paura o timore. Io l'attendo con il più profondo silenzio dell'anima, con la più assoluta calma del mare del sentire. Colui che può andare incontro al futuro con tale calma e tuttavia non lasciar venir meno in alcun modo la sua energia, la sua forza d'azione, in costui le forze dell'anima possono svilupparsi nel modo più intenso e nella forma più libera. È come se davanti all'anima cadessero al contempo impedimenti su impedimenti, quando essa viene compenetrata sempre più da quell'atmosfera di dedizione di fronte agli eventi che fluiscono dal futuro. La nostra evoluzione viene ostacolata dalla paura e dal timore, perché noi attraverso le onde della paura e del timore respingiamo quello che il futuro vuole far entrare nella nostra anima. La dedizione a ciò che viene chiamata saggezza divina presente negli eventi, la sicurezza che ciò che verrà deve essere e che in qualche direzione darà frutti fecondi, l'evocazione di tale atmosfera nelle parole, nei sentimenti e nelle idee,

Buona giornata e buon pomeriggio a tutti coloro che sono all'ascolto di Radio Gamma 5. Sono Gennaro e oggi è mercoledì 15 luglio, sono le 12:13 in questo momento e vi terrò compagnia per 3 ore fino alle ore 15. Allora, cominciamo con il ricordare che la radio non ha sponsor e quindi gli unici veri finanziatori siete voi, cari ascoltatori. E quindi potete contribuire all'esistenza, alla resistenza di questa storica emittente in varie possibilità. Le trovate tutte sul sito radiogamma5.it e da un po' di mesi a questa parte c'è anche la possibilità del 5 per 1000. E basta ricordare, annotarvi il codice fiscale della radio e scriverlo sulla vostra dichiarazione dei redditi o farlo scrivere naturalmente. Quindi il codice fiscale è 0159 8090 288. Bene, teniamoci un po' di musica di sottofondo e qualcosa di classico, quindi come la mia sigla mozartiana, così questa musica che è la K545, chiamata anche Sonata Facile del grande compositore. Ecco qua.

Ma sapete che non avevo il coraggio quasi di abbassare il volume, di tenerla di sottofondo, perché è troppo bella questa musica, troppo. Vabbè, allora, Cine Gamma 5, sapete, il martedì sera, ogni martedì sera, presenta per questa settimana, che è la prossima martedì, 21 luglio, il film Un mondo in pericolo, un'indagine straordinaria realizzata con tecnologie innovative sulla fenomenale intelligenza e vita sociale.

delle api, la cui sopravvivenza è inspiegabilmente a rischio. Quindi martedì prossimo alle ore 21:30 qui in sede radio, naturalmente.

La radio sta cercando volontari per creare un gruppo editoriale di Radio Gamma 5 per poter pubblicare altre opere con il marchio Edizioni Radio Gamma 5. Quindi, oltre al libro dei 50 anni della radio, pubblicare qualcos'altro. Nel dettaglio, ecco, i volontari dovrebbero avere queste competenze, una di queste almeno, o più di una: esperti in grafica, copertina, libro, illustrazioni, editing, cioè correzione e preparazione del testo, impaginazione, creazioni video, gestione di eventi, interviste, presentazioni di opere, supporto vendita opere, comunicati stampa, e oppure infine aiuto logistico e organizzazione amministrativa. Quindi questi volontari verranno selezionati se hanno esperienza e o desiderio di crescere in questo settore, ma soprattutto devono essere persone che abbiano a cuore il bene di Radio Gamma 5. Per proporsi dovete inviare una mail a turinfabio@hotmail.it oppure un messaggio al numero 347 715 97 17. Ecco, è finita questa splendida sinfonia mozartiana. E cosa dite? Rimaniamo su Mozart? Vi va? So che non tutti amano la musica classica, ma insomma, ogni tanto rispolverare un po' questi vecchi brani, togliere un po' di polvere proprio da questi brani antichi e risentirli, anche perché risuonare con queste frequenze fa bene. E la musica di Mozart è la più utilizzata in musicoterapia. E quindi sentiamoci questa, che è un po' una... eccola qua. Allora, il concerto doppio in D minore per due violini. Scusate, questo non è Mozart, è Bach, e lo stesso anche le musiche di Bach sono utilizzate in musicoterapia, non tutte naturalmente, come non tutte quelle di Mozart, ovvio, dipende dalla tonalità, dipende dal tipo di melodia, eccetera eccetera. Beh, qui gli esperti sono Martina e Giordano, naturalmente, che anche loro tra l'altro pubblicano, producono e pubblicano musiche terapeutiche.

Le vibrazioni del sapere organizza viaggi esperienziali 2026 alle piramidi bosniache dal 22 al 29 di agosto, oppure Sardegna energetica ed esoterica dal 5 al 12 settembre. Un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono sul sito levibrazionidelsapere.it nella sezione Viaggi e gite con noi. Comunque, per informazioni e prenotazioni c'è Valentino, che risponde al numero 349 77 80 167. Ripeto, 349 77 80 167. I posti sono limitati e la prenotazione naturalmente è obbligatoria.

C'è una nuova raccolta di firme depositata in Cassazione. Scusate, ho fatto un bisticcio. È stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire un Dipartimento della Difesa Civile non armata e non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace, risoluzione diplomatica. Ecco, per la campagna Un'altra difesa è possibile, servono almeno 50.000 firme per poter portare questo testo di legge all'attenzione del Parlamento entro il 15 settembre di quest'anno. Per firmare anche online, con SPID o carta d'identità elettronica, andate su difesacivilenonviolenta.org. difesacivilenonviolenta.org. Bravi, mi sembra una bella iniziativa. Ok, ecco, allora poi c'è giovedì 16 luglio, quindi domani, dalle ore 9 alle 9:20 del mattino, su Canale Italia, il professor Daniele Trabucco e Alfredo Bellucco, fanno rima, parleranno sul tema disegno di legge 978 del 2023 della Lega, che riguarda pignoramenti lampo da parte di avvocati, addirittura con lo scudo penale e senza giudice, senza la presenza, senza il parere di un giudice. Chi può, guardi appunto domani mattina dalle 9:20, dalle 9 alle 9:20, questi 20 minuti insomma, su Canale Italia. Ecco, eventualmente per informazioni su questo argomento c'è un numero, credo sia di Bellucco, che è il 346 36 14 469. Forse è più facile ricordarlo così: 346 361 44 69, mi sembra. Bene. Allora, teniamo un'altra musica di sottofondo. Per esempio, la sparita. Ecco, La promessa di Michael Nyman, pianoforte di Michael Nyman.

Allora, l'altro giorno, cioè lunedì 13 verso sera, ho ascoltato qualche pezzo, qualche momento della trasmissione di Elio sull'antroposofia, ed era, c'era come ospite in contatto telefonico un medico antroposofico che ha parlato delle diluizioni omeopatiche e quindi ha descritto le centesimali, le decimali, la farmacopea francese, tedesca, ha spiegato un po' come vengono preparati questi rimedi omeopatici, poi ha parlato delle Korsakoff, ma si è fermato lì, almeno io non ho sentito che abbia parlato delle più importanti diluizioni omeopatiche, cioè le 50 millesimali, che sono le ultime diluizioni progettate, pensate dal padre dell'omeopatia, cioè Samuel Christian Hahnemann, due secoli fa. Cioè nelle sue ultime edizioni dell'organo, l'organo è un po' viene chiamata la Bibbia dell'omeopatia, quindi la metodologia omeopatica è ben descritta in questo libro. Ebbene, Hahnemann ne ha prodotte sei edizioni, pensate un po', per sei volte l'ha perfezionato due secoli fa, che non era certo facile, un'impresa facile. E nell'ultima edizione aveva già circa 80 anni, e poi è morto a 88 anni, nell'ultima edizione ha elaborato queste particolarissime diluizioni, le LM, la sigla è, che vuol dire 50 millesimali. E allora, non vi descrivo il complicatissimo metodo di fabbricazione, o ve l'accenno un attimo, cioè si parte da tre triturazioni di granuli omeopatici, vengono triturati e ogni volta si prende un po' di questa triturazione, la si mette su un altro contenitore, si tritura ulteriormente e poi si mette su un terzo contenitore, si tritura con un pestello come si faceva una volta e poi da lì si parte con le progressive diluizioni e ad ogni passaggio ci sono centinaia e centinaia di dinamizzazioni e sono quasi impossibili da descrivere tutti questi passaggi, infatti costano un po' di più le 50 millesimali perché richiedono un lavoro importante, complesso da parte delle aziende omeopatiche, però insomma non stiamo parlando di grosse cifre, a differenza, che ne so, delle centesimali, delle decimali che costano intorno dai 5 ai 10 euro, qui si va sui 20 euro, ecco, quindi non sono cifre impossibili. Poi dipende anche dalla quantità, da quanto voluminoso è il flacone, insomma un flacone da 10 ml costa sui 20 euro, da 20 ml costa qualche euro in più, eccetera. Ma la cosa importante che sottolineava lo stesso Hahnemann è che a differenza delle altre diluizioni le LM non comportano nessun aggravamento, quindi sono molto dolci nella loro azione.
pur avendo un'azione rapida. Non è che per il fatto che siano delicate non siano efficaci, anzi hanno un'azione ancora più rapida delle altre diluizioni. Quindi anche gli effetti terapeutici sono più brevi, insomma, ovvio. E non serve alcun drenaggio, perché alcuni medici, usando soprattutto le CH, le decimali, antepongono alla terapia omeopatica un drenaggio che di solito è con fitoterapici, oppure sì, anche con l'alimentazione, cioè una specie di preparazione alla terapia omeopatica per ridurre appunto gli aggravamenti, tra virgolette, che non sono aggravamenti della malattia, ma sono delle forme di esonerazione, di scarico, spesso, quasi sempre periferiche, naturalmente, perché è chiaro che se uno ha già l'asma non è che un rimedio omeopatico possa aggravare l'asma e rischiare, fargli rischiare il soffocamento, no? Ma se uno ha l'asma e il rimedio è adatto alla sua costituzione omeopatica, quindi insomma, se è il suo rimedio, potrebbe avere un aggravamento cutaneo, quindi superficiale, per cui delle eruzioni cutanee. Ecco, le LM evitano anche questo tipo di aggravamento, o se ci fosse durerebbe poche ore, pochi giorni, insomma qualcosa di molto ridotto e molto sopportabile. Quindi ecco, volevo integrare queste informazioni così a voi, sempre che non avesse parlato anche lui, ma non potevo stare in ascolto, ma mi sembrava, ecco, che avesse omesso queste particolari potenze, vengono chiamate potenze LM, che sono appunto le più importanti in omeopatia. Omeopatia, si parla di omeopatia unicista, naturalmente. Non vengono certo utilizzate dal farmacista, insomma, o dal medico di base che si improvvisa omeopata, perché sono poco conosciute, perché vengono insegnate solamente nelle scuole di omeopatia unicista, insomma. Bene, detto ciò, guardo un po' i messaggi. Beh, per esempio, Adamo mi scrive: salve dottor Gennaro, volevo sapere, io che alla mattina prendo sempre un misurino di ginseng coreano puro al 100%, sono furbo oppure no? Adamo vitaminico aggiunge: ma certo che lo sei, ma certo. E Roby l'Alpin invece ci dedica una bella, bellissima canzone, che è Il Padre Nostro degli Oro, da Sanremo 97 addirittura l'hai pescata, e mi ringrazia, ma ringrazio te per il suggerimento, che accolgo più che volentieri. Quindi sentiamocela. Allora, eccola qua. Spero sia questa.

Bella, bella, grazie Roby. È noto adesso che il compositore è di questa canzone, insomma, Enrico Ruggeri, insieme a un certo Manzani, mentre l'artista principale è Oro. Bene, allora, avendo cominciato a parlare di omeopatia, io continuerei. Ho trovato in queste ultime settimane alcune notizie che riguardano l'attualità dell'omeopatia, o perlomeno leggi recenti che riguardano l'omeopatia. Per esempio, negli Stati Uniti, una quindicina di giorni fa, una ventina di giorni fa, due senatori americani hanno depositato una proposta di legge per costruire un quadro normativo dedicato ai medicinali omeopatici, separato da quello farmaceutico tradizionale. Un segnale politico che vale ben oltre i confini americani. Allora, scendiamo un po' nei dettagli di questo articolo, che traggo da generiamosalute.it. Allora, la Food and Drug Administration americana regolamenta, come si sa, i farmaci con strumenti pensati per la chimica di sintesi, perché i farmaci sono creati in laboratorio secondo la chimica. Sintetica, ecco, nulla di naturale o quasi mai, insomma. Applicare quelle stesse regole e quegli stessi strumenti all'omeopatia, è come misurare il vino con un righello, è come misurare un liquido, appunto, con uno strumento inadeguato. Questo, lo sostengono i promotori di questa nuova proposta di legge. Allora, il risultato è che milioni di persone rischiano di perdere accesso a rimedi che usano da generazioni per un problema che è prima di tutto burocratico. Aggiungo io, che sono un po' più malizioso dell'estensore di questo articolo, non è solo burocratico il problema, ma anche economico, nel senso che sono le lobby farmaceutiche che vogliono mantenere questo potere legislativo. Allora, i senatori repubblicani Tommy Tuberville dell'Alabama e Mike Lee dell'Utah hanno presentato questa proposta di legge con l'obiettivo, appunto, qua si ripete, di costruire un nuovo quadro normativo. Ecco, sostenendo che questi prodotti omeopatici non si adattano alla stessa cornice legale dei farmaci tradizionali chimici. Ecco, il testo, vabbè, qui salto. Quindi si creerebbe un percorso autonomo per ottenere l'approvazione da parte della FDA, la Food and Drug Administration, senza costringere i prodotti omeopatici a seguire lo stesso processo previsto per i farmaci convenzionali, che tra l'altro è molto costoso. E un conto è un'azienda, una multinazionale farmaceutica che non ha certo problemi economici, un conto è un'azienda omeopatica che, insomma. Ricordo che la più grande azienda omeopatica, che è una piccola multinazionale, che è la Boiron, ha un fatturato che è un millesimo, cioè tre zeri di meno, della più piccola multinazionale farmaceutica. Quindi, cioè, non c'è paragone. Dunque, un punto
Il disegno di legge, anzi, stabilirebbe anche una definizione standard per i prodotti omeopatici e chiarisce che non si tratta di una nuova categoria di farmaci. Questo è un punto solo apparentemente tecnico, ma decisivo. Senza una definizione giuridica chiara, cioè di cosa sia un rimedio omeopatico, qualunque prodotto può essere colpito da provvedimenti restrittivi su basi arbitrarie, cioè si sveglia un giudice o un amministratore e può dire no, qua i rimedi omeopatici non rientrano in questa categoria e appunto restringe la possibilità di essere venduti e distribuiti, eccetera. Ecco, già nel 1938, anno di nascita di mia mamma, che non c'entra niente, ma così, la FDA aveva riconosciuto i medicinali omeopatici per la prima volta, appunto, in quell'anno, e li aveva regolamentati per 80 anni. Nel 2019 ha ritirato quel quadro normativo, gettando l'intero settore dell'omeopatia americana, ma poi anche mondiale, in un limbo regolatorio e sollevando interrogativi sul futuro dei prodotti omeopatici. Infatti mi ricordo quell'epoca le aziende omeopatiche, anche italiane, tremavano perché si rischiava veramente il fallimento. Il disegno di legge ritirerebbe anche le linee guida dell'FDA del 2022, che secondo i senatori avevano significativamente limitato la commercializzazione dei prodotti omeopatici. Quindi sempre le lobby farmaceutiche erano riuscite nel 2022 a limitare il commercio dei rimedi omeopatici. In pratica, nell'arco di pochi anni, la FDA ha smantellato decenni di regolamentazione consolidata dei rimedi omeopatici, lasciando produttori e consumatori in una zona grigia, vaga, molto vaga. La nuova proposta di questi due senatori americani prova a ricostruire quella certezza su basi più solide e più appropriate alla natura specifica del rimedio omeopatico. Ecco, sentiamo cosa dicono questi due senatori. Per esempio, il senatore Lee ha dichiarato: gli americani hanno il diritto di gestire la propria salute e di scegliere le cure più adatte a loro, inclusi i rimedi omeopatici. L'attuale quadro normativo federale è stato costruito intorno ai farmaci tradizionali, chimici, e non è attrezzato per valutare sicurezza ed efficacia dei prodotti omeopatici. Per questo stiamo costruendo un sistema nuovo. E l'altro senatore, Tuberville, ha aggiunto: sono da sempre un sostenitore della medicina omeopatica. La realtà è che troppi americani oggi dipendono dai farmaci, quando invece potrebbero ricorrere ai rimedi omeopatici, spesso molto più economici e capaci di produrre risultati straordinari. La proposta ha raccolto appoggi da più fronti. Per esempio, Paula Brown, presidente di American for Homeopathy, che rappresenta 120.000 consumatori dell'omeopatia, ha sottolineato come la legge garantirebbe l'accesso all'omeopatia a milioni di americani che la usano per mantenere e ripristinare la propria salute, definendola un'opzione non tossica importante anche per medici, infermieri, dentisti e altri professionisti sanitari. Oppure un altro endorsement di Tony Lyons, presidente di MAHA,
vabbè, Action, movimento politico che sostiene l'America, insomma, ha ricordato che l'omeopatia è stata usata da miliardi di persone in tutto il mondo come alternativa non tossica alla grande industria farmaceutica e che per generazioni ha rappresentato una parte importante delle opzioni disponibili per le famiglie americane. Questo numero sembra un po' esagerato, no? È stata usata da miliardi di persone, ma è così, perché si usa in tutti i continenti, un po' meno in Cina, perché in Cina prevale l'agopuntura, ma è da quasi due secoli che viene usata. E quindi ormai si sono raggiunti questi numeri, cioè qualche miliardo di persone che l'ha utilizzata. Più ancora della medicina allopatica, che non è così antica, non è da due secoli, ma avrà 60-70 anni, 80 se vogliamo considerare che, ne so, che l'aspirina è uno dei farmaci più vecchi, già un poco più di un secolo, ecco. Allora, perché questa notizia dovrebbe interessarci, quando una proposta di legge americana può sembrare lontana, no? da quella italiana, dalla situazione italiana? Eppure quello che accade negli Stati Uniti in materia di regolamentazione sanitaria ha spesso un effetto domino sulle politiche europee e comunque segnala qualcosa di più profondo, cioè il riconoscimento istituzionale che i rimedi omeopatici meritano un quadro normativo proprio, costruito sulla loro specificità, e che trattarli come farmaci di serie B, da comprimere in regole nate per tutt'altro, è un errore culturale, prima ancora che legislativo. In Italia comunque il dibattito è ancora aperto. L'omeopatia non è riconosciuta come disciplina sanitaria dal sistema sanitario nazionale, ma solo fiscalmente. Infatti ci si può detrarre i rimedi omeopatici come tanti altri farmaci. Ma dal punto di vista scientifico no, anche qui è una contraddizione, un po' ipocrita anche. E i tentativi di regolamentazione finora hanno spesso prodotto più confusione che chiarezza. La strada americana, probabilmente anche spianata dal grande ministro della salute Kennedy, quindi la strada americana, se portata a compimento, quindi se questa proposta di legge va a buon fine, potrebbe offrire un modello interessante, che è quello di uno Stato che smette di ignorare o penalizzare una pratica seguita da milioni di cittadini in Italia e sceglie invece di regolamentarla con strumenti adeguati, tutelando al tempo stesso qualità, trasparenza e libertà di scelta. Bene, mancano 3 minuti alla pubblicità, questa volta la frego e vi faccio sentire un altro brano. Dai, perché non va indietro? Su. Ecco, ci siamo. Per esempio, sentiamoci Adiemus di Carl Jenkins. Potente.

Eccomi, torno in diretta, sempre Gennaro, sempre dai microfoni di Radio Gamma 5. Oggi è mercoledì 15 luglio, proprio siamo a metà di questo mese estivo, piuttosto caldino. Allora, rispondo a Carmen e la risposta è sì. E poi Andrea Sceriffo da Verona che mi dà il buongiorno, buongiorno a te Andrea, poi mi augura buona trasmissione, vi ringrazia, eccetera. E, mi sono iscritto proprio l'altro giorno al convegno, al grande convegno nazionale di ippocrateorg.org. Ricordatevi che se dovete cercare informazioni non basta scrivere ippocrate.org, no, vi manda a tutt'altro sito, dovete scrivere ippocrateorg.org, oppure direttamente mi sembra convegno nazionale, mi sembra che abbiano lo sto cercando in diretta, Ippocrate, dunque sì, esatto, l'hanno chiamata convention, vabbè, conventionippocrate.org. Allora trovate tutte le informazioni per questo importante appuntamento annuale, e i posti sono limitati per un giorno e mezzo di convegno. Il costo è di soli 85 euro, e poi comunque vanno a buon fine, vanno a coprire le spese, vanno a finanziare l'importante organizzazione di Ippocrate.org. Ok, allora torniamo all'omeopatia e torniamo a questo articolo. Allora, ecco qua, già qualche anno fa c'è stata una trasmissione della CNN, cioè l'importante emittente americana, che mostrava in un documentario i benefici dell'omeopatia e della medicina integrativa. In particolare un documentario della CNN Brasil, perché in Brasile l'omeopatia è riconosciuta dallo Stato per tante malattie è convenzionata con la mutua. Ecco, capita quindi, dice l'articolo che traggo sempre da generiamosalute.it, capita che anche la più istituzionale delle emittenti, quindi una emittente ufficiale come la CNN, dia all'omeopatia ciò che è dell'omeopatia. Certo, è raro, ma ogni tanto succede. È il caso di questo servizio in cui CNN Brasil mostra appunto i benefici di questa terapia. La divisione sudamericana del noto network statunitense ha affrontato l'argomento nel corso di una puntata di CNN Vital Sign. Non solo omeopatia, ma anche addirittura reiki, meditazione, yoga e altre pratiche provenienti dalla medicina tradizionale orientale. Ecco, purtroppo il video non è stato tradotto in italiano, vabbè,
Dunque, spiega questo documentario come la medicina integrativa sia un approccio che si concentra sul partnership, sti inglesismi, collaborazione, chiamiamola, molto meglio, tra il professionista della salute e il paziente. Quindi è basata sulle evidenze e fa uso di pratiche integrative come le ben note pratiche che legano mente e corpo, e quindi appunto meditazione, yoga, agopuntura, eccetera. Ecco, già dal 2006 il sistema sanitario del Brasile ha dato riconoscimento ufficiale alle pratiche integrative e complementari, tra cui la principale, la più utilizzata, è proprio l'omeopatia. E solo l'omeopatia e l'agopuntura sono riconosciute come specialità mediche, non le altre pratiche alternative. Ecco. Poi è importante che l'assistenza integrativa sia presente anche all'interno degli ospedali, ma è importante che queste pratiche alternative siano in qualche modo sempre presenti nella vita delle persone. Scrive un certo Plinio Cutait, che è un coordinatore del centro di assistenza integrativa presso l'ospedale Sírio-Libanês a São Paulo do Brasil. Ecco, prendersi cura del sottile, dice questo Plinio Cutait. Prendersi cura del mistero, prendersi cura di ciò a cui non siamo abituati. Ecco, queste cure, questo prendersi cura passa attraverso questi temi. Ed è qui che entra in gioco anche la spiritualità. E poi c'è uno psichiatra che è uno, un certo Paolo Blois, uno dei pionieri della mindfulness in Brasile, che mindfulness sarebbe la forma di meditazione, cioè vuol dire concentrarsi su ciò che sta accadendo nel momento presente. Ecco, quindi mente, insomma, è intraducibile, mente piena, ma è brutto dire mente piena o pienezza della mente. Però ecco, vuol dire presenza, essere presenti, consapevoli nel momento